0: che dalla volontà presidenziale, mentre su Caiode non c'è stato questo tipo di battaglia, fra virgolette. Ecco, così almeno esauriamo anche questo tema che ormai è vecchio di 24 ore, ma con te non ne abbiamo discusso. Tu che ti è venuto un po' quella farfallina antipatica dello stomaco quando hai visto segnare Caiode in nazionale, oppure pensi che fondamentalmente il calcio va così, cioè bisogna anche guardare avanti?
1: No. Da un punto di vista tecnico mi dispiace, perché secondo me l'ho trovato veramente tanto migliorato, giocatore, è diventato un giocatore importante, ma già in Premier League l'ha dimostrato anche in nazionale. Però a differenza di tante operazioni che abbiamo fatto scellerate negli anni, almeno è un'operazione che ti fa pensare, sì, magari lo avessimo tenuto, però almeno abbiamo preso dei soldi, cioè noi abbiamo fatto molto peggio in questi anni come Fiorentina.
0: Beh, tipo Favasulli, come la vedi invece?
1: Quella è un'operazione che non mi è piaciuta molto, come le varie Zaniolo, Mancini, Chilardi e tutte quelle che... Cioè io credo che quando un giocatore comunque tu ne riconosci il talento, poi per XY motivi vuole andare via, non trova spazio, l'allenatore non lo vuole, in quel momento non lo ritiene a livello, devi essere come se tu comprassi un appartamento, devi essere il più bravo possibile a sfruttare l'investimento, no? Tra virgolette a dire ok, se non ci credo totalmente, allora in quel caso è un errore, no? Io credo che nei casi di Zaniolo così sia stato proprio un errore. Nell'altra maniera, secondo me, è sempre buono tenersi una via di fuga, dire ok, per me oggi non è l'altezza, piuttosto ne ho un altro che è più bravo, però io credo che questo possa diventare un giocatore importante, devi cercare di impostare l'operazione per almeno trarne il massimo del beneficio.
0: Ah, ma Tucci è più rischioso.
1: 20 milioni per Caiode comunque soldi, no?
0: No, poi forse potenzialmente anche 25, anche, potenzialmente anche
1: forse all'epoca è stato venduto molto più del suo valore all'epoca.
0: Ma secondo te quanto varrà la prossima estate Caiode? Perché avendo il 10% del fattore di vendita in Inghilterra, se lo prende, se passa dal Brentford, basta andare al Tottenham, al Liverpool.
1: Sì, quella è un discorso che puoi fare male, no? Perché se il giocatore fa bene in Premier League e poi si sposta in un'altra Premier League, probabilmente avrà un valore enorme che non è paragonato al Caiode che vengono a comprare da te. Cioè, certo, se Caiode avesse fatto molto bene alla Fiorentina, magari per dirti una cosa fenomenale, ma il nazionale gioca, chiedi 40-45, ma se aveva molto bene le Brentford è capace di chiedere 80. Ma non è un paragone che puoi fare, cioè per chiedere 80 doveva fare capocannoniere da terzino.
0: No, era per dire che però degli 80 che potrebbe valere la prossima estate valgono 8 milioni per la Fiorentina,
1: Secondo me no, secondo me, ma di che anno è lui? 2000 e?
0: È stato un 2004, 4,
1: secondo me 50-60, se ovviamente diventa titolare della nazionale italiana, non è facile, in quel ruolo c'è Palestra, e se continua a fare bene nel Brentford.
0: 2004, ma sai, appunto, io credo che nel calcio inglese quello interno, il fatto che un terzino capace possa partire per 50 milioni è ormai nella norma, quindi
1: no, ma infatti io ho detto 50.
0: No, infatti 50. Ci credo, ma infatti sono 5, però altri 5 milioni la Fiorentina incassa. Cioè, l'operazione Caiode ti rimane un po' tra i denti perché ti gira le scatole che adesso Dodò, che era in quel momento il grande titolare, sia finito in queste situazioni e che tu abbia altre due alternative in prestito. Però a livello economico è normale che la Fiorentina in quel momento pensasse alla cessione di Caiode, che non era titolare.
1: Te l'ho detto, ripeto, sarebbe stata una tragedia se, non credendoci, l'avessi svenduto, no? Comunque alla fine hai preso dei buoni soldi, ovviamente preferirei avercelo, però va bene così.
0: Invece dicevo prima, ma Amatucci secondo te può essere il prossimo rischio che non è stato calcolato fino in fondo? Cioè questi 2 milioni e mezzo che la Fiorentina ha incassato per Amatucci rischiano di essere un flop?
1: Innanzitutto Amatucci è stato molto intelligente, perché è andato in un campionato che sfrutta tantissimo le sue caratteristiche, a differenza purtroppo per tante ragioni di quello italiano, e quindi credo che però non sia un discorso, almeno ad oggi non un discorso così ampio, perché non c'è la stessa, cioè se tu fai bene al Deportivo non è che c'è la stessa cassa di risonanza che in una piccola media Premier League, quindi anche lì abbiamo una rivendita, mi sembra, no?
0: Sì, credo il 20%, niente di
1: però a me io più che per la Fiorentina, che posso capire, perché la Fiorentina insomma ha comprato la IA, Fagioli in quel ruolo, mi faccio molte più domande sul calcio italiano sinceramente, Pietro.
0: Cioè che nessuno, cioè, si sia comunque svegliato su di lui, dici, nessuno si sia presentato,
1: nessuno si sia svegliato, non su di lui, su tanti ragazzi. L'anno scorso, per farti un esempio, il Catanzaro fa una scelta di tanti ragazzi, due di questi, uno gioca al Milan, ha già fatto due gol in campionato, l'altro è stato comprato dal Como, e anche se non sta giocando, da quel che so sono molto contenti e che è liberali, quindi io penso che alla Serie B anche sia una fucina di talenti e bisognerebbe crederci un po' di più, soprattutto le squadre che in Serie A devono fare di necessità virtù, no? Squadre che lottano per la salvezza, che non hanno grandissimi spese, possibilità di spesa economica, investire magari su ragazzi giovani come sta dimostrando il Frosinone può essere una vittoria.
0: Bene, sì, sicuramente è una logica che ci sta, quella che ha portato avanti anche la Fiorentina su Amatucci quest'estate. Ti volevo chiedere, guarda, mi è venuto un flash, l'altro giorno vedevo l'amichevole che hanno fatto per Miccoli a Palermo, perché non sei andato?
1: Perché Mediaset mi ha messo in Inghilterra, Spagna.
0: No, dai, glielo dovevi dire, dai, via. Inghilterra, Spagna non male, comunque, va bene.
1: C'è stato un misunderstanding, praticamente Fabrizio, vabbè, io lo vedo anche costantemente, e gli avevo già preso anche i biglietti, e poi praticamente mi sono accorto io qualche giorno prima che erano la stessa data. A quel punto Mediaset non riusciva più a organizzarsi.
0: Perché Fabrizio sta lì
1: abita qui a 200 metri a casa mia.
0: Ah, ottimo, quindi lo vedi tutti i giorni praticamente. Comunque spesso, sì. C'era tanta roba in quella partita, vedo che c'era tanti giocatori che tu conosci benissimo.
1: No, ma a parte quello mi sarebbe piaciuto, perché so che ci teneva, ha aspettato per ovvie ragioni tanto tempo a farla, quindi mi è dispiaciuto non andare.
0: Vabbè, no, ovviamente mi riferisco alla partita che è stata giocata a Palermo tra il team Miccoli e la Nazionale Artisti, dove c'erano tra gli altri Balzaretti, Miccoli stesso chiaramente, Inzaghi che è l'allenatore del Palermo, Ilicic di cui abbiamo parlato tante volte, Nainggolan, a Mauri l'ho visto un borsito,
1: Mauri l'ho visto l'ho mandato, mi sono fatto perdonare così, Raccio,
0: l'hai mandato te Nainggolan, sì. Va bene, ti sei fatto perdonare alla grande, i Bojo, insomma ho visto tanti chili di diciamo in avanzo, ma tanta qualità.
1: Fabio Duplicio, che era più largo della telecamera, sì, cosa l'hai visto?
0: Ma ti ripeto, quello che mi ha stupito più di tutti, perché ho sempre avuto una... A Mauri mi è sempre sembrato un giocatore che anche nella fase, diciamo, ora di maturità, di uomo, che era sempre stato statuario, invece l'ho visto l'altro giorno in campo, c'era una pancia, sembrava a me. E quindi
1: quando sei stato atleta per così tanto tempo, se poi dopo non hai voglia di continuare a curare il tuo fisico,
0: la fine è
1: metabolismo. Differenza mia, che non sono mai stato un atleta e quindi posso
0: e quindi
1: non
0: mantieni,
1: fare niente.
0: Quindi mantieni, certo.
1: Io non faccio un allenamento da 3 anni.
0: Ecco, vedi, anch'io comunque sono 100 kg da diversi anni, mantengo quella versione lì, non ho da fare nulla di particolare. Va bene, no, era una curiosità, perché ho detto sicuramente ci avrà pensato, ma avrà avuto altro da fare, e in effetti ci hai spiegato che c'era.
1: No, ma sono stato uno dei primi in assoluto a sapere, cioè, l'ho aiutato nell'organizzazione, ma ti ripeto, la cosa clamorosa è che una settimana prima eravamo qua a prendere un caffè insieme, io ho preso i biglietti, l'albergo, poi vado a vedere, no, il programma e robe varie, e vedo 26 mi iniziano, no, 26 che c'ho da fare io. Allora poi ho chiamato, ho provato a spostare, ma mi hanno detto che ormai non c'era, praticamente avrebbero dovuto fare la telecronaca senza una seconda voce. Ho parlato con Fabrizio mi ha detto vai.
0: No, ma tra amici, figurati se queste cose sono motivo di discussione. Comunque va bene, ci sarà la prossima occasione per rivedere Miccoli in campo. Miccoli, tra l'altro, uno dei giocatori che toccava la palla nel miglior modo. Io penso di aver visto poi i giocatori a Firenze e toccava la palla come la toccava Fabrizio.
1: Io lo dico sempre, escluso i mostri sacri che sono intoccabili, io non ho visto nessuno più forte di Fabrizio sul campo di calcio.
0: Cioè, secondo me, io dal vivo ho visto come tocca la palla lui, Cassano.
1: Io ho giocato con tutte e due, ho giocato anche con Di Natale.
0: Sì, però Di Natale forse diverso, diciamo, nel tocco palla.
1: No, tocca la palla. Allora, tecnica di base, forse Totò è il migliore di tutti. Tecnica di base,
0: sì,
1: però,
0: sì, di base,
1: proprio
0: di base.
1: Top, tiro, però la balistica di Fabrizio è una roba

0: di quelli che le raccontava spesso e sarebbe rimasto volentieri a Firenze.
1: No, te lo dico io, voleva proprio rimanere a Firenze.
0: Ma che, io non mi ricordo però che è successo.
1: E lo vendette Corvino, c'è un po' polemica, rovinarono un po' anche il rapporto all'epoca per questa cosa qua.
0: Tra l'altro, insomma, conterranei, quindi si capivano anche bene anche quando si mandavano a fare in culo, perché insomma, cioè, quando Corvino alza i toni non si capisce nulla. Immagino anche quando Miccoli alza i toni non si capisca nulla, tra di loro si capivano bene, immagino. Ecco, però ecco, secondo te il Miccoli meglio anche di Cassano, visto che ci ha giocato?
1: Se cerco di immaginare il potenziale di entrambi, perché entrambi ovviamente non hanno fatto quello che potevano fare, ti dico meglio, perché secondo me Fabrizio, cioè, potenzialmente poteva stare sopra i 20 gol tutti gli anni. Antonio gli piaceva meno far gol, gli piaceva di più passarla,
0: fare assist, certo.
1: Però Fabrizio, sai, se guardo la totalità, quindi calci da fermo, sia le punizioni per far gol che quelle cross, dribbling, saltare l'uomo, io ti dico che al massimo delle potenzialità, secondo me sì, siamo lì, ovviamente, però secondo me sì.
0: Però il più pazzo dei due è Cassano, possiamo affermare.
1: Due cose diverse, cioè
0: perché
1: dipende da Antonio, sì, era forse un po' più pazzo, ma secondo me a livello anche di chiamiamola professionalità tra virgolette, era comunque più professionale di Fabrizio.
0: Più professionale, ecco, questo è perché allenarsi, per esempio, Miccoli mi è sempre
1: allenava più Antonio di Fabrizio.
0: Esatto, no, ma nel senso Fabrizio mi è sempre sembrato anche un pochino, insomma, un chilo e mezzo sopra, diciamo, quello che poteva essere.
1: Elevaci la virgola.
0: Ecco, 15, no, 15 sono troppo. No,
1: 10 kg tutti. Quando giocava con me almeno 10 kg sovrappeso.
0: 10 kg sovrappeso, e come faceva a giocare? 10 kg sovrappeso sono tanti.
1: Ha fatto 20 gol quell'anno.
0: Così, tanto per dire. No, comunque, no, diciamo, la cronistoria della carriera di Miccoli è stata: noi che si prende dalla Juventus, cioè la Fiorentina lo prende dalla Juventus, fa l'anno in cui ci salva 2004-2005 con 12 gol su 35 partite, che non sono pochi. E poi va due anni, secondo Wikipedia, due anni in prestito al Benfica. E poi finisce al Palermo 2007-2013 e il Lecce.
1: Benfica, dove tra l'altro è un idolo assoluto.
0: Sì, ancora?
1: Ma sei matto.
0: Comunque leggo 39 presenze e 14 gol. Non è che siano proprio poche. Cioè, dove è andato ha segnato. Poi si era anche sempre sovrappeso.
1: Poi a Palermo ha fatto dei numeri che sono folli, perché se guardi gol e assist, i numeri di Fabrizio a Palermo sono folli.
0: Sì, gol, 74 gol, solo gol su 160 presenze, sono diversi. Cioè, io delle volte mi immagino questi giocatori qui, questi tre che hai citato, quindi Miccoli, Cassano, Di Natale, nel calcio di oggi non so cosa avrebbero potuto fare. Poi è un discorso un po' da boomer.
1: Allora, la stagione che ho fatto io ha fatto 16 gol e 13 assist in 28 partite.
0: Insomma, mia male.
1: Sono 29 in totale, quindi vuol dire che almeno un gol o un assist in una partita.
0: Pazzesco, dei numeri pazzeschi. Ma ti ho detto, anche in nazionale, giocatori così non ce l'hai ora.
1: 19-9, 14-9. L'anno prima 22 partite, 8-5. Sono numeri. 16-13, 8-8 e 29 partite.
0: Insomma, ti ho detto.
1: Poi la cosa bella di Fabrizio, se tu l'altra volta guardavamo degli highlights con degli amici, lui faceva gol sempre. Juve, Milan, Inter, sempre. Non è che faceva gol, capito?
0: Non faceva tripletta contro la Cremonese, insomma.
1: Con me ha fatto tripletta a San Siro con l'Inter.
0: Ecco, per dire. Sono gol che pesano. Questo, ma sai, comunque era grande personalità. Non è che sta parlando di giocatori, ripeto, che sono stati chiusi nelle rispettive carriere da una nazionale che era fenomenale. Perché c'erano i Totti, Del Piero, c'era Toni, insomma. Se no erano tutti giocatori, anche Miccoli quanta nazionale avrebbe fatto oggi, ti ripeto, oggi Miccoli è inamovibile.
1: È ovviamente un paragone che non si può fare, ma oggi sarebbe 10 capitano e stella della squadra, ma non tanto, non solo per la grande qualità che aveva, ma perché è proprio quel tipo di giocatore.

0: giocatore che a noi oggi ci manca. Cioè, se noi analizziamo Italia-Belgio, per farti un esempio, no? E secondo me è stata una partita fatta meglio di quello che la gente ha voluto poi riportare, no? La tragedia del giorno dopo. Ma il giocatore che ha fatto meglio è stato Cambiaghi, è un giocatore che comunque fa fatica a fare dei numeri in Serie A, no? È un buon giocatore, però almeno vabbè, quelle caratteristiche che non abbiamo, cioè da quest'altra parte giocava Ken, eravamo monchi, cioè quell'uno contro uno, quella giocata così, è probabilmente il più grande limite che oggi ha la nazionale italiana. L'altro giorno con la Turchia fa una bella partita, però hai visto come arriva a fare i gol, anche quello di Cagliotti, bellissimo, 100 passaggi, perché magari quel giocatore che si gira, fa il numero, la giocata, oggi fai fatica ad avercelo, quindi devi arrivarci veramente con una coralità.
1: Beh, quel gol di Cayode è stato bellissimo, tra l'altro. Anche il gol dove Cayode tira, viene ribattuta la palla e non mi ricordo chi la mette in porta.
0: No, mi sono sbagliato, infatti, era il gol di Frattesi, scusami.
1: Di Frattesi, ma dire. Anche quello di Cayode non è male, perché hanno fatto un'azione rugby praticamente. Hanno fatto 3-4 passaggi in orizzontale, sono arrivati a liberare Cayode che ha calciato libero.
0: Lì, secondo me, io l'ho già detto, ovviamente ho scatenato qualche polemica perché...
1: Pieno di
0: disfunzionali, ma il grande vantaggio di poter fare quel tipo di giocata te lo fa il centravanti, che secondo me è una roba clamorosa da quanto è forte.
1: Pio.
0: Sì, per me, cioè, la capacità che ha, al di là dei gol e delle giocate, tra virgolette, che può fare, la capacità che ha di trovarsi nella posizione giusta, sempre con l'appoggio, tenere il difensore, farsi trovare in quella posizione di mezzo che gli attaccanti molto spesso vengono anticipati, cioè lui fa fatica a anticiparlo, ed è una cosa che, sai che vantaggio che ti dà avere per i centrocampisti piuttosto che gli esterni, sempre l'opzione di lui che è una sorta di muro e riesce a farsi trovare, ti dà l'appoggio, scarica, è un'opzione clamorosa. Anche quando fai il giro palla dietro, arrivi al terzino e poi sai che questa palla lui arriva lì e riesce a gestirla e automaticamente a crearti un contropiede o un ribaltamento dell'azione, è una roba molto difficile per un centravanti. Io ho fatto l'esempio, è entrato Scamacca dopo, che è un giocatore che io stimo e che ti giuro, non so se l'hai mai visto dal vivo, ma Scamacca è grosso come una porta.
1: Sì, è enorme, è vero.
0: Ha perso 3 palloni su 3, è stato anticipato 3 volte. Quindi non è una questione, perché qualcuno mi dice se non lo fa lui è 3 metri, no, non è una questione di forza fisica, è una questione di saper usare il tuo corpo, di saper bene dove sei, dove sono i tuoi compagni, ed è una cosa che secondo me è anche un po' innata, cioè ti viene abbastanza naturale, perché non è facile. Luca Toni lo faceva benissimo, io l'altro giorno ho avuto una discussione e per esempio si parlava di Gonzalo Ramos, Luca Toni, mi diceva Gonzalo Ramos è molto bravo nel gioco associativo, tecnicamente forte, e io gli dicevo Luca Toni lo faceva molto meglio. Allora tu mi vuoi dire che Luca Toni era meglio di Ramos tecnicamente? No, ma della tecnica, se non ti fai arrivare il passaggio, non sei bravo, non te fai una sega, cioè tu lì ci puoi mettere un giocatore fortissimo tecnicamente, metti Fagioli che è fortissimo tecnicamente, ma se lo anticipano che te ne fai della tecnica?
1: Niente, no certo.
0: Perfetto, se Pio è così bravo da riuscire a sfruttare le sue qualità per fare, alla fine si tratta di uno stop e di uno scarico di 3 metri, ma devi essere bravo a trovarti nella posizione giusta, col corpo giusto, sapere dove è il tuo difensore e sapere il tuo compagno, e per un centravanti non è scontato per niente.
1: No, poi
0: Beto non lo sa fare,
1: esatto, per e poi esempio. È una cosa molto diciamo il trade union tra il vecchio attaccante e l'attaccante contemporaneo, cioè quello che fa più Esposito benissimo adesso, prima lo facevano, capitava più spesso che ci fosse un attaccante capace di stoppare la palla, appoggiarsi, fare gioco corale, ma non troppo, cioè che poi alla fine si doveva fiondare in area di rigore per andare a cercare il gol. Ecco, secondo me più Esposito c'ha il fatto di saper, di poter incarnare sia l'attaccante 9 vecchio stampo con l'attaccante contemporaneo.
0: Ma guarda, secondo me per essere top mondiale deve migliorare invece proprio negli ultimi 9 metri, dove è comunque bravo per essere un ragazzo giovane, però magari, che ne so, l'istinto vero del goleador, che gol che ti salta sopra la testa dell'avversario, piuttosto che il gol, noi ne abbiamo visti tanti a Firenze con Girardino che ti anticipa sul primo palo e ti fa quel gol lì sul cross, ecco quello ancora. Perché molto spesso, per esempio, si fa trovare nelle posizioni di mezzo perché lavora tanto per l'appoggio, per la sponda. Quindi, però stiamo parlando del terzo per storia come gol dopo 11 presenze della nazionale italiana, ha già 6 gol. Per me è una roba clamorosa, però staremo a vedere.
1: Ma infatti, insomma, è anche...
0: Ho anche detto che sono convinto che fra 10 anni sarà il miglior marcatore della nazionale italiana.
1: Beh, lo vede, quello è facile da riscontrare, basta segnarsi oggi, l'hai detto, e tra 10 anni fare conti, insomma. Comunque, tra l'altro è il 2005, quindi ha tutto il tempo per poterlo fare.
0: E tra l'altro i gol sono pochi, perché paradosso, la nazionale italiana ha 35 gol il primo.
1: Che arriva? Vabbè, infatti non sono tantissimi, perché tra l'altro in passato la nazionale italiana ha avuto tanti attaccanti forti che si sono susseguiti.
0: Oggi ci sono anche molte più partite, quindi avrà molte più possibilità.
1: È vero, infatti sono d'accordo che potrebbe anche effettivamente arrivare a questo successo. Invece, per tornare ai nostri lidi, Fagioli come l'hai visto?
0: Benissimo. Benissimo, però se la squadra vuole giocare così, comunque tenendo il palleggio vicino, ovviamente lui è avvantaggiato. Fagioli è un giocatore molto importante.
1: Non lo puoi levare, cioè, se giocano il palleggio ma hanno giocato contro la Turchia, non lo levi mai.
0: Io lo sai che sono un estimatore totale, quindi io già il pensiero che quest'anno alla Fiorentina fosse arrivato un allenatore che non lo voleva, già eravamo disposti a privarcene. Sinceramente mi manda abbastanza al manicomio di come va il calcio, di come siamo noi, no? Perché ci dimentichiamo molto velocemente. L'anno scorso, per 6 mesi, ci ha trascinato. Bastato che tornasse Manoli, ha fatto subito due partite importanti. Ora ha giocato in nazionale una partita importante, e noi ce ne siamo dimenticati in 20 giorni di mercato.
1: Tra l'altro, io ho saputo per fonte, diciamo, certa parte, diciamo, dell'ambiente, che Grosso gli ha detto: date via Fagioli e prendetemi Matic, neanche Torsvet. Gli ha detto: date via Fagioli, non me ne fotte nulla, prendetemi Matic. Io vado al manicomio, poi ho discusso.
0: Ma non ce ne frega una sega, perché Grosso sta a casa sua e noi siamo avanti.
1: Ma a questo punto, diciamo, si può, però, dire, anche per fortuna
0: quella roba lì, al di là di Matic, che è un giocatore enorme,
1: sì, 38
0: ti
1: anni,
0: ti fa capire il pensiero in generale, perché tu come allenatore a una società non gli puoi dire una roba del genere. C'è un valore giovane, il giocatore vale 30 milioni e tu, per egoismo tuo, dici: dallo via, prendimi Matic, cioè distruggi un investimento societario, distruggi un valore societario, capito, per i tuoi interessi. Quindi io, se fosse, giuro, per quello non lo posso fare. Il direttore sportivo mi dice una roba così, ti caccio il giorno dopo, perché tu praticamente stai andando contro la tua società. Ma io, se ho la necessità, lo prendo volentieri il 38enne, ci mancherebbe. Dice, ho la necessità, so di sicuro che lui per un anno, barra due anni, mi fa un lavoro della Madonna, quindi va bene. Ma se ho un giocatore importante, ne compro un altro a 35 milioni e ti chiedo di prendermi Matic, stavo fuori di testa.
1: E infatti è andata in modo diverso, diciamo, anche quell'inerzia di mercato. Allora, abbiamo Walter da Lisbona che ci chiama al 0557711171. Ciao Walter, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Volevo fare, visto che siamo in periodo di sosta, un discorso un pochino extra tecnico calcio, e mi volevo focalizzare sul fatto che noi, come Italia, squadre di calcio, abbiamo sempre delle risorse limitate rispetto alle squadre inglesi e forse anche altre squadre spagnole o tedesche, no? E mi chiedevo il perché. Poi sono arrivato alla conclusione logica, che tutti sanno che il tutto dipende dai diritti televisivi, perché la maggior parte degli introiti delle squadre purtroppo avviene con questo sistema. E mi sono un attimino messo a vedere quello che succede in Inghilterra, perché hanno tutta questa disponibilità, quello che succede da noi ed anche quello che succede da me in Portogallo. E brevemente, in Inghilterra, se uno vuol vedere 267 partite su 328, quindi la maggior parte delle partite, spende circa 28 sterline il mese, una cifra che sinceramente credo che tantissime persone, rapportando lo sterline all'euro, le pagherebbero volentieri per vedere quasi sempre la sua squadra di calcio. In Portogallo io vedo sempre il campionato italiano con l'equivalente di 30 euro al mese e me lo vedo tutto tranquillamente.
1: E quindi spendi meno di noi.
2: In Italia so che, ora io prezzi non li so di Italia, però vedo che tutti si lamentano perché tutti fanno ricorso a questo famoso pezzotto, cioè perché prima di tutto, poi in queste due nazioni le concessioni per la trasmissione delle partite, addirittura in Portogallo con un emittente, in Inghilterra con due, ma una trasmette solo quelle delle 12:30 e gli anticipi e i posticipi, no? Perché in Italia queste, invece di fare la guerra al pezzotto, queste emittenti non riescono a trovare il sistema, un sistema per abbassare i prezzi, magari invece di abbinarci la Formula 1, solo il calcio. A me interessa solo il calcio, faccio un canale solo di calcio e lo metto a 30 euro.
1: È una bella domanda a cui non avremo mai risposta, ma quantomeno la risposta è perché ci vogliono lucrare tutti e quindi non è importante, certo, cercare una soluzione che vada bene al consumatore ma che vada bene a chi guadagna. Infatti perdono spesso e volentieri anche utenze anno dopo anno perché aumentano i prezzi e la gente piano piano, chi come dici tu va nella via illegale, quindi si vota alla causa del pezzotto, e chi in realtà magari dice vabbè, vado al circo, lo pago 3 euro per andare a vedermela alla Casa del Popolo e tutto sommato spendo meno che prendendo l'abbonamento a DAZN eccetera eccetera. Walter, ti salutiamo, grazie.
2: Niente, ciao ciao.
1: È un discorso che torna, no? Io penso che sia così. Ho visto i numeri di DAZN e sono in calo perché ora parliamo di DAZN, potremmo parlare di Sky in generale. Non c'è da anni una via univoca per vedere tutto se non appunto DAZN, che tra i problemi e i costi è un, per quanto mi riguarda, è un disservizio e non un servizio. Ma insomma, va bene. Questo era quello che ci diceva Walter. Non so se vuoi commentare, Emi. Intanto c'è Andrea Bruno Savelli, ci ha raggiunto in studio, preso un pochino di rincorsa, ma è arrivato anche lui.
0: Il punto, quello che dice lui è giusto, ma il punto è un po' diverso, cioè la Premier League prende più soldi perché si guarda molto di più nel mondo e di conseguenza prende soldi da Bai e
1: certo,
0: e di conseguenza può dare più soldi alle squadre, quindi è un discorso di vendibilità del tuo come si dice, del tuo campionato, quindi la Premier League è la, bene, poi dopo ci sono anche gli introiti all'interno delle persone che vanno allo stadio, il merchandising che è per la maggior parte ufficiale, quindi ci sono tante altre cose. Certo che il dato fa paura, l'Inter prende 80 milioni che è quella che prende più soldi, l'ultima della Premier che è il Southampton prende 130, quindi fa paura, è normale che la capacità di investimento poi diventi maggiore, no?
3: Sì, ciao, e poi, Andrea, buongiorno a tutti, scusate il ritardo. No, e poi c'è da dire che non hanno la necessità di strozzare il cliente interno perché vendono in tutto il mondo, invece questi che vendono meno al mondo fanno pagare, le vogliamo definire incapacità, in parte sì, al cliente più vicino e di conseguenza più appassionato e più interessato. È facile.
1: Allora,
0: te li sto cercando
1: i dati?
0: Sì.
1: Vabbè, intanto posso
0: per farti capire una cosa. In USA
1: sì,
0: pagano 2,7 miliardi per 6 anni per dare la Premier League.
1: Cioè, dovresti vedere quanto pagano per vedere la Serie A.
3: Se pagano.
1: Sì,
3: con tutti gli isolamericani americani che ci sono, dovrebbe essere
1: guarda che Commisso è stato il primo a dirlo questo, fece una battaglia per aprire una succursale della Lega Calcio italiana a New York, cioè che con tutte le cose, le critiche che ha ricevuto Commisso, quella secondo me è stata una delle cose più intelligenti che ha portato
3: ovviamente
1: alla luce anche nei confronti della Lega Calcio
3: poi
1: italiana.
3: Poi la succursale non deve diventare il posto di vacanza di qualcuno, ma deve servire a davvero a rendere commerciale quello che vincerebbe facile, cioè ti piace,
0: non è divulgato,
3: non è divulgato, ma con tutti gli italoamericani che poi ovviamente sono quelli insieme ai latini più appassionati, ai sudamericani più appassionati del calcio, in America dovresti sfondare la Premier facilmente, invece è la Premier che ti sfonda.
1: Ma sì, ma non siamo capaci in questo senso. Allora abbiamo anche Luca Dall'Onda in linea, ciao Luca, buongiorno.
4: Ciao Pietro, buongiorno. Niente, ho chiamato per condividere il pensiero di Emiliano a riguardo di Fagioli, cioè a parte il fatto che sono 3 giorni si parla di Haiode e non si mette il punto esclamativo sulla prestazione a Dusocchi, cioè io veramente, un giocatore di genere c'è chi si è stupito dell'esonero di Grosso, ma quando un allenatore arriva in un contesto come quello Fiorentina Rivestano, dove hai poche certezze, se non quasi nessuna, e l'unica alle Fagioli, e lo metti subito in discussione, crei un dualismo con un ragazzo di 20 anni, ed è entrare gradualmente, perché è buono anche lui e sono convinto che sarà buono anche lui. Cioè, basta, la spiegazione è fatta. Grosso viene esonerato per incapacità, secondo me. Poi comunque condividi che ha detto Emiliano. Ciao ragazzi.
1: Ciao Luca.
4: Ciao ciao.
1: Beh, insomma, è quello che dicevamo prima, no, Emi?
0: L'ho trovata la cifra, non te la dico perché ti viene da piangere.
1: Contro i 2,7 hai detto in 6 anni del 2,7, della Premier,
0: 2,7 miliardi per 6 anni, qui si parla fra i 10 e i 30 milioni l'anno.
1: È come dire i 5 euro che hai in tasca contro uno stipendio, fondamentalmente.
3: No, ancora peggio. Il paragone è veramente, perché si parla di miliardi, sì, sì, non miliardi, milioni.
0: Questo perché non sai vendere il tuo prodotto.
3: Certo, non c'è dubbio.
1: Ma se detto, commisso, ripeto, che io personalmente ho criticato per tante cose, principalmente per essersi affidato a persone che di calcio negli anni hanno, come si può dire, non sempre dimostrato di capirne fino a un fondo. Ma sulla questione che quando andò in Lega Calcio e disse apriamo una sede in New Jersey, a New York, e vendiamo il prodotto Lega Calcio Serie A nel paese, come diceva giustamente anche prima Andrea, con più presenze di italoamericani o comunque di tradizione italiana.
0: La cosa bella, Pietro, è che per quanto ci piaccia denigrare il nostro calcio, ma in realtà siamo un prodotto vendibile molto meglio della Bundesliga e della Liga, e anche della Liga. Ma guarda, senza dubbio, perché la Liga, per esempio, ha 3 squadre vendibilissime, ok? E il resto, ti dico, molto meno della Roma, molto meno del Napoli, molto meno della Fiorentina. Cioè, capito che intendo io? Perché uno, siamo un popolo di migranti e siamo un po' dappertutto. Due, dovremmo avere comunque nelle persone un po' più grandi anche l'ascito degli anni passati e quindi quella che era la Serie A. Tre, comunque nel nostro campionato continuano a giocare tanti giocatori importanti, alcuni iconici, alcuni arrivano a fine carriera, ma va bene lo stesso, è un prodotto vendibile, no? È ovvio che non vendi come Real Madrid e Barcellona e l'Atletico, se ce lo vogliamo mettere oggi, ma è anche ovvio che secondo me sarebbe molto più vendibile. Cioè, oggi io ti dico la verità, a me la Premier League piace molto, ma Brentford Nottingham Forest mi fa cagare come partita, non la guardo volentieri. Cioè, loro riescono a vendere pure quella.
1: Ma certo, ma perché sono stati capaci nell'era della Premier, quindi da quando negli anni 90 hanno deciso di diventare Premier League, di partire proprio dalla vendita dell'autopromozione.
0: Pietro, devo dammi un secondo che devo aprire la porta.
1: Apri. Tanto noi ci stiamo lì con, cos'è, il termosifone?
3: È un termosifone moderno.
1: Moderno, sì, bello, baffi, no, certo. Sì, no, però se ci pensi, comunque, è vero che in America, al di là di Juve, Milan e Inter, ma quanti migranti, diciamo, napoletani, palermitani, ma romani, per esempio in Sud America ci sono tanti veneti, quindi potresti tranquillamente vendere anche il Verona stesso. Cioè, la Fiorentina non la cito nemmeno, perché la Fiorentina è trasversale, non con numeri di milioni e milioni, ma sappiamo che siamo un milione in giro per il mondo, almeno un milione in giro per il mondo di tifosi della Fiorentina, siamo pochi. Quindi è inspiegabile vendere a 30 milioni un prodotto che altri vendono a 2 miliardi e 7.
3: A un appassionato dello stesso tema, poi, che viene dalla Lunigiana, è ovvio che gli fa piacere vedere la Fiorentina. Cioè, che gli puoi vendere la Fiorentina, ma il tema è legato un po' a tutta l'Italia.
0: Andre, no? Funziona. Ti dico una roba, io che sono cresciuto con una generazione comunque nata quando la Serie A era il top mondiale, no? Tutti i ragazzi stranieri che ho avuto nelle squadre, quando mi parlavano, mi dicevano, noi, tipo, che ne so, in Serbia piuttosto che in Sud America, cioè noi guardavamo, non vedevamo l'ora che dessero la partita della Serie A, perché guardavamo la Serie A tutti. E questi anche in Turchia piuttosto che in Portogallo, quando ho giocato, me lo dicevano tutti, cioè noi guardavamo la Serie A, e sai, in Sud America era la mattina presto. Cioè, abbiamo perso tutta sta roba, e non è solo legata alla qualità del nostro calcio, è legata a un prodotto, ci siamo rilassati come tutte le cose, ma non abbiamo continuato a vendere commercialmente il nostro prodotto.
3: Sì, sì, addirittura Emi, secondo me non l'abbiamo proprio mai venduto, fino a che si autovendeva perché te lo chiedevano, l'hai fatto, e poi hai iniziato a fare il facile, cioè alzare i prezzi interni. Ma all'estero non c'è mai stato un ragionamento, perché puoi vendere tante cose del campionato italiano, puoi vendere le enormi capacità tattiche che continuiamo a avere, ma puoi vendere anche le città dove giochi, facendole vedere prima e allargando la platea di chi può essere interessato a vedere una partita di calcio. Ti puoi far venire in mente mille idee. In Premier, se le sono fatte venire, ovviamente legate alla loro cultura e al loro modo di intendere il calcio, e noi banalmente siamo riusciti a copiarne in ritardo. Io faccio sempre l'esempio della fascia del capitano, che quella di Gerrard, che a un certo punto arrivò sul braccio di Pasquale, era spettacolare, iconica. Ora la scritta è aver levato al Papu Gomez e alla Fiorentina, quella dedicata a Davide Astori, al Papu Gomez gli levarono la possibilità di fare le sue personalizzate. È una cagata pazzesca per scrivere capitano, che non ha la stessa forza di quella di Steve Gerrard. A me mi imbarazza, ed è una copiatura fatta non si sa perché, che ha tolto qualcosa al calcio. Continuano a ammonire il calciatore che si leva la maglia mentre andrebbe incentivato, perché fa spettacolo. Cioè, è perché c'era tra l'altro un paio anche dei nostri amici che faceva le pubblicità e intascavano i soldi che non ricadevano nelle taschine della Lega. Se fa la pubblicità, perché, ti fai dare sempre, i soldi,
0: perché come sempre in questo paese, in mille altre cose, noi invece di gestire un caso singolarmente reprimiamo, esattamente. Pietro, che domani per andare allo stadio deve fare mille documenti e non ha mai fatto un cazzo nella vita sua, viene trattato esattamente come un delinquente. Se uno si ratura mediamente lo sponsor, lo multi, e uno invece si leva e basta, leviamola a tutti,
3: perché così è più facile, così, ti sei tolto il problema, la responsabilità, anche la necessità di ragionare come abbiamo fatto io e te. Mi fai vedere la tua pubblicità, mi dai soldi, vedrai, o ti fai pagare sempre di più, io ti aumento la multa, alla fine si trova un accordo, cioè paghi un tot, è semplice, no? Ma no, perché serve un ragionamento e un lavoro. La leva a tutti, ho risolto il problema.
0: Te la dirò ancora meglio, ma neanche la multa. Se metti uno sponsor, 6 giornate di squalifica. Dai che...
3: Non lo fai più.
0: No.
1: Allora, io vi devo riportare anche sui temi di discussione di massa in tema Fiorentina.
3: Sta roba,
1: era interessante, sì, ma infatti l'abbiamo...
3: Viviane e Bruno Savelli riformano il calcio in 10 minuti,
1: soprattutto,
3: io ve lo
1: dico. Io, come avete sentito, mi sono messo da una parte e vi ho ascoltato, no, perché è interessante quello che dite. Purtroppo mi sembra che la direzione presa dal calcio italiano, e non solo, sia di autodistruzione e non di crescita. Ma insomma, vabbè, vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane. No, allora... Ero incuriosito di questa domanda che fa un utente di YouTube, si chiama P-Team, perché prima abbiamo parlato della partita che hanno fatto a Palermo per Miccoli, poi siamo andati sui temi tipo Cassano, Di Natale, e giustamente mi ha detto: io con Cassano ci ho giocato, eccetera eccetera. Poi siamo passati al tema di Fagioli, e P-Team ne mette insieme e dice: ma Emiliano, cosa pensa delle dichiarazioni che fece Cassano sui tempi, quando definì Fagioli scarso? So che ti metto in difficoltà, però è interessante.
0: No, mi metti in difficoltà, fino a me non mi metti in difficoltà nulla, Pietro. No, allora, devi partire dal suo presupposto che Antonio, come ragiona nel privato, ragiona in televisione, cioè nel senso, se non tocchi la palla come Riquelme sei scarso. Quindi già quello è un presupposto base abbastanza complicato. Quindi il suo scarso non vale lo scarso nostro, capito? Poi non sono assolutamente d'accordo, probabilmente lui l'ha detto in un momento in cui magari Fagioli era considerato in un hype totale, ne parlavano come del centrocampista più forte del mondo. C'è stato, no, in Italia abbiamo un po' le esagerazioni appena aveva esordito con la Juve, però io non sono quasi mai d'accordo con quello che dice Antonio, se devo essere sincero.
1: No, lui disse è da nazionale cantanti, cioè, per farti,
0: ma perché
1: rapire.
0: Lui parte sempre così, ma io ti dico, l'ho sentito fare per anni in spogliatoio gli stessi discorsi, cioè ho sentito di che ti parla era una pippa, quindi non è che, cioè, ragiona così Antonio.
1: insomma, sentire anche di Dybala, vabbè, che anche di Fagioli è una barzelletta, insomma.
3: Cioè, un po' l'ho già sentito, però sarebbe divertente sapere cosa diceva di compagni più votati alla fatica in campo, alla difesa. Appunto,
1: le avrà distrutti, li avrà distrutti, certo. Immagino. Ma io credo che lui sia andato a dire queste cose anche nello spogliatoio del Real Madrid, eh? Cioè, non è che
0: ma Antonio è così. Poi, allora, ti dico la verità, Pietro, Antonio ci capisce di pallone, è molto.
1: Ma io, infatti, non lo metto in dubbio.
0: Sono più le opinioni che le sue sono A o B, cioè nel senso bianco o nero, però ci capisce. Cioè, se poi dopo lo fai parlare. Ci parli, non è che ti dice che Fagioli è scarso, ma nella sua mentalità ti dice: ah, Fagioli è una pippa, nel senso, dice Fagioli è fortissimo, ah, Fagioli è una pippa. È un po' come quelli nostalgici. Ma cazzo, avevamo Pirlo, e ho capito, c'è più Pirlo. Quindi, l'altro giorno, per dirti, mi è capitato un video dove diceva: no, perché non abbiamo più Totti del Piero Pirlo, ma dice non abbiamo più neanche i De Rossi. Porca puttana, ma come neanche i De Rossi?
1: Cioè, come, De Rossi è uno, come una diminuzione.
0: Se fosse andato via dalla Roma, giocava a Barcellona, Real Madrid. Cioè lo volevano, poi non è che lo dico per ipotesi, lo volevano, quindi non neanche i De Rossi. Ma lui ragiona così, capito?
1: Se non sei a un certo livello di tecnica,
3: sì,
1: non sei.
3: Beh,
1: a...
3: era come dire: non abbiamo più neanche Beppe Iachini. Questo era il paragone corretto. Esatto. De Rossi è un fuoriclasse.
1: Vabbè, infatti, a chi l'ha detto, non è che, evidentemente, come dice sempre Emiliano, il calcio non è proprio per tutti, almeno nell'opinione. Beh, detto questo, su Fagioli e Ulai, che invece ieri ha giocato a due con Chessy nella partita della Costa d'Avorio, vinta dalla Costa d'Avorio 2-0. Cioè, queste nazionali ci possono portare a pensare che Fagioli possa anche fare qualcosa di diverso che il play, o che possano giocare a due loro due? Fagioli Ulai non è certo che sì Ulai, cioè che sì diverso da Fagioli, per dire, però possono aiutare Vanoli a prendere degli spunti per farli giocare insieme, secondo te?
0: Ma guarda, allora, l'equilibrio lo porta tante cose, Pietro. Noi siamo un po' fossilizzati di un calcio alla vecchia maniera di dire: no, quei due non possano giocare insieme. L'equilibrio si può ottenere sugli esterni se fanno un bel lavoro, si può ottenere se la punta lavora tanto. È ovvio che secondo me a due Fagioli Ulai in qualche partita ci può essere difficoltà. Trovi una squadra che ti porta tanto fuori col palleggio, come può essere l'Inter, per parte esempio, o il Como, devono coprire tanto campo, magari possono andare un po' in difficoltà. Giochi in casa contro il Cagliari, dove il possesso 9 su 10 ce l'hai te, forse è anche meglio avere qualità quando devi trovare spazio in una squadra chiusa. Quindi certo che possono giocare insieme, devi raggiungere un equilibrio e poi dipende dalla partita. Cioè, io sono un cultore del preparare ogni singola partita completamente, in maniera completamente diversa, quindi a volte anche cambiare giocatori anche se hanno fatto bene, perché hanno delle caratteristiche migliori per l'avversario che trovi. Con Napoli non l'avrei fatto giocare, nonostante fosse stato il migliore dei nostri per le prime 4-5 partite di campionato, perché trovi una squadra che ti toglie profondità perché tende ad abbassarsi. Secondo me la qualità di un Pedro Gonzalez piuttosto che Gnunto ti poteva essere più utile nel breve, nello stretto, che di un giocatore che ha bisogno di campo. Poi domani gioca Pedro Gonzalez, fa doppietta, arrivi a giocare contro il Como, che è una squadra che viene a prenderti alta, che ti lascia tanta profondità, allora io rimetto un G, perché quella profondità me la attacca e mi fa male. Cioè, io sono un cultore di quella roba lì.
1: Dello studio della partita singola, vabbè, ma è anche il calcio moderno e contemporaneo ti porta a doverlo fare, perché tutte le squadre giocano diversamente, cosa che prima non accadeva. C'era uno che aveva magari un'idea un po' più estrosa e tutti gli altri facevano il calcio molto simile. Adesso c'è 20 squadre in Serie A, 20 modi di giocare diversi, quindi è normale dover fare un ragionamento come questo. Al telefono ci chiamano anche dalla Svezia. Ciao Flavione.
5: Ciao, buongiorno. Ciao Emiliano, un piacere parlare con te. Volevo darvi la mia testimonianza riguardo i diritti della Serie A qua in Svezia. Anche qua sicuramente sono stati acquistati i diritti a basso prezzo, perché solo partite di Serie A non le puoi comprare. C'è solo un canale che trasmette le partite della Serie A, però le ha inserite nel pacchetto basic che costa 20 euro al mese. Pensa te,
3: che lì sono una sciocchezza. tanto per parametrare la vita
1: anche a livello di stipendio, certo, ma infatti
5: e in pratica fa concorrenza, perché in questo pacchetto c'è l'hockey su ghiaccio, che è molto seguito qua in Svezia, e fa concorrenza all'Allsvenskan, che è la serie A svedese, che secondo me come livello è il livello della nostra Lega Pro, quindi tutto è vero quello che diceva Emiliano, cioè non siamo capaci a vendere il nostro prodotto.
1: È così, caro Flavione, grazie per la testimonianza. Ciao, un abbraccio. Vedi, comunque è chiaro che il mercato svedese del calcio non sia quello che è più oneroso e appetibile per poterlo vendere, però ovunque si spende meno che in Italia per vedere la Serie A.
3: Certo, no, ma poi
0: poi secondo me anche lì il lato economico è minore dei problemi, cioè secondo me si potrebbe pagare anche tanto, però prodotto dovrebbe essere diverso, cioè il servizio offerto dovrebbe essere diverso.
3: Certo.
0: Uno paga volentieri. Di Sky si è lamentato quasi mai nessuno, perché offriva tante cose insieme al calcio. Da Zon ancora non ha trovato quell'equilibrio. Secondo me sul calcio sono migliorati molto, nel senso, parlo proprio della partita, però dovrebbe provare il suo complesso a offrire di più.
1: Allora, andando avanti, Simone Romano chiede: visto il periodo così e così di Attà, in attesa che possa trovare la migliore condizione, si potrebbe mettere Fagioli o Ulai a fare proprio l'Attà, con caratteristiche diverse ovviamente, giocando sempre a tre con Endur in campo? Cioè, per fare coesistere Ulai, Fagioli e Endur, mettere Fagioli o Ulai un pochino più in formato tre quarti e Durre con l'altro a fare i due centrocampisti.
0: Allora ti dico una cosa, l'altro giorno ho letto che Attà è stato il giocatore, è uno dei primi 5 in Serie A per l'expected goal più non sfruttato, nel senso che avrebbe dovuto avere 2-3 gol a 0. Ero a un evento sul fantacalcio ed è venuta fuori quella roba lì, però io penso che quel ruolo lì, ritornando sempre al discorso di prima, in determinate partite lo deve fare Pedro Gonzalez e non Fagioli o Ulai.
3: Io figurati, penso che Attà intanto sta recuperando forte, si è allenato anche durante i giorni di riposo.
1: Sì, c'è un po' di preoccupazione perché non ha fatto la amichevole sgambata con il Signa. Io zero, perché per me era una amichevole camminata, e quindi che ci si fosse o che non ci fosse non conta nulla. Però
3: voglio sperare che sia perché ha caricato tanto per recuperare. Per recuperare e poi Attà, Fagioli l'ha già dimostrato che in quel ruolo è meno determinante che da play o davanti alla difesa a due, come ha fatto un po' anche con Tonali in nazionale, cioè scendeva spesso, si proponeva. È evidente che nella Fiorentina, e la Fiorentina si è abituata a fidargli molto di più il pallone, però questa cosa qui non è un dogma scritto nella pietra, anzi, se si libera riesce a fare quello che ha fatto con la nazionale, che è stato molto molto buono.
1: Io tra l'altro prima mi diceva una cosa interessante sulla nazionale italiana, che ha dovuto fare 5-6 passaggi di altissimo livello per arrivare a fare il gol che ha poi segnato Frattesi sulla respinta del portiere della Turchia. Io credo che la Fiorentina abbia molte soluzioni per evitare di dover fare quello sotto porta, Emi. Cioè la Fiorentina è il contrario in questo momento di quello che potrebbe essere la nazionale, cioè ha meno bisogno del palleggio per arrivare a fare gol di quanto non ne abbia bisogno una squadra, appunto. Ora prendiamo la nazionale, infatti, perché la vedono tutti, per fare un esempio.
0: Ma infatti tu la Fiorentina vedi, è una squadra che si appoggia su 5 azioni, 3 volte a Mastantuono, e succede sempre, perché poi arrivi lì, lui genera un uno contro uno, ti salta l'uomo o comunque porta un raddoppio, e in quel caso il raddoppio poi dopo si trova un uomo libero. Cioè la Fiorentina dall'altra parte stessa roba per Ingé, quindi è più un gioco classico quello della Fiorentina da quel punto di vista. Si arriva sugli esterni, gli esterni mi generano un'azione. L'Italia, ma come l'Inter l'ha fatto per anni, con le due punte, l'Inter avendo le due punte e gli esterni non si poteva affidare di portiamo la palla sull'esterno che mi fa l'uno contro uno, no, ci arriva con giro palla, ovvio, con anche delle giocate degli attaccanti importanti, palle in verticale, però è un gioco completamente diverso. Cioè il Barcellona che gioca benissimo, però arriva dalla parte di Yamal, arriva da quella dalla parte di Rafinha e ti crea poi una superiorità.
1: Tra l'altro stanotte, ricordiamo,
0: c'è ritornando agli analfabeti funzionali, Jamal, che l'altro giorno quando è venuto fuori il video da Mediaset che ha fatto quel tacco eccezionale, ti farei leggere i commenti, ci sono mille commenti, leggili, è una roba che...
1: E che dico?
0: Ripeto, la democrazia soprattutto.
1: Ma che c'è da dire?
0: Si scandalizzano, questi si scandalizzano per il tacco di Jamal, non hanno mai visto una partita di Serie A negli anni 2000, Totti ne faceva tre a partita, io...
1: Sì, poi come se il calcio non fosse evoluto, cambiato nel frattempo, cioè come
0: sì,
1: se
0: ma
1: poi
0: Pietro,
1: fosse una diminuzione.
0: Non posso rispondere in merito, ma te lo dico a te. Tra Totti e Jamal ci saranno tre categorie di differenza quando finirà la carriera, tre. Per anche varie scelte di Totti, perché ovviamente lui ha voluto stare alla Roma tutta la carriera, l'ha penalizzato da quel punto di vista. Qui stiamo parlando di un ragazzo che ha 19 anni, è campione d'Europa e campione del mondo.
3: No, ma giocando, cioè essendo determinante, poi
0: no essendo la stella della squadra,
3: esatto, a campione d'Europa, tra l'altro quanti anni aveva? 17, no?
0: Cioè, un gol in finale.
3: Poi c'è un altro concetto, no? Che non ha senso, e lo riporto su Firenze, sulla nostra città. Noi abbiamo avuto, prendo un minuto, Donatello, che ha rivoluzionato la storia dell'arte, la storia della
1: non
3: scultura.
1: Donatello.
3: Anche Donatella ha rivoluzionato qualcosa, ma Donatello di più, rimettendo il nudo. È come dire, Michelangelo, cioè Donatello. Uno può riuscire ad apprezzare tutti e due i geni, avendo anche delle preferenze. Ora ho preso l'artista più iconico e più famoso di tutti i tempi, Michelangelo, quindi è difficile andare dalla parte di Donatello, ma sicuramente ci sarà chi pensa che Donatello sia più raffinato, per esempio. Ma non è che uno esclude l'altro. Totti è stato un grande, Jamal è già un grandissimo, io la penso come Emiliano, a fine carriera gioco forza sarà.
1: Ma Jamal se la giocherà con Messi,
0: quello,
1: ragazzi.
0: Quella non è un'opinione, quella, ti ripeto, per varie scelte anche di Francesco Totti, siamo già a un livello diverso, ti ripeto, campione del mondo, campione d'Europa, vincerà delle Champions, gioca nel Barcellona, ovviamente non sarà paragonabile, ok? Ma soprattutto non è assolutamente un giocatore normale, cioè per me sarà uno che fra 10 anni sarà nella discussione del più forte di tutti i tempi. Non ci sarà magari perché varie ragioni, secondo me per esempio non mi sembra che abbia la cattiveria di quegli altri due nel voler far gol, la cattiveria proprio, cioè Messi a un certo punto ha trasformato la sua carriera per fare 3 gol a partita, lui si diverte anche, non so se durerà 15 anni perché anche lì poi subentra qualche cos'altro, certo. Lo sappiamo benissimo, però stiamo parlando di un giocatore senza senso, ieri ha fatto 2 gol e un assist. L'avete vista l'azione del primo gol della Spagna?
1: Ieri no, ancora non l'ho visto.
0: La Spagna ha battuto il centro, ha tenuto la palla 1 minuto e 24 secondi e ha fatto gol. Un minuto e 24 secondi.
3: Sì, è pazzesca, no, ma arriva la palla.
1: Infatti ti dicevo, Jamal verrà messo in discussione con i Messi, con i Ronaldo, con gli Haaland, sono semplice.
3: Ovviamente non mi sembra anche strutturalmente che avrà la forza di fare quel passaggio che ha fatto Ronaldo, che è partito da esterno ed era un grandissimo esterno.
1: Non lo puoi sapere.
0: Messi, Andre, però ti dico, Messi, cioè oggi li diamo per scontati, ma perché voglio sottolineare una roba, i numeri di Messi anche dal punto di vista dei gol sono molto più clamorosi di quelli di Ronaldo.
1: Sì, cioè,
0: Messi
1: sono senza senso.
0: 40 gol meno e 250 partite in meno,
3: e vorrei vedere quanti assist in più, poi
0: 250 più o meno,
3: appunto.
0: Ma al di là di quello, l'altro giorno mi sono visto, cioè te li voglio leggere perché sono una roba che oggi noi l'abbiamo vissuta e ci risulta quasi normale, no? Poi dopo parlami del campionato, della squadra dove giocava, va bene tutto, io capisco tutto, però a un certo punto della sua carriera le sue stagioni erano 51 presenze e 38 gol, 53 presenze e 47 gol, 55 presenze 53 gol, 60 presenze 73 gol, 50 presenze 60 gol, 46 presenze 41 gol, 57 presenze 58 gol, 49 presenze 41 gol, 52-54, 54-45, 50-51. Cioè non è una roba normale,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, non è normale.
0: Io,
1: infatti,
0: pensare che un Cristo fa 50 gol tutte le stagioni, sempre per 10 anni di fila, ma che roba è?
3: Sai, Emiliano, cosa non è normale, no? Che a un certo punto c'è il sorpasso tra le presenze e i gol. E quello in alcuni fuoriclasse è successo un anno, due. Lui dopo 8 anni, l'ultima che hai letto è 50-51. Quindi non era più nemmeno un ragazzino. Questo non è normale.
0: No, lui all'ultimo anno in Barcellona nel 2020 fa 47-38.
3: Però sì, l'ultima che avevi letto era 50-51, forse non era arrivata l'ultima in Barcellona.
0: 50-51 era il 2019, aveva 32 anni.
3: È fuori luogo, cioè veramente fuori. È una roba
1: ragazzi,
3: senza
1: senso. Sta parlando
3: senso.
1: Del miglior giocatore della storia del calcio.
3: Dopo Maradona.
1: Sì, Maradona sì, però, è iconico. È stato clamoroso, è quello a cui chi ama il calcio è affezionato per tanti motivi. Se poi vai a vedere, incrociando ciò che è stato, ciò che sono i numeri e ciò che ha vinto, Messi è il giocatore più forte del calcio.
0: Ciao, perdere quel discorso, sennò si fa un'ora di trasmissione. Ma sì, non parlavo semplicemente del più forte, no, parlavo di numeri che non hanno senso.
3: Sì, i numeri non hanno senso. E a livello di vittorie e capacità di incidere. Anche per tutto quello che è successo nel calcio tra Maradona e Messi, ma poi io trovo meraviglioso che Maradona, che in Argentina viene idolatrato come un dio, e c'è proprio una religione, sì, non sì. È una battuta, abbia avuto il suo successore Mancino di nuovo in Argentina, che l'abbia reso moderno,
1: tra l'altro.
3: L'abbia reso moderno, perché poi Messi è l'evoluzione moderna di Maradona, che era un giocatore invece a tutto campo, era un centrocampista, saltava l'uomo, ma non aveva quella capacità.
0: Pietro,
1: ehi,
0: facciamo pausa ora?
1: Sì, devi prendere il caffè, se no come fai a andare?
0: No, l'anticipo avanti? Perché mi è arrivata l'acqua.
1: Bene,
0: ci vediamo fra 10 minuti.
1: Ci fermiamo e torniamo tra poco e vediamo anche dove ci porta questa discussione su Messi e su Mastantuono, perché no, stanotte gioca alle 2 contro la Bolivia per l'appunto. Tra poco, dopo la pausa.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Ho acceso il dibattito Messi-Maradona anche di là in redazione, visto che questa è una cosa che oggi porterà la redazione di Tutto Mercato e quella di Firenze Viola fino a stasera, stanotte credo, fino alle 2, quando l'Argentina giocherà contro la Bolivia in questa prima di 3 partite dedicate in qualche modo all'addio alla nazionale proprio dello stesso Messi. E c'era chi mi giustamente fece notare che prima di tutto Maradona ha giocato in un calcio dove si giocava la metà delle partite.
3: Ma non ci sono dubbi.
1: Maradona poi si è rotto tutto a 21 anni, hanno spaccato una gamba e giustamente ha subito poi tutto quello.
3: Ma
1: che
3: non ha subito neanche troppo.
1: Sì, magari l'elasticità eccetera, qualcosa, in realtà poi difettato troppo.
3: No.
1: Ha giocato in squadre più scarse del Barcellona e del Paris Saint Germain.
3: E
1: poi aspetta, concludo quello che mi dicevano a favore di Maradona nella vicenda chi è più forte nella storia. È l'unico giocatore al mondo forse che può dire di aver vinto un mondiale da solo, perché quell'Argentina
3: vi manca un passaggio fondamentale, cari giovani, che le marcature che subiva Diego Armando Maradona e tutti i suoi calciatori contemporanei, ma su questo ci siamo sfiniti Emiliano ed io a parlarne, no? Non sono minimamente paragonabili oggi al primo fallo. Giustamente
1: ammonisco.
3: Per tutelare lo spettacolo ti ammoniscono e tu non lo puoi più fare. Io invito tutti a rivedere una delle peggiori prestazioni di Armando Maradona al mondiale, cioè Italia-Argentina dell'82. Maradona gli strappa la maglia, gli strappa la maglia, lo massacra, lo distrugge, e l'arbitro credo che l'ammonisca verso la fine del secondo tempo. Cioè era un altro concetto del calcio, c'era un'altra anche forma di intimidazione da parte dei difensori, cosa che ora è inimmaginabile perché viene giustamente tutelato il talento. Aggiungo un'altra cosa: non c'erano le tecniche e gli studi sull'allenamento, sull'alimentazione che ci sono oggi e che avrebbero allungato la carriera di Maradona. Che dico, cioè, è un'ultima cosa che non tira a favore di Maradona, questo non è un dato a suo favore, ma contro. Maradona si è drogato tutta la vita, cioè in uno dei documentari sul calcio più belli che abbia mai visto, cioè Maradona by Custurizza, cioè un genio del cinema folle come Custurizza, che fa un racconto sul più grande genio del calcio di tutti i tempi. Maradona gli dice tranquillamente: tutti pensano che io giocassi meglio con la cocaina, ma è il contrario, la cocaina non mi permetteva di esprimere, io sarei stato un altro calciatore. Ecco, pensate che calciatore è stato nonostante la cocaina, cioè questo. Ma poi basta andare su Facebook, c'è una pagina che mi viene spesso davanti perché poi resto sempre incantato, in cui fa delle cose che non ho più visto fare a nessuno, se non però molto più egoisticamente dal punto di vista calcistico a Ronaldo il fenomeno. Cioè lui fa della roba e inventa quasi tutto. Cioè la palla il colpo in cui Rossi col sinistro, anche se
1: con la rabona?
3: No, non la rabona, sì, la rabona che metti il piede dall'altra parte. Sì. Lo fa Diego per le prime volte, per lui fare un sombrero era una roba come per un altro fare un passaggio di 5 metri d'interno. Aveva qualcosa di speciale anche nelle scelte, non fa mai la scelta più facile, fa la scelta più incredibile, e tutto ciò ha portato un primo scudetto al Napoli quando, credetemi, era tanto più difficile che il Napoli potesse, come qualsiasi altra squadra,
1: ma come dicevo, di quel mondiale di quell'Argentina, dai,
3: sì, con no. Dei compagni non trascendentali, con dei compagni non trascendentali anche per colpa sua, perché lui fa fuori Daniel Alberto Passarella, che l'aveva fatto fuori nell'82 inspiegabilmente nei 40, e poi a 16 anni doveva essere portato anche lì, ma Passarella lo fa fuori. Passarella e Maradona si odiavano, ma erano agli antipodi.
1: Succede,
3: uno di sinistra, l'altro con i generali. La storia poi ha dimostrato chi è la parte giusta, nonostante Passarella sia stato probabilmente più forte libero di tutti i tempi.
1: Allora ritroviamo anche Emiliano Viviano che ci ha ascoltato.
0: Ma avete deliberatamente lasciato fuori da sta discussione?
3: No, come l'ho detto, ci siamo spiniti, Emiliano e Dio, su sta roba.
0: A me mi fa, io ho sentito una marea di cazzate nella vostra discussione che mi mandano fuori.
1: L'ho fatto tutto a lui, quindi glielo dici tutto a Andrea. Diglielo.
0: No, anche te l'hai detto.
1: E la dici quale sono?
0: Anche tipo il mondiale vinto da solo.
1: No, l'ha vinto da solo Maradona nel mondiale.
0: Ma perché secondo te nel 2050 Tagliafico, Molina, Otamendi e Romero saranno ricordati come i difensori più forti della storia?
1: Ma no, certo, però una squadra più forte.
0: O tipo come è venuto a Napoli, ha vinto da solo.
3: No, Emi, al Napoli.
0: O tipo la cosa più bella di tutti è quella che dice Andrea. Non ti lasciavano respirare. L'altro giorno sono andato sui dati ufficiali, perché a me poi dopo mi incazzo come una bestia. Lo sai che nel 90, negli anni dello scudetto a Napoli, si passava il 30% della partita a camminare. Sono dati ufficiali, presi dall'intelligenza artificiale. Il 30% della partita camminando.
3: Sì, ma questo...
0: Ce li ho qui, te li leggo.
3: Ma questo non...
0: 34%, 56% del tempo camminando, 30% jogging, 4% di corsa sostenuta. Oggi si fa il 34% jogging, camminare non esiste, il 58% media intensità, il 7% in alta intensità. Quindi significa che Maradona aveva 6 volte il tempo di Messi per fare una giocata di quelle che diceva lui. 6
3: no,
0: volte.
3: No, perché no, perché Maradona era marcato a uomo da 1/2 calciatori.
0: Andre, mi sono messo a vedere due partite l'altro giorno, vedendole oggi sembra di vedere quelli che hanno smesso.
3: Ma non
0: che
3: c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: C'è la gente cammina a mezza campo.
3: Certo, andavano certo molto più piano. 90
0: l'ho guardato, ho detto "Ma veramente?".
3: Ma questo ha vantaggi e svantaggi per Maradona, perché tu trovi, ora è cambiato il sistema allenamento, all'epoca i calciatori...
0: Allora, la vita di Maradona, il sistema allenamento, la longevità, l'alimentazione, le strutture, le possibilità che ha uno di curare il posto fisico, questo è un argomento benissimo. Anch'io penso che Maradona, allenato in una determinata condizione, messo oggi in questo calcio, farebbe la differenza tanto quanto Messi, e poteva essere anche più forte di Messi, però coi se e coi ma, Andre, non si va da nessuna parte.
3: No, ma non è se ma c'era, per darti un'idea, e questo condiziona i dati che hai portato te, il passaggio indietro al portiere che la prendeva con le mani, che è una roba che faccio fatica a ricordarmi anch'io, ma io che poi cambia radicalmente il gioco.
0: Poi dopo c'è un'altra cosa ancora, tanto ormai la devo dire perché voglio attirarmi un po' di hater, perché sono troppo tranquillo in sto periodo. La cosa invece che mi fa più impazzire, allora, io sono, ormai mi conosci da tanto tempo, sono una persona meno ipocrita e meno giudicante della morale e del comportamento delle persone al mondo, perché per me uno non giudico nessuno, ognuno ha le sue scelte di vita, ma la cosa che mi fa più impazzire nella diatriba Maradona Messi è quella, Messi si è messa la cosa dell'Arabia, Maradona non l'abbia mai fatto, ma porca di, non l'avrebbe mai fatto, ma porca di quella puttana. Ha avuto problemi con moglie e figli che li picchiava, evasore fiscale, traditore, cocainomane, frequentatore di dittatori. Quell'altro non si muove di casa, sta con la famiglia. No, cioè, io oggi mio figlio spero che cresca guardando l'esempio di un ragazzo che si comporta così. Poi, a me di quello che ha fatto Maradona non me ne fa un cazzo, il personaggio in sé, anzi, l'ho adorato, mi sarei fatto tatuaggio di Maradona, perché è uno che ha combattuto le mafie, ha combattuto la FIFA, per l'amor di Dio, ma non è un esempio da prendere, cioè, tutto quello che ha fatto nella vita non è da prendere esempio in nulla, se non il fatto di esporsi contro i poteri forti. Tutto il resto è parecchio sindacabile, Andre.
3: No, tutto il resto non è sindacabile, tutto il resto è sbagliato, ma l'ho detto. È una colpa sua che si è fatto di cocaina tutta la vita e ha giocato peggio.
0: Perfetto,
3: mica è una
0: dico,
3: roba.
0: A me, quello che voglio dire io, Andrea, a me non interessa, non giudico quella roba lì, anzi, me lo fa anche vedere con degli occhi, che è grande, nel senso, comunque, un pensatore libero, uno che ha fatto umano, uno ha fatto quello. Però non sopporto che la stessa identica persona prenda Messi e lo giudico come un esempio negativo. Non la sopporto quella roba lì, perché Messi è l'esempio di come un essere umano deve essere.
1: Poi c'è,
0: tutti
1: dire,
0: i punti di vista, cioè.
1: Poi c'è da dire una cosa, Maradona, Messi l'ha sempre portato.
3: Ma non ci sono
1: mano,
3: dubbi,
1: eh.
3: ma
1: cioè,
3: allora,
1: il passaggio,
0: se te mi dici,
1: il passaggio,
0: se te mi dici
1: anche
0: a me,
1: di consegne,
0: vuoi
1: no?
0: Messi o vuoi rinascere Maradona? Io voglio rinascere Maradona, non hai capito? Cioè, nel senso, non voglio rinascere, ma non giudicherei mai negativamente uno che si comporta come Messi, capito che intendo io?
3: No, ma anche perché nel giudizio anche a me non è piaciuto che si sia messo quel vestito.
1: Fatto cacare.
3: Però ragazzi,
1: si può dire
3: però,
1: anche questo,
3: però
1: no? Dai,
3: voglio trovare un miliardo di persone che si trovano in quella situazione e quante hanno la capacità e la possibilità di dire.
0: Sono d'accordo con te, Andre, però per esempio, ti faccio un esempio, per quanto tu la possa pensare come una persona o un'altra persona sulle correnti politiche, su determinate cose, io personalmente, essendo Maradona, non avrei fatto nemmeno una foto con Fidel Castro, non l'avrei fatta, perché comunque, per quanto ti possa piacere o non dispiacere, o dispiacere, è responsabile di tante cose Fidel Castro, no? C'ha dei bui, delle belle cose, delle brutte cose, quindi io non mi sarei mai esposto a essere amico suo con tutte le controversie che ci sono, perché
1: sì,
0: io anche rappresento,
1: i petrolieri dell'Arabia hanno delle ombre enormi,
0: esattamente, ma io non mi sarei, però un discorso, aspetta,
1: perché anche quello vuol dire esporsi davanti a gente che ha costruito gli stadi facendo morire le persone,
0: no, non è la stessa roba. Tu hai visto Messi andare a casa per fare le foto e postarle su Instagram?
1: No,
0: non è mica la stessa roba,
1: non è la stessa cosa, è vero.
0: Cioè, che cazzo,
3: non è
0: che andate a casa loro a trovarli a giocare nel giardino di Pablo Escobar con le tigri.
1: Certo, questo è
3: assolutamente
1: vero,
3: ci sono dubbi,
1: ma non c'è dubbio su questo.
3: Non è nemmeno la stessa roba quello che ha fatto Fidel Castro e quello che hanno fatto i principi arabi, però va bene. Era forse solo Diego Armando Maradona si sarebbe rifiutato di mettere quel vestito. Poi però Maradona, io ho avuto l'opportunità di conoscere quel ragazzo calabrese che l'ha accompagnato per tutta la vita e ora c'è la controversia perché gli ha lasciato metà dei diritti.
1: Vabbè.
3: Maradona era un personaggio molto poco democratico, se non nelle lotte ideali, cioè per
0: ma
3: sé era molto poco democratico, poi aveva questo,
0: Andre,
3: era un uomo del popolo che lottava per il popolo.
0: Perfetto.
3: Però lui non ne
0: ma
3: faceva
0: io,
3: parte,
0: infatti, Andre l'ho adorato per quel suo aspetto, perché nel mio piccolo sono così, nel senso, non cerco di stare dalla parte del giusto, no? Ovviamente non è paragonabile, l'ho adorato, però ripeto, ci sono delle controversie sul suo personaggio che non sono ad oggi a prendere, come dici tu, una religione ad esempio, perché un esempio, ed è il primo che l'ha detto centinaia di volte nelle proprie interviste, nei propri libri, nelle cose che ha fatto, mille volte, io ho visto e letto tutto, non è sicuramente un personaggio a prendere ad esempio, per me Messi lo è, vorresti essere Messi o vorresti essere Cristiano Ronaldo? No, non vorrei mai essere quello Cristiano Ronaldo che mangia il riso e leva la Coca-Cola alla conferenza stampa perché fa male, e non vorrei essere Messi, che comunque io incredibilmente non capisco come riesca a stare sempre dalla parte del giusto e fuori dalle polemiche, perché quando sei Messi una vita e vai tranquillamente a Miami sul mercato, perché lui non si, anche il discorso della roba araba, secondo me mica l'ha capito ancora adesso, perché tu lo vedi girare verso un mercato e la gente gli chiede la foto come se fosse nessuno, si gira, fa la foto, abbraccia la gente, va via, lo vedi proprio che sembra che viva in un mondo che non è il suo a volte in alcune cose che fa. Ma io non vorrei, io vorrei rinascere Maradona, non ci sono dubbi che vorrei rinascere a Maradona, ma ci mancherebbe altro.
1: Io allora, a parte la diatriba su chi è il migliore, la devo sempre contestualizzare su un calcio che è quello contemporaneo e quello del passato, e penso che non si possa prescindere da questo. Poi sull'umanità e del personaggio, la sua iconicità del personaggio, io credo che Maradona se lo tatueranno tutti per tutta la storia del mondo, e Messi magari molto meno, perché ovviamente certo, le persone che dividono,
0: ma io vorrei rinascere anche John Belushi, esatto, morto a 28 anni, esatto.
3: O George Best,
0: non è che domani mattina ai miei figlioli gli dico guarda, leggi il libro di John Belushi, prendi esempio da lui e vivi come lui.
1: Si diceva, cioè, George Best è un altro che ha fatto quello che ha fatto, però
0: idolo assoluto, visto e letto tutto di George Best, però sinceramente non è un esempio,
1: ma
0: da
1: no, ma è chiaro, dai, ma è certo, ma non è che si possa prendere Maradona e dire a un bambino, come dici giustamente, guarda, lui che andava a farsi le foto con XY, lui che per frequentava
0: sì, che poi quello secondo me è il minimo dei problemi, cioè nel senso ha avuto tanti problemi legati proprio anche alla sua famiglia, il figlio che oggi che io ho conosciuto tanti anni fa, certo, e mi fa il difensore incredibile, quando venne in nazionale con me era un ragazzo disperato che non aveva mai conosciuto

0: Quello che hai detto te sembra sempre fuori. Anche
1: lo stesso Yamal oggi, ogni intervista è una mezza polemica. Certo. Oggi hai detto un'altra volta, mi criticate, robe varie, pallone d'oro, Mbappé.
2: Vabbè, ma c'è anche ci si fionda dentro a questo tipo di situazioni.
1: Però Pietro, è difficile quando tutti i giorni tutto il mondo parla di te e ti ci porta. Quell'altro guarda, ogni volta risponde, no, per me è già un onore essere considerato fra i migliori. Cioè riesce sempre a stare, non so come fa.
2: Io te lo dico, secondo me lui, quello che dice Andrea, è assolutamente vero. Io vorrei avere a disposizione della Fiorentina chi cura la comunicazione di Messi, te lo dico, perché io credo che la comunicazione di Messi sia curata nel minimo dei dettagli, perché lui se ne fotte giustamente, perché io se fossi plurimilionario con una famiglia straordinaria faccio quello che voglio, sono il giocatore più osannato dell'era moderna, fo quello che cacchio voglio, c'ho delle persone che curano la mia immagine, mi dicono, diciamo, guarda, oggi c'è questo, stagna alla larga, oggi c'è quest'altro, fai così.
0: Sì, oppure è facile che sia un'indicazione che lui non vuole Beghe, però questo gli si è anche risorto contro. Io mi ricordo il processo a lui per l'evasione fiscale e tendenzialmente sono convinto della sua sincerità, che disse, ma io lo lasciavo fare ai miei babbo, però era la sua la firma, no? Quindi proprio uno che ha pensato a giocare, a essere felice con quello che si è costruito, che è immenso, come dicevate, e che è un po' fuori dal mondo. L'impressione che mi diede in quella roba che si è vista poi in televisione quando gli hanno fatto quel processo lì, era esattamente questa. Maradona era qualcosa di più.
2: Vabbè.
1: No, ma io su quello
2: si finisce più con questo discorso, lo
1: personaggio il personaggio Maradona, l'ho detto mille volte, il personaggio Maradona è inarrivabile, non nascerà mai nessuno, anzi poi figurati nel 2026 se può nascere uno che ragiona, probabilmente oggi lo farebbero a pezzi ancora molto,
0: ma certo,
1: prima, perché
0: non arriverebbe, non arriverebbe.
1: Io ho condiviso tantissime delle posizioni di Maradona, però si è anche messo in delle posizioni parecchio borderline tante volte, quindi cioè nel senso non è sicuramente un esempio da prendere per tante cose, per tante altre.
0: Sparò ai giornalisti da casa, ma quel ragazzo di cui vi parlavo, ragazzo, è un uomo, mi ha raccontato degli aneddoti, l'incontro col Papa ritardato, a un certo punto Maradona che gli piglia e dice, ma Diego aspetta il Papa, è Papa che deve aspettare Diego. Piglia e entra.
1: Nel mio piccolo, Andre, te l'ho già raccontata sta cosa, nel mio piccolo io con la Sampdoria siamo andati dal Papa e su 26 giocatori alla rosa io sono l'unico che non è andato.
2: Beh, ognuno c'ha le sue.
1: Mi chiamo Ferrero per dimmi perché non vieni, perché non me ne frega un cazzo.
2: Certo, io infatti sono dell'idea che ognuno deve portare avanti il proprio, la propria autodeterminazione.
0: Ma poi quello che è straordinario di Emiliano è la sua capacità di tenere fede con forza alle sue idee, perché sono convinto che tra 25 che sono andati, altri 15 non erano come te, ma no, sono andati per evitare problemi.
1: Non ho dovuto, essere sincero, non è che ho dovuto fatto sta guerra, ma semplicemente ho detto te no. Ma perché non vieni, perché non mi va, ok.
0: Io pensavo però a quelli che sono andati zero interesse, ma sono andati per evitare beghe, per evitare storie, no, è difficile rapportarsi questo, così alla vita, certo. Amy, era una considerazione.
1: Non penso sia questo. Difficile, Andre, io non penso sia difficile, perché devi fare un grande sforzo semplicemente nel pensare, quando ti alzi e sei da solo nel tuo bagno, no? E una mattina ti lavi i denti, guardi allo specchio e dici, mi sto comportando male nei confronti di qualcheduno? No, a posto, finita lì.
2: Allora, io vi riporto a temi fiorentini dopo questa bella discussione anche su Maradona, Messi e tutto quello che c'è nel mezzo, senza assolutamente filtri di quello che pensiamo anche sui due giocatori, per chiedere a Emiliano e quindi anche a Andrea se Mastantuono, ovviamente con tutte le dovute proporzioni, potrà ricoprire nel prossimo futuro il ruolo di leader dell'Argentina come lo ha fatto Messi. Non ripeto, non dico tecnicamente Mastantuono è Messi e non credo lo potrà mai essere, penso che voi siate d'accordo, ma Mastantuono può ricoprire domani il ruolo che ha avuto Messi come trascinatore dell'Argentina?
1: Non credo perché stiamo parlando dell'Argentina, gli ultimi 10 dell'Argentina li hai elencati te, quindi credo che possa essere un giocatore in pianta stabile nazionale, un giocatore importante, però giocatori molto forti, vabbè, oscurati da Messi, ma giocatori molto forti con l'Argentina hanno fatto fatica, cioè si parla poco di Lautaro ha dei numeri con l'Argentina enormi, ha fatto i gol di Batistuta, credo,
2: Allora, i gol vado a vederli se vuoi, ci sta assolutamente.
1: Quindi credo che possa diventare un giocatore

0: importante per l'Argentina si chiama Nico Paz, che fa un ruolo anche simile, però il leader non mi sembra ne abbia le caratteristiche.
1: E poi è un peso che in questo momento non si merita neanche. Per me, per esempio, è più forte Nico Paz. Ora arrivano tutti sopra, è più forte Nico Paz, ha già dimostrato. No, gli vedo qualcosa in più.
0: Ci sono
2: Batistuta 55 e Lautaro 40 per ora, eh?
0: Ah, ok, però boh, non lo so, avevo letto una roba tipo che aveva la meglio, forse ha superato Crespo, prova a guardare, non mi ricordo, ha superato qualcuno di un nome clamoroso?
2: No, ora c'è Messi primo chiaramente, ma Batistuta secondo, 55 in 78 partite, poi c'è Agüero 41 in 101, quindi potrà essere superato, diciamo,
1: ha superato Crespo, mi sembra,
2: 40 su 84.
0: No, avevo letto un nome che avevo detto Madonna.
2: No, io credo abbia superato, sì, ha superato da tanto Crespo, che ne aveva fatti 35 in 64, che è al quinto posto. Così almeno
0: ho dato
2: il dato.
0: Vabbè, comunque oggi passa quasi per un
2: come normale, cioè, no, ma poi passa come per fare 40 gol nell'Argentina, è una cosa normale, insomma.
0: Io credo che per esempio Lautaro è uno insieme a Julian Alvarez che secondo me da quando smette Messi devono essere quelli che si prendono l'Argentina sulle spalle, credo, anche per, insomma, sono campioni del mondo, capito, c'hanno tutto un pedigree che li può aiutare anche in quella, fa crescere i giovani, tanto questi di giovani ne tirano fuori uno dietro l'altro.
1: Ma poi Emi, che valanga di calciatori incredibili sono stati rallentati, alcuni cancellati dall'eredità di Diego Armando Maradona, e lo stesso rischia di succedere con Messi. Il primo, voi non ve lo ricordate, è Diego La Torre, che la Fiorentina acquistò, e Batistuta venne insieme alla Torre come Monelli Massaro. La Fiorentina comprò Monelli e gli diedero anche Massaro. Ora poi la leggenda narra che Cecchi Gori lo vide anch'io in quel sudamericano dove fu capocannoniere, ma la verità è che la stella che arrivò era Diego La Torre. Arrivò anche uno che si chiamava Mohamed, ne arrivò tre. È uno dei primi che è saltato come erede di Maradona.
0: E poi dopo ci sono stati gli Aymar, Ortega, Riquelme.
1: Esatto, Riquelme, diversi, grandissimi, sì, calciatori, che hanno fatto fatica a diventare tali perché ci avevano sto peso non se lo merita nessuno, perché è un peso troppo grande da portare.
2: Ma te hai glissato, ma Mastantuono è meglio di Paz?
0: No, stavo dicendo che per me oggi no, però per dirti la verità, io che conosco tanti che fanno quel lavoro, no, di scouting, conoscono tantissimo bene il sudamericano, tanti di loro dicono così, cioè conoscendoli dal Sud America dicono così, che Mastantuono per tutti loro era più forte di Paz. Può darsi che abbia avuto un'evoluzione diversa. Ora Paz è stato anche fortunato, ragazzi, perché da Real Madrid è andato al Como, ha trovato una situazione che lo esalta tecnicamente in tante maniere, è una squadra dove le pressioni ovviamente sono minime da quel punto di vista, quindi si è espresso tantissimo. Mastantuono ha fatto salto River Real Madrid in una stagione abbastanza difficile per Real Madrid. Quindi
2: poi è arrivata la Fiorentina, che, permettimi, che le pressioni di Firenze poi a Como sanno nemmeno che cos'è, eh?
1: E anche
0: poi è più giovane.
1: Esatto, sì, è più giovane. No, ma infatti ovvio che ora sia abbia qualcosa in più Nico Paz, perché c'ha un paio d'anni in più di crescita. Però io come giocatore in assoluto mi sembra più forte, ma tanto mi sembra abbia più
0: qua. Guarda Andre, a me l'unica cosa che secondo me, io fossi un amico di Mastantuono, gli consiglierei, deve diventare più forte fisicamente, perché Nico Paz è molto forte fisicamente, cioè secondo me la qualità migliore di Nico Paz è quella, ha una forza nelle gambe incredibile, regge tantissimo, botta, anzi molto spesso rimane lui in piedi nel contrasto e usa, come faceva Cassano, tantissimo la sua forza di, diciamo, gamba e gluteo per proteggere. Ecco, secondo me Mastantuono deve migliorare quello.
2: È molto interessante questo discorso, anche perché, come dicevi giustamente Andrea, e come stavate dicendo, quello che sarà l'evoluzione dell'Argentina dopo Messi coinvolge giocatori di alto livello già presenti come Lautaro, come Julian Alvarez, ma anche questi ragazzi di questa generazione italiana, se vogliamo, che sono Nico Paz e ora Mastantuono, che devono verificarsi, anche se, ripeto, Mastantuono, non so, credo quanto è, un paio d'anni meno di Paz, non so, un anno, due anni,
0: 2005-2007,
2: quindi due anni meno. Io sono, a parte, sono intrigato sempre di più dall'avere Mastantuono in squadra, cioè quest'estate non me la sono goduto il fatto che arrivasse come la sto godendo adesso, cioè ora vederlo in Argentina dentro alla partita d'addio di Messi come per gli argentini potenziale futuro della propria nazionale mi esalta, perché ce l'ho io, ce l'ho alla Fiorentina e vorrei vederlo esplodere alla Fiorentina. Poi del domani non me ne frega nulla, però quest'anno
1: no poi
2: vorrei...
1: si compra.
2: Certo, no, va bene, però noi abbiamo ancora tutto un percorso da fare, però mi sta esaltando, cioè ora sono più esaltato di due mesi fa su Mastantuono, al di là della sua, di quello che si è già visto, però veramente mi intriga averlo in squadra, e mi intriga il fatto che tanti tromboni del calcio lo indichino come un giocatore forte ma che fa sempre la solita cosa, forte ma che ha quei limiti, forte ma è arrivato a Firenze come una diminuzione.
0: Pietro, ma è anche bello del calcio, no, che ognuno possa avere la
2: certo,
0: sua migliore. Io l'unica cosa che chiedo quando ovviamente ho un interlocutore con cui parlare di calcio è dare quel tipo di opinione forte, ma non mi piace, mi devi spiegare perché, perché io se do un'opinione ti spiego perché, cerco di fartela vedere attraverso il campo e attraverso le giocate, se no è troppo semplice, è come oggi che è uscito un mio reel su Pio Esposito, gente mi scrive cazzo dici è in hype perché lo vogliono spingere, no, tu mi devi spiegare perché secondo te Pio Esposito non è forte o non è a quel livello, se me lo spieghi con dati evidenti, con situazioni evidenti o anche con tue opinioni calcistiche abbiamo una discussione, se no è troppo, io vengo qui e ti dico secondo me Pedro è scarso, punto, perché per me è scarso.
1: No, ma poi in che senso lo vogliono spingere? E si spinge da solo, fa gol tutte le partite, più spinto di così,
0: che
1: ma
0: poi,
1: da solo.
0: Per quanto mi riguarda, il gol è pure l'ultima delle cose quando giocava.
1: Certo,
2: l'hai spiegato prima, dai.
1: Ma siccome l'altro lavoro è più complesso da leggere, leggi i gol, fa gol tutte le partite, o chi lo spinge, sai, in questo il calcio è democratico, vai in campo, fai gol e basta, fine, non c'è da discutere finché fai gol.
0: E io ti dico, Mastantuono è un giocatore che permette alla Fiorentina di creare superiorità in maniera continua, lo utilizziamo pure troppo, quindi è pure sollecitato troppo nel dover fare quel tipo di giocate, perché lo cerchiamo continuamente, la Fiorentina è una squadra palesemente sbilanciata a destra quando gioca, no? Però quella roba lì che lui fa, magari tre volte la fa, una volta perde il pallone, due volte sbaglia la giocata, però nell'avversario, nella squadra avversaria crea un problema, perché continuamente una palla che arriva lì e questo ti punta, arriva lì e ti punta e ti punta e ti punta e raddoppio e devi generare, e lui genera continuamente un'azione offensiva. Poi quando mi dice ma ne ha sbagliate tre, ma che cazzo, se non ne sbagliava tre giocava al Real Madrid, è titolare, avevano cacciato gli altri, è normale,
1: certo,
0: cioè, capito, è normale, se tutti i dribbling gli riuscissero, tutte le giocate gli riuscissero, e non avrebbe 19 anni e non sarebbe mai venuto a giocare alla Fiorentina.
1: Detto ciò, poi
2: 19 anni,
1: no, è incredibile. Detto ciò, quando metti il pentolotto da quell'altra parte, e non è un'offesa, il suo soprannome portoghese,
2: che non apprezza,
1: ci credo. ma diciamo che è legata a quando da bambino apprezzava tanto mangiare, esatto. Quando, infatti, non ho detto tegame, ho detto il pentolo.
2: Quello è.
1: Quando metti il pentolo da quell'altra parte, ce n'hanno due di problemi le squadre avversarie, perché perdono la testa.
0: Io so che quella è un'opzione, è un po' come quando, per dirti, in centro un cazzo, ma per farti un esempio, l'Inter giocava con Dumfries su quella fascia, no? Dumfries faceva sempre poco o niente, però tu sapevi che palla di Marco, cross sul secondo palo, arrivava questo carro armato sul secondo palo. Per una squadra avversaria, sapere che loro hanno sempre quell'opzione, continuamente, a volte ti mette, siccome tu lavori su quello che vedi gli avversari, ti crea un problema, perché tu sai che c'è sempre quell'opzione, quindi la devi cercare di difendere in qualche maniera, o con raddoppio o con una scalata, e quella cosa lì ti permette di trovare spazio da un'altra parte. La Spagna va su Yamal lo raddoppia e non lo triplica, ma lui esce fuori con una giocata, c'è spazio di là, è matematico, perché devono venire, perché l'uno contro uno sei morto, capito? E allora ti raddoppiano, cercano di l'equilibrio, cercano di venire più densi da quest'altra parte. Infatti tante volte quando si parlava di chiedevano agli allenatori avversari come si ferma Messi, e loro rispondevano non si ferma, l'unica maniera è cercare di non fargli arrivare il pallone, cioè di schermare il passaggio a lui, perché una volta che la prendi come lo fermi? Gli spari, usciva da tutte le situazioni, capito?
2: Ma poi, riparametrandoci sulla Fiorentina, il fatto che da quella parte tu abbia Mastantuono che fa quello, appunto ti libera l'altra parte, e la giocata di Ngie in profondità, la giocata di Gnonto nell'uno contro uno per poi andare a calciare, il tiro da fuori di Gonsalves che è una sentenza. È chiaro che Mastantuono non può essere valutato sull'errore singolo, come diceva prima Emiliano. Cioè, ma Stantuono ti tiene quella parte di squadra avversaria, difensivamente parlando, tutta schierata da quella parte, e libera tutta l'altra parte, dove se hai qualità vai a fare gol. E secondo me l'evoluzione della squadra di Vanoli sarà questa, cioè da una parte palla a Mastantuono, non palla a Mastantuono perché io speriamo che me la cavo, palla a Mastantuono perché tutta la squadra avversaria si sposta matematicamente nella sua direzione, e di là gli si va in tasca con una volta Angie, una volta Pedro,
0: è lì che lui deve fare il salto di qualità, no? A imparare a capire quando c'è la possibilità di farlo e quando no.
2: Ecco, ma prima, ormai siamo vicini anche a doverti salutare, Emi, ma l'evoluzione di questa squadra, proprio per permettere di avere più qualità possibile lì davanti, può davvero essere, come in tanti chiedono, il 4-2-3-1, oppure non c'è equilibrio in questo modulo?
0: No, come la Fiorentina. Fiorentina fa una specie di 4-2-3-1 perché Attà gioca una posizione che è un limbo, poi non è Pedro Gonçalves, quindi magari non ha le caratteristiche offensive e ti fa anche una corsa in più, ma più o meno siamo lì. Poi se dovesse giocare Ulai, che è uno che ha più piacere a venire a prendere la palla fra i piedi, è normale che venga magari nelle stesse posizioni di Fagioli e quindi costruisce a due. Secondo me la Fiorentina già un po' ci gioca oggi.
1: Sono d'accordo.
2: Sì, sai, l'evoluzione è il fatto di metterci Pedro.
0: Oggi i moduli lasciano il tempo che trovano, nel senso che è cambiato il calcio, essendo molto meno statico, essendo molto più legato ai riferimenti, a volte i moduli si perdono all'interno del campo. Ripeto, ti faccio l'esempio di Dumfries o Hakimi, che giocavano nell'Inter 3-5-2, quando mai Hakimi sta più alto dei difensori, degli attaccanti, quale 3-5-2? Lì si orientavano, il terzo di destra andava a coprire la posizione di Hakimi in fase difensiva e diventavano quasi a 4 dietro.
2: Sì, no, ma infatti la domanda è più che il 4-2-3-1 è se la Fiorentina può reggere un attacco o una fase offensiva dove contemporaneamente c'è Mastantuono, Pedro Gonçalves, Gie e Pellegrino. È questo il discorso.
0: Devi accorciare il campo, accettare di avere un po' di profondità alle spalle, di far gestire i difensori, e quando giochi in 40 metri poi gioca come cazzo ti pare, perché giochi corto. Barcellona oggi, quando vedi le partite del Barcellona oggi, che secondo me è il massimo esempio, il modulo non lo capisci nemmeno, però giocano in 25 metri, tentano a recuperarti la palla, e la Spagna vanno dove vogliono. La Spagna l'altro giorno, nei primi 7 minuti, come si chiama, Ferran Torres, ha fatto, dopo 7 minuti stavo commentando la partita, era stato in pressione al portiere come centravanti, in pressione al portiere come esterno di sinistra, in pressione al portiere come esterno di destra, 7 minuti.
1: E comunque nella formazione che hai fatto hai messo un panchina a ta.
2: Sì, ma allora,
1: è quasi una bestemmia,
2: È quasi una bestemmia, infatti, magari ho messo in panchina Ulai.
1: E che fai, giochi a due Fagioli a ta?
2: Ma che bellezza, io sai, per me se si riuscisse a stare in equilibrio con tutti questi giocatori
1: però
2: di qualità
1: un po'.
2: Però io dico anche che, guarda, quello che ha detto Emiliano per me è la definitiva, il sunto definitivo del calcio moderno contemporaneo per avere successo: la squadra corta. Se la squadra riesce a salire in 40 metri compatta, avanti e indietro per tutta una partita, è automatico che la vinca della partita, perché è una situazione di gioco che ti permette di essere sempre vicino al rigore, sempre difesa schierata, sempre reparti stretti, la palla non passa mai. È la sfida, secondo me, che deve mettere in campo la Fiorentina con questo tipo di qualità, perché la Fiorentina è una squadra di grande qualità. Se riesce a far sì che tutta la squadra giochi compatta, salendo e scendendo in base alle esigenze, sempre in 30-40 metri, vedrai se non ci si lea delle soddisfazioni in un par d'anni. Io di questo sono convinto. C'è troppa anche qualità, io. Troppa qualità per dire che non la puoi mettere insieme. Anche giocando con Attà, Fagioli, Gonçalves, Gie, Gnonto, Pellegrino, in porta ci metto Beto. Vedrai se ho la palla io in 40 metri, fai che voglio. Però è difficile da trovare un equilibrio. Questi giorni Vanoli, con quelli che aveva, probabilmente ha cercato di far sì che dalla difesa all'attacco si giochi stretti e con un automatismo tra reparti che non avevi, perché Vanoli non ha allenato la squadra d'estate.
1: Erano inallenabili.
2: Quindi, sì,
1: quindi.
2: Sì.
1: Comunque noi si punta allo scudetto in 3 anni. L'obiettivo è quello. A lottare per lo scudetto, io non scherzo. se gli investimenti.
0: Andiamo a spugnare Marassi prima. Poi
1: esatto, però tu stai bene volta. A riportarmi alla realtà. Però se gli investimenti continueranno in questa direzione, ci vuole anche risultati per permettere a questa squadra di mantenere questi calciatori. Se non si va in Europa a questo giro, è dura tenerli tutti, c'è poco da fare. Però investimenti di questo tipo, con questa lungimiranza, a mio avviso l'obiettivo deve essere lottare per lo scudetto entro 3 anni. Ragazzi, c'è riuscita la Roma, c'è riuscita l'Atalanta, c'è riuscito il Napoli. La Fiorentina non è da meno, anzi spende di più da tanto tempo.
2: Ma io me lo auguro, ragazzi, perché da una vita non si vince nulla, quindi figurati se a lottare già sarebbe un bel passo avanti. Però sono molto scettico sulla possibilità di arrivarci in così poco tempo. Ma,
1: tre anni sono un obiettivo tangibile.
2: Sì, 3 anni, e nel frattempo devi fare l'Europa, perché sennò, come dici te, la gente scappa e non si vedrà mai più. Emi, allora a questo punto io ti saluto, ti lascio questi 10 minuti di disavanzo come richiesto.
0: Sì. Devo farsi 10 minuti a piedi per arrivare all'appuntamento alle 12.
2: Benissimo. E ci sentiamo mercoledì prossimo, finalmente in odore di ripresa.
0: Meno male.
2: Eh sì, perché non se ne può più. Grazie Emi.
1: Ciao Emi.
0: Ciao,
2: buona settimana. Allora, caro Andrea, vi siete dati questo cambio, no? Allora, ho iniziato con Emiliano, finisco con Andrea, però quello che non ho...
1: Hai iniziato bene e finisci male.
2: Ma no, finisco benissimo con tutte e due, figurati, siete voi e iniziate male con lo stesso. Detto ciò, non abbiamo sfruttato molto anche gli audio che sono arrivati, ma perché nonostante sia un momento di sosta, quando ho a disposizione Andrea e soprattutto Emiliano, qualsiasi tema diventa un tema di discussione, quindi viene un po' meno anche l'interazione, che invece è pane fondamentale delle nostre trasmissioni, lo sapete benissimo. Quindi questi minuti me li gioco, certo, per far rispondere Andrea e il sottoscritto, se posso, ovviamente, alle vostre domande e alle vostre considerazioni con i messaggi audio. Iniziamo con vuoi fare botta e risposta o 2-2? 2-2, vai Stefanino.
3: Buongiorno Viviano e Pietro. Ma Caviote è un rimpianto, però dei soldi almeno si sono presi. Ma pensiamo a Mancini, che la Fiorentina non credeva in lui, l'ha lasciata in Perugia, e l'Atalanta, non era un suo giocatore, aveva pronta una borsa a 2 milioni di euro da dare in Perugia. È incredibile gli errori fatti in questi anni.
4: Allora, se vogliamo vivere nel passato, possiamo dire che Maradona è il più forte di tutti i tempi. Se invece vogliamo parlare della realtà, diciamo chiaramente che il più forte di tutti i tempi è Messi, per continuità, talento, per i movimenti che fa. Maradona fortissimo, cioè nel senso devastante, però non è niente di paragonabile a Messi. Ma chi ha visto, io mi sono cercato le partite di Maradona, perché io sono quando vedo Messi giocare mi viene da piangere. Con Maradona non ho lo stesso sentimento.
2: Andre, prima vuoi rispondere a...
1: Caiote non è un rimpianto, perché è una scelta primo dell'allenatore, che in tanti continuano a rimpiangere, che gli fa fare solo panca, e quindi a gennaio viene venduto perché era un talento che rischiava di appassire, e anche perché aveva voglia di andare a giocare. Viene venduto bene, e quindi va fatto i complimenti. Ho letto Brodé, soprannome di tutti i tipi, va fatto i complimenti a Pradé, che riesce a venderlo bene, nonostante venga da un girone in cui fa 5 partite spezzoni e basta, con il Raffaele, come si chiama, Luino, e con quei soldi ci si compra fagioli e ci avanzano. C'era Dodò, che andava più che bene in quella stagione, fa una stagione formidabile. I rimpianti sono altri, ha ragione quel ragazzo: Mancini, Fortini, Amatucci, ma lo stesso Ghilardi, a cui è stato preferito Viti. Cioè, quelle sono scelte sbagliate e in alcuni casi rimpianti. Speriamo non diventi neanche Harder un rimpianto, Favasuli, se ce ne abbiamo. Ma ce l'hanno tutte le squadre. Romano lo è per la Roma, no? È difficilissimo mantenere se non hai un under 23, ma anche anche con gli under 23, quelli senza colore sulla maglia, l'hanno buttati, hanno sprecato. Sì, sì. Poi hanno monetizzato, su lei è forte, e però ci hanno preso, hanno deciso di prenderci 30 milioni. Noi su questo ragazzo si è preso 20, oggi ne vale 45. Battiamo le mani e siamo felici per Caiode, che è continuato a crescere. Gli auguro di continuare così tutta la carriera. Se si faceva il crociato, oggi forse ne valeva 5. Quindi non ha senso questo discorso per me. E come non ha senso il secondo, perché non ha veramente senso i movimenti, la, cioè, Maradona aveva qualcosa di mistico proprio per chi l'ha visto giocare anche dal vivo.
2: Io ho detto Messi, una parola iconico, ma, no?
1: Sì, Maradona era mistico perché faceva, io vi faccio, vi chiedo di andare a vedere il gol che fa contro, mi pare, il Como, Giuliani da centrocampo, ma non perché lo vede fuori, perché la mette all'incrocio. I portieri erano più bassi, ma era un altro calcio, un altro modo di allenare, l'abbiamo detto mille volte. Messi è stato il più forte del calcio moderno. Probabilmente Maradona non sarebbe stato il più forte nel calcio moderno, ma Messi sicuramente non lo sarebbe stato nel calcio di Maradona.
2: Io lo so, so solo che se devo parlare di emozioni, l'emozione che mi dà Maradona,
1: ma non son paragonabile,
2: non mi dà le emozioni di Messi. E soprattutto prima si diceva, no, del modo in cui Maradona ha vissuto la sua vita, e io sono sempre, propendo sempre per chi è umano nell'essere extraterrestre, mentre Messi mi dispiace perché è il più forte degli ultimi 40 anni senza dubbio, gli ultimi 30, insomma, quelli che sono, però non mi dà l'idea di essere un automa, come ti dicevo prima, certo. Uno che viene educato a rispondere positivamente a ogni sollecito, e a me l'intelligenza artificiale mi fa cagare
1: per carattere,
2: invece
1: Pietro.
2: Preferisco chi sbaglia e sa di sbagliare delle volte a chi non sbaglia mai, e magari in privato chissà che cos'è, nel senso che Messi non lo conosciamo, Messi nessuno lo conosce.
1: Vabbè,
2: Messi è uno sconosciuto da un punto di vista umano, molto più umano Cristiano Ronaldo per certi versi, nonostante sia un altro alieno che mi sta sui coglioni, però ho capito, però è molto più umano Cristiano Ronaldo.
1: In tutta questa discussione è stato messo completamente da parte Pelé,
2: che
1: è forte,
2: nato
1: quasi, certo, come Maradona, e per me più di Messi, però è evidente che si parla di un'altra storia, di un altro sport. Come paragonare i giocatori della pallavolo di 30 anni fa a quelli di ora? Sono cambiate le regole.
2: Fanno un'altra roba, dai. Che vuoi fare? Si va a dritto? Butti tutto dentro? O vuoi fare 1-1, 1-2, 2-2?
5: Ciao, buongiorno. Il problema è un estato vende Caiode. Il problema è che soldi l'ha presi Pradè, e per 7 anni gli ha fatto danni. Figuriamoci con soldi di Pradè. Di Caiode, se poteva migliorare qualcosa, non ha migliorato nulla, ha preso dei pacchi e basta, è tutto lì.
2: È
5: stata la rovina della Fiorentina, frate, la rovina.
6: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io ascoltando Emiliano per quanto concerne la scuola italiana dei calciatori, quindi comunque del talento che comunque non riesce a emergere tutt'oggi, che ci ritroviamo tanti emigrare, poi esplodere all'estero, e io ritorno lì, secondo me il problema non è che manca la materia prima, in Italia ce ne sono di calciatori fortissimi, ma negli ultimi 10, 15, 20 anni il problema grosso è stata la categoria degli allenatori, che ha perseguito più il proprio obiettivo più che fare l'insegnante e il maestro di calcio. Quindi ben vengano gli aquilani, ben vengano anche i Fabregas nel nostro campionato, perché sono quelli che faranno riemergere il calcio italiano.
1: Allora rispondo alla prima. Io Pradè non l'ho mai apprezzato come ricercatore di talenti, lui era un ricercatore di occasioni. C'è quello rotto, Pepito Rossi doveva andare al Barcellona, si rompe, si piglia noi, se ci va bene, se fate il colpo della vita, e però ha sempre avuto bisogno di uno accanto che ricercasse il talento. In parte credo che nella Fiorentina sia stata un po' chiusa questa strada per alcuni anni, e lo sappiamo bene, quando si è aperta non c'aveva chi gli indicava il talento, però poi non è vero che ha buttato via i soldi, perché Ken, preso a 16 e rivenduto a 50, è un grande acquisto, poi a 45 Poi se l'allenatore che vuole, che viene, gli chiede per forza a Colpani e gli fa spendere 4 milioni per il prestito, è una responsabilità di Pradè, ma sicuramente anche dell'allenatore. Dodò a 18 milioni, 16 milioni, è un grande acquisto, perché tuttora se ci avesse avuto il contratto lungo lo rivendevi a 14, 15, dopo averlo usato 4 anni. Fagioli è uno di quelle scommesse perché veniva da un periodo, è un grande acquisto. Altri sono stati errori, ma Pongracic a 13, ti vado su uno più criticabile, è un ottimo acquisto perché è un ottimo giocatore, vale esattamente quello che l'hai pagato, né di più né di meno. Ne vogliamo De Gea, l'ha preso Pradè, può piacere o non piacere, lo piglia da a zero, ha fatto delle grandi cose. E quando Richardson è un errore clamoroso, chi gliel'ha indicato? Il reparto scout non l'ha costruito bene? È colpa sua, perché viveva ancora in un mondo del calcio in cui telefonavi, com'è questo Pietro? Buono, allora lo compro.
2: No,
1: bene.
2: No, ma certo.
1: E sull'altra roba, qual era il secondo?
2: Elia, ora non mi ricordo.
1: Va bene, vedi, a fare le doppiette ci si dimette il secondo.
2: Infatti ora si fa una raffia finale, così almeno.
7: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca.
2: Importante sempre.
7: Chi è che guarda il campionato italiano? Cioè, francamente a me mi viene spesso la depressione. Guardo la Fiorentina, perché poi, insomma, anche soltanto lo stadio, il contorno, sempre mezzo vuoto, campi, sai, che sono quelli lì. Ma insomma, tutto questo fa e stadi fatiscenti, mezzi vuoti, non c'è la cultura, cioè si è persa la cultura avendo la possibilità di vedere la TV, di andare allo stadio anche a livello sociale. Un esempio, qua in Svizzera paghi 40 franchi la vignetta per l'autostrada e ci vai in giro tutta l'anno in tutte le autostrade svizzere, non sono tante, e la pagano anche chi non ci va mai in autostrada, capito?
8: Ciao ragazzi, che bello quando si esce dal calcio per entrare nell'arte, è sempre stata la mia grande passione, oltre alla storia, alla lettura. Comunque, io tipo sono uno di quelli che a Michelangelo preferisco Caravaggio, che sono due stili completamente differenti. Io pazzisco per Caravaggio, cioè perdo la testa. Michelangelo sì, non posso discutere Michelangelo, ma per me sono due categorie di differenza, cioè fra una e l'altra.
1: Beh sì, è quello che si diceva dopo, intervengo, perché è quello che si diceva prima, non è che Michelangelo esclude la grandezza di Caravaggio, certo. Esclude la grandezza del Vasari, che secondo me è minore, o di Donatello, di Brunelleschi o di chi volete voi che sono venuti dopo, del Pontormo, se ne può citare un migliaio, no, un migliaio forse è troppo, invece era sul talento. Il talento in realtà in Italia c'è, ma non ci si può basare su Aquilani per salvare il talento, perché Aquilani è quello che riceve il talento fatto o che l'ha perso. Perché io sono convinto, come l'ascoltatore, che ci sono tanti piccoli Zola, tanti piccoli Mancini, un pochino meno, perché c'è meno riproduzione di esseri umani, cioè c'è meno
2: anche
1: natalità in
2: c'è
1: Italia,
2: più sport anche.
1: E c'è più sport che ti mangiano, però c'è sempre, ma vengono massacrati nelle scoline calcio maledette in cui ti danno la divisa, ti mettono a giocare sul campo d'erba. Uno dei motivi per cui smettevamo a 12-13 anni erano le mamme che non ci volevano lavare tre volte a settimana e fango che non veniva via intasava le lavatrici. Questo problema non c'è più, sono tutti puliti, però non c'è più Baggio, ma c'era un'epoca in cui c'era Maiellaro, era il 10, l'ottavo, c'era sì, Morfeo, sì. Cioè c'era dei calciatori che non si ricorda più nessuno, che avevano un talento che ora fai fatica a trovare. Cioè tra Morfeo
2: diceva
1: e
2: prima di Cambiaghi, e questo è lo
1: esatto,
2: discorso.
1: Bravo, Insigne forse non è l'esempio giusto, tra Morfeo e Cambiaghi.
2: No, cioè, come mangiare, stare a guardare.
1: Cassano impazzirebbe, no?
2: Ma impazziamo anche noi.
1: Impazziamo anche noi, però Morfeo non si ricorda più nessuno.
2: siamo in ritardissimo, dobbiamo scappare. Abbiamo concluso anche questo Chi si compra uno di noi con Andrea Bruno Savelli, che ritroveremo venerdì se non sbaglio. Grazie appunto per averci seguito. Per chi ci segue su YouTube, mi raccomando, se volete restare con noi scaricate l'app, come del resto per chi invece ci segue di consueto con l'applicazione e vuole seguirci su YouTube, basta che ci segua anche su questa piattaforma. Grazie ancora a tutti, vi lascio ovviamente in compagnia del palinsesto di Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla in questo mercoledì 30 settembre, ultimo giorno di questo mese che profuma tanto di estate. Lo viviamo come ogni mercoledì insieme ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
11: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
2: Al quale non vedo l'ora di chiedere che cosa ha notato sul foglietto, perché davvero in questi giorni non so che cosa possa aver preso come appunti. Prima però saluto e ringrazio Stefano Carlese alla cura e la parte tecnica. Ricordo il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci, essere messi in diretta e dirci la vostra su quello di cui parliamo, quello che vi passa in quel momento per la testa. Tendenzialmente vi chiederemo a tema Fiorentina, ma se ci volete dire anche che siete infuriati per la questione del prezzo della benzina, insomma, noi siamo qui soprattutto in queste settimane di sosta. Chi siamo noi per dare un freno alla vostra creatività e alle vostre parole? Angelo, ma che c'è scritto lì?
11: Allora, te sai che
2: cosa
11: ho
2: c'hai scritto?
11: Ho trovato degli argomenti che poi vedrai, che poi vedrò se te mi sottoporrai, e se mi sottoporrai vuol
2: no,
11: dire
2: ti prego,
11: bravo.
2: Sottoponimeli te, perché io sono sfinito, c'è ancora 10 giorni, almeno da domani sarà ottobre, quindi potremo ragionare in ottica 10 ottobre e Genoa Fiorentina. Soprattutto si avvicinerà il momento in cui almeno io chiedo che tutti i nazionali smettano di giocare queste partite inutili con le proprie nazionali e tornino al Viola Park, così che si possa continuare a ragionare delle scelte di Vanoli, di che cosa aspettarsi dalla Fiorentina, perché ad oggi, che la Fiorentina tra l'altro è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo i 2 giorni liberi, siamo a parlare di impressioni, di idee che però hanno poi poco a che fare con il reale valore di Vanoli, lavoro, non valore, con il reale lavoro di Vanoli, che in questo momento sarà soprattutto fisico, ma con almeno 6-7 titolari che sono via in questo momento. Quindi ti prego, che c'è? Quel foglio è bianco e questo mi torna.
11: No, perché non
2: di là,
11: volevo
2: me lo nascondi,
11: non volevo
2: copiarsi. Me lo nascondi. No, dimmi te da dove vuoi partire, dal tuo editoriale.
11: No,
2: di
11: no, dai, voglio dire, intanto Vanoli in questo momento è riuscito a invertire la rotta e dobbiamo capire poi se riuscirà a trovare un equilibrio per fare in modo che tutto questo talento diventi fruttifero, e per farlo diventare fruttifero servirà anche capire come e se Fagioli e Ulahi potranno giocare insieme. Questo purtroppo, diciamo, Vanoli non ha avuto il modo, né lo avrà in questa sosta, di capirlo, perché entrambi sono via con le nazionali. Abbiamo visto fra l'altro che Fagioli ha giocato non nel ruolo di playman, in un ruolo di mezzala, comunque un ruolo che gli ha permesso secondo me di fare una buona partita contro la Turchia, per cui anche questo aggiunge una valutazione. Cioè io spero davvero che poi alla fine la Fiorentina riesca a proporsi con questi due giocatori insieme, ma non perché sia obbligatorio, ma perché vorrebbe dire che veramente Vanoli ha trovato un equilibrio. Io ho parlato di centrocampo ibrido, perché davanti a loro due, nel caso in cui dovessero riuscire a comporre una specie di doppio play, davanti a loro due ci potrebbe essere uno fra Attà e, diciamo, all'occorrenza Gonçalves. Quindi c'è tutto da studiare, tutto da vedere. Fra gli altri temi che io, diciamo, sui quali mi sono concentrato, potrebbero essere ancora di attualità in questo quasi nulla, è la fascia sinistra, perché sulla fascia sinistra io voglio sperare che Vanoli trovi il modo di far coesistere Valdepeñas con Gie, che è una fascia hard, però bisogna che tutto il resto della squadra riesca riesca a sostenerla, anche perché poi su quella fascia non è che ci siano tante alternative, eh? Abbiamo visto quando Joao Mario è andato a sinistra, non è che sia stato il massimo, ci potrebbe essere Ranieri, ma Ranieri abbiamo visto che lo preferisce accanto a Dragos in Vieri, non mi sembra che si trovi proprio al massimo delle sue opzioni. E poi l'altro tema è questo probabile o possibile dualismo fra Attà e Gonçalves. Quindi insomma ci sono un po' di temi, però io mi rendo conto che stiamo parlando del nulla o del poco, proprio perché mancano tanti giocatori e Vanoli ha dato questa sterzata, ma ora dovrà dimostrarci, questo per me è il vero tema che lo riguarda, dovrà dimostrarci di saper gestire queste opzioni che rispetto alla stagione precedente che lui ha vissuto, che era veramente impaurita, virano verso il talento. Dovrà essere bravo a dimostrarci di essere coraggioso.
12: Guarda, sulle valutazioni anche diciamo dei possibili 11 della Fiorentina ti ci posso mettere anche la fascia destra, perché Jimenez è reduce comunque da una buona prestazione, sì, soprattutto dal gol col Napoli, ma c'è questo Dodò che scalpita, no, anche sui social, sì, e che l'abbiamo visto in amichevole, che la posizione ufficiale della Fiorentina che fa poi passare in via informale, non è che ha fatto un comunicato in merito, però è che Dodò è comunque all'interno del progetto e che il suo problema è soprattutto fisico, perché si è allenato male durante l'estate e quindi è indietro di condizione. Però queste tre settimane, almeno seguendo questo discorso, dovrebbero portarlo ad essere di nuovo al 100% e quindi una possibile pedina per Vanoli. Però anche qui io mi dispiace che poi il nostro lavoro, no, dovrebbe riuscire ad essere anche quello di trovare dei temi interessanti, ma io non riesco a scaldarmi per questo tema. Perché? Perché è Vanoli che li segue quotidianamente gli allenamenti, cosa che noi non abbiamo possibilità di sapere. Peraltro, appunto, questa è la posizione ufficiale su Dodò, ma non sappiamo e ci immaginiamo che poi Paratici non spinga particolarmente Vanoli per dirgli metti a Dodò in campo, e quindi, cioè, su questo come si fa a non affidarsi all'allenatore e a dire che se valuterà Dodò effettivamente al 100%, allora magari lo potrà schierare al posto di Jimenez. Però sono valutazioni che stanno, sì, all'allenatore, certo, no?
11: Io onestamente credo che Dodò ora sia il terzo dopo Jimenez e João Mario. Però sai, tutto è possibile, come dicevi giustamente, c'è Vanoli che lo vede. No, in questo momento io, Giacomo, è una pausa lunghissima, per cui anche noi ci troviamo in difficoltà ad aggrapparci a quelli che possono essere i dati giornalieri che ci danno anche una mano, no, per restare agganciati a quella che è la realtà, a quelle che sono le notizie. Ora notizie non ce ne sono, per come si era messa, un'altra osservazione che mi viene da fare, meno male, perché la Fiorentina, devo dire, dopo l'addio di Grosso, dopo quel divorzio, sul quale forse sarà fatta chiarezza, perché in tutto questo ricordiamoci che ci manca un dettaglio che non è proprio secondario, ci manca la versione di Grosso, no? Perché quella della Fiorentina è uscita in modo ufficioso, quella di Grosso ancora no. Resta il fatto che è arrivato Vanoli e è riuscito a invertire la rotta. Ora ragazzi, ci stiamo scaldando tanto, è tornato l'ottimismo, ma la Fiorentina è sempre quindicesima o diciassettesima a seconda della differenza reti, per cui va tutto bene. Ricordiamoci che i punti in classifica sono pochi, che c'è da recuperare tanto se la prospettiva può essere quella di puntare delle posizioni che possano essere buone per sognare qualcosa di concreto nella prossima stagione, fare magari tre competizioni, e quindi stiamo a vedere. Anche io seguirò con interesse, devo dire, la nazionale, proprio perché c'è Fagioli, devo dire che è uno degli elementi che dopo Vanoli è riuscito a riacquisire, a centrarsi, perché rischiava di perdersi.
12: Sì, facevi una riflessione, no, sulla situazione in campionato della Fiorentina, che anche qui la prossima settimana cominceremo davvero ad andare ad analizzare. Ti ci posso mettere anche che il calendario dopo la sosta, è chiaro che quelle sconfitte in casa a un Frosinone e Torino, quegli 0 punti in 2 partite, rischi di portarteli dietro anche in questo filotto, no? Tra gli effetti collaterali, diciamo, di questo inizio spaventoso da parte della Fiorentina. Leggo subito un messaggio di Dido che mi piace molto, mi ha fatto molto ridere, al 3487513933, dice: il tuo foglio è bianco perché hai l'elenco dei presidi di Marzio.
11: Madonna, è stato un Di Marzio.
12: Si è annotato tutti i presidi di Marzio e il foglio è bianco.
11: Lo sai cosa mi sono segnato su questo fogliettino? Un altro argomento di interesse, secondo me, anche se va in prospettiva, perché comunque la Fiorentina è quella, è il club che ha il maggior numero di prestiti in Serie A, no? questo qui è un dato.
12: Scusa, prestiti in entrata o prestiti in uscita?
11: No, prestiti in entrata, okay. Prestiti in entrata, diciamo, per un è la prima in Serie A, cioè non ci sono altre squadre che abbiano più prestiti della Fiorentina, 7, quindi per un costo di eventuale riscatto di circa 95 milioni, cioè è una bella cifra questa qui, no? Però tutto questo mi porta a ricordarmi di quello che diceva Paratici, cioè non facciamo questi conti, quindi io la sto facendo una cosa che a Paratici so non piacerebbe, perché poi possono cambiare gli obiettivi durante la stagione, e se noi per caso dovessimo entrare in una qualificazione importante potrebbero entrare tanti soldi. Cioè questa è una stagione nella quale veramente c'è da costruire tanto, tanto, per potersi permettere poi di sognare davvero, no? Perché 95 milioni di prestiti, diciamo nel caso in cui la Fiorentina volesse riscattare, sono tanti, ma è tanto anche il valore che questi prestiti in teoria potrebbero esprimere nel caso in cui fossero gestiti bene da, diciamo, da Vanoli. Cioè, se faccio un passo indietro, è difficile trovare una stagione potenzialmente così gustosa per la Fiorentina, cioè siamo veramente sul crinale, no? Dal poter far molto bene e quindi potersi permettere anche eventuali riscatti, potersi permettere degli introiti in più perché comunque riesci a qualificarti per una coppa importante eccetera, a quella di dover il prossimo anno comunque ricominciare a mettere le mani in modo pesante su tutto l'organico.
12: Ti faccio una domanda, mi viene in
11: mente.
12: Aspetta, perché sto ragionando su come mettertela, se è proprio ficcante oppure prenderla un po' là. Se la Fiorentina arrivasse in Conference League,
11: no.
12: Perché allora, ho tre possibili perché domande così. Preferiresti andare in Conference League o non andarci? Secondo te è il grande torneo di cui parli? E no, la quarta no. È firmeresti per, cioè no, il quarto mo, il terzo modo di,
11: guarda,
12: fare.
11: Guarda, io la Conference League mi aveva talmente malinconito perché 4 anni, come ho detto altre volte, non li avrei augurati consecutivi, non li avrei curati al peggior nemico, perché questa proprio ti davano proprio la dimensione che non riusciva a crescere, no? Quindi se fossi andato
12: però
11: prima,
12: se tu l'hai imposti come un trampolino e
11: sì,
12: non
11: ma
12: come
11: un trampolino
12: un
11: lungo 4 anni non esiste,
12: e
11: cioè,
12: vabbè, se ha fatto
11: anni.
12: Un anno di stop, il prossimo anno vabbè. Si riparte.
11: Allora, se te dovessi andare quest'anno in Conference League, io vorrei, diciamo, l'assoluto, cioè vorrei un patto firmato con il sangue, quest'anno la vinciamo, perché se no francamente anche quest'anno si è abbassato ulteriormente.
12: Io se vuoi sento. Cosa? Credo non si possa firmare prima
11: per
12: la vittoria. Io
11: intanto
12: sento,
11: già con un anno,
12: se
11: già
12: sento.
11: Con un anno di distanza,
12: dai, sare... che ti mancano un po' le partite con gli Heart of Midlothian, con il Riga, con il Sivaspor,
11: fino agli ottavi di finale. Te di cosa parlavi prima? Un torneo che frequentavi?
12: Lascia altro,
11: sì, ora non proprio a quei livelli lì, però abbiamo visto delle partite.
12: Sì, ora dai, lascia altro, sia molto divertente perché è veramente,
11: davvero, no?
12: È veramente,
11: però davvero, cioè, a parte tutto, io penso che anche Paratici punti a qualcosa di meglio.
12: Angelo,
11: prospettiva. Ti dico, è mia quest'anno. Poi,
12: ecco,
11: se
12: no,
11: quest'anno...
12: infatti, io te la facevo in quest'anno. Quest'anno. Voglio dire, ma quest'anno puoi puntare a qualcosa di più della Conference? Dovresti fare un semi-miracolo? Perché
11: guarda,
12: non solo già come rosa, come progetto, sei più indietro rispetto almeno a 6-7 squadre, ma sei partito anche con l'handicap di 0 punti in 3 partite. Cioè, fare più del settimo posto.
11: Dai, mancano
12: a questo punto,
11: partite, no?
12: Non dico che sia assimilabile al miracolo che ha fatto l'anno scorso Vanoli, nel senso, a quello che qualcuno ha definito miracolo di salvare la Fiorentina, che era ultima in classifica, però siamo lì,
11: Giacomo, io non so cosa possa succedere perché mancano 3 partite. Questa squadra veramente, se si rimette in carreggiata, ha una qualità in rosa che da tanti anni non vedevamo, per cui si può accendere qualcosa che ora noi non vediamo. Si può accendere un bel fuoco intorno alla Fiorentina, però certamente ora non possiamo capire, non possiamo saperlo Giacomo, che cosa succederà.
12: Va bene, a proposito di notizie di mercato, naturalmente vi riportiamo perché sono giornate così. Bruno Fernandes e il Manchester United si separeranno, non so se avevi già letto.
11: Il Manchester c'ha qualche problema ultimamente.
12: Sì, City però quello.
11: Come c'è?
12: Il City c'ha soprattutto qualche problema. Lo United altri problemi, cioè
11: molti altri problemi,
12: però non con la giustizia, almeno per ora. Il buon United, però Bruno Fernandes prossimo lo porta Pedro Gonçalves alla Fiorentina, facciamo un 4-3-2-1.
11: Lui è un bel giocatore davvero, Pedro Gonçalves, lui veramente
12: Pedro, non Bruno Fernandes,
11: no, insomma anche lui, però dico no, ma anche Pedro,
12: no,
11: anche
12: questo nome era piaciuto, no. Detto, vai, attacco a Bruno Fernandes. No, Pedro Gonçalves.
11: Pedro è uno che vede la porta veramente.
12: Io seguo il fattore pensiero e ti dico, siccome poi c'è anche una domanda interessante su Attà, secondo me se le cose vanno così rischiamo tra due settimane, facciamo tre forse, a dire tutti è meglio Pedro Gonçalves di Attà.
11: Ti dico, allora, in questo sviluppo del centrocampo, cioè lui è più trequartista, lui è uno che anche ora, diciamo, cito a caso, ma non tanto, ma perché non ho una buona precisa, ma su 230 partite mi sembra nello Sporting Lisbona ha fatto più di 70 gol, voglio dire, cioè per essere uno che non fa l'attaccante di mestiere, uno che la porta la vede davvero tanto, ce l'ha fatto vedere anche qui, per cui però te lo devi permettere, cioè ti devi permettere Bruno Gonçalves più altri tre attaccanti. Quindi lì bisogna che i due esterni di attacco si diano veramente un grande affare.
12: Sì, se Angie magari lo puoi chiedere per età e caratteristiche, non che Mastantuono come età, c'ha cioè anche due anni in meno di Angie, però proprio come caratteristiche si sacrifica.
11: Si sacrifica anche lui, però certamente se quando tornerà in forma al 100% lui, ecco, insomma, lui trattasi di giocatore vero.
12: Sono d'accordo e soprattutto per ora attacco. Sì, vengo alla domanda di Vio Luke. Anzi, prima leggo il messaggio di Chris D'Accampi che ti chiede di raccontare quando hai mandato a quel paese il DS del Porta Romana. Questo avevi già capito qual era il tenore. L'ha già raccontato troppe volte, lo riracconterà un'altra volta.
11: A parte faccio un passare 600 anni, ma non mi ricordo quando l'hai mandato a quel paese.
12: Però non puoi escluderlo. Non puoi escluderlo.
11: No, perché poi giocavo. Che figura.
12: Vio Luke ti chiede su Attà, mi spiegate che ruolo giocava l'Udinese come non gioca nella Fiorentina? Non vorrei che al di là dei problemi fisici sia grosso che Vanoli non lo stanno impiegando al meglio, confidando magari sul fatto che tanto lui è bravo. Poi c'è anche una seconda parte della domanda che però
11: io francamente proprio nello specifico come lui abbia giocato l'Udinese non lo so, dico che
12: a mezzala. Poi,
11: sì, mezzala, però il centrocampo dell'Udinese era.
12: Dipende da che cosa gli chiede alle mezzali. Sono le mezzali che copre, le mezzali che attacca, le mezzali che imposta.
11: Lui, al netto dei problemi fisici, che ancora non abbiamo scoperto per bene quali siano, però evidentemente lo hanno un po' condizionato. Lui è uno che in un centrocampo ibrido per me ci starebbe benissimo, perché ha l'inserimento. Però uno che si inserisce poi deve essere anche coperto. Deve essere anche coperto. Ecco perché quando Vanoli, secondo me, parla di Olai che potenzialmente sarà un grande giocatore, bisogna lui ricorda Kanté, però Kanté gioca molto di più con la testa, questo è un messaggio chiaro, cioè Olai è una scossa sismica che deve essere incanalata, bisogna che in un centrocampo a due e mezzo sappia bene quali siano i movimenti, cioè non vada a mettere a frutto o a provare a mettere a frutto la sua esplosività anche nel recupero palla e poi lasci scoperti delle porzioni di campo. Bisogna lavorarci su questo. Attà è uno che partendo da, diciamo, dal ruolo di mezzala può diventare un attaccante aggiunto.
12: Lo sai che mi hai fatto venire in mente una domanda da fare anche ai nostri ascoltatori su quello che dicevamo prima, perché stanno arrivando le messaggi.
11: Dai, lancia un tema, vedrai che.
12: Cioè, tu un po' la risposta me l'hai già data, ma ora la amplifichi. Ad oggi, 30 settembre, con la Fiorentina a 4 punti, con questa classifica, voi firmereste per andare in Conference League la prossima stagione? Che naturalmente, siccome non posso esaltare troppo la Conference con uno dei più grossi odiatori della Coppa, salutiamo Ceferin, un altro dei tanti nemici di Angelo Giorgetti. Vorrebbe dire più che altro una stagione al settimo posto, cioè nelle stagioni in cui la Fiorentina è andata in Conference League, che è vero sono state di alti e bassi, però ti sei tolto anche delle soddisfazioni ora, senza tornare sui 65
11: così,
12: punti.
11: Il settimo posto quest'anno sarebbe, per come si era messa,
12: firmeresti ora?
11: Settimo posto? Allora, con uno come Paratici che ha detto guardate che per me 3 anni da ottavo posto sarebbe un grande fallimento, sarei più portato ad accogliere un piazzamento del genere come portatore di crescita. Quello che mi dispiaceva della Conference League per 4 anni è che era io non intravedevo crescita, cioè proprio non la intravedevo. era diciamo un esser lì senza poi prospettive di poter fare un salto di qualità, perché tra la Conference e l'Europa League c'è un bel salto di qualità.
12: Assolutamente.
11: Per quanto riguarda il livello delle partite, per quello che devi mettere in campo per poter resistere a quei in quegli ambiti, per cui diciamo che quest'anno sì, e mi stai costringendo ad andare contro me stesso, ma già c'è stato un anno di pausa da quelle partite che fino agli ottavi francamente erano più che evitabile.
12: Caroselli di Angelo Giorgetti al raggiungimento della Conference League e la Coppa che ho sempre sognato.
11: No.
12: Allora guarda, c'erano già un paio di messaggi, ora li leggo. Però ti volevo dire, cioè, nell'immaginarci la Fiorentina settima, e guarda, un messaggio lo leggo, che è quello che mi stuzzica, anche perché effettivamente è un po' quello. Capisco il messaggio di Pierpaolo che ci scrive: vi vorrei ricordare, siamo in zona retrocessione e voi parlate di Europa. Cioè effettivamente io ad oggi non posso escludere che la Fiorentina sia ancora fuori dalla lotta salvezza. Poi mi dici, pensi la Fiorentina andrà in Serie B? Faccio veramente fatica a pensare una cosa, ma comunque tutto l'anno essere lì tra il tredicesimo e il sedicesimo posto è comunque una stagione di sofferenza, ecco.
11: Come si chiama l'ascoltatore?
12: Pierpaolo.
11: Allora guarda, Pierpaolo, te devi sapere che questo passaggio dalla zona attuale della Fiorentina all'eventuale Conference è tutto nato dalla mente perversa di Giacomo Galassi, che voleva farmi dire che io sarei contento se la Fiorentina andasse in Conference.
12: Confermo.
11: Questo
12: confermo.
11: È nato, perché anche in
12: confermo
11: questo
12: in pieno.
11: Bisogna
12: però
11: molto
12: ti
11: bassi.
12: Dico, la Fiorentina, quante possibilità di arrivare sopra la Roma?
11: Ma dai, ma
12: no, ti dico, facciamo un attimo.
11: Direi da 0 a 100 una, ma
12: una. Inter
11: mezza.
12: Lazio.
11: Lazio è stato talmente strano il suo inizio e francamente non so quanto reggerà questi.
12: Vabbè, quindi con lasciamola, la Lazio ce la possiamo giocare.
11: Lasciamola
12: a 50.
11: Lasciamola un pochino sospesa.
12: Cagliari.
11: Vabbè.
12: Tanto io ti conto le squadre, sicuramente, diciamo, secondo
11: Cagliari,
12: te
11: direi la Fiorentina ce la può fare.
12: Bene, Milan?
11: Il Milan anche qui è sospeso.
12: Vabbè, Frosinone. Beh, mi scusa, Milan sospeso?
11: Ma sospeso,
12: cioè,
11: perché,
12: allora, ti lasci la possibilità che la Fiorentina possa fare meglio?
11: So come, cioè, è cominciato da 5 partite, ma qualcuno qui,
12: sì,
11: cioè,
12: ma le 5 partite seguono anche il valore della squadra.
11: Sì, lo so,
12: cioè,
11: ma
12: c'è solo le 5 partite.
11: È una squadra che per 3 partite è stata zero. È stata zero, anzi è stata sotto zero. Ora sta diventando qualcosa. Che cosa potrà diventare? Io sono convinto che se te lo domandi a tutti quelli che ci ascoltano, ma anche a Paratici e a Vanoli, non lo sanno.
12: Va bene, quindi per ora solo Roma e Inter mi mettiamo sicuramente sopra Fiorentina. Juventus?
11: Sì, sopra. Dai.
12: Como?
11: Sopra.
12: Napoli?
11: Sopra.
12: Sassuolo?
11: No.
12: Atalanta?
11: No.
12: Sospesa? O no? Vabbè, Lecce, Udinese, Torino, Parma. Quindi te, secondo questa valutazione, ora ti posso lasciare il Bologna, ma non credo che tu abbia una fiducia estrema. Solo 5 squadre, secondo te, sono quasi sicuramente meglio.
11: Chiaramente.
12: Ti gioco il sesto posto.
11: Ti gioco il sesto posto. Poi ce ne sono altri che abbiamo lasciato in sospeso, nel senso, tutto sta...
12: Va bene, però non mi hai detto ci sono 7 squadre che sicuramente...
11: No, perché per me quest'anno la Fiorentina, ti ripeto, per la terza volta forse, quest'anno ha una rosa con una qualità che non abbiamo visto negli ultimi 10 anni di sicuro. Però non so come questo, perché come anche scritto ci sono 12 nazionalità, il che non è, per un allenatore non è granché, perché devi trovare anche il modo di far pensare la squadra nello stesso modo prima, durante e dopo la partita, con 12 nazionalità diverse. Questo è una difficoltà in più, ma è oggettivo questo, al di là della lingua, al di là di quello non capisce, al di là devi trovare, diciamo, il modo di far vedere un cammino dentro lo spogliatoio.
12: No, peraltro
11: e non è scontato.
12: Alcuni
11: questo.
12: Vengono dalla Serie A, però ti dico anche, a ta 2 anni in Serie A. Gie un anno e mezzo più o meno.
11: Vai,
12: un
11: Gie a Torino da 5 anni.
12: Da diversi anni, però in Serie A un anno e mezzo più o meno.
11: Forse non parla italiano ancora in Gie, può darsi.
12: Non lo so.
11: A Torino da 5 anni. Non lo so.
12: Dopo 5 anni mi augurerei, sì, però va bene. Gnonto comunque è vero che è italiano, però in Italia non ci ha mai giocato in Serie A, fra le prime. Pedro Gonçalves, insomma, non solo sono 12 nazionalità, però te mi vai a prendere un giocatore che è croato, ma è da 8 anni. Infatti. Cioè, quando la, oddio, certo, anche Pongrec aveva fatto 2 anni nel Lecce, però l'aveva fatti per bene. Era un calciatore.
11: No, ma guarda, che il problema non è tanto andare in campo, perché poi se i giocatori sono forti, poi alla fine un linguaggio comune lo trovano. Insisto, è quello che c'è prima e anche dopo la partita, perché alcune nazionalità, se la Fiorentina o qualsiasi squadra perde, vanno via, vanno fuori a cena con gli amici. Magari gli italiani, se la squadra perde, stanno chiusi in casa per 5 giorni perché A li girano le scatole e B non possono uscire perché sanno bene che cosa. Invece magari alcuni stranieri, vabbè, abbiamo perso, andiamo fuori lo stesso. Cioè, faccio per dirti ed estremizzo, trovare un pensiero che riesca a essere un minimo comune denominatore dentro una squadra con 12 nazionalità è importante per me.
12: Claudio Viola Bergamo ci ha riempito di sì sulla domanda, firmereste oggi per andare in Conference League la prossima stagione? Ci ha mandato tipo 18 sì. Bene. L'ultima è un AI che non credo sia riferimento all'intelligenza artificiale, ma è un errore nel sì. E poi c'era Quentin che sul tema ci scrive: buon pomeriggio, all'inizio la Conference la snobbavo, sono sincero, ma ora ritengo che sia meglio di niente.
11: Vabbè.
12: Piuttosto che niente, ma il piuttosto direbbe
11: molto meglio di niente,
12: la Chiara.
11: Grazie.
12: E mi ero dimenticato la seconda parte del messaggio di Vio Luke, che ci porta su un altro tema che abbiamo affrontato molto, soprattutto nella giornata di lunedì, è quella del ritiro, perché chiede a Giorgetti di esprimere una preferenza sul luogo di un eventuale ritiro fuori dal Viola Park.
11: Sai, ora è un argomento che ci porterebbe via un po' troppo tempo, cerco di essere sintetico, perché come tutti sappiamo anche altre squadre diciamo si allenano in città, per esempio la Roma, la Lazio fanno tutti allenamenti, ma anche in parte del Milan ci sono tante tournée, quindi ormai le squadre stanno cercando di incassare facendo tournée. Certo che Firenze ha avuto più bollini rossi quest'anno di quasi tutte le città europee, insomma non è stato un granché allenarsi al Viola Park in quel periodo lì, anche perché poi se volevi fare un po' di incassi le tribune erano quasi vuote perché la gente non ci andava, no? Quindi ok, quei giorni in cui erano a pagamento e anche gli altri servizi.
12: Sì,
11: quindi, detto questo, sai, quando la squadra andava a Moena, io parlo di quello che so, veniva anche pagata, era tutto pagato, c'era anche un bonus per la squadra, era anche un'occasione per i tifosi, perché trovarsi in vacanza e creare questa Firenze altrove per seguire la tua passione era anche un bel modo, no, per ritrovarsi, era vedere le persone contente, e quindi anche questo potrebbe essere un altro aspetto. Io ho letto che Prati ci penserebbe a un luogo nel

0: dire, no? Anche in macchina uno ci arriva, oppure comunque in alto. Anche questo è un argomento un po' prematuro, diciamo, però,
1: no, no, assolutamente.
0: Però abbiamo parlato anche di questo, perché insomma sembra la tendenza che prossimamente, dopo tutta questa collezione di bollini rossi,
1: ti risulta, siccome comunque
0: è una cosa di cui si è parlato, poi come si potrà generare questo non lo so francamente, perché è prematuro.
1: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa di questo Carrisca al Vento, ma voi restate con noi, che poi tanti ospiti, ancora tantissimi argomenti, c'è tutto il foglietto di Angelo Giorgetti da scoprire, quindi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta a 17.34, di nuovo Carrisca al Vento, di nuovo Giacomo Galassi e di nuovo anche Angelo Giorgetti, che per ora se l'è presa un po' con nemmeno sulla conference sono riuscito a farla arrabbiare troppo, resta comunque uno dei più grossi odiatori della competizione attualmente esistenti, però se leggo tra le linee alla domanda firmeresti oggi per la Conference League, che vorrebbe dire anche una stagione dal settimo posto considerando tutto, ma proprio mi firmeresti ora sul foglietto firmo il settimo posto? Perché non, perché hai mai fatto una super cazzola prima, non mi hai risposto sì o no, voglio un sì o un no.
0: Il settimo posto, per come l'ha messa, dai, sarebbe comunque un ritorno nelle coppe.
1: Sì, però stai facendo la super cazzola,
0: sì,
1: super
0: dai,
1: cazzo.
0: Va bene, sì, sì.
1: Oh,
0: sì,
1: anche Angelo, sì, Giorgetti,
0: dai, settimo posto, sì. Però guarda, non escludo, perché io ho detto 5 squadre quest'anno sono superiori, secondo me, in modo abbastanza netto alla Fiorentina, quindi vediamo che cosa potrà diventare questa squadra. Giacomo, dai, non mi fare essere
1: ripetitivo. Si accontenta,
0: gode. No, vediamo
1: tu l'anno scorso, alla domanda, se non sbaglio, proprio di Violuc, che ci diceva, preferisci oggi firmare per 65 punti per il sesto posto oppure me la gioco? Io avevo firmato per il sesto posto, te hai detto me la gioco, e l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata. Detto questo, 348 7513933, mi ascolterei anche i primi due WhatsApp audio che chiediamo a Sara Mastrosimone, alla quale diamo la buonasera. Ciao
4: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca.
1: Ciao.
4: Allora, sul
0: ciao
4: Fagioli, con la I, in realtà sempre in campo, se stanno bene, e non se ne deve nemmeno parlare, nemmeno discutere. E un'altra cosa, lo stadio, per favore, cercate di mettere pressione, perché ho paura che i tempi si allunghino, anche per colpa di tutte le varie visite, sopralluoghi per autorizzare l'apertura. Quindi bisogna dar gas, bisogna finire sta curva, almeno una curva ce l'abbiamo, coperta, a posto, e così. Salutoni, forza Viola.
0: Ciao.
5: Allora, io con la situazione di classifica di adesso, se mi dite alla fine dell'anno conference, dico di no, piuttosto arrivo più sotto al prossimo anno, appunto, a fare un campionato importante, tanto la conference fa ridere e sprechi energie e basta.
0: Questo fa ridere, è andato oltre,
1: vedi però guarda, anche Fabio dice bello, perché come insomma, come tra l'altro mi piace tanto a me, Fabio dice no, non scherziamo, un'altra conference no. Marco il Pecora dice certo e firmerei per il settimo posto.
0: Guarda, io penso che non essendoci stati più ritiri a Moena o in altri posti, la conference fosse un modo per tanti tifosi per andare fuori e ritrovarsi, penso un po' che ti dico, perché se no non c'era motivo per andare a vedere quelle partite.
1: Vero.
0: No, allora, cioè, uno andava a far turismo, vedeva
1: tifoso,
0: posti,
1: esatto,
0: che altrimenti,
1: esatto,
0: non avresti mai pensato di andare. Poi ci andava insieme agli amici, cioè io capisco che quello fosse un modo conviviale e bello per portare in giro, diciamo, la propria passione e le proprie amicizie. Però ragazzi, il calcio è un'altra cosa, eh? Soprattutto fino agli ottavi già mi tengo largo.
1: Però provando a fare un piccolo salto indietro sui 4 anni in cui abbiamo fatto la Conference League, cioè secondo te è stata proprio un limite per la Fiorentina? Mi spiego. Comunque, cioè, che la Conference League ti abbia fatto arrivare lì e che la Fiorentina si sia fermata lì, e anzi poi l'anno scorso sia tornata indietro e che non sia salita più, diciamo, come ambizioni, è fattuale, direbbe, insomma è oggettivo. Però ti chiedo, sarebbe successo lo stesso oppure,
0: guarda,
1: la conference è stata effettivamente
0: il primo vero limite è anche unico, forse è stato quello di non averla vinta.
1: Sì.
0: Perché lì te ci deve andare, e la seconda è stata veramente imperdonabile.

0: quello è stato il vero limite della conference, perché dovevi andare lì e vincerla, se non il primo anno il secondo. Il terzo e il quarto anno per me sono state una sofferenza assoluta, assoluta, in attesa di una possibile, probabile finale, ma intanto il 70% delle partite per me erano inguardabili, per cui tolto il turismo dei tifosi, che io apprezzo, ma, cioè, ma sono sincero, posso capire che a tante persone facesse piacere andare in giro per l'Europa a vedere posti che, insisto, mai nessuno si sarebbe sognato di andare a visitare. Ecco, gli ultimi due anni sono stati per me, ma veramente, una sofferenza vedere tante partite. Ora, se ti dici il prossimo anno settimi, già per come è messa la squadra, per come la partita, sarebbe comunque
1: ti conosco,
0: un traguardo.
1: So come aggirarti, so che se ti dicevo firmeresti per la conference, mi avresti detto di no. Se te la metto, però
0: tutto sta a vedere com'è che la affronti, perché se c'hai la volontà di crescere davvero e la affronti con un organico che ti permetta davvero, con buone chance, viste le partecipanti della conference, insomma, certo, se c'hai il Chelsea, che fra l'altro quell'anno vince anche il mondiale per il club, voglio dire, già lì in partenza dici ma credo sarà difficile vincerla, però se c'hai le squadre degli ultimi due anni, francamente ci puoi pensare con un organico forte di poterci puntare alla vittoria, e già cominci con un'idea diversa. Se vinco vado comunque in Europa League, anche se in campionato mi classifico, cioè non mi classifico fra le prime sei, eccetera. Quindi
1: un mio amico che tratta camera nel Fiorentino, ogni tanto ci ha chiamato anche ieri, che è Jacopo, però mi fa spesso un discorso che francamente faccio fatica soprattutto da tifoso a non capire.
0: Vai.
1: Lui dice: anche se tu dovessi partecipare all'Europa League, ok, ma anche meno ovviamente la Champions, tu le possibilità che hai di vincere un trofeo sono veramente risicate, quando la Conference League è un trofeo in cui la Fiorentina o la squadra italiana inizia e ha una percentuale molto alta di vincerla.
0: Bene,
1: quindi
0: allora,
1: chi sogna di vedere finalmente rialzare un trofeo alla Fiorentina che non sia, non lo so, il Gamper o i tornei estivi, la Conference League è oggettivamente anche più della Coppa Italia.
0: Che cosa ha fatto la Roma dopo averla vinta, però?
1: È andata
0: in Europa League e poi dopo in Champions.
1: Però il punto è che l'ha vinta, cioè non puoi dire la Fiorentina l'ha vinta,
0: vabbè,
1: e poi ha fatto passi
0: in Europa League, è andata,
1: però posso dirti che soprattutto se ripensi al tunnel, al pullman scoperto che ha fatto
0: bene,
1: e post partita, non c'è solo il fatto che è stato un volano o comunque una catapulta per salire di grado, ma c'è stata anche, hanno festeggiato veramente come se avessero vinto la Champions.
0: Ma certo, ma allora io ti dico, allora certamente una vittoria in questa benedetta conference ci avrebbe anche portato a rileggere gli anni della presidenza commissa in modo diverso.
1: Eh sì, perché avremmo detto, invece di prendersi come trofeo quello di aver fatto 65 punti, e si è detto loro
0: dobbiamo essere onesti,
1: anche perché sono
0: 26 anni. Però senza questa vittoria, e resta la conference che non è stata vinta, e resta la conference. La conference deve essere un trampolino di lancio per qualcosa di più vicino al calcio.
1: La domanda che ti facevo sul limite è perché effettivamente poi abbiamo confuso anche, per forza di cose, la quantità per la qualità, cioè per stare dietro al triplo impegno, quindi alla Conference League,
0: 55 partite in stagione, cioè
1: hai dovuto allargare la rosa, e se tu, questa non è che ci voglia un economista o un genio, se tu puoi investire su 20, devi investire su 25 giocatori o su 20, e su 25 devi investire di un livello inferiore o che comunque paghi meno. Quindi per questo io, è una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Perché poi la Fiorentina ci riportava anche i dati degli incassi che tu hai avuto dalla conference, più o meno una ventina di milioni all'anno. Ma quanto ti è costato di giocatori che tu hai dovuto prendere in più perché dovevi fare la conference? Quanto ti è costato di spostamenti e poi anche di risultati che tu non hai avuto durante la stagione e che magari ti avrebbero potuto far rinunciare ai 20 milioni prima e poi guadagnare? Io ho una risposta però che sinceramente non so dare, perché ti dico, senza conference questa proprietà, i dirigenti che c'erano prima, che avrebbero fatto? Avrebbero improvvisamente preso Mbappé, Vinicius sulla fascia? Io una risposta che non mi so dare.
0: Lo so, io non mi so dare, diciamo, tanto più che negli ultimi due anni la Fiorentina ha speso quasi 230 milioni, no? Quindi diciamo,
1: ha speso.
0: Quindi se te stai a fare conti diciamo, della serva, questo qui è costato un milione di più quella, poi dopo si trova di fronte a una proprietà che spende 230 milioni, che investe 230 milioni in due anni e incassa come se fosse un cappuccino la multa di 6 milioni che è arrivata per non aver rispettato comunque certi parametri dall'UEFA. Per cui io francamente mi trovo in un periodo in cui non so valutare quello che potrebbe succedere, ma anche in bene, ma anche in bene, ti ripeto Giacomo, perché questa rosa si può accendere davvero, si può accendere davvero, e se veramente Vanoli dimostrerà di essere un allenatore coraggioso oltre che bravo, potrà riuscire a dare una scintilla per farla crescere in modo esponenziale questa Fiorentina. Però bisogna che veramente dentro riesca a trovare una chiave per fare in modo che i giocatori entrino in campo convinti di poter dare il meglio del loro talento. Se vanno lì diciamo con la paura, oddio, se faccio questo, se sbaglio il dribbling, dopo restiamo scoperti, e allora il problema è quello lì, no? Ci vuole tanta autostima dentro a questa Fiorentina per poter sorreggere questa impalcatura che in teoria potrebbe permettersi di mettere in campo.
1: Andare in conference potrebbe significare la conferma per un altro anno di Mastantuono, ci scrive Stefano Calenzano.
0: Questo non lo so.
1: Ti risulta, Piero Lazzarini, so. Insomma, tutta la redazione, stiamo riportando come ci sia un gentleman agreement. A noi risultava soprattutto dall'Europa League in su.
0: Questo non lo so.
1: Però
0: se
1: comunque non
0: la
1: ci sono,
0: per
1: non ci sono contratti firmati. E se di mezzo c'è la Fiorentina, se c'è da prenderlo in quel posto,
0: no,
1: Salah,
0: ma io credo ragazzi che in questi casi, al di là del gentleman agreement, sia decisivo il giocatore, come ha fatto Nico Paz. Che quando lo rivoleva il Real Madrid ha detto no, io sono convinto che Fabregas sia in questo momento per me l'opzione giusta per crescere, poi insomma anche giocando in Champions non è che sia proprio in un contesto che non gli permetta di farsi vedere, no? Quindi credo che sarà decisivo il giocatore, ragazzi, nel caso di Mastantuono.
1: Però ecco, dico a Stefano che non ci sono certezze che in caso di conference ci sarebbe la conferma di Mastantuono per un altro anno.
0: Non lo so, questo.
1: E poi io,
0: cioè, sembrerebbe strano, però.
1: Poi ora si sta anche parlando di Mastantuono come se fosse, voglio dire, Mbappé, ecco, nel senso,
0: no,
1: deve ancora dimostrare poi che abbia fatto un buon inizio di campionato.
0: Guarda, è Mastantuono, è uno di quelli
1: Napoli,
0: per cui vale la pena andare allo stadio, secondo
1: vero,
0: me.
1: Vero, vero.
0: Uno, cioè, se te mi dici un giocatore per cui te vai allo stadio, ci vado per Mastantuono, perché comunque è uno che è capace di accendersi, capace di fare delle cose che ad altri non riescono. Poi certamente se si incaponisce troppo, come abbiamo visto fare, e non ha, soprattutto ragazzi, un altro dettaglio importante, non ha chi fa gli inserimenti giusti per togliergli, diciamo, di dosso il secondo e il terzo marcatore, perché lui è forte nell'uno contro uno,
1: è
0: ma
1: vero,
0: quando ce n'ha 2/3 dopo,
1: ma se viene sempre verso il centro ha voglia di fare il movimento Jimenez, ma va dove ci sono,
0: se Jimenez magari si inserisce sulla fascia, non so, comunque ci sono dei movimenti che hanno funzionato per esempio molto bene con il Venezia, secondo me, che contro il Napoli hanno funzionato meno bene, anche perché il Napoli non è il Venezia, però ecco, anche su questo bisogna lavorare tanto.
1: Giustamente Stefano specifica, infatti ha scritto potrebbe significare un eventuale posto in Europa. Ci sentiamo altri due WhatsApp audio. Vai Sara, facci sentire.
2: Angelo, a sentire che ti ha detto quello dalla Svizzera tedesca, cercate di mettere pressione la mattina. Tu vai gli altieri, oh ragazzi, andiamo, forza,
0: va
2: forza
0: bene.
2: C'è da finire, ragazzi. Ma rendiamoci conto di che si dice.
3: Buonasera Giovanni da Campi, ma ce ne diamo conto che rinunciare all'Europa quest'anno, anche se conference, non dà la garanzia di essere in Europa il prossimo anno, vero? Ma perché qui siamo tutti set, tutti sicuri. Poi che sia una coppetta, glielo dite all'Atalanta quando quest'anno la vincerà, perché la vincerà, e quando troppo vedremo esultare un'altra volta loro, e noi invece siamo lì a aspettare la coppa del prossimo anno. Va bene.
0: Ma se la vincerà l'Atalanta, sentiamo Sarri se è così convinto. Io non lo so, perché poi le partite diventano vere, ragazzi, dagli ottavi, quarti in poi. Però
1: sì, cioè comunque non c'è un Chelsea quest'anno nella Conference League. Anch'io sono convinto alla fine lo vincerà l'Atalanta, però ovviamente certezze non ce ne sono. E sul fatto che effettivamente non farla non ti dà una garanzia. Era da lì che infatti ti facevo la domanda: quanto ti limita la garanzia? Non ce l'hai mai,
0: ma soprattutto in un anno in cui hai ricostruito tutto, cioè non te la dà, perché hai ricostruito tutto sì. con un allenatore nuovo che francamente io tutto mi aspettavo, tutto ragazzi mi aspettavo, ciao fuorché un flop, un disastro, un'implosione così dopo tre giornate. Guarda, perché io potevo immaginarmi che magari Grosso potesse subire, no, cioè. Potesse subire anche un po' di pressione, cioè un conto essere a Sassuolo, un conto essere a Firenze, però ecco che si arrivasse a questa implosione dopo tre giornate così clamorosa non me lo sarei aspettato. Quindi è vero, non essere in Europa non ti dà la garanzia di giocarla, ma diciamo siamo ed eravamo di fronte ad una ricostruzione totale globale, ma proprio totale, ma anche nella testa, anche nel modo di porsi. Abbiamo visto un mercato che quest'anno francamente è stato,
1: certo.
0: è stato diverso rispetto a quello degli anni scorsi, per i tempi, per i modi, per i giocatori sono arrivati, per cui di garanzie quest'anno francamente io non me le aspettavo.
1: No, no, è tutto nuovo, dal direttore del Viola Park al responsabile marketing che peraltro è già cambiato e sì. se n'è andato dopo pochi mesi, Picciotto, in attesa di capire se la Fiorentina si affiderà a qualcun altro oppure no. Io credo di sì, però comunque alcuni dipendenti sì. del reparto marketing restano, insomma penso a Carlotta Robotti, ma ce ne sono diversi. Sulla questione stadio, va bene, sì, al di là del fatto, però scusa Cristian, secondo me in realtà noi avremmo, ora il potere è forte, diciamo la possibilità di mettere pressione, nel senso se stai qui mattina a sera a dire oh ma siamo in ritardo con i lavori dello stadio, oh ma quella cosa non torna, oh, è chiaro che chi, soprattutto il comune di Firenze, sta gestendo la ristrutturazione magari sente un pochino più di pressione rispetto a quella
0: allora,
1: però mi sembra che finalmente Firenze sia nel mood, e chiudo, di dire basta e lo facciate, non vi rompiamo più le balle, ma portatela.
0: Ci sono piani diversi. Allora, io credo che se tutti i media si mettessero in coro tutti i giorni, fate alla svelta, fate qui, fate là, ciò servirebbe a poco. Se ci fossero delle inchieste giornalistiche che entrassero nei particolari per
1: probabilmente
0: entrare,
1: fermerebbero tutto, però cioè la cosa migliore per farli andare avanti è non fare inchieste, perché tanto
0: te la vedi
1: questo, guarda, ma non ce l'ho neanche col comune
0: vuoto.
1: Di Firenze, che effettivamente per l'apparato burocratico è all'Italia, se tu vai a vedere ogni singolo lavoro ha sempre almeno quel cavillo di quello che non si è messo il casco magari quando stava mangiando il panino.
0: Non ti parlo di casco, ti parlo anche di altre anche di altri aspetti,
1: tipo che cos'è che sai e che non ci vuoi
0: no,
1: dire?
0: No, io non so, ma
1: dici la toffa,
0: no, io ti dico, no,
1: al comune
0: chiedere
1: di Firenze,
0: ai media di fare pressione significa anche chiedere ai media fate un lavoro giornalistico per trovare che cosa c'è che non va, ma in modo specifico.
1: Però la pressione che voleva l'ascoltatore non era che le cose fossero fatte per bene, ma che finiscano il prima possibile.
0: Non è che uno possa andare lì a girare, cioè lì con la cazzuola a cosare. I media possono fare questo tipo di lavoro, fare delle inchieste serie e cercare di motivare anche sulla base di queste inchieste che fanno. Non basta dire fate alla svelta. Fate la svelta perché c'è bisogno della Fiorentina, per così almeno c'è più tifo per la Fiorentina. Cioè sono ambiti diversi. Allora, se il richiamo dell'ascoltatore è sul secondo ambito, lo posso capire. Cioè, cari media fiorentini,
1: continua
0: diciamo,
1: a sostenere non sia un modo per velocizzare le cose, credo che sia piuttosto un modo per rallentarle.
0: Ma non devi per forza andare a trovare qualcosa che non ha funzionato o qualcosa che è irregolare. Devi trovare anche gli spunti per fare in modo che chi di dovere si muova, proprio perché sono state investite tante risorse, proprio perché ci sono dei tempi che rischiano di non essere rispettati. Ma ecco, diciamo che i media hanno questo, avrebbero questa possibilità. È un lavoro faticoso, un lavoro che implica tanta competenza, uno si deve rompere tanto le scatole, ma da questo punto di vista io capisco quello che dice l'ascoltatore.
1: Lapo da Firenze ci scrive: più che per il settimo posto firmerei per la Coppa Italia.
0: Questo
1: anch'io.
0: Vabbè, questo direi scontato,
1: sì.
0: È scontato certamente.
1: Sì. È solo mi sembra ancora più difficile.
0: Cioè, che vai in Europa League, certo.
1: Già. Io lo sai soprattutto perché mi sa che un po' è già trasparso, non so se è il termine corretto, dalle mie parole in questi giorni, in queste settimane. Cioè, a me questa Fiorentina ancora troppa certezza sulla stagione non me la dà. E riuscire a puntare al settimo posto ti darebbe comunque delle soddisfazioni e ti farebbe fare una bella stagione, quando insomma io ragazzi, noi si rientra, si va a Genoa, ci sa il Como, poi c'è vai l'Inter, a Inter,
0: poi c'è l'Atalanta,
1: 8 partite che sì, e anche dopo tra l'altro non è che si semplifica, perché c'è ragazzi, la Juventus, che... cioè ragazzi, vabbè, a ritrovarsi con 4 punti tra 5 giornate un attimo
0: contro il Napoli, che non è una piccola, mi sembra la Fiorentina abbia fatto la sua figura,
1: certo,
0: comunque,
1: c'è
0: no,
1: un
0: dire.
1: Punto però purtroppo
0: ho capito, però comunque hai dimostrato che rispetto allo zero assoluto sei qualcosa, e poi
1: ma
0: diventare,
1: ma io te l'ho già detto
0: insisto.
1: Però settimana scorsa, anche l'anno scorso con Vanoni in panchina, tu facessi una grande partita con la Juventus pareggiando 1-1 e meritando, e appunto, poi dopo la sosta eri punto a capo.
0: Appunto, cioè, vediamo ora come la Fiorentina tornerà in campo, con quale coraggio tornerà in campo, perché questo è decisivo ragazzi, più dei 3 punti eventuali o del punto a Genova, con quale spirito e coraggio la Fiorentina tornerà in campo, perché se vuol diventare qualcosa di meglio deve cominciare a pensarci alla svelta, e quest'anno ragazzi il qualcosa di meglio è qualcosa di molto meglio, nel senso, con le potenzialità che hai, non è un passaggino verso l'alto per poter portare via un punto qui e un punto là, cioè può diventare qualcosa che francamente ora, ti ripeto,
1: è impossibile da prevedere.
0: No, per me almeno sì, se qualcuno che è all'ascolto sa che cosa potrà, diciamo, che cosa potrebbe diventare questa Fiorentina, me lo dica, me lo faccia capire. Io non lo so, sono abbastanza fiducioso dopo quello che abbiamo visto nelle ultime partite con Vanoli.
1: Ci se possiamo sentire altri 2 WhatsApp audio, vai, avanti tutta.
4: Io penso che un ventenne, ma anche un trentenne, possa dire ok, firmo per il 7° posto per la Conference. Perché? Perché un ventenne, un trentenne non ha assaporato come me, non si è gustato gli anni 90. Ma chi come me, che ha gustato gli anni 90, i Batistuta, i Rui Costa, i Toldo, gli Schwarz, i Repka, eccetera eccetera, i Baiano, non può firmare per un 6° posto ragazzi, per un 7° posto, certo. Assolutamente no. Ciao alla Bardella Viola. Però ragazzi, anche voi, e la Conference quanto ti è costata attraverso punti in campionato, e non fare la Conference non piace ai giocatori, devi fare l'Europa, o sono tifosi, Guelfi e Ghiberdini, diciamo così ragazzi, ben via, c'è a chi piace le bionde e c'è a chi piace le molle, c'è anche a chi piace le rosse, e quindi me ne piacciono a tutte, però ciao belli, ciao vecchiere.
1: Da dove vuoi ripartire? Alla bandiera viola, da questo pensiero l'ascoltatore, vabbè, mi sembra insomma è chiaro, ognuno ha i suoi gusti, siamo anche
0: è
1: però
0: un argomento divisivo, perché poi dipende da come la vedi, no? Perché giustamente il 7° posto io non firmerei, io ho detto tendenzialmente, neanche io sono stato costretto da una pistola che non vedo, ma che cioè che prima Giacomo aveva, a dire di sì, ma in prospettiva, nel senso,
1: ma
0: io voglio immaginare, no, voglio
1: stai
0: immaginare,
1: già ritrattando, ma sei detto, incredibile,
0: guarda,
1: il tuo odio per la Conference League supera,
0: guarda, c'è l'ascolto,
1: quello
0: guarda,
1: per colleghi, per
0: ma dai, per sì sì,
1: per il Porta Romana, insomma, per tutto,
0: ragazzi,
1: il lungo elenco, se c'è qualcuno
0: che ascolta queste cose ci crede, poi, ma è veramente serio.
1: Mi fa sapere perché sei una delle persone più pacifiche io conosca, una delle persone meno
0: appunto,
1: odiatrici seriali.
0: Appunto,
1: e questa idea che invece tu odi tutti è
0: te la stai mettendo in giro.
1: È villaggio, è villaggio, mi piace. allora, alla Bardiera Viola, che diceva sempre su. Mi pareva sempre, no? Su,
0: no,
1: ah sì, no, chi ha visto i Baiano,
0: so,
1: i Rui Costa.
0: Anche io li ho visti, Giacomo, no, perché è troppo giovane, ma anche io li ho visti.
1: Ma in realtà, sì, Batistu, insomma, nel senso, avevo 7-8 anni, sì, ma me li ricordo, non ce n'avevo uno o due.
0: Io l'ho scritto prima, cioè anche professionalmente, nel senso che certo che avevi soddisfazione quando andavi in giro e sapevi che scendeva in campo una squadra vestita di viola o di bianco, e queste maglie erano indossate da quella gente lì, no? Quindi ti dà soddisfazione anche essere in giro a seguirla professionalmente proprio. E poi diciamo che Firenze si è un po' abituata ad accontentarsi. Questo l'abbiamo detto anche altre volte, no? Si poteva accontentarsi, e questo accontentarsi io posso capirlo, ragazzi, però deve essere un segnale che in prospettiva ti fa crescere. Ecco perché, se io penso al 7° posto quest'anno in Conference, con Paratici che ha detto chiaramente che per lui il 7° 8° posto sarebbero un fallimento, allora io voglio sperare che andare in conference, ecco, veramente significa fare quel salto di qualità che nei 4 anni precedenti non è riuscito.
1: Ora ho capito il foglietto bianco, perché ci scrive cosa e chi gli piace. Sì, esatto, e non ti piace nessuno.
0: Sto facendo un giochino, no, ma come no? Sto facendo un giochino, sì. Ma non sono
1: neanche. Scusa, siccome ora dobbiamo finire la prima ora, vai. Abbiamo toccato i temi del tuo foglietto. Sai, 58 minuti non abbiamo mai nominato Caiode in questi 58
0: dai, allora se ne parla
1: minuti,
0: dopo.
1: Mi sembra incredibile. No, se ne parla dopo, sì. Alessandro non c'era, però no. Ce lo teniamo per la seconda ora. Finisco con Alessandro Appistoia che dice: io prenderei anche la qualificazione in conference quest'anno per vincerla l'anno dopo, poi Europa League e magari vincere anche quello, dopodiché qualificazione in Champions.
0: Questo è il sogno ideale, questo è il mondo ideale.
1: E in campionato non giochiamo più di fatto, perché tanto tutto il percorso lo facciamo solo in Europa.
0: Comunque la Roma ha fatto così,
1: Sì, ho fatto anche in campionato, è arrivata in Champions, non ha vinto l'Europa League perché loro poi l'hanno persa.
0: Comunque è arrivata in finale, no?
1: È arrivata in finale, non glielo dirà Mourinho e voglio dire ancora l'ho recita Taylor, l'arbitro di quella
0: con
1: partita.
0: I Fredkin, che sono stati infamati come la peggior proprietà di sempre, esatto. Dai tifosi della Roma, proprio in Roma-Fiorentina 4-0.
1: Lorenzo Viola da Pisa dice: secondo me questa squadra è più adatta per la Coppa Italia che per scalare la classifica, perché la vede come un one shot team, cioè che solo la partita singola ti può dare di più che magari
0: ora
1: sul lungo.
0: C'è Napoli, no? Mi sembra a Napoli, sì, dove, quindi sì. Questa è
1: tosta.
0: Ci vediamo
1: anche perché Allegri, tra l'altro, uomo di Coppa, insomma, riguardavo l'altro giorno e lui comunque zitti no? Tutti a dire, ma è uno dei pochi allenatori italiani che con una squadra italiana arriva in finale di Champions League con una Juventus che era forte perché c'era un attacco Mandzukic, Higuain, Dybala, però nel senso era un lei che c'aveva il Real Madrid, voglio dire, che poi vabbè, un altro allenatore è stato. Cioè, niente, quindi io la vedo molto difficile a Napoli, il percorso a Fiorentina non è semplice, però partita per volta, vediamo. Anche il momento in cui arriverà si gioca a metà dicembre, no? È la prima partita degli ottavi di finale che si giocherà. Beh. E quindi vedremo. Va bene, ci dobbiamo fermare qui per ora, perché è finita la prima ora, ma ce n'è un'altra in vista di Garrisca al Vento e quindi piccola pausa e poi torniamo sempre in diretta.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. 18.08 in questo momento, scoccate, Garrisca al Vento, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e vi tengono compagnia in questo mercoledì 30 settembre. Caro Angelo, chi vince il pallone d'oro?
0: Perché mi fai questa domanda a bruciapelo?
1: Perché mi hai parlato di Yamal e quindi immaginavo che tu rispondessi Yamal, invece ci devi pensare.
0: No, ci devo pensare. Io devo dirti che è un giocatore che nel corso degli anni è diventato spaziale e già lo era, è Kvaratskhelia.
1: Ah, ci sarebbe anche lui, sì.
0: Devo dirti, dipende anche da che cosa farà il PSG quest'anno, ma veramente questo giocatore è arrivato al livello di questi marziani, perché poi se il pallone d'oro lo vince anche un giocatore che fa parte di una squadra importante, non che il Barcellona non lo sia ovviamente, però vediamo anche la Champions come andrà.
1: Norberto Beto nella classifica del pallone d'oro dove lo classifichi? Perché mi hai guardato così male?
0: No, perché non lo so, cioè non lo so.
1: Vabbè, non me lo devi classificare davvero, no? Sì, una battuta. Stavo cercando un calciatore della Fiorentina e poteva entrare nella top 100. Credo che Mastantuono sia sta. Non so bene come funziona sulle candidature, perché in realtà tu hai votato, no? Per il pallone d'oro in che anni? Mai. 84-85 c'era anche il voto
0: di
1: Angelo Giorgetti,
0: no.
1: Era uno dei giornalisti italiani. Sì. Però
0: no, io non l'ho mai votato, non so così importante, mai.
1: No.
0: No.
1: No, perché sto pensando sui social, in realtà l'ho vista una lista per il pallone d'oro in cui c'era Franco Mastantuono, però non so che cosa c'entrasse, anche perché poi l'anno passato per Mastantuono al Real Madrid è stato un anno in cui ha giocato un po' di partite, però magari lo fai sull'anno prima, voglio dire,
0: come fai?
1: Come
0: trecentesimo, il pallone d'oro bisogna farci bene in nazionale, non so se poi verrà dato alla carriera, diciamo a Messi, non lo so, vediamo un pochino.
1: A Messi,
0: non lo so, per la carriera, non c'è, cioè, non lo
1: fatta
0: non,
1: con un buon mondiale, ma ora dai,
0: non lo so,
1: nel senso,
0: non lo so.
1: Cioè Yamal, Kvaratskhelia, Mbappé, in questo momento sono un altro tipo di,
0: non lo so, comunque calciatore. Anche lì è tutto un gioco, abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo, no? La premiazione, per cui c'è anche gente non si è presentata, per esempio la premiazione
1: in Real,
0: che, appunto, quindi vediamo un po', anche lì ci sono un po' di cose che dovremo capire meglio.
1: Allora, intanto sì, lussazione confermata alla spalla sinistra per Albert Gudmundsson, che secondo Sky Sport, leggo ora in sovrimpressione, starà fuori più o meno 3 settimane. E
0: di da Sauro
1: tornerà, va bene, sì, ora non credo Sauro si augurasse una cosa del genere,
0: no,
1: però,
0: nel
1: insomma,
0: senso
1: che
0: lui è sempre, sempre è capitato, sì, è sempre abbastanza ritiro, quindi
1: sì. No, volevo, ci eravamo lasciati alla fine della prima ora dicendo, e non avevamo parlato in un'ora, di Coyote, sì, che si è messo in mostra con la nazionale e che è diventato l'argomento di discussione a Firenze per tutta la giornata di ieri. Tu che ne pensi di questa questione, penso, allora, rimpianto Coyote?
0: Guarda, io ti dico, 17 milioni e mezzo mi sembra,
1: sì,
0: non erano affatto pochi,
1: 18, perché 500 mila per il prezzo più 17 e mezzo per il riscatto.
0: Detto questo, alla luce di quanto stiamo vedendo, non è stata un'operazione esattamente felice. Poi
1: no, nemmeno a fronte dei 18 più 10% sulla futura rivendita, che ad oggi, se Brentford lo vende, meno di 40 milioni non lo vende, quindi 4 milioni, più di 20 milioni.
0: Fra 18 e 40 c'è una bella differenza, però detto questo, ragazzi, con i giovani vedo che un po' tutti ormai abbiano sperimentato questi contratti che ti danno la possibilità che, se sbagli, insomma, in qualche modo poi vieni ripagato, no? Quindi una percentuale sulla futura rivendita, eccetera, il diritto di ricompra, anche perché con i giovani è difficile fare dei pronostici certi, perché oltre alle qualità che vedi, poi devi immaginarti anche come il giocatore riesca a sopportare anche le pressioni diverse, no? Perché un conto è essere un giovane bravo, un conto è essere pagato, come è successo anche a Mastantuono, 63 milioni, andare nel Real Madrid, confrontarti con i più grandi che ci sono ora, cioè praticamente al mondo, e allora li fatichi, no? Quindi vieni dato in prestito un'altra volta con tutti i paracadute del caso, eccetera. Certo che la Fiorentina, mettiamola così, è stata un po' sfortunata. È stata sfortunata perché, a parte Coyote, dal quale ha preso tanto, ma comunque Favasuli, ecco, anche quello mi sembra sia un rimpianto ancora maggiore, forse, per quello è entrato nelle casse della Fiorentina e per come si sta rivelando questo giocatore. Per Ghilardi, no, devo dire che anche lì i rimpianti sono tanti. Amatucci, non lo so, Amatucci in questo momento sta facendo molto bene nella Liga.
1: Comuzzo, Fortini, poi diamo la
0: buonasera. Comuzzo sono 18 milioni.
1: Diritto di riscatto.
0: Sì, il diritto di riscatto. Comuzzo vediamo. Comunque si tratta. Ecco, io devo dirti che di Coyote si intravedevano già delle potenzialità proprio a livello fisico. Cioè era un ragazzo che andava strutturato soprattutto mentalmente, e devo dire che secondo me il percorso in Premier l'ha facilitato, perché è proprio un campionato così, così agonistico, che gli ha permesso di maturare nel modo giusto, potendo attingere da questa sua dote fisica che è veramente preponderante nella sua azione. Però è migliorato,
1: quello che doveva
0: anche
1: fare era fare una scelta importante, cioè dare via Dodò e dare spazio a Coyote.
0: Non ha resistito a questi soldi, che obiettivamente erano tanti.
1: Era un calciatore a cui non potevi dare spazio, peraltro. Comunque, poi tanto continuiamo a parlarne, ma diamo la buonasera, e ci aiuterà anche con le sue riflessioni, a Stefano Impallomeni. Buonasera Stefano, ben
6: trovato. Buonasera a voi, ciao Giacomo, ciao Angelo.
0: Ciao, ciao.
1: Ex calciatore, oggi voce di TMV Radio tutti i pomeriggi a Maracanã, e direi perfetto anche per dirci la tua, anche da un altro punto di vista, no? Non fiorentino centrico, anche se tu conosci bene poi Firenze, la stai imparando, anche perché ti veniamo a disturbare praticamente ogni settimana. Che cosa ne pensi della questione Coyote, legata ovviamente alla Fiorentina, ma posso dirti anche quello che penso io, così mi dici che cosa ne pensi tu? Cioè, al di là della Fiorentina, lo diceva anche Emiliano Viviano stamani in diretta, ma il calcio italiano, perché anche sui Favasuli, sugli Amatucci, al di là che la Fiorentina almeno qualcosa ha incassato e comunque li ha fatti crescere, ma il calcio italiano secondo me che più che altro se li ha lasciati sfuggire, no Stefano?
6: Beh, insomma, visto, avevo sentito prima Angelo che ha elencato una serie di giovani, Viola, insomma, piccoli grandi rimpianti. Io dell'ultimo, e avrebbe potuto costituire un'ossatura importante tutta italiana, e quindi c'è un grande rimpianto generale, diciamo così. Però poi non c'è il coraggio di credere a questi ragazzi, poi dopo diventano forti e poi, diciamo, a scoppio di tardato, però non si poteva fare qualcosa, non si poteva fare altrimenti, non si poteva fare qualcosa di diverso. Tutto qui. Però insomma, voglio dire, adesso mi sembra di capire che Cagliote sia abbia fatto una grande partita, si è cresciuto molto in Premier. Io ho visto fare delle partite a Firenze importanti, poi sai, Giacomo, come funziona? Funziona che un allenatore non ti vede, prende una decisione, la società si adegua, oppure anche la società magari non crede fino in fondo alle capacità di quel giovane e riperdiamo. Però insomma è un po' un vizio italico, non strano, e non vi so dire come mai accade spesso, continuamente. Cioè,
1: quello che mi chiedo io è perché secondo me, appunto, come dicevi tu, la Fiorentina si è trovata anche in una situazione in cui doveva prendere una scelta comprensibile, perché quel Dodò stava volando, tra l'altro, a gennaio arriva Cagliote che va dalla società e dice: ragazzi, io voglio giocare, io sto bene a Firenze, ma se non gioco, io ho 20 anni e devo giocare. Arrivano 18 milioni di euro per 10% sulla futura rivendita e la Fiorentina dice: ok, ma è possibile che un Milan, un Inter, una Juventus, un Napoli stesso non potessero investire 18 milioni su di lui? Favasuli, ora è arrivato il Napoli, poteva farlo un anno fa. Penso a Liberali, ad esempio, che non sta trovando spazio nel Como e che però costava solo 6 milioni di euro e solo il Como ha avuto il coraggio di investirci. Secondo te qual è il problema, Stefano? Mancanza di coraggio, mancanza di soldi, mancanza di idee?
6: Un po' l'uno un po' l'altro, perché tu hai fatto un esempio, 18 milioni di Cagliote, insomma, mi sembrano pochi, no? È andato in Premier a Brentford, poi, per carità, però secondo me manca sia l'uno che l'altro. Le idee non credo, cioè, come ho detto prima, se tu ci credi su un giovane ci punti e quindi aspetti che possa anche sbagliare, aspetti tutta la sua formazione e poi magari ti ritrovi un campioncino, un valore aggiunto in casa. Però non lo so, siamo attratti da un altro tipo di mercato, io non vi so dire.
1: Perché guarda, ne parlavamo l'altro giorno anche con una persona che conosci bene, cioè Sauro Fattori, che diceva: sì, se vai a vedere Juventus, Milan, soprattutto, in particolare queste due squadre, ma anche il Napoli l'anno scorso, ne hanno spesi i soldi. Cioè vai a spendere, è vero, un altro ruolo, 45 milioni per Openda, tanto per dire, e non puoi investirne 18 su Cagliote, non puoi investire su un Amatucci che poi è finito in Spagna e ora vedremo che cosa farà, Stefano.
6: Ma allora il discorso è questo qui, cioè voglio dire, come mai allora vengono spesi male i soldi oltre a coraggio? No? Non vi so dire, cioè io non lo seguo più un certo tipo di mercato, nel senso che non lo capisco fino in fondo. Però ragazzi, allora Angelo prima diceva Amatucci, poi che ha detto Comucci, Fortini,
1: sì,
6: Cagliote, aggiungete un altro voi,
0: Favasuli. No, Favasuli, poi c'è, sì, appunto,
6: Favasuli,
0: anche Ghilardi.
6: Cioè, cominciano a diventare un po' troppi, o no?
1: Beh, assolutamente.
6: Quindi è una tendenza, vogliamo definirlo un errore, una svista, una miopia, non lo so, qualcosa che manca a chi di dovere e non ci crediamo. Ci riempiamo la bocca ogni giorno, poi diciamo adesso il movimento del calcio italiano è in crisi, manchiamo delle qualificazioni ai mondiali e siamo sempre lì. Cioè non ci va bene mai niente, fa giocare un giovane, e no, perché ha fatto giocare un giovane, e poi dopo non lo schiera e ne schiera un altro, perché allora è meglio che, cioè, siamo in una schizofrenia totale dove è difficile poi afferrare quello che è giusto e sbagliato, secondo me, ecco, dal punto di vista della svista iniziale sui giovani è un errore clamoroso.
1: Ma e ti porto questa riflessione, la porto sulla piazza di Firenze, che coinvolgo anche Angelo su questo, effettivamente un po' schizofrenica è, perché tanti dicono: ma anche a Firenze ci riempiamo la bocca che belli giovani, fantastici giovani, poi non ci abbiamo mai il coraggio di aspettarli. Secondo te è una cosa che coinvolge la piazza di Firenze, Stefano? Poi senta anche Angelo il discorso, è facile,
6: coinvolge tutte le piazze. Cioè non è che, voglio dire, se a Milano gioca, ecco, per esempio a Milano hanno avuto la forza e il coraggio di imporre Pedro Esposito, ma poi devi avere l'allenatore che crede in quel calciatore e ha una visione su quel calciatore, ha un, diciamo così, una proiezione, quello che può dare, le caratteristiche, il carattere, la maturità, insomma è un lavoro, Cioè, non è che noi sono pagati anche per questo motivo qui, non soltanto per mettere in campo una squadra e scegliere un sistema di gioco, c'è anche altro. E quindi voglio dire, c'è un errore, secondo me, è una non volontà di crederci fino in fondo, di rischiare. Chivu ha lanciato più Esposito, ci crede, ce l'ha avuto nel giovanili e dice questo è forte e può anche reggere certi palcoscenici. Ma insomma, voi avete fatto una formazione alla Fiorentina, ragazzi.
1: Sì, sì.
6: Con i giovani.
1: Certo, sì, ma gli stessi Chiesa, Bernardeschi, Zaniolo è un altro.
6: Esatto, sì, quindi sì. Ma quanti ne hanno tirati fuori la Fiorentina nel settore giovanile, no?
1: E quanti ne giocano
6: bene
1: oggi
6: a livello giovanile?
1: Sì, e quanti ne giocano?
6: Ha vinto titoli, si è piazzata sempre bene, si è comportata, si è sempre saputa distinguere da questo punto di vista non soltanto il risultato da conseguire, ma soprattutto la crescita, la formazione dei giovani. Poi lasci andare, non ci credi e poi ti attacchi, come si dice. Che devi fare? Cioè,
1: sì.
6: Così.
1: Angelo?
0: No, io dico che nel calcio non c'è tempo ormai per credere in quello che si sta facendo, no? Questo, come diceva giustamente, anche Palomeni è un problema che non c'è solo a Firenze. Ci vuole una società forte che riesca a imporre quello in cui crede davvero, no? Quindi se te sei un club forte che hai anche insomma sei stato bravo anche a scegliere un allenatore di cui ti fidi, per cui devi anche avere la forza di imporre quello a cui credi, e mi sembra che in giro non ci siano tanti binomi fra club e allenatori forti capaci di portare avanti per un tempo necessario quello in cui credono.
1: Ma Firenze è una piazza Firenze, in cui che non ha pazienza verso i giovani?
0: Ma come tante altre, anzi sì. Firenze mi sembra sia innamorata dei giovani, ma è normale, perché se te vedi un giovane tutti siamo portati, perché è qualcosa che non abbiamo visto, per cui ci aspettiamo che ci dia delle sensazioni diverse, chissà cosa potrà diventare. I giovani sono veramente la base di quello che ti aspetti per poter sognare, però come dicevo prima non c'è mai tempo per fare in modo che quello in cui credi possa prendere una fisionomia. Questo è un male di tutto il calcio.
1: La Fiorentina è una squadra molto giovane, Stefano, e ti propongo la stessa scommessa, domanda, provocazione di cui stiamo ragionando in questa trasmissione. Sono curioso di sapere il tuo punto di vista da un esterno. Fossi un tifoso della Fiorentina oggi 30 settembre, firmeresti per la qualificazione alla prossima Conference League, quindi tendenzialmente il settimo posto in campionato?
6: Sì, perché no? Cioè, la Fiorentina è partita in ritardo, ancora si deve un po' formare. Manoli ha il vantaggio di conoscere bene l'ambiente, soprattutto di alcuni calciatori principali che ha allenato, e la deve formare, gli deve dare equilibrio a questa squadra che è ricca di talento, però un po' deve essere un po', no? Come quando fai la convergenza, occorrono più convergenze in vari settori e poi i risultati, e quindi ti direi di sì, mettere la firma. Ma insomma la Conference credo per il tifoso Viola, non lo so, ma l'ha sfiorato due volte, è andata vicino.
1: No, il tifoso Viola non ne può più, non dirlo tra l'altro a Angelo, no. Che ne ha veramente no.
6: Magari magari si può focalizzare, scusami, poi sarò brevissimo, l'attenzione sulla Coppa Italia, ecco.
1: L'abbiamo detto anche noi, però il percorso non è semplice, cioè c'è il Napoli agli ottavi, tanto per dirne uno.
0: Prima o poi, dai.
1: Qualche modo bisogna fare, dici. Va bene, Stefano, ti saluto chiedendoti qual è il calciatore che ti ha colpito di più dei 150 che ha preso Paratici quest'estate.
6: Ma io confermo quello che ho detto prima che iniziasse il tutto. Mastantuono. Secondo me c'è un tocco diverso, romantico, che può far innamorare Firenze. È giovanissimo, ancora deve capire, deve essere un pochino più rapido nel mollare pallone, tempo, spazio, giocata, però questo è bravo, e deve essere un pochino più rapido, ha giocato un po' un calcio ancora sudamericano, deve capire un po' di cose, se Vanoli sarà bravo a trasmettergli questa cosa qua, però insomma come dedizione, anche quando è fase di non possesso rincuore l'avversario, lo ha anche sottolineato lo stesso Vanoli, siamo sulla buona strada, a me piace molto. Quindi dico Mastantuono.
1: Guarda, ti avevo promesso l'ultima, mi è venuto in mente che sei una delle persone a cui si può chiedere se questo benedetto centrocampo Ulai Fagioli secondo te è fattibile, perché a Firenze questa sembra una necessità, cioè il 60% dei tifosi ha la necessità di vedere Ulai e Fagioli insieme, però Vanoli ha detto abbiamo pazienza con Ulai, che è un 2006, mi ricorda Kanté, ma aveva molto più testa. Secondo te invece può essere la soluzione per il centrocampo della Fiorentina?
6: Ma io credo che quei giocatori bravi possano giocare sempre insieme. Ulai lo è giovane, sono d'accordo con Vanoli che si deve formare, però insomma mi sembra uno che abbia personalità, si deve integrare, deve conoscere meglio le caratteristiche dei propri compagni. Quella è una zona nevralgica, molto delicata, sensibile. Fagioli può giocare con chiunque, può giocare in qualsiasi, con qualsiasi sistema di gioco. La Fiorentina è una buona squadra, basta adesso per pazienza e soprattutto dare, diciamo, la porta a Vanoli di continuare senza grandi polemiche, ecco.
1: Questo è impossibile a Firenze, Stefano. Chiedici qualcosa di più semplice. Non so, un tuffo in anno.
0: Senza polemiche, dai, no, diciamo grandi, no, senza polemiche.
1: Senza
0: dai.
1: Polemiche, va bene, questo ci possiamo
6: dire.
1: Facciamo del nostro meglio. Stefano Impallomeni, grazie mille per essere stato
0: con
6: noi. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie mille. Torno su Caglioti. Angelo, riesce a ricostruire per i nostri... Scusa, fammi rispondere subito a una domanda semplice per Marco, e ce l'ha fatta una ventina di minuti fa. Se ci chiede se gli ottavi con il Napoli sono andate al ritorno, partita secca, sono partita secca. Grazie, vi ascolto grandi, e quindi grazie.
0: Grazie.
1: Marco, però è partita secca. No, ti chiedo, riesce a ricostruire per i nostri ascoltatori cos'è successo alla Fiorentina? Perché non abbiamo mai utilizzato la parola palladino nelle nostre riflessioni, siccome il 50% del tenore dei messaggi è: ah, vedi l'ennesimo errore di Palladino che tutti esaltate, ha avuto un ruolo nella questione Caglioti?
0: Credo che di fronte a quelle cifre qualsiasi allenatore, ma anche lui, voglio dire, non è cioè non mi sembrava che avesse
1: niente.
0: No, ti dico, non mi sembrava nella posizione di forza tale da poter dire no, questo qui non lo cedete, avendoci anche Dodò, capito? C'è questo, cioè, se magari Caglioti,
1: ma secondo te, perché non abbiamo né utilizzato la parola Palladino né la parola Paradè, io voglio che tu mi trovi il responsabile dell'addio di Caglioti alla Fiorentina.
0: C'è stato un concorso di cose, secondo me, e ti ripeto, se, sì, se Caglioti,
1: dammi la
0: se
1: colpa a qualcuno,
0: no, ma no, perché
1: attacca,
0: non lo so, se Caglioti fosse stato un difensore centrale, allora magari sarebbe andato diversamente. Lì c'aveva Dodò davanti, e pagato tanto, e che stava andando fortissimo. Per cui io capisco che la Fiorentina si sia ingolosita di fronte. Poi dopo ha commesso un errore perché chiaramente Caglioti sta dimostrando di essere un giocatore che si avvia verso un rendimento da squadra top, quindi alla luce, diciamo, dei fatti è stato un errore, però in quel momento dico che ci poteva stare, perché non c'era un allenatore talmente forte da dire no, io questo qui lo voglio, e cioè, in quel ruolo lì c'era Dodò.
1: Ma
0: poi su Ghilardi è un'altra cosa, su Favasuli è un'altra cosa.
1: Ora ci arriviamo, perché c'era anche un messaggio di un amico, Giovanni Raccampi, che mi trova non d'accordo, ma non so se ci abbiamo il tempo, magari ne parliamo dopo la pausa. Proprio su Favasuli, sempre su Caglioti, però Augusto Fernandez ci ha scritto: siamo sicuri che se Caglioti fosse rimasto alla Fiorentina sarebbe esploso, perché mi pare abbia caratteristiche molto adatte alla Premier, ma meno alla Serie A. Segnalo i suoi numeri, questo, se non sbaglio sono 63 partite in Premier e 2 gol,
0: No, senso, questo
1: è che,
0: cioè, non c'è mala controprova, nel senso, qui con un tipo di gioco diverso, cioè lui l'abbiamo visto subito, lui è un quattrocentista che gioca a calcio, no? Quindi deve aver bisogno anche di spazi per poter dimostrare. Io l'ho trovato nella partita che ho visto con la nazionale, diciamo, comunque confesso non l'ho visto mai nel Brentford, ho letto che è uno dei migliori comunque esterni della Premier, anche per i numeri e anche per le sue prestazioni. Però l'ho visto migliorato molto in nazionale per quanto riguarda la precisione dei passaggi. Prima era veramente quello che attualmente forse intravedono in Ulai, cioè era un diamante grezzo, era un giocatore che aveva delle grandi doti, però bisognava affinarle. In Premier ha trovato molto probabilmente il contesto giusto per poter fare quel salto di qualità che ora stiamo vedendo.
1: Va bene, allora fermiamoci per l'ultima pausa di questo Carrisca al vento, poi torniamo per l'ultimo blocco, ancora tantissime sorprese, ancora non abbiamo letto parola per parola il foglietto di Angelo Giorgetti, ce la faremo nell'ultima parte, quindi voi restate con noi.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di indagini ad alta quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della Manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic

è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della Viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece Galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

colpo. Forse sarà in ritardo per uno sciopero dei voli, alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto.

tradimento del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione di acquisizione del calciatore Dimitar Berbatov è saltata definitivamente. Il

righe c'è soprattutto, però, come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers, che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto dal giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. E poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Firenze

0: Finalmente sta finendo un mese di settembre sostanzialmente infinito, anche perché è coda un'estate che non è mai terminata. Da domani saremo ancora più o meno in questa metà stagione, in attesa che riprenda anche il campionato, perché qui più che cominciare a contare i giorni non c'è molto altro da fare se non aspettare novità dal Viola Park, dove la Fiorentina oggi ha ripreso il lavoro, doppia seduta. C'è ovviamente ancora un bel po' prima di arrivare alla ripresa del campionato, domenica a Genova, e avremo modo di osservare altri viola impegnati con le nazionali. Nel frattempo Beto lancia qualche segnale positivo, Pongracic ce l'ho visto in grande difficoltà ieri, ma non anticipo molto, per poi faremo qualche giro tra i nazionali impegnati lungo il globo terraqueo. Luca Calamai, ben ritrovato. Ora siamo proprio quasi nel mezzo di questa maxi sosta, quindi intanto è finito settembre e non è poco.
1: No, ancora no, però.
0: Ancora no, restano queste ultime ore di questo mese interminabile, infinito, che anche meteorologicamente non ci ha dato lo stacco. Ecco, dall'estate, con la grande differenza che in genere estate abbiamo il mercato, in questo periodo invece langue un po' tutto, anche se il buon Pietro Lazzarini qualche indicazione ce l'ha data oggi con il suo editoriale su Firenze Viola, nella speranza magari di immaginare un altro anno in Viola di Mastantuono, e anche l'idea Emerson Palmieri per gennaio, però ovviamente ancora è lontano il mercato invernale. Stop. Quanto ho fatto? Un minuto e mezzo?
1: Ma qua non è mica di poco, cioè, non è mica poco, non so, ti può consolare il fatto di aver letto che la Juve ha speso 1 miliardo negli ultimi 12 anni e fuori dalla Champions?
0: No, no. Però voglio assolutamente seguire la tua apertura di quest'oggi, hai fatto il caffè nero bollente, io sono più rosicone di te, invece te hai ragione a dire brava Fiorentina che lasci a Mastantuono questo evento in Argentina che è l'ultima partita di Messi. Io che sono più antipatico, ecco, in realtà stamane ho detto ma cioè tutto sommato hanno 3 settimane libere in Argentina, sanno non c'è campionato in Italia, la puoi fissa prima la partita, cioè, perché poi alla fine è un evento, non è una partita. Allora, siccome poi sai che per l'appunto c'è da tornare in Europa, ma è quasi venuto da dire, hai visto sti giallorossi però come sono più rompiballe della Fiorentina, che invece però vedevo che te stamattina applaudivi, allora, e hai ragione, no, nell'ottica Mastantuono è chiaro che
1: i ragionamenti sono su due livelli, no? L'Argentina ha mancato di rispetto al calcio del mondo organizzando la partita a quella data, perché sa benissimo che rompe le scatole, basta fare da 48 ore prima, che cambia? Non cambia niente,
0: voglio dire, mi sembra sia partito ormai 10 giorni fa,
1: quindi quello potevano farla. Dopodiché poi invece c'è il rapporto quotidiano. Guarda, io ho avuto il piacere, te lo ripeto, l'ho già detto 1000 volte, di seguire molto il Brasile e l'Argentina per lavoro, e il rapporto che hanno i giocatori di queste nazionali, per esempio, con la nazionale Brasile, con la selezione e l'Argentina con la selezione, è violentissimo. Te prova, non avresti nemmeno provato a dire a Batistuta mezza parola, ti sarebbe saltata la giugulare, perché per lui la nazionale argentina era la vita, la maglia, la pelle. Poi arrivava qua, dormiva 48 ore e ti vinceva le partite.
0: Sì, lo dicevamo.
1: E allora lo stesso ragionamento, immagino, per un ragazzo come Mastantuono, come fai a dirle a un ragazzo di non partecipare a un evento che entra nella storia del mondo del calcio, perché il saluto di Messi alla nazionale è un qualcosa, un evento mondiale nella sua terra, nel suo mondo, nella sua città, con la possibilità forse addirittura di poter oggi o in futuro indossare una maglia, quella numero 10. Come fai a dirgli di no? Cioè non puoi fare, ma sono convinto che quella è la più grande iniezione di entusiasmo per Mastantuono, che secondo me non partirà a titolare a Marassi, ma che ti può vincere la partita nell'ultima mezz'ora, anche perché avrà addosso l'adrenalina positiva di aver partecipato a un momento che resterà nella storia del calcio. E questo è

0: Dopodiché mi incuriosisce più capire come è andato Ulahi, che cosa ha fatto Beto, perché Pongracic è stato sostituito nell'intervallo, quanto è incazzato,
1: che era ammonito,
0: quanto è arrabbiato il croato, il rumeno Dragusin,
1: sì.
0: Cioè hai voglia te, ecco questo, ma Santuolo va da là, si diverta. Io potrei farmi raccontare le nottate di Loreto, che magari faceva le 3 di mattina e poi la mattina dopo andava a giocare, non succedeva niente. Il Loreto giovane, è chiaro che su tutto questo diventasse regola, no, ma preferisco l'entusiasmo all'ordine, perché questo caso sarebbe un ordine, sarebbe quasi una violenza. Devo anche dire che la Roma ha fatto un intervento su 2 giocatori che non sono convocati, per cui sono 2 giocatori che parteciperebbero veramente da tifosi,
1: okay,
0: alla festa, mentre invece restano l'Argentina e resteranno gli Argentina quelli che fanno parte della convocazione. Ma io sono convinto che Dybala gli togli qualcosa e non so se è una scelta saggia, anche per quel poco che conosco Dybala. Questo è il mondo, dopodiché noi viviamo nel presente, abbiamo tante domande tattiche, quando nei momenti della sosta comanda o il mercato gli aspetti tattici. Ora, poiché parlare di mercato è complicato, anche se mi parlate di Emerson Palmieri,
1: qualcosina raccogliamo.
0: Perché Emerson Palmieri?
1: Beh, è un'idea che riportava questa notte il buon Pietro,
0: sì.
1: Un'idea ovviamente che riguarda quello che potrebbe essere il mercato invernale. È chiaro che evidentemente sono in corso valutazioni lì su queste corsie, e anche se ne abbiamo 3,
0: sì,
1: c'è da capire innanzitutto come va a finire con Dodò, e poi c'è da capire Joao Mario in questo momento quanto ti può dare.
0: Eh sì, io la credo così. Ci sia da fare delle scelte, per carità, parliamo di un giocatore che qualche anno fa era considerato fortissimo, mi sembra si sia un po' perso, no? Però per carità, una grande squadra come può, speriamo diventi la Fiorentina, può essere anche il rimettere in moto i giocatori che magari non attraversano un periodo straordinario.
1: E detto che poi lo metti anche a sinistra, Palmieri.
0: Sì, ovviamente, quindi può servirti anche lì. Allora, quindi è una situazione di attesa, poi partirà a 100 all'ora con una partita dietro l'altro, un impegno dietro l'altro, una sfida dietro l'altra.
1: Questa è la fase della Nations League.
0: È la fase della
1: Nations League, mi fai dire, paradossalmente, però sono riusciti un po' a dipingerla, a colorarla, perché sa anche queste partite che si susseguono, posto che mi sembra ci siano delle nazionali che giocano una favola, quindi un po' ti riappacifichi,
0: sì,
1: con il calcio. Tutto sommato l'Italia ci ha ridato un po' di gusto dolce in bocca con la vittoria in Turchia, ora vediamo in Francia, dove probabilmente Fagioli potrebbe anche essere fuori, non lo so,
0: sì,
1: se lo conferma,
0: Ferma
1: nel terzetto.
0: Dopodiché non ne possiamo più.
1: No, abbiamo bisogno di nuovi spunti.
0: È bella, l'hanno colorata, che bella.
1: Ieri sera, ora avremo, no, un momento, però ieri sera io ho visto una Spagna che sembra uscita da un videogame, ho visto un bel
0: perfetto
1: Portogallo.
0: Di domenica campione.
1: Invece si va avanti così.
0: Vabbè.
1: Fra l'altro, se vuoi ti do il programma serale, così poi può organizzarsi anche la nostra ospite.
0: Ovviamente.
1: Perché le sta vedendo tutte le partite
0: di
1: Nations League,
0: sì,
1: no?
0: Non è vero.
1: Nonostante i suoi impegni
0: non
1: da direttrice generale di una
0: squadra, tra
1: l'altro, presto
0: innanzitutto salutiamolo, perché sembra lì Falchetto.
1: Sara Meini.
0: Ciao Sara Meini.
2: Ciao, buon pomeriggio ragazzi, come va?
0: Tutto bene.
2: Sto vedendo tutte quelle dell'Ussi.
0: Sì, esatto, vorrei ricordare che ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, con Rocky e Rambo, le musiche di Rocky e Rambo.
2: La Fiorentina l'ha fatta la presentazione ufficiale, ve lo volevo dire.
0: In un posto magico e straordinario, tra l'altro con tanti amici, che è l'area della Rarinantes Florencia, io ho chiesto che venga presentato Loreto, ha una gamba sola, non ha più giovanissimo,
1: sì, ma come mascotte,
0: ma ancora
1: ragazzi,
0: i colpi di Rui Costa, ma a voi Tommaso Loretto,
1: ma non è vero, non è vero.
2: No, ma poi aspetta, vuol tornare a giocare,
1: ma non è vero nemmeno questo.
2: No, invece è vero, non hai giocato e quindi
0: scarpe brutte, si può dire,
2: qual è la tua, si può dire la scarpe, tua intenzione. So che in questo momento non sei in forma per giocarti 90 minuti, ma un quarto d'ora ce la fai, male ma ce la fai.
0: Senti, si può dire che
1: sciupiamo questa immagine meravigliosa fino a qualche anno fa che avevo, perché in realtà lo spezzone di gara dell'ultima volta mi ha fatto veramente capire che era stata la scelta
0: si
1: giusta.
0: Si può dire che ha scarpe brutte Loreto?
2: Come, Sara, scusate,
0: ha delle scarpette da gioco brutte?
2: Madonna, no, allora l'ho visto l'altro giorno, lui era tutto contento perché ce l'aveva nuove.
0: Sì.
2: Ma sono quelle scarpe che praticamente ti contengono anche le caviglie, non so se era possibile trovarle più brutte.
0: No, no, ma infatti mi hanno detto proprio una roba,
2: cioè ormai praticamente lo scarpino è talmente bello, no, anche da vedere singolarmente, cioè sembra quasi un aereo, invece brutte, lui ce l'ha proprio brutte, non so dove l'ha trovate
0: brutte. Beh, l'ha presa a salto,
1: brutte, sì, che volevo spendere il meno possibile per fare ste figure.
0: Allora va bene, proviamo a riannodare un po', perché è chiaro che in questi giorni è normale che ce la prendiamo un pochino più larga. C'è qualcosa in questi giorni, Sara, che ti ha messo un po' di pepe, un po' di divertimento, qualche notizia che ti ha incuriosito, che ti ha detto bah, ecco, oggi c'è una giornata. Io
1: c'è,
0: ti voglio chiedere
1: segnale
0: di Caiode,
1: che ti è arrivato, sì,
0: che io di Caiode ne ho anche un po' le scatole piene, l'abbiamo detto
1: e ne abbiamo parlato. No, ma io
0: a Sara
1: chiedo qualcosa che ti ha portato a pensare alla Fiorentina, perché lo dico senza polemica, però insomma non è che da Casa Viola arrivi molto in questo periodo di sosta.
2: No, ma guardate, è sempre così, purtroppo lo dobbiamo dire per tutti i tifosi, ma anche per noi stessi, purtroppo questa volta la sosta è molto più lunga, per cui se prima ci fermavamo per due partite, cioè oggi avremmo ricominciato a parlare della prossima partita di
0: campionato, che era sabato, invece, quindi già c'eravamo,
2: ancora purtroppo non è più così, la sosta è più lunga e quindi c'è ancora meno curiosità. Allora, qual è l'unica cosa che mi fa sperare e pensare bene è che la Fiorentina ha avuto molto tempo a disposizione e sicuramente sarà stato ossigeno importante per la squadra di Vanoli, perché forse soltanto in questi giorni, ovviamente i giocatori che ci sono hanno conosciuto davvero il loro tecnico, poi ce ne sono tanti che sono con le rispettive nazionali.
0: Certo.
2: Però dobbiamo dire che questi sono stati veramente giorni di preparazione per la Fiorentina. Tra l'altro il fatto che la Fiorentina abbia mostrato dei dubbi sul fare o meno, credo non si farà mai più, il ritiro al Villa Park perché c'è troppo caldo, questo ti fa capire che evidentemente i dati,
0: esatto,
2: che loro parlano di dati, non erano così positivi quest'anno nel momento in cui è cominciato il campionato, perché altrimenti perché esce adesso questa idea, questo dubbio che ha la Fiorentina?
0: E aggiungo, tanto voglio dire, non è il segreto di Pulcinella, no? È chiaro che quando, perché durante il mercato può anche capitare di scrivere un qualcosa che cioè non è che c'è stato un messaggio da parte della Fiorentina che abbia indicato guardate, per carità, liberi di, però non è proprio questa la nostra idea riguardo il ritiro, no? Cioè sono rimasti in un silenzio che
1: no,
0: cioè, come ci sia oggettivamente,
1: abbiamo
0: un
1: capito
0: dibattito,
1: ci sono
0: un
1: valutazioni in corso, un dibattito ma niente di ufficiale.
0: Dopodiché ecco, io questi forse sono anche momenti in cui, lo dico e lo ripeto, ma senza che se sabato fai una corsetta in famiglia, una partitella a campo ridotto, ma apri Viola Park, apri la gente. Sabato la gente, non c'è scuola, i bambini sono liberi, porta, apri la gente. Oggi, se oggi...
2: Ma poi in un momento così in cui comunque
0: sereno,
2: arrivavi con il vantaggio degli ultimi risultati, Per cui veramente non c- però, quindi senza un... saranno dei motivi, ma non riesco a capire quali
0: lo
2: siano, forse
0: non,
2: perché
0: non lo so, ma oggi che oggi alle società gli piace stare, no, ma tutti,
3: secondo me,
0: ragazzi,
3: non ci pensano, sbagliano. Se oggi avessero parlato tre giocatori raccontandosi,
0: ma per carità, ne hanno fatti due giornali, no, c'è tutto un calendario, fra l'altro, no. Mi risulta prossima settimana Vanoli abbia chiesto di lavorare,
3: ma
0: senza
3: lo capisco,
0: distrazioni,
3: lo capisco,
0: allora accelera questa.
3: Cioè oggi,
0: e invece
3: se,
0: fatto
3: se oggi noi avessimo raccontato
0: e atta e arrivederci,
3: ho preso degli spunti perché magari Saramini, ma ora perché con noi chiunque avesse, magari poteva aver parlato un giocatore, poteva raccontare, oggi noi avremmo promosso Fiorentina in positività, ovviamente, perché la situazione è positiva. Invece secondo me si perdono occasioni per,
0: guarda, per esempio,
3: passare messaggi,
0: a domanda che fa Andrea alla Sara, ci racconti la verità sulle condizioni fisiche di Attà, Sara, se sai qualcosa?
3: Che chatta?
2: Ma chi l'ha visto io? Cioè, mi occupo comunque del TG regionale.
0: Ma te sai
2: senso...
0: tutto però in genere? Te sai sempre tutto in genere?
2: No, non so, quando lo so lo dico sinceramente, non è che lo so,
3: se
2: no
3: lo sapessi lo dissi.
2: La gente quando la trovo la mattina, lo sapete benissimo, i miei operai, la mattina presto alle 8 a comprare la roba al supermercato, e mi dicono: ma te lo sai tanto che ci siamo per a gennaio? E non lo so, perché se lo sapessi lo direi. Cioè, quindi per dire che secondo me Attà non sta male, solo che sta facendo un percorso da solo per vedere di arrivare a una condizione. Ragazzi, la verità ruota tutto intorno alla preparazione che è stata fatta quest'estate. È stato molto caldo, molto. Quindi dei giocatori, secondo me, non sappiamo tutta la verità sui giocatori della Fiorentina, su come si sono mostrati allo start del campionato e su come hanno reagito dopo diverse partite. Oddio, l'abbiamo visto in campo dopo tre partite, ma lì c'erano anche altre colpe. Però secondo me, guarda, so che sembra un paradosso dirlo, ma davvero il campionato della Fiorentina inizia il 10 ottobre.
3: Sì. Sì. Anche perché il 10 d'ottobre, cioè alla ripresa, sarà venuto un po' meno l'effetto novità di Vanoli, perché la novità porta
0: a qualche giorno,
3: no?
0: Si alzerà,
3: il giocatore arriva, molti di loro secondo me ce l'avevano a morte un grosso, per cui all'inizio hai cavalcato, e Vanoli secondo me è stato molto bravo in questo, anche in questo, a cavalcare la voglia che aveva probabilmente un gruppo di ripartire. Poi arriva la sosta annacqua tutto, no? Addormenta tutto, quindi alla ripresa bisogna vedere questo gruppo come, che se si sarà rimotivato,
0: come, riparte, certo,
3: come Vanoli sarà riuscito a individuare le soluzioni migliori per proporre la squadra migliore. E come diceva la Sara, qui veramente è un test, veramente saranno test importanti che ti daranno messaggi chiari su quella che può essere l'asticella. Ovviamente non c'è margine, non ci sono margini per la paura, però io credo che la noia sarebbe fastidiosa quasi quanto la paura, ecco, cioè se la Fiorentina
0: traduco, no, ora decimo, poi, undici, dodicesimo
2: posto. La noia è per noi adesso, perché veramente è per voi soprattutto, e tutti i giorni dovete trovare degli argomenti per parlare di Fiorentina, perché poi io Tommaso mi prende in giro dicendo vedo tutte le partite, è vero, perché il campionato femminile è appena cominciato e quindi io mi guardo tutte le partite del calcio femminile, se proprio lo vuoi sapere,
3: certo.
2: Ma detto questo, la noia è per noi, ma per loro non la devono vivere neanche per un attimo,
3: certo.
2: Perché loro hanno avuto la possibilità adesso sì di rimettersi in gioco, perché anche per i giocatori le scusanti sono già finite. Perché è chiaro che adesso la gente, se no, si domanderebbe: beh, ma allora Attà, quello che ha preso la Fiorentina, Ulai e tutta una serie di giocatori che noi abbiamo, come dire, accolto come giocatori molto importanti, sicuramente lo saranno, e insomma su di loro poi comincerebbero le domande più disparate. Per cui ora è un'occasione anche per loro per dimostrare che sono davvero dei giocatori che possono cambiare il ritmo di questa Fiorentina. E ragazzi, la Fiorentina adesso ha 4-5 partite in cui non è che si mette in gioco di più, e anche Vanoli.
3: Sì, sì. E ti devo dire, ripeto, io sono nel lavoro di Paratici, ci ho visto cose straordinarie all'inizio, molta confusione alla fine, però un merito gli va dato, Sara, che il 99% dei dirigenti come minimo avrebbe aspettato la sosta.
0: prima di fare qualsiasi operazione.
2: Ma guarda,
0: tra l'altro,
2: me,
0: rinnegando se stesso,
4: su Grosso, cioè, certo.
0: Rinnegando
2: ma
0: se
2: guarda,
0: stesso.
2: Secondo me il centenario che ha portato a Firenze tanti ex giocatori importanti della Fiorentina è servito anche a dare la mazzata finale a Grosso,
0: sì,
2: perché questi ex giocatori, quelli
0: erano disorientati, dai,
2: più stimati e più importanti per la storia di Ola, comunque avevano visto delle situazioni delle quali hanno parlato anche con i vari dirigenti della Fiorentina e tutti, cioè, non riconoscevano neanche l'ambiente, si sa benissimo qual è l'ambiente esterno, no? Che ruota, sì, intorno alla Fiorentina, quindi la tifoseria eccetera eccetera, non riconoscevano neanche quello perché c'era una sorta di cioè tutti spaesati.
0: Sì, sì.
2: Quindi qualcuno ha parlato anche di gente della Fiorentina, della serie, così non l'abbiamo mai vista la situazione.
4: Ragazzi, occhio,
2: cerchiamo di cambiare. Stato quindi tempo, secondo me occhio, anche sì, loro hanno influito sulla scelta prima. Poi ragazzi, scusate, ma di fronte a un allenatore che ti dice, era una settimana che lo diceva, io non vado più a allenare, diciamo che non è che ci sono dei dubbi, anche se loro avessero voluto aspettare la sosta non si poteva aspettare,
0: sì, perché non ci voleva andare.
2: Se non era il primo giorno, il secondo l'avevamo saputo e non c'era già la Park.
0: Non ci voleva più andare.
2: Cioè, qui si sta parlando di una roba psicologica della quale siamo stati. A me mi sembra di essere un incubo. Ci succede tutto a noi. Io non ho mai sentito, oddio, gli è successa bella anche all'Empoli,
4: sì,
2: sono
4: bella, sì,
2: a pochi chilometri da noi. Però l'unica che ancora non, a noi non ci è successa è quella, però ci potrà succedere prima o poi anche quella, ma qui succedono tutte.
0: Sì, sì. No, è vero, è vero. Senti, ti faccio una domanda un po' complicata, ma
2: scusate, spieghiamo per chi non lo sa cosa è successo all'Empoli, cioè sì, l'allenatore si dimette
0: e va a Carrara,
2: per andare alla Carrarese perché ha ricevuto, cioè, una chiamata della Carrarese, cioè qui siamo veramente fuori,
0: stesso campionato,
2: ha ricevuto una chiamata del stesso campionato, città diverse, stessa regione peraltro, e poi viene a sapere le regole del calcio dicono se ti dimetti non puoi andare in un'altra squadra, e allora va all'Empoli e si mettono d'accordo per un esonero. Allora va tutto bene, ma di chi stiamo parlando?
0: Sì, no, ma
4: tra l'altro ho visto, ha salutato il pubblico di Empoli, ha salutato,
0: fallo nemmeno salutario,
4: sì, no, così
0: no, torna a parlare di calciatori con poi una delle tante domande che balza, questa però è abbastanza complicata la risposta, poi coinvolgo anche naturalmente Tommaso che è la nostra anima tecnica. Allora c'è questa tendenza a immaginarsi una Fiorentina che in tempi rapidi potrebbe andare al 4-2-3-1 e la motivazione di questo è dare valore a un giocatore che pare piaccia a tutti in maniera straordinaria, che è Gonçalves. Cioè Gonçalves viene considerato il perfetto sottopunta perché fa gol, fa assist, ha qualità, ha colpo, bla bla bla bla bla bla. Questo modulo però inevitabilmente toglierebbe spazio e mette, non vedo dove potrebbe giocare a TA con un 4-2-3-1, che lui non è un esterno, non, no, è, un, non è un mediano di copertura,
4: Gonçalves, cioè, o Attac,
0: ecco. E la sintesi giornalistica di Tommaso, io l'avevo presa un pochino più ridondante, te la consegno. Immagini più una Fiorentina con Gonçalves o con Attac?
2: Guarda, allora, se noi non
0: poi rispondi
2: ci
0: anche lei,
2: Tommaso,
0: stampa
2: un modulo, sì, perché ora io non vorrei che nessuno dei tecnici che siede sulla panchina della Fiorentina si affidasse al 4-3-3, 4-2-3-1 e su quello restasse per sempre. Cioè io mi auguro che ci siano degli allenatori ormai di calcio moderno. Calcio moderno si può anche fare sulle caratteristiche dei giocatori, per cui secondo me non bisogna essere, io me l'auguro, poi ovviamente questo, secondo me o c'è Gonçalves o c'è Attà. In delle partite ci sarà Gonçalves, in altre partite ci sarà Attà, nel senso che è un modulo anche che mi auguro possa essere modificato, oppure dobbiamo decidere per forza,
0: no, però,
2: in modo
0: però, però allora noi ci auguriamo che uno dei due diventi talmente forte,
4: se no c'è l'opzione
0: talmente
4: che ha
0: forte
4: buttato
0: che,
4: lì la Gazzetta stamani,
0: non esiste il dubbio di lui titolare, poi per carità, chi ha detto la Gazzetta stamani?
4: Attà a sinistra,
0: no, non mi
4: cioè da
2: me,
4: destra Mastantuono, Gonçalves, Attà,
0: guardate,
4: e la punta Beto Pellegrino.
0: A sinistra c'è un fenomeno
4: che è Gigi.
0: lasciai perdere, cioè perché devi provare ad adattare uno quando c'hai un fenomeno che ti può esplodere tra le mani? No, è proprio un passaggio. Invece questo è un caso in cui è evidente che una squadra moderna deve avere più interpretazioni, questo è ovvio. Ma è altrettanto evidente che può avere tutte le interpretazioni del mondo, ma se c'è uno forte quello gioca, poi c'ha un infortunio, per carità, ma
2: poi Luca, ascolta, a me va bene tutto, anche io so che Gonçalves è forte, dopodiché lo deve dimostrare che è forte, nel senso,
0: però fa dei gol belli,
2: anche,
0: gli venga proprio
2: atleticamente, anche fisicamente, anche, e lo stesso a Tà. Cioè anche a Tà è arrivato come uno dei migliori giocatori che giocava nel campionato italiano, giusto? È stato presentato così, certo, anche da noi stessi. E deve dimostrare di essere uno dei giocatori migliori che c'è nel campionato italiano, nel senso che purtroppo anche questi giocatori attraversano dei periodi positivi e altri negativi, è normale, sono delle persone prima di essere dei giocatori. Per cui io credo che più che un allenatore nessuno di noi possa avere sott'occhio. Non mi limiterei a dire, è chiaro che uno esclude l'altro, se il modulo di giocare è quello, se Nice deve giocare per forza perché a sinistra, sono d'accordo con te, c'è un fenomeno, ma può essere anche un'alternativa. D'altronde tutti non possono giocare, perché questo era stato fatto un mercato diverso, non per questo allenatore qui.
0: Esatto.
2: Quindi ci saranno degli adattamenti assolutamente, e da qui a gennaio la Fiorentina si dovrà adattare, Vanoli si dovrà adattare, poi a gennaio riaprirà, so che ti apro il cuore in questo momento caro Luca, riaprirà il calciomercato.
0: Chi si compra Flash?
2: Non lo so.
0: Loreto,
1: centrocampista,
0: Gonçalves o Attà?
1: In questo momento Attà.
2: Per me Attà, ma vi dico anche perché,
1: però
2: a me non me l'ha chiesto,
1: a caso.
2: Perché Attà comunque conosce già il campionato italiano, comunque a Gonçalves, con tutto il bene, bisogna dargli anche il tempo per conoscere il campionato italiano.
0: Mi piace tanto a loro Gonçalves, ragazzi, io ve lo dico. Preparatevi,
2: anche a noi ci piace
0: da morire
2: Gonçalves.
0: A me mi sembra un po' muto Gonçalves, guardate,
1: che ti sembra?
0: Un po' muto.
1: Ah, muto.
0: Fa dei lui è proprio quel tipo di giocatore, ragazzi. Giocatore, c'hai gol. Questa è una squadra che deve trovare
1: la fenuta.
2: A me sembra che tu stia mettendo in bocca a loro quello che piace a te. Nel senso, a te ti piace Gonçalves, certo.
0: Come si dice?
2: Piace a loro.
0: Dimmi come si dice.
2: A loro piaceranno tutte e due, l'hanno comprato tutte e due.
0: Gonçalves.
1: Ce lo dai un minuto.
0: Che
1: Sara
0: dice lui?
2: È forte Gonçalves.
1: Sì, se l'aveva riferito.
0: Gonçalves.
1: Se c'ha un minuto la Sara, gli volevo fare una domanda dopo il break.
0: Gonçalves.
1: Può aspettare, Sara?
0: Quando va?
2: Sì, certo.
1: Obrigado.
0: Gonçalves. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. Rubiamo giusto un ultimo minuto e mezzo a Sara Meini, che ci ha fatto il favore di essere con noi.
0: Gonçalves,
1: sì.
2: Ancora?
1: Sara,
0: chi si compra? Flash!
1: È ingestibile, Sara. Se non ti apri il mercato,
0: Flash,
1: non so come fare.
2: Ma che vi danno la mattina? Cioè, l'editore vi fornisce anche altra roba?
0: I funghi di carnasciali.
1: Eccoci. Ah. Occhio, di questi tempi. No, poi sai, Luca dice a Fennero bollente, ma ogni tanto secondo me è corretto.
0: Chi si compra? Flash!
1: No, Sara, mi dici cosa hai capito di questa vicenda del marketing che è arrivata? È una notizia delle ultime ore.
0: È durato meno di un gatto in tangenziale, però.
1: Insomma, doveva essere Profilo che ci riportava sulla ribalta internazionale. Poi leggevo stamani, in realtà poi sarebbe stato lui a fare un passo indietro, motivi familiari, che hai capito?
2: Io ho capito soltanto che secondo me un addetto al marketing è comunque solitamente una persona con cui tu puoi avere dei rapporti, che ti sorride, eccetera. Io non sono mai riuscito a salutare.
0: Ma l'hanno presentato?
1: No,
2: mai presentato. Ma l'abbiamo visto però alla presentazione della nuova maglia della Fiorentina, certo, ve lo ricordate.
1: Giusto.
2: Io chiesi di fare una battuta, sembrava che si chiesse di intervistare Battistuta in esclusiva, e dopodiché non ho mai più avuto neanche un mezzo rapporto. Non so come potesse essere l'uomo adatto per il marketing della Fiorentina, però detto questo, evidentemente
1: ci fu presentato così, Sara, in conferenza stampa,
2: aveva delle grandi
1: Ferrari
2: qualità, perché aveva anche un gran curriculum da quello che ci avevano.
0: Che è la Ferrari che non vince un mondiale da 40 anni fra un po', vabbè, però
2: Vabbè. Però comunque voglio dire, è comunque una grande azienda.
3: Ma chi viene al posto suo? Chi si compra flash dei direttori marketing. Di marketing? Chi è?
2: Vabbè, si vede non c'avevo proprio nulla di cui parlare oggi.
3: No, ma chi è che viene al posto di...
2: Cioè, avevi fatto tutte le domande, ma che... Cioè, ma secondo voi, a me interessa, soprattutto...
3: No,
2: anche se me l'avessero detto mi sarebbe già dimenticata anche il nome
3: che interessava a Loreto, è un argomento che interessava a Loreto.
2: Non lo so. Ci sta anche mi auguro della Fiorentina. Comunque ragazzi, allora io non lo so chi viene a marketing della Fiorentina, vi dico soltanto però che, come sapete, sono una grande appassionata di viaggi e quindi quando posso parto, che mai come quest'anno mi sono accorta in giro per il mondo e per l'Europa di quante maglie della Fiorentina ci sono.
3: Davvero?
2: Cioè, li vedi nei posti? Sì.
3: No, questo è divertente.
2: Disparati.
3: Però. Davvero,
2: E quindi secondo me.
3: I posti più strani dove l'hai vista?
2: Guarda, anche a Milos in Grecia. Ora non è il posto più strano, però per esempio in Grecia, in due o tre isolette che mi è capitato di essere, e vi garantisco non erano fiorentini. Quindi o stranieri o comunque persone fuori di Firenze che vedevano nella maglia della Fiorentina un bel colore, una bella maglia, eccetera eccetera. Quindi sta crescendo l'interesse anche fuori della nostra città per la maglia della Fiorentina. Questo cosa significa? Forse perché c'era il centenario, perché era una maglia particolare, eccetera eccetera. I collezionisti, sai, poi insomma, certo, hanno certo tutte le loro qualità e i loro motivi per comprare le maglie. Però questo vuol dire che serve uno adatto al marketing, perché in questo momento anche la Fiorentina ha interesse dalle altre parti, quindi non è più soltanto fiorentino centrica.
3: C'avevamo un fenomeno, ma l'abbiamo perso, che è Bianchini, era veramente un fuoriclasse, che è infatti Napoli, andata
2: infatti
3: a
2: continua a essere a Napoli e non è stato per tre mesi.
3: Va bene, ce lo presenteranno forse, non si sa. Va bene.
1: In caso. Sara, grazie per la pazienza, per la disponibilità.
3: E mi raccomando, voglio un bel vino all'ingresso di Loreto.
2: Ma poi ce l'avete il marketing per Radio Firenze Viola?
3: Come no?
1: Sì, sì, certo. Ma infatti.
2: Chi è il responsabile del marketing?
3: Pietro Lazzarini.
2: E ogni tanto li fate fuori?
3: Non so, non è vero.
1: No,
3: chi?
1: Mi sento in dovere di dire che il giorno abbiamo fatto la mega diretta, quella da 24 ore. Sai che maglia aveva Cherubini di là dal vetro, il buon Stefano? La maglia di Iconè, proprio quella,
3: proprio
1: cioè
3: quella.
1: Con il cognome Iconè.
3: E non c'era scritto dietro chi si compra flash, no?
1: C'era proprio scritto.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
1: Yeah. Grazie a Sara.
3: Allora io partirei dai messaggi.
1: Sì, sentiamoli un po'.
3: Così prendiamo un
1: 348,
3: capiamo anche dove va l'onda. Perché aiutateci a portateci dove volete chiacchierare voi oggi. Cosa vi interessa? Vai.
6: Basta Antonio, ha 19 anni, arriva, dorme un 12 ore e poi gli fanno una salita di forza ed è bello e pronto. Ma che stiamo scherzando?
7: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, voglio fare una provocazione alla Meini, la provoco. Volevo sapere Sara, ma bisogna ancora prendere spunto dall'Empoli? Bisogna ancora imparare a fare calcio dall'Empoli? Battuta a parte, e volevo fare un'osservazione io. Se tanto mi dà tanto, se la nazionale Under 21 è una bella nazionale a detta di tutti, io dico che se non è all'una e lei alle due, quella nazionale lì farà bene da grande, perché immagino che se sta facendo bene ora fra i loro coetanei, prima o poi quei coetanei lì diventeranno giocatori da prime squadre e di conseguenza i nostri giocatori che stanno facendo bene ora faranno bene. Poi ovvio non è una scienza esatta.
8: Comunque Gonçalves non ha solo i gol, ha anche gli assist, perché al Gyökeres gli ha fatto fare una caterba di gol perché lo metteva nelle condizioni migliori per segnare. È un giocatore completo, ha bisogno un attimo di entrare nel nostro campionato e soprattutto di riprendere anche un po' di ritmo, perché viene anche da degli infortuni di cui lui è stato vittima. Lorenzo.
3: È vero. Allora allo 055 7711 171 si è prenotato Gabriele, grazie di essere con noi.
9: Ciao ragazzi, ben trovati, come state?
3: Bene, te?
1: Benino. Beh,
3: dove sei? Che fai? Che mangi?
9: Io l'ho detto che grosso non andava bene. Vabbè. Volevo fare due considerazioni.
3: Vai.
9: Extra campo. Allora, la prima va bene, visto che si parlava di marketing, io vorrei ricordare alla società che Firenze ha 15 milioni di turisti all'anno, la terza città in Italia. Ecco, io voglio parlare proprio dello sponsor tecnico, no? È stato scelto lo sponsor tecnico spagnolo, che in Spagna non usa Real Madrid, non usa Barcellona, non usa l'Atletico Madrid, non usa la nazionale di calcio, né neanche quella di basket, né Alcaraz, né Giordano, né Nadal, eccetera, eccetera. Ma uno sponsor tecnico di quelli che hanno più appeal, una città con 15 milioni di turisti, io vorrei dare questo suggerimento alla società, secondo me porterebbe molti più incassi e molta più visibilità, se mi ascoltano e se qualcuno ci ascolta. E la seconda è il mio cavallo di battaglia, ho letto la settimana scorsa che probabilmente non ci si farà a rispettare i tempi per la chiusura dello stadio, che sono il fine 2029, cioè quindi noi per altri 3 anni e mezzo ci starà in un cantiere.
3: Ma anche ecco, direi inizio 2030, se vuoi, il mio paese.
9: Ma io volevo sapere, ma questa secondo me è una notizia grave, ma nessuno però ha chiesto conto a Nardella di questi, chiamavo tempistiche, no? Perché.
0: Ma le tempistiche sono dettate. Sono dettate, Gabriele, dal fatto che abbiamo deciso, vorrei dire in questo caso veramente tutti insieme, perché è stato il parere di tutti, di continuare a giocare. Cioè, quando dicono il nuovo stadio di Roma, sì, ma non è che rifanno l'Olimpico, fanno un altro stadio. Il nuovo stadio di Milano, non fanno San Siro, fanno un altro stadio.
9: Ma Commisso faceva lo stadio nuovo.
0: Sì, per carità di Dio.
9: Su tutto, che mancava il bice Dodò, che su questa cosa qua è passata così, e noi per altri 3 anni si gioca in un cantiere.
0: Ma è perché te devi immaginare che le continue operazioni, e quest'anno secondo me guadagneremo qualche mese che però avevamo perso, perché la struttura del terreno della curva Fiesole, e poi sarà il terreno anche dall'altra parte, non era quella che loro si aspettavano, per cui è normale. Cioè, se te devi aprire il cantiere, poi lo devi chiudere 24 ore prima della partita, poi lo devi riaprire, gioca la partita, il giorno dopo riapri il cantiere, e poi è una cosa interminabile.
3: E quest'anno, ecco, non avendo la conference,
0: a primavera sarà finita la curva Fiesole. Se te fai un po' di conti, ci sono voluti quanti? 2 anni?
9: Due anni,
0: anche di più.
9: Quindi,
0: insomma, tutto questo da quell'altra parte. Quindi, io 30. Guardate, io so 30. Tra inizio 30, fine 29, inizio 30, ma purtroppo è il dover risistemare uno stadio, ma anche nelle case vostre, lo sapete benissimo, devi fare un lavoro in ristrutturazione dove vivi, è più complicato, e se butti giù tutto rifai ogni cosa. Dopodiché si poteva far meglio, sicuramente, ma le tempistiche sono state decise di comune accordo tra la Fiorentina, e infatti c'è una riflessione che se te sei attento lo capisci da solo. Cioè, te senti la Fiorentina che si lamenta? No, perché lo sanno benissimo, e tutto un percorso è condiviso, ed è stato condiviso dall'inizio, e quindi poi è stato condiviso dall'inizio. Poi te hai mai conosciuto un lavoro e ti è stato detto si finisce a novembre, che finì a novembre?
3: In Italia,
0: mai!
3: In Italia,
0: no, mai.
3: Non in Norvegia, in Finlandia, in Svezia, in Olanda, in Italia. Ecco.
9: No, ma è per questo che è lo stadio nuovo. Cioè, ragazzi, ci abbiamo sputato su quella cosa.
0: No, io ero favorevole a Campi.
3: Seguici domani.
0: Grazie.
3: Gabriele, grazie.
0: Un abbraccio.
9: Vai, grazie. Ciao.
3: Seguici domani, che un'ora la dedichiamo.
0: Invece il concetto dei 15 milioni di turisti l'abbiamo già in linea? Sì, allora ne parlo dopo. Prima abbiamo un grande allenatore, un caro amico, e qui ci abbiamo mille domande da fargli.
3: Lo metterebbe Gonçalves.
0: Salutiamo Mister Malotti. Mister, buongiorno.
3: Ciao Roberto.
10: Ciao, buonasera a tutti.
0: Guarda, sei come Cascio. Ora te fai pizze, ma insomma va bene lo stesso. Allora, qui ci sono tante valutazioni tattiche.
3: Vogliono tutti
0: gioco.
3: Dentro, allora, Roberto. Vogliono Attau, Ulai, Gonçalves, Mastantuono, Fagioli e Ngie.
0: Tutti.
3: Quindi sono almeno un 6 da
0: allora,
3: far giocare.
0: E secondo te, la prima domanda.
10: Ci sono 11,
0: No, noi abbiamo provato a chiedere se faremo già le 12, ma dice non si può. Ecco, ma ti chiedo, trovi coerente questa voglia voglia forte di andare al 4-2-3-1?
11: Io trovo coerente il fatto che probabilmente con il 4-2-3-1 si può esprimere meglio il giocatore che chiama Curcio. Quindi ho un'idea che mi viene in mente, perché questo possa poi essere fatto. Cioè, in teoria, i giocatori, se vuoi fare giocare i giocatori che hai menzionato ora, è normale che un 4-2-3-1 possa essere uno degli aspetti fondamentali per cercare di farne giocare il più possibile. E no, cioè, se fai 3-5-2 e qualcuno in più tu sei.
0: Ecco, però sul 4-2-3-1 non perdiamo a TA?
11: Dipende che tu fai giocare dietro le punte. Dietro le punte non deve essere necessariamente il 4-2-3-1 un giocatore di grande qualità. Se la qualità tu ce l'hai sugli esterni o se tu ce l'hai in uno dei centrocampisti, può essere uno di inserimento, anzi può essere un giocatore che se ritorna dietro la linea della palla, quindi di grande movimento quando hanno palla gli avversari, ti dà anche una mano, perché poi rimanere con quattro giocatori alti dopo i due in mezzo muoiono.
0: Però diciamo il 4-2-3-1 nasce nella testa di per Gonçalves, che ovviamente lui è proprio cagato per quel ruolo, cioè lui è una sottopunta e lo ha detto: io non sono un esterno, io sono quel tipo di giocatore
3: centrale,
11: cioè, questo è il suo ruolo naturale. A qualità, però non so, in questo momento secondo me è un giocatore che può entrare anche in partita al corso. Non ci dimentichiamo che con i cinque cambi oggigiorno cambi la fisionomia di una squadra quando li fai, cioè alla fine un valore aggiunto per l'allenatore avere anche delle possibilità in più per alternare, cioè ecco. Onestamente, io l'anno scorso ho rimproverato spesso all'inizio a Vanoli dicendo che devi trovare una formazione titolare,
0: sì.
11: Perché io credo che questo sia fondamentale, perché, ma non è perché poi dopo tu devi perdere gli altri, tutti li hai fatti importanti, però dare un assetto sistematico e sempre uguale aiuta poi nei meccanismi, aiuta nello stare in campo, va bene? Quindi però ecco, in questo momento forse è ancora troppo presto per dare delle indicazioni precise, così definite, così nette, perché è chiaro, un esempio, se a TA dovesse essere, ma non credo, e chiaramente non lo spero, quello che si è visto fino ad oggi.
0: No, non può essere.
11: Non può essere.
3: Sembra un po' frenato poi, fisicamente.
0: Per carità di Dio, e l'abbiamo mai visto, e c'ha sempre anche problemino. Ma non può essere,
11: purtroppo, nel calcio non si può dire. Perché se tu pensi quando la Juventus ha comprato Maine, si pensava avesse preso il più forte centrocampista d'Italia, e hanno fatto fare tutti i ruoli fuori il portiere, e ancora c'ha da fare una partita a modo, nel senso delle certezze assolute.
0: No, sì, lo so,
11: siamo,
0: è chiaro,
11: solo ci mancherà. Nei fuori classe.
0: No, questo
11: allora,
0: è vero.
11: Vai a Yamal, se tu sai, Yamal gioca perché è un fuori classe. Però in quelli che sono anche buoni giocatori, le certezze assolute non esistono mai, per tanti motivi, per motivi caratteriali, per motivi ambientali, per motivi tattici, perché non si prende con l'allenatore, perché è stato lasciato dalla fidanzata, ma ci può essere un miliardo di motivi per cui a volte un giocatore non rende. Quindi credo che in questo momento, secondo me, è prematuro stare a dire. Io parto dal presupposto che quest'anno la Fiorentina ha buoni giocatori che lasciano spazio anche a alternative diverse, e quindi danno possibilità all'allenatore di salvaguardare un'idea e di portare sul campo, a seconda di quello che lui ritiene opportuno, una squadra o un'altra, alcuni giocatori o altri, sempre partendo dal presupposto che qualche giocatore fisso è normale che tu lo debba avere.
0: Non c'è dubbio. Ti faccio riprendere il fiato. Altro aspetto che non mi convince tanto, per me il 4-2-3-1 non funziona, però questo è il mio parere, io non sono un allenatore e voi sapete benissimo che ho sempre
11: la cosa che chiaramente il 4-2-3-1 con le caratteristiche dei centrocampisti,
0: bravo,
11: posso vedere a sfavore, è che quando fai il 4-2-3-1 i centrocampisti a volte, per non dire spesso, sono obbligati a fare anche chiusure esterne, cioè andare a scalare, ti fa un esempio, sul terzino e scende palla a piede, perché in quel momento, ecco, quello ora a parte UAI che lo potrebbe fare, gli altri non li vedo proprio adatti a quel tipo di gioco. Però è la storia della coperta corta, se quando tu fai, cioè quando te proponi un gioco, quindi hai in testa un'idea, hai in testa un modulo, il primo pensiero deve partire da quando la palla ce l'hai te, non può partire da quando la palla ce l'hanno gli altri, altrimenti ti rinchiudi, stai lì, aspetti, cioè il pensiero deve essere positivo.
0: Sì,
11: capito?
0: Mister,
11: poi
0: questo...
11: è normale che qualcosa perdi, qualsiasi cosa che tu possa fare.
0: Ma questo, mister, è chiarissimo. Però io ritorno a me non mi convince il 4-2-3-1, lo ripeto. Primo, perché io gli esterni ce l'ho già buoni, e c'ho anche esterni, io penso soprattutto a Mastantuono, e ti possano fare anche 7-8 gol, al di là che 3 l'ha già fatto. G per me è un fenomeno, per cui lo devi far continuare a crescere, sperando che si completi in quello che gli manca, cioè la capacità e la freddezza di far gol. Ma il 4-2-3-1 prevede che almeno uno dei due centrali di difesa sia, Kone, addirittura, guarda, ti dico,
12: Muscoli.
0: Muscoli, fisicità, cattiveria, grinta, fisicità anche, lo ripeto, anche perché te hai due terzini dove ti attaccheranno sempre, perché per come è concepita ora la Fiorentina, ma credo qualcosa cambierà nel mercato in gennaio, se io devo giocare con la Fiorentina metto il mio gioco è gli esterni d'attacco più larghi possibili, uno contro uno contro i Venez, uno contro uno contro Valdepeñas o Vieri. È troppo semplice, io non sono allenatore, ma è troppo scritta questa squadra. Chi li aiuta i nostri terzini? Se giochi un due centrocampisti e soli, che già devono proteggere la squadra.
11: Però oggigiorno, purtroppo, cioè, oggigiorno il calcio tanto è fatto di duelli, quindi a prescindere comunque che tu giochi, se tu perdi i duelli personali, cioè se il tuo terzino gli è sempre saltato dall'ala opposta, è chiaro che la squadra va in difficoltà, cioè purtroppo a prescindere, a seconda di come tu giochi, te tu avrai sempre, quindi non puoi partire dal presupposto il terzino chi lo aiuta, partiamo dal presupposto che il terzino deve imparare a difendere e quindi deve dare un sostegno alla difesa, e lì deve migliorare gli esterni, perché guarda, quest'anno i due esterni sono forti e sono secondo me obbligati a farli giocare, perché non esiste più il calcio dove tu tieni un terzino bloccato laggiù fermo, dai ragazzi su, cioè andava bene quando ho cominciato a giocare io, ora il calcio ha avuto altri sviluppi, i terzini devono accompagnare l'azione, ma per tantissimi motivi, se visto benissimo contro il Napoli, perché altrimenti anche il tuo esterno, pur essendo bravo, viene sempre raddoppiato se non ti sale mai il terzino, e quindi diventa poi difficile tutte le volte dover fare qualcosa di importante, quindi gli esterni a prescindere da manzanire, però io credo che indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori, bene, io intanto prendo sempre la qualità, cioè per me possono essere anche due giocatori di qualità in mezzo al campo, non ho necessità per forza che uno dei due sia un incontrista, bene, perché innanzitutto voglio dettare il mio gioco e la Fiorentina quest'anno lo può fare perché ha qualità, e quindi già lì quando hai la palla te sta tranquillo, non lo prendi, cioè a meno che uno si giri e tira un po' da sua, se no te non lo prendi, quindi la qualità comunque ti aiuta nella partita se hai giocatori veri di qualità, e lì ti aiuta, e poi non è tanto, è il modo di difendere che conta tanto. Ti faccio un esempio: se tu avessi avuto un centrocampista, hai detto che Amrabat, va bene, ma nell'azione due ripartenze di Napoli domenica, dove Fagioli è uscito tanto per uscire e si è fatto saltare sistematicamente, quindi contropiede della squadra avversaria, superiorità, perché quello che conta non è che passi il pallone, è che passi uomo e palla, perché certo, ti vanno in superiorità numerica e ti mettono in difficoltà. Ecco, io rimprovero, ti fa un esempio, indipendentemente da chi vi stia accanto, a Fagioli di avere un'attenzione diversa in fase difensiva. Non è perché non ha le caratteristiche di incontrare, debba necessariamente sbagliare l'idea di come si difende, è certo, lì che deve migliorare, è lì che il concetto di difensivo passa attraverso un miglioramento singolo. Una cosa è, per esempio, ho rimproverato l'anno scorso a Vanoli, cioè io alla fine dell'anno ho visto gli stessi errori che ho visto all'inizio quando è arrivato lui, quello non lo posso permettere all'allenatore. Quest'anno mi è sembrato che sia arrivato con più certezze, con più sicurezze, con un carisma diverso, e mi auguro che quello che io ho guardato, ora da allenatore, alla fine io sono ristoratore, quindi da allenatore mi sembra anche allenatore Vanoli.
0: Sono d'accordo, ma comunque
11: però
0: va bene.
11: Se guardo da un punto di vista tattico, lì mi aspetto che Vanoli migliori quello. Questo vale anche per i due esperti.
4: Ecco, e questo è un messaggio che dice ci stiamo dimenticando di indurre.
11: Ma non è questo che si sta dimenticando di indurre, è che io ritrovo quel tipo di errore in troppi giocatori della Fiorentina. Ma ho visto due cose fatte a Ranieri contro il Napoli, che segue la scia dell'attaccante sulla palla alta e va in porta. A quel punto lì te la palla non la prenderai mai, perché sei dietro l'uomo e scopri il tuo reparto di riferimento, e lì e si buttano gli avversari e ti fanno male. Cosa servirebbe a un errore di genere uno con Mandrabat? A niente. Cioè, capito, io parto sempre dal presupposto che non è in quanti difendi e chi con chi difendi e come difendi. È lì che la Fiorentina deve migliorare, perché è lì che ha delle lacune, perché poi fa offensiva hanno qualità importanti, dove puoi lasciare anche al giocatore l'idea di come attaccare, perché chiaramente chi ha le qualità, chi ha esto, a volte ti fa delle cose che nemmeno te avresti pensato che potrebbe fare.
0: Mister, mi hai dato uno spunto prima di salutarti che mi interessa tantissimo il tuo parere, perché nella vicenda Caiode, e lo ripeto, è chiusa questa vicenda da un punto di vista rimpianti, se ne frega, tanto ormai così è andata, però c'era una morale in quella vicenda che trovo ripetuta, ma non solo nella Fiorentina, il concetto che passava: Caiode tatticamente confuso, fase difensiva così così, fase tecnica così così, solo questa grande fisicità. Poi, e lo dai via perché non ci vedi una prospettiva di un certo tipo. Fortini, arriva Fortini, lui meglio come nella difesa a tre, ti dicono ma in difesa non funziona, lui è più uno che sa andare. Allora la domanda che ti faccio, che prescinde dal caso Caiode, dal caso Fortini, ma ne potremmo fare altri 10.000, è così difficile insegnare calcio? Cioè, quando arrivano questi ragazzi, parlo di ragazzi di 15-16 anni, è già finito un percorso di crescita? Perché un pochino io fatico a vedere crescita nei nostri giovani.
11: Ma purtroppo è una delle problematiche che si verificano, perché, ripeto, purtroppo se fa un esame, io lo posso anche dire, faccio l'allenatore, faccio il ristoratore, io posso dire il livello medio dell'allenatore è bassissimo. Guarda, ti faccio un esempio pratico, va bene? Una volta era Grosseto, una volta un mio giocatore mi fa vedere apposta, me lo invia, un filmato dell'allenatore del Milan, quello che c'era, il portoghese, e poi mandaron via.
0: Sì, Fonseca.
11: Bravo. E mi manda questo video, e per farmi vedere, lui chiedeva che lavoro si faceva noi, per farmi vedere in che maniera insegnava lui al difensore a difendere. Ora, sarebbe stato da chiamarlo, strappargli il cartellino sì, e certo, mandarlo via. Certo. Ma si parla dell'allenatore del Milan, ma di cosa si sta parlando? Di uno che fa le coppe europee e che dà degli indirizzi sbagliati al ragazzo che devi difendere, ma no da dire che non lo migliora, lo peggiora addirittura e gli dà degli insegnamenti sbagliati. Quindi purtroppo oggigiorno non esiste la vera conoscenza, capito? Perché quando arrivano a quei livelli danno tutto per scontato.
0: Bravo. Secondo me danno già tutto per fatto.
11: Sì, perché te sai difendere? No, va bene, ne prendo un altro. No. E invece dovrebbe
0: essere ed è questo. Così, perché e se te ci pensi oggi.
11: Cioè, te dovresti guardare, ma il detto di Caiodè è un esempio. Te dovresti guardare le potenzialità di un giocatore.
0: Esatto.
11: Cioè, se io riscontro le potenzialità vere di un giocatore, io sono obbligato a migliorarlo. Cioè, sono obbligato. Io quello che dico sempre di Fagioli. Io Fagioli, se lo guardo da un punto di vista di tifoso, dico un giocatore forte. Se lo guardo da un punto di vista di allenatore, dico spesso crea delle difficoltà alla propria squadra. Perché chiaramente allora cosa devo fare? Siccome è forte il giocatore e ha delle potenzialità, nelle cose che sbaglia io sono obbligato a migliorarlo, ma se no cosa ci sto a fare lì? Perché mi danno milioni di euro tutti
0: i giorni? È questo, e ti aggiungo una cosa nel ringraziarti e salutarti. Punto primo, hanno staff di 40 persone, per
12: beh,
0: cui
12: come minimo,
0: cavolo,
12: altri 10
0: che può lavorare sulla crescita di un giocatore. Valdepeñas, giovanissimo, ma perché non deve migliorare di partita in partita? Quando arrivò Prandelli, Vlahović non sapeva tenere un pallone,
12: ci lavorò sopra abuso
0: e gli disse e cavolo, dopo 20 giorni, un mese, vedevi che intanto si posizionava meglio, si sforzava, cioè si può migliorare.
11: Ma si può, si deve.
0: Si dà per definito un giocatore perché sa far questo a 20 anni. Ma non si
11: ma Tassotti, ricordate Tassotti,
0: porca miseria,
11: con Lidl mi è migliorato a 30 anni.
0: Certo.
11: Ma, cioè, ma si scherza davvero, un attaccante poi il meglio di sé lo dà dai 24 anni in poi, quindi fino a 24 anni ancora a volte non ha un'identità precisa un attaccante, ma un difensore, perché poi la fase difensiva rispetto alla fase offensiva ha dei margini di miglioramento più veloci. Cioè a insegnare a un attaccante a essere, è come se tu prendi una squadra in corsa, la fase difensiva in quello che tu trasmetti viene recepita prima che la fase offensiva, perché è più diretta, è più sistematica, capito? Quindi migliorare un difensore attraverso dei concetti che tu gli dai nell'allenamento, perché poi non lo migliori più in partita, lo devi migliorare in allenamento.
0: Esatto, in allenamento.
11: Dopo non migliori più, e quindi certo, cioè, sfondi una porta aperta tutta la vita. I giocatori di potenzialità si tengano e si migliorano gli aspetti negativi che hanno.
0: Esatto.
11: Si danno mai via, mai. E lì sta nella capacità di individuare le vere qualità di un giocatore, perché anche quello non è una cosa da tutti, cioè non tutti sono in grado di dire secondo me questo diventerà forte, perché questa è una capacità che si dà alla natura, quindi ce l'hai o non ce l'hai, può essere il direttore sportivo, l'allenatore di Real Madrid, ce l'hai o
0: non ce l'hai, non c'è dubbio. Che bello parlare
12: grazie
0: con Malotti,
12: mister,
0: è un grande piacere, mister, grazie ancora,
11: grazie a voi, grazie a voi, a presto.
12: Che grazie, grazie a Roberto Malotti,
0: bella chiacchierata, insomma, veramente, questo
12: ci ha fatto la lavagna tattica. Break per noi, seconda ora di Palla al Centro, che apriremo con le parole di Pellegrino, che ha parlato ai microfoni di Sky, quindi tra poco sentiamo che ha detto il bomber argentino.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Oggi 4-2-3-1 è improponibile, perché l'uno dietro la punta, o sia con Salves che a Ta, per motivi diversi, uno non è in condizione, l'altro è fragile a livello fisico, non sono assolutamente presentabili. E poi comunque sia mancherebbe un centrocampista di sostanza nei due che possa supportare un centrocampo più aperto.
3: Ma sinceramente io capisco anche la società che aveva detto mandasse vari giocatori, ma se le domande devono essere se ti carpi l'Ampredotto o se ti avessi in Ponte Vecchio, se ne fa anche a meno.
4: Ma invece perché non sareste curiosi di sapere
5: se magari a qualcuno piace i ranocchi fritti,
4: tipo a Gonçalves, preferisci baccalà? No, guarda, o hai cominciato,
5: guarda, questa storia è baccalà. A un certo punto mi raccontò Rui Costa che
4: ne poteva più,
5: non gliene fregava nulla del baccalà,
4: il loro piatto,
5: ma non gliene interessava.
4: Ma non è come noi italiani all'estero, ce le faranno le domande sulla pasta?
5: Vabbè,
4: loro c'hanno il baccalà, noi a trasferta di Braga io da allora non l'ho più mangiato, perché per tre giorni ce lo dava con l'imbuto baccalà.
5: No, volevo recuperare una riflessione fatta a suo tempo da Gabriele,
4: sì.
5: Poi Malotti, giustamente, tra l'altro, che
4: numero
5: bravo,
4: uno, come
5: fuori
4: si scrive
5: classe,
4: Simo,
5: veramente
4: 60.
5: È una roba, staresti a bocca aperta a sentirlo per ore. Allora, che lui diceva, ma l'importanza del marketing, faceva riferimento, sì, ai

0: gigantesca di tutto il marketing della Fiorentina.
1: Abbiamo all'aeroporto tuttora una proprietà americana che sta in New Jersey. E tante volte, ogni tanto lo sentiamo ancora, per esempio Massimo Basile interviene, spesso lo chiama Giacomo Galassi. Cioè, New York, la comunità italiana, la Fiorentina acquistata da una in questi anni, qualcosa si poteva fare.
0: Sì, proprio come
1: è stato anche detto che si sarebbe fatto, poi fino a prova contraria.
0: Sfruttare Firenze per il marchio Fiorentina, in un ritorno poi di cui ne deve beneficiare anche Firenze, perché l'obiettivo è che se te fai la squadra più forte, poi magari aumenti la potenzialità di turismo. Pensate, una Fiorentina in Champions,
1: certo,
0: potrebbe incrociare tifoserie da migliaia di tifosi al seguito, no? Ecco, questo scambio di valore non c'è mai stato, e questo secondo me è un grande errore. Sai che sognavamo, c'è chi ha sognato anche le maglie della Fiorentina con un grande monumento di Firenze, pensa te, ne venderesti milioni in giro per il mondo, no? Va bene, così è. Allora, mentre
1: se vi pare, nel frattempo pare, tanti sulla scia delle varie interviste ci chiedono se abbiamo notizie sulla conferenza di paratici di fine mercato. È passato più di un mese, mi permetto di dire, e non arriverà, anche perché se la fa ora, francamente un mese dopo c'è
0: poi
1: poco
0: dovremmo
1: da
0: parlare
1: dirsi,
0: chi si compra l'inverno,
1: va a finire che o gli chiediamo del Lampredotto, come diceva l'ascoltatore, o del mercato invernale, oppure eventualmente anche di Vanoli, Grosso.
0: Bravo.
1: È andato,
0: se
1: tutto
0: è finita
1: in
0: la causa, o se sono andati in causa con Grosso,
1: non credo,
0: nemmeno.
1: Non credo. Però a livello di parole, un assaggino, poi
0: vai,
1: magari nel pomeriggio ci torniamo, un assaggino di quello che ha raccontato Pellegrini a Vanessa Leonardi. Che ho detto?
0: Pellegrino.
1: A Vanessa Leonardi, che avevamo anche ospitato ieri, ce lo sentiamo giusto per sentire qualche voce dal Viola Park, così Matteo Pellegrino.
2: Ciao Dalila, sì, siamo qui con Matteo Pellegrini. Come vedi, io ti ho fatto sedere perché so che gli allenamenti di Vanoli sono stancanti, così non facciamo arrabbiare neanche l'allenatore. A proposito, come va l'ambientamento qui a Firenze, alla Fiorentina?
3: Bene, molto bene. Credo che adesso stiamo meglio, non abbiamo cominciato nel miglior modo, però per adesso mi sto ambientando bene e sono contento di essere qui.
2: Anche perché sei arrivato voluto fortemente, perché lo sai che Paratici ti seguiva già da diverso tempo, e sei arrivato al posto di Ken, un giocatore che qui ha fatto molto bene. Ti chiedo se è una responsabilità in più, una pressione.
3: Sì, un po' una pressione, però una pressione bella che mi fa piacere a me, perché sapere che l'attaccante che c'era prima ha fatto bene è niente, una cosa bella per me, perché voglio fare come lui o se posso meglio. Però il mio foco è su ogni giorno fare bene in allenamento, che è quello che ti porta ai risultati dopo.
2: Mi spieghi un po' cosa significa anche avere un altro attaccante, la concorrenza che c'è, no, a Combeto, come la vivi e che cosa significa per un attaccante avere dietro un altro giocatore che ti può insidiare?
3: No, Beto è una persona top, lui mi aiuta tantissimo, e ha più esperienza di me, quindi a me mi aiuta, come ho detto prima, e mi fa piacere perché... E tutti e due abbiamo bisogno dell'altro per migliorare, e l'obiettivo di tutti e due noi è aiutare la Fiorentina, quindi se possiamo fare bene tutti e due, meglio per la Fiorentina.
2: In cosa devi migliorare secondo te?
3: Io intanto devo migliorare tantissimo, perché sono ancora giovane, devo crescere come calciatore, anche come persona, e c'è sempre da migliorare, quindi credo che ci sono tanti aspetti.
2: Vi siete dati una spiegazione di quello che non è andato nelle prime giornate con Grosso, e soprattutto che cosa vi ha portato Vanoli?
3: Nel calcio ci sono cose che a volte non si possono spiegare, le cose vanno male e non si sa il perché, solo capita. E adesso col mister c'è un'altra energia, e siamo più freschi e niente, si vede la voglia di cambiare la situazione e di migliorare la Fiorentina.
2: Con Mastantuono avete un rapporto molto bello, immagino anche fuori dal campo. Lui giocherà nell'ultima di Messi, non so se l'hai sentito, sei emozionato per questa cosa, ma ti chiedo, ecco, che rapporto avete e che potenzialità ha questo ragazzo, quanto ti può aiutare a segnare?
3: Abbiamo un rapporto molto bello, in poco tempo siamo diventati amici e ovviamente per la nostra cultura abbiamo tante cose in comune, però niente, e lui mi può fare tanti gol, speriamo che sia così, e io aiutarlo a lui a

0: a fare assist o anche gol. Niente, una bella coppia e speriamo che porti tante soddisfazioni alla Fiorentina. E poi ho parlato e lui è molto contento di stare in nazionale, di tornare alla nazionale, e se lo merita perché ha lavorato bene.
1: E tu? È il tuo obiettivo quello di tornare, di andare in nazionale magari tramite, no, la Fiorentina?
0: Sì, speriamo di sì. Il mio obiettivo prima è fare bene qua la Fiorentina, e se mi può portare alla nazionale per me sarebbe un sogno raggiungerlo, e niente, lavoro tutti i giorni per quello.
1: Senti, ma papà ci è rimasto male? Lui che era un grande difensore, che tu hai preferito dall'altra parte giocare in attacco?
0: No, lui mi ha voluto fare il difensore prima, però dopo ho scalato un po' nel campo e ho finito da attaccante, quindi no, lui è contento.
1: Senti, per chiudere, il tuo obiettivo personale è quello della Fiorentina. Siete giovani, avete questo allenatore che vi sta aiutando tanto, Vanoli. Ti chiedo dove può arrivare questa Fiorentina e dove puoi arrivare tu?
0: Noi dobbiamo avere i piedi per terra e mettere il fuoco su lavorare ogni giorno, su fare il meglio in ogni allenamento, perché dobbiamo ancora crescere tantissimo. Poi gli obiettivi si vedranno col passo del tempo, però dobbiamo stare tranquilli e a livello personale lo stesso, un po' lo stesso. Provo a fare il meglio ogni giorno, ogni secondo che sono qua al Viola Park, anche a casa, e niente, lavorare per raggiungere i miei obiettivi personali e aiutare la Fiorentina a fare bene.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
3: Bravo Matteo Pellegrino.
4: Che ti piace di Pellegrino?
3: La serietà. Cioè, mi sembra il professionista. Sì. Al di là ora delle parole, vabbè, insomma, non saranno dichiarazioni sconvolgenti, però ti comunica uno che fa questo lavoro. Ecco, poi c'è la passione per il calcio, la domanda del bar. Però il professionista che ti dice: io prima di tutto devo migliorare.
4: Questo qui.
3: Ti ricordi voglia. Quando ci hanno raccontato che se può resta un po' di più? Lo vedi, ecco, e c'ha parecchia testa sulle spalle, che anche mi sembra anche un abbastanza umile. Non che avesse troppo, no, magari, cioè non è che arriva da 35 gol nella Juventus, arriva da 9 gol nel Parma, però mi sembra uno molto umile.
4: E lui si è preso la maglia titolare, perché ricordati,
3: se l'è presa
4: Venezia,
3: con le prestazioni. E sì, fra l'altro ripassava l'immagine del gol, quello di Venezia, e ma che palla gli dà Fagioli.
4: Sì,
3: facile
4: contagiri.
3: Cioè, facile no, perché però, se fa 30 metri palla al piede, il buon Pellegrino è molto bravo a difenderla, a tirare sul, però c'è un'inquadratura da dietro dove lui parte e Fagioli gliela mette perfetta davanti. Sì, cioè, quel sogno di
4: che non rallenti un attimo.
3: No.
4: Benissimo, beh, è un ragazzo da scoprire, dai. Un ragazzo giovane, io spero anche che io ci vedo il buon giocatore, non il fenomeno, ma magari, ragazzi,
3: non
4: strada
3: so che
4: facendo,
3: dirti,
4: che
3: Luca
4: cresca,
3: oggi posso... guarda, sui social ho beccato uno di quei momenti, sai quando ti dicono succedeva il 30 settembre sono parecchi anni, è meglio non facciate i calcoli, però il 30 settembre del 90 la Fiorentina batteva 3-0 l'Atalanta al Franchi, e fin qui vabbè. Il punto è che fece doppietta un certo Lacatus.
4: Sì.
3: Dice: cosa c'entra questo? E Lacatus lo accogliemmo tutti.
4: Fu il primo grande investimento di Mario Cecchini.
3: Sembrava fosse un bel crack, e invece il crack lo fece la tifoseria nel cantare: noi vorremmo che segni Lacatus. Fece quei due gol con l'Atalanta e nient'altro, quindi non lo puoi sapere. Al tempo stesso, un annetto dopo, sarebbe arrivato un centravanti, sempre argentino, con molte meno aspettative, che col Cagliari a porta vuota prese la traversa, perché tecnicamente era così. Hai visto te cosa ha fatto in 10 anni, quindi gli auguriamo a Pellegrino di
4: continuare
3: su quella
4: strada.
3: Ti
4: dico, ispira fiducia e simpatia, ragazzi, non è poco in questo mondo. Fiducia perché è uno serio,
3: sì,
4: è uno che lavora,
3: sì,
4: è uno che non dice una parola, usa sempre spesso la parola noi, che è bellissimo, e simpatia perché ha una bellissima faccia e quindi mi piace tanto. Va bene.
3: E fra l'altro argentino, ovviamente sogna anche lui l'albiceleste o la selezione. come hai giustamente detto tu, Luca, e in Argentina ci si prepara ovviamente a questa serie di partite, soprattutto all'addio di Messi. C'è grande effervescenza, ho visto addirittura una pagina fake, lo dico fake, dove però Mastantuono era ottavo nella
4: classifica del pallone d'oro.
3: Pallone d'oro, so se è colpa anche di Alessandro Di Nardo che aveva buttato lì sul web qualche voto per il buon Franco. Ciao Ale, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, ben ritrovati. No, non è colpa mia, non è colpa mia.
3: Però insomma mi pare che evidentemente stimoli parecchia curiosità il nostro gioiellino.
2: Sì, anche perché è in lizza per questa, per questa corsa, per questa eredità che sa molto di Game of Thrones, no? Il trono di spade, per chi prenderà questo trono. Si parla ovviamente della 10 di Lionel Messi, che nella notte tra il 6 e il 7 agosto dirà l'addio alla nazionale nell'amichevole contro il Benin. Sveglie puntate, mi raccomando, all'una di notte, una italiane, per una partita che indipendentemente da come vada sarà una passerella, ma finirà nei libroni di, certo, della storia del calcio. Però ecco, si parla già in Argentina ovviamente di chi prenderà questo, questo numero, la numero 10, eredità del poco pesante. Ci sono dei sondaggi e Mastantuono è in lizza comunque per prendere.
4: Mastantuono si porta i voti dei River Plate, che ragazzi lì comunque è una grande. River Plate e Boca sono le due grandi potenze, per cui lui è il simbolo.
2: Quando tra l'altro, lui è stato il numero 10 più giovane nella storia dell'Argentina in un amichevole, non c'era Messi l'anno scorso, nell'autunno 2025, giocò appunto con la numero 10, il più giovane di sempre a indossare quel numero, certo, con la maglia dell'Albiceleste.
4: Allora poi quando saluteremo Alessandro Di Nardo e vi proporremo anche alcune riflessioni molto interessanti e divertenti del nostro numero uno Viviano su Mastantuono, certo. Però ecco Alessandro, ci fai non ti vogliamo riportare ai tempi del mondiale, il mondiale americano, quando ci raccontavi il mondiale americano tra l'altro con competenza e simpatia.
3: Ma guarda questa Nations League però è spettacolare, è bellissima,
4: Ci dici come vanno i nostri viola sparsi per il mondo?
2: Allora, intanto vi dico che Beto è di rientro, perché ieri ha giocato da titolare nella partita vinta dalla Guinea Bissau contro la Nigeria 2-0, non ha segnato ma ha giocato più di 70 minuti, quindi è di rientro, ce l'aspettiamo già nel weekend, sabato, al Viola Park, quindi è il primo di 8. Successivamente dovrebbe rientrare anche Ulai, che ieri ha giocato titolare nella partita vinta.
4: In che ruolo ha giocato Alessandro?
2: Ha giocato in un centrocampo a due in una squadra molto offensiva messa in campo da Renard, 2-0 della Costa d'Avorio contro la Somalia. Lui ha giocato per circa 60 minuti a fianco di Kessié, ma il centrocampo era composto da Ulai, Kessié e sulle fasce Pepe, ex Arsenal, praticamente un attaccante, ora gioca nel Villarreal, e dall'altra parte quel Diomandé che il Real ha pagato a peso d'oro, quindi diciamo era il vertice basso comunque, perché
3: però, però c'è che sì accanto, vedi, non Fagioli. L'abbiamo pensato,
4: cioè, il ragionamento
2: è questo, che sì, comunque non c'è il che sì,
3: non sarà tempo. Dinamicissimo Ale, sono d'accordo, però muscolarmente in interdizione e non è Fagioli,
4: ti serve un po' anche una parte di totem, di aggressività, di fisicità, di altezza,
3: però,
4: di
3: tanto,
4: fisico.
3: Comunque
4: staremo a vedere, però alla fine dei giochi, come vedete, né Fagioli con l'Italia né Ulai con la Costa d'Avorio hanno fatto registi, ecco, hanno fatto posizioni di qualità. Altre indicazioni?
2: Le indicazioni arrivano soprattutto da ieri sera, le indicazioni da Siviglia ci arrivano più fronte pallone d'oro 2025-26, perché ieri c'è stata Spagna-Croazia 4-1 per la Spagna, ha giocato titolare Marin Pongracic che era stato a riposo nella prima partita, è durato un tempo perché poi è uscito col mal di testa, non per colpa di Marin Pongracic ma per colpa del numero 19 della Spagna, la Miyamal, che ha segnato dopo un minuto in un'azione che, se rivedete sui social, l'ha postata Sport Mediaset, praticamente parte col calcio d'inizio della Spagna e il gol della Spagna, 1:05 in cui la Croazia non struscia il pallone me ci finisce in questi highlights anche Marin Pongracic. La Yamal segna due gol, lo stesso Pongracic in un paio di occasioni non è perfetto, però ecco, lui esce sul 2-1, poi la Spagna gliene fa altri due fanno e ora vedremo se sarà riproposto titolare. In altri due impegni
4: e lì mi dicevi
2: abbastanza proibitivi, contro l'Inghilterra e contro la Spagna nel ritorno di questo cironcino, sabato 3 ottobre contro l'Inghilterra in casa e sempre in casa martedì 6 contro la Spagna.
4: Mi dicevi Pogrefic, Tommaso forse sta sostituito per l'ammunizione,
3: se, non lo so, so quanto voleva cambiare il tecnico della Croazia.
2: Ragazzi, io la Spagna,
3: no, ingiocabili, assolutamente ingiocabili. E fra l'altro l'assist dell'immediato 2-1 della Spagna, perché la Croazia pareggia, un minuto dopo la Spagna torna avanti, è sempre di Yamal col piede debole, lo defini, racconta, sei il piede debole, gliel'ha messa sulla testa.
2: Dico che nelle ultime 8 partite il classe 2007 ha fatto 10 gol e 7 assist e però tutti questi numeri in teoria non contano per il pallone d'oro, che ricordiamo vale per la stagione che si è chiusa con la finale dei mondiali, quindi quei numeri fatti da agosto adesso in teoria non contano. Poi certo, bisogna anche pensare che la gente che vota magari
3: la cosa che mi colpiva in poi. l'ha detta il grande Borja Valero, che poi ieri sera, per chi l'ha visto, lo sentiva al commento tecnico, e mi fido ovviamente, dice, gioca meglio in nazionale che nei club, ed è una roba che noi ci sogniamo,
4: la Spagna,
3: la Spagna, e mi fido, cioè se lo dice Borja Valero, penso,
2: oddio, non so se siamo alla pari Barcellona e Spagna in questo momento, anche perché tanti interpreti sono quelli, però la Spagna
3: Alessandro, sì,
2: una quarantina di gol,
3: però gli ultimi 20 minuti fa i cambi e sembra non cambi niente, perché poi entra Nico Williams che fa il quarto gol con la stessa facilità di Yamal.
4: No, cioè, vedi,
3: hanno anche una panchina ingiocabile.
4: Vedi, oggi c'era stato anche un dibattito, Merino, no? con Viviano.
3: Merino ieri faceva doppi tunnel, a un certo punto due ne ha fatti i tunnel.
4: Diceva Viviano sul tema, noi non abbiamo un Messi, non abbiamo un Messi, ma io aggiungo da quanto non abbiamo uno Yamal, perché diciamo che Messi appartiene alla categoria degli alieni rari, no? Sì. Viene a mente Pelé, Maradona, io metterei anche Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Messi, ecco, cioè, ma Yamal, ma noi non ne abbiamo nemmeno uno vicino a Yamal, ecco, come perché abbiamo dei talenti che magari ti fanno vedere qualcosa, ma che poi
3: fermi al 2006
4: a livello di talenti,
3: dire,
4: no? Sì, alla generazione
3: ciclo
4: Totti,
3: si è fermato il mondiale 2006, Totti, questo, Del Piero, sì. E quella banda lì, esatto, di campioni del mondo.
4: E va bene, questo è, poi aspettiamo notizie dell'Italia, se io non credo giocherà Fagioli, perché se metto una Barella lì, per cui, però che ne pensi Alessandro?
2: Anche secondo me, da quello che ha detto Mancini, mi ha detto ci affidiamo anche soprattutto ai ragazzi che sono rimasti a casa, lo diceva in Turchia, e quindi mi aspetto sicuramente Barella a centrocampo. Guarda, vi dico che se avete nostalgia dei giocatori della Fiorentina, oggi alle 18 gioca la Svezia Under 21,
4: eccola,
2: di Alice contro la Polonia, ore 18, gara valida per le qualificazioni degli europei di categoria, Polonia-Svezia.
4: Bene, e
3: mentre
4: presto
3: gli azzurrini, ecco, domani,
4: presto tornano in campo anche gli azzurrini, e quindi ricordatevi che la nazionale del 21 ha un grande sogno, un grande obiettivo, quello di riuscire a fare un formidabile europeo per conquistare la qualificazione alle Olimpiadi, perché questo è il grande sogno, da una vita non partecipiamo alle Olimpiadi, quindi questa è la grande sfida, ma per arrivare a questo c'è ancora tanta strada. strada, soprattutto bisogna andare avanti nel girone e non mi pare sia una cosa scontata. Lì ritroveremo naturalmente Endur e poi immagino anche Comuzzo, ora non ricordo convocati, Comuzzo, Fortini penso siano nel gruppo lì. Grazie Alessandro Di Nardo, grazie come sempre.
5: Ciao, Alessandro,
4: e puntuale. Allora io mi prenderei l'ultima pausa che ci lancerà nell'ultimo spazio.
5: Potremmo, volendo, anche arbitri, in chiusura sentirci questo intervento di Viviano.
4: Io direi alla ripresa sentiamo Viviano, okay, e poi via con gli arbitri, perché gli arbitri, il VAR, anche certe riflessioni fatte da Orsato.
5: È venuto fuori, siamo favoriti noi dagli arbitri. Sì, c'è favore. Tre episodi pro Fiorentina.
4: 348-7539-33 per i vostri messaggi. Saremo ancora mezz'ora con gli ascoltatori di Lady Radio. Il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171.
5: Sai, gioca nell'Under 21, giocherà?
4: Chi?
5: Coleoscio.
4: Coleoscio. Pausa.
6: Radio Firenze Viola.
7: Come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
5: Ultima parte di Palla al Centro, riprendendo il filo di discorso che avevamo interrotto anche con Alessandro Rinaldo, soprattutto sull'Argentina, su Massantuono, sull'eredità di Messi. Stamattina abbiamo parlato, come sempre, come ogni mercoledì, con Emiliano Viviano e come sempre i pareri di Emi sono mai banali. Sentite un po' che ha detto.
8: Massantuono può ricoprire domani il ruolo che ha avuto Messi come trascinatore dell'Argentina?
9: Non credo perché stiamo parlando dell'Argentina, gli ultimi 10 dell'Argentina li hai elencati te, quindi credo che possa essere un giocatore in pianta stabile in nazionale, un giocatore importante, però giocatori molto forti, vabbè, oscurati da Messi, ma giocatori molto forti con l'Argentina hanno fatto fatica. Cioè, si parla poco di Lautaro ha dei numeri con l'Argentina enormi, credo che possa diventare un giocatore importante per l'Argentina insieme a Nico Paz, che fanno un ruolo anche simile, però il leader non mi sembra ne abbia le caratteristiche.
8: Ma Stantuono è meglio di Paz?
9: No, stavo dicendo che per me oggi no, però per dirti la verità, io che conosco tanti che fanno quel lavoro, no, di scouting, conoscono tantissimo bene il sudamericano, tanti di loro dicono così, cioè conoscendoli dal Sud America dicono così, che Mastantuono per tutti loro era più forte di Paz. Può darsi che abbia avuto un'evoluzione diversa. Ora Paz è stato anche fortunato, ragazzi, perché da Real Madrid è andato al Como, il Como ha trovato una situazione che lo esalta tecnicamente in tante maniere, è una squadra dove le pressioni ovviamente sono minime da quel punto di vista, quindi si è espresso tantissimo. Mastantuono ha fatto il salto River Real Madrid in una stagione abbastanza difficile per Real Madrid. Io fossi un amico di Mastantuono gli consiglierei deve diventare più forte fisicamente, perché Nico Paz è molto forte fisicamente, cioè secondo me la qualità migliore di Nico Paz è quella, ha una forza nelle gambe incredibile, regge tantissimo, botta, anzi molto spesso rimane lui in piedi nel contrasto e usa, come faceva Cassano, tantissimo la sua forza di, diciamo, gamba e gluteo per proteggere. Ecco, secondo me Mastantuono deve migliorare quello.
5: Va bene, il parere di Emiliano Viviano.
4: Nico Paz,
5: in questo momento è più pronto Paz,
4: più pronto,
5: cioè più concreto,
4: sì, più concreto. Sì.
5: Però
4: bel, cioè, ragionamento
5: mi sembra
4: sulla
5: due
4: prospettiva,
5: anni sulla ci prospettiva. Sia tra tutti e due,
4: sì, sulla prospettiva. E bisognerà vedere anche il giorno in cui Nico Paz poi uscirà da quella straordinaria confusione di Como,
5: a dire Como,
4: perché se vai a giocare nel Real Madrid o nel City, nell'Inter, sì, sbagli una partita e il giorno dopo te la senti addosso. Ecco, lì a Como puoi permettere di perdere, non succede assolutamente niente. Comunque ce l'hanno gli altri questi giocatori e va bene, e noi ci consoliamo con,
5: sì,
4: quello che abbiamo,
5: sì, va bene. C'è da dire che
3: andrebbe visto probabilmente in proporzione, in parallelo, ecco, come andò il primissimo anno di Nico Paz in Serie A, perché noi Mastantuono lo vediamo da pochi mesi, al massimo due mesi in Serie A con la maglia della Fiorentina. Nico Paz, se non sbaglio, è terzo anno questo al Como, quindi poi ha preso una misura.
4: Però Mastantuono
3: è una squadra che gioca a memoria, con tutto il bene che vogliamo a questa Fiorentina, Mastantuono ha cominciato le prime tre partite, erano a mani nei capelli, e ribadisco, era l'unico, io se vado a rivedere le pagelle, secondo me
4: l'unico forse già la sufficienza, perché l'unico aveva
3: forse
4: provato
3: già un
4: a fare
3: 5 e mezzo, ma a Roma mi ricordo rimanemmo tutti molto colpiti dai dribbling, dalle cose, anche un Frosinone.
4: E comunque
3: te
4: immagina un ragazzo di 18 anni,
3: cioè, Torino grosso l'ha allogato dopo il primo tempo,
4: lì doveva essere subito cacciato. Te calcola che comunque un ragazzo della sua età, anche se è stato, lo ribadisco, essere leader al Monumental di Buenos Aires, se non hai dentro qualcosa di speciale, però lui è andato nel Real Madrid ragazzino e lui 23 presenze l'ha fatte, pochi ragionamenti, primo anno ragazzino, un Real con grandi problemi, un Real molto brasiliano, ricordati, e c'è una rivalità che comunque non si può negare tra argentini e brasiliani, ma nemmeno una rivalità di cattiveria, Tommaso, te lo dico per esperienza, è una rivalità di gruppo, cioè è chiaro che poi hanno abitudini, come ti ha raccontato di Pellegrino, sai, c'è Pellegrino di Mastantuono, siamo diventati amici, abbiamo troppe cose che ci legano in comune, quindi è normale, lo stesso
3: certo.
4: Per i brasiliani, non sono diversi, ecco, fra di loro, brasiliani e argentini, eppure ha retto l'impatto e l'ha retto da ragazzino, ragazzi, solo se hai qualcosa di speciale fai tutto questo. Allora,
3: a proposito, dicevamo di quelle partite. Sì. E ne ha parlato Orsato in merito un po' a quella che è anche la nuova linea dei direttori di gara, e quindi Orsato ha rivendicato la scelta di dare ulteriore fiducia agli arbitri e magari limitare un filo di più il VAR, e a margine di questo poi è tornato su alcune situazioni, in particolare ve la ricorderete quella Dragusin Monterisi in Fiorentina Frosinone, e anche quella della mancata, se vogliamo, espulsione di Jimenez, e sempre col Frosinone ebbe una reazione un po' scomposta. Almeno ci ha fatto presente che non eravamo impazziti tutti contro il Pisa per quella trattenuta sul Pellegrino. E allora, un po' per capire questa nuova tendenza degli arbitri, che idea se ne è fatto, abbiamo disturbato un amico come Giancarlo Carmagnini, che ci permette proprio di parlare delle direzioni di gara nell'anno 2026, caro Giancarlo, perché c'è un nuovo corso in atto. Ben trovato, ciao, buon pomeriggio.
10: Ciao Tommaso, ciao Luca, buonasera a tutti gli amici in ascolto.
3: Il nuovo corso che riporta al centro gli arbitri, più arbitri meno VAR, si può sintetizzare così?
10: Allora, come dire, mi sembra che questa manovra che sta facendo Daniele Orsato, che è il nuovo comandante degli arbitri al posto di Gianluca Rocchi, e coadiuvato anche da Domenico Mimmo Messina, a mio modo di vedere mi sembra un po' troppo estremista, perché lui vuole, come era lui in campo, lui è in campo, lui, se non ricordo male, un paio di volte fu richiamato al VAR per episodi abbastanza netti e lui rimase della sua idea, cioè
4: erano terrorizzati gli arbitri, dovevano chiamare al VAR Orsato.
10: Bravo Luca, hai detto la parola,
4: terrorizzati, lo dico.
10: Ci vorrebbe un pochino più di equilibrio, perché insomma l'anno scorso, dopo 5 giornate e 14 interventi al VAR, quest'anno uno solo. Secondo me, neanche a farlo apposta, gli episodi molto contestati sono 6 o 7, quindi come vedi viene una media quasi matematica, perché ci sono stati dei falli, l'ha detto anche lui, il fallo di sul Rowe domenica, cioè l'altra domenica, l'ultima campionata in Atalanta Juve, ha detto l'avrebbe vista anche mio padre che ha 82 anni. Ecco, mi sembra così strano che al VAR, che non devono fare che quello, non si accorgano di episodi così netti, chiari, evidenti, oserei dire anche eclatanti. o Daniele Orciato li ha tutti terrorizzati?
4: Allora Giancarlo, io porto la mia esperienza in questo dibattito, l'ho già detto una volta, io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare un anno e via di mezzo con gli arbitri io credo che ci vorrà un pochino di tempo. In che senso? Che l'arbitro, il gruppo arbitri tende a interpretare in maniera assoluta le direttive. E io portavo l'esempio, no?
3: Sì.
4: Quando una volta assistetti c'era il periodo in cui c'era anche Mourinho in Italia, era tutto un protestare degli allenatori, erano tutti un alzarsi a entrare anche una, e Rocchi disse basta, noi non dobbiamo permettere agli arbitri, ci furono 5 o 6 espulsioni in quel turno di campionato. Ecco, c'è un modo di interpretare il messaggio che arriva da chi comanda un po' poco mediato, ecco, molto diretto e
10: molto estremista,
4: e qui probabilmente Orsata mi ha detto al VAR andiamoci solo nell'assoluta necessità, e quindi ci vanno e sparano a uno con la pistola, gli sparano, dicevo,
10: esatto.
4: Per cui ci vorrà un pochino di equilibrio che maturerà col tempo, però come dicevi te, anche il messaggio di Daniele Orsato dovrà essere calibrato con i suoi uomini, ecco, in questo senso
10: dovrà
4: qua
10: essere un po' rimodellato. Però cioè, mi sembra che questi arbitri, levato due o tre che sono i cosiddetti capogruppo, gli anziani tipo Doveri o tipo Mariani, che è stato il nostro arbitro agli ultimi mondiali, non abbiano personalità. Perché cioè, che cos'è che ti impedisce di chiamare il VAR su un fallo come quello sul Rowe domenica, oppure su quella trattenuta di Caracciolo a Pellegrino, me ne viene in mente un altro, quello, il fallo di mano in Torino Mila dove il giocatore c'ha il braccio parallelo al terreno di gioco e il pallone gli picchia nella mano che è nel punto più lontano dal corpo. Cioè, questa è mancanza di personalità, perché nessuno, nemmeno il Sato, che ha detto mi raccomando meno VAR, meno rigori, ti può dire niente scusa, ti può dire niente se fischi una trattenuta, ripeto, come quella a Pellegrino, quella a Roma. Cioè, perché questa è mancanza di personalità, cosa che piano piano sta andando sempre meno ad esistere degli arbitri moderni, perché non c'è più un Agnolin, non c'è più un Barbaresco, non c'è più un Casarin, lo stesso Gianluca Rocchi, non ci sono più questi tipi di arbitri con una forte personalità, sia che stiano al VAR sia che stiano in campo, e quindi mi sembrano quasi terrorizzati da Orsato, che avrà impartito reprimende anche abbastanza dure sul VAR e non VAR, e quindi loro si sentono, come dire, impacciati, quasi paurosi di richiamare un arbitro per falli che a stare seduti sul divano si vede tutti comodamente benissimo.
4: No, perché vedi, il punto di partenza, Giancarlo, è quello che era anche di Gianluca Rocchi, cioè cercare di fare la guerra ai rigorini.
3: Sì,
4: quello è un punto di partenza.
3: Quelli regalati,
4: giusto, no? Non regalati, quelli che li devi andare a cercare con lanternino, e poi ti resta sempre il dubbio che la tua valutazione non è figlia del movimento del campo durante, cioè
10: il Luca, quello, io sono
3: il polpastrello di Spalletti.
4: Bravo,
10: d'accordo con te.
4: E allora lì va bene non eccedere con il VAR, ecco, in questo senso.
10: Ma sicuramente, qua, però, da 1 a 14, da un anno a un altro, no, come ti ho detto prima, 6-7 episodi sono giusto in mezzo, perché quelli ci sono stati. E gli arbitri, secondo me, al VAR hanno paura a richiamare l'arbitro, perché io ci sono stato nel mezzo, e quindi, come dico sempre, l'arbitro su 360 gradi c'ha un solo grado a disposizione, quindi può essere impallato, ci può essere un riflesso, qualunque cosa, può essere distratto magari da due che si stanno trattenendo, ma al VAR sono in 4 e non devono far altro che vedere quello che succede.
4: No, ma è così già.
10: E hanno tutti e 360 gradi a disposizione, non uno come l'arbitro, capito?
4: Infatti, allora, mentre ho sempre trovato sbagliato il tentare di trasformare, purtroppo Giancarlo, diciamoci la verità, alla fine era un po' successo questo, no? Alla fine era diventata una moviola in campo, ma una viola in
10: sì,
4: campo
10: sembrava quasi
5: che allungato, no? Anche le partite,
10: no, guarda, andavano a cercare proprio il niente,
4: il contattino a metà campo dal quale partiva una cosa, cioè era una roba insopportabile.
5: Poi tornavano indietro a vedere certe azioni.
4: Ma il VAR concepito nella maniera per quale è stato pensato è l'elemento più democratico della storia del calcio,
10: certo.
4: Perché non c'è mai,
10: sono d'accordissimo con te.
4: Se invece riconsegno all'arbitro la facoltà totale di valutare un episodio, purtroppo lo dico con la massima stima che ho nei confronti degli arbitri, si ritorna nel passato, quando il rischio del pensare lui e la Juve, cambiamo, leviamo la Juve, lui è
5: psicologica,
4: e te sei il Frosinone,
5: psicologia, potere.
4: Non voglio rischiare, Luca, su queste cose, diciamo, questo la dobbiamo,
5: il paese in cui il potere
4: è stato molto bravo De Rossi quando hanno fatto l'incontro a dire ad Orsato questa cosa, va benissimo usare meno il VAR, va benissimo, direi veramente molto bene, fischiare meno, però le regole devono essere uguali per tutti, perché se no andiamo in confusione. Ecco, il timore di ritornare alla soggettività di episodi che, come diceva Giancarlo Carmagnini, se li guardi alla televisione sono evidenti, ecco, l'evidenza, quindi.
10: Mentre d'altra parte è tutto giusto quello che avviene in quanto rimesse laterali entro 5 secondi, riprese dal portiere anche lì 5 secondi, chi rimane in terra e chi gli ha fatto il fallo non è ammonito, rimane in senza, il massaggiatore sta un minuto fuori, cioè queste tendono più a fare meno drammaticità,
4: e questo è bello, a far giocare anche di più, perché si gioca di più,
10: anche di più, perché i tempi effettivi sono aumentati di quasi 6 minuti, c'è più spettacolarità, si corre di più, è più bello. Però ritornare un filino indietro sul VAR, secondo me, perché è la parola che manca, equilibrio.
4: Bravo.
10: Perché l'anno scorso sembrava davvero il rischio di Parma, no? Che andava a cercare un'unghia, e quest'anno cose che vedrebbe anche un cieco, niente, e dice dove, e nel mezzo chiaramente ci sta la verità, no?
4: Senti Giancarlo, come valuti questo inizio arbitrale in generale?
10: Come lo valuti? Ci sono stati.
4: Ma c'è qualche nuovo talento all'orizzonte? Perché stiamo parlando di giovani della nazionale di calcio, siamo in ogni settore a cercare talenti.
10: L'anno scorso parlavano molto bene di Zuffeli, che è quel ragazzo molto alto di Udine, che però quest'anno è rimasto implicato anche lui in due episodi. Cioè lui era in campo, io onestamente do più la colpa al VAR che all'arbitro, come ho spiegato prima. In campo ci sta di sbagliare, ma sedere su una poltrona a vedere tutto da tutte le parti, io non l'ammetto. Comunque non ti dico, mi dispiace dirlo, perché io sarò un arbitro per sempre, anche se ora sono vecchio, anzi oggi è l'ultimo giorno di lavoro e vado a un pensiero.
4: Ah, un bocca al lupo allora. Un'altra vita.
5: Ti celebriamo.
4: Però un'altra vita.
10: Vi posso dire ragazzi che la qualità rispetto a 15-20 anni fa è un po' come tutto il calcio italiano, no? Non c'è più Agnolin, Casarin, Rocchi, Collina, così come non ci sono più Baggio, Totti,
4: Del Piero,
10: Zola, Antonioni e Rivera, insomma c'è un decadimento progressivo di tutte le componenti che fanno il calcio, per non parlare poi della politica, che anche lì mi sembra che si sia infilato veramente in un buco nero dal quale mi sembra si duri molta fatica ad uscire.
5: Se no c'è uno scenario apocalittico, qualcuno me lo scrive, cioè che fra 2 o 3 stagioni al massimo si penserà alla I, a dire all'arbitro cosa fare, sarà l'arbitro assoluto, non lo discuteremo più.
10: No, ma
5: scherziamo, però a quel punto usiamo la I anche per fare la squadra.
10: Ma facciamo oltre anche gli spettatori, allora con la I,
5: a quel punto tutto.
4: Senti, prima di salutarti Giancarlo e di farti un ulteriore abbraccio per questo passaggio della tua vita, perché poi si va in pensione, quindi ci si può anche occupare ancora di più delle cose che ci divertono, e credo che l'arbitraggio sia una cosa che ti appassiona e ti diverti. Alla ripresa del campionato la Fiorentina andrà a Marassi, partita scomoda contro un avversario che ovviamente è già in una difficoltà assoluta, non è che noi poi scoppiamo la salute, situazione ambientale caldissima, 30.000 passabbonati, eccetera eccetera. Che tipo di arbitro ti aspetti per Genoa Fiorentina?
10: Io mi aspetto sicuramente un internazionale, però ecco, detta fra me e voi e chi ci sta a sentire, anche Chiffi è un internazionale. Ecco, non vorrei
4: dire, ci sono un po' non basta la parola, la parola internazionale.
10: Dico chi vorrei, Doveri, Mariani o anche Maresca, che non arbitra male. Io ti dico questo, Maresca non arbitra male, a volte tende un pochino a compiacersi di se stesso, dice Madonna quanto sono bravo, però non arbitra male. Ecco, io mi aspetterei uno di questi tre, perché chiaramente spero che in futuro non lo sia più, specie per noi, ma al momento è una partita quasi uno spareggio salvezza, e quindi
4: è una partita complicata. E soprattutto lì mi raccontavano gli arbitri che comunque arbitrare a Marassi non è semplice,
10: praticamente proprio il famoso stadio all'inglese dove ce l'hai tutti lì, esatto. E quindi non è facile.
4: Bene, e allora caro Giancarlo, ha indicato tre arbitri,
5: grazie,
4: di quel gruppo dei
10: venti. Volete,
4: vi affidavo.
10: Un abbraccio a tutti.
4: Grazie
5: Giancarlo, anche a nome di chi so è stata omaggiata qui in redazione, quindi ti riporto grandi ringraziamenti.
10: Grazie mille, grazie. Ciao
5: Giancarlo, grazie.
10: Sempre Porta Viola.
5: Sempre. Assolutamente sì, perché le nostre voci femminili giustamente sono omaggiate, quindi Giancarlo era stato molto, molto gentile.
4: Bene.
5: Nel frattempo notavo che a Roma, Sponda Lazio, stanno cercando di capire con che tipo di acciacco, meglio l'entità dell'acciacco.
4: Ma avevo letto messaggi discordanti, però.
5: E non si capisce, è una spalla, lui proverà a esserci perché la Lazio riprenderà affrontando il Monza. Però vedevo sì che ieri erano più tranquilli,
4: sì,
5: stamattina invece sta crescendo un pochino più la preoccupazione per quello che, ripeto, un problema alla spalla emerso per Gudmundsson in nazionale. Mentre invece, tornando a quello che ci dicevamo sull'Under 21, non solo Coleosso titolare, ma va da sé ovviamente anche Durr
4: per
5: in mezzo al campo, possibile ci sia anche Favasuli sulla destra, Comuzzo in ballottaggio. Così per continuare
4: un ballottaggio
5: nell'ottica
4: per quanto riguarda
5: l'Under 21,
4: il logica centrale, quindi vedi che a un certo punto poi Favasuli quindi l'hanno mandato all'Under 21, praticamente. Perché, lo ripeto, a parte mi risulta che c'è un rapporto splendido tra Roberto Mancini e Silvio Baldini, qualcuno mi aveva chiesto a suo tempo perché Mancini ha chiamato pochi dell'Under 21 e io ho detto guardate, non lo so, però immaginando la simpatia, il rapporto forte c'è fra i due, Mancini abbia voluto lasciare giocatori importanti a Baldini per un passaggio
5: che è un passaggio
4: importantissimo, ricordo.
5: Tra l'altro ho visto ha fatto gruppo, no? Baldini li ha portati tutti a Tirrenia, a Cena, c'era anche Giancarlo,
4: c'è Giancarlo Antonioni dirigente accompagnatore. Certo, notavo questa cosa che abbiamo un sacco di nostre figure, ora c'è anche Giovanni Calli con l'Under 18, Giancarlo Antonioni fa l'Under 21, se vai a cercare tra i ex Lele Oriali che sta
5: fatto
4: con Mancini,
5: qualcosa anche Pasquale o sbaglio?
4: E allena lui, questi sono
5: lui
4: dirigenti
5: proprio, questi sono proprio dirigenti accompagnatori,
4: poi ci sono allenatori, insomma va bene
5: vabbè, ma c'è anche in società, voglio dire, un ex Viola, no, società ex
4: non
5: Viola,
4: mi risulta,
5: niente,
4: non
5: no,
4: mi risulta, no. Va bene, però questo è lo stato dell'arte, quindi facciamo il tifo anche per la nazionale Under 21. E certo, io ti devo dire la verità, se poi in questa alternanza poi Fagioli mi rigioca lunedì contro la Croazia, forse era meglio se giocava contro la Francia, riposava contro la Croazia, ma vabbè, sarà quel che con,
3: però non è
4: con la Turchia,
3: ecco,
4: con la
3: Croazia, perché scusate, lunedì
4: con la Turchia,
3: ma poi ce n'è un'altra,
4: no,
3: lunedì è l'ultima,
4: su quattro partite, due abbiamo fatte, ora giochiamo con la Francia a Parigi e lunedì credo a Bologna,
3: e ho perso contro, la cognizione del la tempo Turchia, sì,
4: e io immagino in questa turnazione di giocatori, a questo punto Barella giocherà titolare con la Francia e Fagioli giocherà titolare contro la Turchia. Va bene lo stesso, ragazzi, mancano 5 giorni, sono gente, ragazzi giovani, l'entusiasmo anche per Tonali,
3: no, lui,
4: anche per Fagioli tornare nazionale,
3: sì,
4: ragazzi,
3: guarda,
4: adrenalina pura, ragazzi,
3: qualche battuta pura ai microfoni di Rai Sport, sono più sicuro e sfacciato, ha detto, e sul ruolo ovviamente si mette a completa disposizione, però ha raccontato proprio di sentirsi più sicuro di sé in questo momento, magari lo sentiremo nel corso del pomeriggio, perché qui ovviamente andiamo avanti nonostante tutto,
4: arrivano i gemelli del mercato,
3: arrivano i gemelli,
4: ma
3: del
4: io vorrei lavorare, posso andare con loro, perché io mi sento più dentro Nicke Nicke,
3: andare nero verdi, siamo forti, siamo
4: chi
3: forti,
4: si compra Flash,
3: balena e robe varie, no, va bene, però ti ripeto, poi magari Nick si aggiorna su queste voci che ha buttato lì il buon Pietro da Massantuono, e speriamo di poterlo tenere un anno in più fino a Emerson Palmieri, insomma, Santi e Ceccarini 16-17, poi arriverà Giacomo Galassi e poi andiamo avanti lungo la serata, ancora Alessandro Di Nardo e poi avremo anche Extra Viola alle 21 alle 21.30, anche su Lady Radio procede la programmazione, musica, informazione e le bombe a partire dalle 18, quindi ancora Fiorentina, e poi noi domani dalle 14, lo possiamo anticipare, sì, dalle 15 ci soffermiamo sullo stadio, vediamo se
4: domattina Lorenzo
3: domattina fa il video,
4: fa un video e
3: domattina
4: vi porta il video dei piloni,
3: dei piloni in arrivo,
4: e li conteremo dietro, uno per uno
3: tutti
4: anche a domani,
3: anche il marciapiede verso i barbaristi,
4: ciao.
11: Radio Firenze Viola
12: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
15: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
12: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati.

0: testa. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Grande Tommaso.
8: Pietro.
5: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati con l'appuntamento del giovedì con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi parla, il buon Stefano Cherubini al di là dal vetro. Tra l'altro dico subito alla regia che c'è da risolvere un problemino col PC di redazione perché ci pare connesso WhatsApp, WhatsApp web, quindi quando hai voglia Stefanino ti puoi approssimare nella mia postazione e risolvere questo problema. Detto tutto questo, ho detto in diretta così almeno risolviamo la questione fin dall'inizio. Detto questo, buongiorno a tutti, buon giovedì, siamo ormai addirittura d'arrivo della seconda inutile, triste, noiosissima settimana di sosta di questo campionato, con la Fiorentina che da ieri è tornata al lavoro al Viola Park per preparare la partita contro il Genoa, di fatto insomma a catalizzare l'attenzione è la nazionale italiana che oggi è alla vigilia del terzo e ultimo impegno di Nations League, quello contro la Francia di domani allo Stade de France, partita decisamente complessa quella per i ragazzi di Roberto Mancini che dopo la nottata horror in casa contro il Belgio e invece l'exploit di Bursa contro la Turchia, adesso a Parigi cercano un po' conferme, anche se naturalmente è un test molto molto molto complesso quello che avrà davanti a sé l'Italia, un'Italia che dovrebbe fare a meno di Niccolò Fagioli, almeno questo è quello che raccontano le cronache e fanno un po' intuire i giornali in edicola oggi, insomma nonostante la prova di spessore, di qualità del centrocampista della Fiorentina, Fagioli contro la Francia dovrebbe partire dalla panchina. Vedremo, vedremo se così sarà oppure se invece fondamentalmente avrà l'opportunità di avere qualche passerella in più rispetto a quella che gli è stata concessa contro la Turchia. Penso onestamente che lo meriterebbe perché è un elemento di spessore che ha dimostrato con l'Italia di poter fare ottime cose esattamente come alla Fiorentina. E non parleremo però d'Italia, lo dico subito, non parleremo di maglia azzurra, magari lo faremo a inizio settimana prossima quando poi riprenderemo le trasmissioni di lunedì e avremo l'opportunità magari di scendere più in profondità per naturalmente commentare ciò che sarà accaduto a Parigi, ma in realtà oggi ci dedicheremo solo e soltanto alla Fiorentina, leggeremo quello che scrivono i giornali, dialogheremo con voi tramite WhatsApp, tramite linea telefonica, a brevissimo lanciamo anche il nostro sondaggio mattutino che sarà poi, come dico sempre, il filo conduttore della mattinata perché ci permetterà chiaramente di trovare argomenti utili a così impostare il lavoro giornaliero. Mi rendo perfettamente conto e spero ve ne rendiate conto voi che essendo in giorni di pausa le tematiche giornaliere latitano e quindi naturalmente anche per noi è abbastanza complesso trovare sempre argomenti freschi, ma in ogni caso cercheremo di ovviamente allietarvi con argomenti sempre nuovi e sfiziosi. In ogni caso, prima di andare sul tema del giorno, fatemi dare quella che è due notizie che hanno catalizzato l'attenzione ieri, devo dire, nel tardo pomeriggio. Da un lato quello che più ci interessa in quanto Firenze, Fiorentina e Stadio Franchi, la comunicazione della FIGC alla UEFA delle 13 città nonché dei 14 stadi che sono candidati a essere scelti per gli europei di calcio del 2032, che almeno fino a questo momento dovrebbero essere organizzati con partecipazione dall'Italia e dalla Turchia. Tra queste 13 città e tra questi 14 impianti c'è naturalmente il Franchi di Firenze, non potrebbe essere altrimenti, anzi il Franchi di Firenze è, penso, dopo l'Allianz Stadium di Torino della Juventus, quello che è messo meglio, paradossalmente, in vista di Euro 2032, perché è in pieno rifacimento, mentre tutti gli altri stadi, San Siro, l'Olimpico, il Maradona, ma ce ne sono tanti di stadi che sono stati inseriti all'ultimo, quello della Roma che ancora non esiste, hanno inserito quello di Genova, di Lecce, di Cagliari, di Bologna, non hanno al momento i requisiti della UEFA, quindi attualmente il Franchi non ce l'ha, sia chiaro, ma il Franchi è in opera di rifacimento, e quindi è ovvio che da qui al 2030, quando dovrebbe essere completato il tutto, sarà un impianto funzionale e in norma e a norma UEFA. Ci sono invece molti impianti che sono veramente indietro, non hanno nemmeno mezzo requisito e ancora i lavori non sono partiti, soprattutto. Ecco, poi ho visto che c'è stato un proliferare nelle ultime ore di società che hanno improvvisamente deciso di fare lo stadio nuovo, per esempio il Bologna, per esempio il Verona, ho visto De Laurentiis vuole costruire uno stadio nuovo, ma in realtà poi la FIGC ha scelto il Maradona, non ha scelto lo stadio nuovo di De Laurentiis, mentre per la Roma è stato messo tra gli stadi in lista quello di Pietralata, che ancora non c'è stato nemmeno mezzo mattone alzato, ma su altri stadi molte società stanno parlando, ma siamo veramente indietro. Per esempio, leggevo ieri in pompa magna che il Bologna è pronto a rifare lo stadio, ho letto questo comunicato entusiastico della Di Fenucci, del presidente di Bologna Fiere. Poi vai a vedere, sì, però serve un investitore, ecco, quindi servirebbe uno che ci mettesse non so quanti milioni di euro, quindi sono a dire abbastanza indietro in tante realtà. Firenze sotto questo aspetto è messa meglio. Questa è la prima notizia di ieri che ha certamente dato conferma di quello che dicevamo ormai da giorni, cioè che il Franchi fosse sicuramente più avanti rispetto ad altri impianti. Mentre per quanto concerne l'altra notizia del giorno, beh, insomma, ieri sera attorno alle 20:21 sono arrivate le dimissioni di Diana Bianchedi, che era stata nominata dal neopresidente della FIGC Malagò come capo della delegazione della nazionale. Insomma, si è dimessa perché sono arrivate delle dichiarazioni da parte del ministro Abodi che hanno leso la sua o hanno messo in discussione la sua onestà, la sua credibilità professionale, quindi Diana Bianchedi ha deciso di fare un passo indietro e di dimettersi da questo ruolo istituzionale di rappresentanza della federazione e della nazionale. Quindi, insomma, il terremoto è appena cominciato. Devo dire che anche Malagò non credo che abbia la terra sotto i piedi particolarmente salda. Vedremo che cosa succederà nel corso dei prossimi giorni. Io credo che siamo soltanto all'inizio di un terremoto, di una rivoluzione che potrebbe portare serenamente al commissariamento della federazione. Bene, detto questo, no, ci tenevo a darvi queste due informazioni a carattere di cronaca, perché fondamentalmente sono state le tematiche che nelle ultime ore hanno avuto un pizzico più di rilevanza. Detto tutto questo, voglio lanciare il tema del giorno. Devo dire che ieri ero pronto a sbattere la testa contro il muro, perché onestamente non avevo mezza idea di quello che vi potevo proporre. Poi che cosa è successo? È successo che il buon Giacomo Galassi esce dalla pubblicità, dalla reclame del suo Garrisca al Vento, e mi dice: guarda Andrea, ma perché non proponi quello che in maniera abbastanza velata sto proponendo io oggi nella mia trasmissione?

affrontato squadre decenti, ecco, in alcuni casi. Io mi ricordo che il Basilea era una squadra decente, il Club Brugge era una squadra decente, e il Real Betis era una grande squadra, insomma il Chelsea, che l'ha vinta qualche tempo fa, era una grande squadra, insomma, e la Fiorentina non l'ha affrontata, però insomma il West Ham, che purtroppo l'ha vinta contro la Fiorentina, poi per carità l'anno scorso è retrocesso, ma di base aveva un blasone come squadra. Quindi ci sono anche momenti, non tanti onestamente, in cui la competizione diventa seria, diventa vera. E quindi la competizione ha sempre diviso. Ma al di là di questo, siccome la Fiorentina sono due anni che vive nella mediocrità più totale, almeno speriamo che quest'anno riesca a rialzarsi, vi domando se invece ad oggi firmare per un settimo posto e quindi per una qualificazione alla Conference League comunque se vi farebbe piacere. Cioè, se oggi vi dicessero: guarda, la Fiorentina risalirà, andrà in Europa, però firmeresti soltanto per andare in Conference e non per altre competizioni? Ecco, questa è la domanda del giorno. Ripeto, so che è molto prematuro, non so nemmeno se la Fiorentina ci arriverà in Conference League, vi dico la verità. Io, se volete il mio pensiero, credo che la Fiorentina sia da ottavo, nono posto, ottavo, nono, decimo posto, più o meno queste sono le posizioni che potrebbe ricoprire a fine anno, per me. Dopodiché, se fa invece un esploit pazzesco, magari riesce ad entrare nel giro delle squadre che vanno in Europa, detto che devono fallire tante delle squadre che potenzialmente sulla carta sono più forti, perché la Fiorentina, se andate a vedere il monte ingaggi, ha il nono monte ingaggi della Serie A. Quindi cosa vuol dire? Che in linea di principio ha 8 squadre che sono davanti a lei, e quindi per arrivare al settimo posto deve mettersene 2 di queste 8 alle spalle, ovviamente. Quindi non è banale come cosa. Però magari qualcuno di voi è ottimista e quindi vuole andare in Europa League o in Champions League e quindi non firmerebbe. Qualcuno di voi è pessimista e quindi firmerebbe subito. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ripeto, è un divertissement, quindi è un giochino che facciamo questa mattina alle 7, visto che purtroppo gli argomenti latitano e non ci sono grandi tematiche, però certamente insomma, potrebbe questo giochino interessarvi. Ripeto, proprio perché si parla di un torneo che conosciamo benissimo, che la Fiorentina ha giocato tante volte, ben 4, e che l'ha vista arrivare spesso anche a un soffio dal trionfo, e quindi ha fatto sviluppare, immagino, nelle vostre teste un sentimento di odio o di comunque sia amore-odio questa coppa. Vi chiedo ad oggi se firmereste per il settimo posto e per arrivare in Conference League, che è l'Europa più piccola, più modesta di tutte. Ecco, fatemi sapere. Questo è il tema del giorno. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e farci pervenire il vostro pensiero su questa domanda, oppure per i vostri WhatsApp vocali e scritti, vedo che ce ne sono già diversi, 348 75 13 933. Mi raccomando, per quanto concerne i vostri WhatsApp vocali, vi ricordo che non dovete esagerare a livello proprio di insomma, spiegazione delle vostre teorie. Ecco, dovete limitarvi a 40-45 secondi. Vedo che per il momento tutti gli audio che sono arrivati sono di dimensione congrua, corretta, e quindi bravi, molto bravi. Se invece siete un fiume in piena e non sapete come contenere il vostro pensiero, chiamateci in diretta 055 77 111 71. Va da sé che qualsiasi altro argomento vogliate proporci, dallo stadio al caos nazionale, l'Italia, Fagioli, se qualcuno vuol tornare su Caiode, anche se direi che ormai l'argomento è vecchio e lo possiamo serenamente archiviare, potete farlo, e come sempre potete sfruttare i classici numeri che vi ho appena ricordato. 055 77 111 71 per chiamarci in qualsiasi momento, anche adesso, oppure linea WhatsApp, canale WhatsApp 348 75 13 933. Vedo che vi sta appassionando questo sondaggio, quindi devo offrire una colazione
a Galassi, perché onestamente è lui che me l'ha suggerito e quindi vanno a lui i meriti di questa domanda.

Vedo che state rispondendo in tanti. Se non mi aveste suggerito questo tema odierno, io stamattina veramente avrei lasciato carta bianca a voi. Ecco, vi avrei fatto scegliere l'argomento preferito, oppure magari ne avrei detto uno ridanciano, per esempio, meglio la carne o il pesce. Ecco, prima o poi, quando arriveremo veramente, saremo veramente arrivati alle barbe, quindi non avremo più argomenti da proporvi, mi vedrete la mattina entrare in diretta. Una volta l'ho fatto con il porridge, stavolta mi vedrete con una bella bistecca, oppure magari con un crudo di pesce, oppure una bella orata ai ferri, o quello che volete voi, uno spaghetto allo scoglio. E vi chiederò se preferite la carne o il pesce. Io personalmente, dopo anni e anni di riflessione, ho deciso che è meglio il pesce. Eh sì, caro Marco, caro Stefano Cherubini, io lo digerisco meglio. E poi, secondo me, il vino bianco, a me piace molto il vino bianco frizzante, quindi i prosecchi o comunque gli spumanti in generale, mi piacciono molto di più dei rossi, tranne il Lambrusco che occupa una categoria a parte e resta in pole position. Ma i bianchi frizzanti, che io berrei a tutte le ore praticamente, si sposano meglio col pesce, e quindi il pesce resta in cima alla lista dei miei desideri. Detto questo, ma non è questo il tema del giorno, perché grazie a Giacomo Galassi abbiamo trovato un argomento alternativo. Vi ho detto del settimo posto, e quindi se lo firmereste ad oggi la qualificazione alla Conference League. Archiviata questa premessa, fatto il punto sui temi del giorno, andiamo a leggere i giornali. Oh, prima di ogni altro giornale vi devo dire un'altra cosa, che ieri ha giocato un GIE, la sua prima partita con la Svezia Under 21, che devo dire non è una nazionale di livello, anzi è già fuori da ogni discorso qualificazione agli europei di categoria. E infatti la Svezia Under 21 ieri ha preso tre pere a Katowice dalla Polonia Under 21, che tra l'altro è quella che primeggia nel girone dove è inserita l'Italia. Sono tutte insieme, Polonia, Italia, Svezia, c'è la Macedonia del Nord. Oggi l'Italia Under 21 con Dur e i vari Favasuli e tanti altri ex Viola fa visita all'Armenia, quindi insomma seguiremo la partita. Inizia alle 18:30 la gara degli azzurri di Baldini, insomma, speriamo che facciano una bella prestazione, vincano. Non dovrebbe essere così difficile, mi pare l'Armenia le abbia perse tutte quante, però ecco, bisogna rispondere alla Polonia, che ieri ha battuto 3-0 la Svezia di Ingie, che ha giocato 73 minuti, ha giocato esterno alto a sinistra nel 4-3-3, quindi devo dire che ha giocato nel ruolo dove lo mette spesso lo mette sempre anche Paolo Vanoli. Va bene, allora, detta anche questa cosa, possiamo iniziare con la rassegna stampa. Come sempre partiamo dalle testate nazionali, e quindi dai giornali a tiratura nazionale, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport Stadio, Tutto Sport. Ecco qua, questo è, come vedete, è Dodò, come potete immagino riconoscere dall'immagine, e questa è la Gazzetta dello Sport. Siamo a pagina 16 del quotidiano milanese. Oggi la Gazzetta ha due pagine che parlano di Fiorentina. Una che è questa in chiave Napoli, perché si parla di Dodò, e a breve vedrete perché si parla di Dodò in chiave Napoli. E l'altra, poi vedrete, è tutta dedicata alla Fiorentina e all'attualità viola. Allora, direi di partire subito con questa pagina dedicata appunto a Dodò, la numero, come detto, 16 della Gazzetta. Dodò è diventato, o almeno è tornato improvvisamente, un obiettivo del Napoli. Dodò torna di moda, leggiamo sulla Gazzetta di oggi. Allegri ha scelto, è il dopo di Lorenzo. Il brasiliano è in scadenza ed è ai margini della Fiorentina. Max lo vorrebbe come rinforzo già a gennaio. Beh, credo che la Fiorentina, di fronte a un'offerta adeguata, glielo impacchetta e glielo dà senza problemi al Napoli. Certo, ci deve essere un'offerta adeguata, perché tutto sommato il giocatore già quest'estate aveva ricevuto delle offerte, lui le aveva tutte rifiutate, ma di fatto anche la Fiorentina non era convinta delle proposte di Nottingham Forest e di Olympiakos, che erano le uniche vere offerte che erano arrivate. E il Napoli invece stavolta ci riprova, ecco, come vediamo dal titolo a centro pagina della Gazzetta. E voi lo cedereste al Napoli, Dodò? Io vi dico la verità, siccome a me il Napoli non mi è piaciuto per niente al Franchi, quello visto prima della sosta, ma in generale non mi era piaciuto nemmeno in altre partite,
valuterei, nel senso che io voglio vedere se a lungo andare e, queste, e questo ciclo di gare di ottobre, secondo me, e inizio novembre potrà darci delle risposte. Voglio vedere se il Napoli è una squadra che può risalire e può fare un campionato di vertice per arrivare, che ne so, in zona Champions, oppure una squadra che, come qualche anno fa, no, con tutti quegli allenatori, si partì con Garcia, poi tornò Mazzarri e poi alla fine arrivò Calzona, vi ricordate? Era una squadra che faceva pietà, tant'è che arrivò decima. Ora io non credo che questo Napoli con Allegri arriverà decimo, assolutamente, però magari è una squadra zoppa, una squadra che rischia di fare un campionato fuori dalla lotta Champions, e allora subentra la depressione. A quel punto lì, se una piazza come Napoli subentra la depressione, compresa la squadra, diventa un avversario non dico battibile, ma se la Fiorentina invece risale e arriva magari, che ne so, in zona Europa o a ridosso della zona Europa, magari se la può anche giocare col Napoli. Quindi io non lo so se sarebbe da impacchettare e dare Dodò al Napoli. Oltretutto ricordo che a gennaio ci sono gli ottavi di finale proprio contro il Napoli al Maradona di Coppa Italia. Boh, io non lo so se glielo do al Napoli. È vero che il rischio di perdere Dodò a 0 euro, però tanto la Fiorentina ha fatto 30, può fare anche 31. Non mi pare che abbia problemi di denaro la società viola. Leggiamo il pezzo di Antonio Giordano, firma sul Napoli della Gazzetta. Il Napoli, nella sua campagna moderata, si è concessa Fafasuli e ha avuto modo di accorgersi che a destra, in prospettiva, a Di Lorenzo, che viaggia verso i 34, non sa fare a meno. E allora riecco che rispunta Dodò, che è stato in cima alla lista dei pensieri del Napoli, intenzionato a darsi energia sulla fascia, proiettato ad acquisire uomini di gamba però versatili, quindi in grado di starsene a 4 in difesa o a fungere da quinto. Dodò piaceva e piace, perfettamente in linea con le esigenze e con i profili economici della di ADL. Alla Fiorentina guadagna intorno ai 2 milioni netti, con l'inevitabile aumento ci stava dei parametri. Il mercato è sempre lo stesso, non c'è bisogno di addentrarsi dialetticamente per rievocarne abitudini. E quando mesi fa ha fatto la sua prima offerta, a 15 milioni non voleva arrivare. 15 milioni, evidentemente, questo lo aggiungo io, era la proposta che la Fiorentina faceva, la richiesta, anzi scusate, che la Fiorentina faceva per il suo giocatore. E la Fiorentina, orgogliosamente e strategicamente, non ha mai legittimamente, io ci aggiungerei qualche avverbio qua perché ce ne sono pochi, pensato a ribassare la richiesta presentata anche da Nottingham e da Newcastle e poi dall'Olympiacos. Poi si parla dei minuti giocati fin qui da Dodò. Si parla anche di quelli giocati da Costantino Fafasuli e in generale dell'opportunità di raccogliere l'eredità di Di Lorenzo, che devo dire è stato già silurato in nazionale da Caiode, quindi è soltanto questione di tempo prima che venga messo da parte anche al Napoli, dopo anni straordinari, perché Di Lorenzo è stato capitano di 2 scudetti, quindi massimo rispetto per Giovanni Di Lorenzo, che tra l'altro è toscano, è cresciuto a pochi chilometri da qua e ha fatto grandi cose all'Empoli. E Dodò, nonostante, questa è la parte finale del pezzo, nonostante si stia impegnando, ha intuito da un bel po' che alla Fiorentina ormai è di troppo, e al Villa Park comunque non si arrendono all'idea di offrire a prezzi assai modici un uomo che ha messo insieme in 5 stagioni 161 presenze. Il Napoli osserva, ascolta, riflette, prende coscienza di quel che deve fare per gennaio, ma anche per le stagioni che verranno. E se un signore che si chiama Dodd ha appena 28 anni, vale dare un'occhiata a destra, conviene. Forse qui manca una O. Vabbè, comunque. Questo è il pezzo dedicato a Dodò sulla Gazzetta. Gazzetta che poi ha un altro pezzo sulla Fiorentina, come vi dicevo. Basta andare da una pagina all'altra, dalla 16 alla 17. Il pezzo è di Fabiana Della Valle. Pezzo dedicato a Alex Jimenez, tutto incentrato sullo spagnolo. Non solo Jimenez, duttilità e idee, la Fiorentina va con le nuove ali, da João Mario a Valdepeñas e Vieri, così Paratici ha rivoluzionato le fasce, a parte l'infortunato Parisi che tornerà nel 2027, sulle corsie esterne giocano tutti i nuovi acquisti. Eh sì, è vero, ma d'altra parte la Fiorentina
non è che avesse alternative, avendo praticamente venduto Gosens, avendo il povero Parisi infortunato sulla destra, insomma Dodò avete visto bene insomma che tipo di impiego ha avuto e che tipo di rapporto ha avuto con la Fiorentina, ne abbiamo parlato fino a poco fa, per cui era normale che ci dovessero essere delle dei cambiamenti radicali sulle corsie. Vabbè, insomma, direi che questo è un pezzo che non aggiunge molto a quello che già sappiamo. A proposito dell'attualità della Fiorentina, non ci sono notizie. Sicuramente, insomma, Valdepeñas è un giocatore di proprietà della Fiorentina, al pari di Vieri e al pari di Parisi. I prestiti sono João Mario e João Mario e Jiménez. È chiaro che entrambi si dovranno giocare la conferma. Mi pare evidente che quello che ha più continuità, almeno nella gestione Vanoli, e quello che ha anche più qualità è lo spagnolo, è Jiménez, e quindi principalmente sarà lui che nei prossimi mesi si giocherà la conferma alla Fiorentina. Va bene, allora, abbiamo un sacco di messaggi, veramente tanti, stanno arrivando uno dietro l'altro, non so se sul tema del giorno o sulla questione Dodò, tirata fuori questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. So soltanto che devo fermarmi, perché sono già le 7.30, Stefano Cherubini mi guarda con gli occhi lanciafiamme, quindi devo naturalmente procedere con la messa in onda dei suggerimenti pubblicitari, per cui vado a dargli la linea, non prima di avervi ricordato che al 348 75 13933, per i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure la linea fissa 055 77 111 71, potete interagire con noi mandandoci le vostre opinioni legate al tema del giorno. Ma voi ad oggi, primo di ottobre, decimo mese dell'anno, anno domini 2026, ma firmereste già oggi per arrivare al settimo posto e quindi qualificarvi alla conference? Ripeto, magari la Fiorentina arriva decima, magari la Fiorentina arriva tredicesima. Non sto dicendo che la Fiorentina valga il settimo posto, non mi mettete in bocca cose che non ho detto. Ma divertendoci, provando a scherzare, provando a immaginare, siccome la conference a tanti di voi sicuramente è rimasta sempre sul gozzo in questi anni, ma dopo questo anno vergognoso, lo scorso, e questo inizio non facile, ad oggi sareste disposti a firmare per il settimo posto e per la conference? Divertiamoci, linea alla regia e tra poco torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa calata. Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: con Stefano Cherubini in regia e tanti messaggi che stanno piovendo alla nostra casella WhatsApp 348 75 13 933 per i vostri messaggi scritti o audio, oppure 055 77 111 71. Allora, per invece chiamarci in diretta, prima di riprendere con la rassegna stampa, vi do conto di una notizia che chiaramente non potete trovare sui giornali, già che la gara in questione si è giocata stanotte a tarda notte, quindi non potevate sicuramente non potevano i colleghi della carta stampata sicuramente prenderla in considerazione. Mi riferisco alla gara ha giocato l'Argentina contro la Bolivia questa notte, stanoce. E se no faccio come il ciclone, basta, bada fave, un basta mettere la S in fondo e parlare spagnolo, come dice Ceccherini a Pieraccioni, giustamente. E stanoce, e con Franco Mastantuono, che ha giocato, è partito dalla panchina, gli è stato preferito Prestiani nella formazione di partenza, che ha avuto un inizio straordinario nel campionato. Anche Mastantuono è partito bene, ma insomma, Prestiani ha fatto cose decisamente migliori. Mastantuono è entrato in campo al 56esimo, quindi nel corso della ripresa, ha giocato esterno sinistro e quindi non esterno destro nella formazione schierata da Scaloni, ovviamente. E prendo spunto da alcuni suoi dati statistici legati alla sua partita, ha fatto un tiro in porta, ha toccato 5 palloni nell'area di rigore avversaria, 2 dribbling, 3 passaggi chiave, 47 palloni toccati in generale, 5 in area avversaria e 47 in generale, un contrasto vinto a livello aereo e 4 palloni recuperati. Insomma, direi una gara che non passerà alla storia, quella di Franco Mastantuono con l'Argentina, però intanto è tornato a vestire la maglia albiceleste e questa cosa immagino gli faccia più che piacere. Insomma, non credo che, la sognerà la notte questa gara, ma insomma sicuramente ci fa piacere che si è tornato a vestire quella camiseta così prestigiosa. Risultato finale: Argentina 4, Bolivia 0. Era un amichevole, naturalmente. Le reti di Lautaro Martinez, di Nico Paz, Romero, tutti i giocatori che militano o hanno militato in Serie A, e il 4-0 di Lopez, di José Lopez del Palmeiras, giocatore appunto dell'Argentina. E grande prova di Nico Paz, leggo dagli amici di diretta.it, che hanno vergato questa sintesi a tarda notte, visto che la gara si è giocata quando in Italia erano le 2 e quindi hanno concluso l'articolo soltanto poche ore fa. E era la prima partita dopo la sconfitta alla finale del mondiale, e quindi allo stadio Mario Alberto Kempes, vittoria numero 15 per l'albiceleste nelle ultime 16 gare internazionali. Grande prova di Nico Paz, che insomma tornerà, immagino, a Como galvanizzato dalla prova di ieri. Tra l'altro, se nei giorni scorsi si parlava dalla prova di stanotte, in realtà, se nei giorni scorsi si parlava del dubbio, se eleggere erede, si fa per dire erede, perché è difficile trovare eredi di Messi, appunto eredi della Pulce, uno tra Nico Paz e Mastantuono. Per me nessuno dei due gli si avvicina nemmeno lontanamente, però è impossibile avvicinarsi a Messi. Diciamo che se uno dei due voleva mettere la freccia, ecco, Nico Paz l'ha messa. Ora speriamo che Franchino invece riesca a riguadagnare terreno, se non proprio con l'Argentina, magari in maglia viola. Va bene, allora, fatto anche un punto sull'Argentina e su Franco Mastantuono, torniamo in diretta non è che eravamo in differita, eravamo in diretta anche adesso. Torniamo a leggere i giornali e a fare un po' di rassegna stampa. Poi a brevissimo voglio iniziare davvero a dare spazio ai vostri pensieri vocali e scritti, perché sono tantissimi. Andiamo però sul Corriere dello Sport. Abbiamo visto la Gazzetta poco fa, adesso andiamo sul Corriere. Ci sono 2 pagine di Fiorentina anche sul Corriere dello Sport. Tutto sommato ce n'erano 2 anche sulla Gazzetta, anche se una riguardava più che altro il Napoli, pagine 22 e 23 del quotidiano romano. L'apertura firmata da Niccolò Santi è tutta dedicata a Artur Attà. Attà nel cuore della viola, leggiamo nel pezzo d'apertura pagina 22. Evanoli lo sta portando a regime per inserirlo nel suo 4-2-3-1. I problemi fisici hanno rallentato l'inserimento del francese, ma la Fiorentina punta molto su di lui. Al centro della tre quarti per ora è davanti a Gonsalves. Sì, per ora. Perché io ho la sensazione, lo sto dicendo da giorni, che Gonsalves e Attà rischiano di pestarsi i piedi. E siccome sono due giocatori, uno su cui la Fiorentina ha investito 25 milioni, Attà, e l'altro è uno che trequartista lo fa di mestiere, e tra l'altro penso gli sia riuscito parecchio bene in carriera, avendo fatto spesso tra i 15 e i 20 gol a stagione. Ecco, io non so poi la scelta su chi ricadrà. Oltretutto, insomma, bisogna capire che cosa si vuol privilegiare, se l'investimento fatto in estate oppure il giocatore che probabilmente in questo momento risponde meglio alle richieste del tecnico, che è Gonsalves. Cioè, io faccio presente che il povero Gonsalves è arrivato a Firenze senza nemmeno una partita ufficiale nelle gambe, ha giocato quanto? Tre partite, ha fatto un gol e sempre nella stessa partita al primo pallone toccato ha messo in porta Pellegrino, quindi mi sa che si è già fatto notare. Vediamo Attà cosa riuscirà a fare. E spazio anche ad altri argomenti sul Corriere dello Sport Stadio, parte atletica e tattica, tutti sotto pressione, scrive Francesco Gensini, che si concentra sul lavoro svolto dalla formazione viola ieri. Come detto, Fiorentina che è tornata al lavoro dopo due giorni di riposo ieri, doppia seduta al Viola Park, e poi le parole di alcuni protagonisti viola che ieri hanno parlato. Da un lato Alessandro Di Nardo ci ricorda che cosa ha raccontato Matteo Pellegrino a Sky, intervista esclusiva dell'emittente satellitare all'attaccante argentino. C'è un'altra energia, ha detto Pellegrino, insomma, ha fatto capire abbastanza bene l'ex Parma che da quando c'è Vanoli sono cambiate tante cose, e meno male, verrebbe da dire. Mentre sempre a pagina 23, sempre Francesco Gensini ci propone quelle che sono state le parole a Rai Sport di Niccolò Fagioli, intervistato dal bravissimo collega Alessandro Antinelli, che direttamente da Coverciano, dove l'Italia sta ultimando la preparazione della gara con la Francia, ha parlato in esclusiva a Rai Sport. Fagioli, protagonista sicuramente positivo del successo rotondo dell'Italia a Bursa contro la Turchia. Ora sono sfacciato, è il titolo scelto dal giornale per sintetizzare le parole di Fagioli. Il centrocampista si racconta e mette in evidenza il suo percorso umano. Mi sento maturo e perfino più cattivo sotto alcuni aspetti. Certe esperienze fanno crescere. Il mio sogno più grande adesso è andare al mondiale. Ecco, mi auguro che visto che di gare con la nazionale se ne giocano 4-5 l'anno e se ne giocano 38 più la coppa con la Fiorentina, ecco, un po' di testa il buon Fagiolino la metta anche sulla maglia viola, ma non ho dubbi che ciò verrà fatto, anche perché nelle ultime sfide giocate con Vanoli in panchina mi pare che sia tornato su dei livelli veramente veramente molto molto alti. Va bene, caro Stefanino Cherubini, questo era il Corriere dello Sport, che possiamo serenamente archiviare con queste due belle pagine di Fiorentina. Torniamo a guardare però i giornali, non li esauriamo qui, perché voglio dare un'occhiata anche a un po' di stampa locale, e partiamo dal quotidiano più importante tra quelli locali, che è chiaramente La Nazione. Due pagine di Fiorentina sul quotidiano toscano. La prima è dedicata nella sua apertura a Alex Jimenez, un po' come la Gazzetta ha fatto stamani. L'evoluzione del talento. Vedo uno Stefano Cherubini molto stanco in regia, lo vedo proprio devastato da questa sveglia antelucana. Jimenez, l'evoluzione del talento, stavo dicendo. Vanoli spinge sul cursore elettrico. Lo spagnolo partito nelle retrovie, con l'arrivo del nuovo tecnico ha trovato un mentore e uno sponsor. E poi un focus sul calendario della Fiorentina, dal match al Ferraris alla Juventus, poi un altro stop. Quindi, insomma, per ricordare che la viola avrà un calendario molto molto molto complesso, con tante gare in pochi giorni. E poi spazio anche alle parole di Luca Ranieri, chiamato il senatore, ma ho sempre voglia di imparare. Luca Ranieri, che ha parlato a Radio Serie A, magari poi lo sentiremo nel corso della trasmissione se avremo tempo, ha fatto capire che vuole una Fiorentina che non molli mai per 90 minuti. Spazio poi agli altri temi del giorno. Paolo riaccende il motore a Tacce e punta su Genova. Ieri la squadra al Viola Park per la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di vacanza. Il punto sui giocatori impegnati con le nazionali. Beto e Ulai rientrano. Essi sono attesi per oggi e domani a Firenze. Sabato riprenderanno ad... Io non so se poi faranno anche il test congiunto di sabato con gli altri oppure se lavoreranno a parte. E poi spazio anche ai tifosi. Obiettivo settori ospiti esaurito, tutti ammarassi, è un classico e quindi immagino che ci sarà tanto tanto seguito tra i tifosi della Fiorentina che il sabato 10 di ottobre vorranno andare a Genova al Ferraris per seguire Genoa-Fiorentina. Va bene, questo per quanto riguarda la Nazione. Possiamo archiviare anche questo giornale, caro Stefano. Più avanti magari se avremo tempo prenderemo in mano anche il Corriere Fiorentino e la Repubblica. Oggi non c'è spazio su Tutto Sport e quindi non indugerei molto sul Quotidiano Torinese perché non ha articoli dedicati alla Fiorentina, per cui a questo punto, visto che sono già le 7:47, direi che è giusto partire con i vostri messaggi. Per chi si fosse collegato da poco, ricordo a tutti che è possibile far presente il vostro parere su quello che è il tema del giorno, ovvero: ma voi ad oggi, primo di ottobre, firmereste col sangue, con la penna biro, con la stilografica, con il calamaio, col calamaio per vedere la Fiorentina al settimo posto in Conference League? Oppure siete pessimisti e quindi non ci credete, oppure siete talmente ottimisti che non firmereste mai perché la Fiorentina può arrivare anche al sesto, quinto posto, quarto posto, primo posto. No, sto scherzando, non ci arriverà mai al primo posto, però magari avete la fiducia che questo gruppo effettivamente possa dimostrarsi superiore anche a un piazzamento Conference. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate. 348 75 13 933 per quanto riguarda i vostri pensieri, scritti o audio. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Abbiamo già ricevuto svariati audio, caro Stefano, per cui, visto che sei stato così bravo nel radunarli, partiamo con un po' di note vocali. Vai!
1: Buongiorno, ma che volevo dire? Marito vecchio meglio di nulla, no? Come dice il proverbio. Però a me la Conference non fa impazzire. Se si facesse meglio, meglio ancora. Anche perché io sono convintissimo che la società vorrebbe entrare nell'Europa e conta, mi sbaglierò.
2: Buongiorno Andrea. Io non solo firmerei per il settimo posto la Conference, ma addirittura firmerei, cioè preferisco andare in Conference che andare in Europa League il prossimo anno, perché dopo due finali perse, la terza giocata in quello stadio lì dove sarà la finale di Conference nel 2028, sarebbe troppo bello alzare la coppa lì.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Ma come mai ovviamente c'è questa insistenza, come hai appena detto adesso anche sui quotidiani, a dire che Parisi tornerà soltanto nel 2027? Cioè, il ragazzo si sta già allenando col pallone, è il primo di ottobre. Secondo me, se non rientra entro metà novembre, vuol dire che ci sarà qualche ricaduta. Così, a livello di tempistiche, dovrebbe rientrare a metà novembre.
4: Buongiorno Andrea. Sì, allora il calendario, abbiamo tutte partite effettivamente, una volta si sarebbe detto scontri diretti, purtroppo ancora no. Comunque notavo che quest'anno possiamo giocare sul fattore che arriveranno le altre dopo aver giocato di giovedì o di mercoledì.
0: È vero.
4: Quasi tutte le partite le abbiamo dopo che le altre hanno giocato in Coppa, quindi abbiamo un piccolissimo vantaggio e bisogna sfruttarlo.
0: È vero, è verissimo. Per esempio il Como giocherà la gara con la Fiorentina, se non ricordo male, addirittura a cavallo tra due impegni in Champions League. e credo che il Como giustamente voglia onorare la Champions, almeno in questa prima fase del campionato. Quindi quello che ci diceva l'amico è più che comprensibile. Grazie, questa è una prima mandata di messaggi audio che poi verrà aggiornata più avanti, perché ce ne sono molti altri di messaggi vocali che manderemo nel corso della seconda ora, a questo punto, perché sono quasi le 8. No, rispondo a due messaggi. Il primo è su l'amico, faceva capire che l'anno prossimo la conference avrà la finale in un posto particolare, l'anno prossimo si intende nella prossima edizione 27-28, è vero, sarà l'Allianz Stadium di Torino, lo stadio della Juventus, quindi diciamo che logisticamente sarebbe facile per i tifosi viola arrivare a Torino, anche perché sarebbe, come sapete, c'è una sola italiana che fa la conference, non ci sono più le retrocessioni che erano una roba, una boiata pazzesca, le retrocessioni nelle coppe inferiori, e quindi non ci sono rischi di incrociare altre italiane, e poi soprattutto chissà, vincere una coppa in quello stadio non sarebbe affatto male. E poi altra valutazione che faceva un ascoltatore sullo stato di salute di Parisi. Allora, è stato in realtà il suo procuratore a dire che tornerà a gennaio. Io credo che lui proverà già a essere disponibile per dicembre, però non correrei così tanto. Ecco, per esempio, io nei giorni scorsi, come voi avete visto e le citava proprio l'ascoltatore adesso, le immagini di Parisi che corre, no? che col pallone già inizia a fare qualcosa. Ora, io mi sono informato anche abbastanza direttamente e mi è stato risposto che sì, ok, passi in avanti, ma ancora è abbastanza presto, quindi andiamoci cauti, ecco, su Fabiano Parisi. Speriamo che recuperi nel più breve tempo possibile. Recupererà sicuramente, perché dal crociato, viva Dio, si guarisce. Ma keep calm, ecco, insomma, bisogna stare un po' sereni, ecco, con il terzino di Serino. Va bene. Allora, molto bene, questi alcuni messaggi vocali, come detto, gli altri a breve. Ci sono un sacco di messaggi scritti, veramente tanti, e ricordo a tutti quelli che si sono collegati da poco e che ancora non hanno interagito con noi che il tema del giorno è: ma voi ad oggi firmereste per il settimo posto e la qualificazione alla Conference League l'anno prossimo? Ad oggi, primo ottobre, con la Fiorentina che è chiaramente 17esima, ma è provvisorio ovviamente, chiaro che la Fiorentina quest'anno arriverà più in alto, non penso farà un campionato di lacrime e sangue come l'anno scorso, anche non dovesse vincere a Genova, io starei abbastanza tranquillo. Ma può secondo voi legittimamente puntare a quella zona e quindi sperare di andarci? Quindi ci mettereste la firma oppure no, non ce la mettereste perché siete più ottimisti e pensate che possa arrivare anche più in alto? 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure le vostre telefonate 055 77 111 71. Allora, un po' di messaggi scritti. Antonio: certo che la firma la farei subito per andare in conference, ci metterei pure dei soldi, io addirittura. Simone: io prendo del bischio dall'inizio perché dico che vorrei tornarci per vincerla. Beh, non sei l'unico, Simone, come hai sentito. Gabriele da Mestre: ciao Andrea, quando c'è la possibilità di andare in Europa si firma sempre. Il problema non è la conference o le competizioni minori, il problema di 4 anni in conference è stato il modo nel quale l'abbiamo affrontata e gestita. Ma allora, io sulla gestione della conference mi viene da tirare le orecchie alla Fiorentina solo una volta, cioè l'anno scorso. E anche lì hai affrontato il Crystal Palace, che è comunque una squadra di Premier, non è che sei uscito contro la squadra, cioè è più umiliante perdere con l'Olimpia così in finale che uscire col Crystal Palace, per quanto mi riguarda, per quanto l'Olimpia così giocasse ad Atene in casa, però comunque è stato secondo me più umiliante quello. Perché tiro le orecchie alla Fiorentina? Che l'anno scorso l'ha gestita male, ma io devo dare anche atto che quella Fiorentina lì doveva salvarsi, cioè l'anno scorso la priorità della Fiorentina non era vincere la conference, ma era salvarsi. Quindi io, per quanto debba tirare le orecchie alla Fiorentina, capisco anche che l'anno scorso non avevi esattamente la testa libera, non viaggiavi sulle ali dell'entusiasmo come negli anni prima, che ti potevi permettere di perdere una o due partite in Serie A a vantaggio di fare strada in conference. Quindi sì, l'anno scorso male, però c'era anche questo condizionamento. Sugli altri anni io fatico a dare colpa alla Fiorentina, perché comunque nelle prime due edizioni sei arrivato in finale e le hai giocate male le finali, per l'amor di Dio, ma in finale ci sei arrivato, nel senso non è che l'hai gestita male la Coppa, l'hai preparata e gestite male le finali, soprattutto la seconda con l'Olympiacos. E l'anno dopo con Palladino onestamente sei uscito in semifinale contro una squadra forte, perché il Betis era una squadra forte e c'è poco da dire, e comunque sei arrivato ai supplementari, non è che sei uscito come con l'Olympiacos, come con il Palace praticamente all'andata sei già uscito, ecco. Quindi insomma non è che la Fiorentina l'abbia gestita sempre male, magari se ci dovesse tornare l'anno prossimo si attrezzerà per avere nettamente la squadra più forte di tutte, come era stato per esempio per il Chelsea due anni fa, e o la Roma la prima volta che la fece con Mourinho, che era la più forte di tutte per dispersione, e provare a vincerla. Io non so quest'anno l'Atalanta se sia la più forte, non mi pare che ci siano delle squadre clamorose, quindi può secondo me arrivare in fondo. Diciamo che questa Atalanta non mi convince tantissimo, ecco, e lo sto facendo vedere anche in campionato, tra l'altro. Poi Federico, vista la posizione attuale e l'inizio di stagione, io firmerei a occhi chiusi per un anno in Conference. Poi Gianluca da Modena, oltre al trofeo perduto, vincere questa maledetta coppa ti porta direttamente in Europa League, non dimentichiamolo, è vero. Andrea da Scandicci, dove si firma? Si domanda, questa coppa si deve vincere dopo che ci hanno rubato le altre due coppe. Ora rubato, ora Andrea, la Fiorentina le due finali che ha perso l'ha persa da sola, perché insomma, ora se ti ricordi bene la gara col West Ham, ci ricordiamo tutti il rigore in movimento di Mandragora, penso nessuno se l'è scordato, anche Stefano Cherubini vedo che fa una c'eri a Praga? No? E a Atene c'eri? Non c'era nemmeno Atene, vabbè, nemmeno io, quindi non si pone il problema, purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, perché da un lato purtroppo non c'ero, poi al fischio finale ho detto meno male vo a letto presto, tra l'altro, perché a mezzanotte sarà già a letto e non c'è bisogno di pensare ai disastri, al viaggio di ritorno, e no, dicevo, rubate. Ora la prima l'ha persa la Fiorentina con quell'errore clamoroso di Igor su Bowie, mi sembra segnò il 2-1 e rigore in movimento prima di Mandragora, e la seconda, ragazzi, quella marcatura orribile di Ranieri su El Kabi, i gol a porta vuota sbagliati da Kwame, Fiorentina non le sono state rubate le coppe, le ha perse con le sue mani quelle due Conference, forse. Però aspetta, Andrea Scandicci, io ho sempre questo difetto che non finisco mai di leggere i messaggi. Lui si riferisce alla Coppa dei Campioni del 57 e alla Coppa UEFA del 90. Ok, scusami Andrea, non avevo letto la parte finale. Ecco, quelle sì sono state rubate effettivamente, quella del 57 a Madrid con quel rigore dato al Real che era tipo un metro fuori dall'area di rigore, e quella del 90, beh, sappiamo tutte com'è andata, quella con la Juventus, quella sporca finale, come ha scritto anche l'amico Alberto Di Chiara in un suo libro. Va bene, allora velocemente un ascoltatore, Simone al telefono con noi, buongiorno, ben trovato Simone, ciao.
5: Ciao, buongiorno, sono quello del messaggio del Vischero, che piglia del Vischero da quando si doveva essere campioni del mondo all'inizio, quando si faceva il mercato, visto che per tutti la Fiorentina sarebbe diventata campione del mondo.
0: Ma ti ho dato io di Vischero, scusami, oppure no?
5: No, me lo danno gli amici.
0: Ah, meno male, meno male.
5: Mi hai detto un minuto fa che mi danno del Vischero perché andrei volentieri in Conference, okay, okay, per cercare di vincerla.
0: Ok, no, beh, è giusto, anch'io farei come te, sono d'accordo con te.
5: Io, senti, nel mio piccolo ho fatto un pochino di sport a livello amatoriale e mi sono reso conto invecchiando, perché ormai comincia a avere qualche anno sulla schiena, che bisogna, come il detto, no? Prima bisogna cominciare a camminare e poi si corre. Soprattutto per una squadra giovane così vedrei bene un pochino di esperienza in Conference e poi passa all'Europa che conta, come si dice, no?
0: Sì.
5: Perché se li porti subito lì potrebbero, la famosa musata, come si dice in Toscana.
0: Assolutamente.
5: Sarà un'opinione prettamente personale di uno che col calcio c'ha poco a che farti e che soprattutto ascolta per capirci qualcosa, quindi metta subito le mani avanti.
0: Grazie Simone per il tuo pensiero.
5: Niente, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie davvero all'amico Simone che ci ha chiamato, mi auguro che sia la prima di tante telefonate, anche perché io e Stefano Cherubini abbiamo un conto in sospeso che dobbiamo portare a termine. Allora, le 8 e un minuto, mi devo fermare, ma siamo soltanto all'inizio di questo lungo dialogo con voi, anche perché nella prossima mezz'ora, quella della seconda ora, non avremo collegamenti telefonici, avremo un ospite in diretta dopo Luca Calamai, ma nella parte finale di trasmissione, quindi concentreremo tutti i vostri messaggi scritti e vocali adesso dalle 8 alle 8.30, quindi mi raccomando, avete una mezz'ora intera per questo filo diretto col sottoscritto. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure chiamateci come ha fatto la Simone, 055 77 111 71. Ma voi ad oggi firmereste a occhi chiusi per la Conference League per arrivare settimi oppure no? Fatemelo sapere, tra poco ne riparliamo.
6: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800.

0: 7. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
5: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria. Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
14: Oh, grande Tommaso!
15: Pietro!
14: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,
8: Guardala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
17: Bene, torniamo in diretta, un po' a sorpresa, perché Stefano Cherubini si guarda bene all'avvertire se uno è prossimo di entrare in diretta. No, sto scherzando. Ci siamo, ma d'altra parte non ci eravamo nemmeno troppo allontanati in questa fascia pubblicitaria. Allora, le ore 8 e 8 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi parla, Stefano appunto in regia che coordina la messa in onda del programma. Abbiamo tanti messaggi, sia scritti che vocali, che stanno arrivando e sono già arrivati alla nostra casella. Ricordo ancora una volta, per chi avesse fatto lo switch on su Radio Firenze Viola proprio in questi istanti, che la domanda del giorno è legata a la vostra scelta di firmare ad oggi, 1 ottobre, sulla qualificazione della Conference League della Fiorentina. Quindi firmereste oggi per un settimo posto di questa squadra oppure no? Questa è la domanda con la quale vi voglio condurre fino alle 9, manca quindi una cinquantina di minuti, ma staremo comunque sempre insieme. 348 75 13 933 per tutti i vostri messaggi vocali e scritti. In alternativa, come ha fatto prima Simone, linea fissa a disposizione 055 77 111 71. Io vi dico la verità, firmerei subito, perché secondo me la Fiorentina avrà difficoltà a entrare nelle prime 7. Credo che non abbia la rosa, la struttura, l'esperienza, utilizzate voi la parola giusta, per scalzare delle squadre davanti a sé, e credo che possa attestarsi tra l'ottavo e il decimo posto. Ecco, questo che credo che quest'anno sia il valore della squadra. Poi, se fa qualcosa in meglio, giù il cappello, perché vuol dire che avrà fatto sicuramente un ottimo campionato, un'ottima stagione. Magari poi c'è l'alternativa Coppa Italia, che può rappresentare una bella strada alternativa per qualcosa di straordinario, insomma, nell'anno del centenario, nella stagione del centenario, può essere un qualcosa su cui puntare. Il calendario, anzi il tabellone, è molto difficile, anche se devo dire che poi, vedendo come sono partite il Napoli e l'Atalanta, che sono le squadre che la Fiorentina eventualmente affronterebbe agli ottavi e poi semmai ai quarti, peraltro entrambi in trasferta, oddio, magari uno se la può anche giocare, però sia Napoli che Atalanta restano più forti la Fiorentina, questo mi pare abbastanza chiaro, anche se l'altro giorno il Napoli ha rischiato anche di perdere a Firenze, pur con tanti assenti, questo è sempre bene ribadirlo. Allora, ritorno a leggere un po' di messaggi, così intanto il buon Stefano si prepara nel mandare in onda un'altra bella batteria di vocali ed è già lì pronto a mandarla. Allora, Tuzzo da Ferrara mi chiede: dammi un nome di un lambrusco da provare. Allora, tanto Tuzzo, sei dell'Emilia Romagna, quindi insomma avresti l'opportunità di avere una vasta scelta, cosa che difficilmente qua in Toscana accade, cioè o vai in un'enoteca o conosci un esperto di vini che ti suggerisce una etichetta, una cantina particolare. Io non le posso dire in diretta, perché sennò farei una marchetta che non posso fare, da deontologicamente parlando non posso fare pubblicità a nessuna azienda. Poi vedo che colleghi se ne fottono serenamente, lo fanno.
18: Il Costa ci va.
17: Ecco, sì, il Costa ci va a bere il Lambrusco, sì. O in cantina o in qualche enoteca. Però ecco, no, stavo facendo una polemica con la mia categoria, che molti miei colleghi se ne fottono liberamente di questa norma deontologica che non si può fare pubblicità, e vengono serenamente segnalati all'ordine. Spesso li segnalo anche io, non ho problemi a dirlo, perché d'altra parte ho un ruolo di rappresentanza del consiglio dell'ordine, quindi dei giornalisti, quindi se sbagliano pagano, cavoli loro, avevano a non fare la pubblicità, la prossima volta ci pensano due volte. Ecco, mi è capitato di segnalare un paio di colleghi, una addirittura una donna, non posso fare il nome e il cognome, mi ha tolto il saluto, mi ha bloccato sui social, mamma mia, vabbè, cavoli suoi. Andiamo avanti. Marco, poi Tuzzo ti scrive in privato però su WhatsApp le etichette, ora mi metto il tuo messaggio come da leggere, così poi dopo ti vado a rispondere. Marco mi scrive subito: dove si firma? Federico, certo, semplicemente perché abbiamo più probabilità, secondo me, di portarla a casa e vincere un trofeo sempre bello. Festeggiamo una settimana come hanno fatto in altre città. Simone dice no, non firmerebbe. Simo da Scandicci, un altro Simone ovviamente. Buongiorno ragazzi, sono molto fiducioso nel progetto e nella gestione Vanoli. Secondo me la Fiorentina può tornare in Europa e perché no in Europa League. Potete spiegarmi come mai Mancini preferisce Romano a Fagioli? Vedo meglio il giocatore Viola nella gestione del centrocampo, come dimostrato contro la Turchia. Non lo so, ora bisogna vedere con la Francia chi giocherà. Io penso che torneranno un po' le vecchie cariatidi, nel senso tornerai vari Barella e questa gente qui, e vedremo se verrà scelto Lorenzo, se verrà scelto Romano al posto di Fagioli. Stiamo a vedere, non ti so rispondere. Io penso che lui nella prima partita volesse andare un po' sulla vecchia guardia per vedere la risposta. Vecchia guardia che ha fatto schifo, è andato su qualche scelta nuova e hanno fatto benissimo. Vediamo con la Francia che tipo di formazione mette. Mauro da Milano mi dice no. Ale mi dice sì. Duccio da Firenze ti dà uno spunto. L'infortunio di Gudmundsson non è una buona notizia neanche per la Fiorentina, riguarda un possibile riscatto della Lazio. Sì, però non mi pare abbia un infortunio così grave. Ecco, ho avuto questo problema alla spalla. Io non so quanto dovrà star fuori, ma non credo abbia finito la stagione. Ecco, detto questo, penso che Gudmundsson abbia mercato, ecco, anche all'estero, se la Fiorentina volesse poi venderlo in modo definitivo, se la Lazio non dovesse riscattarlo. E ti aggiungo una cosa, Duccio, che la Lazio è una società che ha degli evidenti problemi di natura economica. A prescindere, credo che difficilmente avrebbe riscattato Gudmundsson, come difficilmente riscatterà tanti dei giocatori che ha preso quest'estate. Insomma, la Lazio ha fatto mercato a zero, difficilmente penso potrà riscattare 4, 5, 6 giocatori

0: Leopardi, sì, dove, com'è che dice, porgea gli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela. Questa è
1: bella. Invece sì.
0: E invece sì, sì, sì, questo è il grande Giacomino. Però invito l'amico di Garfagnana Viola a essere più, dalla Garfagnana Viola di essere più ottimista. Tiberio, subito firmerei. E Marco da Sesto, certamente per quest'anno ci può stare. Lorenzo, assolutamente sì, vorrei vincere un trofeo europeo. Da quanto tempo non lo vinciamo? Il Fiorentina ha vinto uno il trofeo europeo, ha vinto la Coppa delle Coppe il 61, quindi si fa abbastanza alla svelta a fare il conto. E poi ha fatto un sacco di finali europee, ha fatto la finale di Coppa Campione del 57, ha fatto la finale di Coppa UEFA del 90, ha fatto la finale, fece anche un'altra finale di Coppa Coppa l'anno dopo, se non mi sbaglio, che perse contro l'Atletico di Madrid, se non ricordo male. Ha fatto la finale di Conference League 2 anni. Fiorentina ha giocato delle finali europee nella sua storia, è l'unico club d'Europa, penso, ad aver giocato tutte le finali dei tornei UEFA, quindi insomma ha questo primato. Purtroppo ha vinto un torneo soltanto. Vedo che intanto in regia si sta macchinando qualcosa di divertente, non voglio sapere che cosa. Fausto dall'Elba, una domanda la faccio io a voi: cambiereste la rosa della Fiorentina con quelle dell'Atalanta e della Lazio? Io no, quindi sì, penso che possiamo raggiungere il 7° posto nonostante la falsa partenza. Allora, sulla Lazio anch'io ti direi di no. Vedo molta casualità nella partenza a razzo della Lazio quest'anno. Sull'Atalanta, l'Atalanta è una rosa forte, cioè sono giocatori di spessore internazionale in quella squadra lì. Oltre ad esserci un bravissimo allenatore che sta evidentemente trovando delle difficoltà, ma è un bravissimo allenatore. Quindi non lo so, sull'Atalanta io sospendo il giudizio, sulla Lazio anch'io ti direi di no. Ma sull'Atalanta, vediamo. Andrea, e poi andiamo con gli audio, Questo anno di transizione, campionato altalenante da 8° a 9° posto, quello che è nel DNA della squadra, e va bene così. 7° posto sarebbe una cosa straordinaria. Ottimo lavoro di prospettiva, io sono d'accordo. Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo un sacco di audio che ha radunato il buon Stefanino in regia. Avanti tutta, li mandiamo, vai.
2: Buongiorno dottor Andrea, dopo l'anno scorso e la drammatica partenza di quest'anno io non mi aspetto e ne firmo proprio nulla, nel senso che mi aspetto una squadra di giovani che magari possa crescere e creare le fondamenta per una grande Fiorentina nelle prossime stagioni, così un po' come ci aveva detto il direttore sportivo all'inizio del campionato. Quindi al momento non firmo nulla, se viene qualcosa bene, se non viene bene uguale, purché si incomincia a intravedere l'ossatura di una squadra potenzialmente forte per le prossime stagioni. Riccardo.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Stefano da Pescia, è bella la domanda di stamani, la risposta è sì. E il motivo è molto semplice: io ho visto le due finali perse dallo stadio, dai maxi schermi con mio figlio, e non ti dico com'è stato in entrambe le volte il viaggio di ritorno, con un grandissimo giramento.
0: Me lo immagino.
3: E quindi niente, io, a me mi andrebbe benissimo arrivare settimi, possibilmente vincerla e possibilmente anche non più giocarla questa conference, perché sinceramente mi sono rimaste tutte e due sui gozzo, come si dice.
4: Senti, ciao Andrea, buongiorno. Allora, innanzitutto io, prima di presentarmi a una competizione, non firmo mai, la gioco alla meglio, poi si vedrà come va. Quest'anno sinceramente per il 7° posto invece, siccome mi garberebbe vincere la conference a casa dei Gobbi, e oltretutto la conference, ricordiamocelo, dà l'accesso all'Europa League, e visto la squadra giovane che abbiamo, e tutta nuova e anche se buona, quest'anno sinceramente il 7° posto sarebbe un buon piazzamento. Ciao a tutti, Massimo.
5: Buongiorno Andrea, ma senti, io aspettative per questa stagione non ne ho, nel senso che dopo la rivoluzione che c'è stata da parte di Paratici, obbligata, perché visto come abbiamo concluso la scorsa stagione, pretendere che questa squadra raggiunga un piazzamento europeo o vinca la Coppa Italia mi sembra un po' pretenzioso, perché comunque c'è da creare una magma prima di tutto e la squadra è giovane, quindi perché, per quanto mi riguarda, io mi aspetto solo e spero solo che la Fiorentina giochi a testa alta e diventi una squadra, poi dove riusciamo ad arrivare però per questa stagione voglio essere clemente.

0: rispetto a come sono stato le altre in precedenza, le scorse stagioni. Saluti, Davide, gruppo Barahonda Fiorentina.
1: Buongiorno Giannaz, no, non posso firmare per la conference perché ho già firmato per lo scudetto, certo. E quindi giusto, nulla, giusto. Sarà per il prossimo anno, via giù.
2: Giusto, giusto, mi sembra corretto il pensiero di Damiano. Mister Schadenfreude, mi sembra si pronunci, l'ha ribattezzato così il buon Benvenuti. Vabbè, lasciamo perdere, non vado oltre, io lo chiamerò sempre Damiano, mi dispiace caro mister Schadenfreude, non ti chiamerò così. Allora, bene, grazie ai vostri vocali, poi li manderemo altri nella parte conclusiva della trasmissione, continuate a mandarceli, 348-75-13933, mi fa piacere che abbiate apprezzato questo tema. Domani è l'ultimo giorno della settimana lavorativa, naturalmente, e dovrò inventarmene un altro perché purtroppo le puntate sono 5, siamo soltanto alla quarta di questa settimana e sarà un'impresa domani mattina svegliare. Domani potrei proporre effettivamente la carne o il pesce, se proprio non c'è niente di meglio, caro Stefano. Poi penso che domani tornerà Sara Mastro Simone in regia. Domani, tra l'altro, vi preannuncio che avremo sicuramente una gran bella sorpresa da proporvi a livello di intervista radiofonica, un'intervista che ho fatto nei giorni scorsi, l'ho fatta l'altro ieri e devo dire sono molto contento, è un gran bel personaggio, ma non vi aggiungo altro, però penso che vi piacerà, un'intervista molto molto molto molto sentimentale. Allora, dunque, altri messaggi. Fede dal camion: sarebbe bello che dopo 25 anni che Vanoli ha fatto vincere la Coppa Italia, la Fiorentina da giocatore la facesse vincere da allenatore. Sì, è vero. Poi abbiamo Simone: certamente firmerei per il settimo posto, significa arrivare prima di Lazio e Atalanta e a ridosso degli squadroni. Giuliano 73: parlo a tutti i detrattori della conference degli anni passati, ecco, vista la nostra bacheca strapiena di coppe europee, beccatevi il grande fratello VIP, anzi usciamo presto dalla Coppa Italia altrimenti rischiamo di perderci la Marini. Questa è una battuta di Giuliano, ovviamente, che insomma, se la prende con chi è un avversore della Conference League. No, ma io, che la penso come Giuliano, cioè anche a me la conference piaceva, o quantomeno io il giovedì, più che vedere il grande fratello VIP o quattro ristoranti, che tra l'altro è un programma che guardo spessissimo, compreso ieri sera, piuttosto, ripeto, che vedere quattro ristoranti o il grande fratello VIP, preferisco fare la coppa del nonno. Ora, la conference non è esattamente la coppa del nonno, è un po' meglio, certo non è nell'Europa League, nella Champions, però penso che abbia prestigio. Fiorentina ha fatto due finali, ha avuto negli ultimi anni un ranking UEFA molto alto, era arrivata tra le prime 25 squadre d'Europa, davanti a tantissime big italiane che erano in basso, cioè rispetto anche al Milan, la Fiorentina davanti, per dire, no? Quindi secondo me ha un suo valore, era arrivata addirittura a superare la Juventus, la Fiorentina, o comunque a appaiarla pochi mesi fa, dopo le partite dei quarti degli ottavi di finale o dei quarti giocate in conference. Quindi ha un valore fare l'Europa. Secondo me, in un percorso di rinascita come sta facendo da quest'anno, andare in Europa, anche, ripeto, la terza Europa, è un punto a favore. Dobbiamo farla per sempre? Assolutamente no, non è nella storia della Fiorentina arrivare settimi. Fiorentina storicamente è una squadra da primi 5-6 posti, quindi è giusto puntare a qualcos'altro, però ecco, per iniziare, come diceva prima un ascoltatore, bisogna iniziare a camminare prima di iniziare a correre. Pete, buongiorno. Lo scorso campionato avrei scommesso lo stipendio che si sarebbe arrivati tra le prime 7. Meglio che stia zitto. Benissimo, benissimo. Marco da Cagliari, Viola Club, Bonaria Viola. Comunque contro il Chelsea avremmo perso. Eh sì, sicuramente. Magari tornare in conference sarebbe un grande successo. Adolfo dall'Aquila: firmo con il sangue, scritto nelle stelle che dobbiamo alzarla allo Juventus Stadium. Luca: ciao Andrea, io se posso ad oggi non firmo per il settimo posto, siamo partiti male ma spero di arrivare il più in alto possibile, un caro saluto dalla mia mamma Luisa che ti sta ascoltando con me. Caro Luca, un abbraccio a te ma soprattutto alla cara mamma Luisa. E poi Urbano: dove si firma? Tanti ce l'hanno scritto, anche Cristiano da Scandicci è di questo parere. Tommaso mi scrive poi un messaggio molto così, da da Cassandra, nel senso da una che prevede il futuro. Mio fratello Gregorio ci dice, dice che Gonçalves ci porterà la Coppa Italia. Bene, Tommaso, da Scandicci, speriamo che tuo fratello abbia ragione e che questa Fiorentina, grazie a Gonçalves, finca la Coppa Italia. Rino da Torino non firmerebbe per la Conference, uguale Arnaldo, almeno Europa League. Ragazzi, è tosta arrivare in Europa League, io ve lo dico perché insomma non è esattamente scontato che la Fiorentina arrivi o sesta o settima. Poi salutiamo di nuovo Tuzzo da Ferrara, al quale ho segnalato alcuni lambruschi che a me piacciono. Tra l'altro ti posso dire, caro Tuzzo, che il primo della lista che ti ho segnalato lo trovi anche nei supermercati un po' più commerciali, quindi la Coop, l'S Lunga, almeno a Firenze si trovano, quindi penso che anche in Emilia Romagna li troverai. Il secondo no, il secondo devi comprarlo sul sito dell'azienda oppure andare in qualche enoteca, ecco. E poi John da Firenze: no, non ho capito ancora che squadra siamo, potremmo a fatica arrivare decimi oppure anche quinti o sesti, ovviamente con un incastro di eventi a favore. Forse firmerei per l'Europa League, ma ragazzi, beati voi che avete questo ottimismo trascinante, mi piacete molto per questo vostro temperamento. Simone da Firenze: sì, firmerebbe per il settimo posto. Redo Viola: buongiorno Andrea e Stefano, io voglio il settimo posto per poi vincerla in quello stadio di cacca. Naturalmente non ha scritto cacca, ci tengo a specificarlo. E poi andarci anche di corpo, questo messaggio di Redo Viola sull'Allianz Stadium. Scusate il francesismo, ma non ti preoccupare. E poi vabbè, salutiamo ancora Damiano, che è contento per come lo chiamerò, e quindi semplicemente Damiano. Francesco da Venezia: buongiorno, firmerei per la Conference immediatamente, andiamo a vincerla e non facciamola più, forza Viola. Poi abbiamo una foto del Marco il moviolista, che ci scrive: ciao Andrea, frustrazione e scontentezza in una sosta lunga ma positiva per definire il progetto Paolo Vanoli. Aspetta, però dovrei leggerla col tono di Marco il moviolista, questo messaggio. Non te la prendere, Marco, se ti faccio l'imitazione. Ciao Andrea, frustrazione e scontentezza in una sosta lunga ma positiva per definire il progetto Paolo Vanoli, insofferente alle pause nazionali. Ci ribelleremo a tutto questo, anche al fatto che Caiode sia diventato un giocatore da nazionale. Per dimenticare bisognerebbe vincere, unica medicina per lenire le nostre ferite e non rivolgere lo sguardo sempre al passato. Ciao da Marco il moviolista. Ecco, l'ho letta con il tuo tono, Marco, spero che ti sia piaciuto, perché insomma volevo darti questa gioia visto che insomma ci hai mandato questo messaggio scritto oggi. Saluto anche Giovanni da Siena, che ci dice che sì, firmerebbe per arrivare settimo. E poi Fede dal Camion, che dice: portato un buon caffè all'assonnato Cherubini. Effettivamente anch'io l'ho visto molto assonnato stamattina, l'ho visto proprio con le borse sotto gli occhi, si sdraiava sulla tastiera, sul mixer, proprio lo vedevo devastato. Ci può stare che insomma, arrivato a una certa età, questo ragazzo possa accusare i sintomi dell'età. Va bene. Allora io mi fermo qua con la lettura dei messaggi, ce ne sono altri, così come ci sono altri vocali, ma li lascio alla ultima parte di trasmissione, che sarà molto ricca, perché avremo come sempre il caffè nero bollente a breve a rientro dalla reclama, e poi avremo un opinionista a chiudere il giro delle voci, poi ovviamente le vostre opinioni scritte e vocali, che insomma saranno importanti anche per tenere vivo il discorso. Allora, linea Marco, sì, anch'io ho bisogno del caffè, linea Stefano Cherubini in regia. Domanda del giorno per chi si fosse collegato da poco: ma firmereste per il settimo posto e andare in Conference League quest'anno oppure no? Potete aspirare a qualcosa di più e quindi non firmereste mai? Linea a Stefano e poi torniamo, grazie.

0: Guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Io conosco i miei polli.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Alfa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria. Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Benissimo, benissimo, grazie a Stefano Cherubini che ci ha riportato in diretta e aggiornami poi quando ci fossero novità sull'argomento che stavamo trattando. 055 77 111 71 per quanto riguarda i vostri interventi telefonici, 348 7513 933 invece per quanto riguarda invece i vostri pensieri via WhatsApp. Vi stiamo chiedendo da stamattina alle 7 se ad oggi, 1 ottobre, firmereste per il settimo posto per la Conference League oppure no, siete più ottimisti e pensate che la Fiorentina possa arrivare più in su. Ne riparleremo di questo argomento a breve, prima di ovviamente chiudere la trasmissione, ma adesso come sempre è doveroso concederci tutti insieme un ottimo caffè nero bollente.
6: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
5: insieme a Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buongiorno.
7: Ciao Andrea, buongiorno. Grandi sfide con la Fiorentina è quella di riuscire a creare delle condizioni perché Mastantuono al termine della stagione abbia la voglia e il desiderio di dire al Real Madrid: se ancora non mi rivolete a Madrid da protagonista, io resto alla Fiorentina. È una sfida complicatissima, lunghissima, però ieri, ascoltando le parole di Mastantuono in Argentina, sentendo come lui si trova bene in Italia, gratificato dalla libertà che gli viene concesso, beh, ieri sotto questo punto di vista abbiamo fatto un gol importante, perché il primo impatto è sempre prezioso nei rapporti tra un calciatore e un club. La strada è lunghissima, la Fiorentina dovrà anche cercare di conquistare in tutti i modi un posto in Europa, ma insomma, almeno siamo partiti e che la presenza di Mastantuono a Firenze non è solo un lungo countdown in vista della ripartenza, è anche la sfida di poter restare almeno un'altra stagione.
5: Grazie Luca, grazie davvero, sì assolutamente. Tra l'altro abbiamo aperto la nostra trasmissione ricordando quello che ha fatto stanotte Mastantuono nella amichevole giocata contro la Bolivia, la vittoria per 4-0 dell'Argentina, e vittoria importantissima naturalmente, anche se insomma non è che avesse un grandissimo peso, dove lui ha giocato gli ultimi 35 minuti di gara subentrando nel corso della ripresa, risultato già acquisito. Vi leggo quello che ha raccontato a T-Sport nel corso del post partita: è stata dura essere escluso dalla rosa per i mondiali, ma faccio sempre il tifo per i miei compagni e per l'Argentina. Le parole di Mastantuono nel post gara. Hanno disputato un mondiale incredibile, credo che abbia reso orgogliosi tutti gli argentini. Ora penso all'inizio di un nuovo percorso in cui mi sento bene e potrei avere un'opportunità. Riguardo alle richieste di Scaloni, ha detto questo Mastantuono e ha rivelato di sentirsi molto meglio dopo aver lasciato il Real Madrid per unirsi alla Fiorentina. Ecco, queste sono frasi importanti. Mi dà molta libertà di gioco e lo apprezzo. Mi sento benissimo da quando sono andato in Italia e ho cambiato un po' la mia vita. Mi sento molto bene e mi diverto molto. Ecco, queste sono, immagino, le frasi alle quali faceva riferimento anche Luca Calamà, intervenuto adesso. Insomma, direi che sentirsi dire queste cose a Mastantuono è tanta tanta roba. Ecco, sono decisamente molto contento di aver letto queste frasi da parte del trequartista, insomma il fantasista dell'esterno Viola. Va bene, allora grazie a Luca, grazie anche a Mastantuono che ci ha fatto leggere le sue parole. Ascoltiamo adesso un po' di vocali che sono arrivati e poi a breve abbiamo un altro collegamento da proporvi. Vai Stefano, grazie.
8: Bisogna stare sempre nella realtà, secondo me. Quindi certo che firmerei per la Conference in questo momento, anche perché veniamo da 3 sconfitte nelle prime 3 giornate, prendendo una caterva di gol, una vittoria e un pareggio, quindi siamo a 4 punti. La prima è a 13 punti, quindi in questo momento certo che fermerei per la Conference. Poi tra 6 partite facciamo un filotto e allora le cose cambiano, però va bene essere ottimisti, però l'ottimismo bisogna stare nella realtà, altrimenti è un'altra roba. Michele da Ferrara.
9: Buongiorno, ma il 7º posto sarebbe un ottimo risultato e forse se le cose vanno tutte bene ci si può anche fare. Mi fa un po' sorridere che gli diano che si può vincere la Coppa Italia. Eventualmente parliamone dopo la partita contro il Napoli, perché si rischia di uscire subito. Ciao.
5: Arrivano, eh?
10: A me l'idea gioco per la Conference mi mette una malinconia profonda. No, giochiamo, facciamo il possibile, magari si arriva a 10º, 11º, ma non diciamolo mai, io gioco per la Conference, è triste.
11: Ciao ragazzi, mettiamocelo bene in testa e non c'è da girarci tanto intorno. Solo se i 2 giocatori di maggior classe, Attai e Gonçalves, arriveranno a regime, potremo aspirare a cose importanti. Ma Mastantuono non basta e non è giusto caricarlo a 19 anni di troppe responsabilità. Ciao da Marco, il moviolista.
12: Buongiorno. Ma tutte ste firme da fare o per il pareggio o per una vittoria o per il 9º posto o per la Conference League. Già si firma un monte in questa burocrazia, ora si inizia a firmare anche il calcio. Il calcio è un gioiello qui e deve scendere per vincere. Punto. Che sia 1-0, 5-4, non ce ne frega nulla. L'importante è fare un gol più dell'avversario e più punti possibili a fine campionato. Questo filmare di non fa parte dello spirito calcistico, questo filmare. Ciao.
5: Ha ragione l'ascoltatore, ha talmente ragione che anche da un punto di vista personale sono d'accordo con lui, perché per esempio ieri sera sono rincasato a casa mia tardi, sono state le 11 di sera e vedo che nella mia cassetta della posta c'era un avviso di giacenza. Allora, un tempo le multe si riaccapitavano in quel modo lì, con scritto quando uno va a vedere, no? Tipologia, ce l'ha scritto quando era una multa, c'era una modalità per cui capivi che era una multa. Ora le multe ti arrivano via PEC, almeno a me arrivano via PEC, io non è che ne prenda fortunatamente moltissime, però mi arrivano via PEC. Ieri mi è arrivata un avviso di giacenza posta raccomandata, che può essere qualsiasi cosa posta raccomandata, può essere un boh, non lo so. Quindi è da ieri sera che penso, che cosa può essere posta raccomandata. Vedremo domani, potrò andare da domani all'ufficio postale a ritirare questa bella raccomandata, che cosa potrà essere, insomma, se sarà. Ora, non credo sia una multa, perché ripeto, arrivano via PEC e soprattutto non c'è scritto posta raccomandata, c'era scritto in un'altra maniera, quando capivi che era già una roba non buona. Magari è ancora peggio questa, però non lo so, vediamo domattina, vi saprò dire nella trasmissione di lunedì, perché poi vado domani alle 9:30 a ritirarla, quindi non ve lo posso dire durante la, la trasmissione. Va bene, allora. E Stefano, collegati pure con l'ospite che abbiamo in scaletta, perché insomma chiuderemo con lui questa bella trasmissione. Allora, intanto saluto. Mi scrivono degli ascoltatori. Può essere anche il condominio? No, no, perché a me il condominio mi arriva via PEC. L'ho pagato tra l'altro settimana scorsa. Il condominio, ho pagato quasi 1000 euro di condominio perché c'erano da fare tutti i lavori a una roba. Quindi di solito pago sui 500-600 euro di condominio l'anno, invece stavolta ho speso 990. Quindi no, il condominio l'ho saldato. Mi scrive Marco e ecco, atti giudiziari. Bravo, Marco mi scrive che di solito quando c'è scritto nell'avviso di giacenza atti giudiziari è la multa. Ecco, però lì c'è scritto post raccomandato, non c'è scritto atti giudiziari. Infatti, fortunatamente non dovrebbe essere un multone. Paride mi scrive una bolletta, ma la bolletta anche lì ho tutto sul conto in banca, cioè io mi prelevano direttamente dal conto in banca le bollette, quindi mi scrive uno Equitalia, ma no, non mi sembra di aver cose in sospeso, cioè le multe le ho sempre pagate tutte. Marco da Sesto, rinnovo carta di credito? No, perché l'ho cambiata ora a giugno, quindi boh, non lo so. Forse la carta del banco, ma ti sta scadendo. Boh. Comunque, magari mi darà una mano Biagio Simonetta a capire che cosa può esserci nella raccomandata che mi doveva arrivare ieri, che io però non ero in casa e dovrò andare a ritirare domani alle poste. Cosa ci può essere? C'era scritto post raccomandata, c'era scritto.
13: Ma secondo me è la chiamata alle armi.
5: Ah, allora. ecco, sì, sì.
13: Devi partire militare.
5: Ok. No, perché io, se Equitalia o... o altre cose, non mi sembra di avere conti in sospeso, ho sempre pagato tutto con grande precisione. Ripeto, c'ho l'addebito bancario di tutte le bollette, le multe le ho sempre pagate, non mi sono mai arrivati solleciti, quindi boh, francamente. Comunque, vabbè, Biagio, a parte queste boiate che domani dovrò gestire in prima persona, e partiamo dalla Fiorentina. È un po' che io e te non ci sentiamo. Direi di partire dalla cura Manoli. L'hai vista, la stai vedendo, e questa cura Manoli ti rende ottimista per il mese di ottobre, che insomma sarà bello intenso con tanti big match?
13: Ma guarda Andrea, devo dire che cioè francamente sembra un'altra squadra, nel senso che quando è arrivato Vanoli oggettivamente sembra che la squadra abbia trovato voglia di giocare, grinta, possesso, aggressività e tutto il resto, quindi sicuramente non arriviamo a questo mese di ottobre come ci saremmo arrivati se avessimo proseguito nella strada che avevamo intrapreso in qualche modo, no? Che era una strada di agonia, mi sembrava. Quindi sicuramente sì, sono più fiducioso. Poi va detto che secondo me quest'anno è difficile veramente capire quali possano essere gli orizzonti di questa Fiorentina. È una squadra molto nuova, con tantissimi ragazzi, anche molto giovani, che quindi possono smarrirsi in qualche partita ed esaltarsi in qualche altra gara, come è successo magari a Mastantuono col Venezia, col Napoli abbiamo fatto anche un'ottima gara. Però ecco, io francamente penso che questa sia veramente una stagione dalla quale non dobbiamo aspettarci grandissime cose. Poi chiaramente spero di essere smentito, però forse ci divertiremo in qualche partita, ci esalteremo un po' meno in qualche altra, ma secondo me appartiene alla fase di crescita di questa squadra.
5: Quindi, sulla base di queste tue valutazioni, venendo alla domanda del giorno, che era quella rivolta agli ascoltatori, ma che rivolgo anche a te, ma firmereste voi oggi per il settimo posto e per un posto in conference l'anno prossimo? Immagino tu firmeresti, Biagio, oppure no?
13: Allora, io firmerei, nel senso che secondo me il settimo posto è un risultato... sarebbe un risultato comunque eccellente per questa squadra, nel senso che per come è nata la stagione, per come è stata creata questa Fiorentina con tanti ragazzi nuovi, settimo posto in un campionato come quello attuale, che comunque è un livello abbastanza alto, nel senso, certo non paragonato a molti altri campionati d'Europa che magari sono più competitivi, però sicuramente ci sono squadre molto più forti di noi, è oggettivo. Quindi io probabilmente firmerei, perché se devo pensare dove mi immagino la Fiorentina a fine campionato, probabilmente me la immagino attorno al decimo posto, ecco. Ma questo perché? Perché appunto è ancora difficile capire dove possa arrivare questa squadra, considerando tantissimi nuovi volti, tra l'altro ragazzi anche molto giovani, e poi soprattutto secondo me la più grande lacuna che c'è a questa squadra è un attaccante,
5: sì,
13: cioè quella di un attaccante che ti garantisca 20 gol la stagione.
5: Quindi non hai grossa fiducia in Pellegrino, che è quello,
13: guarda,
5: che
13: sì, io penso che sia Pellegrino che Beto siano due buoni giocatori, anzi, cioè, però anche Pellegrino arriva da un'esperienza a Parma che comunque insomma positiva, però da calciatore insomma di medio livello, ti chiedo scusa,
5: sì sì,
13: non da un bomber già fatto e finito, ecco, questo voglio dire. Quindi mi auguro che chiaramente possa diventare una certezza per il futuro, però attualmente non vedo un giocatore che dice vabbè, palla avanti, c'è Pellegrino, fa sicuro gol, ecco, questo non me la sento ancora di dirlo.
5: Certo, il giocatore che vuoi scoprire da ottobre in poi e che fino a questo momento non ti ha convinto, non l'hai capito, che speri, ecco, possa diventare un protagonista di questa squadra, Biagio?
13: Ma se ne posso dire due, direi chiaramente Ulahi, che penso insomma lo aspettino un po' tutti, perché poi è un giocatore che gli ruba l'occhio quando entra, perché c'è questo movimento, questo motore nelle gambe, quindi è un giocatore assolutamente del quale insomma c'è tanta curiosità, sul quale c'è tanta curiosità. E poi direi Gonçalves, perché secondo me non parlo in generale, però secondo me è stato un po' sottostimato.
5: Sì, sì, sì, sì.
13: Basti guardare i due gol che ha fatto adesso nelle ultime partite, ma cioè è un giocatore che quando calcia c'ha un calcio che è totalmente diverso rispetto agli altri componenti della rosa. Cioè mi sembra che abbia delle caratteristiche molto interessanti, e io sogno anche un centrocampo in cui Attà possa indietreggiare di qualche metro, secondo me può farlo, perché Attà non è un trequartista puro, e Gonçalves possa avere spazio avanti. È chiaro che è una questione di equilibri, però ieri immaginavo la Fiorentina di Pizarro, Borja Valero, Mati Fernandez, insomma voglio dire, lì l'equilibrio era stato trovato, eppure non c'erano tutti questi incontristi, no? Nel senso, quindi il calcio poi è strano, a volte veramente sono dinamiche che non riusciamo neanche a capire, però sarebbe veramente bello se la Fiorentina riuscisse a far convivere anche a Tai Gonçalves nella stessa partita, insomma.
5: Sì, sì, sì, assolutamente. Caro Biagio, ti ringrazio e ti saluto per
13: grazie
5: il tuo pensiero.
13: Te.
5: Buon lavoro col Sole 24 Ore, ovviamente, a presto.
13: Grazie. Ciao Andrea, ciao ciao.
5: Grazie davvero a Biagio Simonetta, insomma firma del quotidiano economico per eccellenza in Italia. Allora, ci avviamo alla conclusione. Intanto ringrazio perché alcuni amici mi hanno detto di controllare le prime cifre del numero della raccomandata, da quello capirò di cosa si tratta. Ringrazio questo ascoltatore che si chiama Gianfranco e poi anche Rossano, che mi hanno detto la stessa cosa. Addirittura Rossano mi ha linkato anche i numeri e che cosa corrispondono. Io quando arrivo a casa controllo, mi sento abbastanza sereno, ecco, perché soprattutto a livello di tasse ho sempre pagato tutto, poi se devo saldare una roba la salderò, ma non c'è problemi. E magari dice potreste aver ricevuto, mi scrive Quentin, un lascito da un lontano parente, ma non credo francamente, sarebbe bello ma non credo. E poi salutiamo altri ascoltatori. Giuliano mi dice carta di credito Bancomat, Andrea da Copenaghen, agenzia delle entrate, ma staremo a vedere. E sarà il Bancomat, perché la carta di credito l'ho rinnovata, perché siccome me l'avevano clonata, vi ricorderete, lo dissi anche in diretta forse, che me l'avevano clonata, cos'era, inizio giugno, e a giugno l'ho rinnovata la carta, quindi sarà al massimo il Bancomat. Rinnovo Postal Market, mi dice Marco. Poi altri messaggi, torniamo a parlare di Fiorentina. Beh, c'è Cristiano che si mette a ridere sulla possibilità di andare in Conference League, forse perché non ci crede. Andrea mi dice firmerei col sangue, il gladiatore ci dice sì, e quindi insomma siete tutti molto, ecco, chiuso tutto, siete tutti molto ottimisti sulla possibilità vedere una Fiorentina in Conference. E Pinza da Campi, gli puoi chiedere a Biagio Simonetta quante squadre in Serie A hanno un centravanti da 20 gol? È vero, non sono moltissime, non sono moltissime, ha ragione. Forse l'unica è la Roma con Malen, forse l'Inter con Lautaro, poi anche le altre, fatica a vedere la Juventus uno che fa 20 gol, o la Lazio stessa, l'Atalanta stessa, insomma, per citare le prime in classifica, Napoli teoricamente Højlund è uno e fa gol, ma insomma l'ho visto abbastanza in difficoltà a Firenze. Gianluca da Modena mi dice le tasse. Io ragazzi ho sempre pagato tutto, ripeto, ho tutto sull'addebito, tasse si intende le bollette. Poi io ho un commercialista che quindi per tutte le cose che mi riguardano, la partita IVA che ho aperta per altre cose e altre robe da pagare, mi paga tutto il commercialista, quindi io da solo non faccio niente, quindi semmai mi rivarrò sul commercialista. Va bene. Ah, potrebbe essere effettivamente, scrive Riccardo, una querela da Marco il moviolista per l'imitazione, effettivamente. Me la sarei meritata, effettivamente. Va bene, allora, io ringrazio Marco che mi ha mandato... No. Ringrazio volevo provare a salvarmi il calcio d'angolo, ma l'ultimo ascoltatore si chiamava Riccardo, quindi non potevo farlo. Quindi ringrazio Stefano Cherubini in regia. Ringrazio tutti voi per la pazienza che avete avuto. Vi terrò edotti sulla mia situazione a livello fiscale, se ci dovesse essere qualche problematica con Equitalia oppure no. Grazie a tutti, vi saluto. Adesso c'è l'Almanacco il Centenario, poi c'è Dario Baldi col Socio Polemica e via via tutto il palinsesto classico del giovedì di Radio Firenze Viola. Da Andrea Giannattasio, buona giornata e rimanete con noi. Ciao.
3: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il Centenario.
14: Il 1 ottobre 1987 nasce a Firenze Alia Guagni, calciatrice campionessa italiana con la Fiorentina Women's nel 2015-16. Alia ha cominciato a giocare dall'inizio del millennio nelle giovanili del Firenze, club con cui ha scalato le categorie dalla Serie B 2000-2003 alla A2, conquistando nel 2005-2006 la promozione in Serie A. La Guagni è rimasta con il Firenze fino alla stagione 2014-15, quando la Fiorentina Women's, parte di ACF Fiorentina, rilevò il titolo sportivo del Firenze. La formazione viola, alla sua prima stagione, centrò il terzo posto e nel 2016-17, allenata da Sauro Fattori, vinse Scudetto e Coppa Italia. La finale della Coppa, contro il Brescia, venne decisa proprio da un gol della Guagni. È stata la realizzazione del sogno di una bambina, un sogno realizzato con forza e perseveranza, dovendo giocare principalmente non solo contro le avversarie, ma contro gli stereotipi e i pregiudizi maschili. Alia diventa capitana dopo la partenza di Giulia Orlandi. È una trascinatrice della compagine gigliata che rivince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nel 2017-18. È protagonista nella nazionale che arriva ai quarti di finale dei mondiali di Francia del 2019. La Guagni è un emblema, è la bandiera viola e per due volte consecutive, 2017-2018, viene nominata calciatrice dell'anno. Alia lascia la Fiorentina nell'estate del 2020 per rispondere alla chiamata dell'Atletico Madrid. Le sue parole, nell'occasione, sono struggenti. Questo non è un addio. Io sarò sempre parte di Firenze, come lei sarà per sempre parte di me, la mia casa e la mia famiglia. Dal profondo del cuore, grazie Firenze. Il promesso ritorno da calciatrice nella Fiorentina non si è concretizzato. Le porte, che dovevano rimanere sempre aperte, si erano infatti chiuse. Ora che Alia ha abbandonato il calcio giocato, il desiderio è quella di rivederla protagonista, con un altro ruolo ovviamente, nella Fiorentina. Auguri Alia, bandiera viola.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti, impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
7: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
8: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
7: Krista Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
8: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
7: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano Dardelli, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia, lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
8: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua, ci siamo svegliati anche stamani. Oggi sui giornali c'è grandi notizie, giornalate piene di notizie sulla Fiorentina. No, scherzo, a parte l'unica cosa interessante è che c'è il tetto sulla nuova curva Fiesole e c'è appunto il dossier sul Franchi che arriva alla UEFA e c'è ovviamente anche la prima lamiera appunto in acciaio. Quindi oggi intorno alle 9:30 sentiremo un'intervista che ho realizzato nel mio tempo libero, nel mio tempo libero sul tema stadio, ma prima un po' di cose qua e là che ci dobbiamo dire, perché è bello dirsele come facciamo sempre e come facciamo a viso aperto. La prima è ovviamente cosa voglio dire, però è un'altra, so che non vale niente perché tanto non valgo niente, ma do un grande abbraccio virtuale a Vittorio Sgarbi, che spero possa uscire dalla terapia intensiva del Gemelli di Roma, perché credo che questo paese abbia ancora bisogno di lui. Grande uomo di cultura, grande uomo in quanto l'ho conosciuto a livello umano, e quindi che lotti ancora come il leone che è sempre stato. Purtroppo gli ultimi anni l'hanno visto spengersi sempre di più, però ecco, l'abbraccio virtuale del sottoscritto va a Vittorio Sgarbi. La seconda cosa che voglio dire, poi si parla di Fiorentina, è una cosa extra. Allora, a me mi capita la mattina di andare verso Cinisello Balsamo. Voi direte, che cazzo c'entra con Firenze? Può essere generico, può essere Viale Guidoni, può essere lo Smannoro, ma io dico no, tanto si può dire anche il distributore, ma quelli fanno la coda all'Eni. Ma non gli conviene andare in farmacia? Cioè, a meno che uno sia in riserva o ci abbia una tacca o ci abbia ad andare in autostrada, no? La benzina alla costa uguale, la costa 1,99 2,0 19, quanto lei dice, non me lo ricorda, all'Eni e al Kuwait, se non erro, per 30 giorni. Ma che cazzo di motivo c'è? Io non credo che tutti siate in riserva. Non lo credo. Quindi, se non sei in riserva sparata e questo bonus che hanno messo di certi distributori dura 30 giorni, o c'hai parecchio tempo libero per stare in coda lì con la macchina pigiata e stare 35 minuti a aspettare che ti metta la benzina o che tu ti metta la benzina, oppure appunto non hai un cazzo da fare e quindi ci sta che riempi il tempo così, oppure non lo so, vai a fare qualcos'altro, vai in farmacia, vai, non lo so, ai supermercati a prendere una brioche. Perché a me quelli in fila per la benzina a 1,99 quando c'hanno mezzo serbatoio, come mi è capitato, io ieri ero in riserva sparata, non potevo arrivare a Cinisello Balsamo, quindi mi sono dovuto approfinquare a fare la benzina, ok? Sono stato 20 minuti lì a aspettare, ok? C'era quella davanti a me, ci aveva ammesso 10 euro di benzina. Io dico, dentro di me ho pensato, ma non c'avete da fare qualcos'altro? A me quelli fanno la coda o la benzina non hanno la riserva, mi sembra come quelli che hanno l'ossessione di Moena per il ritiro, che bisogna andare a Moena a tutti i costi, a tutti i costi, a tutti i costi, uguale bisogna fare benzina a tutti, 10 euro di benzina devo fare perché c'è la benzina non è 99, ragazzi, ma e dura 30 giorni è questa roba, ragazzi, non scherziamo, però io questo è quello che extra calcio, e quindi la metto lì. Poi c'è un'altra cosa extra calcio che dirò dopo. Parto da una frase, poi tanti di voi mi diranno tu sei scema anche te. Ieri io ho ascoltato l'intervista di Nicolò Fagioli. L'intervista di Nicolò Fagioli che mi fa un po' pensare, perché a un certo punto dà valore alla fragilità. E io mi ricordo in questa città cosa è stato detto su Nicolò Fagioli. Io penso che la fragilità umana di tutti sia un valore, e l'ho scoperto su di me quando ho iniziato ad andare in terapia. Ormai sono 5 anni che frequento lo stesso psicologo, e tutti i mesi che vado, ora ci vado una volta al mese, prima ci andavo una volta ogni 2 settimane, mi ha registrato, mi ha fatto tagliando, mi rimette al mondo, capisco le difficoltà della vita. E sentire un ragazzo che ha passato ha passato dei periodi di fragilità, anche per colpa nostra, anche per colpa mia, anche per colpa di uno di voi, anche per colpa dei commenti che abbiamo fatto, sentir dire che la fragilità adesso ha un valore per lui, mi sento di dire che bella la terapia, che bello quando l'essere umano si scopre. E io quindi, quando penso che nella Fiorentina gioca un ragazzo che si è riconvertito, si è ripulito e ha detto che per lui la fragilità ha un valore, per me c'è 100 Fagioli, meglio un Fagioli che dice sta roba qui che 100 cantanti rapper, piuttosto che 100 di quelli che non gliene frega un cazzo di niente. Cioè, sentì parlare Fagioli non è una cosa banale. Cioè, sentir dire dai giocatori la fragilità ha un valore non è una stronzata come le interviste si sentano sempre. Quindi riascoltatele quelle parole nell'intervista alla Rai quando gli chiedono se la fragilità ha un valore. È un qualcosa di importante, di bello, che ci aiuta anche nella vita di tutti i giorni a girarci intorno, a guardarci l'un l'altro e a capire anche le reazioni degli altri in un mondo che va alla velocità della luce. Fermarsi sulle proprie fragilità, ragazzi, non è banale, e quindi facciamolo. Ripartiamo anche dalle parole di Nicolò Fagioli, che non sono banali, che sono parole belle, che sono parole di rinascita, direi così. E sono contento che sia ritornato al centro di un progetto proprio lui, perché noi, quando lui non era con la nostra maglia, l'abbiamo affossato come società anche. Perché è esattamente come è successo con Maldini. Maldini ha fatto una cazzata più grossa per la sua salute, meno grossa per il suo portafoglio. E siamo stati tutti lì a puntare il dito. E quindi viva Nicolò Fagioli e viva chi riconosce le proprie fragilità. Un'altra cosa io la dico. Io ieri ho sentito anche l'intervista a Luca Ranieri a Radio Serie A. Luca Ranieri ieri ha detto 2 cose. La prima, ha detto: nelle partite con Grosso siamo stati noi giocatori a non essere stati all'altezza, e se ne è preso le responsabilità, cosa che nessuno aveva mai fatto fino adesso. 2, ha detto: Vanoli non ci lascia un secondo. E questo è il punto su cui dobbiamo riflettere. Vanoli non ci lascia un secondo. Noi abbiamo un allenatore che gli morde alle caviglie, che gli mangia il cervello, che gli mangia il fumale schiacciate. Quando io vi dicevo che voglio una squadra di gente che non me ne frega un cazzo di cosa fa la sera, ma che quando è in campo deve aggredire, deve essere attiva, l'unico pensiero deve essere vincere, perché siamo la maglia della Fiorentina. Dalle parole di Ranieri di ieri, e l'ho percepito, cioè quando vi dico vuoi andare fuori a trombare la sera, ma prima fai gol. Questo intendo. Intendo che vuoi andare in Piazza Ferrucci a mangiare il sushino, giocare, segnare. Vuoi andare a mangiare il sushi Lampredotto in un altro locale, giocare, segnare. Vuoi andare con le fighe fuori, segnare, giocare. Questo è quello che intendo. Come diceva un grande allenatore, Herald Agropi, ora è uscito su un video di Rete 37 con un Michel Riesler molto giovane, dove Agropi raccontava: il problema dei calciatori è che trombano troppo, non solo le proprie mogli, per la preparazione fisica e quant'altro. Il punto è proprio lì, che se si è atleticamente preparati, pronti, vogliosi di mordere il campo, quando siamo lì siamo comunque meglio, e quindi bisogna farle queste cose. E io quindi mi sento carico a pallettoni per ricominciare, se Dio vuole, la stagione della Fiorentina. Purtroppo c'è un'altra settimana, ci sarà, cioè oggi vi potrei raccontare del fatto che la capa delegazione della nazionale si è dimessa perché è vicepresidente del CONI. Ma posso dire, a me di queste dinamiche non me ne frega assolutamente niente. Che a Bodi ce l'abbia con Malagò non me ne frega assolutamente niente. Me ne frega invece di una persona a cui io, lo sapete, odio quando parlano gli ex calciatori, perché penso che sentir parlare gli ex calciatori è un po' come andare a vedere le opere d'arte al museo. Sono fermi su certi principi, a certe cose che, a cui non do peso. Ma ieri ho letto una dichiarazione di Moreno Roggi, e io quindi a Moreno Roggi gli voglio dare un abbraccio, voglio renderlo, vorrei chiamarlo come seconda voce fissa, quando dice: per me Caiode non è un rimpianto. Ragazzi, è l'unico che l'ha detto, è l'unico che l'ha detto, Caiode non è un rimpianto. Io non so, io lo farei parlare per... rimanderei quella dichiarazione durante tutta questa trasmissione, ce la rimanderei, solo quella, perché sono giorni dove non si fa altro di pensare al passato, che pensare a cosa è stato. E quello che dice: la Fiorentina l'ha venduta a troppo poco. Ma ragazzi, ma quando Caiode si è venduta a 18 milioni tutto compreso, ma erano tanti ai tempi 18 milioni, e non mi venite a raccontare che non è così. Ma è un metodo di lavoro: cresce un giocatore, non gioca perché l'allenatore del tempo non lo vuol far giocare, amen, si vende. Ma è come quelli che fanno e Favasuli e Amatucci, cioè in questi giorni dove non c'è un cazzo da dire, perché non c'è un cazzo da dire, purtroppo, perché non succede niente, perché la Fiorentina si sta allenando in Via La Parca, perché appunto intorno a noi non c'è un tema preponderante, perché se io mi mettessi qui a dire come si gioca con il Genoa, e gli è un po' presto, è veramente molto presto. E quindi io lo dico: viva Moreno Roggi, e viva che hai il coraggio di dire che Caiode non è un rimpianto. I rimpianti sono altri. Il rimpianto può essere Ansko, che dove non ci ha guadagnato un cazzo, e quello è diventato uno che gioca le competizioni europee, e quello è un rimpianto. Caiode non è un rimpianto, è una cessione che è stata utile in quel periodo, perché tanto non avrebbe giocato. Poi c'era Firenze, Amorenzi e Sorridenti, ecco, io non lo so che il perché di questa roba, capito? Io poi la vedo così, la vedo in questa maniera, cioè

E io penso lo possa fare davvero, da, lo possa fare veramente tanto. Io quindi lo cioè, sono state parole belle, belle, belle, quelle che sono state dette ieri dai nostri calciatori. E questo, cioè, ci deve far pensare che questa squadra qui può regalarci grandi gioie. Oggi ho visto la nostra domanda qui nel nostro WhatsApp, nel nostro stato WhatsApp a cui state rispondendo e quant'altro, se si vuole andare in il prossimo anno ci può bastare la conference. Io, ragazzi, sulla conference ho il mio pensiero, cioè io credo che la conference sia una competizione europea che mi piacerebbe vincere, ma se devo darmi un punto di arrivo quest'anno, io voglio andare oltre, voglio sognare in grande, voglio sperare di arrivare a fare qualcosa ancora di più bello. Cioè, ieri non mi ricordo chi ha detto: ah, io spero la Fiorentina possa arrivare settima. Ragazzi, ma io ripeto, secondo me siamo in un campionato dove, tolte Roma e Inter in questo momento, poi la Roma c'è da vedere che cosa fa durante appunto tutto l'anno, oltre a questo io ho grandi speranze per il futuro della Fiorentina e voglio sognare con la Fiorentina, ve lo dico chiaramente. Poi una cosa che volevo dire extra calcio, poi leggo i messaggi, poi se ne parla insieme di tutto il resto, e quanto è successo a Alessandro Di Battista. Voi direte: ma perché parla di Di Battista? Io non sono grillino, non ho mai votato per i 5 Stelle, però Di Battista adesso sta si sta curando da un tumore che gli hanno scoperto a Cuba, ma ha fatto una di quelle cose che appunto mi restano dentro, e quando uno è così lucido secondo me bisogna dargli ascolto. Una persona che, e tanti di voi hanno sofferto, c'è chi è guarito, chi è in remissione, chi ha perso dei parenti, dei cari, la moglie, il marito e quant'altro per quell'alieno, il mostro, come lo chiamava la Fallaci, il figlio del cane, per chi ha seguito. Ecco, Di Battista ha la retorica dell'antieroe, ovvero che non sono un guerriero, e giustamente dice, rifiuta la retorica dell'eroe, concedendosi appunto la più umana delle fragilità, dicendo: perché proprio a me? Quindi il dire la battaglia, cioè dicendo che non è una battaglia, non è un guerriero, perché dice: io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori. Io penso che da tutto questo, da Gianluca Vialli, Michela Murgia, persone che se ne sono andate per colpa appunto di bestie, si debba imparare anche sul come capire le vite. E a me questa retorica dell'antieroe è una retorica del guerriero che non mi piace. Lo so che tanti di voi non sarete d'accordo, però io penso che da quelle parole lì si debba appunto iniziare a conoscere, capire e riflettere. Sono cose che mi hanno fatto riflettere oggi su appunto su tante cose che ci sono anche oggi sui giornali. Però andiamo a noi, leggiamo un po' di messaggi. Allora, Lorenzo mi dice: Cinisello, grandi congressi di salsa, ma ketchup e maionese, no scherzo, lo so, in realtà Cinisello c'è una nota, non so se si chiama discoteca, un luogo famoso dove si balla latino americano. Grande Dario, il difetto di pensarla sempre giusta. No, io in realtà sono più contento quando mi offendete. Volevo sapere quando ci sarà la presentazione del pallone d'oro per quel brodo di Hayode. No, ora domani c'è la Francia, no? C'è già partito il treno, Mancini è all'altezza della Francia, poi Mancini è l'allenatore giusto per la nazionale, Kayode è quello giusto per quell'altro. Noi siamo arrivati a questo punto qui, dove addirittura c'è l'esaltazione massima
per appunto Caiode, e c'è la gara appunto del del pianto greco perché si è dato via, insomma, vedi,

0: Luciano dice meglio vivere di rimorsi e di rimpianti. No, è, sì, è come dire meglio sempre chiedere scusa e permesso, è la stessa cosa. Dario, il tuo amico Calamai che rompe con Coyote, non è vero, non è solo Luca, c'è una schiera abbastanza lunga e larga di persone che non fanno altro che rilanciare il tema Coyote giorno per giorno. E francamente capisco che sia difficile ora riempire le trasmissioni per tutti, perché lo è per tutti, perché non è che c'è grandi cose di cui parlare, però ecco, io non sono d'accordo, io sono d'accordo su Coyote. L'unica cosa che mi fa girare le scatole, dice Fra, è che lo abbiamo perso per diversi milioni per tenerlo 6 mesi in panchina. Se non mi sbaglio, la sessione prima al Brentford l'avevo offerti 22-25. Sì, sì, mi ricordo anche il giorno dell'offerta, che io ero in studio con il mio amico Giacomino Galassi, che non sapevo neanche cosa fosse il Brentford. Poi l'ho scoperto, infatti, tifo per il Brentford anche, ma questa è un'altra storia. Dario, stamattina ti ascolto come sempre, primo pomeriggio, aereo per Francoforte in serata al Manhattan locale di alta cultura tedesca. Che vuoi di più? Ci risentiamo lunedì, se il Dio vuole, come diceva mia mamma. Guarda, caro il mio Marco da Sesto, quando sarai, scusate, appunto sull'aereo, spero che tu possa risentire anche questo. Io non conosco il Manhattan locale di alta cultura. Cos'è? Un luogo dove ci sono delle signorine che ti offrono da bere? Non frequento io, purtroppo sono un po' ignorante sui locali in Germania. Sull'Austria sono molto ferrato, ma perché sono gestisce da italiani, quindi li conosco anche personalmente. No, io invece volevo dire una cosa. C'è una polemica in Italia che ho conosciuto, ovvero che è quella del fatto che sia stato aperto un locale scambista in provincia di Padova davanti a una chiesa e vicino a una stazione dei carabinieri, in una frazione circa 900 persone. La polemica perché davanti a questa chiesa. Io posso dire una cosa, ripeto sempre. Secondo me i locali scambisti sono locali che tengono sicurezza la notte, perché comunque c'è le persone che ci viaggiano, sono aperti almeno fino alle 2-3 di notte. Quindi secondo me, anche per il problema di sicurezza che abbiamo a Firenze, dovremmo avere più locali scambisti aperti la notte, in maniera tale da anche dare percezione che ci siano delle persone. Cioè, ieri sera qui sotto casa mia c'era polemica perché c'era un corso di ballo che è durato fino a mezzanotte, no? E c'era la musica latinoamericana che c'era fino a mezzanotte. Io invece sono contento, perché la sicurezza uno la deve fare anche così, la deve fare appunto presidiando il territorio, casomai evitando ronde violente, piuttosto con locali aperti, con persone che stanno sul posto. E quindi io mi chiedo, come mai facciamo anche più locali scambisti a Firenze? Poi ci sarà qualcuno che dice sono troppo vicini alle scuole, però ecco, francamente non le capisco, anche perché io lo dico sinceramente, lo dico a tanti di voi che casomai vivono in delle coppie dormienti, che si sono annoiati perché buffate all'amore sempre alla missionaria e una volta in mese. Guardate, quando avete 40-45 anni e 20 anni di matrimonio, iniziate a pensare di aprire le coppie e di scambiare. Guarda, io ho conosciuto il proprietario di questo locale di Padova, che mi ha detto una cosa interessante. Mi ha detto, guardate, noi rilanciamo coppie, specialmente tra i 50 e i 60 anni, perché si sono annoiate e con lo scambio di coppie si sono riavvivate e non litigano neanche più. Cioè, pensateci, tanto... ragazzi, tanto prima o poi si deve andare lassù dai Padre Eterno, l'uomo con le chiavi, e quando siamo lassù tanto siamo tutti uguali, quindi i peccati si sconteranno. Quindi secondo me può essere un sistema anche per limitare i litigi con le signore, cioè pensate, io lo chiedo ai comuni di Firenze. Altra cosa che me la stavo scordando. Allora, lo sapete, io sono un grande fan della nuova pista dell'aeroporto, ok? Io sono un grande fan della nuova pista dell'aeroporto, voglio la nuova pista dell'aeroporto, nonostante il comune di Ampi non la voglia, il comune di Sesto non la voglia, Alenzano non la voglia, ci è rimasto solo una parte del PD fiorentino che la vuole, anche se non tutto, perché però non lo possiamo dire a alta voce perché ci hanno segreti, no? Ieri Moccia, che è un bravissimo divulgatore, ha fatto una partnership con Geopop, per capirci, ha fatto una partnership con Toscana Aeroporti, che spiegava benissimo il progetto della nuova pista. Ovviamente Rite ha preso soldi da Toscana Aeroporti, non puoi fare la divulgazione su questi. Sindaco di Sesto, il mio amico Damiano Sforzi, gli risponde: io non so, ieri comunale di Sesto rilancio, benissimo, va bene. Però io dico questo: vi rendete conto di come ci guarda gente che non conosce nulla? Ci guarda come la città del Calesse, veramente. Io capisco ci viva la gente, che ci sia il parco del Rospo Smeraldino, che ci sia la... come si chiama? Il... che ci sia la, il fenicottero rosa, che ci garba a vederlo, perché se si passa in bicicletta una volta nella vita sia bello da vedere. Capisco ci sia da salvaguardare il pesciolino con l'occhio torto, capisco tutto, va benissimo. Cioè, a me anche le polemiche sui parco agricolo della Piana, io posso dire una cosa: io nel parco agricolo della Piana e non ci sono mai stato. Io preferisco avere una città che abbia un aeroporto all'altezza, e non che quando piove o che quando tira vento mi tocca a a Bologna e devo prendere il bus, e mi dice: ma le grandi città hanno l'aeroporto a 90 km. Quindi la domanda che uno si deve fare è: ma Firenze è una grande città? Perché se Firenze è una grande città e ci vuole l'aeroporto all'altezza, e non c'è da prendere il treno per Pisa o il bus per Bologna. Altrimenti si dice: Firenze non è una grande città, Firenze è un buco di culo, che può essere considerato, perché siamo più o meno grossi a livello di solo a livello di città, più o meno come una, come posso dire, potrebbe essere considerabile come un municipio 5 di Roma, come due municipi di Milano. Quindi siamo una grande città, perché se siamo una grande città, il dibattere sulla pista aeroportuale così il Rospo Smeraldino, il problema non c'è. Se non siamo una grande città, va bene, cioè, ragazzi, però basta mettercelo in testa. Cioè, allora, se non siamo una grande città, perché c'è bisogno della tranvia anche? Cioè, di cui io sono favorevole, anche se è, secondo me, obsoleta per i tempi che vivremo, perché si parla di un mezzo che viaggia sulla carreggiata o le macchine e si starà in coda per mesi. Ma questo è un'altra questione. Bisogna capire: siamo una grande città o non siamo una grande città? Perché se siamo una grande città, ragazzi, il tema aeroportale è presto detto. Se non siamo una grande città, allora è giusto non farlo. Siamo una grande città? Ci consideriamo grande città? Non lo so. Oggi Bomber Viola si è svegliato arrabbiato con me. L'opinione di oggi su Caiaud è un'opinione, quindi come tutte le opinioni va rispettata, ma non le condivido, perché ho seguito Caiaud fin dalle sue prime partite in primavera e si vedeva benissimo, era un ottimo prospetto solo da sgrezzare, è stato un errore darlo via. Boh, io posso dire, Bomber Viola, che non sono d'accordo, e me il rimpianto non mi garba. Il problema non è Caiaud venduto a quasi 20 milioni, ma un'intera squadra giovanile campione d'Italia, per forse la metà dei soldi presi per Caiode. Ma non è vero, perché poi c'è Isua Matucci, 20% l'ha scritto ieri il nostro Niccolò Ceccarini. Su altri non ci ha investito e gli ha dati via, ma sono scelte, appunto, che uno fa, e anche nell'ottica del Viola Park questa scelta qui, secondo me. Ottima regia, c'è un audio, vedo che c'è un audio che passeggia qua e là. Se c'è un audio, sentiamolo.
1: Buongiorno Dario, guarda, stavamo ragionando con la mia famiglia se andare o meno a vedere Nazza, e poi metto a caso la tua replica di ieri e inviti tutti ad andare a vedere Nazza. Io sono molto indeciso se andare o no, perché so che ci andrò ma starò malissimo, ma è inutile che ci andiamo io, che ci vai te, che sappiamo benissimo da che parte stare. A vederlo ci dovrebbe andare Farenzo, ci dovrebbe andare Cruciani, ci dovrebbe andare Tajani, ci dovrebbe andare la Meloni. Ci dovrebbero andare tutti quelli che stanno difendendo Netanyahu a spada tratta. Loro ci dovrebbero andare, perché è come quando si fa le riunioni a scuola, perché c'è qualche ragazzo o qualche alunno che fa casino. Alla riunione si presentano tutti i genitori, tranne quelli di quel ragazzo. Ciao.
0: Ma guarda, io ti dico questo. Per me il film ho visto, tutti lo devono vedere. Oggi tu riesca a vederlo, perché credo sia già uscito dalle sale, è il film più visto in Italia negli ultimi 3 giorni. Io su Nazza ritorno a dire quello che ho detto ieri, e lo ripeto senza alcun tipo di dubbio e di sorte: è un film che non mi è mai capitato di andare a vedere un film e restare 5 minuti in sala con tutti, cioè in un mondo dove siamo sempre con il telefono acceso, vedere un film e restare alla fine del film, anche per le immagini che si vede alla fine del film, 5 minuti a sedere con un sasso addosso, non è facile, non è bello, è un film che pesa, è un film che pesa come un macigno intorno a noi. E per fortuna Guardian adesso lo metterà gratis sul proprio sito affinché tutti lo possano vedere. Io lo consiglio di guardarlo in lingua originale con i sottotitoli per sentire bene le parole che vengono dette da questi membri dell'IDF e dell'intelligence israeliana. È un film che ti segna e ti lascia, quello sicuramente. Le persone agitate non lo guarderanno, ma dentro il film c'è una spiegazione anche perché questi non lo guarderanno. Quindi Nazza è un film con 24 interviste a ex membri dell'IDF e del servizio di intelligence israeliani che raccontano di come bombardano a distanza la popolazione di Gaza, sterminando civili e non membri di Hamas. Diciamo è una sorta di è agghiacciante per il come raccontano tutto. Che raccontano tutti. Dato che parli di falsità, poi parliamo, andiamo oltre. Dario, questi vorrebbero chiudere l'aeroporto, benissimo, che pagano loro, che ci lavora e tutto l'indotto. No, ma non è che lo vogliano chiudere, lo vogliono lasciare così. Non vogliono chiudere l'aeroporto, non vogliono fare la nuova pista, è una cosa diversa. Questo è Gianmarco. Poi a Firenze provincia si regiona in maniera retrograda, con certa gente si sarebbe ancora il tram tirato dai cavalli come faceva mio padre nel 1920. No Alberto, a Firenze purtroppo non si ragiona così, si ragiona il partito di Calesse, però il tram tirato dai cavalli non te lo farebbero più tirare perché il cavallo soffre, ti direbbero che il cavallo va fatto, bisogna metterla a motore ma che non inquini, casomai un cavallo ibrido ci vorrebbe. Dato e pare di qualsiasi argomento perché non parli dell'eventuale decadenza di Biffoni, fai intervenire il tuo amico Targetti sull'argomento, posso dire non è un tema che mi appassiona perché non è di Firenze, non è un tema che non mi appassiona, non mi sono informato, non me ne frega niente, cioè me ne frega sì a livello politico ma è un tema di politico, molto politico, e che frega solo alla gente di Prato per una cosa che probabilmente non succederà perché tanto i pareri delle procure comunque si hanno dato ragione a Biffoni stesso, quindi sarebbe buttare via tempo. Allora andiamo con un altro audio, dai regia.
2: No Dario, scusa ma su questo dissento. Ti considero una grande città, ok? Trovami le grandi città a livello europeo, se non mondiale, che hanno l'aeroporto in città. Oppure l'aeroporto principale ce l'hanno a 30-40 minuti di treno o comunque di strada. Bastava rinforzare Pisa, fare dei servizi migliori e ti avevi risorto.
0: Beh, non è vero neanche questo, caro mio, perché se uno, cioè io capisco quello che dici, no? Dici l'aeroporto delle grandi città tipo Londra piuttosto che Parigi, Orly, no? Cioè London City, io ci sono atterrato a London City, chi va a Londra lo sa, e sono 20 minuti da Bank a London City. Firenze e Pisa non sono 20 minuti di treno, e i treni che vanno da London City a Bank non sono i treni o la metro cioè prendere la metro a Londra è già un piacere, prendere il treno regionale Firenze-Pisa e non è un piacere per niente. Ora guarda, ti cerco anche la distanza dell'aeroporto di Parigi dal centro, vediamo un po', ti si guarda anche questo, quindi non è vero, se si parla di grande città, cioè vedi, Charles de Gaulle 25 km, Orly 15 km, cioè si sta parlando di distanze molto più piccole e di aeroporti dove problemi come quelli che ci sono a Firenze non ci sono. Poi capisco, ragazzi, io ho un'opinione di un cittadino che non è fiorentino, che non vive più la città, ma vorrei un aeroporto all'altezza della mia città, capito? Lo dico sinceramente, lo dico sinceramente e lo dico senza alcun tipo di paura di essere strumentalizzato. Ah, ti paga Toscana Aeroporti? A me non mi paga nessuno, magari prendessi soldi, se prendessi soldi da qualcuno lo farei, però io sono sincero, dico quello che penso, che penso io senza problemi e senza alcun tipo di paura. Andiamo con l'altro audio, dai.
3: Buongiorno Dario, sei Tommy. Ora ti manderò una risposta sul discorso della pista d'aeroporto. Taglio zanzare, tanto se tu sei di casa. E basta con questa pista. E va via, rotto le... Ma poi per fare che? Per andare il fine settimana a Parigi, eh? A me non sembra che non siamo poveri, eh? Andare a farsi il fine settimana a Istanbul, eh? A me sembra che di buono non ci sia guerra da tutte le parti, basta. Sono messo altre priorità, va bene, non voglio essere troppo pesante, ma io sono di quelli della pista dell'aeroporto, non gliene frega una sega, piglia il treno e va a Pisa. Ciao, forza della sempre.
0: Ma sì, guarda, che poi uno possa andare a Pisa, possa andare dove cazzo gli fare, è anche giusto così, cioè nel senso, ognuno ha la sua idea. Io personalmente, che vivo in una città che ha tre aeroporti, perché anche Bergamo è un aeroporto, io a Bergamo ci arrivo a 30 minuti in macchina e 40 di autobus, a Linate prendo il treno e ci metto un quarto d'ora ad arrivare da casa mia, a Malpensa sono 50 minuti di treno, devo andare a Pisa, mi sembra di arrivare a Monculi, capito? Per quello sto dicendo, sì, bisogna considerare, siamo una grande città? Sì o no? Sì o no? Secondo me no, perché se hai una visione chiusa su quella roba lì, per me no, per me non sei una grande città, perché dici, ah, la pista lì non ci deve essere, bisogna andare a Pisa. E allora non siamo una grande città, siamo una città che, se casomai si deve fare atterrare un volo mentre piove, mentre c'è vento, non si fa atterrare perché la nostra pista non è in grado, va bene. Infatti nel partito del Calessio non viene trainato dai cavalli ma dai babalei che credono ancora e li votano. Questo è quello. Poi Bologna 10 minuti dal centro, la guardia è in mezzo a New York City. Questo è anche Gianmarco. Poi e questo è il cioccolataio, dice: la gente ormai rimane a sedere perché aspetta le scene post credit. Netanyahu il ritorno in Avengers Doomsday. Sì, diciamo che dopo anche la cosa di ieri dell'aereo Fly Dubai ci potrebbe aprire un altro tema, ma non lo voglio fare. Allora, diciamo che abbiamo parlato abbastanza stamani, poi continuate con i messaggi. Io ho chiesto un recap su quanto succede sullo stadio a uno dei più grandi osservatori e polemici di questa cosa, che è il consigliere Massimo Sabatini della Lista Schmidt. Gli ho mandato delle domande, abbiamo fatto un'intervista su questo, lui mi ha risposto, la mandiamo una alla volta, lo dico all'ottima regia dell'ottimo Stefano Martinelli, per capire che cosa sta succedendo dentro lo Stadio Franchi, dopo che oggi hanno anche messo la prima copertura. E quindi partiamo con la prima domanda, che era: a che punto siamo con i lavori per lo stadio?
4: Prima domanda: a che punto siamo con i lavori dello stadio? Che ti rispondo? Siamo al punto che in più di 3 anni non è stata fatta nemmeno una curva. E non solo questo, che è già visibile e chiaro per tutti, ma se entriamo sul cronoprogramma che tempo fa ti ho mandato, le 3 scadenze più ravvicinate che vediamo in quel cronoprogramma sono alla riga numero 335, che era il montaggio della copertura della nuova Fiesole, che la data di scadenza è il 30 di settembre, cioè oggi. Basterebbe andare a vedere se è finita. La riga 347, le facciate e involucri della Maratona Nord, dovranno cominciare i lavori il 16 di ottobre. Basta vedere come stanno per capire che non inizieranno quel giorno. Il montaggio dei gradoni della nuova Fiesole, la riga 304 del cronoprogramma, doveva finire il 22 di ottobre. Ancora mancano tutte le file di gradoni alla base della nuova Fiesole, mi chiedo se le termineranno per il 22 di ottobre. Questi sono elementi concreti e misurabili.
0: Questo è il primo aggiornamento sullo stadio, diciamo, e da cronoprogramma risulta un po' indietro. Ho sbagliato a dire la regia che Cherubini, non Martinelli, giustamente mi dicono lo posso candidare direttamente al pallone d'oro. Abbi pazienza, caro Stefano, abbi pazienza, e purtroppo è andata così. No, però io su questo poi voglio fare un passaggio. Voglio fare un passaggio perché ieri Bologna Fiere, che è una società per azioni, e il Bologna Calcio hanno raggiunto l'accordo per la realizzazione del nuovo stadio. 35.000 posti per concerti, fiere, grandi eventi, anche grazie al tetto mobile e al campo da gioco retrattile. L'investimento, comunicato dal club del Bologna, è di circa 300 milioni e il termine dei lavori è fissato nella primavera del 2031. Allora, io voglio dire una cosa. Se a Bologna un privato con la società riesce a costruire uno stadio nuovo per Euro 2032, perché Bologna poi metterà quello nel dossier UEFA, e lo finisce interamente prima di noi ex novo, delle domande ci si devono fare. E non è da dire la sinistra, perché a Bologna c'è un'amministrazione che è quella lepore, c'è un privato virtuoso come appunto la Bologna Fiere, e c'è anche una società di calcio come Bologna, dove, che io lo sapete, ho criticato e quant'altro. Siamo al 1 ottobre del 2026, loro hanno dato scadenza a 2031, quindi 5 anni. Noi, che lo stadio è in queste condizioni, siamo da 2,5 più o meno, 3, diciamo 2,5-3, diciamo 2,5-3, con la Fiorentina che ci gioca dentro, certo, ovviamente, con tutte le varianti del caso. Però ragazzi, pensiamoci, se loro dovessero finirlo realmente per il 2031, per poi andare a giocarci gli europei, il nuovo da campo da gioco, il tetto, il campo retrattile, io penso che delle domande ce le dovremmo porre, ok? Ce le dovremmo porre e ci dovremmo dire anche: come mai siamo arrivati a tutto questo? Non era meglio farlo in un'altra maniera? E questo è un altro tema. L'altro tema ancora è che ho chiesto a Sabatini: ma è vero che in una parte di Maratona c'è della gente che non vedrà una bella benamata match perché sono posti a visibilità limitata, e da lì, quindi da Maratona lato curva Fiesole, non si vedrà il calcio d'angolo posto sotto il parterre di tribuna? Sentiamo cosa risponde Sabatini. La risposta è la numero 2.
4: Seconda domanda: ci sarà un problema di visibilità in Maratona? Allora, Maratona in generale no, ma i problemi sono nel punto di raccordo con la vecchia curva, perché è già stato detto a maggio del 2026 dal RUP, responsabile unico del progetto, che sì, ci saranno problemi per 1.000 posti a visibilità ridotta. La visibilità ridotta riguarda l'incrocio tra la vista da quelle postazioni con i due mega pilastri che sostengono la nuova curva. Per capire bene, guardate tutti i posti rivestiti in legno che hanno rifatto nella vecchia Maratona, rivestendola di legno per cambiarne il profilo, per allargare la seduta. Sono tutti posti che sono nuovi, perché sono stati pagati quei lavori in legno, e mi chiedo se vi sembra che da quei posti si veda tutto bene, sia la porta che il calcio d'angolo più lontano, siccome sono una parte della visuale è occlusa da una costruzione in muratura nuova cementata, o una parte coperta dalla presenza del pilastro, purtroppo è così, questo lo si vede. Quindi non ci sono problemi nella Maratona, che sarà al lato del campo, ma laggiù in fondo, dove il vecchio costruito si incontra con il nuovo costruito, qualche problema ci sarà, e lo ha detto il responsabile uno del progetto, un totale di 1.000 posti.
0: Quindi questa è una risposta anche alle polemiche che abbiamo visto sui social. 1.000 posti rischiano di non vedere delle cose. Questo poi è una visione che ci ha raccontato Massimo Sabatini, ma io diciamo ho voluto chiedere a lui, e sicuramente se ne intende più di me anche di costruzione di stadi, ma soprattutto lui ha visto il progetto e soprattutto ci mette le mani dentro, quindi è importante tutto questo. Andiamo oltre, andiamo con la terza risposta, vai.
4: Terza domanda: quali altri problemi stanno uscendo? Beh, notizie di questi giorni. Per l'ennesima volta l'amministrazione comunale non rispetta la tempistica da lei stessa comunicata, perché sono stati annunciati dei ritardi a proposito dei 60 giorni scaduti dal 24 luglio, quando fu detto che sarebbero finiti i 60 giorni per dichiarare l'interesse pubblico sull'offerta ricevuta. Ecco, quella dichiarazione di interesse pubblico non c'è stata e sono stati annunciati dei ritardi senza nemmeno dire se si tratta di 10, 15, 20, 30, 40 giorni. Nessuno ha detto quanti giorni in più ci vogliono per valutare, è stato soltanto detto siamo in ritardo, abbiamo bisogno di altri giorni per valutare, per dichiarare l'interesse pubblico dell'offerta o delle offerte ricevute. Quindi l'interesse è pubblico, ma nessuno ad oggi sa nulla. Sembra che qualcosa non torni.
0: Questo è ovviamente il punto di Massimo Sabatini, consigliere comunale della lista Schmidt, sullo stadio, che a cui ho chiesto di aggiornarci su quello che succedeva. E appunto bene così, poco, però vabbè, questa è un'altra storia. Ognuno di noi da queste parole si può fare la propria idea. Io me la son fatta, resto dell'idea che se dovesse finire prima Bologna che Firenze, delle domande me le devo porre, quindi spero che l'offerta della Fiorentina per dare soldi e prendere la concessione e quant'altro, diciamo, sia, come direbbero in Germania, schnell, veloce. Andiamo con, so che ci sono due audio, e andiamo con il primo, vai.
5: Buongiorno Dario, è vero che Firenze infatti è piccola e la gente che ci abita non lo vuole capire, che rispetto alle metropoli non c'è paragone. Per questo secondo me l'aeroporto di Firenze è Pisa e sarebbe stato meglio forse migliorare i collegamenti, farli più veloci, e che tutte queste polemiche inutili che tanto alla fine non faranno niente.
0: Sì, è vero che non faranno niente, è vero, perché poi a ottobre, quando ci sarà la sentenza del TAR portata dai comuni sull'aeroporto, sicuramente verranno stoppati e quant'altro. Però ecco, diciamo anche che, insomma, io personalmente dico, io ho sempre una minima speranza che si possa fare, perché appunto credo che se Firenze vuole crescere, vuole diventare una grande città, ha bisogno di un aeroporto più grande. Per te l'aeroporto è Pisa, giustamente, a Campi io penso ci sia più dell'80% delle persone la pensa come te, legittimamente, giustamente, io non la penso così, ma non ci credo, non ci voglio credere, e basta, è per quello che questa destra non vincerà mai a Firenze. Guarda, posso dirti Andrea, non penso sia per il tema dello stadio, io chiamo Sabatini per un motivo ben preciso, perché è uno che... sullo stadio abbiamo fatto una battaglia insieme, che è quella per dire che il cronoprogramma vecchio era obsoleto, era vecchio e non era stato aggiornato, e infatti avevamo ragione, ma c'era anche la sinistra, la sinistra radicale, c'era Sinistra Progetto Comune con il grande Dimitri Palagi a fare questa battaglia con me da questo microfono. È giusto che dei dubbi che loro come opposizione debbano controllare e che noi ci si debba far venire dei dubbi, e purtroppo dei dubbi ci vengono quando poi vedi degli esempi virtuosi tipo quello di Bologna. Poi vediamo se glielo fanno fare, se glielo fanno fare nei tempi che hanno detto e finiscano prima di noi, un po' mi gira coglioni, devo essere sincero, perché se un'azienda privata e un privato, che è il Bologna Calcio, fanno uno stadio in 5 anni ultramoderno, 35.000 posti, campo retrattile, la copertura, la rava e la fava, e noi siamo a rifare il nostro stadio perché ci sa le scale elicoidali e non si può fare le cose, cioè io credo, e vi ripeto, è a Bologna e c'è la sinistra, a Bergamo dove l'Atalanta ha fatto lo stadio il via e gliel'ha dato Giorgio Gori, che è un eurodeputato del PD, ex sindaco di Bergamo per 10 anni. Quindi ragazzi, non scherziamo. Sì, ma anch'io, se abitassi a Milano, forse vorrei l'aeroporto più grande a Firenze. Bellino lui, lasciamolo a Pisa. Ma scusa, no, perché se no, Marco, se no io ci si piglia in giro. Ma scusa, ma ora ieri ha su Campi un volo, no? sopra Peretole e Brozzi non volano, la gente non c'è, gli aerei in casa, se no veramente mi sembra di sognare. Cioè, non è che siccome vivo qui un posto di Leose, tra l'altro sono residente a Campi, quindi il discorso è semplicemente di domicilio il mio. Chi è contro la nuova pista sono quelli delle ferie in campeggio a massa da tutta la vita. A me mi garba girare, così ai milioni di turisti che vengono da noi, fare la pista subito e il parco se lo faccio in altrove. Questi falsi ambientalisti, no, ma più che altro attaccarsi al parco della Piana come se ci sia la gente fissa lì al parco della Piana a girare. Gente guarda questo rospo smeraldino, lo guarda negli occhi e dice bello il rospo smeraldino, bello il fenicottero. Ma ragazzi, io non la vivo così, la vedo così. Andiamo a un altro audio, vai.
6: Ciao, sono Jacopo D'Abrozzi. Per quanto mi interessa anche a me giusto il discorso dell'aeroporto, nonostante appunto stia Abrozzi, però questo non voglio volare troppo alto, fare un gioco di parole. Questo è il problema della società di oggi. Ha chiamato ha mandato un messaggio all'ascoltatore prima, ha detto a me me ne frega nulla all'aeroporto. E ho capito, ma non è che ci sei solo te, nemmeno a me me ne frega nulla, però ci sono delle persone magari hanno bisogno, ci lavorano, hanno un'infrastruttura più moderna, sarebbe meglio.
0: No, ma Jacopo, tra l'altro, tutte le volte si ragiona, no, perché quelli della Piana poi ci avranno gli aerei sopra la testa. Perché voi a Brozzi e a Peretola non ce la... voi siete più stronzi, forse, non lo so. Perché se tolta Campi, Brozzi e Peretola, la peggio genia è Cristo Stampi, insieme a Campi era, no? Cioè, mi fa sorridere. Basta vedere i nostri amici francesi cosa stanno facendo per i rincari. A noi piace pensare a pizza, calcio e figa. Beh, io posso dire, pizza, calcio e figa mi piace sempre, devo essere sincero. Poi potrebbe essere anche pizza, calcio e altro, però il gusto sessuale, io sono d'accordo per tutti, uomini, do, cioè nel senso, se uno gli garba qualsiasi cosa fa bene. Io sono un vecchio a scuola su quello, però pizza, calcio e figa secondo me è sempre un grande trittico. Venerdì sera pizza, calcio e figa, per forza c'è la nazionale da guardare con i miei amici, cioè non scherziamo. In realtà c'è anche la mia signora a guardare la partita, quindi a maggior ragione. Questi discorsi dovrebbero far chiudere anche la 1, questo è Gianmarco, perché si inquina troppo. Giusto. Vai con un altro audio, vai grande regia.
7: Dario, proprio sotto il post di Moccia io mi sono preso con qualche integralista del no aeroporto e mi sono reso conto che tanto è tutto un argomento ideologico, il no a prescindere. Gente che prende l'aereo una volta all'anno, che non ha mai avuto esperienza di dover viaggiare frequentemente per necessità e che dice che l'aeroporto di Firenze è Pisa. L'invito a prendere un aereo il lunedì mattina da Pisa per tornare nella città dove si abita, abitando a Firenze e essendo di Firenze, e vedi come cambiano idea in fretta. Simone dalla Sambuca.
0: Ma posso dirti di più, amico mio? Te tu sei della Sambuca, loro la beano la Sambuca, perché se tipo io devo prendere per forza di cose perché devo essere in diretta con voi alle 9 di mattina, a me è capitato di prendere un volo per andare a Bari e l'ho dovuto prendere alle 4:50 se non erro, alle 5:10, non mi ricordo che ora era. Lo sai che l'aeroporto di Pisa apre alle 4 di notte? Quindi per forza per prendere l'aereo alle 4 di notte o mi svegliavo alle 2 di notte a casa oppure mi sono dovuto prendere un piccolo bed and breakfast che ho pagato di tasca perché l'aeroporto apriva alle 4 di notte. Quindi chi dice sta roba non vive neanche negli aerei. Purtroppo le distanze tipo in treno per andare a Bari è un po' lontano da Firenze e quindi ho dovuto prendere l'aereo per andare io ho dovuto prendere da Pisa, per esempio, capito? Per esempio, così tanto per dire. Dario, tralasciando politica, mangiatoie varie, belle arti, fondazioni Rava e Fava, la differenza maggiore che c'è tra Bologna e Firenze è che a Bologna c'è posto per realizzare nuove opere, a Firenze non casca uno spillo. E abbiamo sempre detto che fuori dalla città qualcosa puoi fare. Cioè, Bologna Fiere non è proprio in città, ma è come, cioè, non è che siamo dentro un quartiere. Siamo fuori a Bologna Fiere. Io non so se te frequenti l'area bolognese. Bologna Fiere è un po' fuori. Beh, allora mando un audio e poi rispondo all'ultima domanda di Walter, che è la cosa più bella.
8: Allora, come sempre si sbaglia punti di vista, no, per il discorso aeroporto. Bene, sì. I collegamenti Pisa, l'aeroporto vicino, la città grande, insomma, essi sono in chiave. Nessuno tiene fede al fatto che gente come me, che è nata e cresciuta e vive alle piagge, è praticamente 40 anni che ci hanno in testa gli aeroplani.
0: Se lo so bene.
8: È un quartiere abbastanza popoloso, come Ognano, come Mantignano, dove ci passa gli aerei sopra. nessuno tiene conto della gente, come sempre. Se lui va via la pista, almeno non passa troppo in testa alla gente, e poi tutto il resto, arrivederci.
0: Sì, sì, guarda, hai detto la cosa più bella. Tutti dicono, no, perché c'è un bisogno a farlo così. Ma guarda, magari passano comunque sopra gente, cioè Peretola, Brozzi, Piaggi, cioè, vabbè, poi si passa per cattivi noi. Ma l'aeroporto ti fa dirottare 3 voli su 5, a che cazzo serve? Vedi, lo dice uno vive in Germania, quindi non lo dico io. Chiudo così con un editoriale. Walter mi dice, te sei dell'old style Harry Passy? Non la traduciamo perché ci sono anche dei bambini all'ascolto. La risposta editoriale a Walter è sì, editoriale proprio sì, e anche parecchio. E qui su Lady Pussy chiudo. Ci si vede domani, è venerdì, dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio. Vi lascio a un glorioso Chi si ombra, grazie a Stefano Martinelli in arte Cherubini, che è come Giovanotti, e ci si vede domani sempre se mi sveglio. Ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
2: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti, scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
3: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti i precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
3: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
2: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
5: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì.
8: La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: compra?
1: Secondo me il ritiro più alla Parche e fa male agli allenatori più che altro, ne regge uno.
2: Io tipo sono uno di quelli che a Michelangelo preferisco Caravaggio. Io pazzisco per Caravaggio, cioè perdo la testa.
3: Senza motivo, ma bro.
4: Fabio Cannavaro,
5: Fabio Grosso,
6: Fabio Capello,
7: Fabio Caressa.
4: Sì, però guarda, veramente. Io vedo un articolo di 3 anni fa su scusami, di 3 anni fa, perdonami, sono bollito anche io. Viern Schnitzel mit Kartoffeln.
8: Wiener Schnitzel mit Kartoffeln.
4: Kartoffeln.
8: Kartoffeln.
9: Ciao, ciao, hola, hola.
3: Fabio Ferri.
4: Yeah.
10: Ma fatto il fabbro lei?
3: Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise. Hai capito o no? Mi sembra chi si compra?
6: Che è sempre una buona domanda, poi, no? È sempre una buona domanda. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Firenze Viola. Si continua con questa lunga diretta di questo glorioso primo ottobre 2026. Glorioso, ovviamente, perché è il compleanno di mia madre, quindi tanti auguri, mamma. Si parte dalle cose importanti e poi a scendere parleremo anche, come sempre, di calcio, di Fiorentina, perché no, di nazionale, visto che è un periodo in cui ci sta molto a cuore il tema azzurro di una nazionale che prova a ripartire dopo 3 mancate qualificazioni a mondiali. Ma ovviamente parleremo di nazionale al plurale, perché poi ci sono anche news da segnalare per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina impegnati in questo momento con le nazionali, da Mastantuono per arrivare a Beto, dall'Argentina quindi per arrivare fino alla Guinea-Bissau, come dicono quelli bravi. Quindi davvero facciamo il giro del mondo oggi, state in mia compagnia, mia e solamente mia, perché l'ottimo Pietrone Lazzarini è alle prese con uno stato influenzale che lo mette in grande difficoltà. Quindi un saluto all'ottimo Pietro, che tornerà presto e che si riprenderà alla velocità della luce per tornare anche a condurre l'appuntamento di Chi si compra di oggi. Oggi invece il solo Fabio Ferri, sfortunati voi, ma anche un po' io, tutto sommato, che non ho il mio sodale a fianco. Al mio fianco o di fronte a me a supportarmi e sopportarmi invece l'ottimo Marco Tonelli, che oggi sì per davvero è in regia, non come settimana scorsa quando avevo scambiato l'ottimo Stefanino Heraguini per Marco Tonelli. Non ci sono grandi punti di contatto tra i due, ma si sa, insomma, io la mattina faccio un po' fatica a carburare. 348 7513 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche e soprattutto i vostri vocali, che sono gloriosi e nel momento in cui vengono raccolti dal Benve e inseriti nelle nostre copertine, fra l'altro copertina di grande livello quella di quest'oggi. 055 77 111 71 invece per telefonare, intervenire in diretta, per discutere anche, come sentivo in copertina, del fatto se sia meglio Michelangelo Angelo Caravaggio, no? Perché qua ci occupiamo anche inevitabilmente di arte. E allora, per farlo, colleghiamoci con il più grande esperto del Rinascimento, ma soprattutto del Rinascimento del mercato, ovvero Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, grazie.
11: Buongiorno,
6: mille di essere
11: Fabietto,
6: al mio fianco.
11: Buongiorno a te,
6: stamani.
11: Buongiorno a tutti. Ciao, ciao ragazzi, dico ragazzi in generale, perché anche se non c'è, come se ci fosse Pietrone nostro.
6: No, ma certo, Pietrone è qua spiritualmente, è qui con noi, lotta con noi, nonostante, come dicevo, un po' di influenza. Sì. Ma ci
11: non
6: sta.
11: Non sa perché cosa
6: sta.
11: Lotti, ma va bene lo stesso, l'importante è lottare a prescindere, sì, questo va detto.
6: Secondo me sono più i suoi anticorpi che lottano contro i batteri, i virus portati da questo
11: non vorrei inizio delle essere scuole. Il suo anticorpo, cioè non vorrei essere il virus in questo momento.
6: Ah sì, perché dici lo stritola Pietro.
11: Ma Pietro ha appena saputo che c'aveva il virus lì intorno, secondo me il virus suona male per lui, perché quindi farà bene ad abbandonare quel corpo il più velocemente possibile, ecco.
6: Bene, bene, bene, assolutamente, ma questo più per appunto aiutare chi si compra che per altro, ma anche immagino poi in realtà per le vicende domestiche di Pietro, che insomma è impegnato e affaccendato con 2 figli e tante cose da fare. Comunque cerca, al netto di questo, al netto del fatto che quest'oggi è una puntata sui generis di chi si compra senza il nostro grande Pietro, io vorrei fare con te un punto della situazione, perché è sempre un po' il momento delle nazionali, un momento in cui sento anche i colleghi dice si trovano pochi spunti. Io penso che alla fine un giornalista debba fare questo, no? Nel momento in cui sembra che tutto dorma, che tutto tacia, insomma, deve far vibrare un po' il suo senso giornalistico e tirarli fuori un po' di temi, provare a essere interessante, tirare fuori dei temi di discussione e dei temi per anche chiacchierare amabilmente come faremo quest'oggi.
11: Quindi, sì, ma guarda, ieri sera io ho parlato per esempio di Amatucci, perché sentivo che ieri mattina era uno dei grossi rimpianti, perché viviamo spesso di rimpianti, cioè è stato il momento di Cagliode, 48 ore sul rimpianto per Cagliode, e ieri è stato il giorno del rimpianto di Amatucci, no? Che poi francamente sono due situazioni totalmente diverse. Io l'ho già detto, su Cagliode secondo me bisogna sempre contestualizzare l'operazione di mercato anziché poi, diciamo, fare la retroattività dei ragionamenti, perché le cose accadono in un momento storico particolare, è inutile che poi si faccia tutti i chiaroveggenti il giorno dopo, quando le questioni naturalmente poi si sono avverate, sono magari esattamente al contrario di quello che uno aveva pensato in precedenza. In quel momento lì la Fiorentina ha venduto Cagliode ad una cifra molto alta, per me 18 milioni di euro più 10% sulla futura rivendita. Cagliode non stava vivendo un bel momento all'interno della Fiorentina, è stato venduto ad una cifra importante, vuol dire che se poi dopo dovesse essere rivenduto al doppio o a più del doppio, comunque la Fiorentina porterebbe a casa altri 3-4 milioni di euro sicuri. E quindi, se la situazione poteva essere quella, allora bisogna anche pensare che in quel contesto, avendo Fortini, avendo anche la possibilità di tenersi un altro tipo di giocatore, hanno fatto una scelta. Per me non è una scelta sbagliata, è una scelta che comunque ha portato dei soldi alla Fiorentina. Il discorso di Amatucci è un discorso che è stato venduto per 2,5 milioni di euro. Ieri parlavo con Dimitri Conti scherzosamente e lui ha detto: guarda Nick, è il 20%, perché a me mi hanno detto: guarda, il 20% sulla futura rivendita ce l'ha la Fiorentina. Dimitri, che sicuramente è più informato anche di me, dice: Nick, in realtà penso sia il 20% sulla plusvalenza della futura rivendita. Fondamentalmente alla fine della fiera, in caso di cessione, secondo me ballerebbero un milione di differenza tra la plusvalenza e la percentuale sulla futura rivendita. Ma non è questo il contesto. Io credo che oggi rimpiangere sempre tutti quelli che sono andato via sia veramente sbagliato, perché io credo che la Fiorentina in passato, Fabio, l'ho detto mille volte, abbia fatto cose ben peggiori di una cessione di Cagliode a 18 milioni di euro al Brentford. Per me, io la vedo in questa ottica qua. Poi naturalmente oggi si deve parlare perché fa una partita in nazionale, però mi viene da fare anche questo ragionamento. Io non lo auguro ovviamente a Cagliode, perché è un ragazzo che si merita tutto questo, poi umile, semplice, ha sempre Firenze nel cuore, eccetera. Ma se domani lui gioca con la Francia e dalla sua parte lo sfondano e l'Italia prende 3 gol, che cosa diciamo?
6: Beh, nel pieno isterismo del commento calcistico diremo che non va bene.
11: A 18 milioni di euro. Sai cosa viene detto? Meno male si è venduto a 18 milioni di euro, perché tanto non ha imparato a difendere tutti questi anni.
6: Però questa è un po' una affermazione, no, che faranno tutti i capitan senno di poi, perché col senno di poi è molto più semplice.
11: Allora, proprio perché io non voglio fare il senno di poi, ti dico che in quel momento ci stava la cessione. Insomma, tu c'è qualche perplessità in più, ce l'ho anch'io. Perché secondo me questo ragazzo poteva far comodo all'interno del gruppo squadra, non so quanti margini di miglioramento avrebbe potuto avere, però se poi fai una scelta e non ci punti, d'altra parte bisogna anche rispettare quello che è il progetto della Fiorentina, perché sicuramente Paratici insieme ai suoi collaboratori hanno fatto una valutazione sbagliata, può darsi, ora lo scopriremo magari più avanti, però è normale che nel calcio si fanno anche delle scelte. Tra l'altro poi nei prossimi giorni vi racconterò anche chi sta trattando la Fiorentina, o quantomeno chi sta cercando di valutare per gennaio la Fiorentina a livello difensivo, quindi anche questo mi piace, perché vuol dire che il club è operativo ed è attivo sul discorso dei centrocampisti, è discorso anche sul centrale difensivo, perché secondo me lì qualcosa potrebbe accadere. A me piace sentire questa roba, perché da 7 anni a questa parte, a settembre, non avevo mai ascoltato un ragionamento del genere, quindi questi sono segnali. Poi ne dico anche un'altra: io penso che la Fiorentina in questo campionato abbia almeno 6 squadre più forti di lei davanti, quindi io sento già parlare di risoluzione dei problemi e che la Fiorentina possa andare tranquillamente in Europa. Io vi fermo e vi stoppo subito, perché se la Fiorentina dovesse andare in Europa è perché qualcuno davanti fallisce, perché oggi non siamo una squadra in grado di poter andare direttamente in Europa, perché ce ne sono 6 più forti davanti e quindi al massimo puoi arrivare 7º. Ecco. Quindi è bene dirla questa cosa, perché poi va detta ora, non va detta tra 2-3 mesi. Quindi, però il fatto che si muova tanto mercato è importante. Ecco, per esempio Dodò è un altro argomento di mercato della Fiorentina, dovevano avere un appuntamento in questi giorni, in questa sosta con il suo agente. Al momento non mi risulta sia stato fissato un appuntamento. Il Napoli non lo prende a gennaio, questo ve lo dico, perché comunque il Napoli a gennaio non lo prende, perché casomai se lo prende, lo prende a febbraio per giugno. Quindi o rinnova il contratto entro, o se no il rischio che possa andare a fine stagione a scadenza e quindi all'altra squadra è abbastanza evidente. Però questo non significa che Dodò non sia del gruppo Fiorentina e che se abbia le sue occasioni verrà fatto giocare da Vanoli.
6: Su Dodò io ti chiedo, ma quanto è concreto l'interesse del Napoli? Perché insomma, nel corso di questa epopea, in questa dodoeide che abbiamo vissuto ormai da due anni a questa parte, no? Quando il rapporto si è forse un po' incrinato, abbiamo sentito dell'interesse del Barcellona, del Chelsea, dell'Inter, un po' di tutti, ma poi alla fine non si è fatto mai niente, quindi mi viene da dire non erano interessi così concreti.
11: Sì Fabio, sai, i procuratori sono bravi, no? Nel senso che comunque sia fanno circolare anche delle voci, e forse lì magari Bertolucci che è il suo agente è andato un po' lungo, perché quando gli ha detto a Dodò che c'erano queste possibilità, forse magari doveva spiegare che erano interessamenti più che veri e proprie ipotesi o trattative, perché poi alla fine le offerte vere e concrete della Fiorentina, insomma, c'è poco da fare, perché la voce della verità sono le offerte che arrivano ad un club per un giocatore. Quella è la voce credibile che può stabilire se un giocatore è bravo o meno, o quantomeno se un giocatore è talmente bravo da avere uno spessore di un certo tipo. Io non sto dicendo che Dodò non sia bravo, io non sto dicendo che Ken sia bravo, io non sto dicendo che Fagioli non sia bravo. Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che poi il giocatore viene analizzato sempre a 360 gradi da un club. La storia dice, Fagioli è arrivato alla Fiorentina, Fagioli, per il quale te sai, lo stimo non tanto, di più, però Fagioli è un giocatore che è arrivato alla Fiorentina e non ha ricevuto offerte. Ken è arrivato alla Fiorentina e a parte, diciamo, l'Alcazia, è arrivato solo l'offerta del Como. Ci sarà un motivo per cui su certe cose Ken, insomma, si è fatto vedere, anche Fagioli ha dimostrato, oggi è un giocatore da nazionale. Però che qualcuno si sia avvicinato concretamente per fare un'offerta è un dato di fatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi vuol prendere un giocatore lo analizza a 360 gradi. Magari ha visto troppi alti, troppi bassi invece che troppi alti, e dice, devo spendere 30 milioni, non li spendo. Cioè, quindi questo per far capire che il mercato è fatto anche di queste valutazioni. Quindi non è che uno debba dire che un giocatore è bravo o non è bravo. Perché nessuno può dire che Ken non sia bravo, nessuno può dire che Fagioli non sia bravo, però i dati di fatto dimostrano che c'è qualcos'altro, che quando vai a fare

0: perché non è, perché se io avessi il libro più forte del mondo, l'opposto più forte del mondo,
1: te oggi mi vuoi far piangere,
0: più forte del mondo, ho molte possibilità di vincere, ma non è detto che vinca al 100%,
1: assolutamente,
0: perché poi lo sport vede anche altre cose, tutto qua, e secondo me ci sono 6 squadre più forti. Questo non significa che, perché dire anche che ci sono 6 squadre più forti vuol dire che ci sono 6 squadre potenzialmente davanti,
1: sì,
0: però poi loro devono fare partite e devono vincere, e se non le vincono e te le vinci perché sei stato più bravo, se sei anche meno forte puoi andare anche in Europa, e questa è la risposta.
1: Fra l'altro ti ringrazio anche perché mi riporti indietro al 1997, quando alcuni poeti dicevano, che tutti mi dicevano, vedrai, è successo a tutti, però poi ti alzi un giorno e non ci pensi più, la scorderai, ti scorderai di lei, solo che non va proprio così. Ore spese a guardare gli ultimi attimi in cui tu eri qui con me, dove ho sbagliato e perché, ma poi mi sono risposto che non ho nessun rimpianto, Cecca, nessun rimorso. Soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po', e questo sei te prima di andare a letto e pensi a Matucci, non a Caiode, che non considererò più.
0: No, io penso a Sassuolo prima di andare a letto.
1: Prima di andare a letto, guarda, fra l'altro sarebbe una bella, guarda, è un po' di tempo che penso di fare delle piccole pillole e di chiamarle così, prima di andare a letto, dove registro dei pensierini. Ecco, questo potrebbe essere un pensierino alla Cecca. Venendo un po' alla squadra che attendiamo, no, in campo poi il 10 d'ottobre alla ripresa, con il campionato che finalmente tornerà, io ti voglio chiedere anche un po' che cosa ti attendi dalla squadra, dal vanolismo, tanto ormai siamo in pieno vanolismo totale. Cosa ti aspetti se si rivedrà la squadra comunque propositiva vista nelle 3 gare allenate da Vanoli, se pensi ci sarà più o meno lo stesso atteggiamento tattico, se ti aspetti che soprattutto a centrocampo possa cambiare qualcosa, perché poi forse è il reparto di cui si è parlato maggiormente proprio in virtù di una certa abbondanza anche.
0: Ma senti, io Fabio vedo un ambiente positivo, cioè, secondo me è più grande merito di Vanoli, perché poi quando ti lavori in un posto dove hai naturalmente degli aspetti che ti fanno stare nel migliore dei modi, rendi molto di più, e per me questa è la base che sta anche alla vita. Se te sei dentro un contesto positivo, poi sei contagiato in positivo; se sei in un contesto negativo, sei contagiato in negativo. Vanoli ha levato questo velo che c'era prima con Grosso, che per certi versi per me è anche inspiegabile, perché io tutte queste colpe di Grosso, francamente, al di là dei risultati che comunque ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, sicuramente la preparazione atletica la Fiorentina l'ha fatta bene, basta pensare a tutti i giocatori che sono andati via e tutti sono rimasti contenti, quindi lì il problema più che, secondo me lì c'è qualcosa che Grosso dici nulla, cerca, no, hai ragione, perché al di là degli schemi,
1: hai tutto da solo,
0: visto poco o nulla, però il feeling con la squadra non è scattato per niente, perché le 3 sconfitte, non c'è la prova, non c'è stato prima Vanoli, magari avresti perso sicuramente una partita, ma non avresti perso come hai perso col Frosinone, avresti perso col Torino, poi c'è da valutare naturalmente con la Roma, secondo me avresti perso comunque, perché sono troppo più forti in questo momento, quindi ti avrebbe portato una sconfitta. Questo aspetto qui. Ora, sul discorso cosa mi aspetto per sabato, allora innanzitutto Vanoli ha riportato positività perché si vede l'atteggiamento della squadra, e questo è già metà del lavoro, come ti ho detto prima. Poi lui sta lavorando, secondo me, al completamento di una Fiorentina che possa prevedere anche insieme tutti gli acquisti fatti da Paratici, perché è chiaro che poi l'obiettivo di un allenatore è l'equilibrio, ma poi quando c'è anche l'equilibrio bisogna cercare anche di che tutti i giocatori possano avere la loro parte. Secondo me il punto finale, il punto di arrivo è quello di giocare con un centrocampo a 3, con Attà a mezzala sinistra, Fagioli nel mezzo e Ulai centrodestra. Questo è il punto finale del centrocampo, quando la Fiorentina sarà un veliero che può navigare tranquillamente senza problemi anche con il mare forza 10.
1: Bello,
0: perché a quel punto sarai tanto sicuro, sarai tanto forte, c'è tanta stima che puoi giocare con un centrocampo di qualità. E ti dirò di più, in alcune partite io credo che Paolo, se ci sarà l'opportunità, potrebbe fare Attà, Fagioli, Ulai, Pedro Gonçalves, Mastantuono, Pellegrino, cioè una Fiorentina iperoffensiva. Però questa Fiorentina iperoffensiva di partenza oggi non può essere, e quindi io credo che Luigi Ferraris, per me Fagioli e Ndur saranno sicuri,

0: assumere un ruolo, può darsi che il modulo sia il 4-2-3-1, può darsi che lui possa scegliere ancora una volta Ishie, perché comunque Pedro non è al top, anche se ha lavorato bene in queste due settimane, ma ti posso garantire che quando è stato acquistato dallo Sporting, insomma, lui l'ha messo in campo, ma l'ha messo in campo fidandosi più della qualità che della fisicità, perché non reggeva naturalmente i tempi della partita. Secondo me era anche un po' appesantito. Adesso so che ha lavorato bene, quindi dopo la sosta vedremo Gonçalves, e quindi giocherà. C'è da capire chi gioca dietro Pellegrino, tra virgolette, perché di là mi sembra Mastantuono giustamente sia intoccabile. Per me parte in Gie barra Gnonto, ma più facile in Gie, e poi davanti Pellegrino. Ma ripeto, la vera notizia secondo me è capire se gioca a TA.
1: Cioè, che sembra stia meglio, sembra sia in crescita.
0: Guarda, io ne parlavo anche con Sarri tempo fa, ci siamo sentiti con Maurizio e con Cristiano, con Giuntoli, perché
1: che dice
0: comunque
1: Maurizio?
0: Lo sai che sono amici, e quindi mi fa sempre piacere parlare di calcio. E so che l'Atalanta, comunque, come il Milan, erano fortemente interessate ad Attà, ma sono tutti univoci nel pensare, come lo pensava anche Grosso, anche se poi non l'ha fatto giocare in quella posizione, però tendenzialmente sono tutti convinti che lui sia una grande mezzala sinistra. Quindi io penso che Attà debba giocare lì per non snaturarlo, però oggi c'è l'equilibrio, e se c'è questo equilibrio bisognerà che Vanoli trovi la chiave giusta per metterli tutti insieme un domani, oppure per alternarli eventualmente in questo ruolo, perché poi ora so che tutti vorrebbero Ulai in campo, e i 90 minuti in panchina con il Napoli hanno lasciato qualcuno perplesso. Però io dico anche una cosa: se si fosse arrivati prima della partita con Napoli, ci avessero detto si sarebbe sicuramente pareggiato o rischiato di vincere, come hanno rischiato loro, saremmo stati tutti contenti. Quindi di Ulai se ne sarebbe fregato il giusto. Certo, se Ulai fa 5-6 panchine di fila, allora lì uno bisogna farsi faccia un interrogatorio.
1: Anche perché l'investimento non è stato da poco, Cecca. Lo dico spesso: la Fiorentina non si può permettere giocatori da 25 milioni in panchina, a mio avviso.
0: Però, Fabio, sono d'accordo con te, però un passo alla volta, perché noi guardiamo già il bello e il brutto nostro, che noi abbiamo già dimenticato le 9 gol in 3 partite, certo, i problemi difensivi, le sconfitte, le amarezze. Giustamente, da una parte bene, perché chiaramente bisogna guardare al futuro. Abbiamo 4 punti,
1: non è che ce n'ha 14
0: in 5 punti.
1: Diciamo che spesso
0: dalle acque.
1: Spesso i tempi che occorrono all'allenatore non sono quelli che poi servono ai giornalisti per produrre commenti, per produrre riflessioni e eventuali critiche. Siccome prima parlavi di Grosso, ti riporto anche un attimo sulle parole di Luca Ranieri. Non so se l'hai lette, se le hai ascoltate e eventualmente come le commenti, perché insomma lui dice con Grosso sostanzialmente avevamo fatto una bella preparazione, un bel precampionato. Poi purtroppo quando è iniziato, e sto leggendo dalle pagine in firenzeviola.it, quindi se volete, cari amici all'ascolto, potete recuperarlo sul nostro sito. Poi purtroppo, dice Luca Ranieri ai microfoni di Radio Serie A, quando è iniziato il campionato non siamo stati, soprattutto noi giocatori, all'altezza di queste partite. Ci dispiace tanto, però adesso siamo anche felici che sia arrivato Mister Vanoli e abbiamo fatto 3 ottime partite. Cioè, alla fine, quindi, il discorso mi pare molto evidente. Insomma, anche Ranieri in parte ammette che i calciatori in quelle prime partite sono stati i principali colpevoli, poi, cioè i principali colpevoli, forse perché non motivati, perché non convinti del progetto di Grosso, non convinti di quanto Grosso diceva loro, però sono stati i primi colpevoli. Cioè, qui Ranieri fa una missione di colpa, dice soprattutto noi calciatori, noi giocatori.
0: Sì, perché poi comunque sia magicamente una squadra, no? In poco tempo non cambia pelle come ha cambiato la Fiorentina, perché mi sembra che la partita con il Torino fosse di domenica, se non ricordo male. O forse sabato, non mi ricordo, forse sabato, che poi dopo il giorno dopo, no, era di sabato, perché poi il giorno dopo si parlava la domenica sera di qualche difficoltà di Grosso, poi arrivò l'esonero alle 11 e mezzo, sì, arrivò l'esonero alle 11 e mezzo e il giorno dopo c'era già Paolo Vanoli,
1: 5 settembre.
0: Esatto, Paolo Vanoli che in 4 giorni ha preparato la partita di Venezia, quindi
1: dici miracoli, il vanolismo ne ha fatti tanti, anche alcuni sovrastimati, però non può cambiare una squadra in pochissime ore.
0: Cerco di essere leggero, Fabio, sull'argomento, cerco di spiegarmi in maniera leggera,
1: sì,
0: estremamente edulcorata.
1: Sì.
0: Poi naturalmente io la pongo con la radice quadrata del concetto. Non è scattata la scintilla, è evidente.
1: non è scattata la scintilla. E quando non scatta la scintilla, poi è difficile anche andare tutti nella stessa direzione. Beh.
0: Esatto.
1: Senti, c'è Luca che ti attacca frontalmente. Io ti leggo il messaggio, sì, poi vedi tu come rispondere. Dice: Ceccarini è un po' chiuso, molto aziendalista. Ken e Fagioli non hanno ricevuto molte offerte perché ufficialmente la Fiorentina ha sempre manifestato poca voglia di venderli, anche perché solo le società molto importanti avrebbero potuto attrarli per muoversi da Firenze, che è comunque una piazza non male. Poi però vai a vedere che giocano in nazionale insieme a Caiode, mentre i vari brescianini Som Cabral, Kouamé, Giorco sono scomparsi dai radar del calcio. Sorvolo, dice lui, su gente come Fabian per non essere troppo cattivo. Chiuso è un po' è molto aziendalista, comunque.
0: Ma io, allora, guarda, gli rispondo con grande serenità dicendo che l'acquisto di Fabian non l'ho capito a gennaio, e sicuramente il pensiero c'è stato anche, il coinvolgimento è stato anche di Paratici, anche se naturalmente si vuol dire che lui ha cominciato,
1: certo, dietro le quinte, però c'era, dai.
0: Quello è stato un errore. Il signor Paratici ha sbagliato a mandare via Vanoli nei modi e nei tempi. Questo non per dimostrare il mio aziendalismo. Il signor Paratici non ha ancora rinnovato il contratto a Valentino Angeloni, che ha fatto un lavorone insieme a Maurizio Niccolini sul settore giovanile della Fiorentina negli ultimi anni. Secondo me ha fatto anche, voglio dire, delle operazioni che mi hanno lasciato perplesso. Non mi è piaciuto benissimo come hanno trattato Gosens, perché lì l'hanno trattato loro in quelle condizioni, e quindi il mio aziendalismo finisce qui, nel senso che comunque sia, mi sembra di aver sollevato diverse critiche dal punto di vista di alcune cose, però sono anche onesto intellettualmente e dire che Fabio Paratici ha fatto un mercato in cui ha preso delle grandi individualità, e se chi non sostiene questo, secondo me, non è in buonissima fede, perché dire che sono stati acquistati dei giocatori non validi vuol dire, secondo me, nascondere la realtà. Poi c'è la funzionalità del calciatore, cioè l'assemblamento, che è tutta un'altra storia. Ma nei singoli non si può certo dire che non siano state comprate delle ottime individualità. C'è da aggiungere, manca forse un centrocampista? Probabilmente sì, perché ho scelto Mandragora. Ma dire che non sono stati acquistati dei giocatori importanti della Fiorentina, secondo me, vuol dire...
1: È dire il falso!
0: Vuol dire avere un'opinione tutta particolare sul calcio.
1: Beh, è che comunque
0: non
1: poi,
0: mi permetto,
1: no?
0: Non mi permetto di dire nient'altro.
1: Lo sai, no? Che
0: spero
1: le opinioni sono...
0: molto sincero e apprezzo la critica di Luca, però credo di avergli risposto anche con un po' di fatti, ecco, tutto qua.
1: Lo sai, no? Che le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue.
0: Sì, ma non sono troppo gonfio.
1: Sì, se c'è un po' d'orchite, effettivamente
0: può, problema,
1: se c'è un po' d'orchite sono opinioni un po' così, un po' infiammate.
0: Ho la pressione, guarda, sono qui col tappino per vedere se le sgonfio.
1: mai facile. Allora Cecca, io ti ringrazio perché siamo in prossimità della barra, quindi ci prendiamo un bicchiere d'acqua frizzante, ovviamente,
0: sì,
1: per
0: oppure acqua alla spina naturale, che secondo me fa sempre bene.
1: No, a me la naturale non mi piace, le bollicine mi danno quella carica per proseguire.
0: Comunque ieri, guarda Fabio, visto che sono stato anche fin troppo serio in questo collegamento, ho scoperto che cos'è, che il bombardino è un cocktail, quindi io l'ho scoperto ieri sera.
1: È proprio un cocktail secondo te?
0: Se ne parlava con Nico Santi, un cocktail, non lo so io come si può definire, insomma.
1: Secondo me non è proprio, cioè secondo me non allora invece sì, rientra nella categoria dei cocktail, guarda, sto guardando adesso, è una bevanda alcolica a base di panna, zabaione caldo, brandy e caffè.
0: In montagna, si beveva anche in montagna,
1: esatto,
0: l'ho scoperto ieri.
1: Se lo vuoi sapere, nasce a Livigno, in provincia di Sondrio, ovviamente, alla baita del Mottolino, nel 1972, ma ormai diffuso in molte località sciistiche di tutta l'Italia. C'è scritto qua su Wikipedia del Ticino, della Francia alpina e anche di Bagno a Ripoli, in specifico, poi c'è tra parentesi, c'è scritto la montagna di Grassina.
0: Cioè l'unica montagna che non ha un nome, ma
1: si chiama la montagna di Grassina.
0: Il nome della località e basta, ecco, esatto. Montagna di Grassina, perché è un po' un Alessio Del Lungo, no? Noi ci abbiamo il nome composto, montagna di Grassina.
1: Esatto, e lui è Alessio Del Lungo. Va bene Cecca, grazie mille, è stato un piacere come sempre sentirti. So che stasera non ci vedremo, un po' ne sono rattristato, ma insomma ti aspetto a braccia aperte poi per i primi incontri di campionato anche della Savino del Benevolley. Signori, il 4 ottobre alle 16 si ricomincia prima giornata di campionato contro la Reale Mutua Fenerbahce.
0: Spero di poterci essere, perché tu lo sai, sono un savinista convinto.
1: O un saviniano che viene da un pianeta chiamato Savino. Grazie mille Cecca.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
1: Un abbraccio a Niccolò Ceccarini. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma solamente qualche istante. Ragazzi, dormite, ve lo dico, non mi state piacendo per niente per quanto riguarda l'interazione. Pochi messaggi, qualcuno l'abbiamo già letto, ma se vi date da fare magari do la via anche alla lettura e all'ascolto di qualche audio. Dai, dai, partecipare, libertà è partecipazione, era così? Libertà e partecipazione. Io non sono molto convinto, mi dispiace per il signor Gaber, ma non sono molto convinto. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

Ferri in vostra compagnia, l'ottimo Marco Tonelli al di là del vetro a curare la parte tecnica. I vostri messaggi e le vostre chiamate 055 77 111 71 per partecipare con un pensiero un po' più esteso, un po' più lungo, un po' più articolato, quindi chiamandoci vi risponde ovviamente l'ottimo Marco Tonelli, oppure 348 75 13 933 per i messaggi. Io ho detto dormite un po' stamani, non siete molto attivi, non siete belli pimpanti come ci si aspetta. Si dorme, sì, mi risponde Simo Bex, 3 settimane di sosta, passa la voglia, hanno ucciso questo sport. Sì, ma io non lo so se l'hanno ucciso, sinceramente, insomma, le nazionali fanno un po' parte del gioco, capisco benissimo che a qualcuno piacciano il giusto, però poi, insomma, non credo sia solo questo aver ucciso lo sport del calcio, eventualmente. Poi aggiunge l'ottimo Simo Bex, anche sulla scia di quanto stavamo dicendo in precedenza con l'ottimo Niccolò Ceccarini, dice Beto e João Mario sono due paracarri, stop! Quindi non c'è nemmeno la possibilità di passare dall'appello, Cassazione, giudice supremo, Simo Bex ci dice appunto è Beto e João Mario, a suo avviso ovviamente, sono due paracarri, dice anche la squadra è sbilanciata e senza equilibrio. Beh, è una bella ventata d'ottimismo, insomma, a una settimana dalla ripresa, ragazzi, io... a volte trovo dei giudizi un po' troppo sbilanciati da una parte o dall'altra. Io non sono dell'idea che la Fiorentina vincerà lo scudetto, non penso, come sentivo prima Dario Baldi diceva, a parte Inter e Roma io vedo una grande Fiorentina. Beh, io a parte Inter, Roma, magari anche Napoli, ma insomma ne metterei dentro anche qualcun'altra, vedo però una buona Fiorentina, quindi insomma un po' di equilibrio, un po' di equilibrio. C'è Lorenzo dalle due strade che, a proposito dei nazionali, no, dicevo prima si parlerà tanto anche di nazionali, a proposito dalle 11.05 dovremmo essere in collegamento con l'ottimo Francesco Benvenuti per fare un po' il punto della situazione anche sugli impegni internazionali. Lorenzo dalle due strade però mi porta su un tema di spalla di oggi, anche se in realtà è un tema centrale nella discussione sportiva della giornata, e mi dice mitico Fabio buongiorno, ma Cristiano Ronaldo che abbandona il ritiro della nazionale? Insomma, l'avrete un po' letto, l'avrete sentito in radio, oppure insomma avrete visto qualcosa anche in TV, visto che se ne sta parlando tanto. Cristiano Ronaldo, di fronte a una nuova panchina con il Portogallo, ha di fatto deciso che non è roba per lui, cioè lui la panchina non la fa. Il CT del Portogallo in conferenza stampa ha detto sostanzialmente che nessuno gli fa cambiare idea, che decide lui chi gioca, che Ronaldo in caso ci fosse bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altrimenti resterà in panchina, e lui ha lasciato il ritiro. CR7 è assolutamente immenso, uno dei migliori calciatori sicuramente della storia, però non ho grande simpatia per questa sua

0: grande, alta considerazione di sé, ci mancherebbe altro, è un campione, è giusto che sia consapevole dei suoi mezzi, che sia anche appunto molto forte nel ribadire quanto si sente centrale anche nel Portogallo, nonostante l'età che ormai avanza, però secondo me se ormai avanza, però secondo me se si fa parte di una squadra poi si deve anche mettere da parte un po' l'io e cercare di fare un discorso di noi, più che di io. Io è un discorso in una squadra di 11 giocatori titolari più almeno 5 riserve, in cui si deve fare secondo me poco. Poi è chiaro che ci sono giocatori più importanti degli altri, ci sono giocatori che determinano più di altri. Ronaldo lo è stato per la stragrande maggioranza degli anni della sua carriera, un calciatore che determinava più degli altri. Oggi secondo me non lo è più, o almeno non lo è più nella misura in cui lo era in precedenza, quindi come dire, capire che c'è un tempo per essere titolari e un tempo per essere in panchina, secondo me non farebbe male all'ottimo uomo di Madeira, ma sono sicuro che in tanti la penserete diversamente da me, perché c'è una discreta schiera di fanboy di CR7. Abbiamo qualche audio da ascoltare, ne recuperiamo due.
1: Allora, ciao, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Lo stadio dovrebbe avere dei termini, dovrebbe avere delle concessioni, degli accordi che devono essere chiari a tutti. Bisogna sapere quando la Fiesole sarà aperta ai tifosi. Bisogna avere una data certa. E se questa data non fosse rispettata, ci sono dei soggetti che devono pagare, che sia l'amministrazione, che siano le aziende, devono pagare una penale che aumenta chiaramente con i giorni di ritardo dell'apertura. Bisogna sapere quando aprirà ufficialmente la Fiesole. Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma d'accordissimo con Cecca, cioè anche secondo me si è un po' troppo ottimisti nel prevedere una Fiorentina in Europa già da quest'anno, perché effettivamente ci sono delle squadre molto più attrezzate e che ci partono assolutamente davanti, oltre ad essere effettivamente davanti anche in classifica, quindi abbiamo già da recuperare del terreno. Comunque Ferri, anche tu non ti sento proprio benissimo, non vorrei che vi passaste il testimone a breve, tu e Pietrone.
0: No, assolutamente, io sono in condizioni precarie, lo sono ormai da una settimana, sono raffreddato, mal di gola, ho avuto anche secondo me un accenno di febbre nel rientro da Courmayeur di domenica notte. Però tranquilli che lotto e non mollo, perché a parte la struttura ha bisogno di me in questo momento, anche con l'assenza di Pietro a maggior ragione, e poi insomma questo weekend inizia il campionato della Sabino del Bene, quindi sarò anche al commento, devo solo recuperare un po' di forza nelle corde vocali, ma tranquilli che non mollo, che tengo duro. Sarebbe stato interessante mettere me e Pietro nello stesso studio radiofonico, soprattutto per chi viene dopo, no? Perché avremmo creato, no, questa bella atmosfera piena di germi, di batteri, di virus, e quindi non lo so, se dopo c'è l'ottimo Lorenzo Marucci sicuramente l'avremmo bombardato con tutto quello che ci portiamo in corpo io e l'ottimo Pietro in questi giorni. Tra poco andiamo a attivare il collegamento con il prossimo ospite, nel frattempo leggo anche un altro messaggio. Buongiorno Fabio, domanda fuori tema, ma quando inizia la fiera di Scandicci? Se non sbaglio sarete presenti anche voi, giusto? Allora, come sempre, allora, per quanto riguarda tutte le attività legate al territorio di Scandicci, che è il territorio, la casa della Savino del Bene, la squadra sarà presente, sarà ora non so in che forma, con che delegazione, ma appunto saremo presenti, io in particolar modo ci sarò, quindi insomma se ci becchiamo facciamo anche due chiacchiere di Fiorentina, non solo di volley. La fiera comincia il 3 ottobre, quindi comincia questo weekend, sabato, anzi sabato sono proprio alla fiera la mattina e poi ci sentiamo in radio qua su Radio Firenze Viola per il classico appuntamento di Firenze in campo. Sì, comunque la Savino ci sarà come sempre, anche con uno stand.

0: alla fiera di Scandicci. Altri messaggi. Walter ci riporta per fortuna su tematiche di Fiorentina. Dice: Sendur non ha la prestanza fisica che gli si richiede, perché fare giocare Ulai che tecnicamente è migliore? Sendur non ha la prestanza fisica che gli si richiede, perché fare giocare, qui manca un non, perché non fare giocare Ulai che tecnicamente è migliore? Io non lo so, ragazzi. Walter, rispondo a te, ma rispondo a te per rispondere a tanti. Gli allenatori che sono arrivati a Firenze, da Grosso a Vanoli, mi sembra abbiano concesso fiducia a Ndur. E quindi se più di un allenatore concede fiducia a un calciatore, vedendolo tutti i giorni in allenamento, avendo la possibilità di stare a contatto con lui anche in situazioni fuori dal campo, verosimilmente è perché ritiene che quel calciatore abbia in questo momento almeno qualcosa in più rispetto agli altri che non giocano. Poi io sono dell'idea, ragazzi, che Ulai è molto forte, che un calciatore da 25 milioni la Fiorentina non si può permettere di tenerlo in panchina, che in un prossimo futuro magari questo discorso sulla I non lo faremo più, perché magari avrà trovato maggior conoscenza del campionato italiano, maggior confidenza con il gruppo, si sarà ambientato meglio e quindi lo vedremo più spesso la I. È chiaro che non facendo poi nemmeno una doppia competizione, cioè c'hai la doppia competizione o la Coppa Italia, ma sono poche partite, non facendo la Conference, non facendo una Coppa Europea, è più difficile gestire le rotazioni a centrocampo, che è il reparto dove c'è più dubbio su chi far giocare, perché appunto, ma meno male che lo abbiamo, Walter, questo dubbio, cioè meno male che siamo lì a scervellarci se è meglio far giocare Ndur o Ulai, perché comunque sono due di valore, perché comunque siamo lì che diciamo però sarebbe bello far giocare anche con Salves, sarebbe bello che Attà trovasse la sua collocazione in campo, Fagioli e Ulai insieme bene, insomma abbiamo della qualità, abbiamo tanta qualità, e questo secondo me è un bene. Vi ricordo che il nostro stato WhatsApp vi pone una domanda: firmereste per fare la Conference anche l'anno prossimo, anche nel senso che l'abbiamo già fatta, quest'anno non la facciamo, la Fiorentina non la fa la Conference. Ruggero dice: oggi sì. Dice: io firmerei, oggi firmerei dal 17esimo al 7° posto, tanta roba, cioè sostanzialmente per non avere beghe di retrocessione. Io lo dico, io non firmerei per la Conference, perché al netto del fatto che credo, come abbia giustamente detto Cecca, ci sono 6 squadre ad oggi che possiamo tranquillamente considerare più forti della Fiorentina. Io sono dell'idea però che appunto la ricchezza che ha questa rosa possa portare anche soddisfazioni maggiori. È vero, l'anno scorso questa squadra ha rischiato di retrocedere, quindi non sarà semplice fare un balzo dal rischiare di retrocedere a ottenere una qualificazione magari addirittura all'Europa League, per dirne una. Però io non voglio limitarmi, ecco, vedo comunque una squadra ricca di talento e quindi perché no? Perché no? Qualcosina in più della Conference si può anche sognarlo. Chiaro che se mi dite la Champions solo scudetto, vi do di pazzi, di visionari, di sognatori, di inguaribili ottimisti. Allora, un altro messaggio che infatti si va a collocare nella scia di quanto stavo dicendo, ce lo manda Gianmarco a proposito di chi è più forte e di chi è meno forte la Fiorentina. Lui dice: Gianmarco dice l'Atalanta e la Lazio non è così convinto che siano più forti, lui dice ho seri dubbi che siano più forti questi due club della Fiorentina. Sicuramente l'Atalanta sta dimostrando qualche difficoltà in questa fase iniziale della stagione, la Lazio che in tanti avevano visto in grande difficoltà a inizio stagione invece è iniziato il campionato e ha fatto risultati davvero davvero sorprendenti, o almeno per gli scettici. Ma per parlare di calcio e farlo in maniera sicuramente più approfondita e con una persona più competente, ci siamo collegati con il direttore sportivo Daniele Faggiano, che ringrazio per essere tornato a trovarci qua su Radio Firenze Viola. Grazie mille, direttore.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, direttore. Ovviamente, insomma, poi magari avremo l'opportunità anche di parlare del suo lavoro con la Salernitana, ma prima di portarla sulle tematiche più strettamente legate a lei, come dicevo per messaggio, mi piacerebbe partire un po' da questo momento, che è un momento ovviamente legato alle nazionali, un momento legato alla ripartenza dell'Italia con Mancini. Quindi intanto vorrei un suo giudizio su quanto abbiamo visto fino ad oggi con questo nuovo ciclo che riparte.
1: Sì, vuole un po' di tempo, perché visto che hanno questi giocatori che tutti nuovi, delle novità importanti, con Donnarumma che fa la giostra a tutti, però penso che sia un ciclo che può andare avanti. Dobbiamo dargli tempo. L'altro giorno sembrava una squadra indemoniata, e il primo tempo sembrava un'Italia che non avevamo mai visto. Normale, io, a parte mia, non avrei ripreso Mancini, però a Roma decidono così e va bene così.
0: Sì, una decisione che insomma abbiamo raccontato, molto, molto romana, no? Molto da circolo romano. Detto questo,
1: ha detto lei, io ho detto romano in generale.
0: Sì, io ho aggiunto circolo, mi prendo la responsabilità di questa no. Parola aggiunta. Direttore, ovviamente a Firenze si è guardato con grande attenzione alle convocazioni dei calciatori della Fiorentina, ma anche alla convocazione e poi alla prestazione contro la Turchia di un giocatore che nella Fiorentina è cresciuto e che dalla Fiorentina è passato anche per il suo esordio tra i grandi, ovvero Michael Kayode. In tanti hanno detto oggi è un rimpianto che la Fiorentina abbia fatto partire Kayode. Ricordiamo, operazione da oltre 18 milioni di euro, quella che ha portato il calciatore al Brentford. Lei da che parte si schiera? Secondo lei è stata un'occasione persa per la Fiorentina far partire Kayode?
1: Io, la mia carriera è stata centrata soprattutto su questi giocatori della Serie B, dall'eccellenza, e prima su tutti Caputo, per cui lo presi dall'eccellenza, lo portai nella vecchia C2, poi al Bari con Perinetti. E poi vi dico un'altra cosa, un mio maestro Perinetti mi ha insegnato: vendi in cassa e pentiti. No, se l'avessero messo a zero l'avrei capito, però il giocatore che veniva era stato scattato alla Juve, va al Gozzano, poi va lì e voglio dire prendi 18 milioni e grasso che cola. Poi i rimpianti ci saranno sempre, però i soldi rimangono. Se non avesse fatto quella carriera, non fosse stato convocato in nazionale, io pure per i rimpianti di non aver preso a Catania, a Roma o altri giocatori che li potevo portare dalla Serie B o dalla C in altre categorie. Mi spiace che in Italia non sono stati presi.
0: Ho capito. Per quanto riguarda la nazionale, ovviamente adesso attendiamo tutti forse quella che è la partita anche più probante, no? Quella contro la Francia, che possiamo reggere l'impatto della Francia, che comunque è una delle migliori nazionali del mondo.
1: Ma adesso come adesso è normale, siamo in una fase pure sperimentale, una fase con tanti giocatori nuovi, l'impatto non è semplice, però l'importante è non sfigurare e andare su questa strada, non cambiare strada. Dobbiamo cercare di accontentare tutti questi bambini che non hanno visto ancora i mondiali.
0: Assolutamente. Fagioli può far parte del gruppo della nazionale stabilmente, secondo lei?
1: Dipende pure da lui, dalla continuità che ha. Certo. Dipende solo dall'allenatore dipende da lui, il giocatore che non si discute, si è ripreso da qualche capolata che ha fatto di gioventù, capolata che fanno tutti i calciatori quando pensano che tutto può fare, però li capisco e non li giustifico pure, però succede.
0: Certo, sono errori che insomma, alcuni calciatori hanno fatto, non solo Fagioli. Non si può nemmeno, io penso, no, vivere sempre nel passato, no? Nel senso, non si può nemmeno sempre ritornare su questo tema. Alla fine, insomma, mi sembra anche giusto poi anche per il ragazzo provare a voltare pagina, anche perché fra l'altro il ragazzo ha parlato della sua fragilità, no? Di un momento anche di difficoltà. Io l'ho trovato molto umano e quindi di fronte a tale umanità mi sento anche in difficoltà poi a esprimere grandi giudizi severi.
1: Aspettarle, c'è gente pure che fa peggio e ha continuato a giocare o a stare nel mondo del calcio. Sì. e lui non ha detto che abbia fatto qualcosa di troppo, ha dato troppo per scontato che non si deve niente fare. Non ne vedo di peggio, ne ho visto.
0: Direttore, venendo alla Fiorentina, io le chiedo innanzitutto se si aspettava la partenza che ha avuto la squadra con grosso le difficoltà che ci sono state, e poi provo a porle anche la domanda che stiamo facendo oggi ai nostri ascoltatori, ovvero se loro firmerebbero per arrivare settimi, quindi in zona conference. Lei pensa che la Fiorentina abbia le carte in regola per fare anche qualcosa in più, oppure è un po' la dimensione che può avere quest'anno il club dopo aver rischiato di retrocedere la scorsa stagione?
1: Ma penso che, allora, bisogna guardare sempre avanti, però ogni tanto bisogna guardare pure indietro, per cui l'anno scorso si è avuto paura per la Fiorentina del mio amico Vanoli, per cui non è semplice. E adesso andare troppo avanti, il troppo soffia sempre, sia fatto in situazioni negative che positive. E secondo me bisogna avere un po' di libertà. È normale che voi che lavorate lì a Firenze, voi tifosi si aspettavano una partenza diversa. È successo e può succedere in tutte le squadre, in tutte le situazioni. Facendo quel mercato non vi aspettavate una situazione di sconfitta, voglio dire. Però secondo me che per i giocatori che la Fiorentina può stare tranquilla con una salvezza tranquilla e può arrivare due tra le prime sei. E secondo me però la cosa più importante è collaborare per il futuro per cercare di fare una situazione come adesso il Como, che non era preventivata una situazione del Como quando sono arrivati questi nuovi dirigenti, perché stavano categorie che non competevano a nessuno. Adesso è in centro, quando era stata presa era forse Lega Pro o in Serie B, non mi ricordo.
0: Ma se l'aspettava il grosso avrebbe avuto tutte queste difficoltà?
1: No, io ho fatto questo lavoro, per cui io se penso male agli altri, gli altri pensano male di me, no? Io pensavo che facesse bene, è normale che era stato un rischio dopo che Vanoli aveva fatto quel lavoro. Però ognuno di noi che fanno una mestiere come Fabio Paradisi l'ha pensata così, ha visto determinate situazioni e ha dato fiducia. Normale che poi dopo, pian piano, conoscendo le persone, conoscendo, forse bisogna conoscere pure la piazza, ma non parlo perché Fabio non la conoscesse o Rosso non la conoscesse, pure io vado nelle piazze che non so quasi poco e niente, e mi ho fatto per fortuna categorie piazze importanti e grosse, però sì, può sbagliare non solo da dire sportivo, ma pure l'approccio che ha avuto l'allenatore o i giocatori verso l'allenatore, perché non è colpa solo di uno, non penso che il grosso abbia pagato tutte le sue colpe, perché sono tutte sue colpe. Concatenarsi di tutto, poi paga l'allenatore in Italia, paga l'allenatore, poi c'è sempre la fretta di cambiare, di non dare tempo, e poi si mette una piazza col palato fine.
0: Direttore, prima di salutarla e farle anche l'ultima domanda, c'è un messaggio che è un po' una carrambata, non so se lei si ricorda di Matteo, il fiorentino coinquilino di Daniele ai tempi dell'università di Urbino. Mi dice di salutarla, di salutare anche Pierinox.
1: Sì, grazie, saluto con affetto, anzi se devo dare il cellulare volentieri dopo.
0: Ah, va bene, allora dopo eventualmente giriamo a Matteo il fiorentino. Il messaggio, l'ultima domanda la faccio sul Genoa, che è...
1: Capito che ho studiato l'università, dai.
0: Quantomeno è venuto fuori anche questo retroscena accademico.
1: Mi sono laureato.
0: Direttore, prima di chiudere, prima parlava di piazze, no? Di piazze importanti, sicuramente è una piazza importante quella di Genoa per il nostro calcio, del Genoa. Lei ci ha lavorato nella società del Grifone, è la prima squadra che la Fiorentina ritroverà in campionato di fronte a sé alla ripresa dopo la sosta. È una squadra, forse ha incontrato qualche difficoltà anche ambientale, no? Perché comunque è una piazza che si fa sentire molto, e soprattutto in un periodo di difficoltà come quello di questo inizio di stagione si è fatta sentire. Come lo vede il Genoa e come vede De Rossi in questa situazione?
1: forse Genoa è uno dei miei rimpianti della mia carriera, perché dopo aver portato Zappacosta di nuovo in Italia e aver scommesso su Scamacca, Badel l'ho portato a Genoa, Bani è stato per tanti anni capitano, dopo come era finita per me non era al massimo, poi a fine anno dopo 6 anni che si salvavano l'ultima giornata hanno fatto benissimo, però va bene, le incomprensioni ci sono state con la società e il Genoa lo vedo in difficoltà, perché vedo un po' di confusione e dispiace sia per il popolo genoano che soprattutto per De Rossi, perché so quanto ci tiene, quanto lavora e quanto impegno c'ha, però penso che il mercato non sia stato da stare tranquilli, questo penso che i risultati poco positivi siano anche il risultato di un mercato non al massimo, però ognuno, io parlo così, però ognuno sa i propri problemi in casa propria, per cui loro hanno un budget e devono rispettarlo e hanno fatto delle scelte.
0: Assolutamente. Direttore Daniele Faggiano, cosa si attende dalla sua Salernitana in questa stagione?
1: Spero che nella continuità, perché aveva fatto belle partite, però l'ultima non mi è piaciuta assolutamente nessun aspetto, per cui devo migliorare io, dobbiamo migliorare tutti, però la squadra è una squadra buona e può ambire ai primi 3-4 posti sicuro.
0: E allora, buon lavoro ovviamente e insomma, non diciamo altro, buon lavoro per questa stagione.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Grazie mille al direttore Daniele Faggiano, che ritroviamo sempre con grande piacere. Il collegamento non era chiarissimo, però secondo me ha detto anche alcune cose importanti, quindi poi sicuramente ritroverete anche lo sbobinato, magari per riprendere bene tutti i pensieri di Faggiano, sul nostro sito, su firenzeviola.it. Guardo negli occhi attentamente e intensamente soprattutto Marco Tonelli per capire un po' quello che fare, perché a quest'ora si potrebbe anche andare direttamente da Bembe. No, andiamo in pausa. Benissimo. Piccolo break, torniamo tra poco con il Bembe e la scarica sulle nazionali.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 70.
5: 44A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
8: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
9: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
8: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
9: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
8: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM, il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
0: Allora, 11:11, riparte Chi si compra qua su Radio Firenze Viola, sempre Fabio Ferri da solo, perché Pietrone nostro è un po' febbricitante, influenzato e quindi non al meglio. Però grande interazione, dopo avervi punzecchiato un po', vi siete assolutamente ripresi, tanti messaggi che sono arrivati, quindi andremo anche a recuperarli insieme. Mi scuso con Tommy che voleva intervenire telefonicamente, purtroppo tra un po' di ritardo nel collegamento con Faggiano e un po' di ritardi del conduttore non siamo riusciti ad ascoltare la riflessione dell'ottimo Tommy, che però sicuramente avrà modo di esprimersi poi tramite messaggio o in un'altra trasmissione attraverso una chiamata. Quindi Tommy, perdonami, gran colpa al sottoscritto. Ora, come già annunciato, è il momento di parlare di nazionali, che è l'apostrofo rosa nella parola, nelle due parole pausa, pausa delle nazionali, e lo facciamo in compagnia dell'ottimo Francesco Benvenuti. Ciao Francesco, buongiorno.
14: Grazie dell'ottimo dottor Ferri.
0: Ma lo sai che io lo penso e che non lo dico solamente per piaceria come fa qualcuno, no? Che dice ah ottimo ottimo, poi magari non si ricorda nemmeno come ti chiami. Io lo penso davvero che sei ottimo, soprattutto per quanto riguarda tutto quello che concerne le nazionali, dove sei un po' il king assoluto.
14: Guarda, infatti
15: io... Oh ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. No, al microfono ecco. Tommaso Loreto, d'altronde ecco. Fabio Ferri conduce da circa 20 anni, ma ancora non ha capito che l'ospite si presenta.
0: Ma di solito comunque, uno arriva anche in tempo alle 11 al cambio dell'ora, Fabio, invece di arrivare un quarto d'ora dopo. Benvenuto. Grazie.
14: Non me l'aspettavo, devo dire.
0: Oggi litighiamo, te lo dico.
15: Volentieri.
14: Un po' spiazzato.
15: Cerco rissa.
14: No, comunque volevo
0: dire. Partiamo da Cristiano Ronaldo?
14: No, non hablo su idioma, dottor Ferri.
0: Ah, okay.
14: Ma anche perché Cristiano Ronaldo non ha giocato, quindi non possiamo parlare. Solo di calcio giocato.
0: Ah, ok, parliamo di calcio. È una domanda di calcio? Non è una domanda di calcio.
14: Vedi, ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta, quindi sai già che sull'argomento, di quell'argomento non parlo.
15: Ha ragione.
0: Ma chi ha ragione?
14: Chi dei due?
15: Cristiano.
0: È un pensionato, dai, smettete.
15: Appunto, non lo convochi e fai prima.
0: Ok, ma se nel momento che ti convoco...
15: Visto va in sala stampa a fare il bomber, no? Decido io chi gioca.
0: È l'allenatore.
15: Allora, quando fai le convocazioni non lo convochi e...
0: Ma se ritiene che gli fa comodo.
15: Il fatto che per te Cristiano Ronaldo ha finito il suo ciclo. Non è che lo chiami in Nations League e lo tieni 90 minuti in panchina.
0: Quindi parliamo di Cristiano Ronaldo.
15: Francamente, se a 40 anni, Cristiano Ronaldo dice sai che, allora torno a casa, ci può anche stare dal mio punto di vista, perché c'ha 40 anni e perché c'ha Cristiano Ronaldo,
0: bisogna rispettarli,
15: che
0: gli
15: si
0: anziani,
15: chiama Cristiano
0: ragione.
15: Ronaldo, e perché deve avere una forma di rispetto specifica per uno così.
0: Ma vabbè, ognuno ha le sue opinioni, ci mancherebbe altro. Benve.
14: Io su Cristiano Ronaldo, di Cristiano Ronaldo ovviamente non parlo, però posso parlarvi invece del buon Franco Mastantuono, perché devi sapere, in questa sosta io mi sento un po' tornato ai tempi della Conference, cioè interessato a tutti gli argomenti, quelli secondari, periferici, che riguardano nazionali come la Guinea-Bissau, di Beto. Poi sì, ci sono anche le grandi nazionali come l'Argentina, che stanno vivendo questa sosta per fare quello che gli americani chiamano il farewell tour, cioè sostanzialmente la tournée di addio di Leo Messi. Nella notte c'è stata la prima amichevole contro la Bolivia, vinta 4-0, e in attesa appunto delle prossime due, che saranno l'addio di Messi alla nazionale, c'è stata questa prestazione estremamente convincente a gara in corso di Mastantuono, che è entrato al posto di Nico Paz, che aveva segnato nel primo tempo. E devo dire, lo invito anche gli ascoltatori a cercare poi sul web gli highlights, perché ci sono un sacco di pagine di fanbase di Mastantuono che hanno realizzato delle clip con gli highlights solo del giocatore della Fiorentina. È entrato molto bene in campo, ha fatto quello che gli riesce meglio, partire da destra e poi puntare l'uomo per calciare verso la porta o per offrire assistenza ai compagni. Ha realizzato 3 passaggi chiave all'interno dei suoi 35 minuti scarsi in campo. Come sempre, tantissimi tocchi del pallone, del resto lo sappiamo, un giocatore innamorato di quella sfera che rotola sul prato verde. Voglio dire, 47 tocchi del pallone in 35 minuti è un dato leggermente sopra media, ma contro la Bolivia penso anche Scaloni sia stato ben felice di concederglielo, ecco, al classe 2007, che quindi con calma prova anche a ritagliarsi uno spazio all'interno della nazionale, perché insomma, in fin dei conti il suo destino è e sarà quello, cioè provare insieme a Nico Paz e a tutti gli altri a gestire nel modo migliore l'eredità lasciata da Leo Messi.
0: È un'eredità pesante di un giocatore di 40 anni, ancora determinante, ancora assolutamente determinante, anche se lui ha fatto una scelta diversa per quanto riguarda la nazionale rispetto a CR7. Ci porti anche a latitudini.
15: Mi ha 90 minuti l'han tenuto in panchina.
0: Ci porti anche all'altre altre latitudini, Benve?
14: Guarda, visto che è uno di quelli che ha già concluso il suo percorso.

0: gara, se vogliamo, più alla portata contro la Tanzania o Tanzania, per dirla proprio per bene, ma soprattutto ha sconfitto 3-0 la Nigeria di Lukman.
1: Ma nella Tanzania,
2: Tanzania.
1: Sì. Giocava il, come si chiama, il diavolo della Tanzania, quello che girava,
2: quello era Tasmania.
1: Tasmania. Vabbè,
0: diciamo, ancora non è stato naturalizzato, ecco, per passare dalla Tasmania.
2: Un ciclone d'entusiasmo.
0: E in questo senso Beto non ha segnato, anzi, il grande protagonista per tutti gli amanti del calcio europeo, ma non quello classico mainstream, è stato Franculino.
1: E ora mandate 870 messaggi per dire compriamo Franculino, io l'avevo detto.
0: Ma infatti, voglio dire, ai tempi lui poi in estate, purtroppo, anche per tutti gli amanti del giocatore, è andato al Trabzonspor, quindi gioca con Salah e tutti gli altri, però quando giocava in Danimarca se ne parlava, insomma, alcuni ascoltatori, quelli più dentro l'area scouting della Fiorentina, perché sappiamo ci sono un sacco di ascoltatori che lavorano anche lì, lo avevano suggerito. No, la questione su Beto mi sembra sia un po' la stessa di quanto abbiamo visto fin qui con la Fiorentina. Lui ha caratteristiche chiare, anche contro la Norvegia, contro la Nigeria, pardon, era tutto un attacco alla profondità, tutto un muoversi in verticale, toccate con pochissimi palloni, però va detto, come gli è successo un po' anche con la Fiorentina, si è mangiucchiato un paio di gol, ecco, discutibili nel 3-0 contro Lukman e soci. Quindi a livello di collettivo torna rinfrancato, perché la sua nazionale si è messa in un'ottima posizione, certo, per qualificarsi alla Coppa d'Africa. A livello individuale, ecco, non è stato proprio una sosta clamorosa per Beto, e quindi tornerà a Firenze, riaprendo questo ballottaggio che ci porteremo fino a maggio con Pellegrino. Però ecco, non rinfrancato da un punto di vista realizzativo, da prestazioni, ecco.
1: Vabbè, però ora, seriamente, Francesco, perché dici questo ballottaggio, che ci terremo fino a maggio? Secondo te Vanoli non arriva a un punto in cui decide?
0: Allora, secondo me Vanoli può anche arrivare a un punto in cui decide. Ti dico la verità, non mi fido così tanto di una continuità totale di uno dei due, al punto da non far tornare Vanoli sui suoi passi. Cioè, se la questione è coinvolgere il più possibile gli attaccanti, quindi trovare anche un realizzatore che ci possa tenere compagnia il più possibile fino alla fine dell'anno, io ti dico la verità, che Pellegrino riesca a chiudere l'anno con continuità a livello di gol, di coinvolgimento, di non considerare l'avversario e quindi non fare scelte legate anche all'avversario che è davanti, io qualche dubbio ce l'ho. Sarei felice di sbagliarmi, però ti dico la verità, perché siamo tutti figli di quel ballottaggio Cabral-Jovic di qualche anno fa. E sarebbe bello.
2: Io avevo pensato ancora a quello migliore, a Cabral-Piontek.
0: Ecco, voglio dire, c'è l'imbarazzo della scelta, ecco, per grandi ballottaggi nella storia recente.
2: E intanto il direttore fa il pistolero.
1: Che delusione.
2: Sì, un po' sì.
0: Beh, del resto Piontek, voglio dire, alla fine a certi livelli è durato quattro mesi con la maglia del Genoa.
2: Ma infatti può rimanere deluso solo chi crede, no? E quindi noi abbiamo sbagliato a crederci.
1: Anche gli spese 120 all'asta di gennaio, dopo 4 mesi a Genoa, credimi.
2: Devo dire,
1: perché ai tempi avevamo,
2: confermando una grande capacità di lettura del mondo calcistico.
1: No, arriva il fenomeno.
2: Vabbè.
1: Questo fa 3 gol a partita a gennaio, non lo prendi Piontek al fantastico.
2: Quanto ci avevi investito?
1: Tanto.
2: Comunque, ti posso dire, il tuo fantacalcio è un argomento assolutamente non interessante.
1: Io avevo da pagare gli stipendi, quindi fai te, ma è costato 3 anni.
2: Citandoti, direttore, il tuo fantacalcio è un argomento non interessante.
1: E mi sono fermato.
2: Benve, abbiamo qualcos'altro da aggiungere per quanto riguarda il tema nazionale, secondo te?
1: Dai, aggiungi qualcosa.
0: Guai, aggiungiamo altro. Aggiungiamo ad esempio che oggi alle 18:30 finalmente scende in campo anche l'Under 21. Talmente lunga che fin qui ci siamo anche persi per strada un po' di nazionali giovanili che iniziano adesso il loro percorso finale verso la qualificazione ai prossimi europei di categoria. L'Italia giocherà oggi con l'Armenia e poi avrà quello che è una sorta di spareggio nel girone con la Polonia. L'Italia è obbligata a vincerle tutte e due

0: per arrivare prima nel girone, quindi qualificarsi diretta, altrimenti anche per l'europeo di categoria c'è la lotteria dei playoff, che ecco, associata a una nazionale italiana di qualunque età, ultimamente non è foriera di buone notizie. Quindi ci sarà Andur, che in questi anni sta provando, penso, a battere ogni tipo di record di permanenza
1: suo malgrado, io immagino.
0: Suo malgrado, ricordiamo, nel 2004, quindi insomma siamo dentro il suo 22esimo anno di vita, è un pilastro della nazionale di Baldini, però ecco, un po' curioso che un 2004 sia ancora con l'Under 21. Ci sarà anche modo per vedere alcuni giovani viola o ex viola o giocatori in prestito alla Fiorentina, i vari Fortini, i vari Comuzzo, quindi è una nazionale molto a tinte viola del presente o del recente passato, guidata da Andur, che appunto è diventato un po' il riferimento, ma mi sembra a questo momento un po' anche un po' quel livello che a volte pensiamo di certe squadre che sono troppo forti per rischiare di retrocedere ma troppo deboli per puntare all'Europa. Cioè Andur deve rimanere aggrappato al treno dell'Under 21, perché almeno al momento non mi sembra ancora così tanto pronto a fare il salto in mezzo ai vari Tonali, Fagioli, Barella e quant'altro nella nazionale maggiore. Però ecco, c'è anche lui. Ci sarà poi per esempio domani anche l'impegno con la Romania per Dragusin, ci sarà in questi giorni anche GE impegnato con la Svezia Under 21.
2: Però ieri ne ha prese tre, giusto?
0: Di chi stiamo parlando?
2: GE.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Del resto la Svezia Under 21, diciamo, non ha tutto il potenziale che ha a disposizione l'Italia, ma penso che uno come l'esterno della Fiorentina ora in questo momento, per questioni se vogliamo anagrafiche e anche per il momento che sta vivendo la nazionale maggiore, sia legittimato in un certo senso a fare un percorso anche lineare con la sua nazionale, ma ce lo vedo sinceramente a breve anche
1: con fare con la maggiore,
0: nazionale maggiore, certo. Sì, assolutamente, anche per quello che insomma pensiamo e speriamo possa essere un po' il suo percorso di crescita con la Fiorentina. Del resto la Svezia giocava contro la Polonia, di cui abbiamo parlato ora per il discorso dell'Italia, appunto. G è partito titolare da esterno sinistro nel 4-3-3, ha perso 3-0, ma insomma la Polonia in questo senso è un po' una delle nazionali guida, proprio perché nel loro campionato, ecco, i ragazzi Under 21 giocano, hanno esperienza, hanno minuti e quindi poi si vedono anche determinati risultati con la nazionale giovanile. Ci sarà l'ultimo appuntamento, oltre alle due amichevoli di cui abbiamo parlato, per Mastantuono, abbiamo visto Pongracic recentemente in campo contro la Spagna, ci sarà l'ultima amichevole della Costa d'Avorio, per cui Ulayi tornerà a inizio della prossima settimana e quindi ci sarà da pazientare un po' anche per Ulayi, con buona pace e serenità di tutti quelli che da 3.000 anni non parlano ad altro se non del doppio play, di
2: però,
0: insieme.
2: Però guarda, io stamattina però ho capito che dal lunedì è a disposizione Cristo.
0: Sì, sì, da inizio della prossima settimana Cristo tornerà, assolutamente, assolutamente. Lui ha, diciamo, è stato più lento rispetto a Beto, perché nel programma, nel pacchetto della Costa d'Avorio è stata inserita anche un'amichevole in più rispetto alla Guinea-Bissau, che ha fatto le due partite di qualificazione alla Coppa d'Africa e stop. Ed è detto, con una sosta così lunga ci sono anche alcune nazionali che si sono attrezzate per riempirla un po' di più, cosa che non ha fatto la Guinea-Bissau, quindi meglio per Vanoli, che avrà il buon Beto di fatto a una settimana di distanza dal fischio d'inizio della gara con il Genoa. Ulayi lo abbiamo visto con la Costa d'Avorio bene ma non benissimo, una volta dalla panchina, una volta titolare contro la Somalia, è uscito sullo 0-0, poi la Costa d'Avorio ha vinto nel finale. Ci sarà questa amichevole appunto il prossimo 3 di ottobre, quindi domani l'altro, contro il Camerun. Mi sembra, ecco, anche con la nazionale sia stato un po' una sosta un po' interlocutoria. Ci sarà da pazientare un po', penso, in generale per questa stella che è esplosa nel giro di un amen con il Trabzonspor e la Costa d'Avorio l'anno scorso. Però ecco, diamo tempo a questo 2006 di trovare anche confidenza ad alti livelli e sull'altare della continuità soprattutto.
1: Francesco, benvenuti.
2: Va bene, va bene, va bene.
1: Grazie,
2: lo lasciamo
1: mille
2: ad Azerbaijan Liechtenstein,
1: che comunque
2: so
1: un bel
2: che
1: match.
2: Oggi sì, la guarda, fra l'altro so che organizzava anche un rinfresco a casa, un buffet, che
1: con
2: sì,
1: tutti gli amici,
2: non c'avevi nulla da fare. A che ora è? Non so, non ho visto a che ora è, ma per Azerbaijan Liechtenstein
0: alle 18, voglio dire, orario da aperitivo.
1: Perfetto.
0: E guarda, per tutti
2: apericena,
0: dovessero...
2: benvenuti home.
0: Per tutti quelli che dovessero trovarsi bene a seguire Azerbaijan Liechtenstein, a seguire Malta
2: Gibilterra,
0: qualità senza precedenti, qualità senza precedenti.
1: Benve, grazie mille. E allora ci vediamo per l'aperitivo. Il direttore viene quasi sicuramente.
0: Lo so, me lo immagino con la maglia del Liechtenstein.
1: Ma non si sa mai, perché quella dell'Azerbaijan sembra bella. Va bene, va bene, va bene. Grazie Benve per questo punto sulle nazionali. Allora, io vorrei dare il mio più caloroso benvenuto in studio al direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto. Grazie, direttore, grazie, grazie.
2: Va.
1: È intervenuto per supportarmi.
2: Si trova a posto facilmente in via Panciati.
1: No, no, parcheggiare non è una cosa semplice. Io ho parcheggiato un po' in maniera creativa oggi.
2: Sai, c'è quasi 3 metri di lavori e quindi... è tutto nel pandemonio, cioè,
1: attacco frontale all'amministrazione,
2: lo so, c'è 3 transenne prima di entrare in via Panciati, è una settimana, o la metti sopra le altre macchine o te la cacci nel
1: lì.
2: Io preferisco metterla sopra le altre
1: sarebbe
2: macchine.
1: Comodo, non so se ricordi, Dragon Ball avevano queste capsule dove dentro ci poteva essere una casa, una macchina, quindi molto comoda, no? Ti rimettevi la capsula in tasca dopo aver parcheggiato, non parcheggiavi più di fatto, ti rimettevi la capsula in tasca e la macchina ce l'avevi in tasca.
2: Va bene.
1: Va bene, un po' di messaggi, ovviamente partendo da Mr. Schadenfreude, Damiano, che dice: grande fratello del Rione, sempre noi a tirare il carretto, adesso supportato però anche dal direttore, sai, perché noi siamo, insomma, siamo...
2: Sì, perché ti sentivo,
1: compatrioti.
2: Resisti,
1: no, no, no, no, non resisti. No, però no, con Damiano no, siamo delle stesse vie, delle stesse strade, quindi c'è grande fratellanza. Dido dice: grande Ferri, mi sono collegato solo ora, ma sono convinto che hai ragione su tutto, continuando a prendermi per il culo fino a quando non finisce i tasti sull'iPhone, se ha l'iPhone. Buongiorno Fabio, io dopo una partenza horror, meno male si parla un po' di calcio, sono fiducioso, per me possiamo arrivare in alto, un saluto al sommo direttore Loreto e al grande BMW. Messaggio di Luca Alberti, che fa sì che ti ponga anche la domanda che oggi abbiamo sullo stato WhatsApp: firmereste per fare la conference anche l'anno prossimo?
2: Sì, sì.
1: Io no.
2: Sì, perché fra l'altro, guarda, vedo, fa piacere, insomma, vedo che ne parla anche Repubblica questa mattina, parlando di sfida, e avevo scritto un pezzo sulla sfida della Fiorentina col nono Monte Ingaggi, ma capisco,
1: non per Repubblica,
2: insomma,
1: però
2: di questi giorni certi rimescoli.
1: Dice, hai dato uno spunto.
2: Ragazzi, i temi sono quelli, quindi battute a parte, effettivamente noi siamo sempre stati, guardavo, in linea col Monte Ingaggi, soprattutto in questi 7 anni, siamo nell'ottavo anno di gestione commisso, cioè tu più o meno sei sempre stato il settimo Monte Ingaggi e settimo più o meno sei sempre arrivato.
1: Tranne l'anno scorso che è stato...
2: L'anno scorso è stato un disastro, quello di Palladino è stato una beffa, perché l'anno in cui eri arrivato sesto ti è toccata uguale la conference. Se tu guardi in passato, quando la Fiorentina, soprattutto i primi 2 anni, è arrivata invece più indietro del settimo posto, era anche perché Monte Ingaggi non era proprio, non collimava con quel settimo posto. Noi quest'anno abbiamo il nono Monte Ingaggi, che da un lato è un ulteriore, a mio avviso, grande merito di Paratici.
1: Aver abbassato.
2: Perché l'ha abbassato pur investendo, sappiamo, un sacco di soldi, e siamo tutti convinti, poi magari ci sbaglieremo, ma siamo tutti convinti che abbia preso tanta qualità.
1: Yes.
2: Però guarda caso, se uno fa un conteggio solo ed esclusivamente numerico, è un po' una sfida quest'anno arrivare almeno settimi, perché tu hai 8 squadre davanti a te che hanno un Monte Ingaggi più alto.
1: Sì, poi dobbiamo dirlo, nella storia non è che
2: poi
1: sempre si traduce il Monte Ingaggi in posizione
2: poi
1: in classifica.
2: I valori aggiunti, gli allenatori, gli episodi, le situazioni favorevoli, gli infortuni, cioè miliardi di variabili. Però è chiaro che una fetta grossa è anche stabilita da quella.
1: Certo, quindi dice: quindi se oggi ho il nono Monte Ingaggi, potrei essere contento di essere settimo a fine stagione.
2: Io no, Io no, però perché anzi
1: firmeresti, però hai detto, per fare la conference.
2: Com'è meraviglioso questa scena, dopo la celebriamo. Io no, ma perché io già non mi accontenterei della conference. Però d'altronde sono 7 anni che sono realista anch'io, a questo punto anche 10 dal finale della Valle, che più o meno abbiamo capito qual è ad oggi una dimensione dalla quale non riusciamo a uscire. Quindi, visto che poi questo è un anno di grande ripartenza, avere comunque l'Europa è tanta roba, come lo fu il primo anno italiano, perché t'ha dato lo slancio. Poi il problema sono state le due successive. Sentivo ieri, riprendo come al solito, io quando scrive e quando parla Angelo Giorgetti mi accorgo che non solo penso che abbia ragione,
1: condivido,
2: ma penso che lo spieghi meglio di altri, quindi poi uso praticamente le sue parole. Il problema alla conference non sono stati i primi 2 anni, sono stati gli altri 2.
1: Dici troppo.
2: Tu la devi vincere in almeno 2, con 2 chance devi provare a vincere. Il problema è che la Fiorentina ha dipinto quella presenza stabile nelle competizioni europee, visto il grande lavoro, e invece il terzo anno si è volato fuori in semifinale e il quarto nei quarti, quindi ancora peggio, sei andato proprio a scendere.
1: Sì,
2: ora sei di ripartenza da niente alla conference col nono monte ingaggi e con gli inevitabili problemi in ripartenza che forse un po' tutti avevamo sottovalutato, anzi sicuramente pronti via, hai già fatto un cambio allenatore e un cambio in una posizione importante della società, perché la nuova figura marketing si doveva stabilmente posizionare a livello internazionale. Fra l'altro io non me lo ricordavo, ma mi facevano presente, è una risposta ai Ferrari a una mia domanda, perché mi faceva presente che non avevo sottolineato l'arrivo di una nuova figura, e lui mi spiegò in risposta che ci avrebbe posizionato a livello internazionale.
1: Bene, no?
2: Sì, ma capisco che in ripartenza sia tutto tendenzialmente più complicato, quindi pronti via, hai dovuto cambiare l'allenatore per tornare al campo, e francamente ci sta che tu lo paghi. Quindi se poi arrivi ottavo, io sono deluso, ma capisco se la Fiorentina mi dice che ci può stare arrivare ottavi in un anno di ripartenza da zero dopo una rivoluzione che abbiamo fatto in modo massiccio quest'estate. Dopodiché sono tutte chiacchiere da bar che porta via il vento, secondo me, perché poi c'è il mercato di gennaio,
1: ma soprattutto c'è il campo,
2: e poi da febbraio marzo è un'altra storia, un altro campionato, e lì si decidono, no,
1: i destini della Fiorentina, non solo, certo, no,
2: con Paolo Sousa sarà vinto lo scudetto e lui la Champions, come disse anche lui.
1: Beh, lui aveva detto in 4 anni la voleva vincere, sì. Non è andato neanche vicino.
2: Bisognerebbe rifare la rubrica Le ultime parole famose, secondo me ci si divertirebbe tanto.
1: Beh, sempre interessante sicuramente, soprattutto nel mondo del calcio. Buongiorno, sì. Dice Chiara Lascandicci, mi par di capire che stamani il direttorissimo Loreto si sia svegliato col piede sbagliato per essere elegante.
2: Mi piace la Chiara, mi conosca.
1: Ma in realtà il direttore non si sveglia mai col piede giusto, cioè 2 piedi in Mancini, il direttore, anche in campo,
2: è
1: nonostante
2: difficile.
1: Sia un destro.
2: Diciamo che è particolarmente difficile.
1: Oggi si è parlato molto, prova a dire di chi? Di Michael
2: Caiota.
1: Per forza. E la domanda di Giovanni D'Assiana, lo sai qual è? Dite la verità, comprereste Caiota per 45 milioni? Come avete scritto ieri che è il suo valore? Fra l'altro non è che lo decidiamo noi il valore di Caiota, per dire.
2: No, più che altro dice come avete scritto ieri.
1: Che è il suo valore.
2: Ma frase, l'avranno visto.
1: La frase in italiano è un po' da rivedibile.
2: Suppongo l'abbiamo visto la Transfermarkt.
1: Ma la valutazione sarà sicuramente presa da Transfermarkt. Ma tu lo ricompreresti per 45 milioni? Fosse questo il valore di Caiota?
2: È una domanda attiva. No, bravo l'ascoltatore.
1: Okay, 45 milioni per un terzo.
2: Tanti.
1: 40, dice Transfermarkt.
2: Certo,
1: per essere
2: in
1: preciso.
2: Prospettiva, bene, quindi poi dopo so con chi
1: rifarlo.
2: Sfogarmi, sì. E per 5 milioni.
1: Vabbè, dai, 5 milioni su 40. Io rispondo subito. Per me 45 milioni per un terzino, no, grazie. Cioè, non mi sembra faccia
2: però
1: parte di un discorso. Sì, per carità, ma è giovane, per carità, non si mette in dubbio, ma si sta parlando di un terzino, cioè le squadre che comprano un terzino a 45 milioni secondo me non sono quelle del rango della Fiorentina.
2: Guarda, non so se l'ascoltatore si riferiva al pezzo di Gian Attasio di ieri sera delle 19, Caio degli altri, il vivaio dei rimpianti. Ti dico che vedendo i valori, no, oggi Caiode, qui Andrea parlava di 40 milioni, o no, oggi a 40 non lo riprendo.
1: 22 anni, Caiode.
2: Però forse a 18 più 8, 26, Ghilardi e Favasuli ci fa una riflessione.
1: Per me Favasuli, guarda, è una ferita aperta, perché io lo dico senza voler essere assolutamente preso come l'oracolo di Delfi, ma io me lo ricordo a Moena, tempi non sospetti, si parla di qualche anno fa ormai, visto che a Moena non ci si va più. Io ricordo un giovanissimo Favasuli
2: 2022
1: che addirittura fu schierato fuori ruolo e che fece molto bene nelle partite contro avversarie, certo non del livello della Fiorentina, ma fece molto bene. A me colpì molto il ragazzo, poi mi sembrava fosse un po' perso, no, nel giro dei prestiti e quant'altro, invece altro che perso, si è affermato, quindi complimenti a Favasoli.
2: Però, ragazzi,
1: è un po' un rimpianto per me lui.
2: Mi confermi, Transfermarkt spesso è a ribasso la valutazione, no?
1: Sì, poi il mercato tanto lo sappiamo.
2: Vuol dire che Caiode vale 40-45 oggi.
1: Io manco con i soldi non miei o quelli del Monopoli. Abbiamo qualche audio da ascoltare, quindi io direi di andare a recuperarli.
3: Ieri sentivo Pietro e Viviano ragionavano della partita che ha fatto Miccoli tra amici di Miccoli e Nazionale Artisti. Ma Ferri, ma c'eri te in porta? Oh artista!
4: Buongiorno Fabio. In questo periodo di cazzeggi, perché purtroppo il campionato è fermo, ascoltando anche tutti gli interventi dei vari giornalisti, opinionisti, eccetera, ho notato che sta ripartendo l'abitudine, per me pessima, di chiamare l'allenatore o chiunque altro col nome di battesimo, con una certa confidenza amicale. Io faccio un appello, per favore, smettete di chiamare Vanoli Paolo o Paratici Fabio, cioè torniamo a delle modalità un pochino più formali, che poi dopo quando succedono pasticci essere troppo confidenziali non va neanche troppo bene.
1: No. Allora, io non chiamo nessuno per nome di battesimo, almeno che non lo conosca, quindi con me il rischio non c'è, perché io Vanoli non lo conosco, Paratici non lo conosco, non ho questa confidenza da poter richiamare né Paolo né Fabio, ma come con Stefano, come con Claudio Cesare, come con Vincenzo, per dirne alcuni che si sono, o come Beppe, per dirne un altro. Sono abbastanza d'accordo, insomma, ci dovrebbe essere un po' di distanza poi alla fine.
2: Sì, sì.
1: Anche perché poi se ti devo dare un giudizio positivo o negativo, se no mi porto dietro quel Paolo che può essere, vedi, ne parla bene perché lo conosce, ne parla male perché lo conosce, a maggior ragione ne vuol parlare male, cioè non mi piace.
2: Guarda, sono totalmente d'accordo con te, solo noi si può dire siamo un po' vecchia scuola rispetto alle ultime generazioni di giornalisti.
1: Siamo un po' vecchi.
2: Sì, siamo cresciuti, fra virgolette, anche in una scuola più classica, per cui sempre del lei a chiunque. Nel mio caso,
1: ai colleghi, dai, ai colleghi si può dare del tu.
2: Sì, ora sui colleghi tocchi un tasto dolente, nel senso che tanto poi stamattina mi sono alzato così senza peli sulla lingua, sai che io faccio una battaglia anche interna su Fabio Ferri.
1: Non Fabio.
2: Non Fab.
1: I nickname non ti piacciono.
2: Ma insomma, sei direttore, poi c'è Tommaso Loreto e poi c'è Itolo.
1: Vabbè.
2: Eppure, nel tuo caso si può dire direttore. Anni, lo chiedo, lo prego, eppure Tolo, oppure Andre,
1: sì,
2: Lore,
1: sì.
2: Tone.
1: Ma io non sono per il formalismo estremo.
2: Dopodiché siamo nel 2026, libertà di opinione, massima democrazia, quindi quella è stata una battaglia che io ho provato, ma perché secondo me se tu vuoi darti anche un certo tono, se hai un ospite gli dai del lei.
1: Ma certo.
2: Se poi c'è qualcuno che
1: non capisce,
2: glielo dici 3, 4, 5 volte e continua, allora ma questo
1: ben
2: anche
1: ve.
2: Tra di noi ben ve.
1: Io lo dico spesso,
2: poi mi scappa anche a me
1: Pietrone,
2: perché sì, perché comunque magari è quell'aura un po' più antica, quel classicismo per cui ci sono dei codici si possono superare, tanto più in una talk radio che ha 12 ore di diretta, cioè si può anche perdere un po' di formalità e entrare più in confidenza. per tornare invece agli ospiti, sì, o addirittura in sala stampa, totalmente d'accordo con l'ascoltatore, anche se io pochissimi rapporti, anche più sono un orso, non mi riesce a mantenere rapporti, è difficile che qualcuno mi colpisca e dica manteniamo i rapporti, però qualche punto debole ce l'ho, per cui magari citavi Claudio Cesare, lì non ce la fo, ma proprio per rispetto mio, però magari mi viene mister, ma perché ho cominciato e c'era, e sono stati anni di un certo tipo,
1: belli,
2: e quindi un minimo rapporto si è creato. E l'altra grande eccezione è Pantaleo, perché con Pantaleo si è creato, cioè sono andato oltre con Pantaleo, mi è capitato di scriverci anche solo per sapere come andava, e per me è un'assoluta rarità. Io se becco Ferri per strada lo schiaccio.
1: Io penso che Paolo, Claudio Cesare e Pantaleo siano anche ovviamente nomi che alcuni colleghi usano, nomi di persona che alcuni colleghi usano perché veramente hanno un rapporto,
2: poi, esatto,
1: con quella persona,
2: cioè,
1: quindi è anche
2: Vanoli,
1: difficile andare
2: Pioli,
1: a criticare, esatto. Sa un po' di piedino dentro la porta, no? Se ti chiamo col primo nome sto mettendo un po' il piede dentro la porta. A volte capisco che possa essere poco igienico, mettiamola così.
2: Però
1: no?
2: Da Vanoli a Pioli ci sono dei nostri colleghi che magari li hanno intervistati,
1: certo,
2: a 20 anni da
1: volte.
2: Giocatori. O a 20 anni da giocatori.
1: Rui come lo chiami?
2: Rui proprio non ce la fo.
1: Il dio, il calcio.
2: Non ce la fo.
1: Non lo puoi chiamare.
2: Non mi è riuscito a fare set. Tremavo, tutti. Va un bomba.
1: Come se tu vedessi Michael Jordan, andresti impazziresti.
2: Ora no, perché sai che non,
1: insomma, ti vedi questo umore davanti, questa aura, no? Ora lo so, ma sì. Potevo dire Usain Bolt.
2: Ieri, fra l'altro, avvio terribile per i giovani 2000,
1: sì,
2: 2014 della baloncesto.
1: Invece, a proposito, avvio, diceva che io ero in porta con gli artisti, e andava bene, però, no?
2: No, te ha giocato giornalisti, sì, ha fatto due o tre, ma è molto scenografico,
1: molto,
2: ecco,
1: molto.
2: Cioè sulla palla lì vicino deve fare il tuffo per il fotografo.
1: Mi sento un po' Taib i tempi d'oro. Duccio da Firenze, messaggio fantastico. Siccome non ci sono argomenti, faccio arrabbiare il direttore, non il toro.
2: Sì, ci sto, dai.
1: Odio
2: incazzare.
1: Italiano. Perché direttamente o indirettamente ce l'ha messo nel di dietro. Quindi si torna un po' indietro. Le finali raggiunte sono merito suo, ma le finali perse sono per colpa degli stessi calciatori arrivati in finale. Il primo anno, al di là di Vlahovic, la Fiorentina non arriva in Europa League perché perde partite 4-0 con Sampdoria, Udinese e Torino.
2: No, dai.
1: Il suo andamento in Champions con Bologna contribuisce negativamente al ranking UEFA.
2: No, dai.
1: Vincendo la Coppa Italia ci estromette dall'Europa League.
2: Sì. No, non sono d'accordo sull'anno in cui perde Vlahovic. Ha fatto 17 gol. Poi, se vuoi, vediamo anche chi gli hanno portato. Che lì c'era Iconè. No, c'era Iconè. Partiamo da Iconè.
1: Iconè,
2: come si dice?
1: Giorco. Però chiamiamolo Jonathan Iconè.
2: Abbiamo investito 15 milioni in questo esterno che ha fatto la Champions. Questo era
1: Iconè. Però era vero.
2: Sì.
1: Era vero che aveva fatto la Champions.
2: Sì, anche.
1: Aveva fatto anche un assist poco prima d'arrivare.
2: Sì, anche Kokorin, forse da Cipro, ha fatto le qualificazioni in Champions.
1: Ha fatto l'Europa League.
2: Poi Piontek, Cabral, Jovic. Vabbè. E quindi secondo me quell'anno già tornare settimi e tornare in Europa fu tanta roba. Non ho capito che colpe avrebbe sui calciatori, perché l'ascoltatore diceva ci porta in finale ma la perdiamo per i calciatori che ci avevano portato in finale, e quindi l'ha portati la dirigenza. Per me quella finale l'abbiamo persa perché il calcio è un gioco malefico, è il gioco più bello del mondo, è lo sport più bello del mondo, è il più praticato
1: e il più spietato,
2: forse anche perché è il più cattivo, spietato, infame,
1: sì.
2: E anti giusto, ecco, ingiusto della storia. L'hai persa perché strameritavi, si respirava ovunque l'aria lì allo stadio che l'avresti vinta, perché West Ham non superava la metà campo. Sul rinvio del portiere andò male Igor, ma andò parecchio male anche Cabral, e in ripartenza ti fanno il 2-1 e va a casa a posto, che comunque al capitano gli hanno aperto il cranio e aveva 7 punti sulla testa, visto che poi la UEFA in conference, no, ci ha fatto vedere di tutto, compresi compreso un destro a bianco, sì, al quale fu rotto il naso,
1: in Turchia.
2: E in quel caso però era una finale, il problema era se c'era qualcuno che faceva la radiocronaca fuori dai diritti, quindi controllavano quello, controllavano che in campo
1: se venivano gettati oggetti,
2: avesse bisogno di 7 punti per suturare la testa, ma va bene. E il secondo anno purtroppo sì, e la finale l'abbiamo persa perché lui è arrivato in bomba, non l'ha preparata bene, e la formazione non fu il massimo. È anche vero che come Mandragora te la tira fuori il match point, Atene per me più di tutti è qua a me nel secondo tempo, e su un rigore in movimento schiaccia il pallone a terra.
1: Beh, quindi...
2: Dopodiché, per concludere, secondo me nei 7 anni di commisso all'amico che ci ha scritto, lo Vincenzo sfido italiano a dirmi se si è divertito di più con altri allenatori rispetto a italiano, perché in assenza di vittorie, che è il nostro standard, no? Non ricordo quale film era, anzi sì, è l'apertura di Trainspotting, ami una squadra e non vincerà mai un cazzo,
1: l'Ibernian in questo caso,
2: esatto, e quindi anche noi amiamo una squadra e non vince mai un cazzo, yes, almeno negli ultimi 26 anni, almeno divertiamoci. Io in italiano sono tornato un po' a divertirmi, tutto lì, per questo. Per me Vincenzo,
1: posso dire? È stato in piedi nonostante tutto, ragazzi. Gli hanno venduto un attaccante da 17 gol in metà stagione ed è rimasto in piedi. Hanno disfatto la squadra pezzo per pezzo e lui è rimasto in piedi. Per me rivaluteremo magari con più calma, quando a bocce ferme.
2: Sì.
1: Rivaluteremo molto il periodo di Vincenzo Italiano, secondo che sta dimostrando di essere un grande allenatore.
2: Sassuolo Fiorentina a gennaio, in cui lui era mesi e chiedeva un esterno, venne in sala stampa e fece basta. No, non mi chiedete nulla
1: dell'esterno, non mi chiedete
2: non so niente. Vado avanti così.
1: Ma infatti
2: sono
1: secondo
2: a posto
1: me
2: così. E guarda che tuttora da Istanbul, se vedi le sue interviste, lui parla di quella Fiorentina senza il minimo sassolino da togliersi,
1: Ragazzi, ma io non lo so.
2: Cioè, potrebbe dire.
1: Tu prima hai citato il fatto che Kwame abbia sbagliato un gol decisivo per una possibile vittoria della Fiorentina in finale di conference contro l'Olympiakos.
2: Ricordo male.
1: Ragazzi,
2: cioè,
1: ma
2: ci fu un cross,
1: si sta parlando di Kwame, che è un onesto giocatore, ma certo non un fenomeno, che faceva parte stabilmente delle rotazioni di Vincenzo Italiano, perché Vincenzo Italiano doveva fare affidamento anche su giocatori non di primissimo
2: anche
1: livello, senza voler essere offensivo per Kwame.
2: No, ma anche
1: te dai Italiano la formazione di oggi.
2: Gli rinnovò il contratto, peraltro, con un ingaggio rialzato.
1: Assolutamente, infatti poi dopo ci sono stati tutti i problemi del caso, anche legati poi al successivo infortunio di Kwame, e quindi al dover tenere un ingaggio così pesante nonostante il calciatore fosse infortunato. Qualcuno ci ricorda che quel West Ham aveva anche Declan Rice, che
2: esatto,
1: poi ha vinto lo scudetto con l'Arsenal.
2: Accidenta Bowen.
1: Sì, Bowen, che poi fu decisivo. Buongiorno, alla luce della mia ormai veneranda età, ricordo in passato quando con colleghi aziendalmente ci davamo del lei, quando al di fuori il tu era di prassi. Andrea 61.
2: Sì, però erano anche altri tempi. Oggi come fai?
1: La responsabilità più grande di Atene di Nico Gonzalez.
2: Bah, esco male.
1: Sì, ragazzi.
2: Poi lì ci fu la cosa della serata, due o tre sere.
1: Io Nico Gonzalez lo vorrei ancora oggi alla Fiorentina.
2: Sì,
1: poi,
2: anch'io.
1: Per carità, ognuno
2: strano
1: può avere la sua idea.
2: Sì, d'accordo, io e Fabio Ferri. Poi ricordati, voglio parlare, cioè voglio celebrare 5 secondi.
1: Allora,
2: un gesto.
1: Fallo adesso. Immagino tu ti riferisca all'immagine che abbiamo visto anche in precedenza,
2: sì,
1: della,
2: sì,
1: Francia.
2: Zizou.
1: Fallo adesso perché su 11:51 abbiamo pochi minuti ancora.
2: Zizou che calcia quel pallone dopo il gol di Olisei in giacca, cravatta con quel pantalone. È perfetto.
1: È Zizou.
2: È perfetto. Guardate quella gamba, guardate quella coordinazione, è perfetto. C'ha i pantaloni, sembra, non c'ha le scarpe da ginnastica, tipo il mocassino, sbaglio?
1: Ma è, sì, un,
2: cioè,
1: un,
2: com- non
1: una
2: è
1: scarpa un
2: non
1: po' più elegante,
2: pantaloncini, sì, sì, e maglie, no, no, potrebbe, no, no, essere un po'.
1: Ora, la scarpa non me la ricordo.
2: La, per la coordinazione.
1: Vabbè,
2: ecco,
1: Zidane,
2: qualcosa.
1: Zidane è stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio. Penso che chi non lo sostiene è un pazzo, oppure è malafede. Cioè, nel
2: un
1: senso,
2: qualcosa, secondo me, se anche questo si è perso. Tanto di Nardo un c'è, non mi fracassa le balle.
1: Con
2: col calcio moderno che ha i suoi lati belli. Secondo me oggi si è persa anche la coordinazione.
1: Vabbè,
2: cioè, ci sono calciatori in Serie A che non sembrano coordinati,
1: ma c'erano anche
2: che corrono tutti storti, tutti
1: c'erano anche
2: un
1: prima,
2: po' così.
1: C'erano anche prima,
2: e ne vedo anche nella Fiorentina,
1: ma c'erano anche
2: visti
1: prima,
2: fino a anni
1: ma
2: fa.
1: Ma c'erano anche prima.
2: Ma
1: io, guarda,
2: ma
1: ogni tanto faccio l'esercizio
2: prima
1: di guardarmi partite degli anni 80 e
2: decenni,
1: mi rompo profondamente i coglioni.
2: Decenni.
1: Lo dico. Io ogni tanto guardo le partite degli anni 80 che vengono decantate come l'epoca più dorata del calcio, e dico, sono partite che rompano anche un po' i coglioni, in cui si va a due all'ora.
2: Sì, va bene.
1: Poi
2: ti parlo
1: che ci
2: della
1: sia
2: tecnica.
1: Che, sì, ma una tecnica ha un ritmo. Allora, tecnica l'ha anche un giocatore di promozione. Poi bisogna vedere se quella tecnica la applica in Serie A alla velocità
2: va
1: della
2: bene.
1: Serie A. Perché 20 io ho visto gente in terza categoria tecnicamente dotatissima, ma se la metti in un campo di Serie A, quella tecnica
2: 30 anni
1: svanisce,
2: fa, 30
1: evapora.
2: 30 anni fa,
1: andava a due all'ora.
2: 30 anni fa il centravanti della nazionale sarebbe stato Moise Kean.
1: Secondo me sono discorsi difficili da fare. Sono
2: sono pareri, magari sbaglio.
1: No, sono discorsi, secondo me, difficili
2: però
1: da fare.
2: Hai ragione, la tecnica si vede anche, quello che hai detto, poi applicata in Serie A, è tutto vero, sono d'accordissimo. Che vi devo dire? Stare invecchiando e quindi quello che è il passato sembra diverso,
1: io,
2: non di più bello. Secondo me oggi c'è anche meno coordinazione dei gesti.
1: Correggimi se sbaglio, ma secondo me quello che manca di più a chi ha vissuto il calcio anni 80, 90, forse anche quello precedente, è un rapporto più genuino con lo sport, con i protagonisti di quello sport e una relazione con i calciatori che sia più di vicinanza. Oggi sono dei miliardari, milionari in un ambiente molto protetto e non si ha la possibilità praticamente di scambiarci neanche una parola. Ma che a livello atletico, tecnico e tattico il calcio si sia evoluto, cioè, mi sembra anche inutile dirlo. Sono passati 30 anni, se non ci fosse stata un'evoluzione.
2: Discuto che sia scesa un po' la necessità di avere delle doti tecniche per arrivare a certi livelli, si è cresciuta molto di più la necessità di avere doti atletiche.
1: Difensori con la tecnica di
2: Nesta,
1: bastoni, ce n'erano tanti in Serie A negli anni 90.
2: Sì.
1: Secondo me nemmeno mezzo.
2: Per me un Nesta non lo vedi.
1: Nesta
2: da...
1: che è un fenomeno. Nesta è un fenomeno.
2: Però
1: Nesta,
2: occhio,
1: stai parlando di un fenomeno.
2: Cerchiamo di capirci. Qualcuno che te vedi e dici bello, non solo forte,
1: elegante,
2: bello, elegante, cioè un qualcosa da dire. No, cioè per arrivare lì ci vuole un certo talento. Io oggi vedo
1: c'è anche un talento
2: la gente
1: fisico,
2: e non sono dei bei gesti atletici, poi portano via tutto perché fanno i 100 metri in 8 secondi e sono muscoli benissimo, come tennis pum pum pum pum pum pum pum pum pum e te
1: come?
2: Pum pum pum pum. Ma te ricordi il rovescio a domani di Jimmy Connors?
1: Sì, ma comunque giocare più a rete, ma perché gli sport sono cambiati tutti in funzione anche di un maggiore
2: il diritto
1: atletismo.
2: Di McEnroe che lo faceva tutto, vabbè, sì, probabilmente è un gusto mio, però quando poi vedo Zidane che colpisce in quel modo, e peraltro già che ci siamo butto lì un ulteriore carico, non lo vedo nell'ambito giovanile. Almeno quei due o tre anni fa giocava a calcio il ragazzo, non vedo queste cose insegnare e vedo magari o gli schemi o dalla quello che fa 8 gol in partita
1: prima a un centrale di difesa o a un portiere. Ma quando aveva il pallone tra i piedi veniva detto spazzala via, quindi non mi venite a dire c'è più tecnica nel calcio degli anni 80 rispetto a quella di oggi, perché litighiamo, ma si può tranquillamente litigare su questo argomento, è comunque un argomento leggero, si parla di calcio, è bello anche confrontarsi. Io penso che il calcio di oggi abbia più tecnica, i calciatori di oggi siano più tecnici, più fisici, migliori in senso stretto.
2: Per
1: poi
2: me
1: la nostalgia manta tutto
2: oggi,
1: di fascino.
2: Per me un tuo idolo oggi lotterebbe per la classifica capocannonieri.
1: Parli di Ronaldo?
2: No, Comandini. Non so perché ho questo ricordo tuo Comandini. Tessevi Comandini. Le lodi di Comandini.
1: Mi sembra abbia fatto fatica.
2: Era
1: anche...
2: una scena di Barcollo.
1: Era una scena di Barcollo. Te, con l'ottimo Briani.
2: E te eri lì che
1: no,
2: tratteggiavi Comandini.
1: Io insultavo Comandini.
2: Ah, ecco, era Nicolino. Era Nicolino. Celebrava Comandini.
1: Esatto, esatto. Vabbè. Abbiamo un po' di messaggi audio per chiudere? Dai, ascoltiamoli insieme.
5: Sì, ciao, buongiorno. Ma io capisco tutte queste perplessità sui rientri di Massimo Antuono e che torna tardi. Allora, prima di tutto c'ha 19 anni, qui da 19 anni si dorme come Chiri anche su Sassi.
2: Hai ragione.
5: Ma perlomeno io l'ero così, poi.
1: Io l'ero così.
5: E cioè, poi fanno un viaggio di ritorno questi, prima classe, Bendini, con un coso, una poltroncina di quelle tutte morbide, tutte comode, con la colossa, dallo champagnino.
1: Se questa è la vita, cioè, fa una bella erba.
5: Questa arriva più rifosato di piace, io. Non è un problema, ragazzi.
1: Però il fuso non è
6: buongiorno,
1: un discorso
6: Fabio,
1: rapporto,
6: ma quello che hai detto non mi trovo d'accordo, e cioè che siccome l'anno scorso si è rischiato la retrocessione, quest'anno non si può ambire, cioè è più difficile, ma i giocatori sono tutti diversi, è tutta un'altra storia quest'anno.
1: Io mi sto dicendo che io non firmo per il settimo posto,
6: andare in Europa League o in Champions League, sto dicendo che non c'entra nulla l'anno scorso ad oggi, sono due storie completamente diverse, ognuna diversa dall'altra, insomma.
7: Dottore, no, lei c'è un casino con Mastrantonio, Mastrantonio, Mastabono, Franculino, no?
8: Buongiorno, Walter da Lisbona. Io sono completamente d'accordo con quello che diceva Ceccarini.
1: Ceccagone.
8: Con una postilla. Dunque, ci sono sei squadre davanti a noi e noi quest'anno lo dobbiamo usare per avere questa crescita che nessuno si sarebbe immaginato poter anche avere l'opportunità di farla a giugno dell'anno scorso, sempre una crescita costruttiva, cercando di arrivare più in alto possibile. Per quanto riguarda la Conference, tutta la vita, perché serve per due cose: far giocare i giocatori, avere una rosa ampia e non permettere a qualcuno magari di andarsene, visto che qualcosa d'Europa lo facciamo. Saluti.
1: Allora, siamo in chiusura. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno mandato i messaggi. Vi invito a continuare a seguirci, perché dopo queste due ore ovviamente continua la nostra diretta. Chiudiamo con Chiara la Scandicci e dice: Loreto, quello che manca è eleganza e talento. Come Rui, non ne nascono più.
2: E quindi che si fa?
1: C'è niente da aggiungere.
2: Il cricket.
1: E allora
2: che
1: appuntamento.
2: Io X-Factor non ce la fa a vedere.
1: Vabbè, si guarderà Masterchef o il cricket.
2: No, che palle, anche Masterchef.
1: Vabbè, allora, se guardiamo il cricket.
2: Si
1: dai.
2: Guarderà Lizzie Barden, eh? Okay. Mi manca come serial killer.
1: Vabbè. Grande passione per le persone disturbate, per Tommaso Loreto. Domandiamoci il perché. Termina qua l'appuntamento di Chi si compra. Un saluto da Fabio Ferri, Tommaso Loreto.
2: A dopo.
1: Restate
2: alle
1: con
2: due.
1: Noi.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
9: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
11: E sono in nacchero, fai buche mare, clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta è campere e lascia fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
12: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
13: Radio Firenze Viola. Incoming
14: message. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. È rientrata intorno alle ore 5 di stamani, dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. La rivolta di ieri sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. C'è stata anche una diretta TikTok dall'interno del carcere su quanto stava accadendo grazie a un cellulare nella disponibilità dei detenuti. Ancora con la cronaca, una bambina di 8 anni e il nonno di 78 sono stati trasferiti in condizioni molto gravi all'ospedale di Pisa dopo essere stati investiti da un'auto nel comune di Cascina, in provincia di Pisa. La piccola, secondo quanto appreso, ha riportato un gravissimo politrauma ed è stata rianimata e intubata sul posto dal medico del 118 prima di essere trasferita in ospedale in codice rosso e portata immediatamente in sala operatoria. La bambina è stata operata d'urgenza e le sue condizioni restano molto gravi. Critiche anche le condizioni cliniche del nonno, anche lui soccorso in codice rosso. Sul posto la polizia locale di Cascina per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che sarebbe avvenuto mentre l'anziana e la bambina stavano attraversando la strada su una via di grande scorrimento. Secondo una prima ricostruzione, tuttora al vaglio della polizia locale, nonno e nipote avrebbero attraversato la carreggiata improvvisamente a una certa distanza, si parla di circa 20 metri, dalle strisce pedonali e l'automobilista che li ha investiti se li sarebbe ritrovati davanti senza poter frenare in tempo né evitarli. E intanto è stato salvato ieri mattina un cervo rimasto intrappolato in un giardino di un'abitazione a Schignano di Vaiano, in provincia di Prato, area pedemontana densa di foreste. È intervenuta una pattuglia della polizia provinciale avvisata dal proprietario del giardino. L'animale, molto spaventato, si stava muovendo lungo il perimetro dell'abitazione per trovare una via d'uscita. La priorità era evitare che l'animale si ferisse e allo stesso tempo garantire sicurezza delle persone, delle strutture. Per questo abbiamo cercato di intervenire con la massima calma, evitando di spaventarlo ulteriormente, ha spiegato il comandante Michele Pellegrini. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nello bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito di Franco Mastantuono e della possibilità che l'argentino possa restare in maglia viola anche per una prossima stagione.
16: Grandi sfide per la Fiorentina è quella di riuscire a creare delle condizioni perché Mastantuono al termine della stagione abbia la voglia e il desiderio di dire al Real Madrid: se ancora non mi rivolete a Madrid da protagonista, io resto alla Fiorentina. È una sfida complicatissima, lunghissima, però ieri, ascoltando le parole di Mastantuono in Argentina, sentendo come lui si è trova bene in Italia, gratificato dalla libertà che gli viene concesso, beh, ieri sotto questo punto di vista abbiamo fatto un gol importante, perché il primo impatto è sempre prezioso nei rapporti tra un calciatore e un club. La strada è lunghissima, la Fiorentina dovrà anche cercare di conquistare in tutti i modi un posto in Europa, ma insomma almeno siamo partiti e che la presenza di Mastantuono a Firenze non è solo un lungo countdown in vista della ripartenza, è anche la sfida di poter restare almeno un'altra stagione.
15: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona giornata con i programmi di Firenze Viola TV.
17: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
19: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro. Raccontato su Radio Firenze Viola.
2: 5 minuti per Mastantuono con l'Argentina in campo, il CT Scaloni lo coccola, il giocatore manda messaggi al miele alla Fiorentina, lì sto bene, mi diverto, concreta dunque la possibilità di un altro anno a Firenze con le coppe, con l'Europa ovviamente, e intanto Fagioli parte per Parigi, possibilità dunque di una nuova maglia da titolare in ballottaggio contro la Francia domani sera, mentre al Viola Park Vanoli continua a lavorare e cercherà di recuperare Atta per il prossimo impegno di campionato, il 10 contro il Genoa a Genova. Parliamo anche di mercato, perché il Napoli pensa a Dodò per il dopo di Lorenzo e per la Gazzetta ci penserebbe già a gennaio, vedremo quanto sia concreta questa possibilità. Di queste altro parleremo a Radio Firenze Viola durante queste 2 ore di Viola amore mio, con me Luciana Magistrato e al mio fianco Tommaso Borghini, che ritrovo oggi. Ciao Tommaso.
3: Buongiorno, buongiorno Luciana, buongiorno a tutti.
2: E ricordiamo i numeri per interloquire, per confrontarvi, per farci domande: 348 75 13 933, per messaggi scritti o vocali via WhatsApp, oppure 055 77 111 71 per chiamare in diretta e quindi dire la vostra direttamente al telefono. Tommaso, allora stanotte, ti sei svegliato, io mi sono riaddormentata, ma insomma
3: io ci ho provato, ma poi non
2: esatto,
3: ce l'ho fatta,
2: anche
3: lo
2: io,
3: ammetto, ma ho guardato poi quello che si poteva esatto quello che si poteva fare sulla prestazione, ovviamente sì, va bene Nico Paz e compagnia, ma noi interessava soltanto Lautaro, visto ha segnato un bel gol, ma interessava soltanto esclusivamente Franchino, come lo chiamano a Firenze, no?
2: Certo, nel dualismo Nico Paz, diciamo, Nico Paz ha segnato, quindi certo, ha fatto meglio, però insomma
3: ha segnato, ha giocato da titolare, ha giocato i primi 60 minuti, li ha giocati anche bene, gol molto bello tra l'altro, un tocco di velluto come si può dire, no, sul portiere a scavalcarlo, però anche Mastantuono quando è entrato ha fatto vedere che insomma che lui ci può stare in quella squadra, in quella grandissima squadra che è l'Argentina, ha fatto un paio di sgasate, ha fatto un paio di dei suoi dribbling, non ha fatto assist né conclusioni particolarmente pericolose, però è stato dentro la partita fin da subito e ha fatto vedere di poterci stare. Non dimentichiamoci che questo ragazzo ha compiuto 19 anni il 14
2: esatto,
3: agosto, se non mi sbaglio.
2: Alcuni giocatori noi li consideriamo ancora da primavera, P 2007, no?
3: Fosse
2: ora
3: stato
2: sono
3: italiano,
2: fuori
3: forse
2: quota, però insomma li consideriamo ancora dei bambini, per
3: esatto,
2: cui ancora non gli abbiamo trovato una loro collocazione tra i piccoli e i grandi, no? Stanno in questa fase ancora.
3: In questo limbo,
2: invece,
3: diciamo.
2: In questo limbo, ecco, e purtroppo poi rovina.
3: Che è un purgatorio alla
2: esatto,
3: fine per questi ragazzi.
2: Rovina anche il calcio italiano, no? Alla fine.
3: È proprio così.
2: Poi da giovani ci sono anche nazionali giovanili che hanno vinto tanto, poi il salto.
3: Sì, ma io non mi ricordo chi l'ha detto recentemente, a proposito delle nazionali, perché le nazionali italiane vanno bene e poi dopo
2: giovanile,
3: la nazionale a livello invece A non va bene, perché i giocatori, io mi riferisco all'under 21, ma anche magari all'under 19, già giocano in nazionale A quelli all'estero, e quindi,
2: certo,
3: cioè,
2: quindi
3: hanno delle addirittura diciamo le seconde linee in queste nazionali. Noi invece i giovani bravi li teniamo a candire, come si dice, in queste nazionali giovanili, per carità, che comunque sono formative, ma non a sufficientemente evidentemente dai risultati, e poi abbiamo questi risultati. Mastantuono ha 19 anni appena compiuti, ha già esperienze nel Real Madrid, giocava già titolare in Argentina, sì, una squadra importantissima, e poi ora è venuta alla Fiorentina da titolarissimo e sarà sicuramente parte della nazionale argentina e uno degli eredi designati.
2: Uno degli
3: di
2: eredi
3: Messi.
2: Di Messi, esatto.
3: 19 anni appena compiuti. Qui in Italia a quell'età probabilmente si fa fatica a fare la primavera.
2: Proviamo a chiamare già il prossimo ospite, così lo coinvolgiamo nel, nei nostri discorsi proprio su Mastantuono, perché Scaloni lo ha definito un talento da coltivare, no? Lui e altri giovani che ha in squadra, e dice però è già un veterano, quindi comunque gli ha fatti complimenti, anche se chissà se magari sei anche pentito di non averlo portato ai mondiali. Sai, perché insomma ci fu tutta una discussione, però ovviamente al Real non è che giocasse tantissimo, per cui Scaloni ha fatto le sue scelte, d'altronde è arrivato anche in finale, no? Con quelle scelte, per cui
3: pensa che nell'Argentina, se non vado errato, Lautaro non ha giocato neanche un minuto nella finale, no?
2: E sì, quindi ricordo che io non avrei mai tolto, ma
3: questo ti dimostra, esatto, questo ti dimostra che insomma la difficoltà da parte, cioè, di trovare spazio in una nazionale come questa, però nel momento in cui il grandissimo campione decide di appendere le scarpette al chiodo, sarà così, poi vedremo, sicuramente per quanto riguarda l'Argentina, ecco che vengono chiamati dei giovani che, accidenti, insomma, hanno una scelta notevole, no? Poi c'è anche Prestiani, che a me piace molto, per esempio, nell'Argentina.
2: Infatti, giocava a sinistra. Lui.
3: Esatto. E quindi, insomma, c'è veramente una scelta incredibile. E Mastantuono è sicuramente fra quelli, è giovanissimo, l'abbiamo detto. E io credo che, insomma, l'avvenire sia suo anche per quanto riguarda l'albiceleste.
2: E ci sta ascoltando il nostro veterano, no? Pescaloni, Mastantuono è un veterano, e noi abbiamo il nostro veterano che è Moreno Roggi. Ciao Moreno, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Moreno.
2: Buongiorno. Senti, Mastantuono proprio dopo la partita ha detto: mi sento molto bene da quando sono in Italia, ho cambiato un po' la mia vita, questo mi piace molto, mi diverto. Ecco, può essere anche come si dice quando uno lancia un assist, no? Per la società, per tornare a parlare con il Real Madrid, per magari
3: un suggerimento
2: ecco, anche ai dirigenti viola, per magari mettere sul piatto un altro anno per Mastantuono alla Fiorentina, che dici?
4: Ma sai, tutto è possibile, e il fatto che la Fiorentina ha accettato di prenderlo in prestito senza nessun tipo di diritto di riscatto, è chiaro che voleva dire automaticamente che il Real Madrid non l'avrebbe concesso, e mi sembra che c'è stata anche un'altra squadra che non l'ha preso proprio perché non concepiva questo. E sì, ha fatto bene la Fiorentina comunque a prenderlo anche per un solo anno, a accettarlo, perché è veramente un grande giocatore ed è uno di quei giocatori che piace al pubblico, no?
2: Sì, infatti
4: ci divertirà almeno per un anno, però c'è un anno di tempo per vedere di entrare dentro questo tipo di discorso e cercare poi di comunque farcela segnare. Tutto può succedere nel calcio, succede di tutto, può succedere che il Real Madrid abbia così tanti campioni che tutto sommato
2: che non avrebbe spazio, certo,
4: quindi che farà meno e la Fiorentina lo può addirittura acquistare. Può essere che una mano ce la può dare il giocatore stesso, perché diciamo quello che pensa il giocatore è molto importante, di avere la prospettiva che potrà avere una prospettiva da titolare del Real Madrid è difficile tenerlo, se la prospettiva sarà quella di doversi lottare il posto con diversi altri, magari si può anche pensare che a Firenze, per stare a Firenze,
2: ha
4: è meglio,
2: ha trovato una dimensione, ecco, tutto, che lo rende protagonista. Certo,
4: c'è tutto un anno per vedere che cosa succede, e in base a quello che succede, certo, infilarsi dentro ciò che succede, che può essere di positivo per noi, per la Fiorentina, e cercare di tenerselo, perché effettivamente questo è un giocatore di grandissima qualità.
2: Infatti, poi dipenderà anche da come va quest'anno, ovviamente noi stiamo ragionando del Mastantuono che abbiamo visto finora, che ci piace molto, no? È un giocatore che si è inserito, che ha la sua personalità, che la porta in campo, no? E quindi ci piace molto per questo. Poi da qui a giugno chissà, insomma, come andranno le cose, va visto per bene, pur sempre molto giovane. Secondo te chi può essere l'erede di Messi, fatte le dovute proporzioni ovviamente, loro sono agli inizi, tra lui e Nico Paz?
4: Ma sono due giocatori, diciamo, che sono abbastanza simili, tutti e due mancini, tutti e due che entrano dentro il campo. Forse Paz entra un pochino di più, ma come Messi amano partire un pochino da destra, no? Per liberare il sinistro, quindi si assomigliano molto. Diciamo che sono due che se la giocano alla pari, anche se ho visto che Scaloni ha fatto giocare Prestigiani, se non sbaglio,
2: sì. Sì.
4: E quindi diciamo se la giocano in tre allora.
2: Eh sì, infatti
3: il talento ce l'hanno, non gli manca lì in Argentina.
2: Moreno, il nostro ascoltatore Pierpaolo dice: beh, non si può fare un paragone con Paz, si è dimostrato comunque subito pronto, anche se

0: completamente libero?
1: Ma bisogna vedere quanto bisogno ha di sostituire durante questo campionato Di Lorenzo.
0: Certo.
1: Onestamente bisognerebbe, per poterlo dire, è una risposta difficile per una domanda interessante.
0: Certo.
1: da poter dare, perché bisognerebbe conoscere appieno le situazioni dentro il Napoli. Sicuramente sarebbe auspicabile, se la Fiorentina decide, come sembra che abbia deciso, di non avvalersi più delle prestazioni di Dodò, sarebbe auspicabile che se ne andasse a gennaio, perché così potrebbe in qualche maniera anche remunerare una cessione, altrimenti si libera, se non sbaglio.
0: Sì, a febbraio è libero di firmare con chi vuole, anche se anche il nostro...
1: Anche se deve rimanere fino a giugno, però.
0: Certo, sì.
1: E non giocare per un giocatore diventa...
0: Ecco, infatti anche Niccolò Ceccarini, che è il nostro riferimento del mercato, diciamo, della nostra struttura, parlava di un possibile incontro però con l'entourage, se non ora, magari alla prossima sosta per le nazionali, che sarà a novembre. Comunque a novembre ci fermeremo, il campionato si fermerà di nuovo, magari, non lo so, per allungare un anno,
2: un rinnovo ponte, come
0: ecco,
2: si dice.
0: Un rinnovo ponte per non perderlo a zero, secondo te?
1: Beh, tutto può essere. Tutto può essere, però la vedo, come posso dire, è una delle soluzioni, però mi sembra la più improbabile, perché, cioè, o rinnova perché decide di rimanere a Firenze, la Fiorentina decide di avvalersi di lui,
0: certo.
1: o non rinnova, cercando di spingere di andare via perlomeno a gennaio, cioè.
0: Tommaso?
1: Ci sta tutto, il calciomercato.
0: Sì, infatti ora siamo a livello di discorsi tra di noi, perché insomma finché non si incontrano e si dicono addio definitivamente, insomma, tutte le porte sono aperte, tutte le possibilità ci sono.
2: Ecco, io invece volevo chiedere a Moreno, diciamo, come grande esperto anche di mercato, operatore, uno dei primi procuratori, eccetera, quindi di grande esperienza anche in questa materia, ecco, come ha giudicato il mercato, il primo vero mercato, perché è vero che a gennaio la Fiorentina fece mercato, ma Paratici ci arrivò a febbraio sostanzialmente, si dice che un po' abbia influito anche su quel mercato lì, però noi rimanendo all'ufficialità,
0: però se ne è lavato un po' le mani,
2: diciamo così, esatto, anche perché non è stato strepitoso, diciamo, il mercato, questo
0: è stato
2: molto esatto, poi gennaio è molto difficile, questo è stato molto incisivo, è stato fatto piazza pulita sostanzialmente della vecchia squadra o giù di lì, e tantissimi giovani, tanti ragazzi di grande prospettiva. C'è chi dice però che questa squadra manchi magari di leadership, di elementi che la possano guidare. Ecco, come l'hai giudicato in generale questo mercato, come vedi le prospettive di questa Fiorentina di Paratici?
1: Ma per gli obiettivi che erano quelli di un cambiamento radicale, sicuramente è stato un grande mercato, anche perché piano piano credo che per la maggioranza di noi c'era tutta questa grandissima conoscenza di giocatori che arrivavano, essendo anche giovani, e quindi di poca esperienza nelle loro nazionalità. Piano piano si vede che sono dei giocatori di grandissimo livello, e mano a mano che giocano, e con l'ingresso di Vanoli, che sta cementando tra di loro una unità e sta formando la squadra, sta formando lo spogliatoio, e ogni volta questi ragazzi giocano meglio e sono sempre più affiatati, quindi mettono in mostra quelle che sono le loro doti, che sono grandi doti. Questo è sicuramente merito di Paratici, che li ha presi e che li conosceva, che aveva uomini fidati che li conoscevano, che gli hanno suggerito l'acquisto. Certo, ci vuole un po' di tempo, perché naturalmente tanti provenienti da diverse nazioni, altri campionati, eccetera, e quindi bisogna che ci sia anche la possibilità di conoscersi, di unirsi, di fare la possibilità di fare squadra. Però

0: la squadra mi piace sempre di più.
1: In questa chiave già lo hai un po' detto, Vanoli è proprio quello più adatto a mettere insieme tutti questi giocatori di diversa provenienza, cioè lui punta sul lavoro, punta sul gruppo, e quindi insomma è l'allenatore giusto?
0: Ma io ho visto che da ex giocatore intelligente qual è, punta molto anche sull'unità di squadra,
1: sì,
0: sul entrare psicologicamente nella testa di questi ragazzi per farli rendere al meglio. Ho visto delle dichiarazioni, ad esempio, di Beto nei confronti di Pellegrino, che diceva,
1: sì,
0: beh, ora è giusto che giochi lui, mi sembra, l'ho letto.
1: Sì, sì, anche viceversa, tra l'altro. So.
0: E quindi, voglio dire, tutti propositivi, no? Cioè, no, lui non è un mio concorrente per il ruolo, possiamo giocare tutti e ci aiutiamo.
1: Sì.
0: Questa volta tocca a me aiutare dalla panchina, la prossima volta toccherà ad altri. Cioè, c'è un carattere bellissimo anche di questi ragazzi, il merito è sicuramente anche di Vanoli, che lavora sulla testa dei giocatori perché lottino tutti per un unico obiettivo: la squadra, aiutare i compagni e cercare di fare risultati.
1: Senti, quanto è importante un Attà a pieno regime? In questo periodo non è stato benissimo, non lo abbiamo visto benissimo neanche, insomma, nelle sue prestazioni. Ora gli sta facendo fare un programma personalizzato. Quanto sarà importante e che margini, insomma, di crescita ti aspetti da Attà?
0: Ma mi aspetto dei margini di miglioramento importanti, perché l'attacco che ho visto gli anni scorsi ancora qui a Firenze non l'ho visto, ma è sicuramente nelle sue corde, quindi è un dato di fatto positivo per lui, nel senso che già è al passo con gli altri, ma può dare molto di più. A me un giocatore, ti dico onestamente, che mi piace tantissimo è Ulay.
1: Sì, infatti.
0: E sono convinto che potrà giocare anche insieme agli altri. Fagioli è trasformato, è diventato, da giocatore che stava per andare via, se vi ricordate, a giocatore determinante, perché ha ritrovato, diciamo, l'uomo che gli ha dato fiducia, il Vanoli che l'ha messo nel posto giusto, che l'ha responsabilizzato. Però sono convinto che potrebbero in certi casi, in certi momenti, anche giocare insieme, perché hanno le caratteristiche. Poi due grandi giocatori, anche se hanno abbastanza le stesse caratteristiche, trovano sempre il modo e il verso con intelligenza di assemblarsi.
1: Sì. Che Fagioli ci restituisce la nazionale? Domani sera potrebbe comunque essere titolare, o comunque ha possibilità anche lui di giocare?
0: Beh, Fagioli ha giocato come se ha giocato benissimo, e probabilmente quando si sente responsabilizzato appieno rende al 100% delle proprie possibilità. Ha fatto veramente un cambio di passo incredibile, cioè credibile, ma molto netto.
2: Ecco, senti Moreno, parlavamo prima con Luciana, ritornando a Mastantuono, no, del fatto che chissà se fosse stato italiano come sarebbe stato gestito questo ragazzo, che già giocava titolare in una squadra importante come quella da cui proviene in Argentina, poi preso dal Real Madrid ha giocato diverse partite anche se non era titolare nel Real, ora nella Fiorentina, in nazionale, e ha compiuto 19 anni ad agosto, a metà agosto praticamente. Ecco, te che hai fatto parte anche di una Fiorentina e non aveva paura di lanciare i giovani, no? Tanti giovani, anche molto giovani, che erano appunto subito titolari in Serie A. Ecco, il carattere generale è un po' la domanda, mi rendo conto ci vorrebbe molto tempo, però ecco, secondo te, ecco, è un qualche cosa che in Italia ancora si fatica a fare, quello dei giovani, la gestione, e questo si ripercuote anche sui risultati che abbiamo poi in nazionale, o è un problema, o ci sono problemi diversi?
1: Che poi anche un discorso si ricollega anche a Caiode, no? Che
2: volendo anche
1: per
2: Caiode,
1: esplodere ha dovuto
2: che a Firenze a un certo punto non trovava spazio.
0: Sono corsi e ricorsi storici. Nel 74 eravamo 5 o 6 di 20 anni che abbiamo giocato tutti in nazionale.
2: Esatto.
0: E abbiamo esordito tutti in nazionale, insomma, io, Rocca, Mimmo Caso, Antonioni, gli altri avevano 21-22 anni, quindi è un fatto probabilmente generazionale. Sicuramente dobbiamo dare, secondo me, molto più spazio ai nostri giovani, anche perché ogni partita che si vede al massimo ci sono due italiani in campo. Due italiani in campo per 20 squadre vuol dire 40 giocatori italiani sui quali si può pescare per fare una nazionale. In più la Fiorentina ha un settore giovanile sempre molto prolifico, molto ricco, e oltre a Caiode non ci dobbiamo dimenticare Favasoni, Amatucci, ci sono tanti giovani che sono in giro e che hanno indossato la maglia della Fiorentina. Quindi secondo me dobbiamo, non solo la Fiorentina ma tutte le squadre, avere il coraggio e la possibilità di rinunciare a qualche straniero e dare spazio a qualche nostro giovane, perché i calciatori italiani sono sempre tra i migliori del mondo, secondo me.
1: Che ne pensi allora di Mancini, questo modo di reclutare giovani in giro per il mondo più che in Italia, ecco, che ne pensi?
0: Perché in Italia ne gioca pochi,
1: appunto, è un metodo giusto trovare. Però anche in previsioni di un ciclo a lungo termine.
0: Vedi, l'unico metodo, perché se rimane in Italia pesca su 40 giocatori, se va in giro per il mondo dove ci sono anche dei giocatori italiani che giocano nelle altre squadre, è chiaro che ha più possibilità di portare dei giocatori a giocare nella nazionale italiana, italiani anche se non giocano in Italia. E sono le squadre italiane che devono non far andare via i giovani e devono farli giocare nelle proprie squadre già da giovani. Bisogna dargli fiducia. Il giovane ha un primo anno che magari fa bene, il secondo anno è difficile ripetersi, ma è lì che la squadra deve avere la pazienza, come doveva avere la Fiorentina con Caiode, come probabilmente ce l'avrà sicuramente con gli altri, di con Comuzzo, di riportarli indietro una volta che sono magari maturati. I giocatori giovani, secondo me, bisogna sempre tenerli in qualche maniera legati, anche se non riescano a giocare subito con la nostra prima squadra.
1: Un ragionamento giusto. Moreno Roggi, grazie mille del tuo intervento, grazie ancora.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie. Ciao Moreno. E io mi fermerei, volevi aggiungere qualcosa?
2: No, assolutamente, facciamo una piccola pausa, poi te lo dico dopo.
1: Sì, bevo un po' d'acqua perché a forza di parlare. A dopo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna, avete un domatore.
6: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apre il dibattito.
8: Uno.
7: Contro tutti!
9: Quello che è accanto a lei è matto.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Eccoci di nuovo in diretta e leggo qualche messaggio che è arrivato nel frattempo. Roberto da Bagnarripoli chiede: vi domando che vantaggi può avere una squadra che punta tutto quasi su un giocatore che sicuramente a fine stagione se ne andrà. Mi ricorda il caso, immagino Salah, anche se è scritto Sala, ma immagino Salah. Tommaso, credo che, a parte non capisco se si riferisce a Mastantuono,
12: certo,
11: forse, o a
12: sì,
11: Dodò,
12: Mastantuono.
11: Invece Giovanni Accampi, poi ti lascio rispondere. Giovanni Accampi dice: tenendo conto che da Dodò a gennaio prenderesti una cifra ridicola, e invece sarebbe consono che stessi in tribuna fino a fine stagione. E aggiunge: forse smette di ridere, ma io su quello non sono d'accordo, perché tutta la vita un giocatore felice che sorride. E poi un altro messaggio a Fede da Scandicci, che invece ci chiede: dobbiamo essere contenti di avere un signor allenatore come Vanoli? Contratto a vita gli farei, che ne pensate? Tommaso, allora rispondiamo ai nostri ascoltatori.
12: Bei temi. Allora, intanto ti dico: tutto quasi su Mastantuono. Allora, tanto, secondo me, tutto direi di no, perché ora così mi vengano in mente alcuni giocatori. Mi viene in mente Attà,
11: certo,
12: che è di proprietà della Fiorentina, è stato acquistato, insomma, comunque la formula ora non me la ricordo esattamente, ma sarà a titolo definitivo. GE, altro giocatore secondo me di grande talento, che è della Fiorentina, anche lì guardiamo la formula, ma lo diventerà sicuramente. Ulai, idem,
11: sì,
12: altro giocatore. Poi c'è Fagioli, che è tutto della Fiorentina. Ora mi vengono in mente questi giocatori.
11: Sì, sì, nel senso,
12: quindi
11: che non,
12: non
11: si
12: la Fiorentina
11: solo
12: non è
11: Mastantuono.
12: La Fiorentina non è solo Mastantuono. Mastantuono è l'elemento che te la può, come dire, una volta si diceva la ciliegina, no? ai tempi di Vittorione Cecchigori, e poi fu oggetto anche di un coro a presa di giro, ovviamente, quando poi la ciliegine arrivavano non piacevano più. Però è quella,
11: anche
12: diciamo,
11: quelle di della Valle non piacevano tanto.
12: Esatto.
11: Era tipo il era aver trattenuto qualche giocatore, no? Che,
12: sì, a volte
11: non aggiungeva nulla perché già c'era,
12: certo, e quindi è un qualche cosa che te la può fare esaltare Mastantuono, sì, questa squadra. Però secondo me è una base di proprietà, è stata creata,
11: tu la stai creando,
12: e quindi è un po' diverso il ragionamento. Poi capisco quello che vuol dire il nostro ascoltatore, cioè è un peccato, sarebbe un peccato se questo ragazzo ha già fatto 3 gol, una tripletta, se continua così e poi vuole doverlo restituire così alla Real Madrid, ma chissà che non possa aprirsi una situazione simile a quella di Nico Paz con,
11: certo,
12: Como, che poi alla fine è stato,
11: diciamo,
12: in qualche
11: lì
12: modo,
11: c'era un contratto, però
12: certo,
11: già sul contratto,
12: sì,
11: era
12: bisogna che lavori di diplomazia, Fabio Paratici,
11: ricompra e poi la contro ricompra, ecco.
12: Non so se il Real se lo farà sfuggire un uomo in Mastantuono, come si è secondo me fatto sfuggire un uomo in Nico Paz, che ci può stare in quella squadra, eh? Cioè secondo me può giocare già anche a quei livelli, vedremo. Poi l'altra domanda, vedremo, su Dodò smetterà di ridere, hai già parlato, è troppo simpatico,
11: no,
12: perché, cioè poi lo so, ha fatto arrabbiare,
11: poi quando esce al centro sportivo in ciabatte perché attraversa
12: sì,
11: la strada e già si trova
12: fa
11: a casa,
12: fa arrabbiare a volte, perché
11: sì,
12: a volte lo vedevi ridere dopo delle sconfitte, dicevi ma che c'ha da ridere, è la sua natura, ragazzi,
11: anche il suo modo di
12: affrontare la vita,
11: la sua mimica facciale, cioè,
12: la mimica, a volte
11: abbiamo...
12: ci sono delle persone che ridono quasi
11: nervosamente,
12: però dentro di loro magari c'è qualcosa di diverso, quindi non mi sento. Tra l'altro anche Grosso aveva questo problema,
11: sì, infatti è stato tanto
12: che si presentava in sala stampa dopo le batoste,
11: o Montella è stato,
12: sembrava ridesse, Montella aveva delle altre, anche lui, degli atteggiamenti simili, ma è questione
11: che ora sono gatte da pelare,
12: appunto. Mi sembra in Turchia, insomma, non sono leggerini, diciamo, gli attacchi che subirà, però ha fatto tanto bene nella Turchia, le ha portati,
11: sì, perché comunque è stato
12: mondiale,
11: lui a portarli ai mondiali, a portarli nella League A, di,
12: esatto,
11: nella fase,
12: insomma,
11: A di questo,
12: quindi,
11: nel gruppo A,
12: però lì,
11: della Nations League.
12: Lì ti perdonano poco, del resto è così il calcio mondiale,
11: sì,
12: e lì sono molto. E poi c'è il discorso invece
11: di Vanoli, contratto a vita.
12: Contratto a vita Vanoli.
11: No,
12: non lo so, ora non esageriamo. Però Vanoli ha ottenuto una cosa, cioè ha ottenuto un secondo anno di contratto più l'opzione per il terzo.
11: Sì?
12: Cioè questo Vanoli è stato preso non solo per fare da traghettatore, da, come dire, normalizzatore, come lo volete chiamare, colui che riesce a tirarti fuori dalle situazioni difficili, e sembra che qualcosa, cioè se altrimenti questo contratto no, è chiaro, non sarebbe mai venuto se gli avessero detto vieni per altri 8 mesi, no,
11: certo, giustamente,
12: quindi ha fatto bene,
11: insomma,
12: a pretenderlo. Però adesso c'è, sta a lui dimostrare di guadagnarselo, cioè di meritarselo, e di meritarsi un futuro nella Fiorentina come aveva fatto l'anno scorso. Secondo me, se fa bene, non credo si ricadrà nell'errore di cambiare tanto per fare. Poi bisognerà vedere se c'è un'alternativa, che so, arriva un grandissimo allenatore, allora posso essere d'accordo, altrimenti non ha senso cambiare Vanoli se continua così, perché ora ha fatto,
11: magari dimostra,
12: ha fatto tre
11: proprio
12: partite.
11: Di esserlo, no? Questo,
12: ma sì, secondo me
11: nella Fiorentina,
12: lo dicevamo, è diverso il Vanoli di oggi, mi sembra più sicuro, più coraggioso, più autorevole anche nei confronti della squadra e della piazza e della società stessa, e questo gli può consentire di avere più lucidità anche nelle scelte. L'anno scorso non mi piaceva come leggeva le partite in alcuni casi, no? Cioè a volte faceva dei cambi tardivi,
11: sì,
12: perché c'era secondo me questa sua tensione forte di,
11: sì,
12: portarci
11: poi
12: fuori dalla,
11: sì,
12: in quella zona che eravamo disperata, e quindi
11: era
12: questo
11: lui,
12: anche lui se la viveva,
11: come,
12: no, se la viveva,
11: sì,
12: in maniera pesante. Ora mi sembra più leggero,
11: ora è più leggero.
12: E questo, sì, lo può aiutare a venire fuori, perché non è Vanoli un difensivista, cioè nella sua carriera di allenatore ha fatto vedere anche cose, anche che sa far giocare le proprie squadre con le sue idee, quindi
11: sì, sì,
12: io credo che possa fare bene. Vediamo, adesso l'inizio è stato positivo, ora c'è questo tour de force che ci aspetta e sarà sicuramente più probante.
11: E io lo chiedo anche ad Andrea Giannattasio, ciao Andrea, e grazie ancora di di essere con noi. Tu già apri la nostra programmazione la mattina, ma io ci tengo sempre a farti intervenire, perché insomma sei anche la voce del campo e mi fa piacere averti
12: fuori
11: ormai.
12: Orario Fletcher, tra l'altro, della signora in giallo.
11: Sì, l'ho chiamato a quest'ora
12: apposta, se no
11: motivo.
12: Ragazzi, qui delle volte non sa mai il finale.
8: No, ma allora, a parte che l'altra volta l'ho recuperato,
12: ok,
8: sono riuscito a vederlo, ma oggi devo dire che ringrazio Luciana perché mi permetterà di vedermi l'intera puntata bene, ecco.
12: Tutto ad un fiato, certo. Beato sì, perché mi piacerebbe anche a me.
8: Ma guarda, se vai sul sito di Mediaset,
12: me l'hai detto, sì,
8: trovi tutte le puntate in streaming, o se no ci sono anche altri siti magari un pizzico più illegali, ma per l'amor di Dio.
12: No, ma preferisco, tra l'altro ci sono dentro il sito, perché ho visto la Coppa Italia anche attraverso lo streaming, quindi andrò su quello,
11: sì,
12: vai.
11: Sì, anch'io vado
12: grazie
11: sempre
12: per
11: di streaming
12: consiglio.
11: Perché non ho la TV e quindi io faccio tutto via streaming.
12: Senza TV,
11: sì,
12: eh?
11: Senza TV, qui a Firenze senza TV.
12: Pensa se te l'avessero detto qualche anno
11: comprare.
12: Fa, sono senza TV, te, ma mi ricordo prima ce l'avevi agli anni, negli
11: sì,
12: anni.
11: Sì, sì, sì, però poi ho fatto questa scelta tanti anni ormai, che qui... Tanto dal computer si vede tutto,
12: certo,
11: il streaming, quindi
12: certo,
11: è come avere la televisione.
12: Ormai sì.
11: Andrea, rivolgo anche a te la domanda, non so se provocatoria, comunque una domanda di Fede Ascandici, che ci chiedeva cosa pensiamo di un contratto a vita a Vanoli.
8: Ma ora, ragazzi, nel senso, ci sono delle bellissime storie nel mondo del calcio che vedono tecnici... Per la verità molto raramente accade in Italia, forse l'ultimo è stato Gasperini all'Atalanta, che vede un allenatore sì. legarsi per tanto tempo in un club, però devono portare dei risultati, cioè Gasperini primo anno si è qualificato forse già subito alla Champions League il primo anno, comunque si è fatto l'Europa costantemente, quindi poi ha vinto un'Europa League, quindi,
11: sì.
8: cioè bisognerebbe che Vanoli legasse il suo nuovo a Firenze non solo per la salvezza dell'anno scorso, ma magari in questo biennio che avrà davanti, perché io penso che anche l'anno prossimo sarà lui il tecnico, avendo firmato un contratto di 2 anni, lo legasse a un trofeo, a qualcosa di molto importante, a una qualificazione europea di grande prestigio. Poi se ne può ragionare, ma insomma direi di andarci molto cauti, perché poi ho la sensazione che se Genoa Fiorentina il 10 ottobre finisce X o peggio ancora 1, c'è la gente che vuole già la testa dell'allenatore, quindi io ci andrei, ripeto, molto molto caro.
11: Allora, ti dico che Vladimiro ha detto meglio Maigret, come
12: giallo
11: sì, da vedere. Io invece sono come Andrea, preferisco la
12: sì,
11: signora in giallo, la cume e
12: vabbè,
11: la,
12: qui si apre un capitolo.
11: La
12: io,
11: simpatia.
12: A me piaceva anche l'ispettore Derrick.
11: Allora, guarda, l'ho citato ieri.
12: Oppure
11: era triste poi, l'ispettore Derrick.
12: Anche un po' lugubre come a volte un'atmosfera triste. O se no, il grande tenente Colombo, che forse era il top.
11: Qui stiamo toccando argomenti come Ceccarini e
12: davvero.
11: Santi col bombardino, così
12: va bene, ogni tanto ci sta
11: oggi.
12: Però dai, se no in questo periodo di pausa dei
11: esatto,
12: nazionali
11: sì,
12: ci
11: dai,
12: sta perché...
11: qualche cosa ecco extra ci sta. Andrea, io ti riporto invece al Viola Park, come sta sì. proseguendo la preparazione e soprattutto come sta a TA, perché insomma ora si riprenderà il 10 ottobre a Genova contro il Genoa appunto di De Rossi, che ha bisogno tra l'altro di fare punti, e chi abbiamo a disposizione?
8: Ma guarda, la preparazione ripresa ieri direi sulla falsa riga di come si era conclusa dopo la gara di domenica contro il Signa, nel senso che comunque sia la Fiorentina aveva tenuto dei ritmi molto alti e anche ieri e oggi li sta tenendo ugualmente, perché sia ieri che stamani la squadra ha fatto doppio, o almeno tra oggi e ieri farà doppio allenamento, quindi 4 sedute in 2 giorni, mattina e pomeriggio. Stamani ha fatto quella atletica di potenziamento e poi nel pomeriggio, come ha fatto ieri, farà la tattica, quindi veramente si sta lavorando moltissimo. Sarà in realtà poi l'ultimo giorno, quello di oggi, a regime molto alto, perché poi da domani si riprenderà a lavorare una volta sola al giorno. Domani la squadra farà soltanto la mattina, così come venerdì e così come sabato, dove ci sarà questo allenamento congiunto
11: sì,
8: con
11: amichevole in famiglia, chiamiamola.
8: Sì, sì, dovrebbe essere la primavera o l'under 18 la squadra che la Fiorentina affronterà a porte chiuse, quindi come dicevamo ieri avevamo giustamente insomma preconizzato, è qualcosa di molto riservato, a differenza della gara col Signa che tra l'altro più che amichevole in sé per sé rientrava sì. nell'ambito delle celebrazioni del
11: centenario. Eventi, certo.
8: E stavolta invece la Fiorentina farà una roba estremamente riservata, a porte chiuse, credo senza nemmeno andare proprio nel mini stadio Curva Fiesole, ma lo farà nel suo padiglione prima squadra, farà questo test congiunto o contro la Primavera di Andrea Azzoli o contro l'Under 18 di Marco Capparella, che peraltro è partita molto molto bene a differenza della Primavera, e quindi secondo me sarà un test anche più indicativo, perché farlo fuori dai riflettori sarà sicuramente più utile. Come è stata? Ma a testa bene, in realtà ufficialmente non è mai stato infortunato, cioè lui ebbe un problema, se non erro, in Coppa Italia contro il Benevento a fine agosto, però poi a parte quella problematica lì non ha mai avuto, non ha mai risentito di infortuni che lo hanno costretto a degli stop. Lui non ha mai saltato una partita, poi si può giustamente analizzare che non ha, tranne la gara con il Frosinone, mai concluso una partita al 90esimo, è sempre stato sostituito prima, però è anche vero che le altre le ha giocate tutte, ha saltato soltanto la Coppa Italia per motivi di gestione, ma non era nemmeno in quel caso infortunato, tant'è che poi col Napoli ha giocato dal primo minuto. Quindi lui non è infortunato, ha seguito un percorso individuale di potenziamento, lo ha fatto nei giorni scorsi, in questi giorni ha ripreso a lavorare con i compagni, e a questo punto la speranza è che a Genova abbia una condizione fisica migliore, lui come anche Gonçalves e quegli elementi che magari avevano proprio necessità di sfruttare questa sosta per mettere benzina nelle gambe.
11: Ho visto ieri che doveva spostare dei grandi pesi, secondo me l'hanno messo sotto perché vogliono
12: un allenamento
11: un po'
12: quasi rugbistico come tipologia,
11: esatto,
12: no?
11: Esatto,
12: quando sei dalla
11: infatti,
12: mischia,
11: almeno dalle immagini che ha messo la Fiorentina,
12: sì.
11: Ovviamente.
12: Vabbè, è un bel toro comunque ieri, cioè
11: dovrebbe
12: fisicamente
11: un po', ecco, velocizzarsi, quello sì.
12: Sulla
8: questi
12: forza.
8: Questi carrelli belli pesanti, sì.
11: Senti, Guido vuole sapere come è andata con la raccomandata, perché è preoccupato.
8: La raccomandata non si può ritirare il giorno dopo, bisogna aspettare 48 ore, però mi sono informato, perché grazie agli amici della nostra radio si può capire di che tipo sia la raccomandata. Io ho ricevuto sostanzialmente un avviso di licenza ieri e ho pensato alle cose peggiori di tutte. In realtà il codice, che inizia con 620, fa riferimento a una comunicazione che deve essere aziendale o di un privato, quindi potrebbe serenamente essere
11: una lettera di licenziamento
12: semplicemente.
8: Però ormai si usano le PEC per queste cose, infatti sembra strano, è più probabile che sia un documento o qualcosa.
12: L'assemblea di condominio, chi lo sa, potrebbe essere la convocazione.
8: Anche quella mi arriva via PEC.
12: Via PEC, e allora poi
8: anche le multe, che per fortuna non è che ne prenda molte, ma quelle che mi sono arrivate sempre via PEC.
11: Sì,
12: quelle arrivano sempre, non ti preoccupare.
8: Però ecco, non è niente di atti giudiziari, non è Equitalia, non è l'agenzia delle entrate.
11: Ecco, un grande sollievo questo. Allora, volevo leggere un messaggio di Alessio che su Vanoli dice: Vanoli un po' di credito ce l'ha per ora per quello che ha fatto l'anno scorso, no? Ma è un credito che può svanire rapidamente se non fa i risultati e non fa giocare bene la squadra. Bisogna essere molto chiari: per quanto mi riguarda, la Fiorentina deve sempre lottare per le prime 6 posizioni e giocare bene. La parola progetto è valida se ti qualifichi per le coppe, almeno la Conference. E qui si ritorna, no, al discorso Europa. Se la Fiorentina, pur essendo partita con 3 partite di handicap, perché non ha fatto nessun punto in quelle 3 partite,
12: -9
11: da -9 può comunque fare un grande campionato che la porti in Europa.
8: Beh, la Fiorentina di Prandelli partì da -17, poi ridotti a 15 o 18-15, non mi ricordo.
11: Da 15 ridotti -19, però no?
12: -19 ridotti a -15, se
8: ecco, esatto,
11: ricordo,
12: se mi sembra proprio questo, sì.
8: Arrivò al quinto posto, mi sembra, al quinto o sesto posto,
12: sì, sarebbe arrivata addirittura in Champions
11: terza.
12: League,
11: sì,
12: e partì malissimo terza. Andrea, il ragionamento tuo, cioè l'analogia c'è tutta, perché nelle prime 4 partite ne perse 3 con -19 sul groppone, ne vinse una, poi li ridussero quei 4 punti e poi iniziò una striscia incredibile e la portò a essere, sarebbe sarebbe arrivata in carrozza in Champions League, ma si qualificò per l'Europa League.
11: E ricordo che Prandelli nelle sue conferenze stampa diceva che non bisognava ragionare di pancia, ma bisognava avere equilibrio. Questo è un insegnamento che mi porto sempre dietro.
12: Con la penalizzazione ragionare di pancia è pericolosissimo, perché vedevi che eri sempre sotto zero pur vincendo le partite. Poi invece una costanza incredibile ebbe quella squadra, ecco, potrebbe essere un esempio per quella di oggi, che insomma seguire, non dico fare così che è quasi impossibile, ma insomma avvicinarsi sarebbe un bel, e poi ci aiuterebbe a tenere Mastantuono, o sbaglio, perché
11: sì,
12: potrebbe essere legato a,
11: per cui poi
12: all'Europa.
11: Sì,
8: a lui devo dire che ha parlato stanotte,
11: sì,
8: dopo la vittoria sulla
11: ricordato,
8: Bolivia,
11: sì.
8: E ha detto delle cose secondo me molto importanti, cioè ha ammesso che il passaggio in Italia gli è servito veramente tanto,
11: che si diverte tra l'altro un po' come parlava Ken il primo anno, no? Che qui a Firenze aveva trovato una sua dimensione, si divertiva, stava bene, per
12: mi
11: cui
12: è piaciuta
11: questo,
12: la frase mi sento libero a Firenze,
8: sì.
12: Dire. Quella mi è piaciuta molto, no? Perché un ragazzo giovane così deve essere libero di fare le giocate, di fare
11: l'anno scorso
12: che
11: poi il Real non andava bene, sbaglio.
12: Sì, ci furono dei problemi.
11: Ci sono stati problemi.
12: Chiaramente un giovane così.
11: Se l'ultima stagione o
12: con quella maglia addosso, in quello stadio, però insomma l'ha testato bene, ecco.
8: Questo humus, come avrebbe detto Corvino, mi fa pensare che comunque sia, se si dovesse arrivare e si arriverà alla resa dei conti a fine stagione su che cosa fare con Mastantuono, se dipendesse da lui, ora che c'entra, magari Real Madrid gli prospetta un ruolo della protagonista. Per vincere la Liga e per vincere la Champions, però se la Fiorentina dovesse comunque sia con un piazzamento europeo dargli le stesse opportunità di quest'anno, anzi ancora meglio, magari il ragazzo la sua fiche la mette ancora per un anno su Firenze, sulla Fiorentina. Ecco, io tenderei a escludere la possibilità che la Fiorentina lo acquisti a titolo definitivo, perché si tratta di un giocatore che costa 60 milioni, però la possibilità che possa restare un altro anno Non è esclusa, anzi penso alla Fiorentina che ha degli ottimi rapporti con Real, grazie ovviamente agli uffici di Paratici, si possa anche permettere di rimettersi a sedere e di discutere la questione.
11: Senti Andrea, proprio a proposito di Mastantuono, ma se dovesse, come purtroppo arriverà all'ultimo tuffo prima della partita con il Genoa, chi potrebbe sostituirlo su quella fascia destra? Chimenez o un esterno?
8: Ma allora l'amichevole contro Rissinga ci ha regalato un Chimenez esterno alto a destra,
11: sì.
8: Però secondo me pronti via ci potrebbe essere l'opportunità, magari la Fiorentina intanto decide di cambiare modulo, quindi di rimanere col 4-3-3, certo. Quindi può serenamente spostare, che ne so, Gonçalves a fare l'esterno sinistro e a destra ci mette Gnotto. Se no, se dovesse giocare col trequartista, può mettere uno tra Tai Gonçalves lì in mezzo, sugli esterni Gnonto a destra e G a sinistra. Ecco.
11: Eh sì, perché vediamo anche come torna G la prima partita, cioè, per la Svezia ora.
12: Sì, della Svezia Under 21.
11: Esatto,
12: sì.
11: Svezia Under 21 è andata malissimo perché hanno perso 3-0, quindi non credo sia stata una grande
12: memorabile
11: partita,
12: diciamo,
11: neanche per lui, e vedremo in che condizioni.
12: Ma Pedrito,
11: rientrerà.
12: Il nostro Pedrito, lo chiamo io Pedrito, ma si chiama in realtà
11: Pote, sì.
12: Il Pote Gonçalves, come sta davvero? Perché insomma anche lui aveva bisogno di lavorare tanto. Come sta andando in questo suo processo di ritorno in forma?
8: Allora, io nell'amichevole di domenica, che poi purtroppo è l'unico appuntamento di questa lunga sosta che abbiamo avuto per vedere un po' la squadra, l'ho visto benino, però d'altra parte affrontava una squadra d'eccellenza e quindi si fanno anche male un po' i paragoni.
12: Certo.
8: Io mi baso molto anche su quello che lui ha raccontato alla Nazione nell'intervista che ha fatto a Riccardo Galli, dove ha raccontato molto onestamente che aveva bisogno comunque di un periodo tipo
11: di 3 settimane, mi sembra lui ha detto.
8: Sì, ha proprio citato questo periodo qui, esatto.
11: E che quindi la sosta lo avrebbe aiutato.
8: Perfetta. Poi non so se a Genova partirà dal primo minuto, mi sembra un po' complesso, perché comunque non l'ha mai fatto in 90 minuti o comunque non ha mai giocato un tempo intero, l'abbiamo visto soltanto per 20-25 minuti.
11: Rischi di dover sprecare un cambio, insomma, in corsa.
8: Sì. Detto che la Fiorentina affronta una delle peggiori difese del campionato, è una squadra che ha il peggior attacco del campionato, 3 gol fatti in 5 gare, quindi insomma numericamente la Fiorentina affronta una formazione in grossa difficoltà, quindi la sua qualità secondo me la puoi mettere al servizio della squadra fin da subito, però magari può essere esternamente anche un'opzione a gara in corso per alzare il livello dell'aggressività della Fiorentina nell'ultima mezz'ora, per esempio, potrebbe essere una soluzione. Sarà una gara molto complessa. Deciderà Vanoli, io credo che potrebbe essere sensato tornare al 4-3-3, mettere una mezzala in più, ovvero a Ta insieme a Fagioli e Ndur, o Ulai, vediamo poi chi giocherà, ma penso Fagioli, e magari utilizzare il passaggio al 4-2-3-1 a gara in corso, come fra l'altro ha fatto in tante circostanze l'allenatore quest'anno.
11: Certo, poi va anche capito come torneranno tutti questi giocatori, perché comunque sono sempre 3-4 partite delle nazionali. Fagioli una l'ha saltata ovviamente, però magari rigioca stasera, rigioca la prossima, non lo sappiamo, quindi bisogna anche vedere come tornano dalle nazionali. E prima di salutarti ti vado a leggere un messaggio sull'attacco. Dice Paolo d'Arezzo: buongiorno, secondo me alla Fiorentina per lottare per l'Europa manca un grande centravanti, in quanto Pellegrino lo ritengo solo un buon attaccante, mentre Beto non mi sembra adeguato. Ecco, che ne pensate Andrea, così poi ti salutiamo?
8: Ma che anche un ascoltatore stamani nella mia trasmissione ha fatto un discorso simile, però un altro ascoltatore ci ha ricordato che centravanti da 20 gol in Serie A penso che ce la possano avere due squadre basta, che sono la Roma con Malen e Lautaro Martinez nell'Inter. Poi altre società che hanno un attaccante da 20 reti io non le trovo, per cui io penso che Pellegrino possa serenamente andare in doppia cifra se lui, Beto, Mastantuono, Consalves, che secondo me è uno che ha tanti gol nel DNA, sì, e ne fanno diversi, secondo me riusciamo a sopperire anche la mancanza del Luca Toni della situazione, perché io penso che i Luca Toni a 30 gol all'anno ci siano veramente pochi, cioè ce ne sono rimasti veramente pochi a giro, e se ci sono non costano esattamente 25 milioni come è stato pagato Pellegrino. Ecco.
11: Allora, intanto ti saluto Andrea e ti ringrazio, Andrea Giannattasio, che è stato con noi e ha fatto un po' il punto su quello che sta accadendo al Viola Park. Grazie Andrea.
8: A voi, ciao ciao.
13: Ciao.
11: E poi ti faccio rispondere anche a te Tommaso su questa dichiarazione, su questo commento che ha fatto, messaggio che ha mandato Paolo d'Arezzo.
12: Secondo me sono due buoni attaccanti entrambi. Io non condivido ora questo scetticismo cosmico, chiamiamolo così, nei confronti di Beto, perché è vero non ha iniziato bene la sua esperienza alla Fiorentina, le famose rovesciate mancate, no? Le prestazioni non certo esaltanti, però il potenziale c'è, è comunque un giocatore più esperto e deve comunque ritrovarsi, ma credo che possa dare il suo contributo anche lui a breve. E ora mi dispiace se è andato in nazionale, tra l'altro in nazionale mi risulta abbia fatto una buona prestazione contro, mi pare, la Nigeria, se non mi sbaglio, pur non segnando, e quindi vedremo. Però io credo che è vero che in Inghilterra non ha fatto sfracelli, però ha fatto comunque i suoi 20 gol in Premier.
11: Poi magari in Italia
12: in tre anni
11: lui sono po' pochi, cresciuto col campionato italiano tra virgolette, sì, quindi magari
12: sono pochi, però esatto, la differenza dei campionati la sappiamo. Le difese, mi direte, sono forse un po' meno attente in Inghilterra, però il livello è molto alto, quindi io penso che sotto le mani di Vanoli possa essere aggiustato anche Beto e darà il suo contributo con questa sua progressione che ha certe partite, magari mettendolo, inserendolo a gara in corso ti può aiutare, no, nel contropiede. Quindi aspettiamo a dire Beto è un fiasco, chiamiamolo così, perché siamo soltanto all'inizio, insomma sono passate 5 partite di campionato.
11: Eh sì, bene, allora riprenderemo i nostri discorsi con altri ospiti dopo un po' di pubblicità.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
8: Radio Firenze Viola.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumi nella notte.
9: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
10: Vittorio Sgarbi è ricoverato. A quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli, il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
9: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
10: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
9: Il calcio, ultima seduta di allenamento a Coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Dinassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
10: Per ora è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci tornati in diretta per la seconda ora di Viola Amore Mio, e ovviamente ci siamo io e Tommaso Borghini accanto a me. Abbiamo ascoltato Andrea Giannattasio e tutti si sono scatenati sulla signora in giallo, chi rimpiange invece chi vede volentieri Colombo, cioè tuttora lo passano, tuttora.
4: Strepitoso.
3: E addirittura Vladimiro ci ha segnalato un'amicizia particolare, ecco, tra Andrea Giannattasio e la signora in giallo, per chi è
4: per chi
3: ci sta guardando in video, ecco, Giannattasio abbracciato dalla signora in giallo, mi fa molto ridere, grazie Vladimiro, ci hai tirato su un pochino il morale, abbiamo staccato un po' dai problemi del calcio, che ora poi non ce ne sono tanti per quanto riguarda la Fiorentina,
4: no,
3: in
4: realtà, però, no, è un periodo... però insomma bisogna ancora risollevarsi bene, Luciana, perché è un po' particolare, Firenze è sempre stata particolare, però siamo comunque 17esimi alla fine,
3: certe conti, esatto, uno va
4: insieme
3: a vedere,
4: ad altre squadre, quindi alla fine non è un 17esimo posto reale, perché hai, mi sembra, 4 squadre affiancate, quindi la Fiorentina è in fondo perché ha una differenza rete in questo momento peggiore,
3: perché avendo tu hai incassato tanti gol,
4: una marea di gol nelle prime 3 giornate, però ecco la situazione è questa, cioè hai un punto soltanto in più rispetto all'anno scorso dopo 5 partite, quindi bisogna pedalare, però ci sono sensazioni diverse, c'è una, tant'è vero io sono molto sorpreso, anche non sorpreso perché non mi sorprende mai l'amore dei tifosi viola, però ho letto con piacere, ecco, diciamo così, che si è addirittura non bastano i biglietti degli per gli ospiti nello stadio per la prossima partita a Genova, c'è una richiesta altissima, c'è tanta voglia di stare accanto a questa squadra, quella c'è sempre stata, ma ancora di più.
3: Guarda, ne parlavamo ieri con Federico De Sinopoli, abbiamo avuto ospiti io e Chiara Andrea Bevilacqua, e ci ha detto che ci sarà il tutto esaurito, il settore ospiti, parliamo sempre di
4: 1700,
3: forse 1500,
4: sì, ho letto a qualche parte 1007,
3: sì, forse 1007, e anche a
4: pochi,
3: San Siro, che lì si è un po' ristretto il settore ospiti e quindi ci sono meno biglietti, però anche lì saranno sempre sui 1500,
4: quindi
3: quelli
4: insomma
3: che andranno in altri settori, suppongo. Allora, abbiamo il prossimo ospite, un amico e un gradito ospite sempre qui a Radio Firenze Viola e soprattutto a Viola Amore Mio, Aldo Firicano. Ciao Aldo.
5: Lucianina, buongiorno.
3: Buongiorno,
4: ciao,
3: sono
4: Aldo.
3: Con Tommaso Borghini accanto,
5: Tommaso,
3: a me.
4: Ciao Aldo.
3: Ti coinvolgo subito in questo entusiasmo che, a prescindere da tutto, da come è iniziato male, eccetera, la Fiorentina, c'è comunque intorno a questa squadra, lo dicevamo, saranno in tanti che andranno a Genova, tanti a San Siro, no? Nelle prossime partite, mi aspetto il pienone anche per il Como, insomma per le partite che ci saranno.
4: Con il ritorno di Ken anche da avversario, molto probabilmente, no?
3: Infatti.
4: Sarà un tema ulteriore.
3: Esatto, chissà come verrà accolto, questo sarà un bel tema.
5: Male,
4: si può dire già da
3: ecco,
4: adesso.
3: Tu lo percepisci, tu stai a Firenze come noi, lo percepisci parlando con i tifosi, andando in giro, questo maggiore entusiasmo che c'è quest'anno nonostante sia iniziato veramente male la stagione?
5: No, ecco, secondo me dobbiamo partire un po' dall'inizio, perché c'era veramente un entusiasmo straordinario che è stato in qualche modo, come dire, soffocato dalla partenza della squadra, perché c'era davvero tanto entusiasmo, erano arrivati giocatori importanti, insomma di talento anche, e questa partenza è stato veramente un Fulmine a ciel sereno, perché c'era veramente questa voglia di ripartire alla grande dopo una stagione abbastanza negativa. E secondo me quell'entusiasmo è rimasto ed è tornato fuori facilmente con l'arrivo del mister Vanoli e questi due risultati, tre risultati, insomma, che hanno fatto intravedere il potenziale di questa squadra e che quindi automaticamente, visto il grande amore, affetto, passione che c'è da parte del tifo verso la squadra, non mi sorprende che ci sia questa voglia di andare a vedere anche in trasferta.
3: Ah sì, invece che possibilità dai? Questa mattina ha chiesto a proprio Andrea Giannattasio se si riusciva ad andare, se insomma, la gente pensa di poter andare in Europa. Ecco, il tuo, la tua opinione qual è?
5: Ma io sono dell'idea che insomma non bisogna porsi dei limiti, perché sarebbe riduttivo in un potenziale come quello che c'ha la Fiorentina, con tanti giovani di grande valore, però allo stesso modo non bisogna perdere di vista la realtà, perché questi giovani di cui stiamo parlando chiaramente possono essere una grande risorsa, nel senso che potrebbe esserci una crescita esponenziale. E però è anche vero che appunto dovendo fare un bagaglio di esperienze magari in talune difficoltà si possa un po' perdere e depotenziare questo potenziale che c'è. Quindi secondo me non bisogna escludere niente, fermo restando però la prima cosa di rimanere coi piedi per terra e di fare un numero di punti necessario, che poi penso è quello che come la vede Vanoli. Da quando è arrivato ha detto la squadra ha un grande potenziale, ma dobbiamo far ciccia. Quindi io sono concordo pienamente con questo, la squadra deve in qualche modo assestarsi, conoscersi meglio e poi tentare magari nel girone di ritorno di appunto sfruttare questo grande potenziale che ha e che deve tirar fuori in tutti i modi, anche se appunto ci vuole anche forse un po' di tempo.
4: Aldo, se andando proprio nelle possibili scelte future di Paolo Vanoli, fa molto discutere, ha fatto discutere l'impiego di Vieri sulla fascia sinistra, no? Anche con il Napoli è stato insomma grande difficoltà, soprattutto quando ha giocato, cioè nel primo tempo, contro un brevilineo come Politano. Secondo te andrà avanti con questa soluzione, cioè ancora Vieri a sinistra all'insegna dell'equilibrio difensivo, oppure la accantonerà e darà più spazio a Valdepeñas o altre soluzioni? Non lo so se vedi altre possibilità per la corsia mancina difensiva.
5: Ma io credo intanto che questa soluzione probabilmente sarà riproposta in qualche modo, perché per come è strutturata la squadra, quindi con un terzino destro che insomma spinge, mi riferisco a Jimenez, sì, ma anche il Joao Mario, insomma, che ha quelle caratteristiche, e rispetto a un giocatore Mastrantonio che giocando a piedi invertito comunque va dentro il campo, secondo me la necessità di tenere un difensore bloccato nasce appunto da questa conformazione della squadra per mantenere un equilibrio, per tutto il discorso che si è fatto. Quindi non è una scelta che non rivedremo, secondo me, a mio parere, magari mi sbaglio, ma tutto dipenderà poi secondo me invece dalla crescita di Valdepeñas, perché secondo me Valdepeñas può diventare titolare e a patto che migliori questa fase difensiva. Io penso che laddove Valdepeñas cresca in fase difensiva, tra l'altro con un allenatore che ha fatto quel ruolo, quindi magari lo può agevolare in questa crescita che ci vuole, a quel punto io credo che può essere che Valdepeñas diventi titolare e che la scelta diventi di far giocare sempre il ragazzo argentino, mi pare.
3: È spagnolo Valdepeñas, dici?
5: Sì,
3: no, è spagnolo.
5: Spagnolo, di puntare decisamente su di lui, perché potendogli garantire un minimo di fase difensiva, poi già effettivamente dal centrocampo in su delle qualità importanti. Quindi Secondo me questo ruolo di terzino sinistro dovrà appunto trovare queste conferme o smentite in queste due cose, la crescita di Valdepeñas e l'utilizzo di Vieri comunque bloccato, perché poi magari anche in costruzione si può costruire a tre, e quindi secondo me non potrebbe ripetersi questa cosa, io non lo escludo, ecco. Nonostante le difficoltà poi trovate con Politano nella fattispecie nella partita col Napoli.
3: Certo, anche perché insomma poi dipende dalle partite, Politano effettivamente non è l'avversario adatto, forse per Vieri che è molto, molto lento, molto macchinoso, insomma, nonostante sia molto roccioso, ecco. E secondo te in questa ci proiettiamo anche un po' sul mercato, no? Questa difesa è assortita bene o a gennaio magari già manca qualcosa? Anche Niccolò Ceccarini già si sta muovendo, no, per cercare di capire se faranno qualcosa a gennaio. Secondo te manca qualcosa? Ricordiamo che abbiamo insomma Pongracic, Dragusin, Ranieri, lo stesso Vieri come centrali e poi ci sono tutti gli esterni, ma manca qualcosa? Magari
5: secondo me no. Secondo me no.
3: Già ben assortita, intendi?
5: Sì, sì, no, secondo me no. Secondo me anche qui c'è un discorso da fare sulla crescita di alcuni giocatori, in particolare di Dragusin, che ha dato sicuramente qualche segnale di crescita.
3: Sì.
5: E credo che se lui continuerà o tornerà ad essere giocatore che si era intravisto nel Genoa, poi meritandosi di andare al Tottenham, e che quindi la difesa potrà contare su un punto fermo, credo che poi nel centro-sinistra, alternando anche i giocatori che ci sono tra Pongracic, Ranieri, lo stesso Vieri, insomma, il reparto possa essere soddisfacente. Quindi non lo so se la Fiorentina andrà a intervenire, magari anche con uno scambio, però dal punto di vista numerico e anche per caratteristiche, appunto, premessa è che Dragusin diventi il giocatore leader, allora penso che il reparto possa essere a posto, almeno nei centrali.
3: Sì,
4: c'è anche, secondo te, Aldo, forse non so se la pensi come me, cioè non si tiene in considerazione il fatto, per quanto riguarda la corsia mancina, anche che presto ci sarà a disposizione, spero presto, insomma, in un paio di mesi.
5: Non prestissimo, quindi.

0: Parisi sia terzino assolutamente, visto che poi di esterni insomma ce n'è abbastanza, e quindi mi aspetto che Parisi quando tornerà occuperà quel ruolo, compatibilmente appunto con il discorso fatto prima su Valdepeñas, Piedi, che anche João Mario che può giocare a piedi inverso, insomma qualche soluzione c'è, bisogna poi verificare quale sarà la più utile per la Fiorentina nel proseguio del campionato.
1: Eh sì, in questo periodo di nazionali ovviamente, hai seguito un po' la prestazione di Fagioli? Io anche tu eri a cena fuori come tanti fiorentini ovviamente che non amano granché la nazionale.
0: No, l'ho seguita e Fagioli
1: ecco, anche una posizione che può aiutare ad accrescere le potenzialità di Fagioli anche in chiave viola, insomma, ad adattarlo anche a mezzala.
0: Ma senti, a me Fagioli è sempre piaciuto dai primi tempi in cui l'ho visto con la Cremonese.
1: Sì.
0: Mi è sembrato sempre un giocatore importante e poi vabbè, ho avuto dei passaggi per la Juventus, insomma, però il giocatore visto in nazionale sembra giocatore di grande livello. Mi ricorda un po' Verratti per certi versi, questa capacità come aveva la palla al piede di non perderla mai, e nazionale si è secondo me evidenziata questa possibilità di vederlo giocare anche in un centrocampo a tre anche abbastanza elastico, no? Dove i ruoli sono un po'
1: interscambiabili,
0: a rotazione, un po' di qua, un po' di là, un po' si abbassa, un po' si alza, c'ha le qualità per farlo, anche il dinamismo, perché è cresciuto anche da questo punto di vista. Insomma, il nazionale con quel centrocampo con Tonali e Frattesi mi è sembrato un centrocampo di grande livello, dove Frattesi veramente ha dimostrato che la Fiorentina può avere qualche rimpianto per non averlo preso, perché è un giocatore che insomma sa unire due fasi e le fa molto bene. Tornando a Fagioli, mi aspetto che questo ragazzo continui a crescere anche in continuità, dove magari qualche anche l'anno scorso è mancato, ha fatto tante partite buone, qualche volta è un po' mancato, e insomma la continuità poi per i giocatori di un certo livello diventa una cosa indispensabile.
1: Sentiti, visto che abbiamo toccato argomento nazionali, che ne pensi di questo addio burrascoso di Ronaldo rispetto a quello invece festoso di Messi? Che poi leggevo sull'Arena un commento d'amico della gente, d'amico che diceva: gli dèi devono capire da soli, no? Quando è il momento di lasciare, piuttosto che farselo dire da altri, come in questo caso il CT ha preso le sue decisioni. Però ecco, ci poteva essere un addio alla nazionale un po' diverso.
0: Sì, sono d'accordo, poteva essere tutte e due le parti, nel senso che insomma purtroppo l'età e il tempo del giocatore passa a un certo punto, e forse su un giocatore di questo livello magari è conosciuta anche un attimo anticipata, con appunto l'ovazione di tutto il Portogallo, ma anche credo del mondo intero, perché è stato un giocatore
1: straordinario, certo,
0: fenomenale, e come insomma insieme a Messi ha dominato la scena per più di 20 anni, e quindi forse andava gestita un po' meglio, chiaramente l'orgoglio.
1: Però ecco, Messi lui stesso, no, ha detto
0: sì, no.
1: Lascio
0: l'orgoglio, invece... il carattere di un giocatore certe volte magari possono portare a vedere la realtà un pochino in maniera diversa, no? E quindi magari da questo punto di vista Messi e Ronaldo non sono uguali, e questo insomma era abbastanza palese, e che quindi questo addio al calcio è sempre molto faticoso affrontarlo, insomma da giocatore capisco, da giocatore di questo livello ancora di più, e

0: insomma, se per un attimo mi mette, magari messo i panni di Ronaldo, probabilmente sì, avrei smesso prima.
1: Ecco, il tuo addio al calcio com'è stato, Aldo? Ricordacelo.
0: Dai, me lo son detto da solo.
1: Sì, hai capito da solo quando
0: sì,
1: è
0: sì,
1: stato...
0: l'ho capito da solo che ormai avevo già dato, quindi...
1: Hai un'ultima
2: sì, l'ultima cosa, tornando sulla terra, ovviamente si è parlato finora di Messi e Ronaldo,
0: sì, di Marziano, ecco.
2: No, volevo parlare io con Aldo di Dodò, nel senso sapere come vede questa vicenda, come, visto si è parlato adesso dell'interessamento del Napoli per Dodò, che potrebbe andare al Napoli, però c'è già la questione del contratto che a febbraio può firmare con chi vuole. Come la vedi questo addio, diciamo, prolungato a Firenze di Dodò, che comunque è stato un giocatore che in questi anni è stato importante, ha fatto parlare anche molto.
0: Io sì, voglio tornare a quando è stato acquistato Dodò, è un giocatore importante, è uno dei terzini destri in Europa, certo. Insomma, con un certo peso, quindi la vicenda parte da lì, ci sono state delle stagioni buone, alcune meno buone, però comunque secondo me rimane come importante. Come la vedo questa vicenda? Credo che sia inevitabile che Dodò vada via, probabilmente che da gennaio, chiaramente è una vicenda che ci può stare nelle cose, no? Poi quando dopo un po' di tempo i rapporti si deteriorano, poi lui pensò, sono sicuro di questo, a un certo punto pensavo potesse andare al Barcellona, era sicuro, quindi magari la delusione di non essere andato in un club ancora più prestigioso della Fiorentina, insomma tutta una serie di cose, il nuovo contrattuale che non arriva, secondo me colla con una vicenda in un normale rapporto tra giocatore e società che fanno diversi interessi per un certo verso, quindi niente, sarà inevitabile l'addio, forse più a gennaio che a giugno, perché comunque arriva fino a giugno senza giocare è lunga, anche se il giocatore può poi scegliere comodamente dove andare, però chiaramente forse a gennaio questa situazione si sbloccherà con buona pace un po' di tutti.
1: Senti, faccio una domanda in chiusura di cui abbiamo già parlato prima, era una provocazione quasi di Fede da Scandicci, una sua opinione su Vannoli, lui lo apprezza molto e dice: che ne pensate di un contratto a vita per Vannoli? Ecco, volevo sentire anche la tua opinione, così Fede si è ricollegato e può ascoltarti.
0: Ma a vita per un allenatore in Italia ritengo sia una cosa difficile da praticare sia per l'allenatore stesso ma anche per una società, quindi non credo che possa essere una cosa possibile, un rapporto che lega a vita, diciamo, un uomo di calcio che può essere un allenatore o un dirigente, lo vedo più, ecco, dalla scrivania, nel senso che uno che può fare il dirigente può rimanere a vita in una squadra, l'allenatore almeno in Italia, perché magari da altre parti la figura è valutata in maniera diversa, credo che sia una cosa veramente
1: sempre
0: difficile,
1: legato, no? Ai risultati, dai,
0: moltissimo legato ai risultati, insomma, quindi difficilmente penso sia in Italia, ma ormai credo anche in Europa, che un allenatore possa durare un lasso di tempo superiore ai 4-5, cioè ora
1: in Italia anche meno,
0: ma anche quelli che sono vincenti, perché insomma, non so, Conte alla Juve penso che sia stato qualche anno,
1: Allegri lo stesso, Gasperini, ma oltre
2: Gasperini
1: loro
2: 9 anni, Gasperini più di tutti forse, però
1: Gasperini è una mosca
2: caso
1: bianca.
2: Rarissimo.
0: Esatto, quindi va da sé che questo
1: la vedi dura, insomma.
0: diventa difficile.
1: Perfetto Aldo, io ti ringrazio di essere
0: Lucianina,
1: intervenuto.
0: Lucianina, buona trasmissione, ciao Tommaso.
1: Ciao Aldo, Aldo Filicano. Allora, leggo un ultimo messaggio che riguarda CR7, visto che l'avevamo tirato in ballo, e poi facciamo una brevissima pausa. La verità è che CR7, tutte le volte che sente parlare dell'alieno, cioè rosica, sì, per non dire gli scoppia il fegato. Beh, c'è sempre stata questa rivalità, d'altronde hanno rubato la scena del calcio mondiale per tanti anni, si sono alternati alla vittoria del pallone d'oro, insomma è ovvio, però per me Cristiano Ronaldo è proprio l'emblema del giocatore che ha faticato tanto per essere quello che è, cioè lui è un grande lavoratore, un grande lavoratore, e fa una vita anche a livello alimentare eccetera da atleta, per cui invece Messi lo vedo più uno che
2: è baciato dal talento,
1: dal talento,
2: madre natura, diciamo.
1: È uno dei più forti al mondo, infatti. Bene, ci sentiamo tra qualche secondo, pausa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
10: Ciao Luciana, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Ma per quanto riguarda Mastantuono, secondo me, se riusciamo intanto a recuperare qualche posizione in classifica e poi successivamente a fare un bel campionato anche grazie alle sue prestazioni, secondo me il Real Madrid un altro anno ce lo lascia. Io sono sicuro che lui sarebbe contentissimo, perché lo vedo veramente veramente contento di giocare, si danna l'anima per la squadra, è integrato benissimo e quindi ecco, io sono fiducioso sulla sua permanenza anche per il prossimo anno. Sempre forza Viola.
1: Grazie a Stefano. Tommaso, invece andiamo con un po' di anniversario,
2: un po' di Amarcord, facciamo un po' di Amarcord volentieri.
1: Mi piace sempre,
2: sai,
1: ascoltatori.
2: A me mi diverte sempre questo, le ricorrenze, chiamiamole così.
1: Sì?
2: Oggi, primo ottobre, E si potrebbe ricordare un caso particolare legato alla maglia della Fiorentina, se, ti, se vuoi, e che riguarda anche un personaggio che ultimamente ne abbiamo parlato, perché ha avuto un incarico importante in federazione.
1: Immagino
2: Giovanni Galli, esatto,
1: capo delegazione dell'Under 18.
2: Era il 1 ottobre 1978, la Fiorentina era di scena a Torino contro il Toro, era la prima di campionato, perché allora il campionato iniziava più tardi, c'era cioè tutta la Coppa Italia prima, quindi il 1 ottobre, prima di campionato, 78-79, finì 1-1, gol di Paolino Pulici per i Granata, autorete di Mozzini per la Fiorentina. Il fatto particolare è che da poco tempo la Fiorentina aveva firmato un contratto con l'Adidas per quanto riguarda la fornitura delle maglie, cioè lo sponsor cosiddetto, oggi lo chiamiamo sponsor tecnico,
1: sì,
2: allora non si chiamava così, cioè il fornitore delle maglie. Però ancora le maglie per i giocatori non erano del tutto pronte. Chi invece ce l'aveva già pronta era Giovanni Galli, che un po' le faceva, così ha raccontato lui stesso, le faceva lavorare sempre dalle le sorelle di Via Gioberti, dove lui spesso, Tortelli mi sembra, di Via Gioberti, dove lui spesso, dove, che sono state fornitrici delle maglie della Fiorentina per tanti anni, ma lui era anche particolarmente, diciamo, interessato alla maglia, aveva, sfoggiava delle maglie che per l'epoca erano particolari. Anche quel giorno lì sfoggiò una maglia bella verde, insomma, ben visibile, con le striscioline Adidas, le mitiche tre strisce dell'Adidas sulle maniche. E quindi si può dire che, siccome ancora quelle della squadra non erano pronte, Giovanni Galli è stato il primo, per quanto riguarda la storia della Fiorentina, ad indossare una maglia con uno sponsor tecnico ufficiale, perché prima erano artigianali, diciamo così, le maglie, anche se erano fatte da varie, soprattutto appunto da questa ditta di cui ho parlato, familiare di via Gioberti, ma anche da altre, in altre, ne abbiamo già fatto una volta un focus su come venivano fatte le maglie prima. Però ecco, questa è una caratteristica. C'è anche una bella foto sul Museo Viola che lo ritrae appunto con questa maglia a inizio partita, perché fu anche premiato in quell'occasione Giovanni Galli come miglior giovane della stagione precedente in Serie A. Era giovanissimo,
1: era giovanissimo
2: in quegli anni. Quindi questo è un ricordo che mi riallaccia poi, volendo parlare di storia della Fiorentina, non di magliette, ma volendo parlare della storia dell'inno della Fiorentina, al fatto che oggi, 1 ottobre, è anche l'anniversario di nascita di Marcacci, Enzo Marcacci, classe 1919. Enzo Marcacci è importante nella storia della Fiorentina, perché pensate, è stato lui a scrivere le parole dell'inno,
1: sì,
2: e allora si chiamava Canzone Viola,
1: sì,
2: l'ha scritta proprio lui di suo pugno, aiutato un po' anche dal fratello che era più grande, perché lui aveva soltanto 12 anni quando scrisse queste frasi, queste parole che ancora oggi risuonano nello stadio della Fiorentina. Tutte le volte la Fiorentina gioca in casa, la prima volta risuonarono, fu cantato più che risuonato, fu cantato non dall'altoparlante, ma cantato dalle persone allo stadio la prima volta nel 1931, il 2 novembre del 1931. Quindi insomma, quanti anni sono passati? È vero, noi, per noi l'inno viola è del grande Narciso,
1: sì,
2: Parigi,
1: è
2: no?
1: Narciso,
2: perché è lui che lo canta,
1: voce di Narciso,
2: gli ha dato voce, è indimenticabile quello che è stato ed è per i tifosi della Fiorentina e per la Fiorentina Narciso Parigi, e l'ha incise tra l'altro a Milano, una delle prime incisioni la fece, e il controcoro glielo fecero alcuni giocatori dell'Inter. Pensate la storia com'è particolare, perché aveva, lui li conosceva molto bene in quel periodo in cui per ragioni di lavoro viveva a Milano, e li convinse a fargli da controcoro sul coro della Fiorentina quando c'è Ale Viola, Ale, quel sottofondo sono giocatori dell'Inter nell'incisione originale. Però le parole furono scritte da Enzo Marcacci, di cui ricorre oggi l'anniversario di nascita. Per quanto riguarda una partita importante della Fiorentina, a cui era legato sicuramente anche Moreno Roggi, perché forse vi ricorderete che il procuratore che portò Moreno Roggi Fatite Rim a Firenze fu proprio Moreno Roggi, che tra l'altro aveva come secondo Antonio Di Gennaro nella sua esperienza breve ma intensa fiorentina, l'imperatore, oltre che ai fedelissimi collaboratori eccetera di nazionalità turca. Però c'era anche Antonio Di Gennaro e Moreno Roggi, che era appunto colui che lo aveva sostanzialmente portato, proposto e portato alla Fiorentina. Siamo quindi nel 2000, 1 ottobre del 2000, prima partita di campionato per Fatih Terim a Parma, e tra l'altro la prima partita dopo tanti anni senza Batistuta, perché Batistuta era stato ceduto, avevamo Nuno Gomez e Leandro come attaccanti, non c'era più Batistuta. Partita difficile contro il Parma dei Malesani, che passa in svantaggio la Fiorentina perché Marzio Amoroso segna subito, però c'è una reazione viola che porta al pareggio di Pierini e poi al vantaggio viola firmato dall'altro Amoroso, Cristian Amoroso, che segnò un bel gol. Non segnava tanto Amoroso, per la verità quello fu uno dei suoi gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. Poi un rigore di Marzio Amoroso sempre portò il risultato sul 2-2. Fu una tipica partita alla Terim, no? Fatta di tante emozioni, di tante occasioni. Subito si capì insomma che tipo di allenatore fosse, anche se l'inizio non fu semplice per Terim, che poi venne fuori diciamo dopo un paio di mesi, perché poi ci fu il problema dell'eliminazione in Coppa UEFA eccetera. Però insomma questo è bene ricordare
1: Terim, che ho rivisto volentieri alla festa del centenario.
2: Eh sì, ha fatto piacere, è sempre innamorato della Fiorentina.
1: L'ultima,
2: eh?
1: Mentre l'ultima, Sara ci
2: l'ultima veloce, allora sono due compleanni, li cito velocemente. Il compleanno di Walter Mazzarri, che forse non tutti sanno,
1: non
2: che
1: tutti se lo ricordano,
2: è cresciuto diciamo dopo essere stato nel Follonica, se non mi sbaglio, nella Fiorentina, ha fatto parte della primavera della Fiorentina, era un numero 10 e in quell'epoca c'era Antognoni, infatti alcuni simpaticamente diciamo dicevano che lui un po' imitasse Giancarlo, no? Come modo di giocare,
1: sì.
2: Certo era difficile, però come taglio di capelli, come, ecco, questa era un po' la diceria che c'era a Firenze. Era comunque un buon giocatore, ha fatto la sua carriera, ha giocato anche nell'Empoli, Mazzarri successivamente, non nella Fiorentina in Serie A, però è stato nelle giovanili della Fiorentina, quindi gli facciamo gli auguri. E infine compleanno anche di Alia Guagni, classe 1987,
1: anche auguri ad Alia.
2: Facciamo gli auguri anche ad Alia, giustamente è stato un simbolo del calcio femminile a Firenze.
1: Calcio femminile e non solo, perché insomma ha avuto questa bambina attraverso tutto un processo che ha fatto,
2: certo,
1: da sola,
2: anche quello è...
1: ora fa la mamma,
2: ora
1: e
2: fa la mamma,
1: se, insomma, si rimetterà magari in forma e deciderà di calciare ancora qualche pallone, visto
2: era
1: che...
2: bravissima, era una giocatrice di grande grinta, anche
1: sì.
2: Capitana della Fiorentina è stata Alia,
1: sì,
2: Guagni, della Fiorentina anche scudettata, perché
1: sì,
2: ricordiamo,
1: sì,
2: che con... prima faceva parte della squadra precedente alla Fiorentina, che poi ci fu la, no, la trasformazione,
1: diciamo,
2: la fusione,
1: esatto.
2: E poi è stata un simbolo del calcio, quindi mi piaceva fare gli auguri anche ad Alia nel giorno del suo compleanno.
1: Perfetto, allora abbiamo in collegamento il prossimo ospite, anzi la prossima ospite, Brunella Ciullini, Ansa e Tutto Sport, collega di Ansa e Tutto Sport. Ciao Brunella.
11: Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
2: Ciao Brunella.
1: Brunella, ciao. Allora ti chiamo perché stai seguendo anche un po' la nazionale, quindi ti chiedo subito di Fagioli, quante possibilità ci sono di vederlo in campo domani sera e soprattutto come lo vedi dopo questa convocazione, dopo questo insomma periodo di convocazioni di nuovo in nazionale, che cosa può riportare alla Fiorentina dopo questo periodo appunto?
11: Ma allora, intanto al solito la rifinitura poi non è che abbia offerto grandi segnali o grandi indicazioni. Comunque, intanto Fagioli fa parte dei 23 che partiranno per Parigi questo pomeriggio e quindi parteciperà alla trasferta con e alla sfida di domani sera contro la Francia. Però le chance che possa essere riconfermato ci sono, perché ha fatto bene contro la Turchia lunedì, perché a centrocampo si è mosso bene, ha dato equilibrio insieme a Tonali e a Frattesi, e quindi non è escluso che Mancini possa davvero riconfermarlo, così come altri che sono stati protagonisti della partita di lunedì. E chiaramente qualche cambiamento ci sarà, perché dovrebbero e potrebbero rientrare alcuni di quei giocatori che sono rimasti a Coverciano a lavorare e a svolgere un programma preciso, come Barella, Mancini, lo stesso Barella e Mancini, perché comunque si tratta di giocatori che hanno esperienza e che possono dare un grosso apporto a questa nazionale bisognosa di riconquistare assolutamente i tifosi e soprattutto anche preservare la classifica della Nations League, perché è importante.
1: Sì, tra l'altro la federazione non sta passando neanche, no, un miglior momento. Si aspetta il 6 o il 7, insomma, per capire se ci può essere il commissariamento della FIGC. Ieri si è dimessa anche la Bianchetti, Diana Bianchetti. C'erano state sempre polemiche, no, sull'incarico a questa atleta straordinaria in un altro sport, quindi era questo il dibattito che si era creato. Io penso che in federazione, in questa nazionale, ci sono tanti, no? C'è Ranieri, c'è Oriali che accompagna Mancini, per cui magari è stata fatta anche una scelta per non mettere un'altra persona che sapesse di calcio a dare pressioni, no? Quindi poteva essere anche utile in questo senso. Ecco, insomma, com'è la situazione?
11: Ma la situazione è caotica, chiaramente, perché appunto acuita dalle freschissime dimissioni di Diana Bianchetti, sì, che sembrava anche entusiasta, almeno dall'unico vero approccio che abbiamo avuto in questi giorni a Coverciano durante il ritiro della nazionale, sì, entusiasta, chiaramente aveva deciso di entrare in punta di piedi, perché comunque venendo appunto da un'altra disciplina e dovendo anche calarsi nella parte, per cui non semplicissima. Detto questo, le dichiarazioni, devo dire che insomma, poi ho letto e anche seguito le ultimissime dichiarazioni del presidente federale Malagotti,
1: sì, che
11: credo che ricoprirà questo incarico ancora per poco, perché la sensazione è che si vada verso il commissariamento, almeno stando a vedere quello che è successo, anche sta succedendo nelle altre federazioni, e poi comunque fa riflettere l'uscita del ministro Abodi, perché ha ribadito anche ieri che la politica non deve interferire nella vicenda, nelle questioni della FIGC, nello sport, eccetera eccetera, quando lui comunque è il primo a dimostrare assolutamente il contrario con le sue uscite, le sue dichiarazioni, i suoi interventi, perché mi sembra chiaro che in realtà invece la situazione caotica che si respira e che si avverte e che c'è all'interno della federazione nasce anche proprio dai pessimi rapporti e dallo scarso feeling, eufemismo, che c'è da sempre tra Abodi e Malagò. Quindi, tra l'altro, da quello che mi risulta, parlando anche con alcuni colleghi stamani a Coverciano, non risulta che i precedenti presidenti federali, lo stesso Gravina, ma anche Tavecchio, andando più indietro, sì, negli anni, siano stati tesserati, ecco, che poi è un po' il nodo della questione che francamente sta mettendo in bivico la posizione di Malagò. Credo davvero che la politica questo governo stia mettendo le mani anche in situazioni e in settori di cui non dovrebbe competere. Basta sentire anche il commento che ha fatto lo stesso Abodi sulla posizione, sul futuro di Mancini come, sì, commissario tecnico, e anche quella francamente è una dichiarazione fuori luogo che non spetta a un ministro dello sport.
1: Certo, anche ha detto ovviamente che non è in discussione il futuro di Mancini, ecco, che anche lui era d'accordo su questo nome. Vado invece su Mastantuono, che ha giocato stanotte, Brunella e Scaloni lo coccola, lui dice dice di aver fatto bene a venire a Firenze, la Fiorentina si trova bene, si diverte. Questo può essere anche un messaggio alla dirigenza Viola per tornare a parlare magari anche prima di giugno con quella spagnola del Real per provare a trattenerlo a Firenze?
11: Se continua a crescere, a fare bene, a inserirsi, beh, la società Viola è giusto che ci provi. Francamente non la vedo così semplice per due motivi, perché qui parliamo di un talento che è stato pagato tanto dal Real Madrid a conferma di quanto creda il club spagnolo in questo giocatore, in questo talento. Poi non dimentichiamoci che l'esplosione di Yamal con la maglia del Barcellona e con la maglia della Spagna è data la rivalità fra Real e Barcellona, una rivalità storica che sta facendo e ha fatto la storia del calcio. Beh, penso che il Real Madrid farà di tutto per cercare di preservare e di riportare a casa i propri talenti, tra tutti anche lo stesso Mastantuono. Certo è che la Fiorentina giustamente dovrà provarci, purtroppo è rimasta anche scottata da alcune cessioni, da alcuni addii su tutti i Caiodè, e quindi è chiaro che è una posizione completamente diversa, perché Mastantuono è in prestito secco, certo. Caiodè era e apparteneva alla Fiorentina, era di proprietà della Fiorentina, certo. Però è chiaro che le società poi adesso si stanno un po' tutte preparando a difendere o comunque a cercare di difendere i propri talenti. Ripeto, intanto la Fiorentina se lo deve godere, i tifosi della Fiorentina, esatto, se lo devono godere questo talento. Lui approfitterà e sfrutterà questa occasione, questa esperienza per cercare appunto di crescere, di imparare, di affinare ancor più un talento che è senza dubbio indiscutibile che è indiscutibile, e poi staremo a vedere. Non la vedo così semplice, detto fra me e voi.
1: Eh sì, come direbbe Viviano, lo scorso anno un giocatore così lo guardavamo al bar. Tommaso Borghini, che è qui con me, sì. Un'ultima considerazione.
2: Una domanda appunto legata proprio all'impegno dei giocatori in nazionale. La Fiorentina comunque ne ha diversi, rientreranno un po' tutti alla spicciolata. Ecco, secondo te, Brunella, ci sarà da parte di Vanoli nella partita di Genova in particolare la possibilità che lui magari opti per qualche scelta un po' diversa rispetto alle prime, proprio dando più spazio ai giocatori che hanno lavorato con lui in queste tre settimane che ci separano dall'inizio del campionato, e magari anche per il fatto che alcuni giocatori potranno essere un po' stanchi? Per esempio lo stesso Mastantuono rientrerà abbastanza,
1: sì,
2: a ridosso con il discorso del fuso orario, eccetera eccetera. Ecco, ci potrebbe essere da questo punto di vista un po' di sorprese sulla formazione di Genova, secondo te?
11: Ma direi che è più che possibile, perché appunto proprio perché alcuni giocatori arriveranno a ridosso della trasferta di Genova, trasferta tra l'altro delicatissima, importantissima,
1: sì,
11: per ovvi motivi, e
1: anche per loro, anche per loro,
11: certo, no, già, anzi per la squadra ligure ancora di più per certi aspetti,
1: sì.
11: E direi che sì, è possibile, perché tra l'altro appunto Vanoli sta approfittando di questa lunga sosta proprio per capire, conoscere più da vicino i vari giocatori che sono rimasti, molti dei quali non c'erano nella passata stagione, e io non mi sorprenderei, ecco, se il tecnico decidesse di cambiare qualcosa, anche perché poi tra l'altro subito dopo ci sarà un'altra partita importante al Franchi, se non ricordo male, con il Como, e quindi ripeto, qualche cambiamento ci sarà, devo dire. Ecco, approfitto del fatto che comunque va applaudita la Fiorentina intesa come società, almeno per la scelta, la decisione di lasciare andare i propri giocatori, ma su tutti Mastantuono, che sarà presente alla gara di addio alla nazionale di quel magnifico campione che è Leo Messi, al contrario di quanto ha fatto la Roma con i propri giocatori argentini, penso a Molina e a Dybala, e quindi credo
1: che però gliene ha dati altri, questo c'è,
11: gliene ha dati altri,
1: ce ne sono altri tre, se non
11: credo
1: sbaglio,
11: che no sicuramente, però insomma Dybala e Molina, oltretutto insomma, se non sbaglio, Molina ha anche partecipato all'ultimo mondiale,
2: sì.
11: forse ci avrebbero tenuto, ecco, a essere presenti, soprattutto in questa gara d'addio, ecco, questo è. Però ecco, tornando alla Fiorentina, aspettiamoci qualche cambiamento di sicuro.
1: Bene, grazie Brunella Ciullini, Ansa e Tutto Sport, grazie mille.
11: Grazie a voi e buona giornata a tutti, ciao.
2: Ciao.
1: Grazie, beh, effettivamente c'è molto dibattito, no?
2: Lo so. Andava, certo, immaginati, sono tanti giocatori.
1: Anche Luca Calamai in un caffè nero bollente della mattina ha detto, ha fatto i complimenti, insomma, alla Fiorentina per questa scelta di lasciare Mastantuono giocare questa partita, giocare o comunque partecipare a questa festa indipendentemente da chi gioca. E la Roma ha fatto altre scelte, altronde a tanti argentini diventava un po' difficile rinunciare a tutti,
2: averli tutti così a ridosso, diciamo, dal punto di vista della società. Lo ha potuto fare per insomma, perché si trattava forse di un amichevole, di una cosa, diciamo, più che altro di per celebrare, celebrativa, ecco, credo. Altrimenti non credo possa in altre situazioni con qualificazioni o roba del genere rifiutarsi di dare i giocatori.
1: No.
2: E soprattutto, però, secondo me ha sbagliato una cosa con Dybala, perché si parla comunque di un giocatore, un numero 10, anche se il 10 non l'ha mai indossato, però insomma, come lo vogliamo, è uno insomma che in una, secondo me, tra l'altro giocatore esperto, cioè, avrebbe voluto esserci sicuramente. Non l'avrà presa benissimo, vedremo,
1: anche,
2: meglio se l'avesse presa male,
1: oppure non aveva voglia neanche lui,
2: o forse non aveva
1: chi
2: voglia,
1: chi può dirlo. Noi
2: però mi sembrerebbe strano, ragazzi, per un argentino essere l'addio di Messi e uno come lui, e comunque è uno che è uno giocatore di classe, io penso. Cioè, io penso che per Dybala sarebbe stato molto importante.
1: Eh sì, bene, il nostro tempo a disposizione è finito, io ti ringrazio.
2: Grazie a te, Luciana, alla prossima.
1: Noi ci sentiamo invece domani con te, alla prossima settimana. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Guardala.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
20: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessi Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamuda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
19: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
20: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo in legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
19: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
20: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
0: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente, cari signori, quindi non è un problema di Coni, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma davanti con i miei valori.
19: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
21: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, oggi è giovedì e quindi gnocchi per tutti, in più ci sono le nazionali per la Fiorentina, attendere prego, ma prima o poi finirà questa sosta interminabile. Di certo, battute a parte, dalle nazionali ne arrivano di temi e di argomenti su tutti quelli che riguardano l'Argentina. Di Argentina parleremo perché c'è un ragazzo al quale teniamo moltissimo e chissà che magari non sia possibile anche tenere a lui per più di una stagione. Caro Luca Calamai, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti. E stavolta, dopo avervi
2: apertura
3: dato
2: breve,
3: contatti,
2: rapida
3: 348 753 933, ripeto, io credo che Mastantuono abbia detto delle cose molto importanti fuori dal campo, oltre ad aver fatto vedere delle cose importanti in campo, ma le parole di riconoscimento del piacere di giocare questa esperienza in Serie A per me sono un assist straordinario. Saremo due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, chiamateci allo 0557711171. Nella seconda ora parleremo di stadio con più voci e quindi i vostri pareri saranno assolutamente interessanti e proposti, però fatemi ringraziare perché gli ruberemo 10 minuti a un caro amico, a un manager che conosce veramente in profondità il mondo argentino, e quindi saluto e ringrazio Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo.
4: Ciao Luca, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Allora, ci dai la fotografia a mente fredda di quello che è successo poi nella notte sostanzialmente con Mastantuono protagonista?
4: Sì, in Argentina si lamentano del livello delle amichevoli che gli tocca giocare in questi giorni, no? Perché poi dopo la cosciente delusione della sconfitta in finale al mondiale c'è voglia di calcio, passatemi il termine, vero? E quindi sì. Poi sapendo come funzionano le qualificazioni della prossima Coppa America ci sono tante gare che poi invece hanno poca storia, però l'hype ovviamente al di là di queste amichevoli è toccato alla Bolivia, ultima partita per la prossima col Burkina Faso, è tutta sugli ultimi minuti, sulle ultime apparizioni di Leo Messi e quindi di conseguenza sull'apertura dell'eredità, un'eredità pesantissima, però un'eredità alla quale si scrive anche di diritto Franco Mastantuono, perché poi è ovvio che un peso e uno spessore di questo tipo non è facile da colmare, tantomeno da un giocatore solo, però l'Argentina ha tanti talenti, tanti giocatori giovani in rampa di lancio e quindi il fatto che poi da una panchina di lusso dove è rimasta a sedere gente come Solé, Castro, Giuliano Simeone, il fatto che Mastantuono si sia ritagliato una mezz'ora buona è significativo del fatto che dietro tipo Pazzi insieme ad altri nomi quello del talento della Fiorentina sicuramente è in cima alla lista.
3: Lorenzo, se non sbaglio Mastantuono è entrato al posto di Nico Paz, se non ho letto male. Può immaginarsi una rivalità tra questi due per questa eredità importante o ci sono anche altri candidati?
2: Sono in concorrenza.
4: Sì, cioè è chiaro, come dicevo prima, oggi l'Argentina senza Messi probabilmente cambierà qualcosa, perché fino adesso con Messi in campo c'era sempre stata la staffetta, o quasi sempre almeno all'inizio, tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez.
2: Esatto.
4: È verosimile aspettarsi invece adesso con l'uscita di Messi, quindi uno schieramento diverso, che i due possano giocare insieme e quindi dietro a questi due un centrocampo a rombo con un tre quarti. Quindi almeno inizialmente io mi aspetto che poi perlomeno nella maggior parte dei casi possa esserci dualismo o comunque alternanza. Poi niente vieta che a gara in corso o in certe partite possano anche giocare insieme con solamente una punta centrale. Però dobbiamo ricordare appunto due giocatori giovani, ma la differenza d'età, comunque Nico Paz ha un po' di esperienza in più, hanno fatto entrambi un passaggio a Real Madrid, sono entrambi in Serie A. Nico Paz ha già fatto, questa è la terza stagione col Como, che lo ha portato quest'anno a giocare anche le coppe. L'auspicio è che il rendimento personale di squadra di Mastantuono in questo campionato possa essere poi propedeutico e funzionale a fargli scalare queste gerarchie e a insidiare da vicino, e perché no, a scalzare anche Nico Paz, che oggi sulla carta è il deputato a occupare quella casella di campo.
3: Senti, tecnicamente, tatticamente, insomma, mettici tutto, caratterialmente, guardando al futuro, come hai spiegato in maniera chiara la differenza di età tra Nico Paz e Mastantuono, in che cosa secondo te Mastantuono potrebbe avere qualcosa in più rispetto a Nico Paz?
4: Ma guarda, credo che di Mastantuono mi ha sempre colpito fin dal settore giovanile nel River, e credo che ce ne siamo accorti anche al suo arrivo a Firenze, della grande personalità. Non parlo solo di personalità dentro il campo, quindi la capacità come a Venezia di prendersi una squadra sulle spalle in difficoltà, di chiedere sempre palla, di cercare sempre la giocata, di non essere mai banale, anzi ne abbiamo parlato, a volte ha ancora questa maniera che lo porta un po' di giocare, che lo porta un po' a intestardirsi, no? A volte sì, uno contro uno. Però questo è sintomatico di un giocatore che ha giustamente, comprensibilmente, una grande fiducia nei propri mezzi e che ha l'ambizione poi di poter crescere, di farlo in maniera molto rapida. Quindi io credo che oggi Mastantuono abbia questa grande spregiudicatezza, e questo ovviamente unito alle grandi qualità è un qualcosa che lo può assolutamente mettere a ridosso di Nico Paz, ma ripeto, la contesa è assolutamente aperta, perché comunque parliamo di un giocatore che non solo per il prezzo che è stato pagato, che è il prezzo oggi più caro mai pagato per un giocatore del River, ma quello che sta facendo in Italia ha già una eco molto importante anche in Argentina, e vi assicuro che tra tanti amici ex tifosi del River, ecco, giornalisti, c'è veramente un focus molto molto forte su Mastantuono.
2: Ecco, allora potresti invitarli a cominciare a scrivere ora che per il bene di Mastantuono come minimo ci vogliono quanti ancora? Diciamo 3 anni a Firenze.
4: Sicuramente se si potesse ripetere in questo anche la formula del Como con Nico Paz, credo che ne sarebbero tutti contenti, perché vuol dire che Mastantuono rimane almeno 2 stagioni e che la 3ª stagione la Fiorentina torna in Champions. Quindi credo che poi sarebbero condizioni male, dove qualsiasi tifoso viola firmerebbe. È chiaro che oggi credo che tanto passi anche e soprattutto per un andamento e una crescita di squadra.
2: Esatto.
4: L'arrivo di Vanoli in questo ha aiutato molo. L'abbiamo detto tante volte. Mastantuono ha scelto Firenze nonostante ci fossero altre scelte, nonostante la Fiorentina non disputasse le coppe. Però credo, ecco, che in questo percorso di crescita, il prossimo anno una Fiorentina che torni a giocare una competizione europea, poi vedremo, speriamo di vedere quale la più alta possibile, o comunque un'Europa League, sarebbe sicuramente anche per questo giocatore un modo di muovere dei passi di crescita dentro una realtà che speriamo possa vederlo sempre più protagonista.
3: Ma guarda, l'analisi ha fatto Lorenzo De Santis è perfetta. Cioè, io oggi sono,
2: chiaro,
3: innanzitutto
2: devi crescere anche
3: mi porto in casa
2: squadra,
3: mi porto in casa Lorenzo e Tommaso le bellissime parole di Mastantuono sull'Italia, e questo per me è un, perché sai, poteva anche non sbocciare una simpatia, in questo caso noi avremmo vissuto una specie di countdown, stamane diceva, come quando vai a fare il militare, fai 365 poi 64 63, cioè, ecco, non è questa la condizione, perché Mastantuono ci ha riconosciuto la capacità di aver messo, di esaltato le sue qualità, anche dandogli quella libertà d'azione che probabilmente non aveva altrove. Però è evidente, poi vado a chiedere anche a Lorenzo, è evidente che il fatto, che cosa sta dimostrando Mastantuono? Che è un calciatore d'Europa, che è un calciatore che può far gol, è un calciatore che incide, cioè non è il bel balocco del Real Madrid che arriva da un altro mondo. E quindi se te poi non sei in grado di dare a Mastantuono quella vetrina di cui lui avrà bisogno anche in chiave nazionale, anche in chiave nazionale, lì oggi immagino, Lorenzo, se l'estate scorsa c'erano 10 squadre e avevano pensato a lui, magari potrebbero essere 20 fra pochi mesi.
4: Sì, dobbiamo essere realisti assolutamente in questo, Luca. La Fiorentina oggi ha guadagnato un vantaggio importante, perché è ovvio che se Mastantuono dovesse confermare il proprio gradimento, la propria centralità in questo progetto, è chiaro che la Fiorentina parte avanti rispetto ad altre situazioni. Però lo dicevamo prima, anche proprio perché è una congiuntura importante per gli argentini, che sentono in modo particolare l'appartenenza e la possibilità di partecipare e di essere parte della nazionale, in questo momento dove Messi termina il suo percorso con l'Albiceleste si apre una successione molto importante, quindi è inevitabile che poi l'ambizione di un calciatore venga parametrata anche su questo tipo di traguardi, e allora poter giocare e far la differenza in una squadra della quale si parla tanto, e si parla non come in questi ultimi mesi ma come era stato a lungo in precedenza della Fiorentina, anche in un'ottica di traguardi importanti di squadra, è molto utile. Non ci dimentichiamo poi, lo accennavi tu Luca, che una delle poche cose che possiamo ancora giocarci come movimento italiano molto in crisi è che gli argentini, specie quelli come Mastantuono che hanno radici italiane,
2: sentono
4: forte il richiamo della famiglia, delle loro origini, e in questo la Fiorentina, che ha dato comunque spazio a tanti giocatori argentini anche nel recente passato, sicuramente ha con l'Argentina una connessione particolare diversa da tante altre squadre.
2: Sì, poi sì. Lorenzo, ci sta che anche un certo Gabriel Omar Batistuta qualche parolina pro Firenze l'abbia messa lì convincendolo?
4: Sicuramente, anche il fatto comunque di affittargli casa sua, insomma, non è un mistero, sicuramente è un discorso importante, insomma, il fatto che poi gli abbia fatto da cicerone e lo abbia comunque preparato a questo tipo di esperienza è molto importante. Come dicevamo, saranno state importanti le parole di Martinez Quarta, di Pezzella, che sono stati compagni di Mastantuono prima del suo trasferimento a Real Madrid. Quindi oggi la Fiorentina ha potuto godere di tanti piccoli vantaggi, ma è importante che adesso si costruisca una squadra sempre più forte intorno a Mastantuono, perché anche da qui passano le possibilità di confermarlo anche per le prossime stagioni.
3: Allora, un'ultima cosa prima di ringraziare davvero Lorenzo De Santis, che ragazzi ci ha infilato dentro una valanga di appuntamenti, quindi lo ringraziamo di cuore, sempre per quello che conosci, gli usi, i costumi, le abitudini degli argentini. Mastantuono parteciperà alla festa di Messi, dopodiché lo aspettano i volo transoceanico. A Marassito lo aspetti titolare o in panchina?
4: Guarda, io credo che per l'attitudine del ragazzo, ma anche per la voglia di aiutare, per l'entusiasmo, credo che sicuramente da parte sua ci sia la disponibilità e la voglia di cominciare dall'inizio. Poi sicuramente sarà Vanoli anche a capire bene. Il fatto che si giochi di sabato pomeriggio sicuramente leva qualche ora di riposo di sonno, ma a questa età, per un ragazzo così giovane, credo che questi siano sacrifici tra virgolette che si fanno molto volentieri. Poi, dove non dovesse partire all'inizio, ci sarebbe anche la curiosità di vedere la sua capacità di impattare e di cambiare la partita a gara in corso, visto che fino adesso è praticamente sempre partito di torto in campionato. Quindi diciamo che da questo punto di vista potrebbe essere una variante, una situazione in più che nel caso seguiremo con grande curiosità.
3: Grazie davvero.
2: Grazie Lore.
3: A Lorenzo, ciao. della cortesia. Insomma, grazie, te come te lo aspetti? Mastantuono, subito
2: io...
3: in campo o dentro in corso
2: sì,
3: d'opera?
2: Sì, devo dire che sto un po' rivedendo la mia idea originaria, perché ti ricordi lo scoprimmo più o meno in diretta, fra l'altro grazie come sempre ai nostri grandi ascoltatori, che il 6 avrebbe giocato e quindi sarebbe tornato molto a ridosso, e lì per lì abbiamo dopodiché poi a mente fredda sono voli tutto sommato di prima classe, con la poltrona che tiri giù, quindi non è che deve stare 9 ore con le gambe piegate, può dormire. Mi sembra uno che, se c'è da giocare, che sia allo stadio Franchi in piazza Savonarola o sulla spiaggia del Forte dei Marmi, giustamente gioca perché è il gioco più bello del mondo. È uno che le responsabilità le vuole. Per me a Genova, se non è titolare, magari l'ultima mezz'ora però sì.
5: Sì,
2: però me l'aspetto
3: io
2: probabilmente titolare,
3: anch'io titolare,
2: anche perché poi è una festa, no? Cioè non, non è quella partita alla quale, cioè non sono le due partite nell'under 21, per capirsi,
3: c'è lo stress mentale da
2: risultato, del dover fare,
3: no? Certo.
2: E poi è un ambiente in festa, insomma, non è il Portogallo, non deve inseguire un quarantenne all'aeroporto che sale sull'aereo e dice arrivederci a tutti,
3: certo.
2: Perché oggi si parla di due grandi addì, e questo mi fa, permettimi, a me fa un po' effetto,
3: sì,
2: perché
3: finisce un'epoca,
2: sì, si chiude un'epoca calcistica,
3: bravo.
2: E si chiude in modo opposto, ecco, una nazionale che organizza un evento barra festa, giustamente, per quello che è stato il secondo calciatore più importante della sua storia, sottolineo il secondo, evidenzio il secondo, ribadisco il secondo,
3: sì,
2: perché come il primo non ci sarà mai nessun altro. E un'altra nazionale dove, senza entrare nel merito, però insomma, quello che è stato il tuo campione simbolo dopo tanti tanti anni, che ti ha fatto vincere un europeo, prende, va via e addirittura lo inseguono all'aeroporto, eccetera eccetera, finisce male. Perché finisce male? A prescindere da come la si pensi.
3: Per te è più forte Messi o Cristiano Ronaldo?
2: Ha dimostrato essere più forte Messi.
3: Messi. Io faccio sempre questa differenziazione, nel senso che Messi nasce fenomeno, Cristiano diventa.
2: Vabbè, questo
3: diventa.
2: È evidente. Questo è evidente.
3: E questo mi rende, a pelle, ti devo dire, mi sta più simpatico Messi. Io ci ho avuto il piacere di lavorarci. Più Messi, guarda, per come l'ho conosciuto io, mai un gesto da esagerato.
2: Già ricevendo messaggi di offese.
3: Che
2: era chiaro. Sai che c'è un dibattito su questa vicenda e la gente impazzisce. Io, sai, sono esterno, perché per me, come Dios, ci sarà mai, certo, più nessuno. Quindi, anzi, a me ha sempre affascinato il modo in cui si è costruito Cristiano Ronaldo,
3: sì, è un modello.
2: Rispetto a Messi, che è nato baciato,
3: nato fenomeno,
2: dal talento, ma non da quel talento che aveva Diego, eh.
3: No.
2: Poi sì, ce n'è tanti e ti direbbero, ma come, no, ha pareggiato, no, non pareggerà mai. Per me, come Pelé e Maradona, ci sarà mai più nessuno. Sento dire anche di Stefano, però lì davvero per me era un calcio diverso, era proprio un altro sport.
3: E comunque un gradino sotto, per me quei due sono sotto.
2: Dopodiché, no, se guardi Messi, i risultati, ecco, e tutto, ragazzi, il mondiale l'ha vinto Lionel, perché non
3: molti
2: Cristiano.
3: Molti sono per Cristiano Ronaldo?
2: No, però come tu ben sai,
3: magari scrivetecelo, 348,
2: c'è chi
3: 7,
2: non
3: 5,
2: la vive benissimo, ecco.
3: 1-3-9-3-3, gli ascoltatori di radio 3925727775, siete più Messi o Cristiano Ronaldo?

0: chi tra i due è arrivato più in alto, fatico a dirti più Cristiano di Messi, perché Messi comunque, a parte credo abbia palloni d'oro in più,
1: poi ha vinto il mondiale, dai.
0: Un mondiale, certo,
1: lui c'aveva l'Argentina,
0: l'hanno fatto vincere, cioè, non ce la faccio, un mondiale gliel'hanno fatto vincere, ma l'ha vinto a forza dei rigorini, perché doveva esserci l'immagine di Messi che alza la Coppa del Mondo, era già stata venduta a decine e decine di sponsor, ci voleva, e quindi
1: allora, però, passando dalla nazionale argentina a un flash sulla nazionale italiana, no, chi si compra flash, no, ma nazionale flash, ospitiamo con grande piacere l'inviato di tutto mercato, ma ormai anche un punto di forza di Radio Firenze Viola, quindi Simone Bernabei, che ha dato un occhio stamani al mondo azzurro. Come va Simone con Fagioli?
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Tolo.
0: Ciao Simone, poi Fagioli, ci dovrei rispondere a una domanda altrettanto complicata tra Messi e Ronaldo, ci dovrai spiegare dei tre Esposito quale sceglieresti. Vabbè. Scherzo ovviamente.
2: Allora, Italia a Coverciano, rifinitura verso la Francia.
1: Ricordiamo, si gioca domani a Parigi,
2: Saint-Denis. Ho visto Fagioli bene, molto al centro delle dinamiche del gruppo, ti dico la verità. Secondo me gioca. Vero è che Mancini ha fatto una pretattica folle, totale. Non vuol dare assolutamente punti di riferimento a Zinedine Zidane, che evidentemente non ne ha bisogno. Però insomma, da quel poco che si è visto in allenamento, ho visto un Fagioli molto, molto presente, molto dentro il gioco, le dinamiche della squadra. Quindi secondo me lo ributta dentro dal primo minuto nel ruolo di mezzala. Stamattina nella rifinitura ha riprovato il solito 4-3-3, Mancini con Tonali e Ricci nel ruolo di registi, e Fagioli giocava da mezzala sinistra insieme a Dumbia. Quindi credo che il ballottaggio eventualmente
1: Barella a destra
2: con Frattesi.
1: Quindi c'è un cambio, perché te, mi ricordo, ci raccontasti che nei primi allenamenti il tridente che lavorava era Barella, Fagioli e Dumbia.
2: Quindi
1: ora invece Barella è finito dall'altra parte. Questo potrebbe essere un altro segnale.
2: L'idea è questa,
1: dell'attenzione diversa su Fagioli, ecco, rispetto che questo giocatore si è conquistato uno spazio sempre in questa posizione.
2: Perché sai, giocare, cioè giocarsela con Barella è un conto, giocarsela con Dumbia
1: è diverso,
2: ovviamente.
1: Insomma, e Barella gioca, dai, perché giochi contro la Francia, bisogna anche di esperienza.
0: Finirà che magari Vanoli lo guarda così tanto e dice: fai una cosa, fa una mezzala anche alla Fiorentina, non ci credo mai, perché lo ha ricostruito lui, regista.
1: Ne hai anche tante, soprattutto non hai un regista.
0: Però, vabbè, ma se gioca bene è un vantaggio per tutti, no?
2: No, assolutamente, e te ne parlavo all'inizio del ritiro dell'Italia, quando avevo visto un po', ecco, che Mancini lo voleva schierare in questa posizione di mezzala, poteva essere un'indicazione anche per la Fiorentina, nel senso, metti Ulai a fare il regista, gli dai finalmente lo spazio che tutti i tifosi vorrebbero avesse, e Fagioli lì accanto. Però anche con l'Italia Fagioli fa questa mezzala un po' ibrida, non è una mezzala di inserimento. Agli inserimenti ci pensano da quell'altra parte, ci pensano Barella e Frattesi. Lui ha più compiti di mezzala da organizzatore di gioco, mettiamola così. Ti racconto una piccola cosina dell'allenamento di stamattina. Hanno fatto il torello, no? Sai, quello classico, che si schierano tutti a centrocampo con tre in mezzo a cercare di recuperare il pallone. Oltre ai tre nel mezzo c'era anche Fagioli, che aveva una casacchina sua arancione, era l'unico con questa casacchina arancione, e i giocatori del cerchio, quelli che si dovevano passare il pallone, potevano appoggiarsi anche su Fagioli all'interno del cerchio, diciamo, in mezzo. E si appoggiavano spesso, questo per dire che Mancini lo faceva lavorare molto nello stretto, molto sotto pressione,
0: prima,
2: un tocco di prima.
1: Quindi anche da regista può essere anche un esercizio per migliorare la qualità del lavoro nello stretto.
2: La qualità del passaggio. Quindi per questo ti dico, secondo me gioca, perché l'ho visto bene dentro questa dinamica, e lo ha fatto solo lui questo lavoro.
0: Danzo,
2: qui, almeno nei minuti aperti alla stampa a Coverciano. Ecco.
0: Quindi lui non poteva finire mai nel mezzo.
2: Esattamente,
1: ci ha visto subito il retroscena.
0: No, io odiavo assolutamente questa cosa. Non sopportavo di finire nel mezzo, perché poi non la ripigliavo mai. quindi è l'idea, così tanto non ci rientri mai, giochi solo di prima e via.
1: Va bene.

0: La Francia è un bel test.
1: Test complesso.
0: Loro, insomma, devo dire, sono già a 6 punti, giusto? Quindi loro si stanno avviando ad una qualificazione abbastanza agevole.
1: Sì, no? Anche perché hanno battuto il Belgio. Insomma, vabbè ragazzi, la Francia è una squadra, anzi ha più di una squadra, 2-3 squadre praticamente che potrebbero tranquillamente vincere
0: Zidane
1: i mondiali.
0: Zidane partecipare in una maniera impressionante. Cioè, Zidane gioca con la squadra. Sì. È bellissimo.
2: Io stamattina ho celebrato quella pallonata che tira, perché ha tuttora, vabbè, cioè, non che cambi, ma ha uno stile, cioè, sarebbe da far vedere nelle scuole calcio, per me, che è giacca, è incompleto, quindi non è nemmeno
1: con
2: libero.
1: Ha le scarpe eleganti.
2: Cioè, le scarpe t'assicuro, Luca, che senza far nomi, ma secondo me nella Fiorentina, diciamo, dell'anno scorso c'è chi non ce l'ha quella forza nel calciare, quella coordinazione.
1: Infatti i giocatori della Francia lo sottolineano sempre, dicono a 50 e passa anni vederlo è impressionante, quindi non ci immaginiamo cosa potesse essere quando era nel piano delle forze ed era in campo.
0: Senti, prima di ringraziare e salutare Simone, sta arrivando anche l'Under 21, lì c'è altra Italia, lì c'è Endur, altra Fiorentina, voglio dire, c'è Endur, sempre restando a questi dibattiti sul centrocampo, anche se ragazzi io poi voglio vedere se si recupera Attà, perché per il momento Attà, ora non lo so. Oggi io ti devo dire, se dovessi immaginare un centrocampo da Fiorentina a Genova, per me in questo momento è Fagioli, Ulai e Endur, perché Attanno lì è la guerra, lì deve andare con giocatori che stanno benissimo, però ecco, anche lì è una bella sfida, no? Per questo gruppo che cerca ho visto la Polonia ha battuto la Svezia, la Polonia del nostro Ngic,
2: ne ha preso tre
0: piccoli, e lì anche per Dure un altro esame, perché poi anche per Indur gli esami non finiscono mai, perché ancora non è riuscito a entrare proprio nel cuore di tutti.
1: E ti dico, secondo me questo lavoro che sta facendo con l'Under 21 gli può servire tanto, perché lì è uno dei leader, è uno dei senatori anche, no, di quel gruppo. Vabbè, i gruppi dell'Under 21 durano poco, però ecco, lì Endur si è ritagliato uno spazio veramente tutto suo, anche a livello di personalità, e secondo me questo essere, cercare di essere leader di un gruppo, può aiutarlo anche in ottica fiorentina. Secondo me deve fare ancora un po' quello scatto all'interno,
0: un percorso
1: all'interno
0: di crescita,
1: Fiorentina,
0: di maturità in questo senso.
1: E questo, secondo me, diventare leader totale, diciamo così, riconosciuto dell'Under 21, può dargli una mano anche nella crescita con la maglia della Fiorentina.
2: No, stavo pensando che più o meno ci hanno però fatto intendere che questo lavoro a parte, l'aver saltato l'amichevole a parte di Attà, è proprio per averlo al meglio in vista della gara di Genova. Se non è titolare a Genova, non cambia nulla. Io però mi fo più domande a quel punto.
0: Vediamo la prossima settimana, no, come lavora, perché per ora c'è stata l'amichevole e lui Ovo, giusto?
2: No, ma faccio per dirti che allora vuol dire che c'è qualcosina che non abbiamo capito, ma che non è banalissima, perché ragazzi, noi siamo, campionato è cominciato il 24 agosto.
0: Fatto sta che però
2: oggi,
0: ecco,
2: è primo ottobre.
0: In una gara come quella di Genova, avere gente che si è testata anche nel lavoro nella partita durante questa lunga sosta, piuttosto che uno che insomma non ha dato la dimostrazione di essere al 100%, il 100%, tanto Tommaso lo trovi in campo, cioè l'allenamento non ti potrà mai dare il 100%, ti potrà dare la condizione giusta per andare in campo, però io vedo più pronti, vedo più questi che stanno giocando più pronti, comunque lo staremo a vedere. Grazie a voi. Simone,
2: grazie Simo,
0: preciso e puntuale. 348 753 933, 392572.
2: Ma Simone, CR7 o Messi?
1: Più Messi. Io Messi, sono sempre stato per
0: Messi.
1: Diciamo
0: noi 3-0.
2: No, qui solo messaggi su Messi.
0: Ah, meno male, quindi siamo con noi, siamo una grande famiglia. Pallattonelli, anche lui fa parte della famiglia. Gli chiederemo anche a lui, Cristiano o Messi. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
7: Radio Firenze Viola.
8: Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io, lo sapete, ho un monotema che è quello dello stadio. Si può sapere chi è il responsabile di quest'opera? Cioè, c'è un nome, c'è un cognome di una persona a cui si può chiedere e pretendere delle risposte certe? Perché mi piacerebbe sapere quando è fissata la data dell'apertura ufficiale della curva Fiesole.
9: Ciao Luca, ciao Tommaso. No, volevo tornare al discorso dello stadio di ieri che fu fatto a fine trasmissione e volevo fare una riflessione. Chiaramente non vi racconto le nuove, già lo sapevo, però cioè, effettivamente tutti hanno sempre detto, per tutti intendo giocatori avversari che venivano dal Franchi, che era un'atmosfera caldissima e si respirava già dal riscaldamento ancora prima di mettere piede in campo, e quindi per, insomma, tu partiresti già avvantaggiato, no? Avere uno stadio pieno e a questa maniera, questo cantiere, boh, non lo so. Anche Geo l'anno scorso fece delle riflessioni che non erano alibi, però effettivamente secondo me non l'aveva tirata tanto di fuori, perché avere uno stadio non completo, specialmente a Firenze, secondo me influisce tanto.
10: Tolo, ma come è Ronaldo più importante calciatore nella storia del Portogallo?
11: Eusebio.
10: Pensavo
11: Eusebio.
10: Che tu dicessi il secondo e che il primo fosse Manuel Rui Cesar Costa.
12: Ora a me te, tu mi devi spiegare, Lorenzo, come Maradona e come Pelé. Cioè, ma te quando mai t'ha visto giocare Pelé? Fammi capire. Cioè, come tu fa a giudicare sta cosa? Tra le tante Pelé non è neanche mai venuto a giocare in Europa. Ma comunque Ronaldo, secondo me, è da apprezzare e da imitare per quello che lui ha dedicato all'allenamento, eccetera. Però Messi per me ha dimostrato di essere il più forte giocatore di tutti i tempi. Sta buono te con le barzellette, 6-7 Champions League, 6-7 palloni d'oro, mondiali, 800 gol, sta buono.
13: Ciao, sono Guido. La differenza, secondo me, tra Messi e Cristiano Ronaldo è l'estro e il genio che è Messi, e la grande forza muscolare e la fortissima tecnica di Ronaldo. Un po', scusatemi il paragone impietoso e non degno, ma mi ricorda il dualismo Pelé-Maradona, perché Pelé era uno, un genio assoluto per quel poco che ho potuto vedere, e però aveva una grande forza muscolare, cosa che Maradona non aveva. Maradona sfidava le leggi fisiche, faceva questo, però fisicamente, anche se pure nel gioco aereo è stato un genio, ma era un'altra cosa, era estro puro, era magia. Ciao Guido.
14: Bene, bene,
15: bello,
14: bene,
15: questo
14: bene.
15: Dibattito, bello.
14: Sì,
15: dibattito.
14: A parte le verità rispetto alle opinioni, ma quello dipende da chi si pone avendo la verità e chi vive di opinioni.
15: Allora, vi voglio dire che Messi, che ripeto, ho avuto il piacere di accompagnare Messi, è bello, bello, bello quadrato, bello, andate a riguardare il famoso gol di Maradona contro l'Inghilterra,
14: quale dei due?
15: Quello dopo quella serpentina, dove almeno tre volte
14: il gol entra, del secolo,
15: sì, entra a contatto con giocatori, cavolo, giocatori belli tosti, no? E non lo butti giù perché era piantato, bacino basso, ma anche grande muscolatura, stiamo parlando di qualcosa
14: Che speciale. Fra l'altro quel gol ha una sua replica firmata Messi, ti ricorderai, nel Barcellona ne fa uno che sembra veramente come se un regista
15: dopodiché
14: gli avesse detto fai uguale.
15: Io credo che qui siamo veramente al gusto personale. E c'è poco
14: ma certo che sì. Poi se qualcuno vive male i gusti miei,
15: chi vuole fare...
14: non l'ho mai visto giocare. Da quello che ho intravisto documentandomi, era di una spanna, forse due, forse tre, sopra tutti. Così come nessuno di noi, lo posso dire, ha mai visto già Di Stefano, ma se leggi, per farti una tua idea, c'è chi ti dice voi non avete idea di cosa faceva Di Stefano. Prendeva la traversa, la sfondava, il pallone tornava nell'area di rigore del Real, lui tornava indietro, riprendeva palla, risaltava tutti e faceva gol. Perché io ho letto una roba del genere su Di Stefano.
15: Ripeto, io ho solo visto da ragazzino Pelé, lo vidi nel Mondiale in Messico.
14: Da quel che si vede
15: per alcune storie, ho visto il film su Pelé, ho visto delle cose, mi sono fatto raccontare. Allora, vi devo dire questa cosa e poi voltiamo pagina. Chi ha giocato con Pelé tende a considerare Pelé unico e il più forte di tutti. Chi ha giocato con Maradona dice che Maradona è il più forte di tutti. Cioè,
14: è vero, io ho già i però pronti.
15: Le valutazioni sono molto dettate anche da chi li ha toccati per mano questi fenomeni.
14: Ovviamente,
15: e è rimasto fulminato nella, voglio dire, nella quotidianità, ma comunque ne ha viste decine di partite, le ha visti non nel gesto tecnico speciale, ma nella capacità incredibile che avevano questi di dribblare, di fare e ci sono innamoramenti. C'è anche una bella aria innamorata di Johan Cruyff, come nome di chi l'ha vissuto, parli con chi ha vissuto il grande Ajax, cioè Cruyff è una roba,
14: o c'è anche Giorgi, c'è anche un best avesse avuto un pochino più voglia di pensare anche al calcio.
15: Io li ho visti un po' tutti, seguiti in maniera diversa un po' tutti. Per me Luca Calamai, Maradona 1, ecco, numero 1. Però questo è la mia valutazione.
14: E io la vedo come te, perché poi secondo me una discriminante vera, oggettiva, è quella del ritmo del calcio, per cui forse su Pelé, come dire, era un calcio meno veloce, però gli spaccava le gambe uguale, perché a Pelé gli spaccarono la gamba. Diego non ne parliamo, c'era la caccia all'uomo e a Barcellona gli spaccarono tutta la caviglia e tutto, al Napoli le due scudi.
15: Io sono andato a fare il Brasile, lo sai che Neymar giocava nel Santos, è cresciuto nel Santos, per cui nell'andare a raccontare Neymar e lì poi di quell'area lì geografica era anche Robinho, simpaticissimo, anche se poi ne ha combinate purtroppo anche di gravi, Io parlavo con gente lì, vecchi giocatori, mi dicevano: ma te non hai nemmeno un'idea cos'era Pelé. Ecco, noi non l'abbiamo, io non l'ho vissuto, no. Pelé in ho vissuto
14: cos'è,
15: Maradona
14: quest'estate,
15: perché ho vissuto i campionati di Maradona
14: quest'estate, ti raccontavo di questa serie su Messico 70, cioè, e lì ti ricostruiscono partita per partita, e se non l'ha vinto da solo, poi vabbè, aveva intorno della gente pazzesca, perché aveva dei campagni di squadra pazzeschi. Una cosa invece la devo dire, perché giustamente mi hanno pizzicato anche sul Portogallo, e il primo nome che mi è venuto, se hai sentito, è stato Eusebio, non Cristiano. Ma perché? Perché lui è l'idolo della mia vita, è l'idolo del bambino, del ragazzo Tommaso. Questa cosa non mi porta ad affermare concretamente che Rui Costa sia arrivato a certi livelli.
15: No, e ogni tanto, Eusebio, ecco,
14: ogni tanto me l'ha chiesto anche il figlio, dice: ma Rui è stato forte quanto Messi? No.
15: Allora, mentre chiedo al grande Tonelli, che è messiano come giocatore, gli piace più Messi di Cristiano Ronaldo, di preparare il prossimo collegamento. Devo dire che questo è un bel modo di attraversare questa giornata, visto che parliamo di gente di dribbling. Possiamo anche dire che la Fiorentina quest'anno ne ha tanti che sono bravi nei dribbling, abbiamo una batteria di sani dribblomani di livello altissimo, e poiché nel calcio si dice chi salta l'uomo fa la differenza, noi ne abbiamo 6 o 7 in tutte le parti del campo, e questo, ragazzi, ci dà un vantaggio straordinario. Ma proviamo un pochino, Tommaso, se sei d'accordo, a rubare qualche minuto a un amico, un maestro di calcio, un grande esperto, per tirare un po' le somme di questa sosta. E quindi saluto e ringrazio Pino Vitale. Ciao Pino.
16: Ciao Luca, ciao Tommaso.
14: Ciao Pino.
15: Allora,
14: ma
15: Pino,
14: anche per sentir Messi.
15: Allora, innanzitutto partiamo
14: Ronaldo,
15: da questo. Te sei uno che tra Messi e Cristiano Ronaldo chi scegli?
16: Sempre Messi.
15: Sempre, fa parte della nostra squadra, ragazzi, non si sbaglia.
14: Ma io sono come Nanni Moretti, troverò sempre meglio in una minoranza. Ma non come quelli che vanno su un'isola deserta.
15: No, ma noi siamo contenti. Allora Pino, Pino le guarda tante di partite, guarda tanto calcio. Allora, la prima domanda ti chiedo è se ti sei fatto un'idea del Fagioli mezzala in nazionale.
16: Ah, mi è piaciuto moltissimo.
15: Ma secondo te quello può, qual è il ruolo di questo ragazzo? Le può fare tutti?
16: Secondo me
15: li può
16: fare tutti. Due ruolini può fare tutti e due. Visto c'è chi l'aveva messo regista in mezzala. Io l'altra sera che ha giocato con Tonali, che non è la prima volta, e per me ha giocato molto bene, sicché se la domanda è se può giocare con Oluli,
15: o la I,
16: per me possono giocare benissimo insieme, in assoluto
15: possono giocare benissimo insieme. E
16: sono stato contento della prestazione di Fagioli.
15: Sì, perché sai, questo ragazzo ha anche un carattere un po' particolare, non è un leone, ecco, quindi
16: lo so, però che Mancini l'ha riportato in società sin dai dubbi, ha giocato e ha giocato bene, se lui sa che può contare su un giocatore che tecnicamente è un giocatore bravo.
15: Sì, e tra l'altro potrebbe giocare con la Francia, è molto molto indicato. Stanotte Mastantuono, anche lui è entrato al posto di Nico Paz, non ha fatto gol ma grandi numeri, c'è grande interesse intorno a Mastantuono in Argentina,
16: no,
15: ovviamente.
16: Io credo, come ho detto l'altra volta con te alla nostra trasmissione, la Fiorentina ha 4-5 giocatori sopra le righe, giocatori importanti che vanno visti in un contesto di quando la squadra farà vedere, ora dopo la sosta c'è 4 partite importantissime, e dopo si può tirare una riga, perché secondo me la Fiorentina a 4-5 giocatori forti.
15: No, ma è così. E poi c'hanno quella qualità che mi insegni, Pino, il saltare l'uomo in dribbling.
16: No, è quella la qualità.
15: Che cercano
16: ce
15: tutti
16: lui,
15: quelli.
16: Ce l'ha i portoghesi, ce l'ha l'ala del Torino, sa dei giocatori che saltano l'uomo. Ora, e l'ala del Torino non ha una grande prospettiva, sì, diciamo che ha meno gol.
15: Sì.
16: Però un giocatore salta l'uomo, invece il portoghese è un giocatore che fa gol anche.
15: Sì, sì, sì.
16: Capite? Il Mastantuono è lo stesso. Quando hanno la palla questi giocatori inseriti in un contesto ci penserà l'allenatore, chiaramente. Beh, sono giocatori della Fiorentina, sicuramente non c'è vera. Ecco, questo
15: no, infatti, e che sono quelli, ripeto.
16: Sicuramente il tasso tecnico in confronto all'anno scorso, secondo me, è superiore.
15: È decisamente superiore. Senti, Pino, stiamo parlando da giorni e giorni di un nuovo Vanoli. Ecco, te ci hai spiegato anche che.
16: Ho già detto l'altro giorno, l'altra settimana. Me l'hanno detto anche Barabba, forse la Fiorentina.
15: Anche a me, anche
16: ma,
15: a me.
16: Sì, ma io gli dico la stessa cosa, Luca. Video. La Fiorentina ha fatto. Io lo voglio vedere dopo queste quattro partite. Che la Fiorentina ha vinto a Venezia dopo una situazione particolare con Grosso. Poi ha battuto il Pisa. E poi ha fatto una discreta partita con Napoli, ma ha fatto 1-1. Se diciamo i risultati sono buoni, ma non da perdere il cervello.
15: Sì.
16: Mentre ora si riattacca e ci sa il Genoa, viene il Como, si va a San Siro e ci sa l'Atalanta. Dopo queste quattro partite, che l'allenatore è chiaro in questi 21 giorni non ha avuto tutti a disposizione, però che a quelli che ha avuto ha inculcato la sua mentalità e tutto. Vediamo dopo queste quattro partite si può cominciare a dire quello che vale per la Fiorentina. Mm. È chiaro che tecnicamente in questo momento la Fiorentina per me è da primi otto, però poi devi fare punti. In questo momento punti non ci sono, ce n'è poi, non per la squadra era la Fiorentina. Vediamo prima come reagisce a questi quattro incontri. Il primo che si va a affrontare se ne vince sicuramente. Mm. E poi sono tre partite in cui ci si può veramente misurare.
15: Se, vai.
14: Quanto conterà Vanoli in questo, Pino?
16: E bisogna, ragazzi, per vedere questo, Tommaso, bisogna vedere anche lo spogliatoio.
15: Mm.
16: Allora, in questo momento Vanoli ha i favori di tutta la piazza, ora sono tutti per Vanoli, sicché lui su questo punto di vista può lavorare tranquillo, qualsiasi decisione lui prenda è avallata da tutta la piazza, sicché ha tutto a disposizione, conosce meglio i giocatori, anche se in queste tre settimane tanti giocatori importanti non l'ha potuti avere, certo. Però quando rientrano lui in questo momento ha tutti i vantaggi, però ci deve far vedere poi che la squadra va bene. Ecco, sì. Io vorrei questo.
15: Sì, non c'è dubbio. Senti, Pino, due giocatori, Ndur e Attà. Ndur ora lo vedremo con
16: Silvio Baldini.
15: Io, sai, quando Silvio Baldini e Giancarlo Antonioni mi dicono, ragazzi, questo è fortissimo, io tendo naturalmente a crederci. Però lo sai che a Firenze non ti dico che ha preso il mandragolismo, però insomma, e poi c'è.
16: Ma io, per esempio, io su questo giocatore, siccome un giocatore conclude sempre l'azione, lo trovi sempre e ha qualche gol nelle gambe, cioè secondo me non diventa un fenomeno, però un giocatore ci puoi fare affidamento, e se gioca titolare un giocatore 5-6 gol l'anno come mandragolo il trovi. Guarda, non è mica facile per un centrocampista fa 5-6.
15: No, tutt'altro.
16: Perché c'era un grande direttore che quando faceva le squadre le faceva in base a quanti gol facevano centrocampisti.
15: Ah sì, davvero?
16: Che è Claudio Nassi.
15: Claudio Nassi.
16: Non è che...
15: Perché certo sono i valori aggiunti. E l'altra è Attà. Allora, qui te lo dico francamente, Pino, noi non sappiamo al 100% se Attà ha dei problemi fisici, se ha difficoltà tattiche. Noi sappiamo che è un formidabile talento.
16: Noi sappiamo che è uno di quei 4, 5, 6 giocatori che ha qualcosa in più.
15: Sì.
16: Questo ha talento. All'inizio ce l'ha fatto vedere, ora si è un pochino perso, ma il campionato entra nel vivo dopo queste tre settimane. e dopo un mese di queste tre settimane io sono convinto che Attà è un giocatore importante per la Fiorentina.
15: Senti, vorrei un'ultima domanda da Tommaso, però io ti faccio la penultima, che deve essere, innanzitutto credo che sei contentissimo di farlo, un grande in bocca al lupo a Giovanni Galli che ha iniziato un nuovo percorso.
16: Giovanni è un nostro grande amico, esatto. È uno che tecnicamente se ne intende, sa parlare, è una bella figura e hanno fatto bene a metterlo nella nazionale come accompagnatore di Lander 18, perché lui è sicuramente uno che porta qualcosa in più.
15: E ecco, e quello ti volevo chiedere legato a questo, che ci abbiamo Giancarlo che fa Antonioni che fa l'accompagnatore della 21, lui che fa la 18, Pasquale che fa l'allenatore. C'è molta fiorentinità diciamo a livello di grande calcio azzurro. Forse questo potrebbe essere un invito anche alla Fiorentina ad aumentare la fiorentinità nella sua casa?
16: No, mi sembra che questa cosa qui loro siano stati un po' sordi dall'inizio, perché i due personaggi più importanti, diciamo, che c'è a Firenze calcisticamente sono Antonioni e Galli.
15: Sì.
16: E senza nulla togliere agli altri, perché
15: io ci aggiungerei, se mi permetti, anche a Cesare Prandelli ci aggiungerei.
16: Ti volevo dire, senza arrivare a Prandelli, ecco, a Chiarucci, esatto, a Merlo, sì, che sono non eccezionali, ma sì, sono tutti amici, però loro mi sembra onestamente da questo lato lì fino ad oggi non ci hanno sentito. Sicuramente un personaggio come Giovanni Antonio si può riproporre, perché
15: no ormai
16: certo. Però o come Prandelli sarebbe, secondo me, visto bene anche da tifosi,
15: non c'è dubbio. L'ultima domanda di Tommaso Loriso.
14: Ma guarda, io ne approfitto, vedo che ha scritto Franco, sicché Pino ti giro la domanda di questo ascoltatore: ma quando giocavi a Quarrata chi somigliava più a Fagioli? Me lo chiede un ascoltatore, te o Paolo Bessi?
16: No, diciamo più Paolo Bessi. Io forse c'avevo qualche gol in più, ma quando si giocava a Quarrata c'aveva ancora il ciccio in bocca.
15: Ecco. Quanti anni avevi, Fino?
16: 20 anni, 18 anni.
14: però vedi, c'è un ascoltatore che chiedeva, fra l'altro, ma giocavi insieme a Furio? C'era anche Furio in quel Quarrata.
16: Sì, e Furio ha giocato con me a Quarrata.
14: Vedi? E allora guarda, ti saluta questo Franco che evidentemente si ricorda ancora di quel Quarrata.
15: Pensate che
16: bello. Sicuramente noi ci sono un amico che ha giocato con noi e si chiama Franco San Martino, che è di Pistoia, non so se è lui.
15: Allora...
16: Lui? C'è lui, è un nostro carissimo amico.
15: Ecco, va bene. Che belli questi ricordi, ragazzi, di Pino Vitale. Sempre emozionante. Grazie,
14: grazie
15: Pino.
14: Pino, buona giornata.
16: Saluto a tutti.
15: Grazie.
14: Ciao. Va bene.
15: Pensa quando scriveranno, ma ti ricordi Tommaso quando giocavi?
14: Basta.
15: C'è qualcuno che si ricorda Loreto calciatore?
14: Basta, avevo accettato di smettere.
15: Un gol della tua storia.
14: State girando il coltello nella piaga.
15: Scriveteci al 348-7513-933.
14: No, peccato.
15: Per gli ascoltatori Lady Radio 3925-7272-7775. Qualcuno di voi ha visto in azione il Loreto calciatore?
14: No, tabono, non
15: un
14: li
15: gol
14: scatenare.
15: Un gol che ricorda, una lite che ha acceso, un
14: piuttosto. C'erano un paio di note audio sullo stadio.
15: Ci arriviamo.
14: Possiamo anticipare. Che tra poco andiamo sull'argomento stadio. Fra l'altro vi anticipo che mattinata sono arrivate alcune dichiarazioni, niente poco di meno che di Malagò. Quindi su questo fronte abbiamo anche parole importanti. E poi devo dirti che sentivo stamattina un po' il dibattito aperto, e magari ci torniamo anche su questo. Bologna si sta attrezzando, c'è furia anche sul fronte stadio. Bologna, la società che ha trovato un accordo, una sorta di obiettivo 2031, e loro sono convinti di farcela in 5 anni.
15: Bologna,
14: cioè, sarebbe un po' uno smacco, perché insomma
15: noi siamo partiti
14: due e mezzo,
15: siamo nel 26, calcola si finisce 29-30, quindi ce ne servono ancora altri 4 più o meno, però ci siamo, 6 e mezzo.
14: un anno e mezzo in più.
15: Sì, un anno e mezzo in più.
14: Posto che bisogna vedere come e quanto partono loro. Esatto, perché ora c'è un sacco.
15: Io mi ricordo anche il Franchi, ti ricordi, si era parlato il 27-28, e io dicevo ragazzi, 30, inizio 30, no? E quindi, sai, un conto le parole porta via il vento, bisogna poi le problematiche, per esempio sullo stadio di Firenze, ma ora ne parleremo. Sono nate anche delle difficoltà proprio durante i lavori, vengono a galla anche delle problematiche nel caso dei Firenze, la composizione del terreno su dove rinasce la curva Fiesa, insomma, tutti i dibattiti che poi creano problemi, ma il dibattito stadio è il dopo dell'ultima ora, quindi nostra ultima ora, quindi domande, avremo due personaggi che lo affronteranno, per cui se tutto ciò che avete di domande, curiosità sullo stadio Franchi, sullo sviluppo dei lavori,
14: certezze, verità, poche dati certezze, di fatto,
15: molti dubbi, arrabbiature anche per carità, tanto, o elogi, sì, se ritenete che sia da applaudire questo percorso, 348 7513 933, 3925 727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, le vostre telefonate graditissime allo 055 7711 171. Anticipiamo di qualche secondo la pausa, ricordando, e ripartiremo con le parole di Malagò, che fa un'apertura di credito direi molto molto importante in chiave europeo 32 al Franchi, e non potrebbe essere altrimenti se pensate che di altri stadi, penso Roma, penso Milano, ancora non hanno posto nemmeno la prima pietra.
14: Chiacchiere
15: molte, troppe, vediamo.
17: Radio Firenze Viola.
0: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
18: La prossima ora di trasmissione è offerta da
19: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
20: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
21: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Radio Firenze Viola.
22: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
23: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature

0: Ciao Luca, ciao Tolo. Secondo me non possiamo valutare Messi e Ronaldo messi insieme, perché secondo me uno batte quell'altro su qualcosa. Tipo, Messi è il talento puro. Cioè, che tu sia mingherlino, che tu sia basso, comunque sei veramente un gigante e in campo diventi 4 metri da come sei forte. Ed è proprio il talento puro, secondo me è il giocatore più forte di sempre. Secondo me batte anche Maradona, lo dico. Ronaldo è il duro lavoro, cioè Ronaldo è, tutti ce la possono fare con il duro lavoro, cioè Ronaldo era comunque un mingherlino, non era così forte, aveva un grosso talento, sì, ma lui si è imposto una vita da Monaco ed è diventato, se non il migliore al mondo, il secondo migliore al mondo, quindi sono due cose completamente differenti.
1: Buongiorno ragazzi, ma io sto sempre pensando a questo fatto, se possono giocare Fagioli e Olaui, ma perché non possono giocare? Ma io non ho capito, ma la Spagna ha vinto un mondiale con la banda Bassotti e l'Inter c'ha tre a centrocampo con Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu che non arrivano al 1,80 m, andate a vedere. Io non capisco perché, ma no, lo capisco, nel senso, per carità, ho fiducia in Vanoli, ma vedrete che li metterà prima o poi, quando stanno in forma li metterà.
2: Buon pomeriggio, speriamo che giochi Fagioli venerdì contro la Francia, così almeno può avere, se gioca con E può avere la rivincita, visto che per ora si spostava ogni volta lo vedeva.
3: Direttore, non gli dà retta. Oh mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, Maradona.
4: Ebbene sì, io l'ho visto il Loreto calciatore.
5: Oh, ci sono andato
4: un sacco di pedate, che io ne davo tante, ma anche Loreto di pedate era un rompicoglioni, in campo era un gran rompicoglioni.
5: No, davvero.
4: Calcio, non calcio calcio, calcio a 7 in realtà.
5: Vero.
4: Quando l'ho incontrato,
5: quindi
4: io calcio a 7 all'Africa.
6: Quindi è vera. La testimonianza. No, non ero simpatico, no. No, anzi ero pessimo.
5: Cioè, provocavi?
6: Tutto. Una vergogna.
5: Benissimo.
6: Ma te
5: benissimo.
6: Non sai, i primi anni che ho cominciato a parlare nel ragno, ogni tanto beccavo qualcuno e mi faceva, ma con che coraggio? Cioè, ma se qualcuno ti avesse visto, tutti, io ho letiato con tutti, compagni di squadra, avversari, arbitri, tifosi, ogni cosa.
5: Bene.
6: Per questo poi basta, mi conosco.
5: E tuo figliolo è così educato,
6: sì,
5: per benino.
6: È perché è così, no? È spesso. Così.
5: Va bene. Però talento. Loreto si
6: abbina. Mi piace, ma mandami il ricordo per la partita, così. Guarda, ti do le scuse postume.
5: Loreto,
6: ero giovane e incosciente.
5: Si abbina alla parola talento. Allora, un'ora di stadio, quindi scatenatevi. C'è il nostro amico dalla Svizzera italiana che vuole ecco, domande, se avete curiosità,
6: sì,
5: noi li gireremo,
6: sì,
5: tutte ai nostri ospiti. Vi ripeto per l'ultima volta i numeri per le vostre domande: 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Veramente tiriamo fuori tutto e quelle possono essere gli aspetti, le curiosità, e partiamo però da una riflessione che al Festival della Gazzetta a Trento ha fatto oggi un presidente ballerino, perché non so quante durerà Malagò, e se lo mandassero via veramente avrebbe durato pochi mesi,
6: no, però
5: alla guida
6: Malagò,
5: della federazione.
6: Malagò a Firenze, eh?
5: Ah, è a Firenze,
6: sì,
5: no,
6: sì,
5: pensavo avesse fatto al Festival della Gazzetta.
6: No, ancora a Firenze.
5: Allora,
6: margine è l'assemblea di Lega Pro.
5: Ah, immagino l'assemblea di Lega Pro. Allora,
6: proprio l'estratto sullo stadio.
5: Sentiamo
6: di Firenze,
5: la parte legata allo stadio.
7: Visto che ha detto giustamente la Turchia ha 5 stadi, ben più di 5 ha detto. L'Italia ne ha uno, meno male che quantomeno Firenze è un pochino più avanti
8: non
7: rispetto
8: c'è dubbio,
7: agli altri.
8: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, è un dato di fatto.
7: Ecco.
8: Insomma, il cantiere va avanti, la realizzazione va avanti, quindi mi sembra che nei limiti di quello che sono alcuni aspetti temporali che non devono, posso giudicare, è un dato di fatto che considero molto positivo. Questo è poco ma sicuro.
7: Quindi insomma dovrebbe rientrare.
8: Ma io ecco, se rispondo alla parola non sarei onesto, sono sincero, però mi sembra che ci sono tutti i presupposti per cui. Però ci sono gli uffici competenti e mi sembra che Firenze, come hai detto te, insomma, è avanti.
6: Va bene.
5: Te non... ci dovevi portare il video dei piloni.
6: Sì, e ogni promessa è un debito.
5: Bene, quindi preparatevi chi ci segue sul 92. Te l'ho anche rischiato,
6: che non è banale guidare e fare il video.
5: Fare il video, no, non lo dire.
6: No, poi sono sceso. No, poi sono sceso, l'ho fatto anche a piedi. Detto questo, è indubbio che, secondo me questo lo possiamo dire, siamo quelli più avanti,
5: non c'è dubbio,
6: a livello nazionale. Io citavo Bologna, ma è ancora tutto in itinere. Roma e Milano sono un sacco di belle parole.
5: Diciamo però che noi, nella peggiore delle ipotesi, avremo quasi 2 anni di vantaggio rispetto a tanti altri, per cui questo è un dato importante. E vuoi presentare il primo ospite,
6: sì,
5: poi?
6: Sì, beh, insomma, uno dei massimi esperti che spesso ospitiamo, Donato Mongatti. Ciao, numero Donato.
5: Numero uno.
9: Ciao Tommaso, ciao Luca, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
6: Io nel frattempo mi sono già aperto dal sito del Comune di Firenze quella che era la comunicazione sul cronoprogramma, quindi torniamo più o meno a dicembre 2025. Parto proprio a livello generale: i lavori strutturali, primo lotto di ristrutturazione, primo lotto, termineranno il 16 febbraio 2027. Questo è il nero su bianco del primo lotto. Le altre date significative, leggo: 29 agosto 2026, ultimazione strutture principali, copertura nord. 30 aprile 2027, completamento verifiche funzionali degli impianti, delle strutture correlate, opere di finitura. Termine dei lavori complessivi resta il 2029, stadio completamente rinnovato, fruibile per l'inizio della stagione calcistica 29-30. Donato, ho riferito in modo giusto il nero su bianco, poi per chi ci segue sul canale 92, quelle che noi definiamo macchie, insomma, sono un po' le immagini a questa mattina del grosso dei lavori in zona Fiesole, curva Fiesole.
9: Tommaso, indubbiamente se hai letto la nota del comune...
6: No, perché qui sa, è campo minato, eh?
9: Per il comunicato di stampa sulla tranvia...
6: No, non lo so, diciamo, e io, essendo tu l'esperto, chiedevo conferma, sono queste più o meno le date, no?
9: Le date comunicate sono queste, poi ci sono i dati di fatto. E insomma, rispetto a questo percorso c'è un po' di, mi sembra di vedere ci sia un po' di ritardo, perché come te leggevi doveva essere ultimata tutta la copertura. E invece il lato maratona ancora lo scheletro che deve sostenere la copertura deve essere installato. Ci sono passato 40 minuti fa.
6: Si vede più, no? Quella che era definita tribuna laterale, mi ricordo.
9: Sì, siamo l'isola, veramente un pezzo avanti. Poi è chiaro che diciamo rispetto a maggio è irriconoscibile Franchi.
6: Guarda, qui
9: la Fiorentina,
6: questo è proprio l'arrivo, questa è la curva Fiesole arrivando più o meno, per capirsi, dalla sede della CCVC, e questo è il famoso marciapiede dal quale si passa,
9: diciamo, a difesa di alcuni ritardi su questa tabella di marcia che ha torto a ragione, però per chi segue da fuori, perché l'ultimo sopralluogo ai cantieri l'ho fatto molto tempo fa, però a pare ci sia qualche ritardo, c'è da dire una cosa: il Comune di Firenze fissava come data di fine di tutti i lavori del primo lotto il 30 aprile 2027. Ma qual è l'obiettivo vero? L'obiettivo vero è far sì che per la prima partita della stagione 2027-2028, la prossima, il pubblico possa accomodarsi nei nuovi spazi, settori riqualificati. Quindi diciamo che dal 30 aprile a indicativamente metà agosto ci sono diversi mesi che consentirebbero, se non succederà, diciamo, imprevisti drammatici, di rispettare quella che è la vera scadenza, che deve rispettare il comune, perché se così non fosse significherebbe cominciare a giocare parte del campionato nei settori aperti al pubblico e poi dovervi trasferire da quell'altra parte con una serie di problemi, penso alla campagna abbonamenti, quindi no, sarebbe veramente,
6: cioè dovresti vendere un abbonamento, che ne so, per le prime 5-6 in ferrovia e le altre 11-12 in Fieso. Non è francamente ipotizzabile.
9: No, ma poi c'è, non è che puoi aprire la campagna abbonamenti a ridosso dell'inizio del campionato, quindi bisognerebbe avere date certe anche per eventuali ritardi, insomma sarebbe una cosa molto complicata. Io penso che alla fine ce la faranno, perché poi c'è tutta il periodo che si lasciava aperto il comune dopo la fine dei lavori è quello che servirebbe per ottenere, fare tutti i collaudi e ottenere tutti i nulla osta per quanto riguarda la sicurezza del pubblico, appunto alla fruibilità di questi nuovi settori. Però insomma la burocrazia ci insegna che quando le cose sono fatte per ottenere determinate cose, quel lasso di tempo che andava dal 30 aprile a metà agosto è molto ampio e quindi saranno necessarie alcune settimane in meno.
5: Allora,
9: insomma ci si dovrebbe fare ad oggi.
5: Allora, e direi innanzitutto sottolineiamo il fatto che l'aspetto sportivamente negativissimo di non fare le coppe dà una bella mano,
6: sì, questo
5: dà una bella mano,
6: questo.
5: Quantificabile a occhio e croce in quasi un mese e mezzo di lavoro in più che puoi fare, perché quando sono le coppe devi chiudere il cantiere il giorno prima, un giorno, il giorno della partita due giorni, lo devi riaprire il giorno dopo, quindi scalcola solo 6-7 partite in Italia, insomma, di coppa e compagnia. Vabbè, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, ricordiamoci che non mi sorprenderei poi se, come ha fatto il Como, che ha fatto le prime tre partite in trasferta in questo campionato, se ci fosse, e lì è un'altra tempistica e puoi guadagnare,
6: certo,
5: rispetto
6: poi
5: a
6: magari
5: agosto.
6: C'è una sosta, hai visto mai dopo quelle partite,
5: ragazzi, i problemi sono questi. Per esempio, io non metterei la mano sul fuoco, ve lo dico, ma magari sbaglio, è che la Fiorentina inizierà il campionato 29-30, quindi stiamo parlando di agosto 29 con lo stadio completato. Io
9: mi auguro che sia così. Ci metteresti, Luca?
5: No,
9: diciamo la verità.
5: Perché io
9: non ci metterei neanche un'unghia.
5: Io a me già a suo tempo avevo sentito parlare del 30 come un'ottima data, quindi al 29 non ci credo. Ma insomma, questo poi starebbe a vedere. La parte importante è il completamento per l'inizio di questo campionato, che sarebbe,
9: no, più che altro si devono preoccupare fuori Firenze, perché cioè, la situazione negli altri stati candidati a Euro 2032 rispetto a Firenze è drammatica,
5: sì.
9: A parte Torino che ce l'ha bella e pronto lì e va benissimo, e oggi le parole di Malagò, non so se l'avete fatto,
5: sì, poco fa,
9: ecco, insomma non l'ha detto esplicitamente, ma insomma siamo l'unica città che con i lavori in corso e...
5: No, noi per il 32 avanzato. Finiamo, ecco, questo lo possiamo dire.
6: Se no, ragazzi, 32, no, quando è cominciato?
5: No, scherzo, ma per dire, almeno noi questa certezza ce l'abbiamo.
6: 8 anni.
5: Gli altri sono ancora partiti, ecco.
6: Proviamo
5: in
6: 5-6.
5: Ci sono delle problematiche estremamente grosse. Ecco. Facciamo un piccolo passo indietro, visto che vogliamo poi dare...
6: Sì, poi sono già delle domande.
5: Bombarderemo
6: le
5: domande il nostro amico. Oggi, Donato, voltandoti indietro, quindi rileggendo a mente fredda tutto quello che è successo, il percorso che abbiamo imboccato, che il percorso che Firenze ha imboccato, amministrazione comunale, lo trovi il più giusto, il più corretto? Oggi aumenta il rimpianto di non aver facilitato il percorso di Rocco Commisso, semmai Rocco Commisso avesse avuto poi la vera e totale volontà di fare una struttura, forse era più giusto andare a cercare uno stadio nuovo in qualche altra parte di Firenze e dintorni?
9: Indubbiamente per la città di Firenze un impianto costruito ex novo sarebbe stato decisamente migliore. non ci sarebbe stato il problema di coabitazione tra partite e cantieri, sarebbe rimasto sul tavolo una bella patata bollente di quello che, cioè, cosa ce ne facciamo del Franchi, perché sì, magari essendo un monumento si poteva reperire le risorse per restaurarlo, però se una infrastruttura importante e imponente come uno stadio non viene fruita regolarmente, è condannata al degrado inevitabilmente, e sì, rappresenta un costo, un onere per l'amministrazione non trascurabile, perché facendoci qualche partita di rugby, organizzando i concerti estivi annualmente, difficilmente si andrebbe a coprire le spese. E su Franchi, ahimè, perché continuano i soliti discorsi di tante persone che parlano, diciamo, conoscendo le cose un po' a metà, pesa tantissimo il decreto di vincolo che non ti permette di fare quelle modifiche a una struttura che, grazie a quelle modifiche, costerebbe meno di manutenzione, certo. Si potrebbe usare, diciamo, alternativamente, non più come lo stadio della Fiorentina, ma come un altro spazio, ora dico una parola della quale i politici di oggigiorno ne abusano, multifunzionale. Sì. Però per tenerla viva devi fare un qualche cosa che genera un minimo di ricavi, perché se no cioè, gli dai una sistemata e tra 20 anni i nipoti di Tommaso si trovano di fronte a uno stadio diroccato e magari frequentato da boschi di lupi.
6: Dibattito, rifacciamo lo stadio, eccetera, eccetera, eccetera.
5: Allora, poi entriamo nel cuore del problema, perché qui c'è un accordo con la Fiorentina che è oggetto di trattativa. Prima permettetemi di dire che sì, io avrei preferito lo stadio fuori da Firenze. Da Firenze. Okay. A me sarebbe piaciuto nell'area di Campi, ma Non so se c'erano le condizioni tecniche, ma io faccio il ragionamento che gli stadi del futuro, io una volta lo dissi a Nardella, io penso, se devo immaginare uno stadio nuovo, devo provare a chiudere gli occhi, immaginarmi come sarà Firenze fra 30 anni e collocare lo stadio in quella realtà. Se è vero che la città si allarga verso Pistoia, Prato e Pistoia, se è vero che fra 20 anni saremo un'unica città, Firenze, Prato, Pistoia, lo stadio non lo devi mettere dentro Firenze, lo devi mettere in un posto che colleghi una grande
6: città. E nel quale sia più semplice che altrove.
5: E non c'è dubbio che c'è stato da parte di Nardella, insomma, la volontà, direi molto collegata al presente, di non perdere lo stadio a Firenze, perché il rischio era, dopo avere il centro sportivo a Bagnarripoli, se hai lo stadio a Campi e Firenze, ecco, si è lavorato molto sull'orgoglio di essere il sindaco di un qualcosa di Firenze, ma questa è una mia valutazione assolutamente. E il secondo aspetto è che le tempistiche di adesso sono frutto della decisione maturata da Fiorentina e amministrazione comunale di andare avanti giocando durante le partite, durante il campionato. Certo. E infatti, come vedete, non c'è nessun tipo di dichiarazione polemica della Fiorentina, non c'è nessun tipo di attacco, cioè è finito il tempo, perché il percorso è, giusto o sbagliato che sia,
6: ormai siamo in barca tutti e due,
5: certo, dalle due componenti chiave del problema, quindi la Fiorentina e l'amministrazione comunale. Ho detto cose condivisibili.
9: Sì, io vorrei sottolineare,
5: correggi, intervieni, perché, correggi,
9: se
5: per
9: no,
5: carità,
9: si rischia di essere equivocati che passi il messaggio è sulla bocca di tanti. Ecco, questo non significa. È chiaro, un nuovo impianto per la Fiorentina costruito ex novo avrebbe garantito tante cose in più, anche per quanto riguarda la comodità dei tifosi, l'accessibilità, eccetera, eccetera. Questo non significa che deve passare il discorso, non gli hanno voluto far fare lo stadio nuovo,
5: No, ma è
9: assolutamente
5: lo ripeto,
9: perché diciamo, ho visto da parte della Fiorentina che c'erano delle intenzioni, ma che non sono neanche rimaste sulla carta.

0: Fiorentina e Comune.
1: Io dico solo io non sono molto informato, lo dico subito. Io sono veramente un orecchiante sul tema. E non sono nemmeno aggiornato sulle ultime cose. Se io devo ragionare a una decina di giorni fa, per me non si era nemmeno vicini, ecco, a trovare un accordo. Però lo ripeto, questo non vi fate condizionare,
0: no,
1: è proprio
0: vediamo
1: qualcosa, mentre Donato Mongatti ci lavora con quotidianità, quindi le sue parole sono sicuramente
0: e
1: più pertinenti e preparate delle
0: anche
1: mie,
0: per conferme mie. La Fiorentina ha espresso, Donato correggimi, la disponibilità a mettere 55 milioni, no?
2: Sì,
0: un mesetto fa,
2: oltre ad averlo espresso, ha anche prodotto una documentazione
0: quindi
2: abbastanza circostanziata, perché questa proposta deve essere corredata da un piano economico finanziario e una bozza di convenzione, perché io praticamente concorro alla ristrutturazione di un immobile che non è di mia proprietà, e quindi quando dovrò abitare questo immobile e pagarci il canone di affitto dovrà tenere conto dell'investimento che ho fatto,
0: certo,
2: per valorizzare questo immobile e non è di mia proprietà. Una cosa è semplicissima sulla carta. Nei fatti, diciamo, è che bisogna che trovino un accordo tra il Comune e la Fiorentina affinché questa l'offerta sia congrua, cioè non, il Comune non può fare sì va bene, mi va bene, mi piace, così a sentimento, no, il Franchi ristrutturato genererà determinati redditi e quindi il canone d'affitto dovrebbe essere X.
0: Ok.
2: Semplicemente da questo canone X si sconta i 55 milioni anticipati dalla Fiorentina, tenendo conto di tutta una serie di cose, gli interessi, l'aumento del costo del denaro nel corso del tempo, perché ipotizziamo una concessione cinquantennale a una cifra X, però se fosse 2 milioni e mezzo l'anno da versare al comune, è chiaro che tra 40 anni 2 milioni e mezzo l'anno
0: sono di
2: ora esagero, ma li pagherà un povero cristiano d'affitto per stare in 5 stanze. Insomma, se si pensa
0: sì,
2: a quanto
0: più o meno di questo passo, sì, oppure farai
2: qual era il costo della vita
0: sì,
2: 40 anni fa. Io ne ho 54, che mi ricordo poi quanto prendeva di stipendio il babbo, la professore, e insomma quando andava in pensione prendeva uno stipendio decisamente diverso.
0: Un dubbio, ma
1: aggiungo un'altra cosa.
0: Io poi
1: ho sempre
0: una
1: tecnica,
0: domanda
1: sempre tecnica. Ricordatevi che la Corte dei Conti
0: certo,
1: deve all'obbligo di tutelare e controllare che le cose siano fatte nel rispetto e negli interessi. Ora volgarizzo il concetto in maniera molto Donato, gli verranno le bolle, per difendere gli interessi della cittadinanza, perché in questo momento è un qualcosa che appartiene a Firenze che viene data in affitto a un privato, quindi non è che lo puoi dare con leggerezza,
0: non lo puoi favorire
1: perché altrimenti ti blocca tutto,
0: chiaro.
1: E questa è una tutela.
2: No, ma guarda, ora Luca, con questa affermazione riceverai delle telefonate, perché sappiamo che il Comune di Firenze ha per forza di cose le mani legate nello stabilire quanto sarà questo benedetto canone di concessione e in quali termini, perché non può, come dicevo prima, agire senza tenere conto di quelle cose che, se non fossero appunto prese in considerazione, implicherebbero l'intervento della Corte dei Conti. Ma il Comune di Firenze sicuramente, certamente, come ha detto reiteratamente la sindaca, ci sono delle leggi da rispettare, delle norme,
0: certo,
2: eccetera, a garanzia del pubblico interesse.
0: Esatto.
2: quindi il rischio è

0: che poi il privato, di fronte al pubblico interesse, quindi il comune gli dice sì, va bene, allora considerati 55 milioni, te puoi avere una concessione per 50 anni a 2 milioni e mezzo l'anno anziché 3,7. So, ho detto cifre piuttosto a caso, la Fiorentina gli sembra troppo, loro dicono è una proposta insostenibile per noi e salta tutto. Però, come abbiamo visto dalla delibera recentemente approvata dal Comune di Firenze, dove si chiede l'ausilio di un supporto amministrativo, proprio il Comune si sta muovendo su due binari per poter portare avanti il completamento dei lavori, sia nel caso la Fiorentina metta parte del capitale appunto privato, sia che il Comune utilizzi unicamente risorse pubbliche, che ancora deve individuare, però insomma si ripagherebbe un prestito con il canone a prezzo pieno.
1: Esatto. Allora, e poi
2: capire solo al volo, lunedì 12 ottobre, Donato, è una data da cerchiare per la chiusura della conferenza dei servizi e
0: hai citato l'ottimo articolo della Nazione di due giorni fa, se non ricordo male. E sì, non è stata smentita questa data, quindi si concluderà la conferenza, attenzione, preliminare dei servizi, a seguito della quale partirà la conferenza decisoria dei servizi.
2: Perché che ne vuoi fare? È solo una, facciamone almeno due. Che meraviglia!
0: Deve recepire e quindi aggiornare la proposta alle prescrizioni che saranno emanate dalla conferenza preliminare dei servizi, e così confezionare una proposta che tenga conto delle varie osservazioni e che possa essere approvata. A quel punto ci sarà la gara di appalto per aggiudicare i lavori, ai quali oltre il soggetto proponente può partecipare chiunque.
1: Allora, prima di prenderci una breve pausa, ma Donato, cerchiamo di bloccarlo ancora un po', permettetemi ancora un paio di riflessioni, ma Donato Mongatti ha la facoltà.
2: Se no si fanno tra un minuto.
1: Alla facoltà totale.
2: Facciamole tra un minuto.
1: Come vuoi.
2: Sta più sereno. Grazie Donato, torniamo subito.
0: Benissimo.

0: Se Viola, leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, ciao Luca e ciao al mitico Tommaso. Una domanda sullo stadio. Allora, è vero che siamo 2 anni avanti agli altri, ma noi in 2 anni ancora non si è finito una curva, quindi è tutto relativo. Volevo chiedere, ma i ristoranti all'interno dello stadio, dopo il restyling, sono confermati? Grazie Fabrizio.
7: Secondo me non lasceranno mai Firenze, uno dei 5 stadi. Milano, Roma e Torino entrano di diritto. E Napoli la fanno entrare di sicuro, perché comunque uno stadio al sud sicuramente lo fanno entrare, quello sarà Napoli. E poi vediamo, ma Firenze secondo me non lo faranno mai entrare tra i 5.
8: Buongiorno, John da Modena. Mi viene da pensare che alla fine per lo stadio ci vorrà più tempo che la durata della seconda guerra mondiale. Boh, sembra assurdo. Poi non è neanche uno stadio nuovo, è un rabberso dove c'è un guscio sopra un altro guscio di stadio. Boh, vabbè, perché poi non l'abbiamo fatto fare a commisso? Non lo so, poi voglio dire anche quanto sarà.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per il vostro ospite, se è possibile, ma a questo punto il prezzo del canone d'affitto lo fa la Fiorentina. Perché se il comune propone 3 e la Fiorentina dice 1,5, che succede? Salta tutto e lo stadio cosa succede allo stadio? Chi ci gioca?
10: Bene, allora, domande che già possiamo girare, se però avevi due riflessioni. No,
11: ringrazio ancora Donato.
12: Prima l'ultimo vocale. Il comune non può essere ostaggio della Fiorentina.
10: Ma ci mancherebbe.
12: Se accetta le condizioni della Fiorentina che sono insostenibili, arriva la Corte dei Conti e indaga il comune per danno erariale, cioè cosa il comune non farà assolutamente.
10: Ma per aggiungere,
12: la mia paura è che non si trovino d'accordo, perché il comune ha le mani legate, non gli può fare uno sconto esagerato, se no appunto, come diceva Luca, arriva a Corte dei Conti.
10: No, ma fatemi dire, fortunatamente. Cazzo, io sono fiorentino, ci mancherebbe altro. Cioè, io cittadino, la pensionata di Rifredi, chi non gliene frega assolutamente niente il pallone, dovrebbe regalare, perché qui si parla di rischio di regalare, dovrebbe regalare un qualcosa a società miliardarie, che per quale motivo? Ma sarebbe inaccettabile. Ma io da fiorentino diventerei matto se non si facesse regalia a chi ha senza motivo,
11: certo,
10: a chi spende dei soldi e non si aiuta. Ma non scherziamo, no. Io invece volevo tornare, ringraziando Donato Mangatti e chiedendogli di intervenire a correggere ogni cosa che io posso dire, perché ripeto, io sono un orecchiante. Allora, punto primo, lo stadio viene finito anche senza la Fiorentina. questo lo dico tranquillamente, anche perché parallelamente la Fiorentina, il comune in maniera saggia ha sviluppato anche tutto quel percorso per poter accedere poi ai fondi dell'UEFA legati,
11: si può rimanere a metà,
10: quelli che saranno legati allo stadio, quindi
11: tendiamoci,
10: il problema di come si finisce, cioè, lo stadio Franchi non esiste. È evidente che l'amministrazione comunale spera di trovare un accordo con l'utente dello stadio, perché questo semplificherebbe in maniera importante l'accordo per l'affitto, cioè se te partecipi paghi 5, se non partecipi paghi 10, e anche qui siamo nella normalità. Secondo aspetto, lo stadio di Firenze sarà tra gli stadi che fanno, no che non lo sarà come dice l'amico, sarà, e lo sarà, primo perché forse sarà quello uno dei pochi e saranno finiti, due perché nella scelta, e questo mi dovete credere sulla parola, nella scelta che viene fatta per gli impianti, fatta salva che lo stadio sia adeguato all'evento, sì, e sarà adeguato all'evento, contano due aspetti, e il primo è la percezione turistica di quello stadio e
11: capacità attrattiva della città,
10: Firenze
11: praticamente
10: viene, certo, insieme a Roma prima di qualsiasi altra realtà. Quindi cinque stadi saranno: Milano per tradizione e storia, Torino perché è uno stato adeguato e poi comunque accompagnato ad una storia calcistica del paese, Firenze che tra l'altro ha nel suo mondo la realtà anche di una scuola in centro calcistico come quello di Coverciano, Roma e Napoli, se Napoli sarà in grado di adeguarsi in tempo alle necessità dello stadio. Quindi Firenze, se vorrà, cederà quelle facilitazioni per la realizzazione
11: degli impianti del 32.
10: Non so, se
12: io sarei stato preoccupato se ci fosse stato tra le città candidate Venezia.
10: Bravo, Venezia poteva essere un problema, proprio per il motivo che diceva, non Bologna, non che ne so, dite voi che altre realtà, non
12: Cagliari, Verona, se si guarda diciamo la classifica dei flussi turistici, che però è un po' criticabile perché spicca anche Milano, perché è fatta sulla base dei pernottamenti delle strutture ricettive, però Milano non è che ha un turismo diciamo d'arte, c'ha un turismo di business
10: esatto.
12: Ma mentre se si parla delle città d'arte c'è Roma, c'è Venezia e poi c'è Firenze.
10: E quindi poi problemi di soldi
12: a distanza siderale vengono altre città,
10: problemi di soldi non ce ne sono, gara. C'è solo da stabilire dove andare a prenderli, ecco, non ci sono problemi di soldi, e lo ribadisco, l'amministrazione comunale giustamente si è sviluppato tutto un percorso legato alle richieste dell'UEFA e bla bla bla bla bla bla. Allora ci sono degli aspetti importanti, quello che voglio chiedere a Donato, perché sicuramente me li spiega meglio di quello che posso aver intuito io. Uno, come entra nella valutazione del canone la parte legata a tutta l'area commerciale? E soprattutto, come si può quantificare il valore
11: quanto
10: di un'area commerciale oggi
11: da quelle
10: rispetto
11: aree.
10: A fra 30 anni? Cioè, come esiste la possibilità di tarare questo dato, di avere un elemento su cui partire, e come farlo crescere in quello che può essere uno sviluppo di guadagno su questo?
12: Dunque, allora, naturalmente se non ricordo male, qui però potrei dire una sciocchezza, si parla nel progetto di ristrutturazione o restyling, come si dice spesso, di 7.000 metri quadri di nuove funzioni.
10: Sì.
12: E quindi ristoranti, bar, piccoli esercizi commerciali che magari venderanno le maglie della Fiorentina e articoli sportivi, eccetera eccetera. Questi spazi commerciali, e qui ti rispondo a tutte e due le domande, hanno l'enorme vantaggio che con una Fiorentina diciamo di un livello che finora nell'era commissione non abbiamo mai visto, ma che fa bene in campionato e tutti gli anni perlomeno gioca l'Europa League, ha garantite 35.000 persone che perlomeno 4 volte in mese, 2 partite di campionato e 2 coppe vanno lì, e quindi cioè, se c'è presenza è chiaro che di conseguenza c'è, c'è il consumo e c'è la gente esperta di questo. Quindi è chiaro che nella valutazione della redditività di un nuovo impianto non c'è solo il fatto che i biglietti costeranno di più, perché si va in curva, siamo più vicini al campo, siamo protetti dalla pioggia e quindi l'aumento sarà inevitabile, lo disse anche il presidente Commisso quando nel 2020 presentò un'ipotesi di nuovo franchi. Ma c'è anche l'affitto a un soggetto terzo che, di quegli spazi commerciali, dei ristoranti, dei negozi, e se io ti vendo ti affitto uno spazio dove te fai 5 volte la clientela che faresti in via Marconi, è chiaro che ti posso chiedere un canone d'affitto decisamente superiore, perché i tuoi guadagni saranno enormemente superiori rispetto a un'altra ubicazione.
10: Esatto, perché quindi te parli di 4 giorni, Donato, ma nulla vieta di ospitare poi, appunto, iniziative artistiche, musicali, concerti, compagnie cantanti,
12: eventi. Lo stadio, come è sempre stato detto e stradetto, vivrà 365 giorni l'anno. Ci potremmo andare a cena la sera e saranno nuove opportunità. È chiaro, non ci saranno i flussi, anche perché se no poi a Luca e a me e a Cattobase ora stanno i prezzi, ci toccate a quartiere,
10: esatto,
12: se ci fosse 40.000 persone diventerebbe invivibile, quindi solo per questo aspetto non spero, scusate la battuta,
10: però è
12: indubbiamente, indubbiamente tutti questi aspetti di cui ha parlato Luca vanno a formare quella che è uno studio che il comune dovrebbe aver fatto fare da un soggetto terzo di quelli che possono essere i ricavi lordi della società che avrà in concessione lo stadio sia per le partite sia degli altri giorni.
10: Esatto. E
11: c'è un po' di domande degli ascoltatori, ma sono almeno un paio di concetti, facciamo al volo.
10: Anch'io ce n'ho una poi.
11: Il primo, vabbè, se basta che Donato confermi, perché tanti chiedono dove andrà il settore ospiti, dall'altra parte, sempre in ferrovia, ma dalla parte della tribuna, giusto Donato? Come a Bergamo, per capirsi.
12: A me sembra di ricordare che vada dove è. Dove è sempre stato, tra l'altro.
11: Calla, così è. Ah sì, mi smentisci? Non ferrovia, tribuna?
12: Tra ferrovia e maratona, vado a memoria, poi se quando ci salutiamo, perché vado a controllare, nel caso gli mando un messaggio e ti dico, no, ho detto la sciocchezza, sono sicuro che vada tra maratona e ferrovia.
11: Vedi perché è importante avere Donato. Mentre altre domande riguardano questi posti dei quali già si parla, a visibilità limitata, mi riferisco a quelli in curva Fiesole. Dove
12: sono
11: no, per capire
12: questa domanda.
11: Ma era inevitabile, ce ne decine su questo argomento.
12: Allora, lo diciamo per l'ennesima volta. È stato richiesto di fare una ristrutturazione per avere uno stadio UEFA di categoria 4. C'è dentro i progetti approvati una bellissima tavola dove ci sono tutte le curve di visibilità, e sostenere che ci saranno dei posti a sedere dai quali non si vedrà la bandierina, il calcio d'angolo o la porta è un esercizio direi di cattivo gusto. Okay. Poi che ci sia la possibilità di mettere degli spettatori a sedere in delle zone dove non si vede la porta, non si vede la bandierina, quello è anche stato detto, parole del responsabile unico del progetto, ingegnere Alessandro Dreoni. Per esempio, in occasione dei concerti se il palco è diciamo dalla parte della ferrovia, se uno sta a sedere nella maratona esterna attaccata alla Fiesole e non vede la porta sotto la Fiesole, che gli frega, lui deve vedere il palco. Quindi per aumentare i biglietti da mettere in vendita si potrà sfruttare anche quei posti che però non vanno a far parte di quei 40.000 che avranno tutti piena visibilità di tutte le parti del campo.
10: Perfetto. Allora, l'ultima domanda posso fargliela io?
11: Prego.
10: Perché l'altro grande tema di dibattito è la durata della convenzione. Allora, si era partito da una richiesta iniziale della Fiorentina di 90 anni e non se ne parla nemmeno, e piano piano, gradatamente, stiamo scendendo. Ora si parla di 50 anni, mi sembrano tanti anche 50 anni. Ecco, vorrei... Mi hanno detto che c'è però una necessità da parte della Fiorentina di avere una certa durata per poter poi patrimonializzare questo accordo. Non so se è vero, non so se è 40 anni un giorno, 50 anni un giorno, 30 anni un giorno, ammesso che sia vera questa cosa.
12: Più alta, più estesa, più ampia è la concessione, più quando si vende la Fiorentina con ammessa appunto il diritto di poter sfruttare i ricavi del canto sportivo per un numero di anni.
10: Sotto una certa data non si può patrimonializzare?
12: No, cioè
10: per dire, perché io ho capito, ma ripeto,
12: non ho capito bene.
10: Allora, può darsi che abbia capito male, ma che la richiesta della Fiorentina di avere un lungo periodo, oltre a una necessità ovvia, più ce l'hai e più lo puoi usare, è anche dettato dopo da una tecnicalità che prevede che puoi patrimonializzare solo da un certo tot numero di anni in poi. Io credo sia 40 anni, credo, però potrei dire una sciocchezza, ecco, vorrei sapere se ti risultava questo, perché la battaglia, più che battaglia direi il dibattito e la ricerca da parte anche dell'amministrazione comunale di trovare un compromesso sotto questo punto di vista riguardo alla durata, venendo incontro a quello che può essere una necessità della Fiorentina, poteva essere anche su questo aspetto, però magari, ripeto, dico delle cose che non sono pertinenti.
12: Allora, con estrema sincerità su questo aspetto ho di molta nebbia in testa, perché non ho trovato riscontri.
10: E io non ho certezze,
12: però
10: ribadisco,
12: parlare di patrimonializzare, cioè si tratta di un impianto che è e resterà sempre di proprietà pubblica e non della Fiorentina. La Fiorentina ci avrebbe un diritto di superficie, non di proprietà. E quindi diciamo può mettere nero su bianco che per i prossimi anni noi ci abbiamo la convenzione statale.
10: E io vendo, se dovessi vendere, consegno questo accordo praticamente.
12: Sì, consegno un accordo che sicuramente fino al 2070 ti garantirà i ricavi all'impianto. Però mi sembra un pochino eccessivo attaccarsi a questa cosa, anche perché poi nello stadio ristrutturato per il calcio, anche se gli facessero la convenzione per 10 anni, ma all'undicesimo anno chi ci va a giocare? A Rovinella? Quindi la concessione sarà rinnovata, naturalmente sarà rinnovata a condizioni diverse, certo. Ma anche la concessione che fu fatta con i Della Valle prevedeva ogni tot numero di anni un incremento del canone d'affitto, perché c'è l'inflazione, aumenta il costo del denaro, eccetera, eccetera.
10: Certo,
12: quindi,
10: certo.
11: No, altre domande? Detto che ovviamente dovrebbe aver ragione Donato, cioè settore ospiti, lato maratona, sempre sì. In ferrovia. Qualcuno chiede anche se saranno confermate le barriere, io suppongo di sì. Cioè, non immagino una roba all'inglese senza nemmeno le barriere di vetro o al settore ospiti.
12: No, una separazione ci deve essere, non ci dovrebbe essere quella la specie di pollaio per le galline che abbiamo visto negli anni passati. E poi un'altra cosa andrebbe sottolineata. che gli stadi diciamo si configurano per quanto riguarda il settore ospiti in base alle dichiarazioni della questura locale. Lo stadio Firenze è uno dei pochi degli stadi d'Italia dove ci sono le famose zone cuscinetto.
11: Sì.
12: Perché se si guarda le partite negli altri stadi, a volte c'è gli ospiti e i tifosi di casa separati soltanto
11: dal vetro. Sì. E si fanno anche i peggio versi. Ogni tanto appaiono, no, queste immagini che stanno. Io avrei voglia di dire: e se si leva il vetro, cosa fa?
10: Vieni,
11: ti spacco tutto. Sì, leva il vetro, vediamo. Però a parte questo,
10: e questo è il chiaroso.
11: No, ecco, le aree esterne, Donato. Cioè, che ti chiede,
10: ma giardini ci saranno?
11: Campini, skate park, faranno tutta area verde, un parco e quelle pronte per il 38-40?
12: No, quelle per gli europei devono essere pronte. È chiaro che ci ricordiamo tutti che il progetto vincitore di Arup è stato ridimensionato, perché quella famosa vela verde,
11: sì,
12: che si sposava perfettamente con la nuova linea del Franchi, questa copertura tanto criticata, ma l'unica copertura possibile, perché quei catafalchi che avevano presentato sarebbero stati bene in mezzo appunto a Campi Bisenzio, no? Non in mezzo a un quartiere residenziale. E quindi sì, ma insomma, riqualificare i giardini. Poi il presidente del quartiere 2 ha spiegato in più occasioni che ci sono anche altri progetti per quanto riguarda i cosiddetti giardini Niccolò Galli di ampliamento, che non fanno parte del progetto di ristrutturazione del Franchi e delle aree limitrofe. Ci devono costruire la nuova piscina. Qualche mese fa è venuta fuori appunto l'ipotesi che nella zona degli ex campi Cerreti potrebbe sorgere lì, però quelli sono opere da fare con risorse che con lo stadio Franchi non c'entrano niente. Ma magari, vista che nel 2029, se non ricordo male, si ritorna a votare per le amministrative, saranno degli ottimi spot elettorali. Quindi verso il 2028 penso che si saprà anche dove sarà fatta la nuova piscina, perché quella sotto i Franchi alla fine della stagione chiuderà.
11: Ricordiamo poi anche l'idea del progetto della linea della tranvia, che però riguarda il viale Malta e quindi
10: la prende più larga,
11: poi parcheggi, risale lungo tutto il viale Verga. Io non lo so che dire. Spero solo di essere vivo per quando sarà tutto finito.
10: Ma facciamo ottimismo.
11: Ma sai, no? Sono leopardiano, però sono curioso di vedere
10: invece
11: quando uscirò di casa e prenderò la tranvia del viale Verga e mi chiamerà Di Benedetto. In quel caso sarò in tranvia e non a piedi.
10: Io sono solo curioso di capire se alla fine sarà bello, perché tanto lo stadio si farà nei tempi e più o meno sono quelli inevitabili.
11: I primi tre mesi, ragazzi, diremo tutti è brutto, poi ci andremo alla prima partita, magari vinciamo
10: e diventa bello.
11: È lo stadio più bello di me.
10: Ragazzi, lavori, chiunque di noi ha fatto dei lavori in casa sa che se devi fare dei lavori su strutture già esistenti ci metti di più rispetto a buttare giù tutto e far rifare tutto, no? Quindi sui tempi io non sono stupito, e ve lo ripeto, lo stesso atteggiamento della Fiorentina testimonia che loro sono consapevoli che è stato scelto questo percorso. Vorrei poter dire alla fine che è bello, ecco, perché in assoluto vi devo dire, gli stadi con le curve dentro le curve, però poi magari non so, Donato, verrà bello alla fine?
12: Brutto no, è chiaro che non potendo demolire niente delle strutture originali non c'erano soluzioni alternative, che come si dice o così
11: cioè intanto lo rifai.
10: Sì, no, ma per carità, sarà sicuramente meglio, ecco.
12: Questa ristrutturazione ovviamente resterà sempre schiava di tutte queste limitazioni, perché appunto se siamo andati ad aggiungere delle nuove tribune senza poter togliere quelle esistenti, e non si può fare altrimenti, anche le famose due mega colonne, quelle esterne, non quelle reticolari, che per ora sono provvisorie. Dice, ma non si è più mai visto uno stadio moderno con le colonne di sostegno della copertura interne. E lì è sempre il solito discorso: per poterlo fare senza le colonne interne di sostegno ci sarebbe voluta una struttura esterna che andava a un'altezza tale che quando si presentava la sovrintendenza per quanto riguarda il paesaggio e il progetto, la sovrintendenza avrebbe detto no signore.
11: Voi vous siete grulli,
10: detto in italiano,
11: tecnicamente parlando. Donato, grazie. Che dire, grazie,
10: grazie davvero.
11: Guarda, siamo andati lunghi, ma è stato bello così, perché molto. Così abbiamo fatto domande e risposte. E
12: io poi ringrazio voi e poi nei prossimi minuti vi mando l'aggiornamento sulla ubicazione del settore ospite.
10: Grazie ancora.
11: Grazie. Donato.
10: Beh, insomma, grazie
12: agli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
10: Grazie.
11: Abbiamo cercato di rispondere a tante domande. Dopodiché, guarda, qualcosina è rimasta fuori, la recuperiamo domani con un altro collegamento. Approfittiamo di questa settimana. E però ecco, la sintesi mi è piaciuta, con la quale ci siamo salutati con Donato. Bello, brutto, ci è voluto un sacco di tempo, però si fa.
10: Si fa, e questa è l'unica
11: però
10: certezza.
11: Si fa. Che io non so come la pensate a casa, però si fa.
10: E fammi dire,
11: a Bologna, ti ricordi due anni fa, dicevamo bravi Bologna, loro Ovo,
10: e fammi anche
11: Roma,
10: dire,
11: Milano, chiacchiere, progetti, qui si sta facendo.
10: E fammi anche dire, con un percorso condiviso amministrazione comunale fiorentina che mi piace, perché insomma io penso che le cose si fanno insieme e poi sono più giuste in assoluto, e poi si troverà un accordo, ma intanto c'è la volontà di farlo insieme e questo mi piace.
11: Andremo allo stadio senza rischiare la broncopolmonite per la pioggia, questo magari dal 2030 in poi, però su questo possiamo dire che stiamo sereni. Grazie a Marco Tonelli di Là dal Vetro, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a chi ci ha seguito anche su Lady Radio, dove torna musica, informazione e la Fiorentina dalle 18. Noi torneremo domani dalle 14 con Palla al Centro. Qui procediamo Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Giacomo Galassi alle 17. Stasera abbiamo anche il focus sulle ragazze viola e ovviamente come sempre extra viola dalle 21 alle 21:30, quindi programma ricco. Voi state con noi e volete
10: Smania Tonelli
11: qualcosa?
10: Regia, salutiamo, ciao.
11: Dai, vedete tutti i gol di Messi, vai,
10: ciao.
11: Mettili.
5: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
15: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
4: Radio Firenze Viola.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
16: in Italia ora con l'aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in Commissione Difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
17: Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla Commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.
16: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
17: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
16: Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchelli da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
18: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma, come sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. E quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
17: Ed è tutto, a più tardi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
20: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
19: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
20: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
21: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
20: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Oh, grande Tommaso.
19: Pietro.
20: Allora?
19: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
20: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
19: Ma davvero?
20: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
22: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,
0: sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Nick & Nick, notizie, analisi, curiosità.
3: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
1: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
23: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
24: Eccoci qua, benvenuti nel magico mondo di Nick & Nick su Radio Firenze Viola dalle 4 alle 5 come ogni giorno con Nicolò Santi e, come direbbe Trapattoni, Ciò Cecca. Niente Cecca, eh? Bella figuraccia che mi hai fatto fare. Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Tra poco anche Niccolò Ceccarini, che avremo in modalità, diciamo, telefonica fino appunto alle 17 per parlare di calciomercato. Abbiamo anche, diciamo, qualcosa da dirvi su Mastantuono, che si è messo in mostra con la nazionale argentina, 35 minuti al posto di Nico Paz. Una buona prestazione, ne parliamo appunto con Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
25: Ciao Nico, ma c'era anche prima, in realtà io c'era anche prima, non mi ero nascosto.
24: Lo so, mi ha fatto fare una figuraccia Marco Tonelli.
25: No Nico, quello, guarda, Tonelli è una cosa incredibile, da qua...
24: Eccoci, ti ha silenziato, ci sta boicottando ogni giorno, ma te l'ho detto, l'altra parte...
25: Quando è tornato a Valencia...
24: Meno rispettata, sì.
25: Nico, da quando è tornato a Valencia non lo riconosciamo più, ha cominciato a parlare spagnolo, cominciato a dire hola Nick, è tutto un lavoro così, ha cominciato a mangiare... e paella. Io veramente non ho capito il cambiamento di quest'uomo, però gli vogliamo bene lo stesso, no, giusto Nico?
24: Certamente, che ci mancherebbe altro, se no non andremo in onda, è fattuale, no, questo. Allora, sì. 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali dei nostri ascoltatori e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Come ogni giorno vi ricordiamo che siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube con un'ottima miniatura prodotta dalla nostra Sara Mastro Simone e in cui figura Mastantuono, che è il tema di oggi. Noi in realtà quello che abbiamo scritto come titolo è: Mastantuono può rimanere a Firenze? Questa è la nostra domanda di oggi, perché ne parleremo nell'arco della nostra trasmissione. Caro Cecca, ti dico un po' dei numeri di questa notte. Chiaramente l'Argentina ha vinto 4-0 con la Bolivia. Mastantuono non ha segnato, è entrato nel secondo tempo al posto di Nico Paz, ma ha fatto una grande partita. Io almeno dagli highlights che ho visto, evidentemente non l'ho vista tutta la sfida, però ha fatto un tiro dall'area di rigore, quindi segnatamente 5 palloni toccati nell'area avversaria, 2 dribbling, 3 passaggi chiave, 47 palloni toccati e diciamo 4 palle recuperate. Io direi un ottimo score da parte del giocatore, che si è dimostrato avere grande personalità anche con la maglia dell'Albi Celeste. Quindi si conferma uno dei prospetti che evidentemente prenderà il posto di Messi dopo l'addio del calciatore, che sarà nella notte fra il 6 e il 7 di ottobre. Ovviamente lui, come Nico Paz, no? Sono i futuri giovani talenti dell'Argentina, Cecca.
25: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda il discorso di Mastantuono e del futuro, per rispondere subito alla tua domanda, alla domanda che abbiamo fatto ai nostri amici, ma io credo questo, che innanzitutto non c'è all'interno del contratto, nonostante che in Spagna, quando c'è stato il trasferimento di Mastantuono alla Fiorentina, si è parlato molto di un'opzione per la Fiorentina nel caso in cui, no, cioè, no di acquisto, però di poter prolungare il prestito nel caso in cui ci fosse stata la possibilità di vedere la Fiorentina o in Europa League o in Champions o giù di lì, sinceramente. Io questa cosa poi non sono mai riuscito a verificarla, perché comunque non, dalla Fiorentina non è mai arrivato un ok, dagli intermediari non è mai arrivato un ok, quindi diamo per buono il fatto che non ci sia nulla, cioè che sia un prestito secco come abbiamo detto e come è stato comunicato ufficialmente. Però c'è un però, che comunque la Fiorentina secondo me si è guadagnata una posizione di privilegio per parlare con il Real Madrid al momento in cui si dovrà decidere il futuro di Mastantuono. Tradotto, fa una bella stagione, il giocatore si è trovato bene a Firenze, il Real Madrid pensa che possa rimanere un altro anno in viola, a quel punto la Fiorentina passa in vantaggio su tutte le altre concorrenti, perché pesa la volontà del giocatore è quella del Real Madrid. Per cui il discorso di Mastantuono è questo, è un prestito secco sul quale non si può aggiungere nient'altro, però la volontà del Real Madrid, la volontà del giocatore, la volontà della Fiorentina potrebbero permettere di andare ad un allungamento nel caso del prestito. Io non credo che ci possa essere l'opportunità per un talento del genere di poter metterci un diritto di riacquisto, anche fossero 70 milioni di euro. la vedo molto complicata, la vedo molto difficile, non credo si possa arrivare a cifre del genere, però tra averlo e non averlo, secondo me Mastantuono è sempre meglio averlo.
24: Sai, la differenza rispetto a Valdepeñas, no? Perché Valdepeñas è un altro talento proveniente dal Real Madrid, in questo caso proprio dalla cantera del Real Madrid, mentre Mastantuono l'hanno preso la River Plate a 60 milioni di euro, quindi tantissimo, totali, no? Con i bonus. La differenza con Valdepeñas sta nella formula, però poi di fatto no, perché Valdepeñas è un titolo definitivo, ma il Real Madrid si è tenuto la recompra, no? Il diritto di riprendere il giocatore pagando una somma in denaro concordata con la Fiorentina. Invece Mastantuono è un prestito secco, però come ci diceva appunto Niccolò Ceccarini, io lo chiamerei quasi un gentleman agreement, anche se magari proprio non è, ma alla fine della stagione le due società si sono riservate la possibilità di riparlarne, perché se fa tanto bene Mastantuono è anche interesse del Real Madrid continuare questo processo di valorizzazione, perché se Mastantuono è un giocatore della Fiorentina lo dobbiamo anche al fatto che Paratici o chi per lui ha garantito al Real Madrid che avrebbe giocato tutte le partite o giù di lì, cioè che lo avrebbero valorizzato, sì, sì. Che Mastantuono poi sarà un titolare evidentemente del Real.
25: Sì, ma guarda Nico, io ho questa sensazione che poi alla fine ci sia un grande vantaggio che ha la Fiorentina in generale di avere un direttore sportivo che può parlare con Florentino Perez. Non è che ce ne sono tanti al mondo che hanno questa capacità di poter avere un colloquio diretto con Real Madrid, altrimenti non sarebbero arrivati due giocatori, uno in prestito, l'altro invece è arrivato con la formula del titolo definitivo con il 50% che è rimasto a Real Madrid. Quindi se questo è accaduto è perché evidentemente ci sono anche dei buoni canali che si sono creati. È chiaro che qui c'è un reciproco vantaggio, quello del Real Madrid di far giocare Mastantuono, quello della Fiorentina di poter usufruire di Mastantuono, quindi è questo che diciamo mette nel mezzo anche il fatto che il giocatore comunque prende fiducia, prende ulteriore autostima in un campionato che comunque è uno dei più difficili, perché a livello tattico Mastantuono in Italia, se sta un anno in Italia magari anche due, poi quando torna nella Liga gioca in ciabatte, e quindi io credo che questa situazione possa portare a un vantaggio. Però la strada è lunghissima, è lontanissima, l'estate è lontana, c'è di mezzo il mercato di gennaio, dove credo che la Fiorentina abbia in testa di andare a prendere un incontrista e forse un difensore centrale, o meglio, un difensore centrale e forse un incontrista.
24: Ecco, poi ne parliamo nella trasmissione, magari poi tra qualche giorno ci potrai anche tracciare il profilo, l'identikit, magari la prossima settimana vediamo del calciatore che la Fiorentina potrebbe aggredire. Però restando su Mastantuono, ti devo dire, ho sotto mano le sue dichiarazioni ai media argentini, te ne leggo qualche passaggio. Ha detto Mastantuono: è stata dura essere escluso dalla rosa per i mondiali, ma faccio sempre il tifo per i miei compagni e per l'Argentina. Hanno disputato un mondiale incredibile, credo che abbia reso orgogliosi tutti gli argentini. Ora penso all'inizio di un nuovo percorso in cui mi sento bene e potrei avere un'opportunità, ma soprattutto sto lavorando per la nazionale. Poi ha aggiunto: mi dà la Fiorentina, sulla Fiorentina, no? Dice: mi dà molta libertà di gioco, lo apprezzo, mi sento benissimo. Da quando sono andato in Italia ho cambiato un po' la mia vita, mi sento molto bene e mi diverto molto. Quindi di fatto lui continua a mandare questi messaggi al miele, no? Alla Fiorentina, da quando sono a Firenze.
25: Vabbè, e d'altra parte, ma sai, innanzitutto sei in una società un po' più piccola rispetto a Real Madrid, dove quando giochi hai i riflettori accesi, voglio dire, ha le sue difficoltà Mourinho, figuriamoci se non lo può avere Mastantuono se non fa una partita bene, oppure se magari non brilla di luce propria come accadeva quando era in Argentina. Qui è trattato come un idolo, che peraltro gli fa molto bene, ha praticamente il posto assicurato. La Fiorentina ha cambiato modulo per Mastantuono, perché è inutile stare a nascondersi. Poi si può discutere tutta la vita del modulo del 4-3-3, perché Grosso voleva partire con il 4-3-3, gli è arrivato Mastantuono e chiaramente ha dovuto cambiare la sua idea. Poi lasciamo perdere che non si è visto poco o nulla, però dal 4-3-3 di partenza si è diventati 4-3-2-1 e poi ora siamo sul 4-2-3-1. Che è un modulo che comunque permette a Mastantuono di giocare sempre in una posizione che lo aiuta a esprimere al meglio il suo talento. Quindi più di così che deve fare un club, più di così che deve fare una società, più di così che deve fare una squadra e anche un allenatore che si sono messi nelle condizioni di poter usufruire di questo talento. Siccome il talento è sempre più raro, quando ce l'hai va assecondato, e la Fiorentina ha cambiato la sua disposizione tattica proprio in virtù di avere un giocatore di questa caratura, che è normale.
24: Ci dite chi vi ricorda Mastantuono, se c'è un giocatore che vi può ricordare. Addirittura questa mattina leggevo il messaggio di un ascoltatore che diceva di Mutu, cioè Mastantuono che gli ricorda Mutu. Dal mio punto di vista no, però poi è una cosa dove non si sbaglia, cioè è talmente soggettivo, no, il ricordo di un calciatore che può assomigliare nella propria ottica personale a Mastantuono. Quindi scriveteci 348 75 13933 o ditecelo in diretta allo 055 77 111 71. A te cerca chi ti ricorda Mastantuono tra i giocatori del passato, insomma qualcuno che ti è piaciuto particolarmente.
25: Ma francamente non mi viene in mente granché, perché a volte su certe conclusioni, sul modo di liberarsi, anche Pepito Rossi aveva questo guizzo, questa capacità di prendere e di saltare l'uomo. Però non è lui, non è nemmeno Mutu, è un altro giocatore. Lui è molto anche, tra virgolette, agonisticamente cattivo, nel senso che non è uno che tira indietro la gamba. Francamente non c'è un giocatore che me lo ricordi in particolar modo. Ma avessi detto di Attata, avrei detto in qualche movenza ci vedo Pogba, ma per quanto riguarda Mastantuono, sinceramente così non mi è mai venuto l'immediato paragone con un altro giocatore, ecco. È un mancino che comunque, voglio dire, ha questa capacità di entrare dentro, no? Di andare alla conclusione, però ha anche un modo di correre tutto suo, quindi faccio fatica, ecco.
24: A me, io capisco che sia blasfemia, ci mancherebbe altro, con le dovute proporzioni, e poi sono anche carriere, età anagrafiche, a questo punto anche epoche diverse. Comunque Messi me lo ricorda, ma ripeto, per movenze poi...
25: non lo volevo dire per non entrare nel campo degli dèi, no?
24: Lo so,
25: quando
24: certo.
25: Entri nel campo degli dèi fai fatica, perché poi dopo gli appiccichi addosso un'etichetta, però essendo tutti e due mancini... devo dire, il primo Messi aveva una velocità impressionante,
24: ma poi era anche più disordinato. Mastantuono forse è un po' più disordinato, un po' più impreciso,
25: sì.
24: Sì. Però ecco, per movenze, sai, poi ognuno può dire, c'è chi dice che Attà sarà il prossimo Zidane se farà bene nella sua carriera, io glielo auguro, sì. Però insomma sono paragoni un po' improvvidi, probabilmente, almeno all'inizio.
25: Io penso che ci siano dei giocatori che si possono paragonare per così, per caratteristiche, però cioè quelli a cui li stiamo paragonando sono un'altra categoria rispetto a quelli che ha oggi la Fiorentina. Cioè, anche Pogba nei suoi cenci, voglio dire, io me lo ricordo bene, all'inizio era un giocatore devastante, cioè faceva tutto Pogba, era una gazzella in mezzo al campo, aveva una tecnica sopraffina, segnava di testa, di piede, tempi di inserimento, recupero del pallone, qualità. Poi chiaramente ha avuto le sue problematiche, però sono tutti giocatori superiori, via. Quelli a cui stiamo facendo i paragoni sono superiori a quelli di cui stiamo parlando adesso.
24: Per forza.
25: Dai.
24: No, ma questo no, chiaramente si parla di un paragone, non che un giocatore uguale all'altro, cioè che può ricordare per movenze, fisionomia, tutti i soliti giochini che facciamo, no? Perché poi Mastantuono più passa il tempo e poi mi sembra un giocatore che quando si accende davvero può rischiare di fare qualsiasi cosa, un po' come te, Cecca, no? Quando si accende tutte le notizie ce le dà in diretta.
25: E... ora magari quello una volta quando ero giovane, adesso mi spengo parecchio più che mi accendo, sì. Ma d'altra parte largo ai giovani, non si può dare troppo spazio ai giovani, perdona, non sbagliato.
24: Ascolta, c'è Save che ci scrive, Mastantuono mi ricorda Dybala. Ecco, ma secondo te Mastantuono...
25: No, io non sono d'accordo.
24: Come
25: non
24: mai?
25: Sono d'accordo perché comunque... non ci vedo questa. Allora, fisicamente si possono assomigliare, sì, tutte e due si muovono col piede mancino, però io non li vedo uguali sinceramente. Dybala lo vedo un giocatore un po' diverso, Mastantuono mi sembra più, come posso dire, dirompente, cioè nel senso Mastantuono proprio per la foga che ci mette nell'azione è più dirompente, Dybala è più di fino, no? Parte, deve fare tutta la sua giocatina un pochino più, magari Dybala nell'esposizione del gesto tecnico è più elegante, ma Mastantuono è più dirompente secondo me.
24: Sì, sono d'accordo, Dybala forse è più trequartista, ma invece su Nico Paz, perché in realtà stanotte appunto abbiamo detto che Mastantuono è subentrato a Nico Paz, no? I due si contendono un po' il posto evidentemente sulla fascia, e lo faranno per i prossimi anni perché saranno il futuro dopo Messi. Ecco, in cosa differiscono secondo te Mastantuono e Nico Paz?
25: Ma secondo me innanzitutto sono due giocatori che potrebbero stare tranquillamente insieme in campo, per me, perché l'uno non esclude l'altro, perché Nico Paz potrebbe fare anche centrocampista offensivo, cioè Nico Pazzo io lo posso vedere anche arretrato un po', per me Nico Pazzo può fare anche una, può essere una grandissima mezzala di inserimento e di gol,
24: sì,
25: perché si vede che ha poi, perché Nico Pazzo è uno che ha anche il passaggio, gli piace il passaggio, voglio dire filtrante e queste cose qua, e quindi magari gli piace anche di più il palleggio secondo me a Nico Pazzo, quindi io ecco metterei Nico Pazzo a fare una mezzala e Mastantuono a fare l'appoggio alla prima punta.
24: Ci sono due ascoltatori, ben due ascoltatori che lo paragonano a Robben, pensa te, Alessandro e John. Io, ma allora, per ruolo senz'altro, per predisposizione ad accentrarsi, a cercare il mancino ci sta, però comunque sì. io parlo anche nelle movenze, a me non lo ricorda troppo, non troppo.
25: No, allora poi Robben, ora io lo voglio rivedere per bene Mastantuono, ma Robben, io mi ricordo il famoso gol che ha fatto la Fiorentina in quel Fiorentina-Bayern Monaco, sì, cos'era, sì, gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, quando insomma segnò quel gol close, quel no, gol, fuori gioco 2-1.
24: No, però quella era l'andata. Robben al ritorno condannò la Fiorentina.
25: Sì, sì stavo parlando del gol che ha fatto. Io non so se Mastantuono è capace di fare i gol che fa Robben, però per esempio Mastantuono fa delle cose che Robben non faceva, cioè secondo me dentro, quando dice di entrare in area di rigore, secondo me è forse meglio di Robben in quello, però Robben c'aveva questo tiro dalla distanza, ragazzi, mamma
24: mia. Sì, pazzesco.
25: Mamma mia.
24: Ma
25: mamma
24: il gol che tu hai ricordato praticamente era una roba da PlayStation, c'era Felipe in marcatura, lui si smarcò, lui Robben, e tirò una saetta da casa sua.

0: cioè, hanno avuto centrocampisti pazzeschi che comunque non guardavano solo alla capacità tra virgolette di contenimento, ma erano tutti a livello offensivo. Poi cioè, Bayern Monaco in quegli anni lì aveva una squadra, forse solo il Barcellona a livello di qualità era superiore in quel momento lì in Europa. Vabbè, c'è stato anche il Real Madrid dei Galacticos, dove veramente c'erano delle robe. Io l'altro giorno riguardavo un gol di Roberto Carlos, non mi ricordo che partita era, con David Beckham che va a battere un calcio d'angolo, va a cercare Roberto Carlos ai 25 metri, sì, che tira fuori un sinistro, una roba francamente da far vedere ai ragazzi che giocano a calcio oggi e dire: se voi un giorno riusciste a fare un quarto di quello che hanno fatto su questa azione Beckham e Roberto Carlos, sarete dei giocatori di Serie A.
1: No, se ci mettiamo a parlare delle traiettorie di Roberto Carlos non finiamo più, perché veramente io ricordo una punizione che poi spesso compare sui social, no? Di Roberto Carlos, anche forse dai 40, ora 40 sono un po' tanti, però ecco, dalla lunga distanza, una punizione, ti ripeto, che lui tirò col mancino d'esterno.
0: Cioè, un altro, visto che giochiamo col Genoa sabato della prossima settimana, un altro che aveva un bel tiro, un altro brasiliano, era Branco, non so se te lo ricordi, ma Branco era un esterno basso brasiliano con tantissima qualità che faceva gol simili a quelli di Roberto Carlos. Mettiti Branco Genoa e vedrai, ti verranno fuori dei gol da parte di un difensore. Quelli erano i primi difensori moderni, cioè quelli che oggi chiamiamo esterni, all'epoca erano terzini, ma erano già esterni offensivi.
1: Claudio Ibrahim Vaz Leal, detto Branco, sì, penso fosse lui, perché appunto, sì, poi al Genoa dal 90 al 93, 71 presenze, 8 gol, sì. Sì, vabbè, beh, parliamo di un altro tipo di categorie. Allora, ascoltiamoci qualche messaggio vocale. Vai.
2: Cecca, where are you? Cecca, faccio un go. Ehi, cecca su ghiacciaio.
1: Questa cos'è, la Carrà?
0: Non lo so, mon amour. Io non lo so, comunque sia mi piace, c'è carini facci, faccio un gol, sul ghiacciaio vieni giù come un cannon, c'è carini, faccio un gol,
1: quanto ne pensi?
0: Ora io non entro in questi cineprai, lo sai che non entro, quindi...
1: Sì, secondo me...
0: La Carrà cantava...
1: Oppure si assomiglia un po' troppo a
0: Carrà. La Carrà cantava: com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Questo io mi ricordo solo questa.
1: Mi ricordava
0: Carrà,
1: Pedro, no? Quella della Carrà, però è un'altra canzone.
0: Ah, non lo so. Vabbè, questo...
1: Noi mettiamo agli atti.
0: Vabbè, non entriamo in cineprai, se no ora arrivano subito 100 messaggi. Non sapete nulla di musica, state a casa. E Nico c'ha anche la famiglia di musicisti, non sai le canzoni, te cerca, ti occupi solo del ghiacciaio, ci offendono dalla mattina alla sera.
1: Vabbè, ma noi siamo qui apposta per farci offendere. Guarda, a proposito di cineprai, c'è Lorenzo D'Agliana che dice: ma Stantono mi ricorda il primo Roberto Baggio. Ah, magari. Anche qui parliamo probabilmente del giocatore italiano più forte di sempre.
0: Non mi ricorda nemmeno Roberto Baggio. No, perché non mi ricorda neanche Roberto Baggio, perché Roberto era, dal punto di vista agonistico era diverso, c'era, cioè ma Stantono è quando ti ghigna davanti, cioè vuol dire uno che c'ha una bella grinta.
1: Ti
0: Roberto
1: ghigna,
0: c'ha il ghigno di quello che non molla mai, ma non che non l'avesse Baggio, ma Baggio aveva quello sguardo che ti guardava e ti passava intorno e non te ne accorgevi nemmeno. Cioè, sono due tipi, cioè talento allo stato puro, ma anche caratterialmente in maniera diversa. Baggio prima maniera, io ho visto fare dei gol, quello a Napoli per esempio, un altro gol che ha fatto favoloso in quel famoso Napoli-Fiorentina 1-1 che permise alla Fiorentina poi di salvarsi. Vabbè, Baggio è stato un campione enorme, ecco, voglio dire, tant'è che quando poi gli vogliono tutti bene a Baggio, vuol dire nella vita sei stata una brava persona, hai sempre rispettato tutto quello che naturalmente era il senso vero dello sport, e quindi in questo lui è stato anche molto trasversale. Poi è piaciuto alla gente, secondo me, il fatto che lui comunque si è andato a giocare nel Bologna e poi abbia finito la carriera a Brescia, dove poteva andare al mondiale. Forse quello rimane forse il più grande rimpianto di Trapattoni, no? che probabilmente nel 2002 lo poteva portare in Corea e Giappone Baggio, e non se l'è sentita nonostante un recupero record dall'infortunio.
1: Allora, abbiamo un ascoltatore in linea al quale chiedo un attimo di pazienza, perché Stefano da Calenzano ci scrive: a proposito del gol di Robben, quella sera io ero

0: in ferrovia e a causa della tormenta mi hanno messo a riparo accanto al vetro al confine della, con la tribuna. Per questo vi posso garantire che il tiro, peraltro bellissimo, è stato schiacciato in basso nel punto più alto della traiettoria da una folata di vento che ha anche accelerato la palla. Vi assicuro che non mi invento niente. Quindi
1: ma io non so se io non lo metto in discussione, ma io ho la sensazione che se anche fosse stato in traiettoria sarebbe stato difficilissimo per Frey levarlo lì quel pallone.
0: Secondo me.
1: Per me è
2: poi ti ripeto, non c'è la controprova.
0: Va bene, salutiamo Giuseppe in linea con noi, ciao.
3: Sì, buonasera, vorrei dare anche la mia opinione su Mastantuono, anche perché io pronto?
0: Sì, sì, ci siamo,
2: sì,
0: prego.
2: Sì, sì, ci sentiamo, Giuseppe.
3: Sono dalla fine degli anni 40, quindi calciatori ne ho visti tanti. Voi non potete aver visto quello che ho visto io. Per conto mio, Mastantuono assomiglia a Sivori, il grande mancino
1: Omar Sivori,
3: argentino,
1: sì,
3: che metteva delle palle sulla testa di Charles, ma aveva dei dribbling, era abbastanza, era molto più cattivo di Mastantuono. Cattivo nel senso che irrideva l'avversario, ma aveva una capacità, lui era capace di fare un tunnel e poi si fermava e ne faceva allo stesso giocatore un altro, era di una cattiveria incredibile, però per certe cose mi ricorda Mastantuono, ecco, dico il mio parere, attenzione.
0: Certo.
3: Insomma, Mastantuono, per accostarlo a tanti nomi che avete fatto voi, insomma, deve camminare,
0: No, ma infatti sono, no, per carità, sono paragoni.
3: Più o meno la statura, questo sinistro magico, ecco, a Mastantuono ancora gli manca di mettere il compagno davanti al portiere avversario, ecco, per quello che ho visto ora.
0: Sì, sì.
3: Però mi ricordo molto Omar Sivori.
0: Va bene,
1: grazie Giuseppe.
0: Grazie davvero Giuseppe. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, arriva.
4: Una domanda per il Cecca, visto che oggi è in collegamento. Negli ultimi giorni l'abbiamo visto sfoggiare sempre il vestito bianco, o la maglia bianca, adesso non mi ricordo, ma non è che dall'altopiano di Grassina lui sta lanciando un nuovo business, quello delle gelaterie? Potrebbe essere un'esclusiva segno gol. Un saluto, Francesco,
0: sì,
4: a Venezia.
0: Ma io peraltro integro la domanda, ma che tipo di maglietta indossi in questo momento?
1: Ma io bianca anche adesso, assolutamente.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco, perfetto.
1: Certo, ma poi è quella di due settimane fa, tra l'altro, ma è lavata,
0: sempre
1: questo
0: quella.
1: Avrebbe detto
0: sì,
1: sempre
0: cambia.
1: Quella, io naturalmente non la lavo, ci butto il deodorante per
0: bene,
1: cercare di a moscare eventuali odori ascellari che potrebbero essere sgradevoli.
0: Certo.
1: E oggi, siccome siamo arrivati al tredicesimo giorno che non la lavo, ho detto forse sarà il caso che non vada, perché se poi faccio morire il buon Nico Santi la trasmissione non va avanti. Però ormai devo finire la settimana appunto a fare le tre settimane senza lavarlo.
0: Sì, ma ormai è un record, no? Chiaramente è uno,
1: sì,
0: si pone degli obiettivi, quindi
1: sì, esatto. Ora volevo vedere se riusciva a arrivare fino a Genoa Fiorentina, però la prossima settimana probabilmente non ce la faccio, ci sono le incrostazioni. Sarebbe brutto, sarebbe brutto.
0: Sono un po' tanti, no? Sette giorni in più.
1: Sì, sì, sì. Cercherò di migliorare, magari la prossima settimana prometto che al settimo giorno lo lavo, dai.
0: Va bene, allora, piccola pausa. Torniamo tra poco, sempre con Nick e Nick, state con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, masticamelo tutto.
6: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Aspetta, guardala.
1: Radio Firenze parla anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, come tutti i giorni dalle 16 alle 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933 e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Ci potete seguire attraverso la nostra modalità DAB e invece sì, e attraverso il nostro canale 92, con l'applicazione, con il CarPlay, tanti modi per seguire Radio Firenze Viola. Cecca, allora, stanno arrivando un po' di messaggi sui paragoni con Mastantuono, qualcuno dice addirittura il Pocio Lavezzi. Tu ce lo rivedi, Lavezzi?
7: No, nemmeno io. No, nessuno ha detto ancora Luis, questo un po' mi dispiace.
6: Ma sai, perché comunque io parlo di calciatori passati, invece Luis è in attività, è all'Arsenal.
7: Ah, in attività, e quindi certo, allora magari ora non viene fatto questo accostamento, certo.
6: Sì, di Cruyff, perché io in realtà purtroppo leggo i messaggi, ma tanti calciatori non l'ho mai visti sul campo, per cui non posso dire sì, è vero o no. Cioè, Cruyff, secondo te?
7: Immenso. Cioè, non è paragonabile. Cruyff era immenso. Cioè, no, non possiamo paragonare Johan Cruyff a Mastantuono. Mastantuono, ma di che parliamo? Cioè, Cruyff era un giocatore fantastico. Cioè, un giocatore che secondo me nella storia del calcio non merita, cioè, non è stato messo dove veramente meritava. Questo è subito sotto i grandissimi. Cioè, deve stare nelle prime tre posizioni, tre, quattro posizioni tra i più grandi assoluti. Cruyff è stato un giocatore completo, totale, straordinario.
6: Ci scrivono anche di Totti, però vedi, io non ce lo rivedo nemmeno.
7: No, neanche Totti, certo, no, sì, ma neanche sì. Totti, ma non è nemmeno Del Piero, non ha nulla a che vedere secondo me con questi 10 di cui stiamo parlando, secondo me, poi ognuno ha, voglio dire, il calcio è opinabile, per cui ragione, certo. Ognuno ha la sua idea, ci mancherebbe altro.
6: No, come dicevo prima, cioè, l'opinione altrui non è obiettabile, perché ognuno ha la sua. Alberto dal Belgio. Certo. Che ci scrive, che somiglia a Pepito Rossi, quindi come un po' avevamo detto all'inizio, però io il mio paragone l'ho fatto e capisco che sia un paragone particolarmente ingombrante, cioè quello con Messi, però ce n'ha da, come si dice, deve mangiarne di pasta asciutta il buon Mastantuono.
7: Dovrà fare tutti i gol che ha fatto Messi, quindi ci vorranno tanti anni, ecco, sì.
6: Certo. Andiamo con un messaggio vocale, sentiamo gli ascoltatori, vai.
8: Ragazzi, buonasera. Allora,
7: Walter,
8: non vi offendete, spero.
6: No, eh?
8: Io per me, che ne so, il Cecca mi sembra Franco Franchi.
6: Ah.
8: E tu, Nick, mi sembra la sua spalla, in pratica, Ciccio Ingrassia. Siete fortissimi comunque, continuate così, perché veramente, veramente di una simpatia unica. Walter da Roma.
6: Grazie Walter, grazie.
7: Sì. No, tra l'altro, siccome non ha parlato di VAR, gli volevo dire che sono andato un attimo in bagno e volevo controllare se avevo usato tutte le precauzioni giuste. Siccome non ero sicuro, sono andato a rivedere se era tutto a posto, cioè, voglio dire, se naturalmente si poteva tirare lo sciacquone, se si poteva, cioè, dopo di che ho deciso se ho fatto tutte le procedure giuste, se si poteva, cioè, tutto è valido. Quindi, caro Walter, ho usato il VAR per fare tutte le cose giuste, certo, che dovevo fare.
6: Come direbbe Tommaso Loreto, era valido.
7: Era valido, sì.
6: Ma me l'aspettavo anch'io che parlassimo d'arbitraggio di VAR, ma secondo me alla fine è un argomento del quale si è parlato talmente tanto che alla fine non è che le opinioni di tutti le conosciamo e più di quello non possiamo andare. Vabbè,
7: assolutamente
6: poi,
7: no.
6: Vedrai. Beh, anche Franco da Siena ci dice di Robben. È così, capito? Vabbè, comunque andiamo ancora un altro messaggio vocale, così
3: ragazzi,
6: rispondiamo.
3: Buongiorno da Bergamo Bassa. Allora, io vi ho sentito in replica perché ieri non sono riuscito ad ascoltarvi e ho scoperto che il number one del mercato, il numero uno dei numeri uno, il top of the top, il massimo dei massimi, il migliore dei migliori non conosce il bombardino. Autogol.
7: Lo so.
6: Certo. Quello cerca.
7: Vabbè, bombardino. Vogliamo ricordare un attimo da dove siamo partiti con la storia del bombardino? Perché poi se no si passa come quelli.
6: Guarda,
7: la Genesi nasce come bombardino e quello che proteggeva le lucciole. E io pensavo le lucciole quelle della notte.
6: No.
7: E io ho detto: ci picchia, c'è uno che naturalmente la notte va a controllare se le lucciole hanno bisogno di qualche, se c'è qualche problema, se lampeggiano o meno. In realtà si parlava di altro, e io figurati.
6: Poi ho
7: scoperto che il bombardino era anche, voglio dire, uno pseudo cocktail, possiamo definirlo così?
6: Ma in realtà no, perché la Genesi è un'altra. Okay. Parlavamo ovviamente dell'ormai stranoto, arcinoto ghiacciaio di Grassina. A quel punto io ti ho detto: ma tra una pista e l'altra vai al rifugio e prendi il bombardino, e lì, insomma, come dire, mi sei un po' caduto dalle nubi, no?
7: Sì, perché bombardino io non so nemmeno cosa sia. Uno dice: sai, va a bere, non lo so, cioè sono i montanari che bevono la grappa. Io ho detto: bombardino, mai sentito dire, sinceramente.
6: È una classica, diciamo, è un, come lo vogliamo chiamare, un cocktail comunque che è molto montanara come cosa. E poi alla fine un ascoltatore ci ha detto che era, diciamo, il protettore delle lucciole. Però non erano intese come le lucciole estive, no? Quelle che volano come insetti, ecco, vabbè.
7: Certo, che dobbiamo fare?
6: No, uno strafalcione al giorno, toglie nicchie di
7: però giorni. Il povero Cecca dimostra tutta la sua buona fede, perché pensava alle povere lucciole che nel buio della notte, no, lampeggianti, e magari in difficoltà avessero avuto bisogno di acqua o qualcos'altro. Arrivava il protettore delle lucciole e diceva: guardate luccioline, avete bisogno di qualcosa, cioè, volete una zanzarina di compagnia, niente. E uno pensa alle piccole cose che deve fare.
6: Prima di passare al prossimo argomento, io ti leggo un altro, gli ultimi due messaggi sui paragoni Mastantuono calciatori del passato. C'è Marco che ci scrive: io vedo il dribbling e il colpo di sinistro alla Di Natale, Totò Di Natale. Vabbè.
7: Mamma mia, Totò Di Natale che giocatore, ragazzi.
6: Anche lui
7: Totò Di Natale, io eravamo insieme, no, alla partita di Operazione Nostalgia e le leggende della Fiorentina, che ti ho detto il miglior, no, l'ho detto a Ludovico Mauro, a proposito, ricordiamolo, Viola Weekend con Ludovico Mauro e le voci emergenti di Radio Firenze Viola.
6: Certo,
7: vi aspettiamo. Era così, no, lo spot.
6: È il nostro spot autopromozionale del Viola Weekend. Ascoltate anche il weekend della radio, no?
7: E io ho detto: nel primo tempo il migliore in campo Totò Di Natale per distacco, perché a livello tecnico Totò Di Natale è pazzesco. Un giocatore che quando Silvio Baldini, all'epoca facevo l'Empoli, andavo qualche volta a fare l'intervista all'Empoli, una volta mi disse: Silvio, se lui si rende conto di quanto è forte, non ce n'è per nessuno. Ci siamo andati parecchio vicini,
6: Sai, il problema è che magari Di Natale era più centravanti, cioè non era una punta alla Luca Toni, però era meno esterno. Poi lui poteva fare un po' tutto in attacco, però io lo vedevo,
7: diciamo, non era
6: goleador.
7: Non era una punta centrale, la seconda, poteva fare la seconda punta,
6: esatto,
7: numero 10.
6: Esatto.
7: Però mamma mia, ha fatto dei gol Di Natale che se uno va a rivederseli dice: ma com'è possibile che Di Natale abbia fatto questi gol?
6: Certo.
7: Pazzeschi, davvero.
6: E l'ultimo è quello di Franco da Siena, dice: Ryan Giggs, secondo te? Insomma, parliamo della leggenda dello United.
7: Era un giocatore, sì, era un altro bel giocatore, ma fisicamente diverso, mi sembra un po' più con la stazza fisica più ampia, però bel giocatore, bel mancino anche lui.
6: Aia,
7: però, sai.
6: Aia, questo non posso non leggertelo perché ti riguarda. Andrea da Chianciano Terme scrive: Mastantuono assomiglia a Berardi. A proposito di Neroverdi.
7: Sai, noi Neroverdi, come vedi, facciamo sempre la differenza.
6: Però vedi, Berardi, anche lì, no? cioè ci può stare per posizione, per la ricerca del mancino, quindi accentrandosi, però Berardi mi dà l'idea più di esterno puro, mentre Mastantuono fa anche il trequartista.
7: No, Berardi è sì Berardi, cioè secondo me Mastantuono e Berardi hanno il punto in comune che sono bravi, secondo me se gli fai tirare un rigore sono bravi tutti e due, se gli fai tirare un calcio di punizione sono bravi tutti e due, però uno è un esterno a tutta fascia, l'altro è un giocatore portato ad accentrarsi e quindi magari con caratteristiche come dici te alla Robben, alla Giggs, cioè sono giocatori più centrali. Berardi deve sentire la fascia.
6: Altro messaggio vocale, vai che lo commentiamo insieme, sentiamo, arriva.
9: Buonasera da Dan e Viola, scusa Nicche, ma ti ha detto la Fiorentina dopo andasse in mercato a cercare un centrale, ma un centrale al posto di Pongracic che verrà venduto o un centrale al posto di Vieri che Estbed stava bocciato, ha speso 17 milioni? No, perché andare a cercare uno al posto di Vieri e poi c'è lo di Cialdo è abbastanza grave, ecco. E comunque a me Mastantuono mi ricorda Berardi, infatti non capisco cosa vuol dire che è grosso, dovuto cambiare un modulo perché gli era arrivato Mastantuono, per lui era perfetto il ruolo a Berardi, il problema gli era per centrocampisti per grosso, non di certo Mastantuono.
6: Ecco, però l'argomento che volevo toccare l'altro era proprio quello del centrale di difesa Cecca.
7: No, per me nel caso esce Pongracic.
6: Ecco.
7: Sì, se deve uscire uno esce Pongracic, secondo me, se proprio c'è un'uscita dei centrali, per me è quella di, cioè se loro Pongracic, vanno a cercarne un altro è perché pensano o è già arrivata un'offerta per Pongracic, ci stanno facendo le valutazioni, ma io vedo l'uscita Pongracic nel caso, non certo un altro giocatore sinceramente.
6: Ma dove lo vedi? Perché alla fine Pongracic forse c'era stato il Milan, un interessamento del Milan. Dove potrebbe andare eventualmente, magari più all'estero.
7: Questo non lo so, questo sinceramente non lo so dove possa andare, perché è chiaro che per poter fare, voglio dire, eventualmente una cessione ci deve essere anche qualcuno che ti compra il giocatore, cioè comprarlo con un altro che resta, no, e quindi secondo me se lo fanno uscire è perché evidentemente c'è la possibilità che lui esca e allora vanno a fare un altro tipo di investimento, però secondo me se esce Pongracic allora può entrare un altro centrale, se non esce Pongracic magari lavorano in prospettiva, perché tanto secondo me per Pongracic, ma è una mia idea, magari mi sbaglio, se non è gennaio è l'estate, ecco.
6: Sì, ricordiamo che Pongracic fa parte della categoria di coloro i quali hanno il contratto in scadenza nel 2029, quindi in realtà lui ha anche un accordo solido con la Fiorentina, non è che scade, per esempio c'è Dodò che scade nel 2027 e quello è un altro discorso ancora. Pongracic,
7: però diciamocelo, in questa avventura per ora alla Fiorentina, Nicco, scusa se ti ho interrotto,
6: vai.
7: Non mi sembra che abbia mai entusiasmato Pongracic, no. Diciamocela tutta, dai, ecco.
6: No, lui
7: il rendimento di Pongracic in questi anni di Fiorentina per me non è stato all'altezza di quello che si pensava, ecco.
6: No, sai cosa, non è stato all'altezza di quello che lui doveva rappresentare, perché fu preso dal Lecce, era il 2024, per 15 milioni e lui doveva sostituire Milenkovic.
7: Per sostituire Milenkovic, bravo. Sì, è vero. Sì,
6: peraltro,
7: però
6: posso permettermi di dire visione poca, perché quell'anno lì Italiano andò via e al suo posto venne Palladino, che giocava con la difesa 20-30 metri più indietro, quindi in quel caso Milenkovic avrebbe potuto tornare a fare quello che faceva prima, perché Milenkovic soffriva la difesa alta fondamentalmente. Sai che cambia allenatore, ha una filosofia diversa. Come mai cedere Milenkovic in quel momento? L'unica spiegazione è che volesse andare via il giocatore e lì ci puoi fare veramente poco.
7: Ah no, sono d'accordo su questo, quello che dici te. Infatti è un po' quello il discorso. Hanno deciso di fare questo investimento. Devo dirti che Pongracic nel Lecce era andato abbastanza bene, quindi non è che loro erano andati a prendere un giocatore, tra l'altro il nazionale croato. L'ho visto anche l'altra sera con la Spagna. Non mi convince fino in fondo, ha dei momenti nei quali secondo me perde la posizione, perde quello che deve essere lo stazionamento di un difensore centrale. Milenkovic in questo era più preciso, era più ordinato, poi magari poteva avere forse anche tecnicamente piedi diversi, però la Fiorentina ha bisogno secondo me di un centrale. Cioè, oltre a Dragusin, Ranieri e Vieri, a mio avviso, io tanto sono dell'idea che insomma alla fine potrebbero insomma cambiare molto i centrali in prospettiva futura, e intanto si partirà nel caso da Pongracic, ma questa è la mia idea, perché per ora devo dirti che Ranieri invece è molto considerato, quindi Ranieri secondo me è uno che questa Fiorentina per me ci può stare e ci starà a lungo, perché è molto considerato.
6: Ti leggo due messaggi, caro il mio Niccolò Ceccarini, che hanno diciamo in comune il succo del discorso. Francesco dice: Cecca, perché secondo te un difensore centrale invece di un terzino sinistro? E poi Alessio da Pisa dice: il Cecca ha detto che si cerca un difensore centrale, ma non serve, dobbiamo prendere un terzino sinistro, dato che vuole farci giocare Vieri, che è un difensore centrale. Quindi entrambi gli ascoltatori dicono: ma in realtà quello che serve è un'alternativa a Valdepeñas.
7: Però c'è Parisi, che insomma a gennaio c'è, quindi certo. se noi ci fidiamo di Parisi, si sta parlando di gennaio, ora siamo, cioè, tutto ottobre.
6: Quindi
7: tutto
6: si sta parlando del 2027 di fatto, no?
7: Esatto, non del 2026, avevo anticipato quattro anni fa, avevo anticipato che quattro anni dopo sarebbe arrivato il 2026. Questa è stata forse la mia più grande operazione esclusiva di mercato da ricordare.
6: Ma mi ricordi lo sketch? Cioè che
7: No, era un discorso con Benvenuti e lui faceva: no, ma poi comunque sia è un discorso futuribile. E io: certo, si sta parlando del 2026 e tra l'altro nel 2022 dissi che dopo quattro anni sarebbe arrivato il 2026, e questa è stata un'esclusiva che nessuno è riuscito mai a ripetere, per cui tutti gli esperti di mercato sono stati bravissimi in tante altre operazioni, ma nessuno aveva anticipato quattro anni prima che il 2026 sarebbe arrivato,
6: E soprattutto quattro anni dopo, cioè quella sei stato molto preciso, cioè hai dato anche i dettagli.
7: Sì, devo dirti che insomma sì, e poi anche detto dal primo gennaio, attenzione, perché comunque, o meglio, poi mi sono corretto dalla mezzanotte e un minuto del primo gennaio.
6: Sì, hai fatto bene, insomma.
7: Questo dimostra la serietà. Giusto precisare, e questo ti dimostra, no, la serietà con cui faccio questo lavoro di giornalista e calciomercato. Sì. Non è da tutti dire no che dopo quattro anni sarebbe arrivato il 2026 nel 2022.
6: No,
7: uno può pensare, magari arriva il 2028, no, il 2029. Invece no, dopo il 2022, quattro anni dopo, magicamente è arrivato il 2026. E questa secondo me è stata, diciamo, forse lo scoop più bello che abbia fatto in carriera.
6: No, ma infatti so che poi ci hanno fatto l'apertura tutti i giornali, ti hanno ripreso, è stata una soddisfazione professionale.
7: Sì. E tra l'altro, come ho anticipato, no, che l'estinzione dei dinosauri è dipeso dal meteorite, questo l'avevo già. Sì. Però qui si sta parlando di qualche migliaio d'anni fa, ma quello ora non voglio ritornare sulle mie grandi imprese, perché sennò sarebbe... Però ti posso dire che prima o poi il sole si spegnerà, tra un miliardo di anni, anche questo voglio dire un'altra grande anticipazione. Sì,
6: tra le altre.
7: Tenevo a dirvela, esatto.
6: Allora, Nick e Nick, insomma, ancora insieme per qualche minuto su Radio Firenze Viola con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Andiamo con un messaggio vocale. Dice, sentiamo.
10: Ritirato fuori il Genoa di Branco, che era poi anche il Genoa di Scuravi e Aguilera, il Genoa che credo fosse di Scoglio. Prima Bagnoli e poi Scoglio, ora non mi ricordo perfettamente, però era un grande Genoa, arrivò anche in Europa se non mi sbaglio, Guido.
7: È vero, sì.
6: Confermi?
7: Sì, Scuravi, Aguilera, Pato Aguilera giocava. Aguilera e Scuravi era la coppia d'attacco di quel Genoa, dove c'era Branco. Insomma, è una bella squadra, sinceramente. C'erano dei giocatori importanti, io me lo ricordo, era divertente vedere. Poi c'è questo Aguilera scattante, veloce, rapido, e Scuravi, Thomas Scuravi, questo gigante che segnava un po' ora metto tutti i paragoni del caso, un po' come Battistuta Baiano, tanto per farti capire, no? Il centravanti alla di una certa stazza fisica, e Baiano che gli girava intorno, Aguilera ugualmente faceva un po' lo stesso gioco. Non sto facendo il paragone tra le due coppie.
6: No, ma è come Cabral e Beltrán.
7: Per far capire,
6: certo.
7: Per farvi capire, insomma, ora quelli più giovani, perché chi naturalmente ha visto quel Genoa e sa di cosa parlo, può capire, diciamo, il senso del paragone. Non che sono uguali, ci mancherebbe altro,
6: però
7: senso del tatticismo e del fatto di potersi trovare perfettamente in campo insieme con caratteristiche diverse.
6: Certo, ma ti ripeto, è come Cabral Beltrán, no? Uno che girava attorno all'altro, l'altro la punta invece di peso, era la stessa cosa, anche il livello era lo stesso, no? Vabbè. Allora andiamo avanti nella nostra trasmissione, siamo sul canale YouTube anche della nostra radio, c'è Igor che ci scrive: ma de che, Roberto Baggio, altra roba proprio, che era riferito al paragone con Mastantuono che dicevamo all'inizio,
7: che
6: no?
7: Però l'abbiamo detto anche noi, francamente, cioè ora per forza bisogna sempre paragonare i giocatori eccetera, però c'è la categoria dei grandissimi e Mastantuono non è ancora nei grandissimi.
6: Sì, però occhio, perché non dicevamo di paragonare per potenzialità, qualità, noi dicevamo sul campo per movenze, no? E per caratteristiche chi può ricordarvi. Poi è chiaro che i percorsi sono tutti diversi, su questo non c'è dubbio, insomma penso sia pacifico.
7: Tra l'altro Nico, ti volevo dare un'altra grande esclusiva. Dimmi, dimmi. Sei pronto?
6: Sentiamo.
7: Tra 9 minuti sono le 17.
6: Nove minuti?
7: Tra 9 minuti sono le 17. Sì, ma da adesso 9 minuti sono le 17. È già verde su TMV.
6: Ma
7: sì,
6: su Twitter
7: ho già,
6: l'hai già
7: detto
6: messa.
7: Che ci sarà Galassi. No, non l'ho ancora messa. Ci sarà Galassi in conduzione. Anche questa non era scontata, perché sai, col doppio lavoro di Galassi non si sa mai se alle 5 è preciso oppure no in redazione. Però ho dato anche questa. E quindi,
6: no,
7: sai, giornalisti di mercato sono sempre operativi.
6: Esatto, è una trasmissione piena di esclusive, e di questo noi ci fregiamo. Sì, sì, sì,
7: sì, sì, esatto, sì. O ci beiamo di bischerate, però sì, lo stesso. Sì.
6: Ci scrive Grappino che dice: io ci vedo un che di Jovetic, invece come dribbling a rientrare e tiro. Cioè, questo è riferito chiaramente a Mastantuono. Ma io continuo a pensare che siano imparagonabili, però con tanti altri calciatori, ma ti ripeto che sono cose molto, molto personali. Va bene, abbiamo con noi Luciano in questo finale di trasmissione. Ciao, benvenuto.
7: Grande Luciano, big Luciano.
6: Eccolo.
11: Grande. Ho 80 anni, grande poeta, vincitore di molti. Lasciamo stare. Allora, io le lascio il mio numero di cellulare, 349.
6: Sì. Vai.
11: 099.
6: Ma no, ma ce l'abbiamo, non c'è bisogno di dirlo urbi e torbi, Luciano, ce l'abbiamo, grazie.
7: Vabbè, se uno volesse saperlo.
6: Sì, sì.
11: Sì. Sì, perché devo fare una proposta a Nicolò Ceccarini. Io ho scritto un pezzo di canzone, va bene, meraviglioso, che però è... Che poi io, a chi lo do? Lui si sposa più persone, io gli dico dove abito, che è la casa mia, io non mi posso muovere perché in questo momento ho un problema ad una gamba. Nella casa mia abito a Ginestra Trentina, meglio di così, via.
6: Dici, la mettiamo in melodia e ci facciamo una canzone tutti insieme. Guarda, non ce lo dire due volte però, Luciano, perché c'è il rischio che poi lo facciamo davvero se conosco Niccolò Ceccarini.
11: No, ma che c'è, la canzone si chiama E allora via.
6: Beh.
11: E sogno un mondo diverso dove non conta il denaro e il successo e dove tua madre, eccetera, eccetera, eccetera.
7: Bello, l'incipit ci piace. Beh,
6: tema
7: magari
6: profondo.
7: Un giorno ce la puoi anche le parole, un giorno magari ci chiami e ce le dici in diretta. Potrebbe essere bello, no?
6: Sì, la canteremo tutti insieme. Luciano, grazie per l'intervento.
7: Grazie, Luciano. Sì, ciao, Luciano. Sì. Sì, che poi mi ha scambiato probabilmente per uno organizza il Festival di Sanremo. Perché io non so
6: giustamente,
7: cosa
6: è facile scambiarsi perché comunque, sai, cerca le, poi i mestieri sono simili, no? Può essere che uno gli venga in mente, ma no, forse era lui quello di Sanremo. Ma nel dubbio,
7: forse chiamato. Bisognerebbe sentire Marco Masini. Magari forse se ne intende più di me, di te no, perché c'è una famiglia di musicisti, ma di me io sinceramente sì, io non so quasi niente di musica, però sì. Marco potrebbe leggere le parole e sapere se è bella veramente questa canzone. Io non posso dare un giudizio così, da spettatore interessato, ma non certo da professionista, ecco.
6: Tutto mistico, surreale, come piace a noi. In questo minuto finale che ci distanzia dalla fine della trasmissione c'è un ascoltatore che dice: buon pomeriggio, non lo so se lo ricordate. Qui Cecca, ho bisogno del tuo aiuto. Dice: non lo so se lo ricordate. In quel periodo una seconda punta fortissima è stata Joao Paolo del Bari.
7: Ah, sì, Joao Paolo, sì, me lo ricordo. Il Bari. Può darsi che fosse il Bari di Fascetti, così vado a memoria, però ho capito.
6: Guarda, Joao Paolo Bari, dall'89 al 94, quindi si fa presto.
7: Secondo me era il Bari, si controlla, ma mi sembra che in quel periodo lì il Bari fosse allenato anche da Eugenio Fascetti.
6: Te lo sto andando a verificare, sì. Gaetano Salvemini.
7: Guardi Eugenio Fascetti, se c'è stato in quel periodo lì come allenatore del Bari, mi sembra di sì.
6: Intanto senz'altro c'era Salvemini, Gaetano Salvemini.
7: All'inizio, sì, sì.
6: Poi no, perché arrivò subito dopo in realtà, nel 95 arrivò Fascetti. Sì, sì. Sì, il Bari in cui giocò Joao Paolo era fino al 94, quindi per un anno preciso non si incontrarono, però...
7: Ecco. Ma nel Bari ci sono stati grandi giocatori, io mi ricordo anche il centravanti, Kenneth Anderson, insomma, ce n'erano di giocatori che sono passati anche da squadre che non lottavano. Io tra l'altro ho visto, una volta sono andato a Bari, lavoravo per Canale 10, la TV di Vittorio Cecchigori, e si andava a fare durante la settimana le interviste ai giocatori della squadra avversaria che poi la Fiorentina avrebbe affrontato la domenica. E una volta andai a Bari e mi ricordo che c'era Neno Fascetti a fare l'intervista, e lì è stata la prima volta ti ho visto arrivare Cassano, cioè la prima volta che naturalmente ho incrociato Cassano, perché vedi arrivare uno autosparato e dice: ma chi è questo? È un giovane della primavera, Antonio Cassano, che quindi, cioè, della primavera non era più perché era già aggregato alla prima squadra, però insomma lo vedi arrivare a tutta velocità, Antonio Cassano, e poi mi ricorda, però dice questo, però dice è forte.
6: Va bene, allora ci salutiamo con il messaggio di Joe che ci scrive: Dante si bea di vini versi, i Cecca si bea diversi vini. Ti è piaciuta?
7: Ma io devo dirti la verità, bevo acqua alla spina e sono felice e contento lo stesso.
6: Bevi acqua alla spina?
7: Ora bevo acqua alla spina, sì, naturalmente, però ogni tanto c'è uno strappo alla regola. Un bel bicchiere d'acqua frizzante che devo fare. Ora, tra l'altro, devo resistere ancora un altro, esatto, perché quello ci vuole sempre. Sì. Cerco di resistere un altro giorno con questa maglietta che ormai è da 14 giorni che indosso, perché devo finire il 15°, perché poi c'è il bonus, no? Ti arriva poi il bonus nel quale ti danno, poi voglio dire, una maglietta di ricambio. E quindi se arrivo al 15° giorno farò questo. Quindi devo resistere fino a domani.
6: E noi siamo tutti con te. Grazie a Niccolò Ceccarini.
7: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao.
6: Adesso la linea va a Gary Scalvento, Giacomo Galassi, insieme a lui c'è Stefano Prizzo. Noi torniamo domani, come sempre, a partire dalle 16 con Nick e Nick. Grazie anche a Sara Mastrosimone, al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi. Ciao!
5: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
18: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi vai che ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
19: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
20: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
21: Grande Tommaso.
22: Pietro.
21: Allora?
22: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
21: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
22: Ma davvero?
21: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
20: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Radio Firenze Viola.
23: Bentrovati dalla redazione.
24: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
23: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che
1: si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
24: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate 2 dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
1: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea.
24: La Commissione Europea intanto porta avanti l'iter d'infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
1: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
24: Ed è tutto. A più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Inizia Garrisca al vento, la trasmissione che vi accompagna tutti i giorni dalle 5 alle 19, dalle 5 alle 7. Sono le 5:05, che non è la famosa cecina, ma l'orario a cui diamo il là a questa trasmissione. Mi vedete da solo qui in studio, Giacomo Galassi che vi dà la buonasera, ma non sono solo, perché uno spettro si aggira su Radio Firenze Viola e quello spettro è Stefano Prizio. Ciao Stefano.
5: Ciao, buonasera a tutti.
2: Bella, ciao. Con hai rispolverato una camicia,
5: uno spettro carnoso,
2: uno spettro carnoso, sì, tra l'altro, insomma, una citazione che tu avrai colto dall'alto della tua cultura immensa, no? Il barbero di Radio Firenze Viola. Oggi c'è bisogno di uno Stefano Prizio d'annata, Stefano, perché con la Fiorentina che non ha giocatori succosi che attualmente si allenano, l'unico che magari può creare un po' di discussione in questo momento è Arthur Attà, però ti dico, è settimane anche se ne parla, vediamo intanto se col Genoa ci sarà, e io continuo a dire che un punto interrogativo me lo tengo. Ci sono i nazionali in giro per il mondo, curiosità per vedere se domani Nicolò Fagioli giocherà un'altra partita da mezzala contro la Francia con la maglia della nazionale. Questi e molti altri temi che però vi proporrà Stefano Prizio, io ascolterò, sarò membro auditore
5: di riserva,
2: certo, immagino
5: che ho sempre qualche tema interessante di riserva.
2: Interessante, lo vediamo via via.
5: No, vedrai.
2: Vedrò. Intanto do la buonasera anche a Sara Mastrosimone alla cura della parte tecnica, e soprattutto Stefano, ricordo il 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, oppure 055-77-111-71 per chiamarci. Da dove vuoi partire, Stefano? Partiamo da che santo è oggi, intanto, primo ottobre.
5: Oggi è Santa Teresa di Lisieux.
2: Ah, beh, certo.
5: Un altro è un dottore della Chiesa, è una santa importante.
2: Bene, perché da non confondere con tutte le altre sante Teresa.
5: Le altre Terese, d'Avila, eccetera, eccetera, certo, che sono altre cose.
2: Certo, bene, questo
5: sono altrettanto importanti, ma questa è anche un dottore della Chiesa.
2: Bene.
5: Quindi è un personaggio che la Chiesa tiene su, perché i suoi insegnamenti sono stati basilari per la dottrina della Chiesa.
2: Bene, quindi salutiamo tutte le Terese all'ascolto, alle quali auguriamo. Ma scusa, quante Terese? Quante, ora non c'entra niente, arriviamo subito sulla Fiorentina. Ma cioè, quante Terese si festeggiano durante l'anno? Se si può, se mi passi il termine festeggiare.
5: Allora, diverse, ce ne sono tantissime. Io direi Teresa Davila e Teresa di Lisè sono,
2: sì,
5: forse,
2: ma dico, ma le Terese festeggiano l'onomastico? Se c'è una Teresa all'ascolto, ci dica quante onomastiche.
5: La festeggia quando le pare.
2: Quando le pare, va bene. Guarda, ti dirò che su Giacomo, ad esempio, potrebbe festeggiare due giorni. Io festeggio il 25 luglio, però poi c'è anche un altro giorno, non me lo ricordo. Mia nonna, soprattutto, stava dietro a queste questioni, in cui potrei festeggiare un altro.
5: Perché poi c'è Giacomo Apostolo, ma ci sono una serie di Giacomi.
2: Tutti grandi.
5: Sono, ce ne sono. I santi sono, ci sono sempre rinnovati nella Chiesa. Ogni tanto ne spunta uno.
2: Certo, certo. Non, guarda, chiudo subito perché poi farei dei paragoni che rischiano di essere blasfemi. E perché esserlo in questo primo ottobre che è iniziato in maniera più che tranquilla? Va bene, allora, Chris D'Accampi ci ha proposto subito un tema alla Prizzo che io rifuggo e che dico subito. Naturalmente io leggo tutti i messaggi, quindi vi leggo, ma mi riservo anche il diritto di dire che non farò quello che proponete, perché propone un tema alla Prizzo, cioè di raccontare la prima volta. Io eviterei, perché insomma si finisce.
5: Io avevo
2: secondo
5: oggi
2: me
5: un sondaggio più intimista.
2: Quale?
5: Se vuoi te lo propongo.
2: Te proponilo, poi vediamo, lo valutiamo con
5: poi
2: la nostra.
5: Se avete voglia di raccontarci la prima volta.
2: Ma no, ma parliamo di Fiorentina invece che delle proprie avventure amorose. Dimmi qual è il tuo di sondaggio, Stefano.
5: A me piacerebbe ascoltare dai nostri ascoltatori come essi si definiscano: contenti, felici o beati. Sono, come vedete, c'è una gradazione diversa.
2: Ma scusa Stefano, A sulla Fiorentina o nella vita? E B?
5: No, nella vita, nella vita.
2: E se uno si sente triste o se uno si sente...
5: Lo dica, mezzo. Ce lo dica, se poi vuole dire anche perché.
2: Cioè il tema è come sta, diteci come state. Ormai Radio Firenze Viola sta diventando praticamente...
5: Ma partendo dal presupposto che noi ci auguriamo che i nostri ascoltatori stiano bene, allora ho cercato tre gradazioni della felicità, che sono appunto contentezza, felicità e beatitudine.
2: Ma posso legarti questo sondaggio? E Stefano non mi convince appieno, però vediamo anche se gli ascoltatori poi vorranno rispondere al 348-751-3933. Te lo sviluppo, te cerchi gli aggettivi, no? Come ti... Io inizio da te, ma poi chiedendolo anche agli ascoltatori, come vi fa sentire questa Fiorentina? Così lo attualizziamo a Radio Firenze Viola. Contenti, felici, beati, fiduciosi, tristi, malinconici. A te come ti fa sentire, Stefano?
5: A me fa sentire contento, ecco, userò contento.
2: Perché?
5: Perché comunque mi dà tante prospettive. La Fiorentina di questi tempi è una Fiorentina che ti fa sognare di avere in mano finalmente una squadra che ti dà soddisfazioni. Ha tanti giocatori in via di sviluppo e quindi sono contento di coccolarmeli aspettando che divengano realtà più tangibili. Poi se vuoi, se non ti piacciono i miei sondaggi, io posso anche chiedere: vi piace più il culo di Nadia Cassini?
2: No Stefano, ma che fai? Ma fermo, ma no.
5: Se vuoi.
2: Io no, ma neanche quello. Semplicemente mi piacciono più i sondaggi. No, mi piacciono di più i sondaggi legato a quello che è il tema, no, che accompagna le nostre giornate.
5: Ma a te piace più il culo di Nadia Cassini?
2: Ma la bozzi, io non so neanche chi sia Nadia Cassini, ti dico.
5: No,
2: quindi, no, non lo so, e anche se lo sapessi non ti risponderei a questa domanda.
5: Bene,
2: e ascoltatrici, no, questo guarda Stefano, mi hai fatto subito perdere.
5: Le ascoltatrici donne troviamo subito.
2: No, non lo troviamo, facciamo dei sondaggi che siano a tema Fiorentina. No, stiamo, guarda, allora, te ti ha detto che ti fa sentire contento questa Fiorentina. Bene, e sono contento e ti faccio sentire contento. Io sono molto più perplesso.
5: E come ti fa sentire?
2: Per ora sto cercando un aggettivo simile a perplesso, perché perplesso ha anche una connotazione negativa, no? Invece invece la connotazione che io vorrei dargli è quello di attendere un po', perché parzialmente fiducioso, ma non risponde completamente. Cioè, io un po' di paura ancora ce l'ho. No, perché ce l'ho ancora io molti dubbi, Stefano. Io guardo il calendario della Fiorentina e quando rientra vedo 4 punti in classifica, vedo che sei 17esimo e qualcuno mi dà del gufo, del pessimista, però io così mi sento. Io comunque ancora gli spettri della scorsa stagione non li ho messi nell'armadio.
5: Abbiamo una serie di ragazzi molto giovani di luminose prospettive. Luminose.
2: E questo però, se la vedi, no, giustamente vedi il bicchiere mezzo pieno, ma io come bicchiere mezzo vuoto ti dico quello che dicevamo dopo la sconfitta con il Torino, e cioè che ragazzi molto giovani, soprattutto tanti quanti sono alla Fiorentina, sono anche i primi che in una situazione di difficoltà, come è normale che sia perché non hanno le spalle larghe, sono i primi ad andare in ulteriore difficoltà. Quindi io per questo ti dico, sono contento che Vanoli sia riuscito a rialzare la china, ma ancora fiducioso, speranzoso, felice e contento io non riesco ad esserlo. Poi appunto, pronto ad essere smentito.
5: Una volta abbiamo già fatto questo discorso e io ti ho ribattuto con un esempio musicale dicendoti che i grandi cantautori spesso è con la freschezza che hanno dato il meglio, e quindi non è vero che i giovani non abbiano delle risorse insospettate. Non è vero, è un punto di vista da vecchio che forse ci hanno un po' inculcato in questi anni in cui questo paese è stato un paese per vecchi.
2: Sì, non mi cioè,
5: ma non è
2: passato,
5: vero che i giovani non abbiano il colpo di coda, la capacità di venire fuori dalle difficoltà, non è vero.
2: Ok Stefano, capisco il tuo discorso, ma allo stesso tempo non hanno neanche le spalle larghe per reggere comunque la pressione di una piazza che si aspetta molto. Poi non si aspetta lo scudetto già quest'anno, tantomeno, e soprattutto se tu mi fai anche un discorso su come vedi la Fiorentina dei prossimi anni, allora posso andare anch'io su aggettivi più positivi, perché davvero se questa stagione riusciamo a barcamenarci, poi il progetto che è iniziato in estate anche a me fa intravedere belle cose per il futuro. A me quello che spaventa di più è il presente, più del futuro. In questo momento, e comunque è anche qui, solo il campo poi ci potrà dire che cosa emergerà dalla squadra di Vanoli. Secondo me già la partita al Genoa diventa fondamentale, cioè tornare con dei punti dalla trasferta di Genova contro un Genoa tra l'altro ultimo in classifica, ma questo ad oggi secondo me per la Fiorentina conta men che zero. Bisogna affrontare il Genoa come se fosse primo in classifica. Però ecco, se già fai punti contro il Genoa, allora anche tutti gli impegni successivi difficili, più invece che difficili, diventano stimolanti, e quindi entri tutto
5: tu
2: in un...
5: Tu sei preoccupato dalla piazza, la piazza.
2: Sì.
5: Ma la piazza si educherà, la piazza imparerà, e sarebbe anche l'ora che questa piazza imparasse,
2: ma Stefano,
5: si educasse ad essere meno invasiva, meno pesante. Sarebbe l'ora che maturasse. Se questa squadra ci aiuta in tal senso, ben venga. Questa storia della piazza, le pressioni.
2: No, ma sono pressioni. Allora, spiega cosa intendi per sbagliare.
5: Sì. Guarda, è uno degli argomenti che mi ero segnato. Perché la vicenda Caiode ci dovrebbe ammaestrare. Ci dovrebbe dare un insegnamento. Noi i giovani bisogna saperli prendere e anche aspettare, perché poi finisce come è finita con Caiode. Il giocatore va via e dopo un anno e mezzo, 2 anni te lo vedi esplodere altrove. Allora forse avrebbe giovato un po' di pazienza in più, un po' di sopportazione se un ragazzo sbaglia una partita. Invece qua si battezzano come finiti.
2: Però Stefano, scusa, è un discorso trito e ritrito. Però è facile parlare ora, Stefano, ma se tu ripensi alla Fiorentina che dà via Caiode e che comunque si prende più di 18 milioni di euro, nel senso si prende 18 milioni e la rivendita.
5: È sbagliato filosoficamente. Aspetta. A me quanto prende la Fiorentina?
2: Bene. Ma ho messo, era una postilla. No, ma infatti io te la stavo facendo dal punto di vista tecnico. Quando se ne va a Caiode, tu hai Dodò, che oggi chiaramente è un separato in casa. Stamani si parla del Napoli, voglio vederlo in Napoli che va su Dodò. Secondo me lo stesso Dodò deve un attimo guardarsi intorno e rendersi conto che non lo vuole nessuno, almeno non ai prezzi che comunque la Fiorentina è normale che possa chiedere, cioè almeno in doppia cifra. Comunque, se te ritorni facendo un esercizio di onestà intellettuale, quando tu hai dato via Caiode davanti a quel Dodò, ma come facevi a puntare su Caiode? No?
5: Allora io lascio stare Dodò. Allora io sulle frequenze di questa radio, non più tardi di ieri o ieri l'altro, ho udito un collega anche autorevole dire: Comuzzo, ma Comuzzo ha dato il massimo che poteva dare, è finito, cioè quel che poteva dare l'ha dato. Questa è una sonora idiozia. Comuzzo è dell'anno 2005.
2: Mi piace quando si arrabbi. Dillo.
5: Dell'anno 2005, ha 21 anni. Puoi mai battezzare in qualunque campo della vita, non nel calcio, finito una persona di 21 anni? No, non puoi farlo.
2: Guarda, perché Stefano, vita... sono d'accordo su questo, sai, anche finora spesso cerco di venirti incontro, no, venirti contro, perché a volte la pensiamo in maniera diversa, ma su questo sono perfettamente. Anch'io non capisco chi, come qualche ascoltatore, poi è bello del calcio, che ognuno... Come si fa a essere certi, nel senso che uno può anche pensare, guarda, forse Comuzzo il meglio l'ha già dato, ma essere certi che ciò sia avvenuto è impossibile. Sono d'accordo. E vabbè, c'è chi ti dice anche migliorando dal punto di vista tecnico, non so, e faccio l'avvocato del diavolo, ma io sono d'accordo con te e non lo capisco chi è così sicuro, però mi immagino che non veda grossi margini di miglioramento. D'altra parte c'è chi ha più margini di miglioramento e chi meno. Comunque, ti vado già su un po' di messaggi, perché questa questione parte della si è detto
5: quello dell'Assini.
2: Ecco, sì, questo naturalmente hai così titillato l'aspetto. Vabbè, Chris da Campi ha mandato anche una prima pagina di un Playman di qualche anno fa, giusto per farmi vedere chi era Nadia Cassini. Guarda, Stefano, la citazione di Nadia vale la puntata. Potevi appoggiarci un bicchiere e rimaneva in piedi, tanto per capire. Molto bene. Poi grandi cantautori che scrivevano canzoni sul culo della Cassini, naturalmente, dice Max. Molto bene. E poi invece Giancarlo dice, Giancarlo da Monza, in riferimento al mio stato animo riferito alla Fiorentina, è sereno. Usciremo alla distanza, sono tranquillo. Per quanto riguarda la mia prima volta, è stato un Milan-Fiorentina nell'83, gol di Damiani, Oriali, autorete dei Tassotti su cross di Antognoni e gol di Franco Baresi sul rigore.
5: Bravo,
2: assolutamente sì, soprattutto l'ascoltatore che l'aveva proposto. C'è Chris da Campi che diceva: come emozione anche a lui girano parecchio i coglioni, questo è il termine usa Chris. Ormai veramente in questo giovedì di sosta abbiamo mollato ogni ormeggio e navighiamo veramente a vista. Poi Urbano, vabbè, Gabriele scherza su un aspetto, ma ora ci torno. Urbano scrive che la pensa come me, ancora bisogno di altre partite per capire chi siamo. Vedi, noi attendisti, noi che andiamo con le terga contro il muro, ci ancora le nostre terga, non quelle di Nadia Cassini, ancora aspettiamo, noi siamo

0: A Napoli si lamentano perché l'età media della squadra è molto alta, soprattutto del centrocampo. Se andate a vedere i centrocampisti bravi del Napoli, sono tutti trentenni, ultra trentenni. La Fiorentina ha tutti ragazzini. Ecco, solo per questo il nostro atteggiamento deve essere improntato ad un ottimismo di fondo.
1: Però perché? devi portarli a, poi se no sembra di ripetersi costantemente. Se uno guarda al futuro, assolutamente sì, però poi c'è il presente in cui questi ragazzini di cui parli tu sono Ulahi, che è ancora un po' un oggetto misterioso, Attà, che è un altro oggetto misterioso, Brescianini, che è un ragazzino, non lo è, Fagioli, che il suo lo sta facendo però da quando è arrivato Vanoli, e anche qui bisognerà vedere quale sarà lo sviluppo della stagione di Fagioli. E poi credo di averli detti tu. Sì, questo è il reparto di centrocampo della Fiorentina. Sì. È Indurra, scusa, manca, che è ancora anche egli un oggetto misterioso. Non lo so.
0: Infatti, Vanoli ha davanti una grande sfida. La sfida di Vanoli, vera, è quella di far coabitare questi calciatori di qualità. Perché è chiaro che l'obiettivo è la coabitazione per Ulahi e Fagioli. È chiaro. E anche a te, perché tenere fuori qualcuno è un rischio.
1: Quindi, assolutamente.
0: Manoli ha quell'obiettivo lì.
1: Ma guarda,
0: credo ci abbia lavorato in questa sosta.
1: Ti avrei voluto fare però la domanda proprio su Vanoli, Stefano, che poi anche questo è chiaramente un tema abbiamo già affrontato, ma come lo vedi? Perché insomma, in tanti, io compreso, comunque lo vedono diverso rispetto all'anno scorso. Poi anche qui Io sarò iper prudente, iper pessimista. Due partite, Venezia e Napoli, in cui hai fatto una vittoria e un pareggio. Però ecco, mi sembra ancora molto poco per dare una definitiva valutazione su Vanoli. Però fin qui un altro Vanoli o no?
0: Vanoli è arrivato con un obiettivo umanamente comprensibile: dimostrare fin da subito che la scelta che Paratici aveva fatto su di lui poco tempo prima era sbagliata. È chiaro che c'è una voglia di revanche, di rivincita, è umano. Qualcuno già dice adesso Paratici si era sbagliato, anche perché le prove di Grosso hanno aiutato a dire così, perché era talmente negativo quel che ha fatto Grosso, che adesso viene facile da dire Vanoli meritava la conferma.
1: Sì, poi, insomma, sicuramente non ha azzeccato la scelta di
0: Vanoli. Ha un compito più difficile, dovrà dimostrare di meritare quel giudizio di chi dice adesso meritava la conferma.
1: Un aggettivo che daresti a Paolo Vanoli in questo momento, primo giovedì, primo ottobre?
0: Oggi mi sfidi sugli aggettivi, ma
1: sì, l'hai lanciato te.
0: È difficile,
1: Baldanzoso io lo definirei per ora Vanoli, perché lo vedo, no, che è contentissimo di essere al Viola Park, che saltella, no?
0: La sua piccola rivincita in qualche modo l'ha già presa.
1: È bene nel momento in cui vede sul telefono.
0: Quindi è chiaro che la baldanza viene da sé.
1: Sì.
0: Poi adesso c'è da confermarla quella rivincita. Il compito è più difficile.
1: Sì. Assolutamente.
0: Perché che la Fiorentina non fosse brutta quanto era brutta quella che vedevamo con Grosso era facile da dimostrare. E lui l'ha dimostrato. Adesso c'è da confermare l'intero progetto e il fatto che lui sia l'uomo adatto per portarlo in porto, questo progetto. Il compito non è facile.
1: No, no, assolutamente. E ripeto, tra l'altro, appunto, il calendario non è che sia dei più amichevoli. Va bene, bello. Cris da Campo è scatenato oggi l'aggettivo che trovo è felicemente rauco, che è molto bello, perché effettivamente Vanoli deve avere un problema un po' come aveva Simone Inzaghi alle corde vocali e spesso si trova senza voce.

0: Gabriele,
1: è un po' sì. Gabriele il cinefilo, va bene, continua a tornare su una gaffa, su un errore ho fatto l'altro giorno dicendo che Chianciano Termi era in Umbria, e mi chiede se Nadia Cassini era umbra. No, è nata a Woodstock, tra l'altro, sono andato a vedere, morta a Reggio Calabria, ma era nata a Woodstock.
2: Nadia Cassini, tra l'altro, se non vado errato, coetanea della buonanima di Rocco, e anche lei non c'è più, la Nadia Cassini, eh.
1: Allora, esattamente, sì, e anche Rocco Commesso.
2: 49.
1: Hai visto, Stefano, su Nadia Cassini sei preparatissimo. Pierpaolo ci scrive che c'è un film della Cassini girato nella discoteca Joy Joy nel centro commerciale Pratile a Prato. Non so se sapevi questo. E poi,
2: oltre una cosa, che per esempio Lino Banfi, che in un film, ora non ricordo il titolo, nella scena appoggia una mano sul Dicuius, sul culo di cui parlavamo, non se la lavò per un po', perché avendo messo la mano sull'oggetto del desiderio,
1: vabbè, incredibile,
2: non se la lavò per un po', beh, e scherzosamente gli chiedevano se quella mano fosse rimasta.
1: Ah, voglio vedere quanto va avanti questa storia su Lino Banfi, e salutiamo, ci ascolta sempre. Alessio ci scrive: per la Fiorentina sono attendista, per il resto felice, e con il sedere della Cassini beato. Bene, io davvero, Stefano, non ti sopporto più. Sentiamoci due WhatsApp audio, vai, prima della pausa.
3: Io sono contento, Stefano, per le 3 settimane di sosta, perché non vedevo l'ora di vedere la nazionale. Felice per il governo più longevo della Repubblica Italiana, e beato per il costo della benzina e delle bollette.
1: Bello. Forse è anche un po' bugiardo.
4: Si può dire, ma è che c'entri il culo con le 40 ore? Ciao Lorenzo da Coverciano.
1: Guarda, non avrei saputo dirlo meglio, ve lo ci ha scritto Lorenzo. Sull'amico invece che ci citava un po' le settimane di pausa, il costo del gasolio, nella benzina in generale, e anche...
2: Per noi le settimane di pausa sono state uno sforzo, perché...
1: Sono, il problema è che sono... Contenuti. Non sono...
2: Produrre contenuti nella pausa è difficile.
1: Assolutamente sì, soprattutto quando è così lunga. Il problema è che ne dobbiamo parlare ancora al presente, cioè almeno fosse, ci stessimo avvicinando questo weekend a giocare tra 2 giorni contro il Genoa, invece di giorni ce ne sono 10. Ma noi non molleremo, resisteremo, cercheremo di darvi come sempre il nostro meglio nei limiti del possibile con quello che passa al convento. Se magari smettiamo anche di parlare di culi, io sono più contento, Stefano, però con te d'altra parte le vie di Stefano Prizio sono infinite. Vedremo dopo De Gustibus, vabbè, non è una questione di gusti, è una questione di...
2: Dopo, se vuoi, rispondo anche all'amico che ci ha mandato il messaggio quando dice che c'entra il culo con le 40 ore.
1: Sì.
2: Che dopo una risposta, perché qualcuno spesso ci accusa che c'entra la politica col calcio. C'ho la risposta dopo.
1: Bene, dopo la pausa, piccolo break, e poi torniamo qui in diretta a Garrisca al Vento.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola. Incoming
2: message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: 17.34, di nuovo in diretta a Garrisca al Vento, Giacomo Galassi che vi parla, Stefano Prizzo in collegamento per le consuete due ore del giovedì insieme al magister di Radio Firenze Viola, Stefanus Prizius, qui insieme al 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, insieme allo 055 77 111 71 e soprattutto insieme a Nadia Cassini che ci sta facendo compagnia, naturalmente lei che purtroppo non c'è più e che però evidentemente evinco dai messaggi di Stefano e anche di diversi ascoltatori, insomma è stato nella mente di diversi,
6: è ben presente tuttora,
5: ecco, ma come ti è venuto in mente? Cioè, ma perché in un giovedì a caso te ha tirato fuori il sedere di Nadia Cassini? Veramente solo i Dio lo sa. Detto
6: perché
5: questo,
6: io ti ho proposto un sondaggio intimista, me l'hai bocciato
5: e quindi te, e hai dovuto rilanciare,
6: e io te ne ho dato uno più greve.
5: Bene, a proposito di aggettivi, avevi promesso una risposta all'amico che diceva cosa c'entra il culo con le 40 ore. Ti aggiungo il messaggio che ci manda, scusa, è un altro Lorenzo da Coverciano che ci saluta e dice: siete grandi, aprirebbe un dibattito cosa c'entra il culo con i 90 minuti. Detto questo, Stefano, che c'entra il culo con le 40 ore?
6: Allora, a quelli che ci dicono spesso che c'entra la politica col calcio, ebbene, e leggete che cosa ha detto il premier inglese Burnham sulla questione, l'avrete letta, del City, che rischia grosso per aver evaso più volte le regole finanziarie della Premier. Ecco, il primo ministro inglese ha detto chiaramente di non voler perdere l'investimento del proprietario del City Mansour, lo sceicco emiratino Mansour, poiché, ha detto appunto il primo ministro, hanno fatto tanto per Manchester. Ecco, qui non è più una questione di calcio o di sport, è pura politica. Vedete bene che nel calcio contemporaneo, in cui le finanze sono diventate la questione, il fattore preponderante, anche se un club viola le regole, poi spunta fuori un politico, in questo caso il primo ministro inglese,
5: Ma la stessa Etihad, Stefano, oggi ha fatto, no, sponsor di maggioranza, che poi appunto fa riferimento allo sceicco di cui parlavi tu, ha minacciato reprimende anche nei confronti di tutta la Gran Bretagna, cioè lo stop ai rapporti internazionali.
6: Diventa geopolitica la questione.
5: Ma è chiaro che chi dice che il calcio e lo sport non devono entrare niente con la politica o vive su Marte, oppure
6: lo sono già, il calcio è già politica.
5: Esatto. Ma anche chi dice che non c'entra niente esprime un pensiero politico, ma faglielo capire. Però in tanti credo che si rendano conto anche dell'importanza dello sport. Anche
6: il nostro mestiere è tentare di farlo capire a chi fa fatica.
5: Tu citavi gli arabi, no? C'è la pratica dello sport washing, che poi è un termine che è stato trovato negli ultimi anni e che c'è sempre stato. In realtà basti vedere che ogni regime punta primariamente sullo sport proprio perché sa il valore che ha all'interno delle società. Prima di andare con altri messaggi, poi so che hai da dire la tua anche sullo stadio, lo sai perché si dice il culo con le 40 ore, Stefano? Perché me lo sono andato a cercare, effettivamente è un'espressione che ho sempre utilizzato, che forse un tempo già cercai, sai, nelle serate
6: perché
5: davanti a una birra con gli amici.
6: Le 40 ore sono una devozione,
5: sulla liturgia, che poi mi dai a me del prete,
6: una preghiera.
5: Sei
6: devozione che si faceva come il triduo, sono una serie di preghiere
5: È un santissimo sacramento per 40 ore consecutive al ricordo del tempo trascorso tra la morte e la resurrezione di Gesù. Questo è.
6: E la domanda è: che c'entra parlare del culo che è materia greve, corporea, volgare, con la una materia sacra?
5: Molto, molto bene. Insomma, i percorsi di Garrisca al Vento veramente prendono delle strade che mi sfuggono di mano ogni tanto, ma è anche il suo bello. C'è ad esempio chi come Max, Stefano, anzi più che altro a me, dice: no, il problema è come mai non hai tirato fuori il tema del sedere, del fondo schiena, della Cassini in tutti gli altri giovedì, invece che domandarsi perché l'hai tirato fuori oggi. E invece Ale alla Valdisieve dice: ma con tutti i fondo schiena che ci sono, vai a pensare proprio a quello della povera Nadia. Detto questo, Stefano, andiamo avanti e dimmi la tua sullo stadio. Che cosa vuoi dire sullo stadio che non sia già stato detto?
6: Udivo nella trasmissione precedente di Calamai con Loreto,
5: sì,
6: udivo il bravo Mongatti parlare dello stadio e di come sarà, se sarà finito, e i tanti discorsi che si fanno attorno a questa opera. Io mi domando e domando: in questo nuovo impianto che richiede tanto tempo e tanti denari, ci sarà una tribuna stampa accessibile per disabili? Poiché vi do una notizia, al momento non lo è. Al momento la tribuna stampa dello Stadio Franchi è una tribuna stampa ariana, ma non di Ariano Irpino, ariana del partito nazista di Hitler, perché esclude gli handicappati, tant'è che personalmente non ci metto piede da 13 anni, perché è irraggiungibile da chi non abbia due gambe buone, da chi viaggi in carrozzina o viaggi zoppo.
5: Specifichiamo, Stefano, la tribuna stampa, no, nel senso che mi ricordo che anche di recente
6: io parlo della tribuna stampa. Degli altri settori, sì, immagino che non si discute nemmeno, perché non credo che sia, credo sia ancora più difficile renderli accessibili.
5: No, però
6: certo, in un mondo ideale sarebbe
5: ma
6: bello.
5: Nel parterre c'è lo spazio, no? Che poi hai avuto anche modo tu di...
6: Nel parterre, pagando il biglietto, sì, certo, non c'è dubbio. Cosa che ho fatto più volte.
5: E infatti, mi ricordavo questo.
6: Pagando quei 100 euro di biglietto, perché costa più dai 70 ai 100 euro il biglietto nel parterre. Certo non c'è il piano di lavoro, gli attacchi per il computer...
5: No, davvero.
6: La stampa dove si recano i colleghi a lavorare non è accessibile.
5: È una battaglia che porti avanti da tempo. Faremo pervenire la richiesta al comune di Firenze.
6: Una domanda, visto che si fa nuovo, che si spendono un sacco di soldi, anche dei fondi europei, sarà accessibile? C'è qualcuno che mi dà una risposta? Un'istituzione?
5: Bene.
6: La Fiorentina?
5: Ti metteremo in contatto, Stefano, anche se immagino
6: certo,
5: che tu ce li abbia.
6: Immagino.
5: Direttamente, intanto vediamo che finiscano quantomeno la curva Fiesole, visto che poi citavi tu l'intervento di Donato Mengatti. Io ne ho scritto anche su firenzeviola.it. In questo momento c'è un po' un punto, no, sul Franchi, anche nel giorno in cui Malagò ha fatto presente una cosa che ha confermato anche Mongatti, e cioè che al di là del fatto che siamo un po' indietro sulla realizzazione dello stadio, che però entro il 2030 dovrebbe essere finito. Ora l'obiettivo sarebbe finire per la stagione 2029-2030 a settembre, e questo sembra un po' più complicato, però per il 2030 sarà finito, quindi per il 2032 sarebbe pronto per Euro 32. Si parla dei 14 stadi indicati dalla FIGC alla UEFA come potenziali sedi per l'Europeo, che vedrà la scelta su 5 impianti, e di questi 14 solo Torino è finito, e il secondo più avanti è il Franchi, perché addirittura si parla dello stadio che Milan e Inter dovranno fare, dello stadio che la Roma dovrà fare, dello stadio che il Bologna dovrà fare. Ancora sono tutti progetti progetti, e tu lo sai meglio di me, anche a Firenze quanti anni ci siamo portati dietro i plastici, i progetti, i rendering prima.
6: Personalmente ho iniziato a sentir parlare di Stadio Nuovo, correva l'anno 2003. Posso anche dirti chi sentì parlare di Stadio Nuovo: l'ingegner Gino Salica.
5: Beh,
6: allora presidente della Fiorentina, già parlava di Stadio Nuovo. Sono passati 23 anni. Questo è.
5: Allora,
6: questo accade a Firenze, non a Reggio Calabria. A Firenze, siccome spesso ci pasciamo,
5: dici.
6: Andiamo orgogliosi del fatto che in Toscana il vivere è civile, che la Toscana è avanti, che noi siamo mentre gli altri sono indietro. Ecco.
5: Beh, però gli altri un po' indietro, un po' indietro sono. Comunque
6: gli altri saranno indietro, ma non è che noi facciamo i 100 metri, eh?
5: No, assolutamente. Allora, ringrazio il collega Luca Cellini, che oltre oggi a essere a raccogliere dichiarazioni Malagò anche sullo stadio, oltre sul casino che sta succedendo nella FIGC, mi ha mandato anche le formazioni ufficiali di Armenia Italia Under 21, match valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria del 2027, e c'è Sheldon Dur a guidare il centrocampo con Lipani e Pisilli e con la numero 10 sulle spalle. C'è anche Comuzzo e Favasuli che giocano uno centrale e l'altro Comuzzo, esterno.
6: Quello no. Che qualcuno è finito.
5: Sì, sì, è già.
6: Sembra in Under 21 giochi e gli auguriamo anche di giocare bene.
5: Eh sì.
6: Grazie 2005.
5: Bene, detto questo tornerei sui messaggi vocali al 348-751-3933. Devo dire che poi invece come messaggistica scritta è partita tutta anche una discussione, direi veramente di un certo spessore culturale, su quali sono i culi migliori, ecco, visto che questa è tutta colpa tua, Stefano Prizio, cioè io faccio, va bene, c'è di peggio, sì, questo te lo posso concedere. Sentiamoci due WhatsApp audio, vai Sara.
0: Salve, molte volte non mi trovo d'accordo con i discorsi di Stefano Prizio, spesso molto provocanti e punzecchianti, ma questo è proprio il taglio del suo modo di intendere il giornalismo, quindi rispetto comunque il suo procedere deontologico, diciamo. Oggi invece sono completamente d'accordo e stimo Prizio per il discorso che sta portando avanti, anche per un motivo, perché l'abbattimento delle barriere architettoniche in favore di chi è svantaggiato, che porta un handicap, è segno di modernità oltre che di inclusività, è segno di saper stare al mondo in qualche modo, anche nel settore dell'architettura. Ciao, grazie Guido.
7: Allora, come fai a fare il commentatore, anzi il conduttore, senza sapere di chi è Nadia Cassini? Cioè è il colmo, guarda.
5: Perché? Perché? Spiegatemi perché non dovrei poterlo fare, perché non conosco, cioè di una donna vissuta insomma diversi anni fa e che purtroppo ci ha salutato, vedo, nel 2025. Stefano, rispondo a te, all'ascoltatore anche Guido, no, che faceva riferimento a quello che dicevi sulle barriere architettoniche, e tra l'altro c'è un amico che evidentemente non è un grande fan del nuovo progetto, Andrea Racchianciano Terme, per l'appunto, bellissimo, che insomma l'altro giorno ho fatto la gaffa proprio su Chianciano Terme, quindi grande, un abbraccio a tutti gli amici di una cittadina che io ho frequentato spesso, però arrivando dall'Umbria, e per questo pensavo, va bene. Di base questo progetto del Franchi ha più cose negative che positive, non ultima questa che sento dire ora: sicuramente non risolverà il problema della viabilità che c'è ogni volta che gioca la Fiorentina, problema della viabilità no, però Stefano, mentre parlavamo sono andato a ricercare anche dal progetto, risulta che la riqualificazione del nuovo stadio Artemio Franchi prevederà l'eliminazione totale delle barriere architettoniche e l'accessibilità per i disabili in tutti i settori dell'impianto, inclusa l'area della tribuna stampa.
6: È una splendida notizia, noi aspettiamo naturalmente di vederlo. Mi fa piacere il messaggio di prima, ringrazio l'amico, dico che in giornate come queste, se non ci si mettesse un po' di provocazione, sarebbe dura fare le trasmissioni, questo intanto. Ma poi io parto da un presupposto, come fiorentino Allora, sarò mica l'unico giornalista disabile di tutta Europa? Ce ne sarà qualcun altro? Io credo di sì. Allora, che figura facciamo noi di Firenze se dalla Germania arriva un collega in carrozzina e gli dicono: guardi, lei deve tornare a casa sua perché qua non c'è ascensore, non si va su. Facciamo una figura? Lo devo dire qual è la figura che facciamo?
5: Cascina.
6: Lo dico. Cascina. Di merda.
5: Sì, però Stefano, stai veramente mi stai facendo venire i nervi a fior di pelle. Lo sai che io cerco di tenere sempre un linguaggio di un certo spessore. Dal latino alle parolacce troviamo una via di mezzo.
6: Di palta,
5: molto meglio la palta. Comunque, appunto, continuiamo a dire: ci saranno, quindi fanno parte. E tra l'altro, scusa, fammi chiudere anche sulla questione stadio. Effettivamente leggo dei commenti sui social che hanno perfettamente ragione. Ora, al di là dello stadio Artemio Franchi, vedo anche la discussione su a che livello è la Toscana, scalda, c'è un paio di messaggi. Però, scusa Stefano, mi commenti un attimo il fatto che nelle proposte della FIGC alla UEFA dei 14 stadi ce ne sono 11 per un evento che si terrebbe tra 6 anni, 11 stadi che non esistono attualmente. Cioè, l'Italia è un paese veramente incredibile, al di là delle regioni, cioè, no? Ti sembra normale una cosa del genere?
6: No, come i bilanci ormai si fanno sui futures, cioè sulle prospettive di quello che guadagnerò e non più su quello che ho e che produco, ugualmente si fa con queste cose. Ormai la realtà sembra quasi un optional in tutte le nostre attività umane.
5: In sociologia si parla di post-verità, no? Va bene, Crista Campi mi dice: dopo Chianciano e la Cassini mi scordo di lavorare a Sky, va bene, ma ammesso che io ci voglia lavorare a Sky, che è una testata, insomma, di tutto rispetto, però io sto
6: però
5: bene a Radio Firenze.
6: Cinema anni 80, un ripassino bisognerebbe farlo.
5: Sì, allora se faccio un ripassino sul cinema anni 80, se mi permetti prima di vedere, ecco, i film di Nadia Cassini, ce ne sono tanti altri da vedere prima, ecco. Diciamo, perché qui 70, ora 70. Sembra che non conosco, non lo so, Antonioni o gente così. Ora che Prizio sia provocante, anche no, magari provocatorio, segnala Stefano da Calenzano, però sei anche un po' provocante, diciamocelo.
6: Un po' provocante, dipende dai gusti,
5: sì.
6: Sempre dai gusti. Dipende.
5: Va bene, Bruno da Viterbo dice che Nadia Cassini è la causa della sua scoliosi e del calo della vista. Francesco da Balatro ti scrive: caro Prizio, che negli standard europei sono previsti gli spazi per invalidi disabili, quindi se la ristrutturazione rispetta tali standard la risposta dovrebbe essere di conseguenza. PS, per i disabili invalidi ci sono le tariffe a prezzo speciale, la Fiorentina è una delle poche società ad applicarla ad invalidi dall'80% per correttezza. Poi bello, perché Andrea invece, credo sì, sulla questione delle 40 ore ci scrive: durante queste preghiere c'era tanta gente e spingevano un signore nella calca, toccò il sedere di una signora, lei si girò e gli disse: perché mi stai toccando il sedere? Lui rispose che era per la preghiera delle 40 ore, lei rispose: che c'entra il culo con le 40 ore? Non lo so, mi torna non
6: forzata, ma carina.
5: Sì, assolutamente. Gabriele da Mestre: in proporzione al Franchi arrivano tanti più tifosi da fuori Firenze, la volontà di continuare ad avere uno stadio in centro città piuttosto che decentrato e più accessibile sarà l'ennesima scelta sbagliata, continuando ad avere gli enormi problemi per raggiungerle, il traffico va sempre in tilt, scelta scellerata. Io rispondo a Gabriele che, guarda, quale sia la scelta giusta solo il Dio lo sa, ma ragionando anche al punto in cui sono tutti gli altri club, pur essendo indietro con un progetto fallace che avrà diverse, in questo momento almeno il comune di Firenze è riuscito a essere nettamente più avanti rispetto a club che sono ancora a ragionare dei famosi plastici di cui parlava Gino Salica nel 2003 a Stefano Prizio. Quindi almeno siamo a quagliare, a arrivare, voglio dire, ad avere un impianto con la curva Fiesole che è già stata coperta, con la tribuna stampa che avrà l'accesso per gli invalidi e quantomeno una struttura che non rischia di cascare a pezzi, perché ora, senza tornare su Rocco Commisso che portò in diretta Rai un sasso, un calcinaccio caduto dalla struttura del Franchi, è una struttura in decadimento che veramente mette a serio rischio l'incolumità di
6: chiunque. Il Franchi è sempre lo stesso, è una struttura costruita nel 1931 e che quindi un anno prima quei mondiali di cui stiamo parlando, un anno prima, avrà compiuto 100 anni.
5: Sì, allora garbava di più Gloria Guida, bene, registriamo. E poi guarda, io leggo più o meno tutti i messaggi, questo è un po' delicato perché va a coinvolgere un dirigente della Fiorentina, però rispondi tu Stefano. Pine ci scrive: vogliamo parlare del culo di Ferrari, non era buono nemmeno per l'S lunga e si è ritrovato a fare il direttore generale della Fiorentina. Come rispondi a questa affermazione dell'amico Stefano?
6: Ma, rispondo che il curriculum di Ferrari porta anche altre esperienze che, se non sbaglio, sono al Sole 24 Ore. Una sicuramente al Sole 24 Ore. Ferrari è un uomo di potere, è un uomo che sta nelle aziende. Evidentemente ha instaurato con Rocco Commisso un rapporto di fiducia, di lì, prima con Commisso e poi con Barone, un rapporto di fiducia, di lì la sua permanenza nella Fiorentina tuttora. Io non lo liquiderei dicendo l'esse lunga o non l'esse lunga. È uno che comunque si è guadagnato la fiducia di uomini molto importanti e ricchi e gode di questa fiducia. E di conseguenza occupa un posto di rilievo nella Fiorentina.
5: Torniamo a sentirci WhatsApp audio, sentiamocene due, vai Sara.
8: Allora, se si fa un paragone con gli ultimissimi sondaggi che ha lanciato Prizione, preferisco gli ultimi, però se si parla di Fiorentina comunque fiducia. Ciao. Beh, ragazzi.
5: Beh,
9: Stefano, sei un mito. Comunque, per rispondere alla tua domanda, a me mi piace il culo della Liotta. Ciao Stefano, numero uno.
5: Ragazzi, ora stop, perché cioè stiamo superando, diciamo, tutte delle soglie che francamente, ecco, non condivido. Ma sinceramente mi sembra che sia più rispettoso nei confronti, insomma, della donna.
6: La Liotta mi risulta sia una splendida showgirl.
5: Sì.
6: Con un bel personale, culo compreso. Con tutto, presini o non presini, e quindi complimenti alla Liotta, alla sua mamma e l'ha fatta bella.
5: Alla nonna, anche a Sanremo si parlò anche della nonna della Liotta. Lorenzo ci scrive: Giacomo, non capisco il buva sul nuovo stadio, secondo me sono gente che non prende l'acqua da 44 anni contati e si immagina la partita dalla Fiesole, l'importante è che venga finita e sia funzionale insieme alla tramvia, vedrai ci arriva facile. Anche Gabriele, cioè l'ascoltatore, si lamentava di come arrivare allo stadio, semmai il problema è la tranvia. Ora, al di là del fatto anche il Franchi poi se finirà nel 2030, cioè, 4 anni sono lunghi. Tra una cosa e l'altra, il progetto della tranvia a Campo di Marte è stato approvato, dovrebbe cominciare, però i lavori devono ancora iniziare, deve ancora essere finita quella di Bagno a Ripoli, quindi insomma si parla nel 2030. Ci sta che Gabriele dia valore ai prossimi 4 anni, che continueranno a essere abbastanza un inferno, perché è inutile raccontarsi barzellette. Arrivare al Franchi senza motorino è un inferno, e a volte anche il motorino è molto complicato. Poi per espiare, caro Giacomo, la mancata conoscenza di Nadia Cassini, propongo di vedere le repliche dei film che fanno spesso sul canale 34 e il digitale terrestre. Bene, quindi stasera tutti connessi. Poi Alessio ci scrive:
6: in ginocchio sui ceci, però
5: in ginocchio sui ceci. Quelli che vogliono gli stadi fuori portano sempre l'esempio di Monaco, poi vai a giro per l'Europa e vedi che la maggior parte sono in città o comunque circondati da centri abitati. Digli agli esperti che vengono al massimo 3 volte l'anno al Franchi. Qui Stefano si entra sulla...
6: Comunque in Monaco io ci sono andato dietro alla Fiorentina nel 2010, è sperduto in un posto, io non lo so cosa sceglierei, perché c'è un immenso parcheggio, poi c'è questo stadio meraviglioso, meraviglioso, ma se puta caso esci dallo stadio e ti ritrovi in mezzo al nulla e non so, devi tornare a casa tua a Monaco, non so come fai, eh.
5: Ma è grosso il problema di Campi, è stato questo, cioè è stato quindi, che la stessa regione non aveva voglia di costruire delle infrastrutture che sarebbero costate tanto, avrebbero richiesto tanto, anche dal punto di vista, no, di burocrazia eccetera eccetera, perché ti rischiavi, no? Si parlava dell'area dove c'è la smana, i terreni dei casini, cioè, è un posto che, come dici tu, a quel punto uscivi dallo stadio e eri bene o male nel nulla, insomma la cosa più vicina è Campi, che comunque a piedi una ventina di minuti, mezz'ora ti ci vogliono, e poi da Firenze men che meno. Però io dico, voglio dire, secondo me tanto una soluzione mettere d'accordo tutti non c'è, già che se arrivi a quagliare, ecco, mi sembra un'ottima notizia per tutti, a prescindere il fatto che magari quella cosa poteva piacere di più e quell'altra di meno. Di sicuro penso che si possa essere tutti d'accordo, come dicevamo prima, il Franchi così come era prima della ristrutturazione non era più accettabile, quindi andava trovata una soluzione, assolutamente. Allora no,
6: si butta giù sì. Il caseggiato di via Bellini,
5: sì. Sì, contenti residenti.
6: Di nuovo si fa di nuovo il campo di via Bellini.
5: Va bene.
6: Bisogna anche contentarsi, a proposito del contento, felice e beato.
5: E beato.
6: Che a un certo punto dovremo anche contentarci di qualcosa.
5: Assolutamente sì. Allora,
6: sperando che facciamo il meglio possibile.
5: Finita la prima ora, caro Stefano, ci dobbiamo fermare. Ce n'è un'altra in vista, di Carisca al Vento, sempre un Giamo Galassi, io Stefano Prezzi, e quindi voi restate con noi.

0: l'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro e campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
7: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un olivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
8: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
7: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. Fiamme anche davanti a un liceo a Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
8: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
7: Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento. Ci circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
8: Ed è tutto. A più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
10: Seconda ora di Garisca al Vento al Via con Giacomo Galassi che vi parla, con Stefano Prizio in collegamento video, canale 92, lo vedete in tutto il suo splendore con questa camicetta a maniche corte che sa molto di luglio più che di inizio ottobre, però giustamente tu Stefano ti adegui anche a quello che è il clima. Sembra luglio, ecco, almeno luglio di 10-15 anni fa, più che ottobre. Bene, detto questo, 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per se invece volete chiamarci, con Sara Mastrasimone alla cura della parte tecnica. Basta parlare di natiche per quanto possibile, anche se qualche messaggio credo che dalla prima ora sarà emerso, però mi auguro che si vada sulla questione della fortuna, di che magari no, è anche un aspetto fondamentale che di cui avrà bisogno la Fiorentina quando rientrerà a giocare ormai tra 10 giorni. È veramente una maratona infinita che ci porterà al Genoa. Non abbiamo parlato mai di Fagioli nella prima ora, che poi voglio dire è uno dei pochi temi che emergono da queste settimane, visto che poi siamo curiosi di vedere se anche domani Mancini lo vorrà schierare da mezzala. Non so se hai visto la partita dell'Italia contro la Turchia, ma in generale sì. Che dati sei fatto di questo calciatore di cui hai parlato anche nell'editoriale, Stefano?
13: Ma certamente è il tema Fagioli, è il tema che al di là di Caiode si impone di più dopo la partita della nazionale, perché questo è un calciatore di qualità che nella Fiorentina gioca in una posizione, anzi è stato spesso oggetto di discussione la sua posizione. Può fare il regista, non può fare il regista, chi ce l'ha visto e ce l'ha messo, chi non ce lo vedeva e non ce l'ha messo. Poi va in nazionale e gioca da mezzala, e gioca bene da mezzala. Allora, che cos'è Fagioli? Per me la risposta è banalotta. Fagioli è un giocatore di qualità straordinaria, qualità superiore. Perciò, come lui stesso ha detto proprio ieri, è a suo agio in ogni posizione della mediana.
10: Sì.
13: Purché giochi in una squadra che gli fornisca compagni di qualità e sia una squadra che attacca, questo ha detto. Poi ognuno si può fare la sua idea su cosa sia davvero Fagioli. A me piace molto da mezzala, secondo me potrebbe averci indovinato Mancini.
10: Però alla Fiorentina vedrai.
13: Però d'altra parte la Fiorentina Vanoli prima o poi sarà costretto a porsi il problema della convivenza con altri giocatori, a meno che non si pensi che tenga fuori Ulai a tempo indeterminato, cosa che io non credo e non mi auguro. Dovrà rivedere un po' le sue convinzioni sulle gerarchie a centrocampo.
10: Vedremo, dai, poi ne parliamo anche con i prossimi ospiti. Torno su qualche messaggio al 348-751-393. Chiedo a Sara se ci fa sentire due WhatsApp audio. Vai, fatti bene.
14: Un abbraccio a Giacomo e un reverenziale pat pat sulle spalle a Stefano. La differenza fra i glutei della Cassini, che erano qualcosa di memorabile, di bellissimo, artistico, e il culo di uno come Sabiri, che riesce a vivere e campare lavorando un giorno ogni due anni, è sostanziale. Sabiri per ora all'Eyup Sport ha fatto zero presenze, e siamo a 3 settimane da quel 25 ottobre dove lui ha lavorato 20 minuti e ha campato 2 anni.
15: In realtà giusto che lo dice Prizio sulla liturgia delle 40 ore, ma la frase "il che c'entri il culo con le 40 ore" nasce perché durante le 40 ore ci fu un nobiluomo che toccò le terga a una nobildonna, la quale si girò e gli disse: "A ciccio, e che c'entri il culo con le 40 ore? Ciao Paolo."
10: Vedi, questo è un'altra, cioè un altro amico che ci riporta questa versione. Va bene, non credo che nessuno fosse presente al momento, però sì, va bene. Sulla invece la vita di Sabiri, direi che quasi tutti credo che possano puntare, no? Che cosa vuoi fare da grande, figliolo? Ecco, voglio fare Abdelhamid Sabiri, perché si è preso quasi 1 milione di euro per 5-6 anni, per 4-5 tutti, sì, giocando forse un paio di annate negli Emirati Arabi le ha fatte, però per il resto parecchi viaggetti al Viola Park, e poi è stato magari per i fatti suoi, direi ci sta di puntare ad essere Sabiri.
13: Ognuno cosa vuole dalla vita. Io non so se quello sia il mio ideale. Il tuo ideale è quello di prendere soldi per non far nulla?
10: No, vabbè, ma ti alleni. No, in effetti dipende. Sentiamo se Duccio Mazzoni ha Abdelhamid Sabiri come modello da seguire nella sua vita. Ciao Duccio, buonasera.
16: Ciao Giacomo, ciao Stefano, buonasera.
13: Ciao, buonasera.
10: Che ne dici?
16: No, proprio di no. Sabiri modello, no, mi rifiuto. Insomma, magari altri, però Sabiri, insomma, dai.
10: Beh, dai, però no, cioè, arriviamo perché un ascoltatore ci diceva: insomma, stare degli anni, lavorare 20 minuti di fatto negli ultimi 2 o 3 anni, prendendo sempre lo stipendio, c'è di peggio. Ecco, mettiamola così. No,
16: sì, sì, quello sicuramente. Diciamo che ha trovato il bengo di Sabiri da questo punto di vista, però come sempre l'errore non è di Sabiri, che ha strappato dal suo punto di vista un contratto straordinario e legittimo, ma è di chi ha permesso tutto ciò, ecco, per come la vedo io, perché poi alla fine chi glielo faceva fare a Sabiri, no, anche se ha provato altre mete esotiche e non solo, però insomma credo che sia uno dei tanti errori di una gestione che ha portato a Fiorentina a spendere tanti soldi, soprattutto di cartellini per giocatori che poi in campo hanno reso zero, praticamente nulla, insomma.
10: Sì, la lista è lunga, e tra l'altro ti riporto anche lo sfogo di Leonardo Pettinari, che è un ex giocatore delle giovanili Viola, che ha anche allenato fino a pochi anni fa sulla gestione commisso, giusto per chiudere, secondo me chiosa anche quello che dicevi tu sulla scelta di Sabiri, perché aspetta, il calcio è definitivamente morto in Italia, è diventato uno sport diverso, non meritocratico, dove un bimbo o ragazzo viene valutato da una manica di ubriachi incompetenti, sottopagati e dopo larvoristi che non hanno giocato neanche Giardini. Quindi un serenissimo, direi, Leonardo Pettinari. Detto questo, e arrivando un po' sui temi invece un po' più d'attualità di Casa Viola, ammesso in queste settimane di sosta, trovare l'attualità di Casa Viola è veramente molto complicato, però ti riporto sulla questione stadio, Duccio, perché su Repubblica, insomma, ne scrivete spesso. Oggi è stata una giornata in cui Malagò ha detto: il Franchi è parecchio avanti rispetto a tutti gli altri, siamo abbastanza vicini a quagliare, diciamo, sulla situazione Euro 2030. Ci vorrà ancora un pochino, però insomma il Franchi sembra messo molto bene. E la questione fiorentina, secondo te, e la partecipazione come andrà a finire? Perché ancora non ci sono decisioni definitive.
16: Allora, da quello che ho capito, parto dalla prima tua domanda, Giacomo, che è quella relativa all'europeo. Firenze è sicura di essere uno dei 6 stadi, poi c'è da capire se sarà uno dei 5 stadi titolari o come lo scenario più verosimile oggi alle 18:15 del primo di ottobre, se sarà invece lo stadio riserva insieme ai 5 stadi titolari che nella mente del governo, in particolare della FIGC in questo caso, dovrebbero essere l'Allianz Stadium di Torino, San Siro, Roma Stadio Olimpico, Napoli e Palermo anche per motivi geopolitici. Firenze sarebbe il primo stadio riserva, questo significa che da una parte avrebbe comunque i soldi, 15-20 milioni di euro che spettano alle sedi scelte come candidate per l'europeo, però allo stesso modo per ospitare delle partite bisognerebbe che uno dei 5 stadi che ho elencato prima avesse dei problemi nella costruzione del nuovo impianto e al 2031 non fosse pronto, allora a quel punto subentrerebbe Firenze.
10: Messa così il top, Duccio, no? Cioè ricevi i soldi e non devi poi neanche prodigarti per ospitare.
16: No, perché devi essere pronti, insomma, devi essere pronto in caso di forfè a prendere il posto. Quindi è chiaro che se te non vieni scartato e magari il progetto va più per le lunghe perché non hai la scadenza di Euro 2032, poi non puoi sostituire un impianto in corsa. È chiaro, parliamo di 3 stadi che sono San Siro, la favorita di Palermo e Napoli, il cui iter è molto più distante, molto più lontano da Firenze, come ha spiegato oggi Malagò, e quindi da questo punto di vista c'è una voglia anche per il discorso delle città che rappresentano di inserire queste città, però c'è un elemento ostativo non da poco. Firenze comunque il primo lotto di lavori lo dovrebbe terminare l'anno prossimo. Firenze è comunque una città che da un punto di vista di vocazione turistica relativa ai grandi eventi sportivi ha già dimostrato di avere voce in capitolo. Firenze ha poi anche un percorso che piace molto alla UEFA, ne parlavo off records con Uva, che il dossier Firenze lo conosce bene perché è stato anche un studente di Ardella qualche anno fa. Ha tutta una serie di situazioni, penso alla tranvia, alla mobilità, alle interconnessioni che sono già state sperimentate, quindi tutti i punti a favore, però a oggi Firenze nell'idea della FIGC è il primo stadio riserva. Poi magari ci saranno dei problemi a Napoli, a Palermo, e Firenze subentrerà. Per quanto riguarda il discorso della Fiorentina, credo che la prossima settimana sia quella definitiva, nel senso che entro la prossima settimana il comune valuterà in maniera approfondita tutto il project che la Fiorentina ha fatto pervenire in più step nel corso di quest'estate, perché all'inizio è arrivata la prima proposta, poi sono state richieste delle integrazioni che sono state mandate insomma nelle ultime settimane, quindi la scadenza per chiudere diciamo il quadro è del 12 ottobre. Il 12 ottobre il comune, se la proposta della Fiorentina andrà bene, dichiarerà il pubblico interesse e quindi si partirà con l'iter di project, altrimenti insomma si ritorna come nel gioco dell'oca alla casella di partenza. A quel punto o riparte un altro iter con la Fiorentina oppure il comune deve impegnarsi autonomamente per reperire i 55 milioni mancanti per completare il secondo lotto della verde.
10: Beh, direi un quadro perfetto ci hai fatto, Duccio, e allora ti porto un po' più sul campo, nel senso, prendo spunto anche da quello che avete scritto su Repubblica e poi di cui si parlava anche in questi giorni su Firenze Viola, sulla questione legata al monte ingaggi, no, e all'obiettivo della Fiorentina, perché effettivamente quello che avete analizzato è che la Fiorentina per la prima volta da diversi anni parte con il nono monte ingaggi della Serie A, quando negli anni scorsi era sempre tra il sesto e l'ottavo più o meno, e partendo da questo scrivevate, secondo me anche a giusta ragione, che insomma la Fiorentina poi deve fare un'impresa, perché il monte ingaggi anch'io credo che sia un bel quadro del valore della squadra, e quindi il valore della squadra è dal nono posto, se vuoi arrivare sesto o settimo devi fare di più di quello che poi è il tuo monte ingaggi. Ma te la sviluppo con la domanda che su Radio Firenze Viola facciamo fin da stamani sul nostro canale WhatsApp e che poi ci domandavamo anche ieri con Angelo Giorgetti. Stante al primo ottobre, la faccio anche a Stefano Prizio, però prima voglio sentire la tua risposta, Duccio. Firmeresti per fare la Conference League il prossimo anno? Il che vuol dire settimo posto, vuol dire comunque una stagione con qualche soddisfazione, però non vuol dire andare né in Europa League né in Champions.
16: Io firmerei subito, vedo mattina proprio adesso, perché credo che comunque la conference, che vabbè sappiamo non essere la miglior competizione europea possibile, è comunque una competizione europea che negli ultimi anni qualcosa ha dato alla Fiorentina, e credo che possa essere un altro tassello di crescita di un progetto sportivo che è ripartito quest'anno. Quindi il discorso del monte ingaggi era per sottolineare quella che è stata una filosofia diversa di Paratici, perché tanti hanno sottolineato quelli che sono stati gli investimenti sui cartellini, ma a determinati investimenti anche importanti sui cartellini non sono corrisposti come in passato degli investimenti significativi sugli ingaggi. L'esempio che abbiamo fatto oggi sul giornale, insomma, sono i 64 milioni spesi per una IATA. Si va a mettere a bilancio, sono due giocatori che ti costano 1,3 milioni netti a TA, 1,5 la I, vado a memoria, quindi comunque degli ingaggi iper sostenibili per una squadra come la Fiorentina. Siamo passati da una situazione dove per esempio c'erano giocatori tipo Kouame che guadagnavano quasi 2 milioni, Mandragora stesso, non cito Dzeko, è stato preso a parametro zero e ne prendeva quasi 3 netti, quindi è stato fatto un cambio di filosofia più per il futuro che per il presente. È chiaro che in tutto questo contesto ci sono squadre che invece hanno cambiato anche il loro status, perché per esempio l'Atalanta era una di quelle squadre che era dietro come monte ingaggio alla Fiorentina, e qui con l'era giunto gli è ripartita verso un percorso di investimento sugli ingaggi dei giocatori, lo stesso Como con il fatto della Champions, anche per aver preso, diciamo, il giocatore fino all'anno scorso era più pagato nella rosa della Fiorentina che era Ken, anche fino a qualche settimana fa, ha aumentato anche lui il monte ingaggi. Come sempre si dice, non è una scienza esatta, nel senso che puoi benissimo fare delle grandi cose con un monte ingaggi irrisorio, anche perché hai competenze calcistiche, e questo speriamo sia il caso della Fiorentina, però 9 su 10 in Italia, di solito con un certo tipo di monte ingaggi è più facile arrivare verso certi obiettivi, perché si presuppone che tu compri giocatori di un certo livello e di una certa qualità.
10: Stefano, firmeresti te?
13: Io che sono, per quanto riguarda lo sport, nella scuola di pensiero di Bomber, e lo chiamavano Bulldozer, grandi film di Bud Spencer, quindi li avrai visti certamente, Giacomo, e se non l'hai visti stasera vai a vederli. Io non firmo mai niente nello sport, io vado in campo, vado sul ring, me la gioco, combatto,

0: molto forti, potenzialmente, ancora non in maniera conclamata, potenzialmente molto forti. E allora me la gioco, vado sul ring, combatto, vado in campo, gioco e poi si sta a vedere.
1: Secondo me rischi di fare come Icaro, però si starà a vedere, l'hai detto tu.
0: Chiedo... avrò visto il sole da vicino, che ti devo dire?
1: Bene,
0: se farò come
1: bene,
0: Icaro,
1: bene, sì.
0: Avrò visto il sole, perché quella fu la grande impresa di Icaro.
1: Sì.
0: Altri il sole non l'hanno neanche, neanche da lontano l'hanno visto.
1: È vero, però poi lo possono raccontare e non...
0: Che devi raccontare?
1: Che devi raccontare? Duccio, il tuo aggettivo per proprio le tue sensazioni riguardo a questa Fiorentina?
2: Ma le sensazioni sono, direi, intrigante l'aggettivo, nel senso che siamo stati l'estate a lodare quella è stata la campagna acquisti, a immaginarci una Fiorentina di un certo tipo, poi ci siamo svegliati, come molto spesso succede, molto sudati, con la cessione Grosso, con un centenario in campo da cancellare con la sconfitta col Frosinone, con un esonero di un allenatore, e siamo diciamo in convalescenza con quella che è stata insomma la gestione Vanoli, almeno presosta, quindi con le due vittorie, il pareggio con il Napoli che ci ha lasciato buoni spunti. Io credo che adesso ci sarà da fare un mese fino alla prossima sosta di novembre, dove veramente capire che campionato può fare la Fiorentina, seguendo quello che diceva Stefano, se è giusto provare a fare come Icaro, no? Anche a costo di bruciarsi, o seppure continuare a recitare una sorta di memento mori, e quindi vicino al tuo credo calcistico, e ancora non sei sicuro della retrocessione. Genova è una partita spartiacque, perché se la vinci puoi immaginare di fare un certo tipo di campionato, se dovessi secondo me fare un pareggio o perdere si aprirebbero nuove nubi. Però credo che l'aggettivo, se mi chiede un aggettivo intrigante, cioè ho voglia di vedere nel lungo periodo Massantuono, come ritornerà Gonçalves dopo la sosta, le qualità di Ngie, attacchi ancora ci ha fatto vedere poco, perché comunque è stato spesso schierato con un infortunio, quindi insomma, è una squadra che ha avuto 5 partite di gestazione, di cui 3 con un allenatore che l'aveva definita inallenabile e 2 con un allenatore che era arrivato per risistemare una situazione di emergenza le cose. Ecco, credo che si possa dire che da sabato prossimo parte al campionato della Fiorentina.
1: Guarda, l'hai citato tu, l'ultima domanda te la voglio fare su Mastantuono, che poi stanotte ha giocato con l'Argentina, ha fatto, insomma, è entrato su un punteggio già assicurato, è finita 4-0 l'amichevole dell'Albiceleste, però non so, c'è sempre questa sensazione vaga su quello che potrà essere il prossimo futuro di Mastantuono. Ora, ammesso che è inutile fare la specifica, quello che ci aspetta, se Mastantuono fa 25 gol quest'anno, poi chi se ne frega se il prossimo anno torna al Real oppure resta a Firenze, però sei riuscito a capire se effettivamente ci sono delle possibilità che Mastantuono possa restare a Firenze più di un anno?
2: Guarda, lo scriverò domattina, per me sì, nel senso che, e si torna a quello
1: spoiler
2: che dicevo prima, la dimensione europea della Fiorentina secondo me può essere un fattore, nel senso che se te riuscissi ad arrivare in una qualsiasi Europa, meglio dall'Europa League in su, è chiaro che avresti la possibilità di convincere un giocatore se sta trovando bene, a questa data continuità, che l'allenatore comunque ha lodato per la sua esperienza oltre che per il suo talento, no? Quindi ci sono tutti i presupposti secondo me per poter ripetere quello che ha fatto il Como con Nico Pazzo, ovviamente con scenari diversi, però bisogna entrare nell'ottica che la Fiorentina deve fare un campionato importante e che allo stesso modo insomma Paratici continua ad avere buoni uffici con la Casablanca, e però insomma questo è un lavoro da direttore sportivo, però perché non immaginarsi che possa succedere anche alla Fiorentina? È chiaro che molto dipenderà da quello che la Fiorentina farà sul campo.
1: Grazie Duccio Mazzoni, buon
2: grazie
1: lavoro su Repubblica LD Radio.
2: Ciao
1: Duccio. Stefano, Mastantuono sì o Mastantuono no?
0: Ma io so che si è aperta qualche possibilità, anche perché noi dobbiamo vederla dal punto di vista del Real. Se Mastantuono fa una buona stagione a Firenze, per il Real la Fiorentina avrà fatto un buon servizio, perciò il Real sarà

0: ben disposto maggiormente nei confronti della Fiorentina. Mandare il giocatore lì è stata una buona idea, diranno, se Mastantuono farà una buona stagione. Quindi perché non favorirla lasciandogliela ancora o magari dandogli qualcun altro? Non dobbiamo guardare dal punto di vista della Fiorentina.
1: No, è vero, ma io ti dico anche dal calciatore, nel senso che il Real Madrid in quel ruolo è un giocatore un po' diverso, però diciamo è sugli esterni, vero, e ci sarà da capire cosa farà su Vinicius, però solo l'estate scorsa ha speso 140 milioni di euro per Diomandé, che non sta brillando e che però al quale dovranno trovare spazio. Hanno sempre Rodrigo, insomma. Mastantuono non so quanto debba fare bene a Firenze per poter avere un ruolo da titolare il prossimo anno nel Real Madrid, e quindi effettivamente anche questa, anche a me sembra una possibilità. Poi vediamo anche che perché sento anche lì grandissimo entusiasmo su Mastantuono, che a Venezia ha fatto una grandissima partita nelle ultime quattro, a me non è dispiaciuto, però ancora insomma ne deve passare di acqua sotto i ponti perché possa essere un calciatore, insomma, quello che tutti, che ci ha fatto intravedere, però intravedere non basta, direi.
0: Lui dice di stare bene, evidentemente.
1: Sì, hai mai visto un giocatore però bene, che dice
0: si sente amato, si sente al centro dell'attenzione. Un ragazzo di 18 anni, comunque quelle sensazioni sono importanti.
1: Sì, sì, però ecco, sfido Stefano, davvero... hai sentito uno dire "Madonna, sto veramente di schifo"?
0: No, però andarmene... si vede, non si capisce.
1: Si capisce, sì sì, no è vero, è vero, ma ci mancherebbe altro, insomma, dice, è ipertitolare.
0: Ti ricordi l'ultimo che venne dalla
1: Beltran?
0: L'ultimo calciatore che venne da
1: il Vichingo?
0: No, l'ultimo che venne da Madrid.
1: Ah, da Madrid. Ah, l'ultimo era Jovic.
0: Era quello che pesticciava là davanti con l'aria indolente, con la puzza.
1: Sì, effettivamente, e che nelle sue interviste diceva che la Fiorentina era il suo modo, no, per ritornare nel grande calcio.
0: Trampolino.
1: Va bene, allora ci fermiamo per l'ultima pausa di Carisca al Vento, al rientro ancora i vostri messaggi, un'ultima sorpresa per voi, le riflessioni di Stefano Prizio, e quindi non vi muovete che torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landirenzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
10: A Firenze e sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
11: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Se lo hai letto su tutto mercato web. .com è realtà, il punto per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, 18:35, ultima tappa del nostro viaggio pomeridiano qui a Garrisca al Vento. Giacomo Lassi, Stefano Prizio, il 348-7513-933 sempre a vostra disposizione, 055-77-111-71 per le chiamate. Dido ci scrive hashtag conta solo quagliare, che non è male. E poi invece sulla questione dello stadio, Daniele ci scrive, ma per esempio che c'era un amico che si lamentava del fatto che con la ristrutturazione al Franchi non si risolvono i problemi del traffico, visto che si resta vicino, lui diceva il centro città, ora Campo di Marte non è il centro, però è comunque naturalmente un quartiere limitrofo al centro. E Daniele ci scrive, ma per esempio gli stadi inglesi non mi sembrano sperduti nella campagna, in particolare a Londra e dintorni, dove ci sono molti club con lo stadio di proprietà, e questo è evidente. E poi c'è anche il messaggio di Giovanni Raccampi che dice, no, visto che Duccio Mazzoni ci riportava come Firenze attualmente sarebbe la prima alternativa a due stadi in particolare, cioè Napoli e Palermo, dice, ma fatemi capire, quindi Firenze, dove i lavori sono già cominciati da un bel po', sarebbe sotto Palermo, dove ancora devono cominciarli? Le solite belle cose all'italiana. Però ci sta anche,
0: sono un po' incomprensibile. So che conta molto, come dire, l'interesse turistico della città, e in tal senso Firenze è dietro forse solo a Roma, a Venezia, ma di Venezia non si parla. Quindi
1: no, anche se lo stadio in Laguna è bellissimo, cioè parliamoci chiaro. E, sì, credo che la riflessione su Palermo, anche per come ci faceva intendere Duccio, no? Sia perché fai due stadi al nord, uno al centro che sarebbe Roma e due stadi al sud, immagino che sia anche una riflessione tra virgolette geopolitica, passatemi questo termine. Poi sempre considerando il fatto che se Firenze è la prima alternativa, se al Barbera di Palermo non finiscono i lavori, non so neanche quale sia l'attuale progetto, faccio su Palermo non sono preparatissimo, però ecco, non dovessero finirli, poi in quel caso rientrerebbe in gioco Firenze. Ci sentiamo due WhatsApp audio? Vai Saretta, facci.
17: Ciao ragazzi, Giacomo scusami, io ne ho 52, nei mondiali del 90, quando fece i mondiali del 90 gli stadi che non esistevano erano, o sei anni prima non erano assolutamente ancora in piedi. E ti faccio presente, chiedi a Stefano, la Fiorentina giocò una stagione intera le competizioni di Coppa Perugia e in casa Pistoia, e si parla di dell'anno in cui arrivavamo in finale, quindi è normale che ci possano essere stadi inesistenti ancora.
18: Ma sulla tranvia dipende da punti di vista, perché io, a me quella di Rovezzano mi passerà proprio sotto casa. Sono qui ai Gignolo, in via della Chimera, ce l'avrò, ma faccio, ce l'ho sotto casa. Io non vedo l'ora inizino. Ma sai, figavi la tranvia sotto casa, è comodità. Ben venga, tranvia, tranvia ovunque, anche in cielo.
1: Guarda, dalla regia mi avevano detto c'era un messaggio sulla tranvia, pensavo che fosse di critica, perché di solito no, non trova, e invece vedi, un entusiasta da Rovezzano, assolutamente sì, però non, questo progetto non porta ancora a Campo di Marte, nel senso che poi sarà una nuova linea che dovrà portare a Campo di Marte, quella attuale che sta per finire e da cui... che vede l'amico che vive a Rovezzano, è la linea che da San Marco, da Piazza della Libertà, porta fino a Bagno a Ripoli. Chiedo, insomma, però comunque tendenzialmente è la linea che porta al sud.
0: Sì. In questi anni la città andrà cambiando sotto i nostri occhi, sta già cambiando sotto i nostri occhi.
1: Sì, e non hai capito.
0: Qualcuno contento, altri meno, è così, fa parte della convivenza civile. Qualche categoria è contenta, altre meno.
1: Sì, e ecco, c'è un amico che sostiene sia il fratello della Funaro che ci ha mandato il vocale, non credo, però al primo amico invece che diceva della questione degli stati ha citato per l'appunto quello che è successo per il Franchi, e mi risulta esistesse già negli anni 90, quando sono stati fatti dei lavori di ammodernamento legati all'evento di Italia 90, che poi erano mondiali, no? Quindi si sta parlando anche di un tipo di investimento diverso. Poi non è che è la prima volta che vengono fatti gli stadi nuovi, dico che è singolare, però come a 6 anni all'evento, su 14 proposte 11 devono ancora sorgere. Allora, mettiamo non in un paese, in un momento storico in cui ci vuole 25 anni per riuscire ad arrivare a concludere le opere. Poi, non so, magari tu Stefano su Italia 90 sei più preparato e li hanno tutti tirati su dal niente gli stadi per il mondiale. Io mi ricordo l'Olimpico c'era già, l'Olimpico dove giocava l'Italia c'era già, nel senso il Franchi c'era già, non so dove si giocavano le altre sedi, San Siro immagino e poco altro. La particolarità è che la candidatura di Milano attualmente non è sul San Siro, ma è sul nuovo stadio che dovrebbero portare avanti Inter e Milan. San Siro. Sì, vabbè, quindi insomma questo è molto particolare. Mettiamoci in contatto con l'ultimo ospite, chiedo a Sara Multitasking se ci fa ascoltare anche due vocali mentre lo chiamiamo.
19: Lo stadio fuori, sono tutti costruiti nelle città gli stadi, che bello, siamo fiorentini, lo stadio in città.
20: Praticamente tutti gli stadi nuovi sono costruiti fuori dalle città, e se sono costruiti dentro è perché c'è una metropolitana che ti porta davanti allo stadio. Questo è.
21: Se proprio la si vuol dire tutta, Sabiri almeno ha fatto 20 minuti o 2 ore, non ho capito bene, di lavoro, ma c'è uno che non ne ha fatto nemmeno mezza di ora. Il Kaiser Raposo ha fatto una carriera gigantesca cambiando 2000 squadre, ma non ha mai fatto un minuto in campo. Il Kaiser Raposo.
1: Allora, io non conoscevo, ho cercato mentre ce lo diceva l'amico. Conosci te la storia di Carlos Enrique Raposo?
0: No.
1: Il più grande truffatore, c'è anche un film, The Greatest Footballer Never to Play Football, bellissimo.
0: Comunque, se vogliamo parlare di Elio, non hanno lavorato mai. Io c'avevo un compagno di classe che era famoso. Ora non lo nominerò naturalmente, ma
1: no, però lo salutiamo. Lui, perché era
0: glielo dissi sempre, glielo dicevo sempre: te non c'è un essere umano al mondo che possa vantarsi di aver avuto da te una onesta giornata di lavoro.
1: Tuttora?
0: Ci sono nel mondo,
1: tuttora?
0: Vabbè. Sì, tuttora, c'è l'età mia, è pieno di quattro.
1: Bene, bene, bene.
0: È un uovo.
1: Allora sta bene lui. Diamo la buonasera anche a Umberto Folena, collega dell'Avvenire, che insomma ritroviamo con piacere. Ieri è venuto anche a trovarci in redazione. Mi dispiace non averlo potuto coinvolgere in diretta, ma erano altri orari, quindi lo facciamo oggi al telefono. Ciao Umberto.
2: Grazie, sono qua. Ciao, tutto Umberto. Per voi.
1: Bene, tornato nella pedemontana del Monte Grappa, ricordiamo Umberto che scrive per l'Avvenire, giornalista a tanti anni, ma tifoso viola perché è nato a Firenze e quindi con il viola nell'anima, anche se l'accento, Umberto, mi permetto di dire, non è proprio toscano, ecco, non è dell'oltrano.
2: Non ce l'ho più l'accento, sono un bastardito, perdonatemi, ma magari in futuro cercherò di ricostruirmelo.
1: Va bene, ma insomma ti vogliamo bene lo stesso, mettiamola così. Guarda, vieni, caschi a fagiolo sul discorso che facevamo sullo stadio. Lo so che tu, soprattutto sull'Avvenire, scrivi dei massimi sistemi, hai scritto anche tanti libri sulla ludopatia e infatti abbiamo Stefano ti conosce da tanti anni, ma con il sottoscritto abbiamo cominciato a chiamarti poi quando ormai tanti anni fa scoppiò lo scandalo che ha coinvolto anche Niccolò Fagioli, che al tempo però era calciatore della Juventus.
2: Sì, ma sì.
1: Chiedo invece da esterno, anche da chi vive nella pedemontana, quindi anche fuori dal grande centro abitato, come vede tutta la querela sullo stadio Artemio Franchi, che magari da osservatore esterno, seguendo un po' le vicende di Firenze e della Fiorentina, avrai visto e sentito a più riprese, no, riemergere. Che ne pensi di tutta questa situazione?
2: Non penso niente, sono sconcertato, sono confuso. E ogni tanto faccio dei pensieri di cui mi vergogno, perché sono pensieri banali, sono pensieri di luoghi comuni. Ah, se ci fossero i cinesi l'avremmo già in stadio. Un pensiero idiota. Però è vero, insomma, io qui sono molto lontano da Venezia, a Venezia lo stadio l'avranno nuovo, eccetera, eccetera. Quindi vivo con un po' di invidia, perché da fiorentino in eterna trasferta, per me, di fronte agli sfottò presi in giro di interisti, milanisti e ventini, era facile dire sì, però Firenze vi batte tutti, è bella, i fiorentini sono intelligenti. I fiorentini sono anche un po' presuntuosi, perché sanno di essere intelligenti, acuti, e lo fanno anche un po' pesare, quindi questo non ci rende, dico ci, simpaticissimi. Però sullo stadio veramente non si sa cosa dire, è veramente sconcertante Giacomo.
1: Sconcertante da che punto di vista? Cioè, perché secondo te si doveva fare altrove? Perché
2: io non ho mai capito questa idiosincrasia del questo comune che non permette che Firenze sia dotato di uno stadio moderno come Monaco di Baviera, come Barcellona, ma anche come qualsiasi cittadina di provincia inglese, non è che occorra avere chissà che cosa. È assurdo che non siamo riusciti a trovare un posto che non abbiano dato il permesso per fare uno stadio nuovo. Ma il Franchi che si fa? I fiorentini non sono campioni di fantasia, di inventiva, e qualcosa si trovava per fare il Franchi, come no, con tutte le cose che riguardano.
1: Quindi comunque non sei per la ristrutturazione attuale che sta portando avanti il comune?
2: La subisco come credo la maggioranza di noi tifosi viola. Non so, ditemi qualcuno, trovatemi un tifoso che è entusiasta della ristrutturazione e fa i salti di gioia e dice sì, era quello che desideravo.
1: No, entusiasta no, però il discorso che facevamo con Stefano è che quantomeno siamo riusciti a arrivare in un paese in cui appunto analizzavamo anche le situazioni negli altri stati in cui sono tutti fermi, fanno proclami, annunci, ma poi alla fine non arrivano, almeno a Firenze stiamo portando avanti la cosa. Non ti basta?
2: Sì, no, ma insomma, per carità, l'arte di lamentarsi, di piangere mi ha contagiato, per carità, in questo, anche se in trasferta sono fiorentino al 100%, avete ragione, ho esagerato, mi ridimensiono, avremo uno stadio confortevole, ci metterà un sacco di tempo, spero di essere ancora in vita quando sarà finito di poterci venire. Dagli invito in rete, dai,
1: sì, assolutamente. Ma Umberto, ti porto invece sulla Fiorentina e ti chiedo la domanda che abbiamo fatto un po' con Stefano, i nostri ascoltatori, di cui stiamo un po' ragionando: un aggettivo su come ti fa sentire la Fiorentina in questo momento, giovedì 1 ottobre, a 10 giorni dalla ripresa del campionato, e soprattutto dopo questa estate e questo inizio di stagione, come ti fa sentire?
2: Come mi fa sentire? Come quando sono ospite permettere, perché insomma non è che posso permettere, di un grande albergo quando viaggiavo, poi come inviato di avvenire, e avevo la fortuna di essere ospitato, sai, questi che organizzano i grandi simposi, convegni, e ti prendono un grande albergo, alla mattina scendi a colazione e vedi questi buffet strepitosi, specialmente il buffet d'attacco, il buffet dell'attacco della Fiorentina. Uno dice: da che parte comincio, che metto, cosa metto nel piatto? Metto Beto, metto il Pellegrino, poi Ingie, ma no, io voglio più giocare con Sandro, insomma con Sandro dove lo metto? A sinistra, no, al centro, un po' più indietro, un po' più avanti, insomma uno rimane lì a guardare il buffet col piatto e dice: cosa faccio? È una bellissima sensazione, finalmente è l'abbondanza di sapere che non restiamo spiazzati come negli anni scorsi. Scusate se ho detto delle banalità, però è piacevole sapere che la società ha dato all'allenatore delle belle alternative. Certo è un problema, però averci di questi problemi, in passato avevamo il problema contrario. Mi fa stare bene, mi fa stare sereno. Certo, magari avere un altro incontrista a centrocampo lo avremo probabilmente a gennaio. In questo momento io sono felice, anche se mi piace moltissimo Unai. Io spero di vederlo in campo, di vederlo come nella nazionale senegalese. È il sogno da non allenatore è di riuscire a metterlo insieme a Fagioli. Chissà se Manoli riesce, da grande chef, da master chef, a mettere insieme nel piatto il grande buffet della Fiorentina. Improvvisamente ci troviamo insieme, uno fianco all'altro, che magari si alternano, prima va avanti uno, poi va avanti l'altro, si scambiano e gli avversari non sanno chi marcare. Sono sogni di un tifoso e non di un tecnico.
1: Certo, però bei sogni. Stefano?
0: L'ingrediente fagioli, i fagioli.
1: Sì.
0: Lo metteresti da regista o da mezzala? Cioè, ti piace di più come l'ha schierato la Fiorentina o come l'ha schierato la Nazionale?
2: A me piacerebbe... siccome mi piacciono tutti e due, mi metti di fare la domanda, la famosa domanda delle 100 pistole, a me piacerebbe che Vanoli riuscisse a fare in modo che nella Fiorentina gli avversari non sappiano se Fagioli dove giocherà, e anche nella stessa partita la possibilità di variare gli schemi. Fagioli va benissimo come regista, potrebbe essere un ottimo interno sinistro, mi sembra, in nazionale. È un giocatore che sta crescendo a vista d'occhio e sarebbe bello come i giocatori stranieri delle altre squadre, delle nazionali, che non hanno un unico ruolo, diciamo la Spagna, dove non sai bene dove ritrovartelo, e sarebbe bello che Fagioli fosse questo giocatore che ha un cenno d'intesa dalla panchina o con Unai e con Atta, i nostri centrocampisti potessero ruotare e scambiarsi come una sorta di Olanda 2026. Vabbè, adesso sto veramente esagerando, vero?
1: Sì, sì, però ci piace, va bene, dai, nella sosta, insomma, se non ci concediamo almeno un po' di sogno.
0: Va bene.
1: Si va da poco.
2: Non fissarsi su un unico ruolo, non fissarlo su un'unica mattonella nel campo.
1: Però, fatelo... Umberto, su Fagioli, naturalmente il tema è delicato, però a parte siamo in chiusura di trasmissione, quindi ogni cosa che diciamo magari la trasmissione è quella di fine, e soprattutto non possono sfruttare la tua competenza anche sull'argomento della ludopatia, che poi è una malattia alla quale lo stesso Fagioli, no, ha confessato di avere. Ma quello che mi interessa è che sono passati ormai diversi anni, perché non ricordo, 3-4 anni, no, da quando scoppiò lo scandalo, forse più 3 che 4 gli anni, e si parla di Fagioli sempre come di un, lo sento spesso da commentatori, comunque è un po' delicato dal punto di vista del carattere.
2: È uno stigma, è una sorta di cicatrice che tutti voluttuosamente li ricordano. Questa è una cattiveria unica,
1: ecco.
2: È un malato, è come se uno che ha avuto una malattia, che ha avuto un tumore, che ha avuto qualche cosa, gli venisse continuamente additato col sorrisino. Il problema è un altro, è il tema di un'altra trasmissione, e lo accendo soltanto, è che l'azzardo, complici la politica, si sta divorando il calcio italiano mondiale. Andrebbe approfondito il caso di Polymarket, il caso di Betson.sport, la vicenda che non abbiamo raccontato. Io sono stato protagonista di, mi è arrivata la lettera degli avvocati, Stefano Picci sa cosa vuol dire ricevere le lettere degli avvocati, la lettera degli avvocati di Roberto Baggio, perché mi sono permesso di invitarlo a non fare pubblicità. Betson, lui non c'entra niente con l'azzardo, mi hanno detto che non è Betson, è Betson.sport. Avete presente la casacca dell'Inter?
1: Sì, sì.
2: Riuscite a leggere punto sport.
1: No, ma mi ricordo anche che quando ti chiamavo qualche mese fa, insomma, tu facessi una sorta di appello a Roberto Maggi.
2: L'azzardo si sta divorando il calcio italiano. E poi c'è Polymarket, che con la piattaforma c'è anche il figlio di Ciampa, naturalmente, dentro, dove si può scommettere su tutto. Che temperatura c'è oggi a Firenze? E lì c'è la Lazio di mezzo. Io non so come andrà a finire, dico solo che se davvero l'azzardo, la fame di soldi del calcio italiano, la mancanza di scrupoli, la mancanza di etica, il cinismo spietato darà via a questa cosa, è un altro modo per uccidere il calcio. E ho detto uccidere, qui non sono pesante, ma è così. Ma sto accennando in coda un tema che è gigantesco, mi rendo conto che non è avvertito da tutti come un problema, anzi, solamente qualche ascoltatore dirà: oh, Folena sta esagerando. No, non sto esagerando, questa veramente è un'emergenza. Se mettiamo in mano il calcio italiano e l'europeo, in mano le società di scommesse, Betsson è una multinazionale svedese che fattura miliardi, signori, non stiamo parlando di noccioline, ecco.
1: Betsson.sport.
2: Questo per dirvi che se la Fiorentina dovesse accettare soldi da società di scommesse, sarei molto molto molto triste.
1: Va bene, Umberto, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro sull'avvenire. Ciao Umberto.
2: Grazie a voi, complimenti per il lavoro che faccio.
1: Grazie, grazie mille.
2: Buona serata
1: a Umberto Folena, con il quale naturalmente non è che poi si può andare troppo sulla psicologia di Fagioli, perché solo lui può raccontare, insomma.
0: Bisognerebbe fare una puntata approfondendo questo tema della ludopatia, sì. Della... vediamo, insomma.
1: Sì, sai, nella notizia brutta, no, di quando scoppiò lo scandalo, ci fu che anche su Radio Firenze Viola per giorni e giorni il paese scoprì improvvisamente la ludopatia, e quindi anche persone come Umberto, che ne hanno fatto quasi una ragione di vita perché ha scritto diversi libri con psicologi, con esperti del settore, insomma, hanno avuto modo di spiegare anche un po' quello che è il fenomeno, che spesso inizia, no, come una scommessina, come una cosa da poco, e che poi invece, sì, finisce per deflagrare.
0: Dovrebbe riuscire a far capire che i soldi che finanziano il calcio non sono tutti soldi uguali e buoni, Ci sono soldi che provengono da attività, in questo caso ne abbiamo accennato, attività, diciamo, che sfruttano una patologia di persone, e soldi che invece arrivano da altre fonti. I soldi non sono tutti uguali, hanno una targhetta, e noi quella targhetta, nostro compito è indicarla, spiegarla, che se no passano tutti uguali.
1: Bene, un bel messaggio, un bel messaggio, Stefano, con cui salutarci, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Per l'appunto vedo proprio Alessandro Di Nardo che arriverà dopo di noi a Quasi Ufficiale. Finito, cioè io ho finito, te sei finito, noi stavo salutando, caro Alessandro. Mi piace però che scalpiti in queste giornate, insomma, così piene di temi per entrare in diretta, quindi a me non resta che ringraziare e salutare Stefano Prizzo. Ci vediamo giovedì prossimo,
0: grazie
1: in studio, Stefano, giovedì prossimo.
0: Speriamo di stare bene. Io
1: bene, però ti vedo bene con questa camicina, poi se non metti ti dà proprio lo sprint di cui hai bisogno. Saluto e ringrazio anche Sara Mastro Simone alla cura della parte tecnica di questa trasmissione, che arrisca il vento e torna domani alle 17 con il sottoscritto Giacomo Galassi e Chiara Bevilacqua in studio, con anche, speriamo, la presenza di Mario Tenerani, che però sempre insomma da valutare. Da Giacomo Galassi è tutto, buona serata. Ora arriva Quasi Ufficiale con Alessandro Rinaldo, poi l'altra metà della Viola, insomma il piatto su Radio Firenze Viola è ricco. Restate con noi, ciao.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
22: La prossima ora di trasmissione è offerta da
23: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
24: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Passi avanti nei lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli da Firenze, con la linea che dovrebbe essere utilizzabile dai fiorentini dall'estate 2027. Sono iniziati in via Poggio Bracciolini i getti della sede tranviaria alla posa dei binari. Le lavorazioni vengono effettuate in orario notturno dalle 21 alle 1 fino al 21 ottobre nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con la chiusura della strada. Iniziati anche gli stessi lavori in via l'Europa nel tratto tra via Andorra e via Danimarca. Fino al 12 ottobre nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 21 alle 1 sarà in vigore un divieto di transito sulla direttrice uscita città, con percorsi alternativi per chi passerà da quelle vie. Da domani 2 ottobre sono in programma anche gli interventi in viale Giannotti, sempre per il completamento della posa dei binari. Tende e striscioni nelle università contro il caro affitti. Anche a Firenze va in scena il flash mob degli studenti del CAU nazionale, che raffigura Mister Monopoli, scelto dai promotori della mobilitazione come simbolo della speculazione immobiliare e del caro affitti che colpisce migliaia di studenti fuori sede. Per troppo tempo il verbo sfrattare è stato usato a senso unico contro studenti e famiglie, dicono gli studenti. È il momento di ribaltare la situazione. Vogliamo mandare via dalle nostre città chi specula e lucra sulla nostra pelle. Vogliamo sfrattare i super ricchi. Nella notte di mercoledì 30 settembre, nelle strade di Firenze, di fronte al CX Student Resort, al Campus Firenze, sono comparsi dei manifesti raffiguranti Mister Monopoli, con scritto: questo studentato è stato costruito con i soldi pubblici, ma è di proprietà di un super ricco. La conseguenza: costi inaccessibili alla gran parte degli studenti, quartieri sempre più cari. Abbiamo la soluzione, sfrattiamo i super ricchi. Contemporaneamente gli stessi manifesti sono comparsi anche nelle città di Napoli, Torino, Padova, Bologna e Parma. È stata completata la realizzazione del ponteggio per il cantiere di restauro del campanile di Giotto della Cattedrale di Firenze, un'opera altamente ingegneristica progettata per avere il minore impatto visivo e continuare a garantire l'esperienza di visita del monumento. Il ponteggio, alto 86 metri, con il campanile che si sviluppa per un'altezza di 89,20 metri, permetterà di restaurare il monumento per fasi, partendo dall'alto verso terra, svelando progressivamente le parti restaurate. La realizzazione del cantiere è durata poco più di 4 mesi. Il restauro del monumento, sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, avrà una durata stimata di 5 anni e un costo di oltre 7 milioni di euro, interamente finanziati dall'Opera di Santa Maria del Fiore. È la prima volta che il campanile di Giotto è oggetto di un restauro nella sua interezza, sia all'esterno che all'interno. Durante la realizzazione del cantiere di restauro, in accordo con la LIPU e con esperti del settore, l'opera ha adottato delle misure speciali per la salvaguardia della nidificazione dei volatili e in particolare della coppia di falchi pellegrini che dalla metà degli anni 2000 si è stabilita sui monumenti del Duomo. E chiudiamo con la situazione legata alla ristrutturazione del Franchi. Proseguono a ritmo serrato i lavori allo stadio di Firenze, dove arriva un altro importante passo avanti per la nuova Fiesole. È stata infatti posata la struttura principale della copertura sopra l'intelaiatura in acciaio della curva. Il cronoprogramma prevedeva la conclusione del montaggio entro ieri, ma le operazioni non sono ancora terminate e dovrebbero concludersi a breve. La lunga pausa per le nazionali sarà sfruttata dalle ditte per completare la posa delle lamiere coi bentagli, che potranno ospitare anche pannelli fotovoltaici. L'obiettivo del comune è avere rivestita tutta la struttura della Fiesole per il ritorno dei tifosi al Franchi domenica 18 ottobre per Fiorentina Como. Proseguono intanto anche i lavori alla maratona, con la riprofilatura in legno dei gradoni, mentre sono attese nuove fasi di collaudo. Il primo lotto resta programmato per la conclusione nel maggio 2027. Con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci in diretta, 19.02, quasi ufficiale, la trasmissione che vi accompagna fino alle 20. Un saluto che vi arriva da Alessandro Di Nardo, qui in diretta appunto per un'oretta per trattare di tutti i temi di questa giornata, di questo giovedì 1 ottobre 2026, con la possibilità ovviamente di dialogare con noi. Fatelo, mi raccomando, 348-751-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, oppure se volete c'è un altro numero, è lo 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà la nostra Sara Mastrosimone, a.k.a. oggi la possiamo chiamare Pastore Caldi. Ma chi era pastore, il Pastore Caldi? Era un pastore etiope, no, non era qualcosa di religioso, attenzione, questa trasmissione laica assolutamente. Un pastore etiope che parecchi secoli or sono scoprì, grazie alle sue capre, delle bacche rosse che davano delle vivacità incredibili agli animali dopo averle mangiate. Era il caffè. Perché? Perché oggi è la giornata mondiale del caffè, che risulta la seconda merce più scambiata al mondo, stata scoperta dalle capre. Ovviamente l'Italia ne ha fatto un fregio, anche se poi non si produce direttamente, non è stato aperto qui il caffè, ma ne ha rivoluzionato ovviamente il consumo. Vi parla una persona a consumo caffeina zero, perché a me non piace il caffè, nemmeno il tiramisù, ma questo è un altro discorso per introdurre la puntata di oggi. Quindi si può parlare anche di quanti caffè bevete al giorno, ma magari anche senza introdurlo o altro, basta che mandiate un numero 348-7533933. So che poi c'è un limite, no, entro il quale il caffè diventa anche un po' pesante e pericoloso, come tutto, più o meno l'abuso di tutte le sostanze anche buone è nocivo, e quindi magari ci mandate a che numero di caffè siete in questo momento alle 19.04. 348-7533933. Però c'è da dire anche che non c'è bisogno di prendere un caffè per seguire Radio Firenze Viola, e nemmeno Armenia Italia, gara valevole per la qualificazione agli europei di categoria, si parla di Under 21 in questo momento in campo, l'Italia di Baldini, di Indur, di Comuzzo, insomma tanti volti noti anche qui a Firenze. 0-0 in questo momento per la formazione e per gli azzurrini, che devono vincere non basta, perché poi ci sarà l'ultima partita contro la Svezia. L'Italia ha perso l'andata contro gli Scandinavi e deve vincere con più di un gol di scarto appunto nell'ultima gara, ma tutto sarebbe vano in caso di pareggio o sconfitta oggi in Armenia. Quindi forza azzurrini, anche perché c'è da inseguire una chimera per il calcio italiano, che è la qualificazione alle Olimpiadi. Ricordiamo che le Olimpiadi per il calcio si basano su nazionali under, nel caso dell'Italia under 21. L'Italia manca dalle Olimpiadi dal 2008, quindi è passato parecchio tempo, e quindi vogliamo vedere anche l'Italia in questa competizione. Certamente non è il calcio la disciplina che fa risaltare le Olimpiadi, però certo poi vediamo anche tante storie di Olimpiadi passate che hanno consacrato grandi campioni, e vedremo anche chi ci sarà nelle Olimpiadi del 2008, se non sbaglio giocava anche il nostro Emiliano Viviano, per l'appunto, che dico nostro perché fa parte della scuderia di Radio Firenze Viola. Lo potete ascoltare tutte le mattine, tutti i mercoledì mattina dalle 10 con Chi si compra, speciale Uno di noi. Siamo al 36esimo intanto di Armenia Italia, 0-0, problemi per il portiere dell'Armenia. Vi ricapitolo anche le formazioni, detto che poi Indur è una parte centrale ovviamente della squadra di Silvio Baldini, che poi gioca anche con diversi altri calciatori. Ricordiamo ovviamente l'importanza di questa partita per la qualificazione ai prossimi giochi olimpici. L'Italia si schiera col 4-3-3 agli ordini di del CT Baldini, con Palmisano in porta, Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi in difesa, Pisilli, Lipani e Ndur a centrocampo, Fini, Camarda e Coleoscio, sì, proprio quel Coleoscio davanti. Mentre Ale dalla Val di Sieve ci dà già un'indicazione: 5 caffè, e ci dà anche la schedule della giornata. Uno appena alzato alle 6, bravo, complimenti. Io le 6 le vedo, sono in pieno fase REM, meno che non abbia da lavorare, ovviamente lì mi attivo molto prima. Però uno alle 6, uno alle 9 dopo il panino, uno dopo pranzo, uno metà pomeriggio, uno la sera. Interessante, quindi questo è il consumo di caffeina di Ale dalla Val di Sieve. 5, 6, sì, comunque siamo a 5, vanno più che bene, credo, c'è gente che va in doppia cifra molto tranquillamente. Ovviamente, ricordiamo che siamo in piena pausa nazionale.

0: Domani torna in campo l'Italia maggiore, gli azzurroni, diciamo, che va in campo contro la Francia al Parco dei Principi. Ha parlato anche Zinedine Zidane, attuale tecnico CT della Francia, che ha detto insomma che sfidare l'Italia gli riporta alla mente alcuni ricordi nefasti della sua carriera, e che comunque non si è pentito, ecco, di quella famosa testata del luglio 2006, 9 luglio 2006, ovviamente riferimento è alla finale mondiale di Berlino, quando fu espulso per un gesto scorretto e violento nei confronti di Materazzi. Ha detto: non ho parlato con Materazzi, però ho fatto anche cose belle in carriera. E poi insomma la conferenza stampa la trovate anche su tutto mercato web. Siamo in giorni di analisi anche rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina in questa prima mini porzione di stagione. Andremo poi a sentire nella seconda parte un focus del nostro Francesco Benvenuti sui numeri della Fiorentina ante Pioli e post Vanoli. Quella di Pioli la lasciamo da una parte, la lasciamo in cantina. Poi Claudio da Bergamo invece ci scrive: dalle 6 alle 10:30 più o meno una decina, weekend 2, mattina e dopo cena. È praticamente un lavazza, Claudio da Bergamo. Complimenti, 10 caffè in meno di 4 ore, anzi meno di 5 ore, è quasi record mondiale. Però va bene così, poi è tutta abitudine. Proprio il caffè non piace nemmeno nei dolci. Però questo è un altro conto, chiaramente in Italia qualcosa di culturale, no? La pausa caffè c'è anche quasi istituita in uffici e redazioni. Ricordiamo che su firenzevela.it c'è il punto sui lavori del Franchi tra Euro 2032 e il project financing, con ottobre come mese decisivo per capire cosa succederà a questo impianto, l'impianto di Campo di Marte, che dovrebbe, io uso sempre il condizionale con tutte le lettere maiuscole, essere pronto per il 2029, quindi in teoria in tempo anche per quello che succederà nel 2032, quando Italia e Turchia ospiteranno gli europei, e quindi ci sarà anche la possibilità di vedere almeno 5 impianti. Poi Malagò ieri ha detto che la speranza è di portare addirittura 6 impianti italiani nella competizione continentale. Parliamo di competizioni continentali internazionali, lo facciamo anche con Simone Gamberini di DAZN, che ritrovo con piacere. Ciao, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, poi andiamo anche su quello che è successo sul terremoto calcistico. Ce ne sono stati 2 a stretto giro di posta: quello del Manchester City, ma ne abbiamo parlato ieri, quello che riguarda il Portogallo, e ne parleremo oggi. Partiamo però con un giocatore portoghese che ancora abbiamo visto pochissimo. Si tratta di Pedro Gonçalves, giocatore che si presenta con quasi 100 gol segnati negli ultimi 6 anni, 97 nel campionato portoghese con lo Sporting. Tu, Simone, segui anche per DAZN il campionato portoghese. Quanto abbiamo visto di Gonçalves per ora?
1: Beh, pochissimo, perché comunque ho avuto un minutaggio ridotto, e anche quando ci eravamo sentiti nei giorni in cui era stato preso, però all'ultima ora di mercato, avevamo fatto un po' il quadro della situazione fisica, che non presentava infortuni di alcun tipo, ma sostanzialmente veniva da un'estate in cui non aveva disputato allenamenti in gruppo. Infatti, secondo me, nelle prove che si sono viste il ritardo di condizione è apparso abbastanza evidente, però sono apparsi evidenti secondo me anche i colpi del giocatore, che mi sembrano essere rimasti quelli delle stagioni scorse, perché comunque ricordo ad esempio una partita con il Pisa di Coppa Italia. La prima impressione, che era la prima volta in cui lo vediamo con un minutaggio un po' più ampio, era quando l'ho visto, sta molto male fisicamente, l'ho trovato veramente molto indietro, però poi dopo ha fatto quello che gli è sempre riuscito in carriera, ossia la conclusione da fuori. Lui comunque all'interno del gioco non è mai stato troppo appariscente, però comunque ha dei lampi, dei colpi da fuori che sono spesso decisivi. Con il Pisa è andata bene, ha trovato il gol, con il Napoli comunque è riuscito a crearsi quello spazio, quella conclusione. Secondo me uno che, se riesce a colpire dalla distanza, continua ad avere numeri importanti a livello realizzativo. Adesso magari con questa sosta può essere già più presentabile a livello fisico e fare già di più la differenza e magari cominciare a contendersi anche una maglia titolare, soprattutto perché mi sembra che Vanoli sia ben disposto verso di lui, visto che sta creando un sistema tattico in cui probabilmente si trova meglio, no? Questo 4-2-3-1 più che il 4-3-3 con cui si era partiti, in cui dietro la punta probabilmente è proprio maggiormente a suo agio.
0: Ecco, quindi tu lo vedi, come ci ha fatto capire anche Vanoli, come trequartista, come giocatore centrale nei tre dietro la punta, che può essere Beto oppure Pellegrino, anche perché poi col 4-3-3 a me è parso di capire che possa più essere una mezzala come giocatore.
1: Sì, è un ruolo che peraltro ha anche fatto in Portogallo con Amorim, in situazioni in cui c'era bisogno di aggiungere pericolosità alla squadra. Metteva, diciamo, due punte in più nell'attacco a tre e lui veniva un po' abbassato in mezzo al campo. Poi credo sia un giocatore che magari non ha chissà che a lungo, che non ha la progressione chiaramente di Ingigué, quindi sul lungo non ha grosse qualità, molto tecnico, molto bravo a trovare la distanza, quindi secondo me ha bisogno di stare in una posizione un po' più centrale, perde molto secondo me se lo metti con i piedi sulla riga. E quindi diciamo che il 4-2-3-1 da trequartista probabilmente è la soluzione migliore. Da mezzala magari non è propriamente il ruolo suo, però ci sono delle partite ma anche delle situazioni in cui magari serve un po' più di qualità e di soluzione di pericolosità offensiva, può essere magari una scelta a partita in corso, però non credo che sarà un piano gara dal primo minuto, ecco, quantomeno non all'inizio.
0: Tu li vedi compatibili due giocatori che a livello assoluto sono tra i più forti tecnicamente di questa Fiorentina, ovvero Gonçalves e Attà, perché poi da quello che abbiamo capito nel sistema di Vanoli uno sembra escludere l'altro.
1: Sì, questa sotto un certo punto di vista è una buona notizia, perché la Fiorentina comunque si presenta con una squadra, una rosa profonda, pur non avendo le coppe a differenza degli anni passati. È chiaro che poi tutti non possono giocare contemporaneamente, perché spesso si parla ma perché non vediamo Ulay e Fagioli assieme, poi vogliamo vedere Gonçalves, Mastantuono e Attà.
0: Sì, rimangono 11 calciatori schierabili dal primo
1: quindi,
0: minuto.
1: Quindi secondo me è una buona notizia avere delle soluzioni importanti anche a partita in corso, in un calcio come quello dei 5 cambi in cui la mezz'ora finale è spesso volentieri una partita completamente diversa rispetto all'ora iniziale, quindi lui può essere una buona soluzione a partita in corso, ma può essere anche un'ottima soluzione dall'inizio, anche in contesti in cui eventualmente può fare diciamo in posizione simmetrica a Mastantuono, cioè con l'altro piede partendo da sinistra e sfruttare il destro, quello che fa Mastantuono dall'altra parte, e magari far richiedere Ngie, che invece a partita in corso ha armi fisiche devastanti per spaccare la partita. Ecco, l'abbiamo visto con anche quella progressione, no? Clamorosa fatta con il Napoli, magari entrando fresco a mezz'ora alla fine in alcune partite può essere ancora più pericoloso di quello che ha fatto vedere fin qui, dove comunque è andato molto bene.
0: La domanda ci sorge spontanea, è venuta non solo a me ma anche a ascoltatori e colleghi quando c'è stato questo colpo last minute della Fiorentina, che non abbiamo visto veramente arrivare, un colpo alla Paratici stile Attà per l'appunto, dal giorno alla notte. Pedro Gonçalves, nuovo calciatore della Fiorentina, questo è successo ormai più di un mese fa, però è un calciatore appunto con quel numero importante, 97 gol negli ultimi 6 anni allo Sporting, comunque è stato uno dei giocatori più importanti di un ciclo comunque glorioso per il club di Lisbona, è un classe 90, è stato uno dei giocatori più importanti di un ciclo comunque glorioso per il club di Lisbona, è un classe 98 e quindi nel prime. I più, insomma, buboni dei tifosi fiorentini hanno detto: ma che ci fa a Firenze in questo momento Pedro Gonçalves? Cioè, cos'è successo a Lisbona?
1: Lisbona, innanzitutto, la sua figura principale è stata quella di Amorim, perché comunque lui è stato l'uomo copertina dello Sporting, che è tornato a vincere il campionato dopo 20 anni di astinenza, e lui ha fatto quell'anno clamoroso da 23 gol in cui si affidava molto a una punta molto statica e di sponda che faceva pochi gol, che era Paulinho, ha fatto 5 gol pur vincendo il campionato, lui ne ha fatti 23 diciamo da seconda punta, e quello diciamo era un po' stato l'anno migliore della sua carriera. Poi ha avuto un paio di anni con qualche difficoltà fisica che non gli hanno fatto trovare continuità. Lo Sporting ha una rosa veramente lunga, e tant'è che per dire l'anno scorso a gennaio non si è fatto problemi a sacrificare Alisson Santos, che è andato al Napoli, ha fatto veramente

0: molto bene, e secondo me poteva essere un'ottima arma anche per quest'anno, ma purtroppo ha avuto un infortunio, e quindi, diciamo, vista anche l'abbondanza di giocatori, comunque una longevità abbastanza tirata, comunque tanti anni che stava allo Sporting, hanno deciso di comune accordo di non proseguire assieme, e poi lui in quest'anno ha trovato anche presenza in nazionale maggiore, quindi comunque è stato un giocatore di riferimento, però è chiaro che non veniva dalla sua esperienza migliore, quindi ha cercato un club veramente dove rilanciarsi e dove trovare centralità. Ma io ripeto, secondo me, se trova la condizione fisica, e parlando comunque di un piccoletto, non dovrebbe metterci troppo, può essere veramente un colpo importante per la Fiorentina, e continuo a pensarlo, a un mese dal suo acquisto, a livello di peso specifico, carriera, è un giocatore che migliora la partenza di Gudmundsson che c'è stato che c'è stata
1: a fine, ci ha guadagnato la Fiorentina quantomeno come numeri, anche perché poi fa impressione questo dato sui 97 gol non da prima punta. Detto che poi tu conosci meglio di noi il campionato portoghese, qualcuno è sempre scettico quando si pescano i numeri,
0: no, ma
1: di calciatori che arrivano dal Portogallo.
0: L'ho sempre premesso sul campionato portoghese, è un campionato in cui c'è una discrepanza molto forte tra le prime e le ultime, le partite in casa non è una rarità che finiscano con ampio margine, tant'è che soprattutto negli ultimi anni chi ha vinto la classifica marcatori l'ha fatto con numeri pesanti. Prima c'era Gyökeres, che per carità è un attaccante fuori categoria per quel campionato lì, che andava sopra i 30, però poi dopo anche Paulista al Benfica, Suarez allo Sporting al posto di Gyökeres, prima del crociato anche Samu al Porto, viaggiavano con numeri veramente importanti, quindi non è così straordinario aver segnato così tanto per una punta. Lui però la prima punta non lo era, e di gol ne ha fatti sempre tanti, e comunque ha un palmarès non indifferente, perché ha titoli, ha gol, ha cose che molti giocatori che magari in Italia sono più conosciuti difficilmente avranno a fine carriera, e lui già ce li ha, pur essendo comunque moderatamente giovane, un giocatore nel pieno della sua carriera.
1: Sì, c'è un termine che poi alcuni fa cambiare subito radio, però si chiama stat paddare, non so se lo conosci.
0: Sì, come no, certo,
1: è un termine da videogioco.
0: Stat paddata contro il Santa Clara in casa Pia può capitare, però non è che deve fare, non segna perché sennò ti dicono che hai reso perché hai segnato a casa Pia, intanto a casa Pia gli ha segnato.
1: Sì, sì, assolutamente. E parlavamo di Gonçalves. Tra l'altro c'è stata anche un po' di polemica per la sua esclusione dalla nazionale per quanto riguarda gli ultimi mondiali, lui che comunque era più o meno nel giro della nazionale portoghese, polemica che non si avvicina minimamente alla magnitudo raggiunta nelle ultime ore da quello che sta succedendo. È un caso politico, nazionale, internazionale, quello che riguarda il giocatore più importante della storia del Portogallo, Cristiano Ronaldo, che ieri con un jet privato è andato via dal ritiro della propria nazionale. Ci ricostruisce un po' quello che è successo, perché poi noi abbiamo visto l'esclusione di Cristiano Ronaldo da parte di Jorge Jesus nell'ultima partita vinta dal Portogallo, tra l'altro grazie al suo sostituto che è Gonzalo Ramos in Norvegia, quindi anche un successo non da poco. Poi anche alcune parole del CT che aveva fatto capire che si erano chiariti, però evidentemente non è successo. È intervenuto anche il presidente federale per cercare di non far prendere quel jet privato, alla fine è successo. Che com'è la situazione?
0: Sì, diciamo che la situazione nasce appunto da questo mancato subentro alla partita contro la Norvegia, in cui a far pesare il tutto sono più che altri 30 minuti di riscaldamento senza poi subentrare, che ha creato chiaramente degli attriti. A quanto pare c'è stato un chiarimento in privato con l'allenatore Jorge Jesus, ma anche con appunto l'arrivo del presidente federale. E questa pace però è durata molto poco, perché la conferenza stampa successiva dell'allenatore del Portogallo di fatto ha innanzitutto sancito la titolarità di Ramos anche per la partita che si giocherà più avanti con la Danimarca, e soprattutto la cosa che probabilmente ha lacerato Cristiano Ronaldo è stato di dire che la sua storia non gli dà delle corsie preferenziali in questo momento in questa nazionale qui. Poi la reazione mi è sembrata francamente molto esagerata, cioè va anche a rimarcare delle sensazioni che si sono avute sul personaggio negli ultimi anni di Cristiano Ronaldo, che vengono fuori in questo senso. Poi tra l'altro, a quanto pare, sia Provenza sia Jorge Jesus hanno fatto l'impossibile per farlo rimanere, però la sua decisione è stata proprio ferma, ha preso il jet, è andato via,

0: I risultati sul campo hanno dato ragione all'allenatore, la nazionale ha girato, lui dovrebbe essere, secondo me, il punto di riferimento di un gruppo che è cresciuto sicuramente con lui come idolo, però lui non sembra essere dentro il gruppo, ma sembra sempre essere un po' in disparte, sentirsi al di sopra, e questa cosa qui conferma un po' questa sensazione ed è un peccato perché va un po' a macchiare quella che è l'immagine di un giocatore che ha fatto la storia del suo paese come nessuno.
1: Sì, poi a proposito di social, che sono anche abbastanza cattivi, va sempre più di moda questo paragone tra una figura di un telefilm, non so se conosci The Boys, il patriota con Cristiano Ronaldo, anche nelle pose e nella megalomania del personaggio spesso ci si rivede anche. Cristiano Ronaldo che sta macchiando, io sono d'accordo con quello che dice Simone, una carriera senza eguali, con un finale un po' triste, a me sinceramente mette un po' tristezza. E qui Simone ti faccio una domanda che ho visto anche sul web, cioè perché il fatto che Ronaldo, pur avendo la reverenza massima del Portogallo e dei portoghesi, fosse negli ultimi anni forse un tappo quasi per il talento del Portogallo, che secondo me in questo momento non so se è la miglior generazione di sempre, ma ci andiamo poco lontani, ti chiedo, facendo esercizio del senno di poi, quindi qualcosa di pericoloso, cosa sarebbe successo al Portogallo al mondiale se non ci fosse stato Ronaldo? Secondo te avrebbe fatto più strada, detto che poi si è fermato contro la Spagna, quindi...
0: Sì, questo è veramente impossibile a dire, che comunque nel campo delle ipotesi, però in realtà il gruppo Portogallo non mi è sembrato avere le spalle così larghe, anzi mi è sembrato avere la necessità di avere un Ronaldo a cui eventualmente scaricare il barile in situazioni di difficoltà, perché se andiamo a vedere alla vigilia del mondiale il Portogallo tra le prime quattro più o meno ce lo mettevano tutti, ed era anche giusto perché comunque si presentava con un reparto difensivo di altissimo livello, un valissimo portiere, centrocampo con alcuni giocatori più forti al mondo, un attacco comunque di notevole. E quindi ci si aspettava potesse essere una squadra competitiva, ma poi non c'è stato un momento del mondiale in cui questa squadra è sembrata essere una candidata, e qui sono mancate un po' le altre figure emergenti. Cioè, per me a livello assoluto calcistico Vitinha è anche un potenziale pallone d'oro, perché è un giocatore, un centrocampista che non è uguale sotto tanti punti di vista, soprattutto tecnici, però sono figure che dentro a quella nazionale non sono mai state particolarmente leader, e quindi la figura di Ronaldo, un po' peso morto, ha fatto un po' comodo al resto del gruppo, che secondo me non ne è uscito particolarmente bene nelle ultime spedizioni. Detto ciò, è chiaro che la sensazione che si è avuto spesso è che in certe situazioni lui dovesse giocare per forza, e questa cosa qui è stata chiaramente un limite della squadra, però è pur vero che la squadra senza di lui non è che abbia mai, che si sia mai fatta piacere più di tanto. Forse però questo tipo di transizione, che comprendo non sia facile perché comunque si sta parlando di passare a un'era successiva, quella del giocatore più importante nella storia del tuo paese, poteva essere cominciata da quella vittoria con la Norvegia, che abbiamo visto comunque che spessore ha e che valore ha in questo momento storico, e quindi poteva essere cominciata da lì. Questo avvenimento, quanto accaduto tra ieri e oggi, secondo me fa fare un passo indietro, perché io, francamente, anche mettendo nei panni del gruppo, cioè Ronaldo al gruppo non gli lascia una situazione facile da gestire, non gli lascia una partita facile da giocare, poi per il valore che voglia andare al cammino in Nations League, però ecco, mi sembra che quello che poteva essere il primo vero passo di un'era in cui Ronaldo sostanzialmente poteva fare tranquillamente da chioccia, magari rimanendo anche nel gruppo, cioè si è sempre detto del Ronaldo della finale 2016 in cui lui praticamente non la gioca perché c'è subito l'infortunio, la grande leadership, il grande impatto che ha avuto dalla panchina. Ecco, oggi sarebbe opportuno per il Portogallo avere quel Ronaldo lì, il Ronaldo dei consigli, il Ronaldo leader, il Ronaldo figura spirituale più che tecnica, perché sul piano tecnico è ovvio che non può dare quello che dava anni fa, però mi sembra che lui stesso non stia andando in quella direzione, ed è un peccato perché la generazione è veramente molto forte.
1: Sì, poi appunto vedremo cosa succederà stasera Danimarca-Portogallo e soprattutto cosa succederà eventualmente la prossima partita in casa del Portogallo.

0: credo ovviamente ci saranno degli strascichi anche nella partita di stasera. Ci sarà Leao col numero 7, a proposito di giocatori che magari le proprie responsabilità se le devono iniziare a prendere, anche perché Leao inizia a non essere più un ragazzino. Cosa ti immagini adesso che possa succedere? Cioè, per me, a me sembra impossibile che comunque, leggevo anche oggi nel tumulto di chat e altro, credo che comunque un congedo al pubblico portoghese Ronaldo lo debba, e viceversa che il Portogallo debba un congedo al più grande di sempre del Portogallo.
1: Sì, ma del resto, come stiamo per vivere la partita d'addio di Messi alla nazionale, è anche giusto che ci sia una partita d'addio di Ronaldo alla nazionale, che venga omaggiato dal suo pubblico, che tra l'altro non è solo portoghese ma sconfina ovunque, quindi è uno scenario che secondo me ci sarà inevitabilmente, anche perché non credo che la frattura con Jorge Jesus sia così irreparabile, perché mi è sembrato più in buona fede quello che ha fatto l'allenatore, che voleva prendere un po' in mano la situazione. Tra l'altro, un allenatore che ha anche una storia importante nel rapporto con i grandi giocatori, basta pensare anche alle scelte su Neymar che ha fatto quando l'ha allenato in Arabia Saudita, che di fatto è un tipo di litigio che gli è costato la panchina del Brasile in un momento in cui poteva essere lui, prima di Carlo Ancelotti, quando Ancelotti era ancora allenatore del Real Madrid, a subentrare nel Brasile, no? Che ha un po' temporeggiato 6 mesi in attesa che finisse l'avventura di Ancelotti, e in quei 6 mesi però è rimasto un po' di fatto con un allenatore ad interim, e lì c'era la candidatura di Jorge Jesus, che però si sapeva che se prendevi lui Neymar non sarebbe andato al mondiale. Abbiamo visto quanto è stata attesa quella convocazione di Neymar al mondiale scorso, quindi Jorge Jesus ha un carattere tale per cui sa arrivare al confronto con i grandi campioni. Quindi prima o poi ci sarà comunque un addio di Ronaldo in Portogallo. Sarebbe stato bello vederlo giocare nel campionato portoghese, però chiaramente lì stiamo facendo il processo alle scelte di vita e di carriera di un giocatore, sì, ovviamente liberissimo di fare quello che vuole. Però secondo me quella partita lì ci si arriverà comunque. Detto ciò, non credo che sia in questo momento una bella immagine quanto accaduto, e soprattutto non so quanto possa far bene a questo gruppo, che adesso si troverà addosso molte più pressioni, perché sarà messo spalle al muro nel adesso dimostratelo che era Ronaldo il vostro problema, e appunto, come dicevo prima, quel tipo di situazione là questo gruppo qui non l'ha mai affrontata particolarmente bene.
0: E vedremo cosa succederà a partire da stasera, Danimarca-Portogallo. Simone Gamberini di DAZN, grazie mille davvero e ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi, ciao, buonasera.
0: È una partita da seguire con interesse e attenzione. Vedo tanti messaggi su Cristiano Ronaldo. Ci torniamo dopo una breve pausa, non prima di avervi ricordato che siamo all'intervallo 0-0 di Armenia-Italia, gara valevole per le qualificazioni all'Europeo Under 21. Gli azzurrini devono vincere e poi vincere anche la prossima gara contro la Svezia. Per passare però voi dovete anche rimanere incollati qui al canale 92 o su Radio Firenze Viola. Tra poco.
2: Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Grande Alessandro, intanto grazie perché veramente aspetto sempre le sette, cioè le trasmissioni tutte belle, però se ognuno c'ha sui gusti, io c'ho mia. A me sentire te gli è un piacere. Critica giusta, polemica sì, ma con fiorentinità, che ci fa proprio divertire, passare un po' di tempo in allegria, perché no, in allegria. E dopo questo volevo dire anche io una cosa sullo stadio. Per me è una cosa vergognosa, vergognosa della fatta nostra amministrazione di voler ristrutturare, fare quello proprio, che per me ho 52 anni io e sono andato allo stadio fin da bambino, per me quello che si è fatto di non rifare uno stadio nuovo in un posto dove si arrivava più tranquillamente con i parcheggi e fatto con soldi privati è stata una cosa scandalosa e per me io non voglio fare polemiche politiche, non è, da me non mi interessa la politica, però è stato veramente scandaloso.
0: Bene, ringraziamo l'ascoltatore che ci ha mandato un messaggio al 348-75-3933 sul tema stadio. Trovate la copertina di firenzevela.it con le novità a firma di Giacomo Galassi. Mi viene da commentare, sì, hai ragione, diciamo che l'occasione, il treno di rifare lo stadio con soldi privati, commesso aveva dato il placet a farlo, è passato 4 anni fa, quando è che si è smesso di parlare di un nuovo Franchi e si è iniziato a parlare del restyling del vecchio Franchi? È una soluzione molto italiana, come direbbe Stanis Di Boris. Qualcuno lo chiamerà Rabbercio. Io aspetto di venire quando è finito e soprattutto il quando mi interessa molto, perché qui si parla di 2029, ma ci sono molte incertezze. Le trovate anche sul pezzo di Giacomo Galassi sul secondo lotto, sui soldi, sul project financing. E quindi sì, diciamo che iniziare un progetto così mastodontico senza sapere chi mette i soldi finali e come è qualcosa che mi fa pensare anche a quello che diceva Rocco Commisso quando è arrivato. Fece un esempio della gru di Palazzo Vecchio, se non sbaglio, disse qualche anno dopo essere arrivato a Firenze: questa gru è sempre qui, come a far capire che quella era l'allegoria del mostro finale che c'è a Firenze, ma non solo a Firenze, che c'è in Italia, ovvero la burocrazia, che a me spaventa molto. Vediamo, speriamo, il progetto sembra bello, la curva sta venendo su e quindi vediamo se entro il 2029 ci sarà qualcosa. Dopodiché facciamo una cosa, ci ascoltiamo i numeri di Francesco Benvenuti su questo avvio di stagione e poi rientriamo anche con un grande ospite.
13: Dopo aver analizzato i numeri complessivi della Fiorentina nelle prime 5 giornate, trovate il video sul canale YouTube di Firenze Viola, passiamo ora in rassegna e nello specifico alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la gestione di Fabio Grosso confrontati con la gestione di Paolo Vanoli. Chiaramente il numero di partite è ancora esiguo, 3 per Fabio Grosso e 2 per Paolo Vanoli. Di conseguenza la tendenza e gli eventuali cambiamenti vanno analizzati con prudenza. Sotto la guida di Grosso la squadra ha collezionato 3 sconfitte in 3 gare con un gol segnato e 9 subiti, a fronte di una situazione chiaramente più solida con Vanoli con 4 punti in 2 giornate, 5 reti all'attivo e 3 subite. Il dato sul possesso palla è ancora a favore di Grosso, 48% medio contro il 40% di Vanoli, così come la percentuale di passaggi completati nel terzo di campo offensivo, 74% con Grosso, 71% con Vanoli. Nel complesso però l'efficacia offensiva pende a favore dell'attuale tecnico Viola. La sua Fiorentina produce 15 tiri totali a partita, di cui 7 in porta e 40,5 tocchi nell'area avversaria ogni 90 minuti, contro i 9 tiri, di cui 2,7 in porta, con 25,6 tocchi nell'area avversaria della precedente gestione. La Fiorentina di Vanoli inoltre produce 5 recuperi palla nel terzo offensivo contro i 2 di Grosso per 90 minuti. Questo dato è particolarmente condizionato dalla gara con il Napoli, che ha visto la Fiorentina protagonista di 8 recuperi nel terzo finale di campo. I dati difensivi premiano al momento la gestione Vanoli. La gestione che concede meno tiri, 9,5 contro 14,3 ogni 90 minuti, ed evidenzia un miglioramento negli expected goals sia segnati che subiti. Il bilancio con Grosso era di 4,5 xG

0: tutto all'interno di una stagione che vede la Fiorentina posizionarsi al 13° posto per PPDA, una metrica che serve per misurare l'intensità del pressing alto di una squadra, un'intensità che ci aspettiamo di vedere sempre più evidente con Paolo Vanoli in panchina. Quel che è certo è che ottobre saprà rivelare con ancora più efficacia la direzione della nuova Fiorentina, non solo a livello di risultati, ma anche di evidenze e tendenze statistiche e numeriche.
1: Preziosissimo come sempre Francesco Benvenuti con i suoi numeri, con la sua polemica invece Dimitri Conti.
2: Buonasera, buonasera. A parte non mi sento, scusate.
1: No, no, io ti sento forte e chiaro.
2: Ma io se no non sento come e quanto bene sto parlando. Buonasera Alessandro, buonasera
1: so
2: agli
1: che
2: amici.
1: Scalpitavi per entrare in diretta,
2: sì,
1: dicevi,
2: sì,
1: fammi entrare.
2: Tra l'altro devo dire, fammi entrare in questa cella frigorifera, sì. Complimenti perché sembra essere, non so,
1: a Yakutsk.
2: Sembra essere un supermercato, Yakutsk magari no. Però città abitata,
1: luogo abitato, non provare a fregarmi su Yakutsk.
2: Come saprai, insomma,
1: certo.
2: L'Antartide è più freddo,
1: certo,
2: di Yakutsk,
1: certo,
2: no?
1: Prova contrario, non c'è un centro
2: abitato. Va bene, ma non siamo qui per parlare di Antartide, anche se fa un freddo artico o antartico, insomma, a seconda.
1: Siamo qui per parlare soprattutto di Dimitri Conti, perché Simone da Scandicci ci manda un messaggio incredibile.
2: Ah, grande Simone!
1: Per non entrare nella privacy, Dimitri ha usato.
2: Vabbè, lo bello andavo via tanto. Sì, che tu puoi anche.
1: Ha venduto un
2: armadio. Sara, mettila tutto schermo, ven via. No, scherzo.
1: Ha venduto su un gruppo marketplace, non so.
2: L'ho regalato, non l'ho venduto. Ho regalato un armadio e devo dire l'ho dato anche via malvolentieri, perché è un oggetto, come vedrai. Non è che queste robe le compri.
1: Ma al volentieri anche per portarlo fuori da casa.
2: Il problema è che appunto erano le dimensioni di questa armadio. Ti ricordi, no? C'è stato anche un problema una volta con le dimensioni di bagaglio. Io questa volta avevo il problema con le dimensioni dell'armadio, che purtroppo non mi stava nelle stanze in cui avrebbe. Non riuscivo a portarcelo. E quindi gioco forza l'ho dovuto mettere su questi gruppi. Insomma, a Firenze ce n'è uno famosissimo. Te lo regalo se lo vieni a prendere. Tu sai che siamo a fare pubblicità o cose, e qui finisci la storia.
1: E Simone da Scandicci commenta scrivendo: in discrezione di mercato Dimitri Conti rescinde e regala tutti i suoi scheletri nell'armadio a parametro zero. Ceccarini in vantaggio.
2: Sì, però ti dico, Simone, che tra l'altro credo sia lui che mi ha commentato, attenzione, ha fatto una gag molto divertente, perché tra i commenti ha scritto: attenzione agli scheletri nell'armadio di Dimitri, ci potreste trovare dentro mandragore, eccetera, eccetera. Però quindi viva, mi accompagnano anche in queste fasi della vita.
1: Senti, prendo spunto da questo gruppo celeberrimo, te lo regalo se lo vieni a prendere. Dimmi un giocatore della Fiorentina
2: che te lo regalo se te lo vieni a prendere. Non Dodò, parto non così Dodò. Perché tanto so
1: un altro,
2: che
1: no, magari del passato
2: facendo.
1: Perché questa Fiorentina ancora è da scoprire, quindi magari
2: anzi, te lo regalo, anche se non dovrei essere io a dirlo, ma è l'unico giocatore della Fiorentina fuori dalla lista per la Serie A, tra gli over almeno. E quindi
1: non so, è sceso
2: purtroppo.
1: Facciamo il nome?
2: Riccardo Sottil, sai, purtroppo ha avuto una carriera rovinata dagli infortuni quando era giovane. Io mi ricordo, era una promessa molto intrigante. Poi, insomma, tra il giovane e tra la promessa e il calciatore fatto, ci sono dei passaggi che Riccardo non ha rispettato.
1: Bene, il cuore di Dimitri è più freddo di Yakutsk, ci scrive Gabriele.
2: Hai ragione Gabriele.
1: E poi torniamo su una polemica, visto che ti vedo fremere sulle polemiche.
2: Ma ti mi hai detto di prepararmi una roba e non stai facendo nulla di tutto
1: minuti,
2: ciò.
1: Per due minuti faccio polemicare.
2: Tieni mezz'ora qua,
1: Dimitri Dimitra
2: gelare.
1: Sì, a gelare.
2: È una roba, ragazzi, ma fa un freddo qui dentro.
1: Cioè, una di quelle coperte termiche da protezione civile.
2: Ora sento se qualcuno mi porta la felpa. Ragazzi, ma fa un freddo qui, non ci sono le mezze stagioni.
1: E hai un termostato
2: agosto,
1: secondo me,
2: luglio qui dentro
1: sballato,
2: se mettevi il mercurio si scioglieva.
1: Va
2: d'accordo
1: bene.
2: Ora il mercurio si diventa un blocco di granito.
1: No,
2: ma Roma da
1: mano.
2: No, Sara,
1: sta,
2: no, ma stavo
1: andando,
2: scherzando, vai. Ma che
1: il tuo soccorso.
2: Ma che scherzi davvero?
1: Però ti dicevo,
2: batterò
1: guarda,
2: un po' i denti, male male mi metti una musina più così non si sente il mio balzo di denti.
1: Va bene. Senti, dimmi, in due minuti liquidami l'affare Cristiano Ronaldo Portogallo. Prima parlavamo con Simone Gamberini di DAZN, si occupa anche di calcio portoghese, ci ha fatto capire un po' la situazione. Mi viene in mente tanta tristezza.
2: Sì, bravo, bravo, è questo. Allora, poi io non sono mai stato per... Te parli ai giovani di solito, no? Almeno più di me. Io non sono mai stato del team Ronaldo.
1: Ma chi lo direbbe?
2: Ma ne conosco, ne conosco di gente del team Ronaldo. Io sono sempre stato del team Messi. Questo però non mi ha mai impedito di riconoscerne l'immensità di proprio calcistica. Cioè, un giocatore che ha saputo fare una quantità incredibile di gol per una quantità di anni che non ha onestamente molti paragoni nel panorama, le Champions League, quindi una storia fantastica al di là della preferenza personale, che onestamente sta ricevendo una coda non all'altezza, non all'altezza. Io ho letto, non ricordo chi l'aveva scritto, sembra su Twitter, un messaggio che dice come sarebbe stato bello poter invece raccontare di un Ronaldo che non va in Arabia, ma a 36 anni, sì, a 38 anni sceglie lo Sporting e chiude dopo Euro 2024, eccetera, eccetera. E sono d'accordo, questo finale non è all'altezza del resto della carriera, ma non, guarda, non tanto per l'Arabia, se alla fine quelle sono scelte. Io non mi sento mai di biasimar troppo in questo mondo nel quale viviamo, iper economico. Se vuoi faccio una filippica di 6 ore contro il capitalismo, ma non è il caso. Comunque, quindi non ho nel mirino la scelta dell'Arabia, ma la nazionale. La nazionale è un po', no, quella cosa, una delle poche cose che davvero ancora rimangono di tutti. Ecco, quindi di tutti, non di uno, perché nel passato è stato immortale, allora deve continuare a rimanere dov'è. Questo è quanto.
1: Sì, gli americani dicono lascia la festa finché c'è ancora la musica, che sì, poi è un po' lì football before football.
2: Io non uso sempre gli americani come riferimento culturale, no, però ci
1: però
2: sta,
1: ti dà il senso di lasciare, insomma, sì, sì. Sono fatti gli esempi di grandi ritiri. È ovvio che per un calciatore che come Ronaldo è innamorato, forse
2: c'era una frase a proposito di ritiri dal calcio, però non mi ricordo di chi era. Io sono la classica persona che si ricorda un sacco di robe imprecise, no? O comunque non così definite. C'era la frase lascia il calcio prima che il calcio lasci te.
1: Carragher l'ha detta, non so
2: quando l'hai detto, non con me,
1: l'ho detto in inglese.
2: Ma adesso l'hai detto?
1: Torniamo,
2: hai detto
1: indietro.
2: Gli americani, la musica,
1: football leaves you, ti ho detto.
2: Io non l'ho sentita, forse ero distratto, sì, lo sto a pensare al freddo.
1: Il senso
2: bene,
1: più o meno è questo.
2: Era Carragher, sì, ecco.
1: Però
2: era,
1: secondo
2: bravo.
1: Me, cioè io ci vedo tristezza anche per l'essere umano Ronaldo, che poi di umano ha poco anche per tutto quello che c'è intorno. A me sembra
2: un
1: una
2: robot.
1: Persona che ha proprio l'horror vacui, cioè mi sembra una persona con un'ossessione incredibile ancora. Deve arrivare a quella quota 1000. Aveva detto l'avrebbe fatto in nazionale. Mi sarebbe piaciuto sinceramente vedere il millesimo gol nazionale di Ronaldo. Forse saremmo dovuti arrivare al 2000.
2: Cioè, saremmo dovuti arrivare un pochino.
1: E va bene così. Vedremo
2: un pochino
1: se
2: avanti.
1: Un congedo. Però
2: il grande Walter dice che io gli devo pagare il caffè perché lui è convinto che Moise Kean segnerà. Io avevo fatto una scommessa in realtà su Duvicas, al momento non c'è gara, però lo possiamo fare anche con Beto Pellegrino, ma anche al momento non c'è gara. Caro Walter, ti tocca lasciare Roma, venire a Firenze a pagare il caffè a questa faccia di culo.
1: Dici qualcosa su questa scommessa, perché no, tutti
2: che ti devo dire, siamo 4-0, che ti devo dire, se vuoi siamo 4-0.
1: 4-0 perché?
2: Moise ne ha fatti 0, Duvicas ne ha fatti 4, Beto Pellegrino se poco è, comunque siamo a 3, quindi
1: va benissimo. In questo momento anche Bracaglia è davanti a Moise Kean,
2: grande Bracaglia,
1: speciale classifica. Detto questo,
2: Bracaglia tra l'altro farebbe titolare alla Fiorentina, quindi inutile fa tanti simpatici.
1: No, no, io non faccio il simpatico,
2: no, io faccio per dirlo, perché sembra la grande Fiorentina che è a Valdepeñas nel ruolo di Bracaglia.
1: Va bene, rispetto, ma questa non è la trasmissione che fa assolutamente.
2: No, ma io sai
1: che offende Bracaglia né nessun giocatore del Frosinone. Allora io ho chiesto a Dimitri Conti di fare una cosa,
2: ma
1: di andare
2: mai.
1: Di utilizzare le proprie capacità divinatorie e di dirmi in successione. Ha scritto tre nomi. Allora, il primo nome è il nome del prossimo pallone d'oro.
2: il prossimo?
1: Sì, il pallone d'oro.
2: Beh, devo posso segnare. Il secondo?
1: No, ormai è il primo.
2: Della Rovere.
1: Benissimo.
2: Però magari tra 10 anni.
1: Non credo sia in lista. No.
2: Credo di no, ma forse neanche il secondo.
1: Spiegaci perché hai scritto della. Allora, io ho detto.
2: No, non lo so, te mi hai detto scrivi due nomi a caso e io ho scritto i nomi
1: della
2: a caso.
1: Della Rovere ti piace?
2: Questi sketch sono bellissimi se non li spieghi. Se li spieghi non sanno di nulla.
1: Vabbè, non spieghiamo.
2: Della Rovere vince il prossimo pallone d'oro.
1: Va bene.
2: Lo buttano dentro all'ultimo. Tra l'altro, Guido Della Rovere. Segnarsi il nome se te mi hai detto e li avresti dovuti indovinare. No, io pensavo a una specie di quiz.
1: Ne facciamo
2: invece
1: un altro,
2: il solito giochino di Nardiano. Vabbè.
1: Il secondo nome è il nome del prossimo acquisto della Fiorentina.
2: No, vedi? Era meglio al contrario. T'avevo detto al contrario. Skelderup.
1: Che comunque
2: che magari se il pallone d'oro ci rientrava forse nei 30 no? Ormai ci è andata bene,
1: non lo so, ce lo vedi bene alla Fiorentina, servirebbe uno come Skelderup.
2: Ma noi siamo nella piazza che mi tocca spiegarvi perché Baturina ne gioca 38 su 38 e sa con Skelderup che salti mi fate fare.
1: E l'ultimo nome, udite è il nome del CT che porterà che riporterà l'Italia ai mondiali.
2: Tiago Motta.
1: Che comunque
2: che,
1: ci può stare.
2: Poteva andare peggio.
1: Allora, non so se
2: tornare
1: sì.
2: Il pallone d'oro a Della Rovere, ma io ti ripeto, se invertiamo, pallone d'oro lo diamo a Skelderup, Della Rovere lo piglio alla Fiorentina, lo piglio alla Fiorentina.
1: Però
2: e Tiago Motta ci porta.
1: Se invertiamo Skelderup con Della Rovere,
2: c'è quasi senso, quasi.
1: No, anche se non invertiamo Skelderup con Della Rovere sono cose potenzialmente che si possono realizzare. Della Rovere non quest'anno,
2: pallone d'oro un giorno
1: magari
2: per
1: speriamo.
2: Il calcio italiano.
1: Su Tiago Motta non so se sperare di sì o di no,
2: perché comunque io sono anche un manciniano.
1: Sì,
2: in realtà,
1: anche perché
2: quindi.
1: Poi insomma
2: io credo molto nell'Italia,
1: cioè,
2: di Mancini.
1: Credo e spero che Mancini finisca questo ciclo. Se Tiago Motta sarà il prossimo allenatore che porterà l'Italia ai mondiali, vuol dire che saltiamo anche i prossimi. Spero.
2: Ah,
1: no.
2: Dici?
1: Non lo so,
2: ma magari prima succede casino all'europeo, no? Non lo so.
1: Va bene. Dimitri, un commento caustico sulla questione stadio, perché Franco ci scrive: ricordatevi della questione stadio quando andrete a votare.
2: Addirittura.
1: Male voluto non è mai troppo.
2: Grazie
1: a Dario, inteso come ovviamente l'ex sindaco Nardella.
2: Per forza devo dire qualcosa.
1: Sì, ma per forza.
2: Io, Franco, purtroppo ti dico che ho altri pensieri quando vado a votare. Tipo,
1: vai.
2: Chi mi promette che pianterà alberi, verde, urbano in questo? Nessuno. Allora non voterò nessuno, non c'è mica problemi. Signori, allora uso questa piccola parte di trasmissione per fare la tribuna politica, perché
1: era
2: qui
1: quello che ti
2: parte
1: chiedevo.
2: La rivoluzione.
1: No, qui no.
2: Chi vi ha detto che è obbligatorio andare a votare? Chi vi ha detto che è obbligatorio esprimere una preferenza
1: un
2: e non
1: diritto,
2: annullare
1: civico,
2: non annullare fammi finire chi vi ha detto che non è corretto andare ad annullare il proprio voto? La prossima rivoluzione partirà da qui, ma non vi do altri dettagli, se no mi rubate l'idea.
1: Quindi da
2: nonostante
1: lunedì,
2: lo scetticismo tuo e di Sara in regia, io vi confermo che cambierà il vostro modus pensandi. Si possono annullare voti in massa, chi lo vieta? Nessuno. E se lo facciamo, il messaggio è devastante, ma ci arriveremo piano.
1: Chiesto a Dimitri: vieni 10 minuti in studio, finisce con un'invettiva e un tentativo di golpe.
2: Sì,
1: però
2: sì.
1: Questo,
2: ma io lo sai, ma abbiamo fatto una trasmissione in cui invitavamo un lunedì, ma più di un lunedì, quest'estate, presi dalla morsa soffocante del caldo, a fare la rivoluzione. Piantare alla zitta nei posti più disparati semi in giro per la città, così faremo noi quello che le amministrazioni di qualsiasi colore, a me non me ne frega nulla, il PD, la destra, la sinistra, tanto quando vai a fare la setacciata facciamo un po' di populismo, sì, facciamolo,
1: ormai
2: perché tanto è la lingua attuale. Quando passi il setaccio e casca tutto nello stesso punto, non crederete mica a queste distinzioni. Vabbè, dai.
1: Bene,
2: direi
1: con questa frase stile hippie, mettete degli alberi nei vostri cannoni.
2: Certo,
1: ci possiamo salutare, Dimitri.
2: Mettete degli alberi nelle vostre città.
1: Vorrei dire è stato un piacere,
2: ma
1: è stato tante cose,
2: è stato
1: magari anche un piacere. col sottoscritto Alessandro Rinaldo ci vediamo prossima settimana. Adesso vi lasciamo all'altra metà della Viola, successivamente c'è Extra Viola dalle 21, sì, programma che potete seguire anche su RTV 38. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno poi alle ore 7. Ciao e buona serata.
2: Ciao.

0: cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
5: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
4: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
5: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
4: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: L'altra metà della viola. La Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
8: Buona Buonasera a tutti ed eccoci qua dopo una settimana di stop. Torniamo anche noi con l'altra metà della Viola. Abbiamo un po' imitato la nazionale, ci siamo presi, no, la nazionale, il campionato di Serie A e Serie B, ci siamo presi una piccola pausa anche noi. A tutti voi quindi la più cordiale buonasera da Claudia Marrone.
9: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, buonasera Claudia.
8: Ciao Viola, Viola Ronchi con me. E allora dobbiamo subito sputo un fatto, come si dice oggi. Allora, non possiamo leggere i messaggi quest'oggi, non
9: purtroppo,
8: perché non abbiamo il computer, ma perché siamo due disgraziate e il fato ha voluto che entrambe giovedì sera avessimo un impegno, quindi la puntata è registrata.
9: Però ci vedrete comunque.
8: Quindi assolutamente.
9: Questo è già una cosa positiva.
8: Assolutamente. Poi chiaramente torneremo con le dirette, ma non vi abbandoniamo, insomma, questo ve l'abbiamo
9: dimostrato.
8: Ci siamo
9: comunque, anche
8: in un modo o nell'altro, registrate o live, ci siamo. Non abbiamo i messaggi, però intanto chiedo a Stefano in regia, che è qua con noi, di perfezionarci il primo collegamento telefonico, perché comunque abbiamo anche la nostra prima ospite, con la quale, insomma, un volto che anche Radio Firenze Viola sta imparando a conoscere, con la quale parleremo di questa prima giornata del campionato di Serie A Women, perché è ripresa la stagione. Anche qua a breve ci sarà la sosta nazionale, già dopo poche giornate, ma insomma si è tornati in campo e il tutto è stato aperto da Juventus Napoli Women con le bianconere che vincono 3-0 dopo aver vinto anche la Women's Cup. C'è stato poi il pari di 0-0 tra Lazio e Parma, la netta vittoria del Como 1907 sul Milan 4-1, il risultato finale. Insomma, anche questo Como, tra virgolette, di Fabregas inizia a ingranare, ma vince anche l'altro Como, il Como Women, sul campo della Ternana Women 1-2 il finale. C'è stata poi la vittoria della Roma 3-1 sul Sassuolo e lo dobbiamo dire, non è partita bene la Fiorentina. 2-0 sul campo dell'Inter, vittoria chiaramente in favore delle nerazzurre, che quindi si portano al comando della classifica, che vede però il Como 1907 in testa, segue la Juve, la Roma, l'Inter e il Como Women tutte e tre a 3 punti, poi Lazio e Parma a 1 punto, seguono dunque Ternana Women, Napoli Women, Sassuolo, Fiorentina e Milan a quota 0. È vero che insomma è stata la prima, però
9: sì, ancora comunque le squadre hanno da prendere forma, però nel primo tempo abbiamo visto la Fiorentina giocarsela sinceramente contro l'Inter, solo che dopo, cioè, ha saputo tenere testa contro l'Inter all'inizio, poi dopo nella ripresa al 75esimo è andato tutto a peggiorare, dopo infatti hanno perso 2-0. La cosa che manca in questo momento è la concentrazione.
8: Credo anch'io, si è entrati già in un loop mentale forse un po' complicato, perché alla fine è vero, non è che sia mancata del tutto la prestazione.
9: No, il gioco comunque l'abbiamo visto, mancava la concentrazione ma anche l'aggressività nei momenti cruciali quando tu devi fare gol.
8: E soprattutto sono mancati quei 3 punti che invece avrebbero fatto comodo, ma io proprio nei giorni scorsi, perché andremo in onda giovedì, ma in realtà era ieri, ovvero lunedì, con Arianna, Arianna Di Pasquale, la nostra dolce cara Arianna, che è in collegamento con noi.
9: Ciao Arianna.
10: Dolce, ciao ragazzi, un saluto a voi, un saluto a tutti.
8: Sì, dolce era per dire, cioè, ho detto così tanto per.
10: È venuto spontaneo, come se presentassi un'altra amica collega.
8: Esattamente. E ovviamente Arianna ha già buttato la croce addosso all'Inter, perché ha detto: ma attenzione a quest'Inter, che io la vedo molto bene, forse è la squadra ora più in forma. Arianna, con i pronostici non so quanto possa essere valida e fra quanto il disastro totale dell'Inter.
10: Diciamo che quest'anno Inter fuori dalla Champions, fuori dalle prime tre, sì. Mi sembra evidente, no?
8: Sì, direi proprio di sì, Arianna, direi ai Messi, proprio fuori.
10: Mi sono basata un po' su quello che ho visto contro la Lazio, eppure la Lazio lì, Women's Cup, aveva fatto una gara veramente importante, aveva saputo tenere testa, poi però l'Inter mi ha dato l'impressione di essere una rosa che quando vuole poi segnare, segna, insomma, quando vuole cambiare marcia riesce a farlo. Chiaramente parliamo anche di una mentalità superiore rispetto a quelle che hanno le squadre di metà classifica, no? Non a caso Roma, Inter e Juventus sono le tre che stanno andando anche avanti in Champions League, quindi sicuramente c'è una marcia in più sia a livello di rosa che a livello anche di crescita che hanno fatto, di consapevolezza, ecco, mi danno questa come impressione le nerazzurre.
8: È che insomma la Fiorentina dopo la batosta di Women's Cup questo avvio potrebbe un po' condizionare.
10: Assolutamente sì, anche perché comunque la Women's Cup è stato un po' un allenamento, no? Una palestra come dicevamo noi, poi pronti via, è ovvio che è un quadro chiaro delle squadre che andrai ad affrontare. Vedi la Lazio che Women's Cup ha vinto 2-0 senza problemi con il Parma e poi alla prima di campionato invece si è fermata sul pareggio a reti inviolate, quindi sicuramente poi la partenza è quella che ti dà tutto altro entusiasmo, tutto altro sprint, ti fa mettere punti chiaramente quanto prima in cassaforte in vista di una stagione che poi sarà come tutti gli anni magari combattuta e complicata soprattutto per determinate posizioni di classifica. Detto che ora rimanendo in casa fiorentina arriverà il Sassuolo che fin qui non ha mai sfigurato, anzi noi l'avevamo anche elogiato, no? in Women's Cup, e io immagino che la Viola davanti al suo pubblico dopo una partenza insomma un po' a rilento avrà tutte le carte in regola per giocarsela contro un Sassuolo che poi non si è arreso neanche domenica, al di là della Women's Cup, no? Della semifinale in cui ha perso in malo modo contro la Roma, comunque domenica ha tenuto testa alle giallorosse, è andata sul pari con un gol dalla bandierina insomma della calciatrice Guerzoni, che è la più giovane in assoluto. Detto questo, poi dopo la Roma ha cambiato passo con Giuliano, quindi direi che il Sassuolo è una squadra sicuramente una bella realtà, ecco, però la Fiorentina avrà dalla sua anche il pubblico di casa, no? Il fatto di giocare tra le mura amiche.
9: Certo, assolutamente, hai ragione. Però rimanendo sempre sulla sconfitta della Fiorentina con l'Inter, tu la vedi come un campanello d'allarme oppure proprio da prendere delle indicazioni positive, e se sì quali, da parte della Fiorentina?
10: Per me è ancora troppo presto, no? Come accennavamo anche due settimane fa, insomma, quando siamo stati insieme in collegamento, ancora oggi le squadre si stanno formando, c'è stato anche il mondiale under 20 che ha tolto, no? Qualche ragazza a disposizione dei vari allenatori, qualche ragazza magari dal mercato è arrivata nel finale, quindi io continuo a sostenere che sia un po' prematuro, soprattutto nel caso della Fiorentina in cui con il tecnico si è avviato comunque un percorso. Poi ad oggi, e non credo che Fiorentina, Napoli e Lazio come lo scorso anno possano togliere chissà quali punti preziosi a Juventus, Roma ed Inter, sì, e credo che magari anche più avanti il divario tendenzialmente resterà, con la differenza che le squadre, soprattutto insomma la Fiorentina e queste che ho appena citato, hanno a mio avviso margine di miglioramento, anche perché quello che abbiamo visto lo scorso anno, nonostante le rose siano poi cambiate in estate, rimane, no? Rimane un po' lo scheletro, diciamo così, delle squadre, la mentalità dei tecnici, di queste soltanto il Napoli, per dire, ha cambiato ora a spugna, però Fiorentina e Lazio ripartono da una base chiara anche di lavoro, quindi chi c'era già sicuramente saprà dare una mano anche alle ultime arrivate, quindi a mio avviso tra qualche settimana i primi frutti si raccoglieranno, ecco, detto che poi c'è la prossima gara e già c'è la prima sosta dell'anno, quindi magari servirà anche quella pausa lì, no? Agli allenatori per ritrovare alcune calciatrici, e se si è fatta per quelle che partiranno.
8: Oddio.
10: Per la nazionale, ecco.
8: Infatti no? Cioè, la sosta subito dopo due giornate per me ora io capisco gli impegni della nazionale, però anche per quel che riguarda il maschile, no? Serie A, Serie B interrotte alla quinta giornata, la Serie A Women addirittura alla seconda,
9: una sosta di tre settimane.
8: Poi è
9: dalla
8: una sosta
9: parte
8: lunga.
9: Maschile, quindi comunque è una sosta lunga, perdi giocatori,
10: cioè, è insolita anche tra l'altro, perché così lunga credo che non l'abbiano mai preparata, no, sarei quasi sicura,
8: no,
10: di
8: non è mai successa. No,
10: né allenatori né calciatori, certo.
8: Ma anche spezzare un campionato dopo due giornate per me è un po', perché sì, alla fine ok, c'è modo magari di lavorare, ma anche la Fiorentina qualche calciatrice la perderà, insomma le convocate sono state diramate quest'oggi, le 28 convocate di Soncin, ce ne saranno tante, e io non credo che di nuovo non si potrà lavorare in modo completo. Nel mondiale under 20 la Fiorentina aveva ceduto, diciamo così, ai colori azzurri, insomma, Maya Cherubini, Emma Lombardi, tante ragazze che poi tra l'altro in Under 20 hanno anche figurato davvero ottimamente, a dimostrazione poi che anche nel vivaio viola si lavora bene e ci sono ottimi elementi da portare in prima squadra. Sì. Certo è che
9: il tecnico tra l'altro ha detto che vuole lavorare con le giovani, quindi comunque l'ha ribadito anche nella conferenza e nelle interviste. Lui comunque rimane fiducioso, lo dice, io sono molto fiero delle ragazze contro l'Inter, però dice anche che è mancata quella concentrazione, cosa che dicevamo anche io e la Claudia prima.
10: No, sì, ma poi con queste squadre anche quello, no, fa la differenza, se vogliamo, perché poi la mentalità può farti cambiare una gara veramente in maniera repentina, e quando l'Inter sale in cattedra, almeno per quello che ho visto io al momento, ripeto, siamo all'inizio, poi c'era la Women's Cup di mezzo, quindi può darci, no, soltanto indicazioni relative, però effettivamente l'Inter insomma ha un organico anche importante, ecco.
8: Quello assolutamente sì, però anche la Fiorentina io non credo che poi sia un organico da meno, quindi qualcosa in più. Rimango dell'idea che non va esonerato, Pignone Sars, assolutamente io sono dalla parte del tecnico, perché anche come dicevi tu Ari, cioè c'è comunque un lavoro pregresso, un lavoro che deve essere portato avanti in un torneo poi difficile, perché ad esempio guardiamo il Como 1907, era partito malissimo 4-1 al Milan.
10: Esatto, sì, alla prima in casa, infatti questa è stata un po' la particolarità, che però particolarità fino a un certo punto, no Glau, perché abbiamo parlato per tutta l'estate fondamentalmente del mercato che ha fatto il Como 1907. Io credo che appunto la Women's Cup sia servita per fare un quadro anche di quelle che sono magari alcuni limiti, ecco, che può avere una squadra. Per esempio con noi nel post gara Grassadoni è stato molto onesto sotto questo punto di vista, ha detto questa sarà una stagione in cui dovremmo soffrire, perché comunque cambia il ciclo, c'è una nuova rosa a disposizione, tante ragazze nuove che devono capire i nostri meccanismi, il nostro modo di giocare, hai perso magari anche dei riferimenti, quindi sotto questo punto di vista torniamo sempre al fattore legato alle tempistiche. A mio avviso dalla parte loro hanno, Lazio, Fiorentina, il fatto che ci sia un tecnico con le idee chiare, perché magari vivere un momento del genere con il tecnico appena arrivato avrebbe potuto portare più scompiglio in queste squadre qua, invece partire già da una certezza, ossia il tecnico e il suo modo di lavorare, secondo me può far sì che anche le più giovani, anche chi è arrivata in estate, potrà integrarsi con più semplicità.
9: Certo, assolutamente, però la differenza qual è? Appunto che il Como vedi una squadra un pochino più strutturata e anche l'allenatore. La differenza è che nella Fiorentina femminile lo stesso anche allenatore dice che un progetto necessita di tempo.
8: Ma su quello io sono d'accordo.
9: Sì, che comunque non deve essere interpretata come una giustificazione, dice, però vuole del tempo, quindi all'inizio dice non è importante vedere il gioco, ma i margini di miglioramento. Solo che piano piano i giocatori e anche i tifosi hanno...
10: Sì, la pazienza finisce.
9: Esatto.
10: Diciamo, anche perché comunque siamo abituati anche a una bella Fiorentina negli ultimi anni, quindi magari...
9: Anche l'anno scorso.
10: Le aspettative sicuramente non è piacevole per un tifoso, no? Quindi stessa cosa che accade magari a Roma, e lo comprendo benissimo. L'allenatore dalla sua cosa ci deve dire? Che ci vuole tempo, no? Perché fondamentalmente questo è anche il gioco delle parti, no? A livello comunicativo credo che il tecnico, insomma, con esperienza sappia fare il suo e sappia anche illustrarci, no, quanta pazienza ci vuole nel calcio, insomma in generale nel lavoro. Sono pienamente d'accordo, però nello specifico il Como ha fatto un mercato diverso, il Como ha investito parecchio, il Como ha preso dei nomi anche d'esperienza, ma nomi importanti. Basta pensare che domenica la doppietta l'ha fatta Ove, che è stata titolare inamovibile qui a Roma, nella Roma che praticamente negli ultimi anni ha quasi sempre vinto, comunque un trofeo almeno se l'è portata a casa nelle ultime stagioni, per non parlare dei due scudetti, insomma della Supercoppa. Diciamo che Ove è una calciatrice che può spostare, che fa la differenza in qualsiasi squadra di Serie A. Poi lì c'è ancora Giacinti, c'è Buchete, che voi conoscete molto bene, Durante, che è la mia preferita in assoluto tra i pali, cioè diciamo che comunque sia il portiere della nazionale, anche lei il secondo portiere della nazionale al momento, quindi ha fatto un investimento il Como talmente differente rispetto a quello che hanno fatto le altre squadre, che sì è vero è una neopromossa, siamo tutte d'accordo, però insomma, ha trovato una squadra bella pronta, nel senso che a Ove, pure se cambia squadra, non è che gli devi insegnare nulla, no? È una di quelle calzatrici che porta la sua esperienza e la sua qualità ovunque vada. Ecco, ho fatto un nome, ma ne potremmo fare almeno 6 o 7 del Como.
8: No, ma hai citato anche Giacinti, che alla fine è approdata nel Como 1907 in Serie B dopo un contratto faraonico in Turchia. Insomma, il Como l'ha strappata a un contratto molto notevole, esatto. Giacinti, quindi questo dimostra anche appunto la superpotenza economica. Poi non è vero che si vince con i soldi, perché quello credo che il calcio un po' in generale
10: però aiuta anche nel maschile la qualità, e poi quando vai ci sta la forza di volontà, ci sta sicuramente il progetto ambizioso anche che riparta dalle giovani, per carità, anzi credo che lo sposiamo un po' tutte quante, no? Il progetto giovani, per avere sempre un ricambio all'altezza. Però Clau, quando prendi dei nomi vai sul sicuro, cioè è difficile,
9: sì, quando c'è una certezza. Giacinti,
10: nonostante vada là con l'età, Giacinti la porta, la vede.
8: A parte che Giacinti non vai là con l'età, cioè alla mia età cosa vai là con l'età, Giacinti? Cioè, Giacinti
10: va
8: là con l'età.
10: Giacinti, cioè, hai ragione.
8: Abbiamo appena passato il livello under, dai su Giacinti.
10: Le altre sono tutte più giovani di noi, non di Viola, ma di noi tutte, diciamo, tutte.
8: Ecco, ora mamma, guarda te, queste cattiverie. No, è che Arianna si distrae, no, ogni tanto, perché noi Viola oggi l'abbiamo chiamata, ma ha da fare Arianna oggi, era lì
9: giustamente,
8: l'ansia.
9: Però per noi questo è altro.
10: Certo, ma infatti avrei rimandato tutto ciò che avevo in attesa.
8: No, quanta bugiarda, cioè hai capito, avrebbe rimandato, cioè ha semplicemente slittato di mezz'ora quello che deve fare, cioè poi
9: vabbè, è da apprezzare, spezzo la lancia a favore di Arianna.
10: Ma chiediamo a Marrone se lei per me avrebbe fatto la stessa cosa, adesso che lo chiediamo in diretta, vediamo.
8: Certo, assolutamente, io avrei slittato al giorno dopo.
9: Oh, ecco, addirittura.
10: Non c'era bisogno del giorno dopo, bastava mezz'ora magari anche in quel caso.
8: Che 40 minuti per essere sicuri, perché io poi ho tempi di preparazione lenti. Oggi fra l'altro, Ari, ho un rossetto straordinario, me l'ha regalato Viola, ho subito usato il mio nuovo rossetto. Assolutamente, sì, quello te lo manderò. Ma insomma, Ari, allora noi intanto ti lasciamo al tuo appuntamento, alle tue cose da fare in tutt'altro.
9: Abbiamo disturbata, quindi
8: affaccendata. Ti abbiamo dato fastidio, ma torneremo a darti fastidio la prossima settimana, ovviamente.
9: È routine
10: molto
9: ormai. Ormai
10: molto
9: è routine.
10: Volentieri, non vedo l'ora, per voi sposterei qualsiasi tipo di impegno. Ricordatevelo, ragazzi. Tanto buon proseguimento.
9: Grazie mille, grazie.
8: Ciao,
9: Arianna.
8: Ciao. E allora Viola ci accennava anche alle parole del tecnico Pablo Pignone Sarse, e intanto che Stefano ci perfeziona anche il collegamento con il collega di Sassuolo che aveva degli impegni orari, quindi cambiamo un po' la scaletta che avevamo fatto, ma sì. Questo è il bello più o meno della diretta,
9: della
8: poi
9: diretta
8: è registrata, però cioè per me Viola è come se si fosse in diretta,
9: è tutto live adesso,
8: tutto live, noi. E non possiamo sbagliare, pensate voi, abbiamo quel tempo e non possiamo sbagliare,
9: non si può nemmeno tagliare, quindi esatto. Quello che è rimane. Quindi
8: questo,
9: molta attenzione.
8: Un po' si frega, sì, dobbiamo stare molto attente. E dicevo, ascoltiamo intanto le parole del tecnico Pablo Pignone Sarse, mentre Stefano in regia perfeziona il prossimo collegamento.
11: Mister, penso ci sia un po' di amarezza, perché sono due episodi, hanno deciso una gara in cui eravamo in sostanziale equilibrio. Credo oggi, a parte l'analisi, ci sia un pochino di insoddisfazione proprio per questa cosa, per due episodi che hanno deciso una gara.
12: Sì, io credo che su quell'episodio dovevamo essere ancora un po' più concentrati, forse, essere un po' più non so se dire cattivi, ma abbiamo fatto una gara ugualmente come l'abbiamo preparata, abbiamo fatto bene, le ragazze sono molto fiere di quello che hanno fatto, abbiamo anche avuto delle opportunità per andare in vantaggio, un altro tipo di gara di quello che di solito siamo abituati a vedere da parte nostra, ma l'hanno fatto molto bene.
11: C'è da dire che l'Inter è una delle squadre che parte in prima posizione in questo campionato, la Fiorentina è lì e questo deve essere portato avanti nel prossimo sfida e nel prossimo campionato.
13: Sì, credo che, come ho detto prima, anche abbiamo scelto un percorso, abbiamo una squadra giovane, abbiamo le giocatrici italiane giovani anche da noi, che sono nostre, stiamo facendo uno sviluppo, un percorso molto bello e buono per tutta la società e dobbiamo continuare a portarlo avanti. Sicuramente anche io voglio vincere, mirare in su, perché abbiamo fatto un anno abbastanza buono l'anno scorso e adesso bisogna prendere il passo.
8: Queste dunque le parole di Pablo Pignone Serse, che poi Viola torneremo a commentare, sì, anche proprio partendo da quel buon percorso di cui parla della passata stagione. Intanto però ci spostiamo in casa Sassuolo, perché avversario della prossima giornata di campionato, che dopo vi illustreremo, sarà proprio la formazione neroverde che arriverà al Viola Park sabato 3 ottobre alle ore 15 ed è un piacere per noi ritrovare qua negli studi, o meglio collegato con Radio Firenze Viola, all'altra metà della Viola, il collega Antonio Parrotto di sassuolonews.net. Antonio, buongiorno.
9: Buongiorno.
14: Buongiorno, piacere mio.
8: Buongiorno, noi andiamo in onda la sera e diciamo buongiorno, siamo grandi.
9: Siamo grandi. Ancora non è sera per noi adesso, quindi dai.
8: Allora, qua perdonaci. Antonio, purtroppo siamo state costrette a registrare perché giovedì abbiamo avuto un impegno improrogabile entrambe, quindi non volevamo però lasciare la Fiorentina femminile, dunque registriamo e ci proiettiamo direttamente anche con te in casa Sassuolo, insomma due squadre che arrivano al match di sabato dovendosi leccare le ferite però.
14: Sì, esatto, perché Sassuolo viene dalla sconfitta con la Roma, vabbè, la Roma la conosciamo, insomma è una grande squadra, una delle più forti del campionato. Il Sassuolo però, come avevo raccontato un po' nel nostro precedente collegamento di un mesetto fa, che se devo dire un mesetto fa stavamo meglio, perché io ero al mare.
8: Sì, decisamente, guarda, io sono rientrata questa settimana dalle ferie, pensa un po'.
14: Ecco, quindi
9: una bella botta.
14: Si stava decisamente meglio, però insomma, a parte questo, è un Sassuolo comunque che ha puntato tanto sulle giovani calciatrici quest'anno, come più degli altri anni secondo me. Tante ragazze vengono dal vivaio, è stata disputata una grandissima Serie A Women's Cup da parte del Sassuolo, è arrivata quella sconfitta brusca contro la Roma, insomma per 7-1 in campionato. Il Sassuolo non è riuscito a rifarsi perdendo in casa, però ci sono comunque delle prospettive interessanti in questa squadra, perché innanzitutto credo che ci sia un buon allenatore in panchina, ottimo allenatore in panchina, Salvatore Colantuono, che ha la prima possibilità in Serie A, e poi ci sono delle ragazze molto promettenti guidate poi dalla vecchia guardia, dall'Anna Cleland, da Davina Filtiens, che come al solito non molleranno, insomma daranno del filo di torcere

0: menzionavo prima, sicuramente diciamo il Sassuolo è da prendere con le molle, secondo me, per ogni avversaria. Ecco, Fiorentina sicuramente è una delle squadre più forti di questo campionato, che si è perso con l'Inter al debutto, rimane comunque un'ottima squadra. Anche la Fiorentina ha sposato la linea delle giovani, proprio come il Sassuolo, quindi secondo me sarà innanzitutto una bella partita, un po' sulla scia di come è stata quella di qualche settimana fa in Serie A Women's Cup, con il Sassuolo poi un po' più guardingo, pronto poi a colpire magari quando e se la Fiorentina lascerà gli spazi.
1: Ecco, è però una Fiorentina che forse ha un pochino più da perdere del Sassuolo, secondo te, in caso di sconfitta? Perché ecco, come giustamente ricordavi, il Sassuolo arriva da due sconfitte patite contro la Roma, che è una delle big, però insomma sono tanti gol che ha incassato. Probabilmente quel 7-1 di Women's Cup ha fatto male, qualcosa può aver lasciato, anche se si è visto un Sassuolo diverso in questo avvio di campionato. Ma insomma, allora, abbiamo perso Antonio? Sì, sentiamo un tu. Quindi sì, probabilmente abbiamo perso Antonio, ma ora Stefano ci ripristina il collegamento con il collega, appunto, Antonio Parrotto, al quale avrei chiesto se questa Fiorentina ha un po' più da perdere, perché in caso di sconfitta, proprio alla luce di quello che è stato il campionato dell'anno scorso, beh, qualcosa potrebbe pesare. La Women's Cup non va all'inizio di campionato, c'è subito una sosta, il mister non può allenare tutte le calciatrici perché avranno gli impegni nazionali, insomma. Ecco, diciamo che anche la fortuna forse non sta proprio girando nel verso giusto per la squadra di Pignone Sarze. Ma ecco, è con noi di nuovo Antonio Parrotto. Antonio, ci senti?
0: Sì, io mi sento, ecco, c'era caduta la linea.
1: Sì, perfetto. No, ti stavo chiedendo se in caso di eventuale sconfitta ha più da perdere la Fiorentina magari del Sassuolo, anche un po' per quello che è stato il percorso dell'anno passato, che ha visto poi la Viola a un passo dall'Europa, è stata la prima squadra fuori dalle tre che appunto stanno disputando poi i match europei.
0: Sì, sono d'accordo, sicuramente la Fiorentina ha un po' più da perdere rispetto al Sassuolo. È chiaro che le neroverdi iniziano il campionato con l'obiettivo dichiarato della salvezza, ed è giusto che sia così, perché anche il Sassuolo arriva da una stagione complicata, sta provando tra virgolette a ricostruire, come ho detto, punta tantissimo sulle giovani di proprietà, perché poi il Sassuolo ha il settore giovanile più florido d'Italia, insomma quello con più iscritte. La Fiorentina indubbiamente io la metto come sempre tra le favorite per le primissime posizioni per un posto in Champions League, quindi tra le due squadre la Fiorentina che avrà più da perdere. Il Sassuolo deve provare a recitare un ruolo tra virgolette da mina vagante, perché secondo me quest'anno ci sono tutte le possibilità per fare meglio rispetto a quanto accaduto nella stagione scorsa. Per questo credo che sarà una bella partita con la Fiorentina, appunto, che avrà più da perdere. Per questo dicevo prima, sì, ok, l'atteggiamento deve essere quello magari un po' più offensivo, di andare a cercare subito la vittoria, di mettere in chiaro praticamente le cose con la squadra avversaria, però tenendo comunque sempre un occhio vigile, perché questo Sassuolo comunque è una squadra che può far male in qualsiasi situazione.
1: Sì, è una squadra, insomma, questo l'ho anche dimostrato, ma come ti sei spiegato quel calo che ha avuto proprio in semifinale di Women's Cup la formazione neroverde? E, ripeto, secondo me un po' se l'è trascinato anche alla prima di campionato, magari la rabbia, l'amarezza, insomma, alla fine anche Women's Cup sembrava potesse dire ben altro, poi il 7-1 è stato piuttosto pesantuccio.
0: Sì, no, è stato molto pesante, e poi ne ha pagato, sono d'accordo con te, ha pagato un po' lo strascico di quella sfida, perché poi ha vinto in Coppa Italia con il Moncalieri, però squadra di Serie B, soffrendo, arrivando alla vittoria proprio allo scadere con un calcio di rigore molto molto contestato, che onestamente dalle immagini che ho visto non c'era, quindi secondo me un po' appagato, no, dal punto di vista mentale, no, quella pesante sconfitta, poi è un vero e proprio cappotto, no? Passando il termine, comunque perdere 7-1 in una sfida veramente dove c'era il Ricci carico, c'era il Sassuolo in

0: finale per la prima volta in questa competizione, il Sassuolo che aveva vinto a Roma per la prima volta nella sua storia, quindi arrivava veramente con grandissime aspettative alla sfida con la Roma, ma ha trovato una Roma col dente avvelenato, perché evidentemente la sconfitta al Tre Fontane contro il Sassuolo ha colpito nel segno, no? Ci sono state poi le dichiarazioni di Piovani, insomma, con quella vena polemica, eccetera, eccetera, poi il tecnico ha chiarito. E quindi un po', secondo me, ha colpito nell'animo quella sconfitta, però al tempo stesso poi c'è stata nella gara di campionato, insomma, è vero che il punteggio parla di una sconfitta per 3-1, c'è stato il gol olimpico di Guerzoni, bellissimo, insomma, per chi volesse andare a rivederlo, segnato direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, però c'è stata comunque, a mio avviso, una discreta prova da parte delle neroverdi, che comunque è vero, hanno perso 3-1 contro la Roma rimaneggiata, perché veniva dalle fatiche europee, Piovani ha cambiato tanto, però con l'Antuono, se andiamo a leggere anche le dichiarazioni di fine partita, ha parlato anche di un risultato, se vogliamo, bugiardo, no? Perché poi la prestazione, se vogliamo, comunque nella propria totalità c'è stata, poi la Roma è più forte e ha meritato di vincere.
1: Vai Viola, ti lascio a te Antonio, poi ti salutiamo.
2: Sì, l'ultimissima domanda. Sì, se fossi nei panni appunto del tecnico della Fiorentina femminile, ti volevo chiedere quale sarebbe la prima cosa sulla quale lavoreresti questa settimana in vista della prossima sfida contro il Sassuolo.
0: Ma sicuramente lavorerei sulle preventive, sulla fase di non possesso, cioè stando attento a non lasciare spazio poi alle ripartenze del Sassuolo, perché a parte questa squadra, quella neroverde, quella vista in questo primo scorcio di stagione, secondo me pratica anche un buon calcio, non solo dettato di ripartenze, però è chiaro che viene a Firenze, verrà a rispettare l'avversario senza timore, naturalmente, con il giusto rispetto che si deve a un avversario forte come la Fiorentina, e per questo, se fossi l'allenatore della Fiorentina, partirei proprio con questa indicazione: ok, praticamente andiamo all'attacco, ma stando attenti appunto alle possibili ripartenze, perché il Sassuolo può far male, e come abbiamo visto poi nella gara di Women's Cup, insomma, la Fiorentina ne sa qualcosa, no?
2: Certo, sì. Anche perché il tecnico ha ribadito appunto che manca la concentrazione, come appunto è stata ribadita anche adesso, quindi evidentemente dobbiamo e devono stare attente nelle ripartenze.
1: Sì, è stato effettivamente, soprattutto contro il Sassuolo, forse la nota più dolente, sì. Se si va a guardare la Women's Cup, è vero che ora c'è anche un altro clima, quindi magari anche la tenuta fisica forse potrà essere un po' diversa. Qui a Firenze è caldo, però di sicuro si respira di più rispetto a quando le due formazioni si affrontarono ad agosto, per cui magari anche la tenuta atletica, Antonio, che ne dici, potrà essere un po' diversa.
0: Sì, indubbiamente, perché poi sottolineavamo, no, l'altra volta questo aspetto del caldo, che sicuramente avrà inciso per le due squadre. Ora, insomma, si giocherà a inizio ottobre, c'è un clima sicuramente diverso, ci sono più partite nelle gambe, alcune ragazze, penso a Venturelli e Sad, ad esempio, del Sassuolo, hanno addirittura giocato il Mondiale Under 20, no? Sono arrivate fino al quarto posto con la nostra nazionale, quindi sicuramente anche dal punto di vista fisico sarà una gara diversa.
1: E allora Antonio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ovviamente torneremo poi a disturbarti forse anche prima della sfida di ritorno, vediamo un po', sì, se saremo fastidiosi o meno. Intanto grazie ancora.
2: Grazie Antonio.
0: Grazie a voi, tornate quando volete, è stato un piacere, buona serata.
1: Grazie mille. E allora, parlavamo appunto di questa seconda giornata di Women's Cup, io ho foglie e foglietti, ho stampato tutto e no dai, ci riesco a vedere abbastanza, sì. Allora, una seconda giornata e poi ci sarà la sosta, ma si giocherà per intero tra sabato e domenica. Si parte sabato 3 ottobre alle ore 12:30 con Parma Ternana, alle ore 15 poi Fiorentina Sassuolo, gara della quale abbiamo parlato anche adesso con il collega di sassuolonews.net, poi alle ore 18 subito il derby. Roma-Lazio subito alla seconda giornata, non l'avevo bellissima ancora guardato. Poi anche un interessante Napoli-Como 1907, la sfida che domenica alle ore 12:30 aprirà il 4 ottobre, questa domenica 4 ottobre di Serie A Women, alle ore 15 poi Milan-Juventus, anche questa una gara,
2: questo è interessante,
1: molto interessante,
2: ma anche chiuderà quella dopo.
1: Sì, questa è bella perché chiuderà il tutto domenica 4 ottobre alle ore 18 Como Women Inter, un Como Women che, insomma, è vero, non aveva un avversario forse troppo proibitivo, la Ternana è in crescita, sta crescendo, però è un Como Women che di fatto anche l'anno scorso è stato un po' come la Fiorentina, il Napoli e la Lazio tra le rivelazioni, tra le squadre che avrebbero potuto dire qualcosa, poi non ce l'hanno fatta. Rimango dell'idea che la più penalizzata è stata la Fiorentina, perché arrivare quarti,
2: sì,
1: diciamo, fa morsicare anche i gomiti.
2: Sì, ah no, questo dispiace ovviamente, anche perché c'è stato un bel gioco l'anno scorso e c'è stata anche una bella squadra, io l'ho vista molto molto compatta.
1: Sì,
2: però ancora è molto presto per giudicare, io aspetterei, ecco, a fare valutazioni troppo affrettate.
1: No, ma credo anche ora, alla fine, a parte tutto, la Women's Cup era un po' un antipasto, ma si è giocata comunque con il mercato aperto, con temperature allucinanti
2: elevate,
1: non si può non considerare, sì, questo aspetto. Insomma, abbiamo visto che le temperature hanno condizionato tante partite nella Serie B maschile. Durante Juve Stabia Pisa si è sfiorata anche la tragedia, perché uno dei difensori nerazzurri, Bojinov, ha avuto un collasso dovuto al caldo, e insomma è stato poi ricoverato, fortunatamente niente di gravissimo, però insomma ci sono stati momenti di panico, quindi non era neppure semplice affrontare le gare di agosto.
2: No, dobbiamo dargli tempo, ma anche dobbiamo cercare veramente di tirare fuori il carattere, perché anche contro l'Inter, se guardi le statistiche, Claudia, per esempio, 23 tiri in porta dell'Inter e 5 della Fiorentina.
1: No, è quello, la fase offensiva,
2: c'è una bella differenza.
1: Secondo me è un po' come si diceva l'altra volta, è forse il punto un pochino più dolente.
2: Anche sui calci d'angolo, perché 7 per esempio l'Inter e 1 solo la Fiorentina. Queste statistiche parlano da sole al momento, quindi ci aspettiamo qualcosa in più.
1: È che alle volte anche magari le calciatrici straniere, e io non sono contraria a questo, anzi, però devono anche, per far crescere poi il calcio italiano, devono anche un attimino adattarsi e capire come possono poi influire anche nel nostro campionato. Non si può pretendere anche da loro il tutto e subito, prescindendo poi che, come abbiamo sempre detto, era per me necessario attingere al mercato straniero, lo ha fatto la Fiorentina e Mazzoncini, il direttore sportivo, lo aveva annunciato nella conferenza di maggio, ma lo hanno fatto anche tantissime altre squadre. La Juve ha tantissime calciatrici straniere e servono loro. Negli altri paesi il calcio femminile è un passo più avanti al nostro. Io credo che il contributo delle giocatrici straniere sia utile, e sia utile anche per far crescere poi le ragazze italiane, come giustamente ha detto Mazzoncini, che magari ha la calciatrice italiana bravissima, se la tiene, non la cede. Ovviamente, insomma, la Lazio che perde Martina Piemonte un po' ha fatto strano anche a me, giusto per fare un nome. Io ripeto, sono assolutamente favorevole all'ingresso di calciatrici straniere in Italia, è pur vero però che si devono un attimo ambientare.
2: Sì, sì, assolutamente, poi oltretutto se determinate squadre puntano anche sulle ragazze giovani c'è maggior lavoro, perché c'è da fare un lavoro non solo di tecnico ma anche testa notevole, molta testa notevole in confronto a delle giocatrici che già stanno a stare in campo. È una cosa molto diversa rispetto a avere una giocatrice già piazzata, già abbastanza adulta, che delle ragazze giovani.
1: Ora, si parlava appunto prima di Giacinchi al Como Women, è una calciatrice più che esperta, una calciatrice che è stata messa anche nel mirino di squadre estere, infatti
2: queste
1: in
2: giocatrici
1: Turchia,
2: a parer mio, sono leader,
1: esatto,
2: fanno la differenza in campo perché tengono compatto anche il gruppo.
1: Quello, e poi più che altro, come hai detto te, alla fine magari di esperienza beffano anche la giovane, perché la giovane di sicuro ha più fiato, ha più corsa, ha più elementi fisici,
2: sì,
1: dalla
2: però
1: sua,
2: gli manca quella testa,
1: la malizia, l'esperienza, quelle poi,
2: certo,
1: giocano a favore magari,
2: certo,
1: della Giacinti di turno, ma Giacinti come tante altre, perché alla fine, anche se è più giovane di Giacinti, però anche Emma Severini, giusto per fare un altro nome, è una di quelle che ormai ha esperienza. Ora Emma classe 2000, quindi lei di fiato ne ha ancora tanto,
2: sì,
1: però insomma, ecco, lì subentra poi effettivamente anche l'aspetto della malizia e dell'esperienza, quindi ci sta che una giovane possa magari soffrire Giacinti, anche se non per il fiato, ma per magari la giocata in più, la lettura un attimo diversa di una situazione, come dicevi te, elementi del genere che comunque secondo me la Fiorentina ha, servono poi nel gruppo.
2: Assolutamente sì, sono d'accordo con quello che hai detto te.
1: È quello che fa crescere poi una squadra. È anche vero che appunto dopo, insomma, Viola ci ha illustrato un po' di dati statistici, sì, e di sicuro non possiamo permetterceli col Sassuolo questi dati, perché secondo me col Sassuolo occorre vincere. Occorre vincere perché il Sassuolo, ce lo diceva anche Antonio, ha come obiettivo dichiarato la salvezza. La Fiorentina a maggio, e non solo, aveva parlato di alzare l'asticella e fare meglio dell'anno scorso.
2: Sì, non credo che sia l'ultima spiaggia per il tecnico della Fiorentina femminile nella prossima sfida contro il Sassuolo, però vogliamo quel gioco in più, sicuramente.
1: Scusate Stefano dalla regia, io avevo capito tutta un'altra cosa, avevo capito se ci diceva volete che vi faccia una foto. No, ci stava solo dicendo quanto manca alla fine. Abbiamo ancora qualche minuto, ce l'abbiamo, Viola.
2: Va bene.
1: Prego.
2: Ci hai interrotto? Ti sì, rendi conto?
1: Cioè, infatti, vedi non, cioè, perché quando andiamo in diretta così ci rendiamo meglio conto dell'ora, effettivamente.
2: Sì, perché noi iniziamo a chiacchierare, quindi
1: tutto con la registrazione, però vabbè, gli abbiamo dimostrato che né io né Viola vi vogliamo abbandonare, quindi in un modo o nell'altro noi il giovedì
2: ci siamo sempre
1: alle ore 20.
2: Non vi libererete mai di noi.
1: Questa era una minaccia, cioè Viola vi ha minacciati, ma fate, esatto, finta di niente, voi che ci ascoltate, sì. E dicevamo della Fiorentina che, beh, insomma, non ha minacciato nessuno, ma ha detto che vuole far meglio e forse vuole togliere il terzo posto a qualcuno.
2: Appunto, quindi ha creato delle ambizioni nei tifosi notevoli, quindi devono cercare di dimostrarci quella cosa in più che, anche se non porta al risultato o appunto a vincere, ma porta a quel gioco che dici ok, adesso c'è concentrazione, ok, adesso c'è gruppo, ok, adesso c'è testa. Questo fa la differenza, perché piano piano poi vai avanti nel tempo e poi migliori, ci sono anche le vittorie.
1: E sì, anche perché, anche secondo me, quelle poi arrivano anche con tutta questa serie di caratteristiche, esatto, che hai detto te. È vero che in Italia non siamo molto pazienti, in Italia, no, si vuole subito il risultato. È anche vero,
2: nel calcio
1: però,
2: maschile ancora di più,
1: sì,
2: quindi
1: sì, sì, nel calcio
2: il
1: maschile
2: femminile è ancora più tranquillo,
1: è un concetto totalmente esasperato, però mi sembra che anche nel calcio femminile si inizi a guardare molto a quello quando, e questo opinione Sarze che arriva da un'altra cultura calcistica lo ha sempre detto, serve tempo perché alla fine i risultati arrivano mettendo le basi, ed è importante mettere quelle, insomma. Alla fine credo anch'io, e si dice spesso anche, no, proprio in questo periodo di nazionale, che per rifondare qualcosa, per ripartire, serve mettere delle basi. Per me la Fiorentina le ha messe e le sta mettendo. È chiaro che del tempo serve, poi ripeto, serve anche vincere col Sassuolo, perché sì, una sconfitta mi preoccupa soprattutto, no, per le conseguenze mentali e psicologiche che potrebbe dare.
2: No, vincere
1: dare,
2: ovviamente, come in tutti gli sport, ma soprattutto nel calcio in questo caso, ti metti in una condizione di vivere tranquillamente le partite dopo. Assolutamente, e anche gli allenamenti futuri.
1: Eh sì, esatto, perché poi è vero, c'è anche quel discorso lì, quello legato agli allenamenti, all'aria che si respira dentro il centro sportivo, quindi è tutta una conseguenza di cose. E della pausa poi ovviamente torneremo a parlarne nella prossima puntata, però secondo me in questo momento non ci voleva.
2: Sì, no, sono d'accordissimo, in questo momento no, perché destabilizzi il lavoro che sta creando l'allenatore.
1: A questo punto forse tanto valeva partire un po' dopo, tanto il calendario,
2: esatto,
1: del femminile.
2: Cioè, che senso ha iniziare
1: contratto,
2: facendo una partita e basta, e poi interrompere nel bel mezzo del lavoro degli allenatori?
1: Sì, più che altro perché appunto gli vengono tolte anche le calciatrici, perché sì, magari può lavorare con altre, magari Maya Cherubini questa volta potrà essere a disposizione del tecnico, ma mancherà magari Severini, mancheranno anche tante giocatrici straniere che poi verranno convocate con le rispettive nazionali, e la Fiorentina di nazionali ne ha, però insomma alla sosta poi ci arriveremo. Intanto l'importante sarà la gara contro il Sassuolo, e insomma vedremo un po' quello che le ragazze ci regaleranno. Una gara interna, magari l'ambiente potrà anche aiutare.
2: Sì, esatto, giocando in casa gli aiuterà, questo non c'è dubbio, gli metterà quella grinta in più, però voglio vedere determinate cose voglio rivedere quelle cose che ha detto l'allenatore nella sua intervista, le voglio vedere in campo, perché al momento non le vediamo.
1: No, è vero, insomma, per quanto poi, come hai detto, il gioco non sia mancato di fatto.
2: No, perché comunque i dati, fino al 75esimo abbiamo tenuto testa all'Inter, è che dopo abbiamo completamente perso il controllo del gioco.
1: Anche perché le partite non durano 75 minuti e il problema poi è quello che durano anche più di 90, quindi beh, c'è sempre da mantenere la concentrazione almeno per 100 minuti.
2: E poi anche nella fase offensiva devi essere aggressivo, devi veramente centrare la porta, devi far vedere che la vuoi centrare. In questi casi non si è visto.
1: È mancato un po', un po' di debolezza nel reparto avanzato, ci sarà, ma vediamo se la sfida col Sassuolo potrà essere un nuovo inizio, un passetto falso con l'Inter. Oddio, poteva starci anche no, perché se è con l'Inter che dobbiamo magari competere anche per il terzo posto, beh, insomma, sarebbe stato meglio vincere e portarsi uno scontro diretto a casa. Ma Viola, allora, il tempo a nostra disposizione è finito.
2: Purtroppo.
1: Siamo state brave, Stefano non voleva farci una foto, ma dirci solo quanto mancava. E allora, non abbiamo potuto leggere i messaggi per i motivi che vi abbiamo ricordato, ma insomma, noi in un modo o nell'altro ci saremo.
2: Ci siamo.
1: Noi il giovedì alle ore 20 siamo qua ci trovate o in diretta e ci potrete allora anche scrivere messaggi o registrate, ma noi ci siamo, non vi abbandoniamo e anzi vi ringraziamo comunque per aver seguito.
2: Grazie
1: anche
2: mille.
1: Questa
2: e grazie
1: diretta,
2: Claudia,
1: grazie mille a te Viola e ovviamente l'appuntamento è a giovedì prossimo.
2: A presto.
1: Un saluto a tutti, buona serata.
3: Radio Firenze, Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Esistono storie che non esistono, ci diceva il maestro Maccio Capatonda. Una di queste riguarda la singolare quanto fugace apparizione in maglia viola di Joshua Brillante, un nome che tutt'oggi provoca forti scossoni ai tifosi della Fiorentina. Più che altro un mix di sentimenti che spaziano tra i sorrisi per un giocatore diventato meme in un periodo pre-meme, alla nostalgia per un tempo non così lontano in cui sì, sembrava una buona idea sperare su un 21enne barbuto venuto dalla East Coast australiana. Bundaberg Brewed Drinks è un'azienda australiana artigianale a conduzione familiare, conosciuta per la ginger beer. Ecco, Brillante, originario proprio di Bundaberg, sembra rappresentare al meglio l'universo di sensazioni che si porta dietro una fiaschetteria artigianale. Acconciatura hipster, attitudine da chi viene a Firenze per ritrovarsi tra Yab e Flo, quello che arriva in Italia è comunque un giocatore su cui qualcuno ha voluto puntare forte. Sono infatti Pradè e Massià che si decidono a forzare la mano dei Newcastle Jets e sborsare €1 milioni per acquistare un centrocampista allora considerato the next big thing del calcio oceanico. La Fiorentina vince la concorrenza di Everton e Lazio e il 14 luglio 2014 piazza il colpo brillante, accendendo per qualche ora la vena creativa dei titolisti di Firenze e dintorni. Centrocampista muscolare, abile sia a giocare nel mezzo del campo che sulla corsia di destra, o almeno così si legge da Wikipedia, Joshua da Bandenberg viene a completare un reparto deluxe formato dai vari Borja Valero, Pizarro, Ilicic, Aquilani. Insomma, lo spazio per un 21enne venuto dall'altra parte del mondo non sembra esserci. Poi arriva il giorno del debutto in campionato e Vincenzo Montella ha la brillante, per l'appunto, idea di stupire tutti con quella che in Slevin Patto Criminale definiscono mossa Kansas City, ovvero se tutti guardano a sinistra, il vero evento sta per accadere a destra. E così, mentre tutti si aspettavano il terzetto magico composto da Pizarro, Borja Valero e Aquilani, il buon Vincenzo da Pomigliano d'Arco attua il suo personalissimo coup de théâtre. Contro la Roma, al debutto in campionato, sceglie il centrocampo a rombo. Borja dietro le punte, Pizarro in cabina di regia, ai suoi lati invece Vargas e, sì, proprio lui, Joshua Brillante. È il 30 agosto 2014 e nella calura della tribuna stampa dell'Olimpico i giornalisti presenti si danno gomitate per chiedere chi sia il 25 indistinta. E quindi ci siamo. Gli occhi di tanti curiosi sono tutti per lui, il marziano atterrato in Serie A chissà da dove. Ecco, poi c'è il campo e, diciamo, se fosse realmente stato un marziano atterrato da un altro universo, si potrebbe dire che il signor Joshua Brillante non abbia neanche avuto bisogno di parcheggiare. Giusto le quattro frecce, una sosta contenuta e poi via. 33 minuti bastano a Montella per capire che no, non è proprio cosa. Poi un accenno di problema fisico per il calciatore toglie il tecnico Viola dall'imbarazzo di operare un cambio tecnico prima dell'intervallo. Ma insomma, la sostituzione arriva poco dopo il momentaneo 1-0 di Nainggolan. Al 34esimo la lavagnetta del quarto uomo proietta in rosso il numero 25. La Fiorentina sostituisce il numero 25 Brillante col numero 72 Ilicic. Sipario. Le pagelle del giorno dopo sono parecchio toste, con la Nazione che definisce tragicomica la comparsata del centrocampista venuto da lontano. Fioccano i quattro e quel 30 agosto diventa di fatto inizio e fine dell'esperienza di Brillante in viola. A dire il vero, poi ci sarà anche una coda nei minuti finali di un match vinto contro l'Inter qualche settimana dopo. È il famoso Fiorentina-Inter terminato 3-0, quello per intendersi del tuffo nel parterre di Tomovic. Nella stessa porta in cui Nenad fissa il punteggio sul 3-0, Brillante ha una gigantesca occasione da solo davanti ad Handanovic, ma poi si inceppa nel momento clou. Insomma, Joshua fa cartella dopo in totale 36 minuti con la maglia della Fiorentina e soprattutto la sensazione che quello di qualche mese prima non fu uno sbrilluccichio, ma un abbaglio. Il cameo di Brillante si conclude di fatto su quel prato dell'Olimpico a fine estate, quando per tutti i colpi di testa emotivi di luglio e agosto lasciano spazio alla realtà al settembre che verrà. E Joshua che fine fa? Prima un prestito all'Empoli di Sarri, dove trova pochissimo spazio. Poi va al Como, infine quando capisce che in generale in Italia di spazio per lui non ce n'è, compra un biglietto di ritorno per l'Australia. Attualmente al Western Sydney, il ragazzaccio di Bandenberg ha ritentato senza successo l'esperienza europea nel 2020-2021 con una squadra greca, l'Oxanti, per poi ritagliarsi una modesta carriera tornato in patria. Ma quindi cosa rimane dell'esperienza mistica di Joshua Brillante? Beh, le menti più complottiste spingeranno forte su un'allucinazione collettiva che ha colpito quell'estate tutta Italia. Ma alla fine qualche prova del suo passaggio c'è. Questi reperti li ritroviamo su YouTube, dove se digitate Joshua Brillante vi apparirà un video piuttosto amatoriale girato a Careggi poco dopo la fine delle sue visite mediche, una flop 11 degli acquisti viola negli ultimi anni, dove c'è proprio lui accanto a un centrocampo da sogno con Anderson e Mario Suarez, ma soprattutto in un altro video, perché sembra strano, ma di Joshua Brillante in maglia viola abbiamo addirittura un gol che è valso un titolo. È infatti lui a decidere un Club Sportivo Universitario Fiorentina, match giocato il 1 agosto 2014 in Perù e valido per la Coppa Euroamericana. Una specie di torneo amichevole tra squadre europee e squadre locali, il cui funzionamento fa legislazione a parte, ma che ai secoli rimane un trofeo vinto dalla Fiorentina. E la squadra di Montella lo vince proprio grazie a lui, destro secco su assist di Pepito Rossi, pallone in buca d'angolo, the end. E quindi sì, abbiamo davvero le prove, Joshua Brillante è esistito davvero.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Dopo aver analizzato i numeri complessivi della Fiorentina nelle prime 5 giornate, trovate il video sul canale YouTube di Firenze Viola, passiamo ora in rassegna e nello specifico alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la gestione di Fabio Grosso confrontati con la gestione di Paolo Vanoli. Chiaramente il numero di partite è ancora esiguo, 3 per Fabio Grosso e 2 per Paolo Vanoli. Di conseguenza la tendenza e gli eventuali cambiamenti vanno analizzati con prudenza. Sotto la guida di Grosso la squadra ha collezionato 3 sconfitte in 3 gare, con un gol segnato e 9 subiti, a fronte di una situazione chiaramente più solida con Vanoli, con 4 punti in 2 giornate, 5 reti all'attivo e 3 subite. Il dato sul possesso palla è ancora a favore di Grosso, 48% medio contro il 40% di Vanoli, così come la percentuale di passaggi completati nel terzo di campo offensivo, 74% con Grosso, 71% con Vanoli. Nel complesso però l'efficacia offensiva pende a favore dell'attuale tecnico Viola. La sua Fiorentina produce 15 tiri totali a partita, di cui 7 in porta e 40,5 tocchi nell'area avversaria ogni 90 minuti, contro i 9 tiri, di cui 2,7 in porta, con 25,6 tocchi nell'area avversaria della precedente gestione. La Fiorentina di Vanoli inoltre produce 5 recuperi palla nel terzo offensivo contro i 2 di Grosso per 90 minuti. Questo dato è particolarmente condizionato dalla gara con il Napoli, che ha visto la Fiorentina protagonista di 8 recuperi nel terzo finale di campo. I dati difensivi premiano al momento la gestione Vanoli. La gestione che concede meno tiri, 9,5 contro 14,3 ogni 90 minuti, ed evidenzia un miglioramento negli expected goals sia segnati che subiti. Il bilancio con Grosso era di 4,5 XG

0: all'interno di una stagione che vede la Fiorentina posizionarsi al 13° posto per PPDA, una metrica che serve per misurare l'intensità del pressing alto di una squadra, un'intensità che ci aspettiamo di vedere sempre più evidente con Paolo Vanoli in panchina. Quel che è certo è che ottobre saprà rivelare con ancora più efficacia la direzione della nuova Fiorentina, non solo a livello di risultati, ma anche di evidenze e tendenze statistiche e numeriche.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre, canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola,

0: Eccoci qua con il vostro appuntamento di ogni sera su RTV 38 su Radio Firenze Viola, Extra Viola, e vi avevo un po' anticipato ieri quello che sarebbe stato l'argomento di stasera. Parleremo della preparazione al Viola Park, del ritiro al Viola Park, che tanto ha dato da discutere in questi giorni, in queste settimane. Uno di quelli ha sollevato il problema per primo, Costantino Nicoletti.
1: Buonasera, ciao Luis, buonasera a tutti gli amici di Extra Viola. Ovviamente, è sempre colpa mia, lo sai come funziona. Ti trovo in gran forma, come sempre.
0: Allora, grazie. E nonostante i capelli bianchi, ieri il mio amico...
1: ma almeno ce li hai.
0: Il mio amico Sergio mi ha fatto, ci sono invecchiato. Ma il tempo passa, non è che io posso... Io poi non so.
1: No, te li porti capelli. Divinamente.
0: Allora, porti divinamente. La nostra Sara Massa Simone, che è di là dal vetro, ci mette subito il titolo: ritiro al Viola Park. Secondo ieri ve lo feci, vi ho anticipato un po', vi ho spoilerato, come si dice quei giovani, vero?
1: Così, non guardare me, che già l'altro giorno ho fatto un quiz sulla generazione Z con il nostro amico Giacomo Galassi, non ho azzeccata una di espressione.
0: Perfetto,
1: dico solo quello.
0: Quindi siamo veramente a posto. Allora, c'è un grande lavoro dietro e devo ringraziare assolutamente Pietro Pellicciari, perché ci ha preparato delle schermate che danno, diciamo, un po'
1: un'idea
0: che non vuole né andare da una parte né dall'altra. È semplicemente quello che un giornalista dovrebbe fare: cronaca, cioè si racconta, si riporta quello che è allo stato dei fatti. Poi dopo ognuno prenderà le sue decisioni. 3314303200 per mandare i vostri sms, 3487513933 per mandare i vostri whatsapp scritti e audio, che poi sono anche il cuore un po' di Extra Viola. Cara Sara, facciamo vedere il primo cartello, il primo, eccola qua: caldo a Firenze che affronto con Moena. Perché con Moena? Perché la Fiorentina andava a Moena.
1: Gli ultimi ritiri sono stati svolti in quel di Moena,
0: dove tra l'altro c'era Trentino. Un gran movimento di tifosi Viola.
1: Sì, quello era un aspetto molto bello del stare vicino alla squadra nella fase dove lavoravano magari un pochino più duramente.
0: Vediamo che il periodo considerato naturalmente dal 13 al 23 luglio è chiaro che a Firenze c'è un calo sulla via di festa,
1: oltre 10 gradi,
0: e Moena invece c'ha temperature massime di 24 con una differenza media di più 11. Picco massimo 38 a Firenze, picco massimo a Moena 27,4. Giorni oltre 35 gradi, 9 su 11 a Firenze, 0 su 11 a Moena. E questo è una prima foto, diciamo, un primo flash per quello che riguarda il ritiro a Moena, perché la Fiorentina è sempre andata là, e il ritiro a
1: Però bisogna fare una precisazione, lui, se me la consente.
0: Sì, certo.
1: Non è che il ritiro in altura determini il successo o l'insuccesso di una squadra.
0: E quello lo vedremo dopo.
1: È stata una delle criticità degli ultimi 4 anni, delle partenze della squadra Viola, degli stop che aveva a metà stagione, dei richiami di preparazione, degli infortuni. È stato un fattore, un elemento che ha creato delle criticità alla Fiorentina nel raggiungere determinati obiettivi. Perché poi vedremo anche nelle schermate successive, viene portato un paragone che non tiene, perché giustamente da casa ci dicono, ma il Genoa va a Moena.
0: Sì, adesso lo vediamo. intanto credo siano arrivati degli audio, però aspettiamo a mandarli.
1: Ah, subito, non avete perso tempo, bravi.
0: Qui c'è un messaggio e dice: Costa, quando lo rivedremo? Eccolo qua.
1: Non è intelligenza artificiale, sono in carne senza ossa, perché è tutta carne la mia, quindi tranquilli.
0: Con questa temperatura costale la preparazione è meglio a Moena o Canazei?
1: Allora, il discorso è molto semplice, Luis. Il Genoa, è chiaro, se te allestisci una squadra per lottare per non retrocedere, amico mio, tu puoi fare la preparazione anche all'Everest o all'Himalaya e lotti sempre per non retrocedere. Non è che più in alto vai, più vinci lo scudetto
0: sempre più in alto,
1: ricordi la pubblicità. Cioè, non è che andando a Moena è come si dice, io sai, è di default che vinci lo scudetto. Noi si dice Moena perché siamo stati a Moena, ma l'ipotesi di cui si sta parlando sono Austria o Inghilterra addirittura, sì. Ma potrebbero essere altre destinazioni,
0: anche alla Betone in teoria,
1: volendo. C'è una cosa che deve essere chiaro un pulmino a tutti, e non lo dice Costantino Nicoletti o Luis La Serpe, lo dicono cardiologi, lo dicono preparatori atletici, lo dicono allenatori e calciatori: fare carichi di lavoro in fondo a Viale Europa non è costruttivo, perché alla fine Sì, bagna, per me Bagnarivoli via Roma, sali su verso, come sì, si no, chiama, il Bargello, non mi ricordo tutte le zone belle che ci sono sopra Bagnarivoli.
0: Su verso San Donato.
1: San Donato. Lì sei in fondo a Via l'Europa, sei in città, col traffico, quella è la strada che porta a Pontassieve, a Rosano, dove ci sono zone industriali, bello, e nessuno sta qui disquisendo o criticando il Viola Park perché è meraviglioso.
0: No, sono quel, mese e mezzo.
1: 15 giorni. Esatto. Dove devi fare dei carichi di lavoro, anche se non hai la rosa al completo, però almeno chi c'è a lavorare fa un certo tipo di lavoro senza paura. E non aggiungo altro.
0: Allora, andiamo a vedere invece la seconda schermata che ci ha preparato. Eccolo qua. Non solo Fiorentina, bravo, anche le big lavorano in serie.
1: Certo.
0: La Fiorentina, appunto, vediamo. Lazio a Formello. Roma ritiro a Trigoria, poi seconda fase in Galles, il Milan iniziale a Milanello, lavoro iniziale alla Continassa, Inter raduna da Piano Gentile, poi ritiro in Germania.
1: Sai cosa manca, Luis? L'Atalanta, che forse è quella che ha più difficoltà, infatti lì devo dare merito a Gasperini a suo tempo e ai suoi preparatori. Zingonia è veramente in una zona industriale, cioè è molto simile a Via l'Europa, Bagnarivoli, no,
0: sarà
1: le
0: temperature, presumo.
1: Sicuramente sei al nord, però quando fa caldo davvero, perché sei in una piana anche lì. Quindi di conseguenza manca anche l'Atalanta in questo focus che abbiamo fatto su tutte le squadre che fanno il tiro in casa.
0: Ve lo aggiungo io. Allora, la temperatura più, diciamo l'umidità più alta in assoluto ce l'abbiamo a Firenze in questo periodo lì, però anche a Milano tutto sommato, però siamo un po' meno, siamo intorno al 55-60% d'umidità in confronto ai 70 quasi.
1: Ma si sa, Firenze è sempre stata una delle città più calde d'Italia, per non dire d'Europa, cioè nelle gradatorie, nelle classifiche è storica questa cosa.
0: Però anche a Piano Gentile, per esempio, è
1: però
0: abbastanza...
1: Però sei in un bosco, capisci? È già diverso. Sei sotto le Alpi, è un clima totalmente diverso. Non sei, diciamo, a 10 minuti dal centro città.
0: Però,
1: perché anche Trigoria ha un'ora, 40-50 minuti dal centro di Roma. La
0: ma
1: gente
0: poi bisogna vedere anche
1: Trigoria
0: se sono
1: Roma,
0: zone ventilate o no.
1: È vicino al mare Trigoria.
0: E va detto, perché l'ho vissuto personalmente, che la sera effettivamente, appena cala il sole, diciamo dalle 8 e mezzo più o meno, 8 e un quarto, effettivamente c'è molta ventilazione
1: vero,
0: più alla Park.
1: Vero.
0: Quello è vero, ma è chiaro, lo spazio c'è.
1: Ma infatti Moreno Andreazzoli, Moreno si chiama?
0: No.
1: Detto, non si chiama Moreno, però ci stava bene.
0: No.
1: Andreazzoli, che non è l'ultimo arrivato, faceva allenare la primavera, che sulla carta anagraficamente sono più giovani della prima squadra.
0: Aurelio,
1: bravo, perché Moreno mi è venuto. Aurelio Andreazzoli faceva allenare la primavera, che è anagraficamente più giovane della prima squadra, alle 19:30 al Viola Park. Fatevi la domanda e datevi la risposta.
0: E lì puoi fare fino alla mezzanotte.
1: Sì, che ti sballa tutti gli orari. Ma Fiorini stesso, che è un medico, un preparatore atletico rinomato, dice sono anche le pause noiose, l'aria condizionata, ti alleni la mattina presto, la sera
0: Atalanta
1: tardi.
0: Atalanta va in Serie A, in Val Seriana a Clusone.
1: Ah, vedi, sì, dove
0: grazie,
1: faceva
0: Claudio.
1: Fare, grazie Claudio, bravo. Che dove faceva del lavoro più pesante Gasperini.
0: Sì,
1: cioè dipende sempre, ragazzi, dove vuole arrivare la Fiorentina. Perché se noi dobbiamo sempre lottare per il settimo o l'ottavo posto, che magari ultimamente abbiamo anche rimpianto, francamente, cioè bisogna lavorare con dei criteri che non inventiamo noi. Insomma,
0: è vero,
1: storia.
0: Voglio commentare questo messaggio. È vero che non c'è il calcio giocato, però dimmi, caro ascoltatore o caro telespettatore, che non è un argomento interessante e che si poteva anche andare a parlare senza fare critica.
1: Non si sta facendo
0: né polemica né altro, si sta soltanto analizzando dei dati. Però sono arrivati i vostri WhatsApp.
1: Vai.
0: E allora noi ce li andiamo a sentire e a commentare naturalmente in diretta.
2: Buonasera Luis, buonasera Costantino. Secondo me al Viola Park dopo un po' di tempo si annoiano i giocatori.
0: Bravo.
2: Io farei una settimana al Viola Park e una quindicina di giorni in montagna.
1: Bravo.
3: Ciao Extra Viola, sono Elia da Montelupo.
0: Ciao Elia.
3: Secondo me sì, bello il ritiro al Viola Park, però non si può fare un ritiro dove all'ombra ci sono 40 gradi.
1: Bravo,
3: secondo me andava fatto a Moena. Io e la mia famiglia l'abbiamo anche visitato ed è bellissimo, c'è un'aria stupenda.
1: Bravo.
3: Ciao.
4: Ciao, buonasera a tutti. Due punti. Il primo punto è Dodò. Mi dite che ha fatto Pablo Mari in Più di Dodò in questo periodo? Niente, non ha fatto niente. Quindi Dodò è un giocatore che comunque sia addato alla Fiorentina, è un giocatore che può ancora dare, io lo rimetterei in campo e proverei, almeno proverei. Il secondo punto è, siamo sicuri che Genova, che non ha mandato nessuno in nazionale, sia al pari della Fiorentina, ne ha mandato 7-8 per la preparazione di questi 20 giorni senza giocare in gruppo?
5: Giusto. Ragazzi, buonasera. Io torno a dire che il problema non è ritirarvi alla parte sì o no, è l'aspettativa che hanno giornalisti e tifosi di questa squadra. La squadra è da ottavo, decimo posto, anzi questi sarà nono perché la Lazio sta volando, non so se regge fino alla fine, ma è inutile, cioè la squadra è questa, cioè non è composta da fenomeni, ha speso tanti soldi, paratici, ma è una squadra buona, è superiore rispetto a quell'anno scorso, ma se uno pensa che la Fiorentina sia paragonabile alle prime 7-8 squadre, si parte da una valutazione sbagliata a mio avviso, quindi non è un problema di ritiro ma di squadra. Buona serata, Graziano da Pontedera.
1: Allora, è anche un problema di ritiro, Graziano, è anche
0: un ritiro, Graziano, però cioè, nessuno dice che la Fiorentina poi la puoi paragonare alla Juve, al Milan, all'Inter, assolutamente.
1: Oddio, alla Juve degli ultimi tempi, caro mio, caro Luis, la Juve è imbarazzante.
0: Però a me questa squadra mi sembra una squadra che ha sicuramente un buon prospetto per quello che riguarda il futuro. Però, sinceramente, qualche cosina ci possiamo aspettare anche quest'anno. Poi
1: c'è qualità, c'è giocatori che vogliono emergere, c'è fame. E questi giorni di stop sono serviti a Manoli per rifare la preparazione, mettetevelo in testa. Se poi il management della Fiorentina, quindi Alessandro Ferrari il DG, Fabio Paratici il DS, hanno valutato l'ipotesi che nel mese di luglio conviene andare via 10-12 giorni, prendiamone atto. Nessuno sta screditando il Viola Parche, che è un'opera meravigliosa che è sempre lì per la Fiorentina, che ad agosto può sfruttare. Cioè quest'anno sei stato in Inghilterra 8 giorni, però hai fatto 3 amichevoli nel mezzo, una in Austria con Real Madrid, sì, ma hai lavorato poco, perché alla fine un giorno, vi dico di più, l'ho già detto e ridetto, a Londra un giorno non li hanno fatti allenare per troppo caldo a Londra,
0: cioè
1: i medici gli hanno impedito. Avete visto cosa è successo in Serie B a Castellammare di Stabia, un ragazzo del non mi ricordo di quale squadra che collassò in mezzo al campo? Non capisco perché tutta questa smania, quando poi tu vai a vedere le presenze a Viola Parchi il pomeriggio con gli allenamenti a porte aperte, c'è 100-150 persone ad allenamento. Ma vi ricordate, come dice il buon Elia,
0: a Moena
1: che Moena, festa che era, certo, oltre che potevano lavorare e fare dei carichi totalmente
0: diversi. Sì, poi mettevi insieme il fatto di andare in ferie,
1: bravo, univi,
0: poi stai bene, insomma.
1: Poi però l'ultimo messaggio è stato molto interessante, perché noi ora vogliamo sulle ali dell'entusiasmo, perché comunque abbiamo fatto 4 punti.
0: Perché insomma, che si sia fatto...
1: Bello, l'entusiasmo del tifoso non va mai smorzato. Però ragazzi, ci giochiamo tanto il 10 quando riprenderà il campionato contro il Genoa, perché ancora siamo in una situazione di classifica, mi scoccia, non è nel mio stile, lo sapete, portarvi coi piedi per terra la nuda e cruda realtà, però ragazzi siamo ancora in una posizione di classifica fastidiosa.
0: Sì.
1: Ma io ho fiducia, perché ripeto, a me piace la squadra quest'anno, c'è del talento, c'è della qualità, ho fiducia in Paolo Vanoli, non potrei fare altrimenti, quindi per lui è una grande opportunità e vuole togliersi delle grandi soddisfazioni.
0: Stavo leggendo prima, sono 40 anni e faccio vacanze in Trentino, ma tra fare preparazione a Viola Parche e in montagna vuoi mettere come recuperi allo sforzo?
1: È ovvio, riposi
0: anche
1: meglio,
0: sprovveduto. Bravo. Allora Alex da Baiano, tra l'altro c'è un altro aspetto, che non è che li puoi far allenare dalle 11 del mattino alle 6 del pomeriggio, e quella fascia lì è lì, quello diceva che si annoiano, più o meno morti. Però insomma è un qualcosa che magari in montagna tu puoi andare nel bosco,
1: certo,
0: studi uguale, ma è fiume, diverso perché sei in altura, la temperatura
1: di bicicletta, puoi fare tante altre attività,
0: certo.
1: E oggi comunque sì, è vero che hai un centro all'avanguardia per il recupero degli infortunati, che comunque ne abbiamo avuti negli anni. Io mi ricordo il primo anno che si fece il ritiro a Viola Parche, non c'era ancora l'autorizzazione per il pubblico, ti ricordi?
0: Sì.
1: Tanta era la smania, ma lo capisco, di Gio Barone, tutti noi quando facciamo qualcosa, realizziamo un'opera, vediamo l'ora di godercela.
0: Certo.
1: I campi erano particolarmente duri, Italiano si lamentò, e non poco, perché i campi erano duri, a voglia di annaffiarli, si seccavano alla svetta e si rindurivano, cioè lavoravi male. Poi non ci lamentiamo se arriviamo settimi, ottavi, almeno cerchiamo di ridurre al minimo gli alibi a squadra, società e compagnia cantante.
0: Andiamo a vedere l'ultima schermata che ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari. Questa è veramente molto interessante.
1: Perché? Bravo Pietro.
0: Perché ci fa vedere che la Lazio, Formello 35 gradi, sì, media massima 13 punti, Roma 35 media massima 13 punti, la Fiorentina è sempre più su perché 37, ma forse. Il Genoa è quello più fresco di tutti, ma c'ha un punto.
1: La squadra è
0: Continuasse e Milan, siamo lì. Quindi non c'è una correlazione diretta. Giustamente, questo va fatto notare.
1: Deve avere i giocatori, la squadra
0: deve avere giocatori, ma probabilmente anche bisogna vedere i periodi in cui tu vai fare questi ritiri. Come cominci, se parti subito, magari vai in trasferta e poi dopo finisci lì, oppure alterni e vai a o che tipo di lavoro fai in quei 10 giorni che stai al caldo, per dire, e poi magari fai un lavoro diverso quando nel periodo successivo.
1: Solitamente fai carichi di lavoro quando non hai impegni ufficiali vicini, sei d'accordo con me?
0: Sì.
1: Quindi ecco perché diciamo la prima fase, quando poi a luglio sappiamo che in fondo a Via l'Europa le temperature sono micidiali e di conseguenza se è quello il periodo in cui dovresti andare via per lavorare un pochino più di forza,
0: certo.
1: Ok? Perché non hai impegni ravvicinati, non hai partite ufficiali né di Coppa, in passato abbiamo sofferto con l'Accademia Puskas, vi voglio ricordare,
0: sì.
1: Quindi insomma siamo partiti sempre non così poi tanto bene.
0: Andiamoci a sentire un treno di WhatsApp audio.
1: Vai.
0: Quanti sono, Sara? Diversi, eh? Ok. Andiamoci a sentire.
1: Fino alle 10 siamo qui.
6: Che si fa ora per tutto questo tempo durante le sosta lunga? Poi volevo chiedere, ma dopo di questa non ce ne sarà per un bel po' di. Non ce ne saranno per un bel po' di soste.
0: A novembre, il 14
6: un lungo periodo.
0: No,
6: e
0: no.
6: Poi che ne dite di Pellegrino? Io sono contento, mi sembra un buon attaccante. Bene,
0: sì.
6: Buongiorno.
0: Sì.
7: Ciao ragazzi, ma il discorso è che è inutile fare la preparazione con l'aria condizionata a Firenze e che respirano. Dobbiamo fare ossigenazione, dobbiamo fare polmoni, dobbiamo fare fiato, dobbiamo correre. È inutile fare la Firenze con 40 gradi, bisogna andare in montagna per fare la preparazione. O fare magari 15 giorni qui e 15 giorni magari certo. In montagna,
1: bravo.
7: Come si faceva prima, è inutile, se non iniziamo a pianare sono spuntare.
1: 500 metri
7: sono. Non facciamo una paragone con le altre squadre. Altre
1: bravo.
7: Squadre hanno fenomeni che rappezzano, rattoppano quelle situazioni così. Ragazzi.
8: Ciao ragazzi, mettiamocelo bene in testa e non c'è da girarci tanto intorno. Solo se i due giocatori di maggior classe, Attai e Gonçalves, arriveranno a regime, potremo aspirare a cose importanti. Ma Santuono non basta e non è giusto caricarlo a 19 anni di troppe responsabilità. Ciao da Marco, il moviolista.
9: Costantino, mi fai ammazzare le risate. Scusami, sono Walter da Roma.
1: Grande,
9: allora, Trigoria è 17 km da Roma, e ci si mette 22 minuti circa, 20-22 minuti ad arrivarci. Mentre il mare sta a 26 km, cioè un po' più lontano, ci si mette una mezz'oretta, molto di più che da Roma. Ma Costantino, sei troppo forte, Walter da Roma.
10: Ciao, buonasera a tutti, sono Giacomo da Poggibonsi. Allora, secondo me giustificare l'andamento della Fiorentina e trovare una giustificazione perché si allena al Villa Park, secondo me è ridicolo. È ridicolo anche e soprattutto il fatto che anche altre squadre si allenano in città, e l'avete detto anche voi, però gli andamenti sono diversi e questo secondo me conta i preparatori, l'allenatore, contano i giocatori stessi, quindi non
1: abbiamo sbagliato,
10: non sta in piedi questa cosa,
1: ecco. 4 anni in sintesi.
11: Buonasera allo studio di RTV 38, Costantino e Luis i migliori, il Costa il the best.
0: Cosimo.
11: Sicuramente il ritiro in montagna prossimo anno ci vuole, abbiamo tanti posti belli in Italia ragazzi, e poi fa bene alla salute. Cosimo da Cecina, forza.
1: Grande,
11: viola
1: Cosimo. Bella Cecina, 500-600 metri sul livello del mare.
0: Ora vi faccio un pazzino.
1: 500-600
0: ma sapete
1: metri.
0: Che a Dubai
1: Cioè, la sera alle 9.
0: In alcune aree specifiche, come Raining Street nel cuore di European Island,
1: che pronuncia,
0: dove c'è una
1: sera.
0: Strada climatizzata a circa 27 gradi, con pioggia artificiale, che permette di camminare fuori anche quando all'esterno ci sono 47 gradi. Pensa a te.
1: Ma guarda che qui usano le sistole, come si dice a Firenze.
0: Però
1: cosa fa? Attira moscerini e zanzare. Io mi ricordo Biraghi il primo anno aveva fatto indigestione di proteine, perché non so quanti quintali di moscerini ha mangiato correndo intorno al Viola Park.
0: Comunque non è problema principale.
1: Roma, comunque Google Maps, io sono stato a Trigoria, Google Maps dà altri numeri, te lo posso garantire. Che Trigoria è un attimino più distante dal centro di Roma. Tra l'altro è una zona molto bella, residenziale, ed è leggermente più vicino al mare. Poi c'è il Ponentino, a Roma lo sapevo, c'è la cacio e pepe, insomma, c'è tante altre cose che ti motivano ad allenarti meglio, insomma.
0: Mi pare se sono arrivati altri? Mi sembrava ce ne fossero altri pronti. Sara, ve lo dai spazio, perché giustamente l'argomento è interessante a quanto pare. Perché comunque
1: magari
0: se
1: sesto
0: ne
1: posto,
0: è parlato.
1: Dice l'amico. Io anch'io sarei per il quinto, sesto posto, mi garberebbe tanto.
0: Comunque,
1: guarda, bravo. Ma anche camminare, non solo correre.
0: Io vi posso dire, perché quella può essere la mia esperienza.
1: E anche l'età.
0: L'età. Andare in bicicletta alle 7 del mattino, con 27 gradi, alle 7 di mattino, e dire via, vado a prendere un po' di fresco, e trovarsi dopo un'ora e mezzo neanche che c'è già 32 gradi, ti scoppi. Cioè, è una roba devastante.
1: Poi sono professionisti, ragazzi, c'è anche un discorso di salute, c'è la paura. Perché Pioli lavorava sotto la soglia del rischio?
0: Per la paura di
1: perché
0: farci...
1: Grosso ha lavorato sotto la soglia del rischio? Ma anche Italiano e Palladino. Vi voglio ricordare che le squadre di Italiano e Palladino per

0: se ve lo dico, ma bisogna volare molto, ma molto basso.
1: Bravo.
0: Altro che pensare al prossimo ritiro.
1: Vabbè, io sogno la Champion.
2: No,
1: io la sogno sempre. Il tifoso sogna. Io a luglio sogno lo scudetto.
2: Dal settimo come miglior decimo, bravo. Settimo, decimo, credo che questa squadra abbia delle capacità. Ecco,
1: guarda, c'è colpi, c'è qualità. Se una I, come in nazionale, ha fatto bene, inizia a trovargli la posizione giusta. Fagioli sembra che stia raggiungendo la maturità. Se Atta, come diceva l'amico prima, fatta. Se Pellegrino sbrocca, se Mastantonio, troppi sei omesso, troppi ragazzi, perdonate,
2: ma a
1: però ci credo.
2: Sono patrimonio di Mischia.
1: Io ci credo in questi
2: però,
1: ragazzi.
2: Però, diciamo, sono dei se che ci possa andare...
1: Quell'altro in portoghese è forte,
2: delle speranze, sì, Gonzalves. Ci sono dei se che però ci possa andare delle speranze sì, importanti. Siamo arrivati in fondo a questo extra viola, certo, e mi fa piacere, naturalmente, insieme a Costantino. Domani sera extra viola non ci sarà perché c'è la partita della nazionale, gli azzurri che giocano contro la Francia.
1: Bella.
2: E quindi partita dove ci sarà sicuramente in campo il nostro Fagioli, ma RTV 38, Salute dello Sport, sarà presente dalle 20, naturalmente. Mentre per quanto riguarda Radio Firenze Viola, domattina c'è Buongiorno Firenze. Chiedo anche a Sara se c'è l'intervista, esatto, un'intervista. Mareggini dopo
1: grande,
2: sarà uno dei protagonisti di questi post extra Viola. Su
1: te ha fatto troppa Viola. Vacanza con Viola in campo però,
2: Io,
1: quant'è che non trasmetti una partita?
2: Non,
1: non ci racconti una partita?
2: È mia, mia.
1: Troppa vacanza.
2: Si ricomincerà settimana prossima.
1: Dai,
2: comunque, Mareggini tra molto sulla differenza Viola. Non mi resta che ringraziare Costantino Nicoletti. Grazie di essere stato insieme a noi. Sara Mastro Simone che ci ha guidato mirabilmente fin qui. E una buona serata da Luisa Serpe.

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini.

0: è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: A tu per tu con la storia. 100 anni di Fiorentina raccontati dai protagonisti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con la storia della Fiorentina. Riviviamo un po' dei 100 anni della Fiorentina, un periodo che ci riporta indietro nel tempo di circa 30 anni, forse anche qualcosa in più, perché stiamo parlando di Gian Matteo Mareggini. Ascolteremo l'intervista all'ex portiere della Fiorentina, e dunque tornano subito alla mente la partita con la Juventus che lo vide protagonista quando parò il rigore a De Agostini, e poi comunque nel prosieguo della sua avventura alla Fiorentina è stato un prezioso vice di Francesco Toldo. Andiamo subito ad ascoltare e a gustarci questa intervista a Gian Matteo Mareggini. Matteo, cos'era per te la Fiorentina da bambino?
7: Un sogno incredibile che si realizzava, passato da diversi sacrifici anche da molto giovane, da provini su provini, esami per poter arrivare a vestire la maglia della Fiorentina, che secondo me era un buon metodo, perché c'erano persone che guardavano al di là della prestazione che facevi sul momento, le tue qualità e se eri all'altezza di poter essere da Fiorentina.
1: E arrivi alla Fiorentina a che età nel settore giovanile?
7: 1981, avevo compiuto da poco 14 anni.
1: E in quel momento, in quel periodo, qual era il tuo idolo come portiere?
7: Allora, io onestamente un idolo come portiere proprio in fisico non ce lo avevo. Il mio idolo era il ruolo del portiere, quindi ammiravo tutti i portieri. Per me, quelli che naturalmente erano a alti livelli, in quel momento lì il portiere in prima squadra era Giovanni Galli, per cui un giovane Giovanni Galli era già una fonte di buona ispirazione.
1: E i primi allenamenti con la maglia della Fiorentina come te li ricordi, anche da un punto di vista delle emozioni?
7: È una maglia che ti fa battere il cuore, non lo nego, e penso che se mi immedesimo nella parte riesco ancora a ricordare bene quei momenti felici della carriera.
1: Nel momento in cui arrivi alla Fiorentina, dopo il settore giovanile c'è per te una serie di prestiti, una lunga trafila di prestiti, e poi esordisci in Serie A con la maglia della Fiorentina nella stagione 90-91 all'ottava di campionato contro il Genoa, partita interna, finisce 2-2. Cosa ricordi di quel giorno e di quella partita anche?
7: Allora, ricordo intanto che ero molto giovane, che comunque la notte prima, perché non si sapeva bene, io l'ho saputo il venerdì che probabilmente avevi giocato e tutto, non ho dormito, ma quando sei giovane così, anche se dormi poco la notte prima, le energie non ti mancano, anzi ne devi buttar fuori per cercare di levare quella troppa agitazione ci può essere. E niente, sono andato in campo. Devo dire, all'inizio, prima nel pullman, tanta agitazione, poi nel campo una volta fatto il riscaldamento è come se avessi azzerato un po' tutto il resto e mi sono immedesimato lì nella parte e sono andato in campo anche abbastanza consapevole, dire.
1: Quindi emozione fino a un certo punto, abbastanza freddo se riuscite a rimanere.
7: Freddo impossibile, però con un penso del un buon carattere, una buona personalità di averla avuta nella mia carriera, più che doti da grande portiere. Quindi il carattere però secondo me nel portiere aiuta tantissimo e io penso di averla avuto questo, ecco, come dote.
1: Ecco, in panchina c'era Sebastiano Lazzaroni, ti chiedo subito che cosa ti ricordi di lui, delle sue particolarità come allenatore, come persona.
7: Fa parte di quella categoria di allenatori come era ed è stato poi successivamente Giovanni Trapattoni, che sono prima uomini di allenatori, quindi la gente scherzava, rideva, lo prendeva in giro per il suo dialetto, il suo italiano masticato e tutto qui, però era una persona di grande sensibilità, di grande visione e competenza, perché sapeva dove i giocatori andavano collocati e quindi questo penso che puoi fare tutti gli anni, tutti gli aggiornamenti possibili, ma se non sai mettere in campo la squadra nei ruoli giusti è inutile che tu inventi tante cose, e lui era uno che metteva i giocatori in campo nel ruolo giusto. In quel momento lì non eravamo una squadra di fenomeni, c'erano dei buonissimi giocatori, c'erano anche tanti esordienti, perché c'è da ricordare che quell'anno lì ho esordito io, ha esordito Massimo Orlando, certo, ha esordito Massimiliano Fiondella, quindi erano tutti...
1: Era la prima Fiorentina del post Baggio.
7: Sì, quindi già tre undicesimi esordienti in una squadra che fa la Serie A già ti fa capire che sarà un'annata difficile, ma che poi alla fine ci ha dato ragione, ci ha dato soddisfazione, perché ha valorizzato dei ragazzi sapendo che la squadra non c'erano grandi pretese, ecco, da parte della gente, aveva capito la gente che in questa trasformazione dopo i tanti anni di Pontello ci fosse da avere pazienza.
1: Era la Fiorentina di Cecchi Gori. Il tuo rapporto con Mario Cecchi Gori, che era il presidente?
7: Mario Cecchi Gori era il presidente, il vero presidente, che aveva passione, secondo me anche competenza, era misurato in quello che faceva, però voglio anche spezzare una lancia a favore di Vittorio Cecchi Gori, perché si può dire tutto di quello che è successo, ma non che non ci abbia messo passione e denari nella Fiorentina, per cui non so poi alla fine quando tiri le somme quanto ci sia di veramente di competenza o di politica in quello che è successo alla Fiorentina piuttosto che alla Lazio, piuttosto che altre squadre che avevano problemi anche più grandi della Fiorentina. Quindi inviterei la gente a riflettere molto su questo passato, di quello che potrebbe essere successo veramente.
1: E poi torneremo su Vittorio Cecchi Gori, però ti voglio chiedere un aneddoto, se ce l'hai, su Mario Cecchi Gori.
7: Allora, Mario Cecchi Gori, ti ripeto, era talmente sereno anche nella sconfitta, che faceva dichiarazioni che diceva: vabbè, oggi è andata male, però i ragazzi devono sapere che c'è fiducia e che devono reagire nelle prossime partite. Te già quando fai un discorso così, un giocatore, se non ha bisogno proprio del bastone e della carota, si sente responsabilizzato, e lui usava parole, era autorevole ma non autoritario, e questa penso sia una grande dote per un presidente.
1: Si arriva, parlando di quella sua prima stagione 90-91, al 6 aprile del 91. Che cosa ti dice questo giorno?
7: Mi dice uno dei ricordi più belli della mia vita, non certo l'unico che ho vissuto alla Fiorentina, però per quello che riguarda il personale sicuramente sì, perché ancora
1: la partita con la Juventus, ricordiamo, sì, vinta alla Fiorentina 1-0, il rigore che pari a De Agostini dopo che Baggio si rifiuta di calciarlo.
7: Sì, ancora oggi ci sono genitori, no, come potresti essere te e come posso essere io, che raccontano ai propri figli o anche nipoti, che quel giorno è successo quello, e la mia cosa è stata esaltata molto anche dalla coreografia che hanno fatto i tifosi, che ancora oggi viene ricordata come la più bella coreografia dello stadio di Firenze.
1: La riproduzione dei monumenti
7: della città. È stata una mia fortuna e una mia bravura a farmi trovare pronto nel giorno perfetto a fare questa parata, diciamo.
1: Nel momento in cui sei entrato in campo, vedendo quella coreografia, che effetto ti aveva fatto, che cosa avevi pensato vedendola?
7: Ma allora, prima di andare al campo col pullman non è stato bello, perché i pullman erano scortati da polizia, c'era tanta polizia, erano in divisa antisommossa, c'erano insomma delle tensioni notevoli per il discorso di Roberto Baggio, che era appena andato via alla Juventus e che sarebbe stato partecipe di quella partita. Quindi non era la partita quella lì, non era una partita, quella è una partita che rimane nella storia dei club senza dubbio. Qualsiasi cosa succederà, sperando di vincere la Fiorentina tutto quello che è possibile vincere. E quindi non fu c'era tensione in questo senso. Poi dopo i giocatori vanno in campo, guardano il campo, e quando poi entri e vedi quei cartelli bianchi e viola che disegnano i monumenti di Firenze, non lo so, è scattato qualcosa in ognuno di noi che ci ha dato. Io per quello dico che anche oggi, sì, un centro sportivo dove tutti, perché non bisogna far vedere la tattica, cosa, ma i tifosi, secondo me, durante la settimana prima della partita, che ti guardano all'allenamento, dai Gian Matteo, dai insomma,
1: ti danno la carica,
7: capito? Poi dopo, se va male la partita, devi anche sapere che il martedì qualcuno ti dice anche qualcosa contro. Però non c'è paragone, insomma, ecco.
1: Ecco, comunque quel rigore parato a De Agostini è il momento più bello della tua carriera?
7: No, per me è uno dei momenti più belli. Io ho avuto la fortuna di passarne altri. Quello delle tre di notte della vittoria della Coppa Italia del 95, certo, vedendo anziani, bambini che dovrebbero dormire in colla ai genitori e che sono sveglissimi perché hanno vinto la Coppa Italia, e uno stadio, quanti erano? 30.000? Sì, insomma, in quel modo lì, cioè, non è che c'è bisogno di tanti commenti, no? Non credo che da altre parti sia successa una roba del genere, difficile, ecco. Sì, sì. Quindi, insomma, io l'ho vissuta e me la tengo ben stretta. Sì. Poi c'è la Supercoppa Italiana.
1: E poi ne parliamo, sì, però volevo tornare ancora su quel rigore per chiederti se De Agostini l'avevi studiato in qualche modo, o se invece ti sei ritrovato
7: con i metodi
1: sorpreso
7: del tempo di allora. Allora, prima ancora di me usavano un quadernino e si segnavano destra, sinistra, destra, quanti ne ha tirati. Da me c'era la super tecnologia ai tempi miei delle videocassette VHS, per cui però non avevi il momento preciso. Sì, prendevi il minuto, andavo a vedere lo spezzone e guardavo cosa faceva prima di un rigore, la rincorsa che prendeva, queste cose qui, e poi me le segnavo sempre in un quaderno, e avevo fatto questo. E quando, insomma, praticamente De Agostini tirava la maggior parte dei suoi rigori incrociati, però li tirava talmente bene che anche se uno sapeva la parte, difficilmente sbagliava, era rigorista anche della nazionale. Però io lì dissi, feci un ragionamento diverso, lo guardai in faccia, prima quando piazzò la palla a terra, e vidi che non mi guardava in faccia, quindi era teso, era nervoso, perché noi vincevamo 1-0. C'era lo stadio in quel modo lì, c'era tutta la gente, che nonostante fosse un campione anche lui, lo vedevo che era nervoso. Quindi cosa fa un giocatore quando è nervoso? Cerca la sicurezza, cerca quello che gli riesce meglio fare. Ho fatto questo ragionamento, mi è andata bene. Il rigore non era facile da parare, quel rigore parato lì. E quindi, però sapevo che sarei andato da quella parte lì, e non sono eccessivamente partito in anticipo, però ero talmente convinto, mi è andata bene, insomma, ecco.
1: L'avresti parato anche a Baggio? Avessi tirato?
7: Credo di no, ma ti saprei dire anche perché.
1: Perché
7: Borgonovo, purtroppo, che non stava bene, fece quella partita al Franchi dove venne anche Baggio, che non giocò, stette in panchina. Ma se ti ricordi, ci fu il rigore.
1: Certo.
7: Era sera e c'era il campo bagnato. C'era, come si dice, la guazza, no?
1: Sì, sì.
7: E lui aveva i mocassini. Io ancora ero a fine carriera, ma giocavo in C nei professionisti. E lui disse: ma Mare, fammi tirare il rigore, fammi fare gol. Mi fece, no? E io dissi: no, io non te lo faccio fare gol, te lo devo dire onestamente. Vabbè, si mise sul dischetto di rigore, mi guardò fino alla fine, intuì la parte, ma non ci fu verso. Non scivolò con i mocassini, tirò con il piatto aperto. Io mi allungai e non riuscii nemmeno a toccare la palla, e quindi questo la dice lunga su Roberto Baggio.
1: Tra l'altro, a proposito di Baggio, tornando a quella partita, ci furono davvero tante emozioni proprio anche nel momento in cui Baggio fu sostituito, perché poi gli fu lanciata la sciarpa in campo, lui la raccolse, e quindi ci furono anche un po' di applausi, parecchi applausi per lui. Ecco, come l'hai vissuta dal campo? Ti sei accorto in quel momento di quello che stava succedendo a bordo campo?
7: Io onestamente quella partita lì non mi sono accorto di niente, mi sono accorto solo della coreografia iniziale, lì non potevo non accorgermene, ma tutto il resto ero in trance agonistica, e vi posso assicurare che io a fine partita, nel bene o nel male, avevo perso dai 3 ai 4 kg di peso, solo di tensione nervosa, quindi non riuscivo a sentire le emozioni di altre cose, ero troppo focalizzato sulla partita.
1: E oggi quante volte lo riguardi quel rigore che hai parato a De Agostino?
7: Ma c'ho tanti amici, anche voi giornalisti, ogni anno quando c'è, sembra quasi una ricorrenza, me lo domandate e dico: oh, allora guarda, cioè, ti mando il video, e io tutte le volte li salvo. E ogni tanto mi piace riguardarmeli, perché quando si diventa più in là con l'età e si vive di dei bei ricordi, questo fa parte di un bellissimo ricordo della mia vita.
1: Senti, l'anno successivo la Fiorentina parte sempre con Lazzaroni in panchina, poi viene esonerato, arriva Radice. Che rapporto instauri con Radice?
7: Buonissimo, perché fa sempre parte di quella categoria tipo Lazzaroni e tipo Trapattoni che ti avevo detto prima, quindi Radice viene con quel metodologia lì e tutto, con forse qualche problema in più, qualche polemica in più, perché a quel punto lì la squadra non era stata fatta una squadra banale, nel senso si cercava di fare qualcosa di meglio, no, nel campionato, però un po' come sta succedendo al giorno d'oggi, le aspettative non furono poi confermate dal campo. Per cui nelle difficoltà, poi lo sai meglio di me, che a Firenze è abbastanza pesante la situazione da vivere quando le cose non vanno bene e le aspettative sono un po' più alte. Perché ecco,
1: infatti si arriva alla stagione successiva, quella del 92-93, ed è la Fiorentina di Effenberg, di Batistuta, Baiano, Laudrup, Orlando. Fiorentina che finisce in Serie B. Perché? Che spiegazione ti sei dato a mente fredda?
7: Io lo so e lo sanno anche tanti miei compagni di squadra, perché non è stato certo solo sul campo la retrocessione della Fiorentina, è stato tutto un insieme, soprattutto di comunicazione, il fatto del compianto Agroppi che diventò allenatore, che per tre quarti del campionato aveva fatto l'opinionista e sparava a zero su Matarrese, che era il presidente federale, se potevano farcela pagare ce la facevano pagare, e ce l'hanno fatta pagare in tutti i modi possibili, perché noi sul campo non saremmo mai retrocessi. Ricordo che al girone d'andata eravamo secondi in classifica, quindi poi si perse una partita in casa con l'Atalanta, da lì in poi fu esonerato Radice, venne Agroppi, e da lì poi sembrava che andassimo a giocare sempre contro il Real Madrid, anche quando giocavi magari contro l'Ancona. Perché io mi ricordo ancora matematicamente retrocesso, rigore dubbio contro, dato in una partita decisiva in casa, mi sembra avevamo vinto tipo 6-2, qualcosa del genere,
1: 7-1,
7: o 7-1, e quindi questo giusto solo per fare degli esempi, ecco.
1: Ecco, però di quel 3 gennaio del 93, sconfitta con l'Atalanta in casa, cosa ricordi? Soprattutto negli spogliatoi, questo grande diverbio, questo forte diverbio tra Cecchi Gori e Radice.
7: Ricordo che la partita fu sfortunatissima, io praticamente in una ripartenza subì un gol con l'uomo davanti al portiere, era Perrone, fece uno scavino, fece gol, poi ci fu, era Lorieri in porta mi sembra dell'Atalanta, sì, no,
1: forse Ferron.
7: Fece delle parate incredibili quel giorno, si sbagliò tantissime occasioni da gol. e la partita andò male. Solo che Cecchigori venne giù, Vittorio Cecchigori venne giù imbufalito, prese radice davanti a tutta la squadra e lo sbatté contro il muro nello spogliatoio e niente. Però
1: gli rimproverava che la Fiorentina fosse un po' troppo sbilanciata?
7: No, lui non sapeva, lì aveva veramente gli occhi di fuori, non era un problema, secondo me non sapeva neanche che cosa fosse la situazione in campo, cosa fosse successo o che tipo di tattica andasse adottata. Lui ha reagito così, punto. Poi c'è stato Di Mauro che era diciamo nazionale, un uomo di radice, che provò a difendere
1: Radice
7: e fu allontanato un po' per un periodo dalla squadra anche lui, però Di Mauro lì si dimostrò un uomo vero, perché disse le cose come dovevano, era capitano in quel momento, in quel giorno lì, e come dovevano essere dette. E noi naturalmente si rimase tutti attoniti e in silenzio, perché non è che avessimo molte parole da dire. Radice fu un signore, si aggiustò la cravatta, disse: ragazzi, avete visto quello che è successo, non ci sono più i presupposti perché io possa continuare a lavorare qui. Cecchigori fu portato via dallo spogliatoio perché non ragionava in quel momento lì, e questo è stato, questa è la storia vera di come sono andate le cose. Poi qualcuno non mi può smentire, perché le cose sono state in questo modo.
1: Tra l'altro, visto che dicevi di Mauro, che poi era stato messo un po' da parte dopo questo intervento a difesa di Radice, in precedenza anche Dunga era stato messo ai margini proprio perché non aveva un buon rapporto con Cecchigori, che gli aveva chiesto di riferire un po' quello che succedeva nello spogliatoio.
7: Non credo sia stato Cecchigori in persona, credo che alcuni collaboratori, a quei tempi c'era Luciano Luna, c'era altri collaboratori,
1: c'era Casasco come direttore sportivo,
7: sì, però non lo so, però credo che qualche uomo che sapevano, c'erano molte persone che sapevano poco di calcio intorno a Vittorio Cecchigori, e questo non ha fatto il bene alla Fiorentina nel prendere le decisioni, nel tenere lontano il presidente in un momento di nervoso, perché poi il presidente, una volta che si è calmato, secondo me lui sapeva benissimo che aveva fatto un'esternazione fuori luogo, e non c'è stato nessuno che è stato in grado di fermarlo, e questo è grave, no? In una società, infatti si vede anche nel presente il fatto che un legame fra le persone, il direttore sportivo, il direttore tecnico di una società, che fa tra società e squadra e spogliatoio, quanto è importante.
1: Certo. Ecco, tornando a quella stagione, comunque il gruppo, i vari giocatori potevano dare qualcosa in più per arrivare alla salvezza o no?
7: Sì, lì chi ha tradito le attese, onestamente dal mio punto di vista, e ha fatto un po' meno, il gruppo era buono, lo spogliatoio era buono, però lì chi ha tradito un po' le attese e il comportamento sono stati diciamo i non italiani, senza fare nomi, che hanno vissuto la cosa come se gli scivolasse abbastanza addosso, mentre noi non uscivamo nemmeno di casa durante la settimana. E devo dire che non so se si può dire che il presente di ora, che la Fiorentina ha fatto l'ultima annata in questo modo, ai tempi nostri non l'avrebbero vissuta come gli è stato dato modo di viverla quest'anno, ecco. E noi, consapevoli delle nostre responsabilità, quasi tutti stavamo a casa, mentre, per dire, giocatori stranieri, qualcuno andava fuori, faceva lo stesso la vita normale, e diciamo gli scivolava un po' addosso la gravità della situazione, ecco.
1: Ecco, a proposito di stranieri, Effenberg, chi era anche caratterialmente?
7: Era un tipo particolare, sarebbe stato un giocatore che avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, perché aveva delle qualità importanti, ma caratterialmente era una persona difficile e anche poco gestibile, quindi la tua domanda c'ha già la risposta anche dentro, diciamo. Io non mi sento a distanza di tanto tempo di buttare benzina sul fuoco di quello che è successo, ma la gente, non gli racconti le favole, se ne accorgeva e sapeva chi era e chi non era e tutto quanto. Poi quando manca certi equilibri, ti mancano due giocatori in campo, dopo diventa difficile un po' con tutti, si rompano anche le sicurezze della squadra. Anzi.
1: Fiorentina quindi purtroppo scende in Serie B, però tu passi al Palermo, giochi nel Palermo per due stagioni, torni nell'estate del 95, fu Ranieri a volerti oppure DS Cinquini o come andarono le cose?
7: Del DS Cinquini non ho un bellissimo ricordo, ma ci sono tante persone che non hanno avuto un buon rapporto con il direttore sportivo Cinquini. Ha avuto la fortuna di venire alla Fiorentina nella rinascita di questa squadra, dalla Serie B, a ritornare in Serie A e poi dopo successivamente vincere la Coppa Italia. Però secondo me nel suo ruolo ci si comporta diversamente. Sono tanti i giocatori e anche i collaboratori tecnici, allenatori e quant'altro che a distanza di tempo poi si viene a sapere non hanno avuto un buon rapporto con lui. La stessa piazza di Firenze, nonostante lui non ha avuto. E qui ho fatto un piccolo siparietto per dire che le persone sono importanti in una squadra. Però io avevo un contratto lungo perché a me dopo il primo anno in Serie A mi voleva l'Inter e Mario Cecchigori, tramite anche i suoi collaboratori, avendo fatto il primo anno in Serie A bene insieme a Massimo Orlando, me come sorpresa del campionato, mi allungò il contratto. E allora io gli dissi: va bene, se non vado via da qui perché c'è una squadra importante che mi può volere, anche se non sapevo se avrei giocato titolare o meno, mi lego alla Fiorentina per tutta la mia carriera. Allora mi fecero 4 anni di contratto. Quindi io andai in prestito sia a Palermo, però poi a Palermo successe anche che non pagavano più gli stipendi, che la squadra non fallì, però il fondo di garanzia pagò poi gli stipendi ai calciatori e io non potevo più rimanere lì. Tornai a Firenze e per gioco forza mi dovette riprendere. Ma credo proprio che Ranieri è stato un grande ed è un grande come allenatore e tutto, però io mi sono comportato benissimo e Toldo ne è anche testimone, certo. Un buon testimone della nostra rivalità amichevole che abbiamo avuto e dell'aiuto che posso aver cercato di dargli, perché poi abbiamo vinto e quando si vince tutti, sì. E si vince insieme.
1: Ecco, ma com'era fare il vice di Toldo?
7: Ma per me è stato un onore, onestamente. Io venivo da essere titolare sempre e per me è stato un onore. È stato un onore perché l'ho visto crescere, aveva un carattere che voleva arrivare, migliorava di giorno in giorno e io mi sentivo orgoglioso di quello che faceva lui. Si parlava di lui come poi è andato in nazionale nel momento che... E quindi è stato bravissimo il suo allenatore dei portieri, che è stato Pellizzaro. Poi anche il mio, Giorgio Pellizzaro, che purtroppo non c'è più, ma che è stato veramente un bravissimo allenatore dei portieri. E quello è importante, è importantissimo, è stato importante per Toldo, secondo me, quella persona lì, anche se aveva i suoi metodi. E poi Ranieri aveva piena fiducia in lui, tant'è che a me insomma avrebbe potuto farmi giocare qualche partitina di Coppa Italia in più, ma insomma va bene così.
1: Senti, l'aneddoto, episodio più bello vissuto insieme a Toldo qual è stato? Anche magari negli allenamenti?
7: Allora, negli allenamenti ai Campini, se vi ricordate, eravamo a contatto ancora con i tifosi, non c'erano teli che oscuravano, sì. Non c'era niente. Allora delle volte dietro la porta, che era proprio a contatto con la gente dietro, c'era sempre, tutti gli allenamenti c'era gente lì dietro. E molte volte c'era gente che fumava, e Toldo poi c'è un giorno venne qualcuno che fumava il sigaro, allora apriti cielo, si girò, ma allora lo disse animatamente, però si vedeva che era in modo scherzoso, ma come per dire: per favore la spegni, che siamo qui a respirare il tuo sigaro e questi ci fanno i tiri in porta, si fa la partita e tutto quanto. Questo mi faceva ridere, ecco, perché poi questa cosa si ripeteva, perché non è che tutte le volte c'erano le solite persone a vedere l'allenamento. E Francesco mi faceva ridere quando faceva queste cose.
1: Quell'anno la Fiorentina vinse la Coppa Italia e nella finale con l'Atalanta Ranieri ti manda in campo per l'ultimo minuto. Ecco, avresti voluto, dicevi, giocare un po' di
7: più. Sì, però lì lo ringrazio tanto, perché poi l'ultimo minuto più 3-4 minuti di recupero, insomma alla fine fai 5-6 minuti di partita, sei nel tabellino di quelli che hanno giocato in campo e niente, lo ringrazio perché non credo che l'avrebbe fatto chiunque. Niente, io mi sento di ringraziarlo anche se ho giocato poco. Toldo era più bravo, ripeto, oggigiorno i portieri, ho visto, si alternano, sì, perché ci sono più competizioni. A quel tempo lì andava sempre in campo la solita squadra, la difesa per esempio, c'era Muruso, c'era Padalino, c'era Michele Serena, e a sinistra c'era Schwarz.
1: No, Serena era a sinistra, sinistra, Carnasciale a destra.
7: Carnasciale a destra. Quante volte sono stati cambiati? Però questo lo voglio dire anche per oggi, al giorno d'oggi, la difesa, l'assetto difensivo, quando mescoli sempre i giocatori e gioca uno e poi dopo gioca l'altro e quello è andato male, lo levi e ci metti, tutte queste prove non portano a niente. Quella era la difesa, era difficile da perforare, due centrali come Padalino e Amoruso erano difficili da passare.
1: Senti, Ranieri, qual era la sua caratteristica migliore?
7: Ranieri era un meticoloso, cioè era un martello. Era un martello, ti guardava cosa mangiavi a tavola, ti guardava se andavi a dormire presto, ti guardava se leggevi un libro, ti guardava fuori e dentro dal campo. E poi, va bene, aveva delle conoscenze, che non era uno che aveva giocato a calcio a alti livelli e poi aveva fatto l'allenatore e campava di rendita di questo. Era uno che si aggiornava e che studiava l'avversario, e non c'era tutta la tecnologia di oggi, ma anche se guardiamo nel tempo è un allenatore che è sempre rimasto aggiornato, per cui è un allenatore che fa parte dell'elite di allenatori che sono stati grandi allenatori.
1: Prima raccontavi dei festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia, il ritorno alle 3 di notte allo stadio, insomma, momenti che rimangono davvero indimenticabili.
7: No, indelebili. Però qui, ritornando su Ranieri, lui può aver festeggiato per quella sera lì e il giorno dopo, poi già pensava alla cosa successiva,
1: la Supercoppa.
7: Tant'è che noi siamo andati a fare una tournée in America alla fine di quell'anno lì, dove era praticamente finito il campionato, finito tutto. Siamo andati in America, andammo a New York a giocare delle partite e praticamente a tavola in un ristorante che ci dettero il menù giustamente a calciatori, qualcuno chiese di poter bere una birra e tutto. Fece una scenata incredibile, cioè per dire l'aneddoto di Ranieri, che finito il campionato va a fare una tournée, non vuol fare figuracce, e dice ancora ora tanto fai sta tournée, poi quando vai in vacanza fai come ti pare.
1: Certo, può sempre tenere alta la
7: sticella. Sì, sempre.
1: Poi sapeva usare bastone e carota anche.
7: Sì, decisamente.
1: Nel 97-98 arriva Malesani alla Fiorentina e tu però lasci Viola, vai al Siena. Perché?
7: Grazie a Oreste Cinquini, che mi ha scaricato. Io avevo un contratto pronto con la Lazio di un biennale che mi portava anche diversi soldi e una squadra importante a Roma. Lui mi disse telefonicamente di non firmare perché io sarei rimasto alla Fiorentina. E poi disse: non ti preoccupare, vieni la settimana prossima a firmare. E io invece prendo il giornale, tempo 3 giorni, e leggo che viene preso Valerio Fiori. E ha preso Valerio Fiori come secondo portiere di Toldo, al che io avevo detto di no alla Lazio, e telefono, e lui non mi risponde mai al telefono, non mi rispondeva al telefono, e sono finito che con quel rifiuto sono rimasto senza squadra. E questo è grave, quello che è stato fatto, e per quello che non posso parlare bene di Oreste Cinquini. Lui diceva che i giocatori come me erano delle minusvalenze per la società, però non me lo diceva a me. A me mi ha detto di non firmare per un'altra squadra perché io sarei rimasta alla Fiorentina. Quindi ha fatto una cosa che non si fa, e qui penso avrei già detto abbastanza.
1: Comunque l'anno successivo torni alla Fiorentina, la Fiorentina dei Trapattoni, sì. 98-99, come fu l'impatto?
7: Perché mi ha voluto Trapattoni, perché mi ha voluto... Perché
1: io non... Il direttore sportivo era arrivato Governato, nel frattempo.
7: Sì, che è un... Chapeau. Nello Governato, una persona eccezionale, ha apprezzato le mie doti umane, oltre che di calciatore, ha capito che io ero solo d'aiuto per Toldo, e fortunatamente Cinquini l'avevano... era andato via... E quindi ancora fortunatamente è arrivato uno come Governato che ha fatto benissimo poi lì alla Fiorentina, perché aveva un trascorso importante, in squadre importanti, e quindi tutto è ritornato. E io ho il merito di non aver mai mollato, anche passando dalla Serie A alla C e poi ritornare in A. Perché a Siena feci un campionato bellissimo, mi volevano lì a vita. Però io dissi, guardate, io Trapattoni mi vuole, torno alla Fiorentina, la mia squadra è il cuore, e ho la fortuna di stare in Champions, non Champions, sì,
1: cos'era? No, ancora no, era Coppa UEFA.
7: Coppa UEFA e con Toldo, che è il mio amico.
1: Ecco, l'impatto con Trapattoni, questo allenatore che aveva vinto tutto nella sua carriera.
7: Bellissimo, per tutti, già da due giorni dopo avevamo il ritiro, era già... padrone della squadra, dello spogliatoio e di tutto. Poi lui era sempre con noi, cioè lui aveva più di 60 anni, però stava bene e faceva le partitelle a fine, faceva l'allenamento, faceva tutto quello che doveva fare. Andando lì, poi alla fine ha visto come una volta si faceva la partitella finale e lui giocava, non si sa come faceva, però è stato un grande giocatore prima che allenatore. E lui giocava con noi. Cioè, immaginate i giocatori che hanno l'allenatore che fa questa cosa, che ora si direbbe allo scandalo, no? Sì. Perché l'allenatore deve fare l'allenatore, deve stare lì nel suo studio a studiare il tablet, a studiare tutto, mentre l'empatia, che sono i neuroni a specchio che ci sono fra le persone, l'empatia, sono il più grande successo degli allenatori, dei calciatori che fanno gruppo e che vincono.
1: E che cosa ti ricordi anche delle sue frasi ad effetto, delle sue spiegazioni magari prima delle partite?
7: Non è che avesse delle grandi strategie o cose, frasi ad effetto. Lui era uno che metteva la squadra bene in campo. A lui hanno fatto anche una bella squadra, perché a Firenze devo dire che in quegli anni lì abbiamo visto una Fiorentina, secondo me, tra le più forti in assoluto. Quindi lui però metteva le persone nei ruoli giusti, e se doveva sostituire perché gli mancava l'esterno sinistro, ci metteva un altro che potesse fare l'esterno sinistro. Non ci adattava, non si inventava, non mescolava le carte. Non metteva un attaccante difensore, un difensore attaccante. I giocatori erano nelle posizioni giuste. Poi però mi sembra che a quell'epoca ci si facesse anche meno male, meno infortuni, però vedevo che anche lui gli piaceva far giocare sempre i soliti, gruppo storico giocava sempre. Però c'aveva ragione lui, perché probabilmente... giocando insieme sempre i soliti, te capisci i difetti di quello che ti sta accanto, capisci le caratteristiche di quello che ti sta accanto, e se hai la fortuna e non si fa male nessuno, ti trovi a confermare giustamente i ruoli e i giocatori, quelli che sono di qualità più importante rispetto a quelli che sono in panchina.
1: Due episodi su Edmundo ce li racconti?
7: In che senso? Allora, come giocatore, che è un grande, lo sappiamo, certo, tutti, certo. Genio, diciamo, sregolatezza? No, perché da quello che ho visto io non è che ne ha combinate. Lui era un tipo particolare, ma molto buono, di carattere molto buono. E l'altra cosa particolare è che un giorno lui fece, tipo, per arrivare all'allenamento, perché arrivava sempre tardi al filo dell'orario di allenamento, lui fece un piccolo incidente con un'ape, cioè un signore in ape, che poi l'abbiamo saputo, e siccome era tardi e doveva venire all'allenamento, questa vespa ape nel fare l'incidente si era adagiato su un fianco, ma stavano tutti, aveva chiesto, stavano bene, e lui è venuto all'allenamento. Dopo sono arrivati i carabinieri, la polizia, non mi ricordo chi, che sono venuti lì a prenderlo perché doveva fare tutte le verifiche del caso e tutto. Questo era Edmundo, ecco, per dire. Però non si era fatto male nessuno, però non aveva lasciato i dati, era venuto via, ecco.
1: E poi era andata a Carnevale proprio nel momento cruciale della stagione.
7: Lì poi sono successe delle cose che anche Trapattoni non è riuscito a gestire, ma non per incapacità, perché c'erano degli accordi fra società e Edmundo, e c'era anche di mezzo un processo, che so io, di Edmundo, perché aveva avuto un incidente in Brasile, sì, che doveva per forza tornare lì, e lui aveva stabilito la società questa cosa qui. Purtroppo si fece male Batistuta, sì, proprio, sì, in quel momento lì, dove eravamo veramente, stavamo volando, lì stavamo volando, sì.
1: Pensavi di poter vincere lo scudetto?
7: Sì, onestamente sì, perché avevamo un attacco formidabile, avevamo, mi sembra che le prime di campionato le avevamo vinte tutte, mi sembra 5 partite di seguito vinte, qualcosa del genere. Poi se mi sente Vinci Guerra o qualcuno che fa il numerologo, sì, mi smentisce. Però vincemmo una serie di partite iniziali proprio all'inizio del campionato, e perdemmo la prima partita a Roma, dove al 90esimo vincevamo 1-0 e uno sconosciuto ci fece 2 gol e perdemmo la prima partita lì. Però avevamo preso un via, e poi arrivavamo terzi, mi sembra, o terzi, sì, o quarti,
1: sì, terzo,
7: andammo
1: quarti,
7: in Champions, certo, quindi sì, non è che fece un brutto campionato,
1: no, certo,
7: però, e la Fiorentina giocava anche bene, perché quella squadra giocava, che Trapattoni non faceva grande, ma c'erano i giocatori che facevano delle giocate,
1: sì, insomma,
7: cioè Rui Costa e Batistuta, quando uno lanciava in profondità, l'altro era imprendibile ed era un cecchino, nel senso.
1: Senti, nell'estate del 99 arriva Taglialatela, che diventa il vicetodo, tu diventi il terzo, come la prendi?
7: Malino, perché non lo so, anche lì è stata un'operazione di mercato, perché diversi giocatori del Napoli vennero a Firenze, e mi ricordo fu preso Rossitto dal Napoli e fu preso Taglialatela, perché il Napoli fece questo scambio Rossitto,
1: sì,
7: e Taglialatela, e dalla Fiorentina non mi ricordo chi andò a Napoli, e questo scambio fu il giocatore che doveva essere preso era Rossitto, e venne Taglialatela a rimorchio, perché Taglialatela non aveva fatto bene a Napoli, però siccome aveva giocato titolare, veniva a Firenze in questo scambio di mercato che fece. E io non avevo molto mercato, perché avendo dedicato il mio ruolo a fare il secondo a Toldo, non potevo avere possibilità, però io rimasi lì e decisi di fare il terzo portiere. E per un altro anno, non ho rimpianti, sono stato lì e ho avuto un buonissimo rapporto anche con Pino Taglialatela.
1: E come hai vissuto l'esperienza della Champions?
7: Bellissima, perché poi io fino al giorno prima partita andavo in campo, mi allenavo, è successo anche che Toldo era squalificato a Valencia e quindi giocò Taglialatela, fino all'ultimo non si sapeva se giocava Taglialatela o avrei potuto giocare io. Quindi ho avuto emozioni forti, no? Sono stato a Wembley, mi sono allenato sul campo di Wembley, ero in panchina appunto a Valencia, Barcellona, insomma, ho avuto la Champions, e la Champions, ecco, aveva un sapore. E poi non è che l'abbiamo fatta tanto per fare, siamo stati eliminati. Se non succedeva quello che è successo anche lì nella partita a, sì, Valencia, non so, mi sembra che andavamo ai quarti di finale,
1: sì,
7: passando il girone,
1: sì,
7: sì, e andavamo ai quarti di finale, quindi era tanta roba.
1: Senti, poi comunque rimani anche nella stagione successiva, quella con Terim, per una parte di stagione, poi lasci la Fiorentina. Ecco, con Terim che tipo di rapporto avevi instaurato, che cosa ti aveva colpito di lui?
7: Buonissimo, un allenatore che non aveva, secondo me, delle grandi doti tattiche o cose, però anche lui aveva questo magnetismo di allenatore che veniva riconosciuto dalla squadra, e aveva anche dei metodi un po', diciamo, di insegnamento abbastanza superati, no? Diciamo. Però la squadra lo seguiva e quando c'hai i campioni, secondo me abbiamo fatto anche delle belle partite quando c'è stato Terim, c'era una Fiorentina che divertiva, poi però magari ti perdeva delle partite sì. facili, perché ripeto, qualcosa mancava, ecco. Poi io sono andato via e niente, poi mi sembra che anche Terim è stato sostituito,
1: arrivò Mancini sì, al suo posto
7: sì, sì.
1: E prima parlavi di Cecchigori, di Vittorio Cecchigori, allora ti chiedo qual è stato il momento più bello con lui, l'episodio più bello o comunque più particolare
7: con Vittorio Cecchigori? Vittorio Cecchigori, quando ti giravi anche dalla panchina e guardavi la tribuna, vedevi che saliva sulla balaustra, che c'aveva questa passionalità. Tante volte è venuto anche negli spogliatoi, ci ha dato dei premi quando abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, quando abbiamo vinto la Coppa Italia. È stato un generoso. È che purtroppo lui doveva farsi consigliare da delle persone che, per esempio, Nello Governato è stata una persona giusta che l'ha saputa gestire la situazione. Infatti in quel periodo lì su Cecchigori non è che si è vista, a parte il discorso della balaustra, non è mai successo nulla negli spogliatoi, che era successo precedentemente e poi successo dopo.
1: È vero che voleva spesso Robbiati in campo?
7: Sì, prendeva queste fittonate, però aveva ragione anche a dire che gli ultimi 20 minuti, quando c'era Robbiati in campo, cambiava la partita. Per cui Robbiati è stato un grande giocatore, secondo me, nella Fiorentina. Ce lo invidiavano tante squadre, perché, non lo so, ai giorni d'oggi a chi lo potrei paragonare? Mi viene in mente, come si chiama il piccolo, quello della Juventus, il funambolo mancino della Juventus
1: di oggi. Ildiz?
7: No, Ildiz, quell'altro portoghese.
1: Ah, Conceição.
7: Conceição. Mi viene in mente che lui cambia sempre la partita, e quindi anche Robbiati era così. La gente voleva molto bene a Robbiati a Firenze. Ha fatto tanti bei gol, è stato un grande giocatore, secondo me.
1: E Ranieri riusciva, viste le richieste di far giocare Robbiati, riusciva a gestire bene Cecchigori, Claudio Ranieri?
7: Ranieri ha avuto qualche problema con Rui Costa, secondo me, sì. E quindi, perché lì, diciamo, Rui, che è un uomo eccezionale, da campione, da calciatore che fa la differenza, accettava malvolentieri di essere sostituito, e lì c'è stato un po' di e molte volte la sostituzione mi sembra fosse proprio per mettere dentro Robbiati, no? O qualcosa del genere, per cui insomma, ecco, c'è stata questa cosa qua. Però Ranieri era bravo anche a gestire abbastanza Cecchigori, però era Ranieri in prima persona, non c'era qualcun altro che ho nominato prima che prendeva le redini in mano su questa situazione. Era Ranieri che sapeva gestire questa situazione. Poi sai, i risultati aiutano, quando la squadra fa i risultati anche quello che dice l'allenatore viene ascoltato di più da quelli che stanno più in alto di lui.
1: Tornando invece alla tua carriera con la maglia della Fiorentina, avresti voluto un'ultima partita con la maglia viola da giocare per salutare il pubblico?
7: L'ho fatta. Ho fatto l'addio di Pepito Rossi, che mi ha visto protagonista in campo dopo sono stato 3 giorni senza. Quindi l'ho fatta bene, ho parlato bene, ho rivisto tanti campioni, tanta gente mi voleva bene allo stadio, e quella ha un po' rinverdito e rinfrescato un po' la memoria anche a chi si ricorda di me e io di loro. Quindi ce l'ho avuta questa soddisfazione. Poi quando è il momento che non è più il caso, nel senso che per raggiunti limiti di età è giusto anche mettersi da parte.
1: E le figure a cui ti senti più legato per quanto riguarda sempre il tuo percorso, la tua carriera alla Fiorentina, parlo di calciatori, allenatori,
7: certo,
1: dirigenti?
7: Beh, il primo che mi viene in mente, il primo allenatore che ho avuto, mi ha insegnato tantissimo, è stato Sergio Cervato, un grande campione della Fiorentina. Lui mi ha insegnato veramente tanto, proprio come un padre, ma non ha fatto così con me, ma con tutti i suoi ragazzi. E poi Nardino Costagliola, che è stato il mio primo allenatore portieri venendo da una società di squadra di provincia, la sua professionalità, il suo toccare i tasti giusti nel farmi crescere come portiere. Questi sono i punti di partenza che non bisogna mai dimenticare, perché dopo sono arrivati tanti altri bravi allenatori che mi hanno aiutato. Però mi piace ricordare loro, perché sono quelli che ti hanno messo sulla strada giusta. E poi dopo hai preso il via e sei andato. E ai ragazzi di oggi dico che è meglio non andare a indossare una maglia per forza quando non ci sono i presupposti per migliorarsi, ma è meglio andare a trovare qualcuno che sai che ti può veramente migliorare, sapendo di avere delle doti che puoi tirar fuori il meglio di te.
1: Oltre a quella partita con la Juventus che abbiamo ricordato, vuoi essere ricordato con la maglia della Fiorentina per che cosa?
7: Credo e penso di essere ricordato, come tanti altri miei compagni di squadra e colleghi, per l'amore che ho sempre messo per la Fiorentina, per essere stato un buon portiere, per non avere fatto mai niente che possa essere stato discutibile, e per aver lasciato un segno indelebile, che è questa partita con la Juventus che mi tiene legato per sempre a questa società, a questa città.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
16: Tutto ciò che fa Fiorentina
15: è su Radio Firenze Viola.
17: Eccoci qua, oggi è giovedì e quindi gnocchi per tutti, in più ci sono le nazionali per la Fiorentina, attendere prego, ma prima o poi finirà questa sosta interminabile. Di certo, battute a parte, dalle nazionali ne arrivano di temi e di argomenti su tutti quelli che riguardano l'Argentina. Di Argentina parleremo, perché c'è un ragazzo al quale teniamo moltissimo e chissà che magari non sia possibile anche tenere a lui per più di una stagione. Caro Luca Calamai, ben trovato.
18: Ciao, buongiorno a tutti. E stavolta, dopo avervi
17: apertura
18: dato
17: breve,
18: contatti,
17: rapida,
18: 348 753 933, ripeto, io credo che Mastantuono abbia detto delle cose molto importanti fuori dal campo, oltre ad aver fatto vedere delle cose importanti in campo, ma le parole di riconoscimento del piacere di giocare questa esperienza in Serie A per me sono un assist straordinario. Saremo due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, chiamateci allo 0557711171. Nella seconda ora parleremo di stadio con più voci e quindi i vostri pareri saranno assolutamente interessanti e proposti, però fatemi ringraziare, perché gli ruberemo 10 minuti a un caro amico, a un manager che conosce veramente in profondità il mondo argentino, e quindi saluto e ringrazio Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo.
19: Ciao Luca, buongiorno, buon pomeriggio.
18: Allora, ci dai la fotografia a mente fredda di quello che è successo poi nella notte sostanzialmente, con Mastantuono protagonista?
19: Sì, in Argentina si lamentano del livello delle amichevoli che gli tocca giocare in questi giorni, no? Perché poi dopo la cosciente delusione della sconfitta in finale al mondiale, c'è voglia di calcio, passatemi il termine vero, e quindi sì. Poi sapendo come funzionano le qualificazioni della prossima Coppa America, ci sono tante gare che poi invece hanno poca storia, però l'AIP, ovviamente, al di là di queste amichevoli, è toccata alla Bolivia, l'ultima partita per la prossima col Burkina Faso, è tutta sulle ultime, sugli ultimi minuti, sulle ultime apparizioni di Leo Messi e quindi di conseguenza sulla, sull'apertura delle, dell'eredità. Un'eredità pesantissima, però un'eredità alla quale si scrive anche di diritto Franco Mastantuono, perché poi è ovvio che un peso e uno spessore di questo tipo non è facile da colmare, tantomeno da un giocatore solo, però l'Argentina ha tanti talenti, tanti giocatori giovani in rampa di lancio e quindi il fatto che poi da una panchina di lusso dove è rimasta a sedere gente come Solé, Castro, Giuliano Simeone, il fatto che Mastantuono si sia ritagliato una mezz'ora buona è significativo del

0: quindi uno schieramento diverso, che i due possano giocare insieme, e quindi dietro a questi due un centrocampo a rombo con un tre quarti. Quindi almeno inizialmente io mi aspetto che poi, perlomeno nella maggior parte dei casi, possa esserci dualismo o comunque alternanza. Poi niente vieta che a gara in corso o in certe partite possano anche giocare insieme con solamente una punta centrale. Però dobbiamo ricordare appunto due giocatori giovani, ma la differenza d'età, comunque Nico Pazza un po' di esperienza in più, hanno fatto entrambi un passaggio a Real Madrid, sono entrambi in Serie A. Nico Pazza ha già fatto, questa è la terza stagione col Como, che lo ha portato quest'anno a giocare anche le coppe. L'auspicio è che il rendimento personale di squadra di Mastantuono in questo campionato possa essere poi propedeutico e funzionale a fargli scalare queste gerarchie e a insidiare da vicino, e perché no, a scalzare anche Nico Paz, che oggi sulla carta è il deputato a occupare quella casella di campo.
1: Senti, tecnicamente, tatticamente, insomma, mettici tutto, caratterialmente, guardando al futuro, come hai spiegato in maniera chiara la differenza di età tra Nico Paz e Mastantuono, in che cosa secondo te Mastantuono potrebbe avere qualcosa in più rispetto a Nico Paz?
0: Guarda, credo che di Mastantuono mi ha sempre colpito fin dal settore giovanile nel River, e credo che ce ne siamo accorti anche al suo arrivo a Firenze, della grande personalità. Non parlo solo di personalità dentro il campo, quindi la capacità come a Venezia di prendersi una squadra sulle spalle in difficoltà, di chiedere sempre palla, di cercare sempre la giocata, di non essere mai banale, anzi ne abbiamo parlato, a volte ha ancora questa maniera che lo porta un po' di giocare, che lo porta un po' a intestardirsi, no? A volte sì, uno contro uno. Però questo è sintomatico di un giocatore che ha giustamente e comprensibilmente una grande fiducia nei propri mezzi e che ha l'ambizione poi di poter crescere, di farlo in maniera molto rapida. Quindi io credo che oggi Mastantuono abbia questa grande spregiudicatezza, e questo ovviamente unito alle grandi qualità è un qualcosa che lo può assolutamente mettere a ridosso di Nico Paz. Ma ripeto, la contesa è assolutamente aperta, perché comunque parliamo di un giocatore che non solo per il prezzo che è stato pagato, che è il prezzo oggi più caro mai pagato per un giocatore del River, ma quello che sta facendo in Italia ha già una eco molto importante anche in Argentina, e vi assicuro che tra tanti amici ex tifosi del River, ecco, giornalisti, c'è veramente un focus molto molto forte su Mastantuono.
2: Ecco, allora potresti invitarli a cominciare a scrivere ora che per il bene di Mastantuono come minimo ci vogliono quanti ancora? Diciamo 3 anni a Firenze.
0: Sicuramente se si potesse ripetere in questo anche la formula del Como con Nico Paz, credo che ne sarebbero tutti contenti, perché vuol dire che Mastantuono rimane almeno 2 stagioni e che la terza stagione la Fiorentina torna in Champions. Quindi credo che poi sarebbero condizioni male, dove qualsiasi tifoso viola firmerebbe. È chiaro che oggi credo che tanto passi anche e soprattutto per un andamento e una crescita di squadra.
2: Esatto.
0: L'arrivo di Vanoli in questo ha aiutato molto, l'abbiamo detto tante volte. Mastantuono ha scelto Firenze nonostante ci fossero altre scelte, nonostante la Fiorentina non disputasse le coppe. Però credo, ecco, che in questo percorso di crescita il prossimo anno una Fiorentina che torni a giocare una competizione europea, poi vedremo, speriamo di vedere quale la più alta possibile, o comunque un'Europa League, sarebbe sicuramente anche per questo giocatore un modo di muovere dei passi di crescita dentro una realtà che speriamo possa vederlo sempre più protagonista.
1: Ma guarda, l'analisi ha fatto Lorenzo De Santis è perfetta. Cioè, io oggi sono,
2: chiaro,
1: innanzitutto
2: devi crescere anche
1: mi porto
2: società,
1: in casa
2: squadra,
1: mi
2: certo.
1: porto in casa Lorenzo e Tommaso le bellissime parole di Mastantuono sull'Italia, e questo per me è un, perché sai, poteva anche non sbocciare una simpatia, in questo caso noi avremmo vissuto una specie di countdown. Stamane diceva, è come quando vai a fare il militare, fai 365, poi 60 64, 66, cioè, ecco, non è questa la condizione, perché Mastantuono ci ha riconosciuto la capacità di aver messo, di esaltato le sue qualità, anche dandogli quella libertà.

0: libertà d'azione che probabilmente non aveva altrove. Però è evidente, poi vado a chiedere anche a Lorenzo, è evidente che il fatto, che cosa sta dimostrando Mastantuono? Che è un calciatore d'Europa, che è un calciatore che può far gol, è un calciatore che incide, cioè non è il bel balocco del Real Madrid che arriva da un altro mondo. E quindi se te poi non sei in grado di dare a Mastantuono quella vetrina di cui lui avrà bisogno anche in chiave nazionale, anche in chiave nazionale, lì oggi immagino, Lorenzo, se l'estate scorsa c'erano 10 squadre che avevano pensato a lui, magari potrebbero essere 20 fra pochi mesi.
1: Sì, dobbiamo essere realisti assolutamente in questo, Luca. La Fiorentina oggi ha guadagnato un vantaggio importante perché è ovvio che se Mastantuono dovesse confermare il proprio gradimento, la propria centralità in questo progetto, è chiaro la Fiorentina parte avanti rispetto ad altre situazioni. Però lo dicevamo prima, anche proprio perché è una congiuntura importante per gli argentini che sentono in modo particolare l'appartenenza e la possibilità di partecipare e di essere parte della nazionale, in questo momento dove Messi termina il suo percorso con l'Albiceleste si apre una successione molto importante, quindi è inevitabile che poi l'ambizione di un calciatore venga parametrata anche su questo tipo di traguardi. E allora poter giocare e fare la differenza in una squadra nella quale si parla tanto, e si parla non come in questi ultimi mesi ma come era stato a lungo in precedenza della Fiorentina, anche in un'ottica di traguardi importanti di squadra, è molto utile. Non ci dimentichiamo poi, lo accennavi tu Luca, che una delle poche cose che possiamo ancora giocarci come movimento italiano molto in crisi è che gli argentini, specie quelli come Mastantuono che hanno radici italiane, sentono forte il richiamo della famiglia, delle loro origini, e in questo la Fiorentina, che ha dato comunque spazio a tanti giocatori argentini anche nel recente passato, sicuramente ha con l'Argentina una connessione particolare diversa da tante altre squadre.
2: Sì, poi sì. Lorenzo, ci sta che anche un certo Gabriel Omar Batistuta qualche parolina pro Firenze l'abbia messa lì convincendolo?
1: Sicuramente, anche il fatto comunque di affittargli casa sua, insomma, non è un mistero, sicuramente è un discorso importante, insomma, il fatto che poi gli abbia fatto da cicerone e lo abbia comunque preparato a questo tipo di esperienza è molto importante. Come dicevamo, saranno state importanti le parole di Martinez Quarta, di Pezzella, che sono stati compagni di Mastantuono prima del suo trasferimento a Real Madrid. Quindi oggi la Fiorentina ha potuto godere di tanti piccoli vantaggi, ma è importante che adesso si costruisca una squadra sempre più forte intorno a Mastantuono, perché anche da qui passano le possibilità di confermarlo anche per le prossime stagioni.
0: Allora, un'ultima cosa prima di ringraziare davvero Lorenzo De Santis, che ragazzi ci ha infilato dentro una valanga di appuntamenti, quindi lo ringraziamo di cuore, sempre per quello che conosci, gli usi, i costumi, le abitudini degli argentini. Mastantuono parteciperà alla festa di Messi, dopodiché lo aspettano i volo transoceanico. A Marassito lo aspetti titolare o in panchina?
1: Guarda, io credo che per l'attitudine del ragazzo, ma anche per la voglia di aiutare, per l'entusiasmo, credo che sicuramente da parte sua ci sia la disponibilità e la voglia di cominciare dall'inizio. Poi sicuramente sarà Vanoli anche a
0: capire
1: bene. Il fatto che si giochi di sabato pomeriggio sicuramente leva qualche ora di riposo di sonno, ma a questa età, per un ragazzo così giovane, credo che questi siano sacrifici tra virgolette che si fanno molto volentieri. Poi dove non dovesse partire all'inizio, ci sarebbe anche la curiosità di vedere la sua capacità di impattare e di cambiare la partita a gara in corso, visto che fino adesso è praticamente sempre partito titolare, cioè in campionato. Quindi diciamo che da questo punto di vista potrebbe essere una variante, una situazione in più che nel caso seguiremo con grande curiosità.
0: Grazie davvero.
2: Grazie Lore.
0: Lorenzo,
2: ciao.
0: Grazie della cortesia. Insomma, grazie, te come te lo aspetti, Mastantuono? Subito io... in campo o dentro in corso
3: sì,
0: d'opera?
3: Sì, devo dire che sto un po' rivedendo la mia idea originaria, perché ti ricordi lo scoprimmo sì. più o meno in diretta, fra l'altro grazie come sempre ai nostri grandi ascoltatori, che il 6 avrebbe giocato e quindi sarebbe sì. tornato molto a ridosso, e lì per lì abbiamo dopodiché poi a mente fredda sono voli tutto sommato di prima classe
0: sì.
3: con la poltrona che tiri giù, quindi non è che deve stare 9 ore con le gambe piegate, può dormire, mi sembra uno che se c'è da giocare che sia allo stadio Franchi in piazza Savonarola o sulla spiaggia del Forte dei Marmi, giustamente gioca perché è il gioco più bello del mondo, è uno che le responsabilità le vuole, per me a Genova se non è titolare magari l'ultima mezz'ora però sì,
0: sì
3: però no. me l'aspetto
0: io
3: probabilmente titolare,
0: anch'io titolare,
3: anche perché poi è una festa, no? Cioè non è quella partita alla quale, cioè non sono le due partite nell'Under 21 esatto. per capirsi,
0: c'è lo stress mentale da
3: del dover
0: no?
3: fare
0: certo.
3: e poi è un ambiente in festa, insomma non è il Portogallo, non deve inseguire un quarantenne all'aeroporto che sale sull'aereo e dice arrivederci a tutti
0: certo.
3: perché oggi si parla di due grandi addì, e questo mi fa, permettimi, a me fa un po' effetto
0: sì.
3: perché
0: finisce un'epoca
3: sì chiude un'epoca calcistica,
0: bravo.
3: E si chiude in modo opposto, ecco, una nazionale che organizza un evento barra festa, giustamente per quello che è stato il secondo calciatore più importante della sua storia, sottolineo il secondo, evidenzio il secondo, ribadisco il secondo
0: sì.
3: perché come il primo non ci sarà mai nessun altro, e un'altra nazionale dove, senza entrare nel merito, però insomma quello che è stato il tuo campione simbolo dopo tanti tanti anni che ti ha fatto vincere un europeo, prende, va via e addirittura lo inseguono all'aeroporto eccetera eccetera, finisce male, perché finisce male a prescindere da come la si pensi.
0: Per te più forte Messi o Cristiano Ronaldo?
3: Ha dimostrato di essere più forte Messi.
0: Io faccio sempre questa differenziazione, nel senso che Messi nasce fenomeno, Cristiano
3: diventa.
0: Vabbè,
3: questo
0: diventa.
3: È evidente. Questo è evidente.
0: E questo mi rende a pelle, ti devo dire, mi sta più simpatico Messi. Io ci ho avuto il piacere di lavorarci. Più Messi, guarda, per come l'ho conosciuto io, mai un gesto da esagerato.
3: Sto già ricevendo messaggi di offese.
0: Che
3: era chiaro. Sai che c'è un dibattito su questa vicenda e la gente impazzisce. Io sai, sono esterno, perché per me come Dios ci sarà mai certo. nessuno. Quindi, anzi, a me ha sempre affascinato il modo in cui si è costruito Cristiano Ronaldo,
0: sì, è un modello.
3: Rispetto a Messi, che è nato baciato
0: nato fenomeno.
3: Dal talento, ma non da quel talento che aveva Diego,
0: No.
3: Poi sì, ce n'è tanti e ti direbbero ma come, no, ha pareggiato, no, non pareggerà mai. Per me, come Pelé e Maradona, ci sarà mai più nessuno. Sento dire anche di Stefano, però lì davvero per me era un calcio diverso, era proprio un altro sport.
0: E comunque un gradino sotto, per me quei due sono sotto.
3: Dopodiché no, se guardi i risultati e tutto, ragazzi, il mondiale l'ha vinto Lionel, perché non
0: molti
3: Cristiano.
0: Molti sono per Cristiano Ronaldo?
3: No, però come tu ben sai...
0: Magari scrivetecelo, 3-4-8,
3: c'è chi
0: 7,
3: non la vive
0: 5,
3: benissimo, ecco.
0: 1-3-9-3-3. Gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775, siete più Messi o Cristiano Ronaldo? Non lo so, io sinceramente, ripeto, ho avuto la fortuna di stare con Messi, che abbiamo fatto Coppa America, quindi seguivo l'Argentina, sempre molto sorridente, partecipe, coinvolgente. Cristiano Ronaldo alla fine era quasi un'industria, possiamo dirlo, era tutto anche marketing, però Cristiano Ronaldo ha lavorato come una furia per trasformare un grande giocatore in un fenomeno.
3: E quindi
0: Messi,
3: grande
0: Messi
3: è nato così a 4 anni, scartava già tutti, faceva gol di tacco, per carità, in questo l'ho sempre vista come te e mi sono sempre definito un CR7iano,
0: sì,
3: però se poi mi chiedi la domanda chi tra i due è arrivato più in alto, fatico a dirti sì. più Cristiano di Messi, perché Messi comunque a parte credo abbia palloni d'oro in più,
0: sì, ma poi ha vinto il mondiale, dai.
3: Un mondiale,
0: certo, lui c'aveva l'Argentina,
2: gliel'hanno fatto vincere, cioè, non ce la faccio, un mondiale gliel'hanno fatto sì. vincere, ma l'ha vinto a forza dei sì. rigorini, perché doveva esserci l'immagine di Messi che alza la Coppa del Mondo, era già stata venduta a decine e decine di sponsor, ci voleva, e quindi
0: allora però, passando dalla nazionale argentina a un flash sulla nazionale italiana, no, chi si compra flash? No, ma nazionale flash, ospitiamo con grande piacere l'inviato di tutto mercato, ma ormai anche un punto di forza di Radio Firenze Viola, quindi Simone Bernabei, che ha dato un occhio stamani al mondo azzurro. Come va Simone con Fagioli?
4: Ciao Luca, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, ciao Tolo.
2: Ciao Simone, poi Fagioli. Ci dovrei rispondere a una domanda altrettanto complicata tra Messi e Ronaldo, ci dovrai spiegare dei tre Esposito quale sceglieresti. Vabbè. Scherzo ovviamente.
4: Allora, Italia a Coverciano, rifinitura sì. verso la Francia.
0: Ricordiamo, si gioca domani a Parigi,
4: sì,
0: giusto,
4: sì,
0: a Saint-Denis.
4: Saint-Denis. Ho visto Fagioli bene, molto al centro delle dinamiche del gruppo, ti dico la verità. Secondo me gioca. Vero è che Mancini ha fatto una pretattica folle, totale, sì. non vuol dare assolutamente punti di riferimento a Zinedine Zidane, che evidentemente non ne ha bisogno, però insomma da quel poco che si è visto in allenamento ho visto un Fagioli molto, molto presente, molto dentro il gioco, sì. le dinamiche della squadra, quindi secondo me lo ributta dentro dal primo minuto nel ruolo di mezzala. Stamattina nella rifinitura ha riprovato il solito 4-3-3, Mancini con Tonali e Ricci nel ruolo di registi, e Fagioli giocava da mezzala sinistra insieme a Dumbia, quindi credo che il ballottaggio eventualmente
0: Barella a destra
4: con Frattesi,
0: quindi c'è un cambio, perché te mi ricordo ci raccontasti che nei primi allenamenti sì. il tridente che lavorava era Barella, Fagioli e Dumbia,
4: sì, sì, sì,
0: quindi
4: sì,
0: ora
4: sì.
0: invece Barella è finito dall'altra parte, questo potrebbe essere un altro segnale,
4: l'idea è questa,
0: dell'attenzione
4: sì.
0: diversa su Fagioli, ecco,
4: assolutamente,
0: rispetto che questo giocatore si è conquistato uno spazio sempre in questa posizione.
4: Perché sai, giocare, cioè giocarsela con Barella è un conto, giocarsela con Dumbia
0: è diverso,
4: poi,
0: esattamente,
4: ovviamente.
0: Insomma, molto, e Barella gioca, dai, perché giochi contro la Francia, bisogna anche di esperienza.
3: Finirà che magari Vanoli lo guarda così tanto e dice: fai una cosa, fa la mezzala anche alla Fiorentina, non ci credo mai, perché lo ha ricostruito lui, regista.
0: Ne hai anche tante, soprattutto non hai un regista.
3: Però, vabbè, ma se gioca bene è un vantaggio per tutti, no?
4: No, assolutamente, e te ne parlavo all'inizio del ritiro dell'Italia, quando avevo visto un po', ecco, che Mancini lo voleva schierare in questa posizione di mezzala, poteva essere un'indicazione anche per la Fiorentina,
0: certo.
4: nel senso metti Ulai a fare il regista, gli dai finalmente lo spazio che tutti i tifosi vorrebbero avesse, e Fagioli lì accanto, però anche con l'Italia Fagioli fa questa mezzala un po' ibrida, non è una mezzala di inserimento, agli inserimenti ci pensano da quell'altra parte, ci pensano Barella e Frattesi, lui ha più compiti di mezzala da organizzatore di gioco, mettiamola così. Ti racconto una piccola cosina dell'allenamento di stamattina, hanno fatto il torello, no? Sai quello classico, sì. che si schierano tutti a centrocampo con tre in mezzo a cercare di recuperare il pallone, oltre ai tre nel mezzo c'era anche Fagioli, che aveva una casacchina sua arancione, era l'unico con questa casacchina arancione, e i giocatori del cerchio, quelli che si dovevano passare sì. il pallone, potevano appoggiarsi anche su Fagioli all'interno del cerchio, diciamo in mezzo, e si appoggiavano spesso, questo per dire che Mancini lo faceva lavorare molto nello stretto, molto sotto pressione,
3: prima,
4: un tocco di prima,
0: quindi anche da regista può essere anche un esercizio per migliorare il lavoro nello stretto.
4: La qualità del passaggio, quindi per questo ti dico, secondo me gioca, perché l'ho visto bene dentro questa dinamica e lo ha fatto solo lui questo lavoro.
3: Danzo,
4: qui almeno nei minuti aperti alla stampa a Coverciano, ecco.
3: Quindi lui non poteva finire mai nel mezzo.
4: Esattamente,
0: ci ha visto subito il
3: sarebbe stato il mio no, io odiavo assolutamente questa
4: certo,
3: non sopportavo il finire nel mezzo, perché poi non la ripigliavo mai.
4: Quindi
3: è l'idea, così tanto non ci rientri mai, giochi solo di prima e via.
0: Va bene, con la Francia un bel test.
4: test complesso.
0: Loro, insomma, devo dire, sono già a 6 punti, giusto? Quindi sì, loro però si stanno avviando ad una qualificazione abbastanza agevole.
4: Sì, no? Anche perché hanno battuto il Belgio. Insomma, vabbè, ragazzi, la Francia ha una squadra, anzi, ha più di una squadra, 2-3 squadre praticamente che potrebbero tranquillamente
0: vincere
4: i mondiali.
0: Io ho visto Zidane partecipare in una maniera impressionante, cioè Zidane gioca con la squadra, sì, è bellissimo.
3: Io stamattina ho celebrato quella pallonata che tira, perché ha tuttora, vabbè, cioè, non che cambi, ma ha uno stile, cioè, sarebbe da far vedere nelle scuole calcio, per me, che è giacca, è incompleto, quindi non è nemmeno
4: con
3: libero,
4: le scarpe eleganti,
3: cioè, le scarpe eleganti. T'assicuro, Luca, che senza far nomi, ma secondo me nella Fiorentina, diciamo, dell'anno scorso c'è chi non ce l'ha, quella forza nel calciare, quella coordinazione.
4: Infatti i giocatori della Francia lo sottolineano sempre, dicono, a 50 e passa anni vederlo è impressionante, quindi non ci immaginiamo cosa potesse essere quando era nel piano delle forze ed era in campo.
0: Senti, prima di ringraziare e salutare Simone, sta arrivando anche l'Under 21, lì sì, c'è altra Italia, lì c'è Endur, sì, altra Fiorentina, voglio dire, c'è Endur, sempre restando a questi dibattiti sul centrocampo, anche se, ragazzi, io poi voglio vedere se si recupera Attà, perché per il momento Attà, ora non lo so. Oggi io ti devo dire, se dovessi immaginare un centrocampo da Fiorentina a Genova, per me in questo momento è Fagioli, Ulai e Endur. Perché Attà non, lì è la guerra, lì deve andare con giocatori che stanno benissimo. Però ecco, anche lì è una bella sfida, no? Per questo gruppo che cerca. Sì. Ho visto la Polonia andare, ha battuto la Svezia, la Polonia, del nostro Gigi.
3: Sì. Ne hanno preso tre.
0: Ne hanno preso tre piccoli. E lì anche per Dur è un altro esame, perché poi anche per Indur gli esami non finiscono mai, perché ancora non è riuscito a entrare proprio nel cuore di tutti.
4: E ti dico, secondo me questo lavoro che sta facendo con l'Under 21 gli può servire tanto, perché lì è uno dei leader, sì, è uno dei senatori anche, no, di quel gruppo. Vabbè, i gruppi dell'Under 21 durano poco, però ecco, l'Indur si è ritagliato uno spazio veramente tutto suo anche a livello di personalità, e secondo me questo essere, cercare di essere leader di un gruppo può aiutarlo anche in ottica fiorentina. Secondo me deve fare ancora un po' quello scatto all'interno,
0: con un percorso
4: all'interno
0: di crescita, di maturità in,
4: sì,
0: questo senso.
4: E questo, secondo me, diventare leader totale, certo, diciamo così, riconosciuto dell'Under 21 può dargli una mano anche nella crescita con la maglia della Fiorentina.
3: No, stavo pensando che più o meno ci hanno però fatto intendere che questo lavoro a parte, l'aver saltato l'amichevole da parte di Attà, è proprio per averlo al meglio in vista della gara, sì, di Genova. Se non è titolare a Genova, non cambia, allora, nulla. Io però mi fo più domande a quel punto.
0: Vediamo la prossima settimana, no, come lavora, perché per ora c'è stata l'amichevole e lui Ovo, giusto?
3: No, ma faccio per dirti che sta andando, però allora vuol dire che c'è qualcosina che non abbiamo capito, ma che non è banalissima, perché ragazzi, siamo, campionato è cominciato il 24 agosto.
0: Fatto sta che però
3: oggi,
0: ecco,
3: è il primo ottobre,
0: in una gara come quella di Genova, avere gente che si è testata anche nel lavoro nella partita durante questa lunga sosta, piuttosto che uno che, insomma, non ha dato la dimostrazione di essere il 100%, tanto Tommaso lo trovi in campo, cioè l'allenamento non ti potrà mai dare il 100%, ti potrà dare la condizione giusta per andare in campo, però io vedo più pronti, vedo più questi che stanno giocando più pronti. Comunque lo staremo a vedere. Grazie a Simone,
3: grazie Simo,
0: preciso e puntuale. 3487513933 3925.
3: Ma Simone è CR7 o Messi?
4: Più Messi. Io Messi, sono sempre stato per Messi.
0: Diciamo noi 3-0.
3: No, qui solo messaggi su Messi.
0: Ah, meno male, quindi siamo con noi. Siamo una grande famiglia. Pallatonelli, anche lui fa parte della famiglia. Gli chiederemo anche a lui, Cristiano o Messi. Ciao.

0: se viola.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io, lo sapete, ho un monotema che è quello dello stadio. Si può sapere chi è il responsabile di quest'opera? Cioè, c'è un nome, c'è un cognome di una persona a cui si può chiedere e pretendere delle risposte certe? Perché mi piacerebbe sapere quando è fissata la data dell'apertura ufficiale della curva Fiesoli.
6: Ciao Luca, ciao Tommaso. No, volevo tornare al discorso dello stadio di ieri che fu fatto a fine trasmissione e volevo fare una riflessione. Chiaramente non vi racconto le nuove, già lo sapete, però cioè, effettivamente tutti hanno sempre detto, per tutti intendo giocatori avversari che venivano dal Franchi, che era un'atmosfera caldissima e che si respirava già dal riscaldamento ancora prima di mettere piede in campo, e quindi per, insomma, tu partiresti già avvantaggiato, no, avere uno stadio pieno e a questa maniera, questo cantiere, boh, non lo so. Anche Geo l'anno scorso fece delle riflessioni che non erano alibi, però effettivamente secondo me non l'aveva tirata tanto lì fuori, perché avere uno stadio non completo, specialmente a Firenze, secondo me influisce tanto.
7: Tolo, ma come è Ronaldo più importante calciatore della storia del Portogallo?
8: Eusebio.
7: Pensavo che tu dicessi il secondo e che il primo fosse Manuel Rui. Cesar Costa.
9: Ora ammette, tu mi devi spiegare, Lorenzo,
8: calla,
9: come Maradona e come Pelé, cioè, ma te quando mai t'ha visto giocare Pelé, fammi capire, cioè, come tu fa a giudicare sta cosa? Tra le tante Pelé non è neanche mai venuto a giocare in Europa. Ma comunque Ronaldo secondo me è da apprezzare e da imitare per quello che lui ha dedicato all'allenamento, eccetera. Però Messi per me ha dimostrato di essere il più forte giocatore di tutti i tempi. Sta buono te con le barzellette, 6-7 Champions League, 6-7 palloni d'oro, mondiali, 800 gol, sta buono.
10: Ciao, sono Guido. La differenza secondo me tra Messi e Cristiano Ronaldo è l'estro e il genio che è Messi, e la grande forza muscolare e la fortissima tecnica di Ronaldo. Un po', scusatemi il paragone impietoso e non degno, ma mi ricorda il dualismo Pelé-Maradona, perché Pelé era un genio assoluto per quel poco che ho potuto vedere, e però aveva una grande forza muscolare, cosa che Maradona non aveva. Maradona sfidava le leggi fisiche, faceva questo, però fisicamente, anche se pure nel gioco aereo è stato un genio, ma era un'altra cosa, era estro puro, era magia. Ciao Guido.
8: Bene, bello questo dibattito. Bello,
11: sì,
8: dibattito.
11: A parte le verità rispetto alle opinioni, ma quello dipende da chi si pone avendo la verità e chi vive di opinioni.
8: Allora, vi voglio dire che Messi, che ripeto, ho avuto il piacere di accompagnare Messi, è bello quadrato, andate a riguardare il famoso gol di Maradona contro l'Inghilterra.
11: Quale dei due?
8: Quello dopo quella serpentina, dove almeno tre volte
11: il gol del secolo,
8: sì, entra a contatto con giocatori, giocatori belli tosti, no? non lo butti giù perché era piantato, bacino basso, ma anche grande muscolatura. Stiamo parlando di qualcosa.
11: No, che fra l'altro quel gol ha una sua replica firmata Messi. Ti ricorderai, nel Barcellona ne fa uno che sembra veramente come se un regista
8: dopodiché,
11: gli avesse
8: guarda,
11: detto fai uguale.
8: Io credo che qui siamo veramente al gusto personale. E c'è poco
11: ma, certo, ma certo che sì, poi se qualcuno vive male i gusti miei,
8: no,
11: affari suoi,
8: chi vuole Pelé
11: non l'ho mai visto giocare, da quello che ho intravisto documentandomi era di una spanna forse due, forse tre sopra tutti, così come nessuno di noi, lo posso dire, ha mai visto giocare Di Stefano, ma se leggi per farti una tua idea, c'è chi ti dice voi non avete idea di cosa faceva Di Stefano, prendeva la traversa, la sfondava, il pallone tornava nell'area di rigore del Real, lui tornava indietro, riprendeva palla, risaltava tutti e faceva gol, perché io ho letto una roba del genere su Di Stefano.
8: Ripeto, io ho solo visto da ragazzino Pelé, lo vidi nel Mondiale in Messico,
11: da quel che si vede
8: per alcune storie ho visto il film su Pelé, ho visto delle cose, mi sono fatto raccontare. Allora vi devo dire questa cosa e poi voltiamo pagina. Chi ha giocato con Pelé tende a considerare Pelé unico e il più forte di tutti. Chi ha giocato con Maradona dice che Maradona è il più forte di tutti. Cioè,
11: sai, vero, io ho già i però pronti.
8: Le valutazioni sono molto dettate anche da chi li ha toccati per mano questi fenomeni.
11: Ovviamente,
8: e è rimasto fulminato nella, voglio dire, nella quotidianità, ma comunque ne ha viste decine di partite, le ha visti non nel gesto tecnico speciale, ma nella capacità incredibile che avevano questi di dribblare, di fare e ci sono innamoramenti, c'è anche una bella area innamorata di Johan Cruyff, come
11: giusto,
8: come nome di chi l'ha vissuto, parli con chi ha vissuto il grande Ajax, cioè Cruyff è roba,
11: o c'è anche Giorgi, cioè anche un best
8: tutti,
11: che avesse avuto un pochino più voglia di pensare anche al calcio.
8: Io li ho visti un po' tutti, seguiti in maniera diversa un po' tutti. Per me Luca Calamai, Maradona 1, ecco, numero 1. Però questo è la mia valutazione.
11: Io la vedo come te, perché poi secondo me una discriminante vera oggettiva è quella del ritmo del calcio, per cui forse su Pelé, come dire, era un calcio meno veloce, però gli spaccava le gambe uguali,
8: esatto.
11: Perché a Pelé gli spaccarono la gamba. Diego non ne parliamo, c'era la caccia all'uomo e a Barcellona gli spaccarono tutta la caviglia e tutto, al Napoli.
8: Io sono andato a fare il Brasile, lo sai che Neymar giocava nel Santos, è cresciuto nel Santos, per cui nell'andare a raccontare Neymar e lì poi di quell'area lì geografica, anche Robinho simpaticissimo, anche se poi ne ha combinate purtroppo anche di gravi, e io parlavo con gente lì, vecchi giocatori, mi dicevo, ma te non hai nemmeno un'idea cos'era Pelé. Ecco, noi non l'abbiamo, io non l'ho vissuto,
11: no.
8: Pelé, ho vissuto
11: cos'era
8: Maradona
11: quest'estate,
8: perché ho vissuto i campionati di Maradona
11: quest'estate, ti raccontavo di questa serie su Messico 70, cioè, e lì ti ricostruiscono partita per partita, e se non l'ha vinto da solo, poi vabbè, aveva intorno della gente pazzesca, perché aveva dei compagni di squadra pazzeschi. Una cosa invece la devo dire, perché giustamente mi hanno pizzicato anche sul Portogallo, e il primo nome che mi è venuto, se hai sentito, è stato Eusebio, non Cristiano, ma perché? Perché lui è l'idolo della mia vita, è l'idolo del bambino, del ragazzo Tommaso. Questa cosa non mi porta ad affermare concretamente che Rui Costa sia arrivato a certi livelli.
8: No,
11: e ogni tanto,
8: Eusebio,
11: ogni tanto me l'ha chiesto anche il figliolo, dice ma Rui è stato forte quanto Messi?
7: No.
8: Allora, mentre chiedo al grande Tonelli, che è messiano come giocatore, gli piace più Messi di Cristiano Ronaldo, di preparare il prossimo collegamento. Devo dire che questo è un bel modo di attraversare questa giornata, visto che parliamo di gente di dribbling. Possiamo anche dire che la Fiorentina quest'anno ne ha tanti che sono bravi nei dribbling, eh? Abbiamo una batteria di sani dribblomani di livello altissimo, e poiché nel calcio si dice chi salta l'uomo fa la differenza, noi ne abbiamo 6 o 7 in tutte le parti del campo, e questo, ragazzi, ci dà un vantaggio straordinario. Ma proviamo un pochino, Tommaso, se sei d'accordo,
12: sì,
8: a rubare qualche minuto a un amico, un maestro di calcio, un grande esperto, per tirare un po' le somme di questa sosta. E quindi saluto e ringrazio Pino Vitale. Ciao Pino.
13: Ciao Luca, ciao Tommaso.
12: Ciao Pino.
8: Allora, Pino,
12: ma anche per sentir Messi.
8: Allora, innanzitutto partiamo
12: Ronaldo,
8: da questo.
12: Eh?
8: Te sei uno che tra Messi e Cristiano Ronaldo chi scegli?
13: Sempre Messi.
8: Sempre, fa parte della nostra squadra, ragazzi, non si sbaglia.
12: Ma io sono come Nanni Moretti, sono, mi troverò sempre meglio in una minoranza, ma non come quelli che vanno su un'isola deserta.
8: No, ma noi siamo contenti. Allora, Pino, Pino le guarda tante di partite, guarda tanto calcio. Allora, la prima domanda ti chiedo è se ti sei fatto un'idea del Fagioli mezzala in nazionale.
13: Ah, mi è piaciuto moltissimo.
8: Ma secondo te quello può, qual è il ruolo di questo ragazzo? Le può fare
13: tutti? Secondo me
8: può
13: fare tutti. Quei due ruoli li può fare tutti e due. Adesso c'è chi l'aveva messo regista in mezzala. Io l'altra sera che ha giocato con Tonali, che non è la prima volta, e per me ha giocato molto bene. Sicché se la domanda è se può giocare con Olumi,
8: sì,
13: Olai, per me possono giocare benissimo insieme, in assoluto.
8: Possono giocare benissimo insieme. E
13: io sono stato contento della prestazione di Fagioli.
8: Sì, perché sai che questo ragazzo ha anche un carattere un po' particolare, non è un leone, ecco, quindi.
13: Lo so, però che Mancini l'ha riportato, in società, sin da dei dubbi, ha giocato e ha giocato bene. Se lui sa che può contare su un giocatore che tecnicamente è un giocatore bravo.
8: Sì, e tra l'altro potrebbe giocare con la Francia, è molto molto indicato. Stanotte Mastantuono, anche lui è entrato al posto di Nico Paz, non ha fatto gol ma grandi numeri, c'è grande interesse intorno a Mastantuono in Argentina.
13: No,
8: ovviamente
13: io credo, come ho detto l'altra volta con te alla nostra trasmissione, la Fiorentina ha 4-5 giocatori sopra le righe, giocatori importanti che vanno visti in un contesto di quando la squadra farà vedere, ora dopo la sosta c'è 4 partite importantissime,
8: sì,
13: e dopo si può tirare una riga, perché secondo me la Fiorentina ha 4-5 giocatori forti.
8: Sì, no, ma è così. E poi c'hanno quella qualità che mi insegni, Pino, il saltare l'uomo in dribbling.
13: No, è quella la qualità.
8: Che cercano tutti quelli.
13: Ce l'ha il portoghese, ce l'ha l'ala del Torino, se ha dei giocatori che saltano l'uomo. Ora, l'ala del Torino non ha una grande prospettiva, sì, diciamo che ha meno gol.
8: Sì.
13: Però un giocatore salta l'uomo, invece il portoghese è un giocatore che fa gol anche.
8: Sì.
13: Capite? Mastantuono è lo stesso. Quando hanno la palla questi giocatori inseriti in un contesto ci penserà l'allenatore, chiaramente? Sono giocatori della Fiorentina, sicuramente non ce l'era. Ecco,
8: no, infatti, e che sono quelli, ripeto.
13: Sicuramente il tasso tecnico in confronto all'anno scorso, secondo me, è superiore.
8: È decisamente superiore. Senti Pino, stiamo parlando da giorni e giorni di un nuovo Vanoli. Ecco, te ci hai spiegato anche che
13: ho già detto l'altro giorno, l'altra settimana me l'hanno detto anche il Barabba, che fosse la Fiorentina.
8: Anche a me, anche
13: ma,
8: a me.
13: Sì, ma io gli dico la stessa cosa, Luca. Ridio. La Fiorentina ha fatto, io lo voglio vedere dopo queste 4 partite, che la Fiorentina ha vinto il Venezia dopo una situazione particolare con Grosso, poi ha battuto il Pisa e e poi ha fatto una discreta partita con Napoli, ma ha fatto 1-1. Se diciamo i risultati non, sono buoni, ma non da perdere il cervello,
14: sì.
13: Mentre ora si riattacca e ci sa il Genoa, viene il Como, si va a San Siro e ci sa la Taranta. Dopo queste 4 partite che l'allenatore, è chiaro, in questi 21 giorni non ha avuto tutti a disposizione, però che a quelli che ha avuto ha inculcato la sua mentalità e tutto, vediamo dopo queste 4 partite si può anche dire, si può cominciare a dire quello che vale la Fiorentina. È chiaro che tecnicamente in questo momento la Fiorentina per me è da primi 8, però poi devi fare punti, in questo momento punti non ci sono, ce ne poi non per la squadra della Fiorentina. Vediamo prima come reagisce a questi 4 incontri. Il primo che si va a affrontare se ne vince sicuramente. E poi sono 3 partite in cui ci si può veramente misurare.
12: Se, vai. Quanto conterà Vanoli in questo, Pino?
13: E bisogna, ragazzi, per vedere questo, Tommaso, bisogna vivere anche lo spogliatoio. Allora, in questo momento Vanoli ha i favori di tutta la piazza, ora sono tutti per Vanoli, sicché lui su questo punto di vista può lavorare tranquillo, qualsiasi decisione lui prenda è avallata da tutta la piazza, sicché ha tutto a disposizione, conosce meglio i giocatori, anche se in queste 3 settimane tanti giocatori importanti non l'ha potuti avere, certo. Però quando rientrano lui in questo momento ha tutti i vantaggi, però ci deve far vedere poi che la squadra va bene, ecco, sì. Io vorrei questo.
14: Cioè, se non c'è dubbio. Senti Pino, 2 giocatori, Ndur e Attà. Ndur ora lo vedremo con
13: oggi si vede con Silvio Baldini.
14: Con Silvio Baldini. Io, sai, quando Silvio Baldini e Giancarlo Antonioni mi dicono, ragazzi, questo è fortissimo, io tendo naturalmente a crederci. Però lo sai che a Firenze non ti dico che ha preso il mandragolismo, però insomma, e poi c'è.
13: Ma io per esempio, io su questo giocatore, siccome un giocatore conclude sempre l'azione, lo trovi sempre, e ha qualche gol nelle gambe, cioè secondo me non diventa un fenomeno, però un giocatore ci puoi fare affidamento, e se gioca titolare un giocatore 5-6 gol l'anno come mandragolo il trovi. Guarda, non è mia facile per un centrocampista fa 5-6.
14: No, tutt'altro.
13: Perché c'era un grande direttore che quando faceva le squadre le faceva in base a quanti gol facevano centrocampisti.
14: Ah sì, Davvero?
13: Che è Claudio Nassi.
14: Claudio Nassi.
13: Io non è che...
14: Perché certo sono i valori aggiunti e l'altra è Attà. Allora qui te lo dico francamente, Pino, noi non sappiamo al 100% se Attà ha dei problemi fisici, se ha difficoltà tattiche. Noi sappiamo che è un formidabile talento.
13: Noi sappiamo che è uno di quei 4, 5, 6 giocatori che ha qualcosa in più.
14: Sì.
13: Questo ha talento. All'inizio ce l'ha fatto vedere, ora si è un pochino perso, ma il campionato entra nel vivo dopo queste 3 settimane, e dopo un mese di queste 3 settimane io sono convinto che Attà è un giocatore importante per la Fiorentina.
14: Senti, vorrei un'ultima domanda da Tommaso, però io ti faccio la penultima, che deve essere... Innanzitutto credo che sei contentissimo di farlo, un grande in bocca al lupo a Giovanni Galli che ha iniziato un nuovo percorso.
13: Giovanni è un nostro grande amico, esatto. È uno che tecnicamente se ne intende, sa parlare, è una bella figura, e hanno fatto bene a metterlo nella nazionale come accompagnatore dell'Under 18, perché lui è sicuramente uno che porterà qualcosa in più.
14: E quello ti volevo chiedere, legato a questo, è che ci abbiamo Giancarlo che fa Antonioni fa l'accompagnatore della 21, lui che fa la 18, Pasquale che fa l'allenatore. C'è molta fiorentinità diciamo a livello di grande calcio azzurro. Forse questo potrebbe essere un invito anche alla Fiorentina ad aumentare la fiorentinità nella sua casa?
13: No, mi sembra che questa cosa qui loro siano stati un po' sordi. dall'inizio, perché i due personaggi più importanti, diciamo, che c'è a Firenze calcisticamente sono Antonioni e Gabri.
14: Sì.
13: E senza nulla togliere agli altri, perché c'è,
14: io ci aggiungerei, se mi permetti, anche Cesare Prandelli ci aggiungerei.
13: No, ti volevo dire, senza levare a Prandelli, ecco, a Chiaruggi, esatto, a Merlo, sì, che sono non eccezionali, ma sono tutti amici, però loro mi sembra onestamente, da questo lato lì, fino ad oggi non ci hanno sentito. Sicuramente un personaggio come Giovanni Antonio non si può riproporre, perché
14: no ormai
13: certo. Però o come Prandelli sarebbe, secondo me, visto bene anche da tifosi.
14: Non c'è dubbio. L'ultima domanda di Tommaso Loreto.
11: Ma guarda, io ne approfitto, vedo che ha scritto Franco, sicché Pino ti giro la domanda di questo ascoltatore. Ma quando giocavi a Quarrata, chi somigliava più a Fagioli? Me lo chiede un ascoltatore, te o Paolo Bessi?
13: No, diciamo più Paolo Bessi, io forse ci avevo qualche gol in più, ma quando si giocava a Quarrata c'aveva ancora il ciccio in bocca.
14: Ecco. Quanti anni avevi, Fino?
13: 20 anni, 18 anni.
11: Però vedi, c'è un ascoltatore che chiedeva, e fra l'altro, ma giocavi insieme a Furio? C'era anche Furio in quel Quarrata.
13: Sì, e Furio ha giocato con me a Quarrata.
11: Vedi? E allora guarda, ti saluta questo Franco, che evidentemente si ricorda ancora di quel Quarrata.
14: Pensate che
13: sicuramente noi ci sono un amico che ha giocato con noi e si chiama Franco San Martino, che è di Pistoia, non so se è lui.
14: Allora...
13: lui? C'è lui, è un nostro carissimo amico.
14: Ecco, va bene. Che belli questi ricordi, ragazzi, di Pino Vitale, sempre emozionante. Grazie
11: Pino, buona giornata.
13: Saluto a tutti.
14: Grazie.
11: Va bene.
14: Pensa quando scriveranno, ma ti ricordi Tommaso?
11: Ma basta.
14: C'è qualcuno che si ricorda Loreto calciatore?
11: Basta, avevo accettato di smettere.
14: Un gol della
11: State
14: tua
11: girando il coltello nella piaga.
14: Scriveteci al 348 753 933,
11: no, per carità,
14: degli ascoltatori Lady Radio, 3925 727 775. Qualcuno di voi ha visto in azione il Loreto calciatore?
11: No, tamono, non
14: un
11: li
14: gol
11: scatenare.
14: Un gol che ricorda una lite che ha acceso un
11: piuttosto c'erano un paio di note audio sullo stadio,
14: ci arriviamo,
11: possiamo anticipare che tra poco andiamo sull'argomento stadio. Fra l'altro vi anticipo che mattinata sono arrivate alcune dichiarazioni, niente poco di meno che di Malagò, quindi su questo fronte abbiamo anche parole importanti. E poi devo dirti che sentivo stamattina un po' il dibattito aperto, e magari ci torniamo anche su questo. Bologna si sta attrezzando, c'ha furia anche sul fronte stadio. Bologna, la società che ha trovato un accordo, una sorta di obiettivo 2031, e loro sono convinti di farcela in 5 anni.
14: Sì, Bologna.
11: Cioè, sarebbe un po' uno smacco, perché insomma
14: noi siamo partiti
11: 2 e mezzo,
14: siamo nel 26, calcola si finisce 29-30, quindi ce ne servono ancora altri 4 più o meno. Però ci siamo, 6 e mezzo.
11: Un anno e mezzo in più.
14: Sì, un anno e mezzo in più,
11: posto che bisogna vedere come e quanto partono loro. Esatto, perché ora c'è un sacco.
14: Io mi ricordo anche il Franchi, ti ricordi, se ha parlato il 27-28, e io dice ragazzi 30, inizio 30, no? E quindi sai, un conto le parole porta via il vento, bisogna poi le problematiche, per esempio sullo stadio di Firenze, ma ora ne parleremo. Sono nate anche delle difficoltà proprio durante i lavori, vengono a galla anche delle problematiche nel caso di Firenze, la composizione del terreno su dove rinasce la curva Fiezo, tutti i dibattiti che poi creano problemi, ma il dibattito stadio è il dopo dell'ultima ora, quindi nostra ultima ora, quindi domande, avremo due personaggi che lo affronteranno, per cui se tutto ciò che avete di domande, curiosità sullo Stadio Franchi, sullo sviluppo dei lavori,
11: certezze, verità, poche dati certezze, di fatto,
14: molti dubbi, arrabbiature anche per carità, tanto, o elogi, sì, se ritenete che sia da applaudire questo percorso, 348 7513933, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, le vostre telefonate graditissime allo 055 7711 171. Anticipiamo di qualche secondo la pausa, ricordando, ripartiremo con le parole di Malagò, che fa un'apertura di credito direi molto molto importante in chiave europeo 32 al Franchi, e non potrebbe essere altrimenti se pensate che di altri stadi, penso Roma, penso Milano, ancora non hanno posto nemmeno la prima pietra.
11: Chiacchiere
14: molte, troppe, vediamo.
15: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Ciao Luca, ciao Tolo. Secondo me non possiamo valutare Messi e Ronaldo messi insieme, perché secondo me uno batte quell'altro su qualcosa. Tipo, Messi è il talento puro, cioè che tu sia mingherlino, che tu sia basso, comunque sei veramente un gigante e in campo diventi 4 metri da come sei forte, ed è proprio il talento puro, e secondo me è il giocatore più forte di sempre, secondo me batte anche Maradona, lo dico. Ronaldo è il duro lavoro, cioè Ronaldo è, tutti ce la possono fare con il duro lavoro, cioè Ronaldo era comunque un mingherlino, non era così forte, aveva un grosso talento, sì, ma lui si è imposto una vita da Monaco ed è diventato, se non il migliore al mondo, il secondo migliore al mondo, quindi sono due cose completamente differenti.
17: Buongiorno ragazzi, ma io sto sempre pensando a questo fatto, se possono giocare Fagioli e Olaui, ma perché non possono giocare? Ma io non ho capito, ma la Spagna ha vinto un mondiale con la banda Bassotti, e l'Inter c'ha tre a centrocampo con Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu che non arrivano al 1,80 m, andate a vedere. Io non capisco perché, ma no, lo capisco, nel senso, per carità, ho fiducia in Vanoli, ma vedrete che li metterà prima o poi, quando stanno in forma li metterà.
18: Buon pomeriggio, speriamo che giochi Fagioli venerdì contro la Francia, così almeno può avere, se gioca con E può avere la rivincita, visto che per ora si spostava ogni volta lo vedeva.
19: Direttore, gli dà retta. Oh mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona.
20: Ebbene sì, io l'ho visto il Loreto calciatore.
14: Eccoci.
20: Un sacco di pedate, che io ne davo tante, ma anche Loreto di pedate era un rompicoglioni, in campo era un gran rompicoglioni.
14: No, davvero.
20: Calcio, non calcio, calcio a 7 in realtà. Vero. Quando l'ho incontrato, quindi io calcio a 7 all'Africa.
11: Quindi è vera. Testimonianza. Vedate. No, non ero simpatico, no. No, anzi, ero pessimo.
14: Cioè, provocavi?
11: Tutto. Una vergogna.
14: Benissimo.
11: Ma te
14: benissimo.
11: Non sai, i primi anni che ho cominciato a parlare in ragno, ogni tanto beccavo qualcuno e mi faceva, ma con che coraggio? Cioè, ma se qualcuno ti avesse visto, tutti, io ho letiato con tutti, compagni di squadra, avversari, arbitri, tifosi, ogni cosa.
14: Bene.
11: Per questo poi basta, mi conosco.
14: Se tuo figlio è così educato,
11: sì,
14: per benino.
11: È perché è così, no? È spesso così.
14: Va bene, però talento. Loreto si abbina.
11: Bello, mi piace, ma mandami il ricordo per la partita, così ti do le scuse postume.
14: Loreto,
11: ero giovane e incosciente.
14: Si abbina alla parola talento. Allora, un'ora di stadio, quindi scatenatevi. C'è il nostro amico dalla Svizzera italiana che vuole domande. Se avete curiosità,
11: sì,
14: noi decideremo,
11: sì,
14: tutte ai nostri ospiti. Vi ripeto per l'ultima volta i numeri per le vostre domande: 348 7513933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925727775. Veramente tiriamo fuori tutte quelle che possono essere gli aspetti, le curiosità, e partiamo però da una una riflessione che al Festival della Gazzetta a Trento ha fatto oggi un presidente ballerino, perché non so quanto durerà Malagò, e se lo mandassero via veramente avrebbe durato pochi mesi,
11: no,
14: alla guida della federazione.
11: Malagò a Firenze, eh?
14: Ah, è a Firenze, sì, no, sì, pensavo avesse fatto al Festival della Gazzetta.
11: No ancora a Firenze, allora, immagina l'assemblea di Lega Pro.
14: Ah, immagina l'assemblea di Lega Pro, allora,
11: proprio l'estratto sullo stadio.
14: Sentiamo la parte legata allo stadio.
1: Visto che ha detto giustamente la Turchia ha 5 stadi, ben più di 5 ha detto, l'Italia ne ha uno, meno male che quantomeno Firenze è un pochino più avanti,
21: non
1: rispetto
21: c'è dubbio,
1: agli altri.
21: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, è un dato di fatto.
1: Ecco.
21: Insomma, il cantiere va avanti, la realizzazione va avanti, quindi mi sembra che nei limiti di quello che sono alcuni aspetti temporali che non devono, posso giudicare, è un dato di fatto che considero molto positivo. Questo è poco ma sicuro.
1: Quindi insomma dovrebbe rientrare.
21: Ma io, ecco, se rispondo alla parola non sarei onesto, sono sincero, però mi sembra che ci sono tutti i presupposti, per cui però ci sono gli uffici competenti e mi sembra che Firenze, come hai detto te, insomma è avanti.
11: Va bene.
14: Se ci dovevi portare il video dei piloni.
11: Sì, e ogni promessa è un debito.
14: Bene, quindi preparatevi, chi ci segue sul
11: anche
14: 92.
11: Perché non è banale guidare e fare il video.
14: Fare il video, no, non lo dire.
11: No, poi sono sceso. No, poi sono sceso, l'ho fatto anche a piedi. Detto questo, è indubbio che, secondo me questo lo possiamo dire, siamo quelli più avanti,
14: non c'è dubbio,
11: a livello nazionale. Io citavo Bologna, ma è ancora tutto in itinere. Roma e Milano sono un sacco di belle parole.
14: Diciamo che noi, nella peggiore delle ipotesi, avremo quasi 2 anni di vantaggio rispetto a tanti altri, per cui questo è un dato importante. E vuoi presentare il primo ospite,
11: sì,
14: poi?
11: Sì, beh, insomma, uno dei massimi esperti che spesso ospitiamo, Donato Mongatti. Ciao,
14: numero
11: Donato.
14: Numero uno.
22: Ciao Tommaso, ciao Luca, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
11: Io nel frattempo mi sono già aperto dal sito del Comune di Firenze quella che era la comunicazione sul cronoprogramma, quindi torniamo più o meno a dicembre 2025. Parto proprio a livello generale: i lavori strutturali, il primo lotto di ristrutturazione, primo lotto, termineranno il 16 febbraio 2027. Questo è il nero su bianco del primo lotto. Le altre date significative, leggo: 29 agosto 2026, ultimazione strutture principali, copertura nord; 30 aprile 2027, completamento verifiche funzionali degli impianti, delle strutture correlate, opere di finitura. Termine dei lavori complessivi resta il 2029, stadio completamente rinnovato, fruibile per l'inizio della stagione calcistica 29-30. Donato, ho riferito in modo giusto il nero su bianco, poi per chi ci segue sul canale 92, quelle che noi definiamo macchie, insomma, sono un po' le immagini a questa mattina del grosso dei lavori in zona Fiesole, curva Fiesole.
22: Tommaso, indubbiamente se hai letto la nota del comune...
11: No, perché qui sai, è campo minato,
22: perché dici per...
11: In generale,
22: dei comunicati stampa sulla tranvia...
11: No, non lo so, diciamo, e io, essendo tu l'esperto, chiedevo conferma, sono queste più o meno le date, no?
22: No, le date comunicate sono queste, poi ci sono i dati di fatto. E insomma, rispetto a questo percorso c'è un po' di, mi sembra di vedere ci sia un po' di ritardo, perché come te leggevi doveva essere ultimata tutta la copertura. E invece il lato maratona è ancora lo scheletro che deve sostenere la copertura, deve essere installato. Ci sono passato 40 minuti fa.
11: Si vede più, no? Quella che era definita tribuna laterale, mi ricordo.
22: Sì, lì siamo veramente un pezzo avanti. Poi è chiaro che diciamo, rispetto a maggio è riconoscibile, Franchi.
11: Sì, dopo guarda, qui
22: la Fiorentina,
11: questo è proprio l'arrivo, questa è la curva Fiesole arrivando più o meno, per capirsi, dalla sede della CCVC, e questo è il famoso marciapiede dal quale si passa,
22: diciamo, a difesa di alcuni ritardi su questa tabella di marcia che ha torto ragione, però per chi segue da fuori, perché l'ultimo sopralluogo ai cantieri l'ho fatto molto tempo fa, però a pare ci sia qualche ritardo, c'è da dire una cosa: il Comune di Firenze fissava come data di fine di tutti i lavori del primo lotto il 30 aprile 2027. Ma qual è l'obiettivo vero? L'obiettivo vero è far sì che per la prima partita della stagione 2027-2028, la prossima, il pubblico possa accomodarsi nei nuovi spazi, settori riqualificati. Quindi diciamo che dal 30 aprile a indicativamente metà agosto ci sono diversi mesi che consentirebbero, se non succederà, diciamo, imprevisti drammatici, di rispettare quella che è la vera scadenza che deve rispettare il Comune, perché se così non fosse significherebbe cominciare a giocare parte del campionato nei settori aperti al pubblico e poi doverli trasferire da quell'altra parte con una serie di problemi, penso alla campagna abbonamenti, quindi no, sarebbe veramente,
11: cioè dovresti vendere un abbonamento, che ne so, per le prime 5-6 in ferrovia e le altre 11-12 in Fieso. Non è francamente ipotizzabile.
22: No, ma poi non è che puoi aprire la campagna abbonamenti a ridosso dell'inizio del

0: quel lasso di tempo che andava dal 30 aprile a metà agosto è molto ampio, e quindi saranno necessarie alcune settimane in meno.
1: Allora,
0: insomma, ci si dovrebbe fare ad oggi. Certo.
2: Allora, e direi innanzitutto sottolineiamo il fatto che l'aspetto sportivamente negativissimo di non fare le coppe dà una bella mano,
1: sì, questo
2: dà una bella mano quantificabile, sì, a occhio e croce in quasi un mese e mezzo di lavoro in più che puoi fare, perché quando sono le coppe devi chiudere il cantiere il giorno prima, un giorno, giorno la partita, due giorni, lo devi riaprire il giorno dopo, quindi scalcola solo 6-7 partite in Italia, insomma, e di coppa e compagnia. Vabbè, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, ricordiamoci che non mi sorprenderei poi se, come ha fatto il Como, che ha fatto le prime tre partite in trasferta in questo campionato, se ci fosse, e lì è un'altra tempistica e puoi guadagnare,
1: certo,
2: rispetto
1: poi
2: a metà agosto.
1: Magari c'è una sosta, hai visto mai dopo quelle partite.
2: Ragazzi, i problemi sono questi. Per esempio, io non metterei la mano sul fuoco, ve lo dico, ma magari sbaglio, è che la Fiorentina inizierà il campionato 29-30, quindi stiamo parlando di agosto 29 con lo stadio completato. Io non,
0: ma mi nemmeno auguro, mi auguro una che sia così. Ci metteresti, Luca?
2: No,
0: diciamo
2: io,
0: la verità.
2: Io
0: non ci metterei neanche un'unghia.
2: Io a me già a suo tempo avevo sentito parlare del 30 come un'ottima data, quindi al 29 non ci credo, ma insomma questo poi starebbe a vedere. La parte importante è il completamento dell'inizio di questo campionato, che sarebbe,
0: no, più che altro ci devono preoccupare fuori Firenze, perché cioè, la situazione negli altri stati candidati a Euro 2032 rispetto a Firenze è drammatica,
2: sì,
0: a parte Torino che ce l'ha bella e pronto lì e va benissimo, e oggi le parole di Malagò, so se l'avete fatto,
2: sì, poco fa.
0: Ecco, insomma, non l'ha detto esplicitamente, ma insomma, siamo l'unica città che con i lavori in corso e
2: no, noi per il 32 finiamo, ecco, questo lo possiamo dire.
1: Se no, ragazzi, il 32, quando è cominciato?
2: Scherzo, ma per dire, almeno noi questa certezza ce l'abbiamo.
1: 8 anni.
2: Gli altri sono ancora partiti, ecco.
1: Proviamo,
2: cioè, ci sono delle problematiche estremamente grosse. Ecco, facciamo un piccolo passo indietro, visto che vogliamo poi dare...
1: Sì, poi sono già delle domande.
2: Bombarderemo le domande, il nostro amico. Oggi, Donato, voltandoti indietro, quindi rileggendo a mente fredda tutto quello che è successo, il percorso che abbiamo imboccato, che il percorso che Firenze ha imboccato, amministrazione comunale, lo trovi il più giusto, il più corretto? Oggi aumenta il rimpianto di non aver facilitato il percorso di Rocco Commisso, semmai Rocco Commisso avesse avuto poi la vera e totale volontà di fare una struttura, forse era più giusto andare a cercare uno stadio nuovo in qualche altra parte di Firenze e dintorni?
0: Indubbiamente per la città di Firenze un impianto costruito ex novo sarebbe stato decisamente migliore. Mm. Non ci sarebbe stato il problema di coabitazione tra partite e cantieri, sarebbe rimasto sul tavolo una bella patata bollente di quello che, cioè, cosa ce ne facciamo del Franchi, perché sì, magari essendo un monumento si poteva reperire le risorse per restaurarlo, però se una infrastruttura importante e imponente come uno stadio non viene fruita regolarmente, è condannata al degrado inevitabilmente, e rappresenta un costo, un onere per l'amministrazione non trascurabile, perché facendoci qualche partita di rugby, organizzando i concerti estivi annualmente, difficilmente si andrebbe a coprire le spese. E su Franchi, ahimè, perché continuano i soliti discorsi di tante persone che parlano, diciamo, conoscendo le cose un po' a metà, pesa tantissimo il decreto di vincolo che non ti permette di fare quelle modifiche a una struttura che, grazie a quelle modifiche,

0: che costerebbe meno di manutenzione, certo, sarebbe, si potrebbe usare, diciamo, alternativamente, non più come lo stadio della Fiorentina, ma come un altro spazio, ora dico una parola della quale i politici di oggigiorno ne abusano, multifunzionale. Sì. Però per tenerla viva devi fare un qualche cosa che genera un minimo di ricavi, perché se no cioè, gli dai una sistemata e tra 20 anni i nipoti di Tommaso si trovano di fronte a uno stadio diroccato e magari frequentato da boschi di lui.
1: Dibattito, rifacciamo lo stadio, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Allora, poi entriamo nel cuore del problema, perché qui c'è un accordo con la Fiorentina che è oggetto di trattativa. Prima permettetemi di dire che io avrei preferito lo stadio fuori da Firenze. Okay. A me sarebbe piaciuto nell'area di Campi, ma Non so se c'erano le condizioni tecniche, ma io faccio il ragionamento che gli stadi del futuro, io una volta lo dissi a Nardella, io penso che se devo immaginare uno stadio nuovo devo provare a chiudere gli occhi, immaginarmi come sarà Firenze fra 30 anni e collocare lo stadio in quella realtà. Se è vero che la città si allarga verso Pistoia, Prato e Pistoia, se è vero che fra 20 anni saremo un'unica città Firenze, Prato, Pistoia, lo stadio non lo devi mettere dentro Firenze, lo devi mettere in un posto che colleghi una grande città
1: e nel quale sia più semplice che altrove.
2: Non c'è dubbio che c'è stato da parte di Nardella, insomma, la volontà, direi molto collegata al presente, di non perdere lo stadio a Firenze, perché il rischio era, dopo avere il centro sportivo a Bagnarripoli, se hai lo stadio a Campi e Firenze, ecco, si è lavorato molto sull'orgoglio di essere il sindaco di un qualcosa di Firenze, ma questa è una mia valutazione assolutamente. E il secondo aspetto è che le tempistiche di adesso sono frutto della decisione maturata da Fiorentina e amministrazione comunale di andare avanti durante le partite, durante il campionato. Certo. E infatti, come vedete, non c'è nessun tipo di dichiarazione polemica della Fiorentina, non c'è nessun tipo di attacco, cioè è finito il tempo, perché il percorso è, giusto o sbagliato che sia,
1: ormai
2: condiviso,
1: siamo in barca tutti e due,
2: certo, dalle due componenti chiave del problema, quindi la Fiorentina e l'amministrazione comunale. Ho detto cose condivisibili.
0: Sì, io vorrei sottolineare, però,
2: correggi, intervieni,
0: se no,
2: correggi,
0: se
2: per
0: no
2: carità.
0: Si rischia di essere equivocati che passi il messaggio è sulla bocca di tanti. Ecco, questo non significa, è chiaro, un nuovo impianto per la Fiorentina costruito ex novo avrebbe garantito tante cose in più, anche per quanto riguarda la comodità dei tifosi, l'accessibilità, eccetera, eccetera. Questo non significa che deve passare il discorso, non gli hanno voluto far fare lo stadio nuovo.
2: No, ma è
0: questo assolutamente.
2: Lo ripeto,
0: perché ho visto da parte della Fiorentina che c'erano delle intenzioni, ma che non sono neanche rimaste sulla carta, perché non c'è stato la presentazione di uno studio di fattibilità per fare uno stadio in qualsiasi area di Firenze o della provincia di Firenze. E quindi, cioè, andare avanti soltanto su delle parole, allora si può dire qualsiasi cosa, che lo stadio lo voleva fare Loreto, Calamai e Mongatti.
2: Esatto. Fermo restando, e come ha detto Donato Mongatti, è evidente che la problematica del Franchi era un altro elemento che, messo sulla bilancia, portava a spingere o invogliare o meno una situazione. Bene, questo credo che sia uno scenario. Ora il dibattito, il grande dibattito è: troveranno l'accordo
1: Fiorentina e Comune?
2: Io dico solo io non sono molto informato, lo dico subito. Io sono veramente un orecchiante sul tema. E non sono nemmeno aggiornato sulle ultime cose. Se io devo ragionare a una decina di giorni fa, per me non si era nemmeno vicini, ecco, a trovare un accordo. Però lo ripeto, questo non vi fate condizionare,
1: no,
2: è proprio qualcosa, mentre Donato Mongatti ci lavora con quotidianità, quindi le sue parole sono sicuramente
1: poi
2: più pertinenti e preparate delle
1: anche
2: mie,
1: per conferme mie. La Fiorentina ha espresso, Donato correggimi, la disponibilità a mettere 55 milioni, no?
0: Sì,
1: un mesetto fa,
0: oltre ad averlo espresso, ha anche prodotto una documentazione abbastanza circostanziata, perché questa proposta deve essere corredata da un piano economico finanziario e una bozza di convenzione, perché io praticamente concorro alla ristrutturazione di un immobile che non è di mia proprietà, e quindi quando dovrò abitare questo immobile e pagarci il canone di affitto dovrà tenere conto dell'investimento che ho fatto, certo, per valorizzare questo immobile, non è di mia proprietà. Una cosa è semplicissima sulla carta, nei fatti diciamo è che bisogna che trovino un accordo tra il comune e la Fiorentina affinché questa l'offerta sia congrua, cioè non, il comune non può fare sì va bene, mi va bene, mi piace, o sia sentimento, no, il Franchi ristrutturato genererà determinati redditi e quindi il canone d'affitto dovrebbe essere X.
1: Ok.
0: Semplicemente da questo canone X si sconta i 55 milioni anticipati dalla Fiorentina, tenendo conto di tutta una serie di cose, gli interessi, l'aumento del costo del denaro nel corso del tempo, perché ipotizziamo una concessione cinquantennale a una cifra X, però se fosse 2 milioni e mezzo l'anno da versare al comune, è chiaro che tra 40 anni 2 milioni e mezzo l'anno
1: sono di
0: ora esagero, ma li pagherà un povero cristiano d'affitto per stare in 5 stanze. Insomma, se si pensa
1: sì,
0: a quanto
1: più o meno di questo passo, sì, oppure farai
0: qual era il costo della vita
1: sì,
0: 40 anni fa. Io ne ho 54, che mi ricordo un po' quanto prendeva di stipendio il mio papà, il professore, e insomma quando andavo in pensione prendevo uno stipendio decisamente diverso.
1: Un dubbio, ma
2: aggiungo un'altra cosa.
1: Io poi
2: vi ho sempre
1: una
2: tecnica,
1: domanda
2: sempre tecnica. Ricordatevi che la Corte dei Conti
1: certo,
2: deve ha l'obbligo di tutelare e controllare che le cose siano fatte nel rispetto e negli interessi. Ora volgarizzo il concetto in maniera molto Donato, gli verranno le bolle, per difendere gli interessi della cittadinanza, perché in questo momento è un qualcosa che appartiene a Firenze che viene data in affitto a un privato, quindi non è che lo puoi dare con leggerezza,
1: non lo puoi favorire,
2: perché altrimenti ti blocca
1: molto
2: tutto
1: chiaro.
2: E questa è una tutela.
0: No, ma guarda, ora Luca, con questa affermazione riceverai delle telefonate, perché sappiamo che il comune di Firenze ha per forza di cose le mani legate nello stabilire quanto sarà questo benedetto canone di concessione e in quali termini, perché non può, come dicevo prima, agire senza tenere conto di quelle cose che, se non fossero appunto prese in considerazione, implicherebbero l'intervento della Corte dei Conti. Ma il comune di Firenze sicuramente, certamente, come ha detto reiteratamente la sindaca, ci sono delle leggi da rispettare, delle norme,
1: certo,
0: eccetera, a garanzia del pubblico interesse.
1: Esatto.
0: E quindi il rischio è che poi il privato, di fronte al pubblico interesse, quindi il comune gli dice sì, va bene, allora considerati 55 milioni, te puoi avere una concessione per 50 anni a 2 milioni e mezzo l'anno anziché 3,7, so, ho detto cifre piuttosto a caso, alla Fiorentina gli sembra troppo, loro dicono è una proposta insostenibile per noi e salta tutto. Però, come abbiamo visto dalla delibera recentemente approvata dal Comune di Firenze, dove si chiede l'ausilio di un supporto giuridico amministrativo, il Comune si sta muovendo su due binari per poter portare avanti il completamento dei lavori, sia nel caso la Fiorentina metta parte del capitale appunto privato, sia che il Comune utilizzi unicamente risorse pubbliche, che ancora deve individuare, però insomma si ripagherebbe un prestito con il canone a prezzo pieno.
2: Esatto. Allora, e poi
1: capire solo al volo, lunedì 12 ottobre, Donato, è una data da cerchiare per la chiusura della conferenza dei servizi e
0: hai citato l'ottimo articolo della Nazione di due giorni fa, se non ricordo male. Non è stata smentita questa data, quindi si concluderà la conferenza, attenzione, preliminare dei servizi, a seguito della quale partirà la conferenza decisoria dei servizi.
1: Facciamone almeno due, che meraviglia.
0: Deve recepire e quindi aggiornare la proposta alle prescrizioni che saranno emanate dalla conferenza preliminare dei servizi, e così confezionare una proposta che tenga conto delle varie osservazioni e che possa essere approvata. A quel punto ci sarà la gara di appalto per aggiudicare i lavori, ai quali oltre il soggetto proponente può partecipare chiunque.
2: Allora, prima di prenderci una breve pausa, ma Donato, cerchiamo di bloccarlo ancora un po', permettetemi ancora un paio di riflessioni, ma Donato Mongatti ha la facoltà.
1: Se no si fanno tra un minuto.
2: Alla facoltà totale.
1: Facciamole tra un minuto.
2: Come vuoi.
1: Sta più sereno.
2: Vai.
1: Grazie Donato, torniamo subito.
0: Bene.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccomi scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao ragazzi, ciao Luca e ciao al mitico Tommaso. Una domanda sullo stadio. Allora, è vero che siamo due anni avanti agli altri, ma noi in due anni ancora non si è finito una curva, quindi è tutto relativo. Volevo chiedere, ma i ristoranti all'interno dello stadio, dopo il restyling, sono confermati? Grazie Fabrizio.
6: Secondo me non lasceranno mai Firenze, uno dei cinque stati. Milano, Roma e Torino entrano di diritto. E Napoli la fanno entrare di sicuro, perché comunque uno stadio al sud sicuramente lo fanno entrare, quello sarà Napoli. E poi vediamo, a Firenze secondo me non lo faranno mai entrare 3-5.
7: Buongiorno, sono da Modena. Mi viene da pensare che alla fine per lo stadio ci vada più tempo che la durata della seconda guerra mondiale. Sembra assurdo. Poi non è neanche uno stadio nuovo, è un rabberso dove c'è un guscio sopra un altro guscio di stadio. Perché poi non l'abbiamo fatto fare a commisso? Non lo so. Poi voglio dire anche quanto sarà.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per il vostro ospite, se è possibile, ma a questo punto il prezzo del canone d'affitto lo fa la Fiorentina. Perché se il comune propone 3 e la Fiorentina dice 1,5, che succede? Salta tutto e lo stadio. Cosa succede allo stadio? Chi ci gioca?
1: Bene, allora, domande che già possiamo girare, te però avevi due informazioni.
2: Ringrazio ancora Donato.
0: L'ultimo vocale. Il comune non può essere ostaggio della Fiorentina.
2: Ma ci mancherebbe.
0: Se le condizioni della Fiorentina che sono insostenibili, arriva la Corte dei Conti e indaga il comune per danno erariale, cioè cosa il comune non farà assolutamente. La mia paura è che non si trovino d'accordo, perché il comune alle mani legate non gli può fare uno sconto esagerato, diceva Luca arriva a Corte dei Conti.
2: Ma fatemi dire, fortunatamente Ragazzi, io sono fiorentino, non ci mancherebbe altro. Cioè, io cittadino, la pensionata di Rifredi, lei, chi non gliene frega assolutamente niente il pallone, dovrebbe regalare, perché qui si parla di rischio di regalare, dovrebbe regalare un qualcosa a società miliardarie, che per quale motivo? Ma sarebbe inaccettabile. Ma io da fiorentino diventerei matto se non si facesse regalia a chi ha senza motivo,
1: certo,
2: a chi
1: no, ma
2: spende
1: tanto
2: dei
1: più
2: soldi
1: di questi
2: e
1: tempi.
2: Non si aiuta, ma non scherziamo, no. Io invece volevo tornare ringraziando Donato Mangatti e chiedendogli di intervenire a correggere ogni cosa che io posso dire, perché ripeto, io sono un orecchiante. Allora, punto primo, lo stadio viene finito anche senza la Fiorentina, questo lo dico tranquillamente, anche perché parallelamente la Fiorentina, il comune in maniera saggia ha sviluppato anche tutto quel percorso per poter accedere poi ai fondi dell'UEFA legati,
1: si può rimanere a metà,
2: quelli che saranno legati allo stadio, quindi il problema di come si finisce lo stadio Franchi non esiste. È evidente che l'amministrazione comunale spera di trovare un accordo con l'utente dello stadio, perché questo semplificherebbe in maniera importante l'accordo per l'affitto, cioè se te partecipi paghi 5, se non partecipi paghi 10, e anche qui siamo nella normalità. Secondo aspetto, lo stadio di Firenze sarà tra gli stadi che fanno, no che non lo sarà come dice l'amico, sarà, e lo sarà, primo perché forse sarà quello uno dei pochi che saranno finiti, due perché nella scelta, e questo mi dovete credere sulla parola, nella scelta che viene fatta per gli impianti, fatta salva che lo stadio sia adeguato all'evento, sì, e sarà adeguato all'evento, contano due aspetti, e il primo è la percezione turistica di quello stadio e
1: capacità
2: di dire
1: attrattiva della
2: che
1: città,
2: Firenze
1: praticamente
2: viene,
1: certo,
2: insieme a Roma prima di qualsiasi altra realtà. Quindi 5 stadi saranno: Milano per tradizione e storia, Torino perché è uno stadio adeguato e poi comunque accompagnato ad una storia calcistica del paese, Firenze che tra l'altro ha nel suo mondo la realtà anche di una scuola in centro calcistico come quello di Coverciano, Roma e Napoli, se Napoli sarà in grado di adeguarsi in tempo alle necessità dello stadio. Quindi Firenze, se vorrà, cederà quelle facilitazioni per la realizzazione
1: degli impianti del 32.
2: Non so, se
0: io sarei stato preoccupato se ci fosse stato tra le città candidate Venezia.
2: Bravo. Venezia poteva essere un problema proprio per il motivo che diceva, non Bologna, non che ne so, dite voi che altre realtà, non
0: Cagliari, Verona, se si guarda diciamo la classifica dei flussi turistici, che però è un po' criticabile perché spicca anche Milano, perché è fatta sulla base dei pernottamenti nelle strutture ricettive, però Milano non è che ha un turismo diciamo d'arte, c'ha un turismo di business
2: generale. Esatto.
0: Ma mentre se si parla delle città d'arte c'è Roma, c'è Venezia e poi c'è Firenze.
2: E quindi poi problemi di soldi
0: a distanza siderale vengono altre città, esatto.
2: Problemi di soldi non ce ne sono, c'è solo da stabilire dove andare a prenderli. Ecco, non ci sono problemi di soldi. E lo ribadisco, l'amministrazione comunale giustamente si è sviluppato tutto un percorso legato alle richieste dell'UEFA e bla bla bla bla bla bla. Allora, ci sono degli aspetti importanti, quello che voglio chiedere a Donato, perché sicuramente me li spiega meglio di quello che posso aver intuito io. Uno, come entra nella valutazione del canone la parte legata a tutta l'area commerciale, e soprattutto come si può quantificare il valore
1: quanto
2: di un'area commerciale oggi
1: da quelle
2: rispetto
1: aree
2: fra 30 anni, cioè come esiste la possibilità di tarare questo dato, di avere un elemento su cui partire e come farlo crescere in quello che può essere uno sviluppo di guadagno su questo.
0: Dunque, allora, naturalmente se non ricordo male, qui però potrei dire una sciocchezza, si parla nel progetto di ristrutturazione o restyling, come si dice spesso, di 7.000 metri quadri di nuove funzioni.
2: Sì.
0: E quindi ristoranti, bar, piccoli esercizi commerciali che magari venderanno le maglie della Fiorentina e articoli sportivi, eccetera, eccetera. Questi spazi commerciali, e qui ti rispondo a tutte e due le domande, hanno l'enorme vantaggio che con una Fiorentina, diciamo, di un livello che finora nell'era commissa non abbiamo mai visto, ma che fa bene in campionato e tutti gli anni perlomeno gioca l'Europa League, ha garantite 35.000 persone che perlomeno 4 volte in mese, due partite di campionato, sì, e due coppe, vanno lì, e quindi, cioè, se c'è presenza è chiaro che di conseguenza c'è il consumo e c'è la gente esperta di quel soprano. Quindi è chiaro che nella valutazione della redditività di un nuovo impianto non c'è solo il fatto che i biglietti costeranno di più, perché si va in curva, siamo più vicini al campo, siamo protetti dalla pioggia e quindi l'aumento sarà inevitabile, lo disse anche il presidente commisso quando nel 2020 presentò un'ipotesi di nuovo franchi. Ma c'è anche l'affitto a un soggetto terzo di quegli spazi commerciali, dei ristoranti, dei negozi. E se io ti vendo ti affitto uno spazio dove te fai 5 volte la clientela che faresti in via Marconi, è chiaro che ti posso chiedere un canone d'affitto decisamente superiore, perché i tuoi guadagni saranno enormemente, esatto, superiori rispetto a un'altra ubicazione.
2: Esatto, perché quindi te parli di 4 giorni, Donato, ma nulla vieta di ospitare poi, appunto, iniziative, sì, artistiche, certo, sì, musicali, concerti, e compagnie cantante.
0: Lo stadio, come è sempre stato detto e stradetto, vivrà 365 giorni l'anno. Ci vorremmo andare a cena la sera e saranno nuove opportunità. È chiaro, non ci saranno i flussi, anche perché se no poi a Luca e a me e a Cattobase ora stanno i prezzi, lo cambia quartiere,
2: esatto,
0: i giorni ci fosse 40.000 persone diventerebbe invivibile, quindi solo per questo aspetto non, però, scusate la battuta, indubbiamente tutte queste aspetti di cui ha parlato Luca vanno a formare quella che è uno studio che il comune dovrebbe aver fatto fare da un soggetto terzo di quelli che possono essere i ricavi lordi della società che avrà in concessione lo stadio, sia per le partite sia degli altri giorni.
2: Esatto.
1: C'ho un po' di domande degli ascoltatori. Vai. Ma sono almeno un paio di concetti, facciamo.
2: Vai.
1: Al volo.
2: Anch'io ce n'ho una poi.
1: Il primo, vabbè, basta che Donato confermi, perché tanti chiedono dove andrà il settore ospiti dall'altra parte, sempre in ferrovia, ma dalla parte della tribuna, giusto Donato? Come a Bergamo, per capirsi.
0: A me sembra di ricordare che vada dove è. Dove è sempre stato, tra l'altro.
1: Calla, così è. Ah sì, mi smentisci? Non ferrovia, tribuna?
0: Tra ferrovia e maratona, vado a memoria, poi se quando ci salutiamo, perché vado a controllare, nel caso gli mando un messaggio e ti dico, no, ho detto una sciocchezza, sono sicuro che vada tra maratona e ferrovia.
1: Vedi perché è importante avere Donato. Mentre altre domande riguardano questi posti dei quali già si parla, a visibilità limitata, mi riferisco a quelli in curva Fiesole. Dove
0: sono,
1: no, per capire
0: questa domanda.
1: Ma era inevitabile, ce n'è decine su questo argomento.
0: Allora, lo diciamo per l'ennesima volta. è stato richiesto di fare una ristrutturazione per ottenere, per avere uno stadio UEFA di categoria 4. C'è dentro i progetti approvati una bellissima tavola dove ci sono tutte le curve di visibilità e sostenere, ci saranno dei posti a sedere dai quali non si vedrà la bandierina, il calcio d'angolo, la porta, è un esercizio direi di cattivo gusto. Okay. Poi che ci sia la possibilità di mettere degli spettatori a sedere in delle zone dove non si vede la porta, non si vede la bandierina, quello è anche stato detto, parole del responsabile unico del progetto, ingegnere Alessandro Dreoni. Per esempio, in occasione dei concerti, se il palco è mettiamo dalla parte della ferrovia, se uno sta a sedere nella maratona esterna attaccata alla Fiesole, non vede la porta sotto la Fiesole, che gli frega, lui deve vedere il palco. Quindi per aumentare i biglietti da mettere in vendita si potrà sfruttare anche quei posti che però non vanno a far parte di quei 40.000 che avranno tutti piena visibilità di tutte le parti del campo.
2: Perfetto. Allora, l'ultima domanda posso fargliela io?
1: Prego.
2: Perché l'altro grande tema di dibattito è la durata della convenzione. Allora, si era partito da una richiesta iniziale della Fiorentina di 90 anni e non se ne parla nemmeno, e piano piano, gradatamente, stiamo scendendo. Ora si parla di 50 anni, mi sembrano tanti anche 50 anni. Ecco, mi hanno detto che c'è però una necessità da parte della Fiorentina di avere una certa durata per poter poi patrimonializzare questo accordo. Non so se è vero, non so se è 40 anni un giorno, 50 anni un giorno, 30 anni un giorno, ammesso che sia vera questa cosa.
0: Più estesa, più ampia è la concessione, più quando si vende la Fiorentina con ammessa appunto il diritto di poter sfruttare i ricavi dell'impianto sportivo per un numero di anni.
2: Ma sotto una certa data non si può patrimonializzare?
0: No, cioè
2: per dire, perché io ho capito, ma ripeto,
0: non ho capito bene.
2: Allora, può darsi che abbia capito male, ma che la richiesta della Fiorentina di avere un lungo periodo, oltre a una necessità ovvia, più ce l'hai e più lo puoi usare, è anche dettato dopo da una tecnicalità che prevede che puoi patrimonializzare solo da un certo tot numero di anni in poi. Io credo sia 40 anni, credo, però potrei dire una sciocchezza, ecco. Vorrei sapere se ti risultava questo, perché la battaglia, più che battaglia direi il dibattito e la ricerca da parte anche dell'amministrazione comunale di trovare un compromesso sotto questo punto di vista riguardo alla durata, venendo incontro a quello che può essere una necessità della Fiorentina, poteva essere anche su questo aspetto. Però magari, ripeto, dico delle cose che non sono pertinenti.
0: Allora, con estrema sincerità su questo aspetto ho di molta nebbia in testa, perché non ho trovato riscontri
2: e io non ho certezze,
0: però
2: ribadisco,
0: cioè,
2: per
0: parlare
2: carità.
0: Di patrimonializzare, cioè, si tratta di un impianto che è e resterà sempre di proprietà pubblica e non della Fiorentina. La Fiorentina ci avrebbe un diritto di superficie, non di proprietà. E quindi diciamo può mettere nero su bianco che per i prossimi anni noi abbiamo la convenzione scadrà nel 2020.
2: E io vendo se dovessi vendere, consegno questo accordo praticamente.
0: Sì, consegno un accordo che sicuramente fino al 2070 ti garantirà i ricavi all'impianto. Però mi sembra un pochino eccessivo attaccarsi a questa cosa, anche perché poi nello stadio ristrutturato per il calcio, anche se gli facessero una convenzione per 10 anni, ma all'undicesimo anno chi ci va a giocare? A Rondinella. Quindi la concessione sarà rinnovata, naturalmente sarà rinnovata a condizioni diverse, ma anche la concessione che fu fatta con i Della Valle prevedeva ogni tot numero di anni un incremento del canone d'affitto, perché c'è l'inflazione, aumenta il costo del denaro, eccetera eccetera.
2: Certo.
1: Ho altre domande. Detto che ovviamente dovrebbe aver ragione Donato, cioè settore ospiti lato maratona, sempre in ferrovia. Qualcuno chiede anche se saranno confermate le barriere. Io suppongo di sì. Cioè, non immagino una roba all'inglese senza nemmeno le barriere di vetro, un settore ospiti.
0: No, una separazione ci deve essere, non ci dovrebbe essere quella la specie di pollaio per le galline che abbiamo visto negli anni passati. E poi un'altra cosa andrebbe sottolineata, che gli stadi diciamo, si configurano per quanto riguarda il settore ospiti in base alle dichiarazioni della questura locale. Lo stadio di Firenze è uno dei pochi degli stadi d'Italia dove ci sono le famose zone cuscinetto, perché se si guarda le partite negli altri stadi a volte c'è gli ospiti e i tifosi di casa separati soltanto
1: dal vetro. Sì. E si fanno anche i peggio versi. E ogni tanto appaiono, no, queste immagini che stanno. Io avrei voglia di dire: e se si leva il vetro, cosa fa?
2: Vieni,
1: ti spacco tutto. Sì, leva il vetro, vediamo. Però a parte questo,
2: e questo è il chiaroso.
1: No, ecco, le aree esterne, Donato. Cioè, che ti chiede
2: io. Ma giardini ci saranno?
1: Campini, skate park, faranno tutta area verde, un parco e quelle pronte per il 38, 40?
0: No, quelle per gli europei devono essere pronte. È chiaro che ci ricordiamo tutti che il progetto vincitore di Arup è stato ridimensionato, perché quella famosa vela verde che si sposava perfettamente con la nuova linea del Franchi, questa copertura tanto dedicata, ma l'unica copertura possibile, perché quei catafalchi che avevano presentato sarebbero stati bene in mezzo appunto a Campi Bisenzio, no? Non in mezzo a un quartiere residenziale. Quindi sì, ma insomma, riqualificare i giardini. Poi il presidente del quartiere 2 ha spiegato in più occasioni che ci sono anche altri progetti per quanto riguarda i cosiddetti giardini Niccolò Galli di ampliamento, che non fanno parte del progetto di ristrutturazione del Franchi e delle aree limitrofe. Ci devono costruire la nuova piscina. Qualche mese fa è venuta fuori appunto l'ipotesi che nella zona degli ex campi Cerreti potrebbe sorgere lì, però quelli sono opere da fare con risorse che con lo stadio Franchi non c'entrano niente, ma magari vista che nel 2029, se non ricordo male, si ritorna a votare per le amministrative, saranno degli ottimi spot elettorali. Quindi verso il 2028 penso che si saprà anche dove sarà fatta la nuova piscina, perché quella sotto i Franchi alla fine di questa stagione chiuderà.
1: Ricordiamo poi anche l'idea del progetto della linea della tranvia, che però riguarda il viale Malta e quindi
2: la prende più larga,
1: poi parcheggi, risale lungo tutto il viale Verga. Io non lo so che dire. Spero solo di essere vivo per quando sarà tutto finito.
2: Ma facciamo ottimismo,
1: ma sai, no. Sono leopardiano, ottimismo. Però sono curioso di vedere
2: invece
1: quando uscirò di casa e prenderò la tranvia del viale Verga e mi chiamerà Di Benedetto, in quel caso sarò in tranvia e non a piedi.
2: Io sono solo curioso di capire se alla fine sarà bello, perché tanto lo stadio si farà nei tempi, e più o meno sono quelli inevitabili.
1: I primi tre mesi, ragazzi, diremo tutti è brutto, poi ci andremo alla prima partita, magari vinciamo
2: e diventa bello.
1: È lo no, stadio perché, più bello di me.
2: Ragazzi, lavori, chiunque di noi ha fatto dei lavori in casa sa che se devi fare dei lavori su strutture già esistenti ci metti di più rispetto a buttare giù tutto e far rifare tutto, no? Sì. Quindi sui tempi io non sono stupito e ve lo ripeto, lo stesso atteggiamento della Fiorentina testimonia che loro sono consapevoli che è stato scelto questo percorso. Vorrei poter dire alla fine che è bello, ecco, perché in assoluto vi devo dire gli stadi con le curve dentro le curve però poi magari non so, Donato verrà bello alla fine?
0: Brutto no, è chiaro che non potendo demolire niente delle strutture originali non c'erano soluzioni alternative, che come si dice è un costrutto
1: cioè intanto lo rifai
2: fare. Sì sì, no, ma per carità, sarà sicuramente meglio
0: ecco. Questa ristrutturazione ovviamente resterà sempre schiava di tutte queste limitazioni, perché appunto se siamo andati ad aggiungere delle nuove tribune senza poter togliere quelle esistenti e non si può fare altrimenti. Anche le famose due mega colonne, quelle esterne, non quelle reticolari, che per ora sono provvisorie, dice ma non si è mai visto uno stadio moderno con le colonne di sostegno della copertura interne, e lì è sempre il solito discorso: per poterlo fare senza le colonne interne di sostegno ci sarebbe voluta una struttura esterna che andava a un'altezza tale che quando si presentava la sovrintendenza per quanto riguarda il paesaggio e il progetto, la sovrintendenza avrebbe detto no signore.
1: Voi vous siete grulli,
2: detto in italiano,
1: tecnicamente parlando. Donato, grazie. Che dire, grazie guarda, siamo andati lunghi, ma è stato bello così, perché molto. Così abbiamo fatto domande e risposte. E
0: io
1: poi
0: ringrazio voi e poi nei prossimi minuti vi mando l'aggiornamento sulla ubicazione del settore ospite.
2: Grazie ancora.
1: Grazie. Donato.
2: Beh, insomma, grazie a abbiamo...
0: gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
2: Grazie.
1: Abbiamo cercato di rispondere a tante domande. Dopodiché, guarda, qualcosina è rimasta fuori, la recuperiamo domani con un altro collegamento, approfittiamo di questa settimana. E però ecco, la sintesi mi è piaciuta, con la quale ci siamo salutati con Donato, bello, brutto, ci è voluto un sacco di tempo, però si fa
2: e questa è l'unica
1: però
2: certezza.
1: Si fa, che io non so come la pensate a casa, però si fa.
2: E fammi dire,
1: a Bologna ti ricordi due anni fa dicevano bravi Bologna, loro Ovo,
2: e fammi anche
1: Roma,
2: dire,
1: Milano, chiacchiere, progetti, qui si sta facendo.
2: E fammi anche dire, con un percorso condiviso amministrazione comunale fiorentina, che mi piace, perché insomma io penso che le cose si fanno insieme e poi sono più giuste in assoluto, e poi si troverà un accordo, ma intanto c'è la volontà di farlo insieme e questo mi piace.
1: Andremo allo stadio senza rischiare la broncopolmonite per la pioggia, questo magari dal 2030 in poi, però su questo possiamo dire che stiamo sereni. Grazie a Marco Tonelli di Là dal Vetro, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a chi ci ha seguito anche su Lady Radio, dove torna musica, informazione e la Fiorentina dalle 18. Noi torneremo domani dalle 14 con Palla al Centro. Qui procediamo Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Giacomo Galassi alle 17. Stasera abbiamo anche il focus sulle ragazze viola e ovviamente come sempre Extra Viola dalle 21 alle 21:30, quindi programma ricco. Voi state con noi e volete
2: Smania Tonelli
1: qualcosa?
2: Regia, salutiamo, ciao.
1: Dai, vedete tutti i gol di Messi, vai, ciao. Mettili.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: 5 minuti per Mastantuono con l'Argentina in campo, il CT Scaloni lo coccola, il giocatore manda messaggi al miele alla Fiorentina: lì sto bene, mi diverto. Concreta dunque la possibilità di un altro anno a Firenze, con le coppe, con l'Europa ovviamente. E intanto Fagioli parte per Parigi, possibilità dunque di una nuova maglia da titolare in ballottaggio contro la Francia domani sera, mentre al Viola Park Vanoli continua a lavorare e cercherà di recuperare Atta per il prossimo impegno di campionato, il 10 contro il Genoa a Genova. Parliamo anche di mercato, perché il Napoli pensa a Dodò per il dopo di Lorenzo e per la Gazzetta ci penserebbe già a gennaio. Vedremo quanto sia concreta questa possibilità. Di queste altro parleremo a Radio Firenze Viola durante queste due ore di Viola Amore Mio, con me Luciana Magistrato e al mio fianco Tommaso Borghini, che ritrovo oggi. Ciao Tommaso.
3: Buongiorno, buongiorno Luciana, buongiorno a tutti.
2: E ricordiamo i numeri per interloquire, per confrontarvi, per farci domande: 348 75 13 933, per messaggi scritti o vocali via WhatsApp, oppure 055 77 111 71 per chiamare in diretta e quindi dire la vostra direttamente al telefono. Tommaso, allora stanotte. Sei svegliato, io mi sono riaddormentata, ma insomma
3: io poi ci ho provato, ma poi non ce l'ho fatta, lo ammetto, ma ho guardato poi quello che si poteva fare sulla prestazione. Ovviamente sì, va bene Nico Paz e compagnia, ma noi interessava soltanto Lautaro, visto ha segnato un bel gol, ma interessava soltanto esclusivamente Franchino, come lo chiamano a Firenze, no?
2: Nel dualismo Nico Paz, diciamo, Nico Paz ha segnato, quindi certo, ha fatto meglio, però insomma
3: ha segnato, ha giocato da titolare, ha giocato i primi 60 minuti, li ha giocati anche bene, gol molto bello tra l'altro, un tocco di velluto come si può dire, no, sul portiere a scavalcarlo. Però anche Mastantuono, quando è entrato, ha fatto vedere che insomma che lui ci può stare in quella squadra, in quella grandissima squadra che è l'Argentina. Ha fatto un paio di sgasate, ha fatto un paio di dei suoi dribbling, non ha fatto assist né conclusioni particolarmente pericolose, però è stato dentro la partita fin da subito e ha fatto vedere di poterci stare. Non dimentichiamoci che questo ragazzo compiuto 19 anni il 14 agosto, se non mi sbaglio.
2: Alcuni giocatori noi li consideriamo ancora da primavera, P 2007, no?
3: Se ora sono italiano,
2: fuori
3: forse
2: quota, però insomma li consideriamo ancora dei bambini, per cui ancora non gli abbiamo trovato una loro collocazione tra i piccoli e i grandi, no? Stanno in questa fase ancora,
3: in questo limbo,
2: invece,
3: diciamo,
2: in questo limbo, ecco, e purtroppo poi rovina,
3: che è un purgatorio alla fine per questi ragazzi,
2: rovina anche il calcio italiano, no? Alla fine
3: è proprio così.
2: Poi da giovani ci sono anche nazionali giovanili che hanno vinto tanto, poi il salto.
3: Sì, ma io non mi ricordo chi l'ha detto recentemente, so, a proposito delle nazionali, perché le nazionali italiane vanno bene e poi dopo
2: giovanile,
3: la nazionale a livello invece non va bene, perché i giocatori, io mi riferisco all'under 21, ma anche magari all'under 19, già giocano in nazionale A quelli all'estero, e quindi,
2: certo,
3: cioè,
2: quindi
3: hanno delle, addirittura diciamo le seconde linee in queste nazionali. Noi invece i giovani bravi li teniamo a candire, come si dice, in queste nazionali giovanili, per carità, che comunque sono formative, ma non a sufficientemente evidentemente dai risultati, e poi abbiamo questi risultati. Mastantuono ha 19 anni appena compiuti, ha già esperienze nel Real Madrid, giocava già titolare in Argentina, una squadra importantissima, e poi ora è venuta alla Fiorentina da titolarissimo e sarà sicuramente parte della nazionale argentina e uno degli eredi designati.
2: Uno degli
3: di
2: eredi
3: Messi.
2: Di Messi, esatto.
3: 19 anni appena compiuti. qui in Italia a quell'età probabilmente si fa fatica a fare la primavera.
2: Proviamo a chiamare già il prossimo ospite, così lo coinvolgiamo nei nostri discorsi proprio su Mastantuono, perché Scaloni lo ha definito un talento da coltivare, no? Lui e altri giovani, sì, che ha in squadra, dice, però è già un veterano, quindi
3: vedi?
2: Comunque gli ha fatti complimenti, anche se chissà se magari sei anche pentito di non averlo portato ai mondiali, sai, perché insomma ci fu tutta una discussione, però ovviamente al Real non è che giocasse tantissimo, per cui Scaloni ha fatto le sue scelte, d'altronde è arrivato anche in finale, no? Con quelle scelte, per cui
3: pensa che nell'Argentina, se non vado errato, Lautaro non ha giocato neanche un minuto nella finale, no?
2: Quindi ricordo che io non avrei mai tolto, ma
3: questo ti dimostra, esatto, questo ti dimostra che insomma la difficoltà da parte, cioè, di trovare spazio in una nazionale come questa, però nel momento in cui il grandissimo campione decide di appendere le scarpette al chiodo, sarà così, poi vedremo, e sicuramente per quanto riguarda l'Argentina, ecco che vengono chiamati dei giovani che, accidenti, insomma, hanno una scelta notevole, no? Poi c'è anche Prestiani, che a me piace molto, per esempio, nell'Argentina.
2: Infatti, giocava a sinistra.
3: Esatto. E quindi, insomma, c'è veramente una scelta incredibile. E Mastantuono è sicuramente fra quelli, è giovanissimo, l'abbiamo detto. E io credo che, insomma, l'avvenire sia suo anche per quanto riguarda l'albiceleste.
2: E ci sta ascoltando il nostro veterano, no? Pescaloni, Mastantuono è un veterano, e noi abbiamo il nostro veterano che è Moreno Roggi. Ciao Moreno, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Moreno.
2: Buongiorno. Senti, Mastantuono proprio dopo la partita ha detto: mi sento molto bene da quando sono in Italia, ho cambiato un po' la mia vita, questo mi piace molto, mi diverto. Ecco, può essere anche come si dice quando uno lancia un assist, no? Per la società, per tornare a parlare con il Real Madrid, per magari
3: un suggerimento
2: ecco, anche ai dirigenti viola, per magari mettere sul piatto un altro anno per Mastantuono alla Fiorentina, che dici?
4: Ma sai, tutto è possibile, e il fatto che la Fiorentina ha accettato di prenderlo in prestito senza nessun tipo di diritto di riscatto, è chiaro che voleva dire automaticamente che il Real Madrid non l'avrebbe concesso, e mi sembra che c'è stata anche un'altra squadra che non l'ha preso proprio perché non concepiva questo, e ha fatto bene la Fiorentina comunque a prenderlo anche per un solo anno, a accettarlo, perché è veramente un grande giocatore ed è uno di quei giocatori che piace al pubblico, no?
2: Sì, infatti
4: ci divertirà almeno per un anno, però c'è un anno di tempo per come posso dire, per vedere di entrare dentro questo tipo di discorso e cercare poi di comunque farcela segnare. Tutto può succedere nel calcio, succede di tutto, può succedere che il Real Madrid abbia così tanti campioni che tutto sommato
2: che non avrebbe
4: anche
2: spazio, certo, e quindi
4: che farà meno, e la Fiorentina lo può addirittura acquistare. Può essere che una mano ce la può dare il giocatore stesso, perché diciamo quello che pensa il giocatore è molto importante, di avere la prospettiva che potrà avere una prospettiva da titolare Real Madrid, è difficile tenerlo. Se la prospettiva sarà quella di doversi lottare il posto con diversi altri, magari può anche pensare che a Firenze, restare a Firenze è meglio.
2: Ha trovato una dimensione,
4: quindi,
2: ecco, che lo rende protagonista, certo.
4: C'è tutto un anno per vedere che cosa succede, e in base a quello che succede, certo, infilarsi dentro ciò che succede, che può essere di positivo per noi, la Fiorentina, e cercare di tenerselo, perché effettivamente questo è un giocatore di grandissima qualità.
2: Infatti, poi dipenderà anche da come va quest'anno, ovviamente noi stiamo ragionando del Mastantuono che abbiamo visto finora, che ci piace molto, no? È un giocatore che si è inserito, che ha la sua personalità, che la porta in campo, no? E quindi ci piace molto per questo. Poi da qui a giugno chissà insomma come andranno le cose, va visto per bene, pur sempre molto giovane. Secondo te chi può essere l'erede di Messi, fatte le dovute proporzioni ovviamente, loro sono agli inizi, tra lui e Nico Paz?
4: Beh, sono due giocatori diciamo che sono abbastanza simili, tutti e due mancini, tutti e due che entrano dentro il campo, forse Paz entra un pochino di più, ma come Messi amano partire un pochino da destra, no? Per liberare il sinistro, quindi si assomigliano molto, diciamo che sono due che se la giocano alla pari, anche se ho visto che Scaloni ha fatto giocare Prestigiani, se non sbaglio,
2: sì. Sì.
4: E quindi diciamo se la giocano in tre allora.
2: Eh sì, infatti
3: il talento ce l'hanno, non gli manca lì in Argentina,
2: dice
3: Moreno,
2: il nostro,
3: no?
2: Ascoltatore Pierpaolo dice beh, non si può fare un paragone con Paz, si è dimostrato comunque subito pronto anche se è entrato al 64esimo, beh, può, 66esimo forse, insomma, può, sì, essere, può essere giusta questa osservazione, l'importante è proprio farsi trovare pronti. Ti faccio un'altra domanda sempre un po' in chiave mercato, poi ti lascio anche alle domande di Tommaso Borghini che è qui con me. Ti volevo chiedere di Dodò, sulla Gazzetta questa mattina da Napoli dicono che Dodò torna di moda per loro e che sarebbe il dopo di Lorenzo e che già a gennaio ci vorrebbe provare. Secondo te il Napoli ha però come si dice interesse a prenderlo a gennaio quando poi a febbraio lui è completamente libero?
4: Ma bisogna vedere quanto bisogno ha di sostituire durante questo campionato di Lorenzo.
2: Certo.
4: Onestamente bisognerebbe, per poterlo dire, è una risposta difficile per una domanda interessante,
2: certo.
4: da poter dare, perché bisognerebbe conoscere appieno le situazioni dentro il Napoli. Sicuramente sarebbe auspicabile se la Fiorentina decide, come sembra che abbia deciso, di non avvalersi più delle prestazioni di Dodò, sarebbe auspicabile che se ne andasse a gennaio, perché così potrebbe in qualche maniera anche remunerare una cessione, altrimenti si libera, se non sbaglio.
2: Sì, a febbraio è libero di firmare con chi vuole, anche se anche il nostro,
4: anche se deve rimanere fino a giugno, però.
2: Certo, sì.
4: E non giocare per un giocatore diventa.
2: Ecco, infatti anche Niccolò Ceccarini, che è il nostro riferimento del mercato, diciamo, della nostra struttura, parlava di un possibile incontro però con l'entourage, se non ora, magari alla prossima sosta per le nazionali, che sarà a novembre. Comunque a novembre ci fermeremo, il campionato si fermerà di nuovo, magari, non lo so, per allungare un anno,
3: un rinnovo ponte, come
2: ecco,
3: si dice.
2: Un rinnovo ponte per non perderlo a zero, secondo te?
4: Beh, tutto può essere, tutto può essere, però la vedo, la, come posso dire, è una delle soluzioni, però mi sembra la più improbabile, perché cioè o rinnova perché decide di rimanere a Firenze e la Fiorentina decide di avvalersi di lui,
2: certo.
4: o non rinnova cercando di spingere di andare via perlomeno a gennaio, cioè.
2: Tommaso?
4: Ci sta tutto il calcio mercato.
2: Sì, infatti ora siamo a livello di discorsi tra di noi, perché insomma finché non si incontrano e si dicono addio definitivamente, insomma, tutte le porte sono aperte, tutte le possibilità ci sono.
3: Ecco, Tommaso? Io invece volevo chiedere a Moreno, diciamo, come grande esperto anche di mercato, operatore, uno dei primi procuratori, eccetera, quindi di grande esperienza anche in questa materia, ecco, come ha giudicato il mercato, il primo vero mercato, perché è vero che a gennaio la Fiorentina fece mercato, ma Paratici ci arrivò a febbraio sostanzialmente. Si dice che un po' abbia influito su, anche su quel mercato lì, però noi rimanendo all'ufficialità,
2: però se ne è lavato un po' le mani,
3: diciamo filato, così. Esatto, anche perché non è stato strepitoso, diciamo, il mercato. Questo è stato molto poi gennaio è molto difficile, questo è stato molto incisivo, è stato fatto piazza pulita sostanzialmente della vecchia squadra o giù di lì, e tantissimi giovani, tanti ragazzi di grande prospettiva. C'è chi dice però che questa squadra manchi magari di leadership, di elementi che la possano guidare. Ecco, come l'hai giudicato in generale questo mercato, come vedi le prospettive di questa Fiorentina di Paratici?
4: Ma per gli obiettivi che erano quelli di un cambiamento radicale, sicuramente è stato un grande mercato, anche perché piano piano credo che per la maggioranza di noi c'era tutta questa grandissima conoscenza di giocatori che arrivavano, essendo anche giovani e quindi di poca esperienza nelle loro nazionalità. Piano piano si vede che sono dei giocatori di grandissimo livello, e mano a mano che giocano, e con l'ingresso di Vanoli che sta cementando tra di loro una unità e sta formando la squadra, sta formando lo spogliatoio, e ogni volta questi ragazzi giocano meglio e sono sempre più affiatati, quindi mettono in mostra quelle che sono le loro doti, che sono grandi doti. Questo è sicuramente il merito di Paratici, che li ha presi e che li conosceva, che aveva uomini fidati che li conoscevano, che gli hanno suggerito l'acquisto. Certo, ci vuole un po' di tempo, perché naturalmente tanti provenienti da diverse nazioni, altri campionati eccetera, e quindi bisogna che ci sia anche la possibilità di

0: Pellegrino che diceva ora è giusto che giochi lui, mi sembra, l'ho letto.
1: Sì, sì, anche viceversa, la tra l'altro.
0: E quindi voglio dire, tutti propositivi, no? Se no, lui non è un mio concorrente per il ruolo, possiamo giocare tutti e ci aiutiamo.
1: Sì.
0: Questa volta tocca a me aiutare dalla panchina, la prossima volta toccherà ad altri. Cioè c'è un carattere bellissimo anche di questi ragazzi. Il merito è sicuramente anche di Vanoli, che lavora sulla testa dei giocatori perché lottino tutti per un unico obiettivo: la squadra, aiutare i compagni e cercare di fare risultati.
1: Senti, quanto è importante un Attà a pieno regime? In questo periodo non è stato benissimo, non lo abbiamo visto benissimo neanche, insomma, nelle sue prestazioni. Ora gli sta facendo fare un programma personalizzato. Quanto sarà importante e che margini, insomma, di crescita ti aspetti da Attà?
0: Ma mi aspetto dei margini di miglioramento importanti, perché l'attacco che ho visto gli anni scorsi ancora qui a Firenze non l'ho visto, ma è sicuramente nelle sue corde, quindi è un dato di fatto, è un dato di fatto positivo per lui, nel senso che già è al passo con gli altri, ma può dare molto di più. A me è un giocatore, ti dico onestamente, che mi piace tantissimo, è Ulay.
1: Sì, infatti.
0: E sono convinto che potrà giocare anche insieme agli altri. Fagioli è trasformato, è diventato, da giocatore che stava per andare via, se vi ricordate, a giocatore determinante, perché ha ritrovato, diciamo, l'uomo che gli ha dato fiducia, il Vanoli che l'ha messo nel posto giusto, che l'ha responsabilizzato. Però sono convinto che potrebbero in certi casi, in certi momenti, anche giocare insieme, perché hanno le caratteristiche. Poi due grandi giocatori, anche se hanno abbastanza le stesse caratteristiche, trovano sempre il modo e il verso con intelligenza di assemblarsi.
1: Sì. Che Fagioli ci restituisce la nazionale? Domani sera potrebbe comunque essere titolare, o comunque ha possibilità anche lui di giocare?
0: Beh, Fagioli ha giocato come se ha giocato benissimo, e probabilmente quando si sente responsabilizzato appieno rende al 100% delle proprie possibilità. Ha fatto veramente un cambio di passo incredibile, cioè credibile, ma molto netto.
2: Ecco, senti Moreno, parlavamo prima con Luciana, ritornando a Mastantuono, no, del fatto che chissà se fosse stato italiano come sarebbe stato gestito questo ragazzo, che già giocava titolare in una squadra importante come quella da cui proviene in Argentina, poi preso dal Real Madrid ha giocato diverse partite anche se non era titolare nel Real, ora nella Fiorentina, in nazionale, e ha compiuto 19 anni ad agosto, a metà agosto praticamente. Ecco, te che hai fatto parte anche di una Fiorentina e non aveva paura di lanciare i giovani, no? Tanti giovani, anche molto giovani, che erano appunto subito titolari in Serie A. Ecco, il carattere generale è un po' la domanda, mi rendo conto ci vorrebbe molto tempo, però ecco, secondo te, ecco, è un qualche cosa che in Italia ancora si fatica a fare, quello dei giovani, la gestione, e questo si ripercuote anche sui risultati che abbiamo poi in nazionale, o è un problema, o ci sono problemi diversi?
1: Che poi anche un discorso si ricollega anche a Caiode, no? Che
2: volendo anche
1: per
2: Caiode,
1: esplodere ha dovuto,
2: che a Firenze a un certo punto non trovava spazio.
0: Sono corsi e ricorsi storici. Nel 74 eravamo 5 o 6 di 20 anni che abbiamo giocato tutti in nazionale,
2: esatto.
0: E abbiamo esordito tutti in nazionale, insomma, io, Rocca, Mimmo Caso, Antonioni, gli altri avevano 21-22 anni, quindi è un fatto probabilmente generazionale. Sicuramente dobbiamo dare, secondo me, molto più spazio ai nostri giovani, anche perché ogni partita che si vede al massimo ci sono due italiani in campo. Due italiani in campo per tutte squadre vuol dire 40 giocatori italiani sui quali si può pescare per fare una nazionale. In più la Fiorentina ha

0: un settore giovanile sempre molto prolifico, molto ricco, e oltre a Caiode non ci dobbiamo dimenticare Favasoni, Amatucci, ci sono tanti giovani che sono in giro e che hanno indossato la maglia della Fiorentina. Quindi secondo me dobbiamo, non solo la Fiorentina ma tutte le squadre, avere il coraggio e la possibilità di rinunciare a qualche straniero e dare spazio a qualche nostro giovane, perché i calciatori italiani sono sempre tra i migliori del mondo, secondo me.
1: Che ne pensi allora di Mancini, questo modo di reclutare giovani in giro per il mondo più che in Italia, ecco, che ne pensi?
0: Perché in Italia ne gioca pochi.
1: Appunto, è un metodo giusto, però anche in previsioni di un ciclo a lungo termine.
0: Vedi, l'unico metodo, perché se rimane in Italia pesca su 40 giocatori, se va in giro per il mondo dove ci sono anche dei giocatori italiani che giocano nelle altre squadre, è chiaro che ha più possibilità di portare dei giocatori a giocare nella nazionale italiana, italiani anche se non giocano in Italia. E sono le squadre italiane che devono non far andare via i giovani, devono farli giocare nelle proprie squadre, già da giovani bisogna dargli fiducia. Il giovane ha un primo anno che magari fa bene, il secondo anno è difficile ripetersi, ma è lì che la squadra deve avere la pazienza, come doveva avere la Fiorentina con Caiode, come probabilmente ce l'avrà sicuramente con gli altri, con Comuzzo, di riportarli indietro una volta che sono magari maturati. I giocatori giovani, secondo me, bisogna sempre tenerli in qualche maniera legati, anche se non riescano a giocare subito con la nostra prima squadra.
1: Un ragionamento giusto. Moreno Roggi, grazie mille del tuo intervento, grazie ancora.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie. Ciao Moreno. Io mi fermerei, volevi aggiungere qualcosa?
2: No, assolutamente, facciamo una piccola pausa, poi te lo dico dopo.
1: Sì, bevo un po' d'acqua perché a forza di parlare. A dopo.
3: Radio Firenze Viola. New
4: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci di nuovo in diretta e leggo qualche messaggio che è arrivato nel frattempo. Roberto da Bagnarripoli chiede: vi domando che vantaggi può avere una squadra che punta tutto quasi su un giocatore e che sicuramente a fine stagione se ne andrà. Mi ricorda il caso, immagino Salah, anche se è scritto Sala, ma immagino Salah. Tommaso, credo che, a parte non capisco se si riferisce a Mastantuono,
2: certo,
1: forse, o a,
2: sì,
1: Dodò,
2: a Mastantuono,
1: ecco,
2: Mastantuono.
1: Invece Giovanni Accampi, poi ti lascio rispondere. Giovanni Accampi dice: tenendo conto che da Dodò a gennaio prenderesti una cifra ridicola, e invece sarebbe consono che stessi in tribuna fino a fine stagione. E aggiunge: forse smette di ridere, ma io su quello non sono d'accordo, perché tutta la vita un giocatore felice che sorride. E poi un altro messaggio a Fede da Scandicci, che invece ci chiede: ma dobbiamo essere contenti di avere un signor allenatore come Vanoli? Contratto a vita gli farei, che ne pensate? Tommaso, allora rispondiamo ai nostri ascoltatori.
2: Bei temi. Allora, intanto ti dico: tutto quasi su Mastantuono. Allora, tanto, secondo me, tutto direi di no, perché ora così mi vengano in mente alcuni giocatori. Mi viene in mente Attà,
1: certo,
2: che è di proprietà della Fiorentina, è stato acquistato, insomma, comunque la formula ora non me la ricordo esattamente, ma sarà a titolo definitivo. GE, altro giocatore secondo me di grande talento, che è della Fiorentina, anche lì guardiamo la formula, ma lo diventerà sicuramente. Ulai, idem,
1: sì,
2: altro giocatore. Poi c'è Fagioli, che è tutto della Fiorentina. Ora mi vengono in mente questi giocatori.
1: Sì, nel senso,
2: quindi
1: che
2: non la Fiorentina
1: solo
2: non è
1: Mastantuono,
2: la Fiorentina,
1: ecco,
2: non è solo Mastantuono. Mastantuono è l'elemento che te la può, come dire, una volta si diceva la ciliegina, no? ai tempi di Vittorione Cecchigori, e poi fu oggetto anche di un coro a presa di giro, ovviamente, quando poi la ciliegine arrivavano non piacevano più. Però è quella,
1: anche
2: diciamo,
1: quelle di Della Valle non piacevano tanto.
2: Esatto.
1: Tipo il Rin era aver trattenuto qualche giocatore, no? Che,
2: sì, a volte
1: non aggiungeva nulla perché già c'era.
2: Certo, e quindi è un qualche cosa che te la può fare esaltare Mastantuono, sì, questa squadra. Però secondo me è una base di proprietà, è stata creata.
1: Tu la stai creando.
2: E quindi sì, è un po' diverso il ragionamento. Mm. Poi capisco quello che vuol dire il nostro ascoltatore, cioè è un peccato, sarebbe un peccato se questo ragazzo ha già fatto 3 gol, una tripletta, se continua così e poi vuole doverlo restituire così alla Real Madrid, ma chissà che non possa aprirsi una situazione simile a quella di Nico Paz con,
1: certo,
2: il Como, che poi
1: però,
2: alla fine è stato,
1: diciamo,
2: in qualche
1: lì
2: modo,
1: c'era un contratto, però
2: certo,
1: già sul contratto
2: sì,
1: era
2: bisogna che lavori di diplomazia, Fabio Parà.
1: Le compra e poi la contro ricompra, ecco.
2: Non so se il Real se lo farà sfuggire un nome Mastantuono, come si è secondo me fatto sfuggire un nome Nico Paz, che ci può stare in quella squadra, eh? Cioè secondo me può giocare già anche a quei livelli, vedremo. Poi l'altra domanda, vedremo, su Dodò, smetterà di ridere, hai già parlato di, è troppo simpatico,
1: no,
2: perché, cioè poi lo so, ha fatto arrabbiare,
1: poi quando esce al centro sportivo in ciabatte perché attraversa
2: sì,
1: la strada e già si trova
2: fa
1: a casa,
2: fa arrabbiare a volte, perché
1: sì,
2: a volte lo vedevi ridere dopo delle sconfitte, dicevi ma che c'ha da ridere, è la sua natura, ragazzi,
1: anche il suo modo di
2: il suo affrontare la vita,
1: la sua mimica facciale, cioè,
2: la mimica, a volte
1: abbiamo...
2: ci sono delle persone che ridono quasi
1: nervosamente
2: però dentro di loro magari c'è qualcosa di diverso, quindi non mi sento, tra l'altro anche Grosso aveva questo problema,
1: sì, infatti è stato tanto
2: che si presentava in sala stampa dopo le batoste,
1: o Montella è stato,
2: sembrava ridesse, Montella aveva delle altre, anche lui, degli atteggiamenti simili, ma è questione
1: che ora sono le gatte da pelare,
2: appunto, mi sembra in Turchia, insomma, non sono leggerini, diciamo, gli attacchi che subirà, però ha fatto tanto bene nella Turchia, li ha portati,
1: sì, perché comunque è stato
2: mondiale,
1: lui a portarli ai mondiali, a portarli nella League A,
2: esatto,
1: nella fase,
2: insomma,
1: A di questo, nel gruppo A della Nations League.
2: Lì ti perdonano poco, del resto è così il calcio mondiale, e
1: sì,
2: lì sono molto. E poi c'è il discorso invece
1: di Vanoli contratta vita.
2: Contratta vita Vanoli.
1: No,
2: non lo so, ora non esatto. Però Vanoli ha ottenuto una cosa, cioè ha ottenuto un secondo anno di contratto più l'opzione per il terzo.
1: Sì?
2: Cioè questo Vanoli è stato preso non solo per fare da traghettatore, da, come dire, normalizzatore, come lo volete chiamare, colui che riesce a tirarti fuori dalle situazioni difficili, e sembra che qualcosa, cioè se altrimenti questo contratto non, è chiaro, non sarebbe mai venuto se gli avessero detto vieni per altri 8 mesi, no?
1: Certo,
2: quindi ha fatto bene,
1: insomma,
2: a pretenderlo, però adesso c'è, sta a lui dimostrare di guadagnarselo, cioè di meritarselo e di meritarsi un futuro nella Fiorentina, come aveva fatto l'anno scorso, secondo me. Se fa bene, non credo si ricadrà nell'errore di cambiare tanto per fare. Poi bisognerà vedere se c'è un'alternativa, che so, arriva un grandissimo allenatore, allora posso essere d'accordo, altrimenti non ha senso cambiare Vanoli se continua così, perché ora ha fatto 3 partite
1: di esserlo, no? Questa,
2: ma sì, secondo me
1: nella Fiorentina,
2: lo dicevamo, è diverso il Vanoli di oggi, mi sembra più sicuro, più coraggioso, più autorevole anche nei confronti della squadra e della piazza e della società stessa, e questo gli può consentire di avere più lucidità anche nelle scelte. L'anno scorso non mi piaceva come leggeva le partite in alcuni casi, no? Cioè a volte faceva dei cambi tardivi,
1: sì,
2: perché
1: vero,
2: c'era secondo me questa sua tensione forte di,
1: sì,
2: portarci
1: poi
2: fuori dalla,
1: sì,
2: in quella zona che eravamo disperata, e quindi
1: era
2: questo
1: lui,
2: anche lui se la viveva,
1: no,
2: se la viveva,
1: sì,
2: in maniera pesante. Ora mi sembra più leggero,
1: ora è più leggero.
2: E questo lo può aiutare a venire fuori, perché non è Vanoli un difensivista, cioè nella sua carriera di allenatore ha fatto vedere anche cose, anche che sa far giocare le proprie squadre con le sue idee, quindi
1: sì, sì,
2: io credo che possa fare bene. Vediamo, adesso l'inizio è stato positivo, ora c'è questo tour de force che ci aspetta e sarà sicuramente più probante.
1: E io lo chiedo anche ad Andrea Giannattasio, ciao Andrea, e grazie ancora di essere con noi. Tu già apri la nostra programmazione la mattina, ma io ci tengo sempre a farti intervenire, perché insomma sei anche la voce del campo e mi fa piacere averti
2: fuori
1: ormai.
2: Orario Fletcher, tra l'altro, della signora in giallo.
1: Sì, l'ho chiamato a quest'ora,
2: apposta,
1: questo
2: se no
1: motivo,
2: ragazzi, qui tutte le volte non sa mai il finale.
0: No, no, ma allora, a parte che l'altra volta l'ho recuperato,
2: ok,
0: io sono riuscito a vederlo, ma beh, oggi devo dire che ringrazio Luciana perché mi permetterà di vedermi l'intera puntata stato bene, ecco.
2: Tutto ad un fiato, certo. Beato sì, perché mi piacerebbe anche a me.
0: Ma guarda, se vai sul sito di Mediaset,
2: me l'hai detto, sì,
0: trovi tutte le puntate in streaming, o se no ci sono anche altri siti magari un pizzico più illegali, ma per l'amor di Dio.
2: No, ma preferisco, tra l'altro ci sono dentro il sito, perché ho visto la Coppa Italia anche attraverso lo streaming, quindi andrò su quello, vai.
1: Sì, anch'io vado
2: grazie
1: sempre di streaming
2: consiglio,
1: perché non ho la TV. E quindi io faccio tutto via streaming.
2: Senza TV, eh?
1: Senza TV, qui a Firenze senza TV.
2: Pensa se te l'avessero detto qualche anno fa, sono senza TV. Te, ma mi ricordo, prima ce l'avevi agli anni, negli anni.
1: Sì, sì, sì, però poi ho fatto questa scelta tanti anni ormai, che qui tanto dal computer si vede tutto
2: certo,
1: streaming, quindi
2: certo,
1: è come avere la televisione.
2: Ormai sì.
1: Andrea, rivolgo anche a te la domanda, non so se provocatoria, comunque una domanda di Fede Ascandici, che ci chiedeva cosa pensiamo di un contratto a vita a Vanoli.
0: Ma ora, ragazzi, nel senso, ci sono delle bellissime storie nel mondo del calcio che vedono tecnici, per la verità molto raramente accade in Italia, forse l'ultimo è stato Gasperini all'Atalanta, che vedono allenatori legarsi per tanto tempo, però, però devono portare dei risultati, cioè Gasperini primo anno si è qualificato, forse già subito la Champions League il primo anno, comunque si è fatto l'Europa costantemente, quindi poi ha vinto un'Europa League, quindi, cioè bisognerebbe che Vanoli legasse il suo nuovo a Firenze non solo per la salvezza dell'anno scorso, ma magari in questo biennio che avrà davanti, perché io penso che anche l'anno prossimo sarà lui il tecnico, avendo firmato un contratto di 2 anni, lo legasse a un trofeo, qualcosa di molto importante, una qualificazione europea di grande prestigio. Poi se ne può ragionare, ma insomma direi di andarci molto cauti, perché poi ho la sensazione che se Genoa Fiorentina il 10 ottobre finisce X o peggio ancora 1, c'è la gente che vuole già la testa dell'allenatore, quindi io ci andrei, ripeto, molto molto cauto.
1: Allora, ti dico che Vladimiro ha detto meglio Maigret, come giallo,
2: gialli,
1: sì, da vedere. Io invece sono come Andrea, preferisco la signora in giallo, l'acume.
2: Vabbè, qui si apre un capitolo.
1: La simpatia.
2: A me piaceva anche l'ispettore Derrick.
1: Allora, guarda, l'ho citato ieri.
2: Oppure
1: era triste poi, l'ispettore Derrick.
2: Anche un po' lugubre, come a volte un'atmosfera triste. O se no, il grande tenente Colombo, che forse era il top.
1: Qui stiamo toccando argomenti come Ceccarini e
2: davvero,
1: Santi col bombardino, così.
2: Va bene, ogni tanto ci sta
1: oggi.
2: Però dai, se no in questo periodo di pausa di premio nazionale,
1: sì, dai,
2: ci sta
1: perché, qualche cosa ecco extra ci sta. Andrea, io ti riporto invece al Viola Park, come sta proseguendo la preparazione e soprattutto come sta a TAP, perché insomma ora si riprenderà il 10 ottobre a Genova contro il Genoa, appunto, di De Rossi, che ha bisogno tra l'altro di fare punti, e chi abbiamo a disposizione?
0: Ma guarda, la preparazione ripresa ieri, direi sulla falsa riga di come si era conclusa dopo la gara di domenica contro il Signa, nel senso che comunque sia la Fiorentina aveva tenuto dei ritmi molto alti, e anche ieri e oggi li sta tenendo ugualmente, perché sia ieri che stamani la squadra ha fatto doppio, o almeno tra oggi e ieri farà doppio allenamento, quindi 4 sedute in 2 giorni, mattina e pomeriggio, mattina e pomeriggio. Stamani ha fatto quella atletica di potenziamento, e poi nel pomeriggio, come ha fatto ieri, farà la tattica. Quindi veramente si sta lavorando moltissimo. Sarà in realtà poi l'ultimo giorno, quello di oggi, a regime molto alto, perché poi da domani si riprenderà a lavorare una volta solo al giorno. Domani la squadra farà soltanto la mattina, così come venerdì, così come sabato, dove ci sarà questo allenamento congiunto con
1: amichevole in famiglia, chiamiamola.
0: Sì, sì, dovrebbe essere la primavera o l'under 18, la squadra che la Fiorentina affronterà a porte chiuse. Quindi, come dicevamo ieri, avevamo giustamente insomma preconizzato, è qualcosa di molto riservato, a differenza della gara col Signa, che tra l'altro più che amichevole in sé per sé rientrava nell'ambito delle celebrazioni del
1: centenario.
0: Eventi,
1: certo.
0: E stavolta invece la Fiorentina farà una roba estremamente riservata, a porte chiuse, credo senza nemmeno andare proprio
5: nel mini stadio Curva Fiesole, ma lo farà nel suo padiglione prima squadra, farà questo test congiunto o contro la Primavera di Andrea Zoli o contro l'Under 18 di Marco Capparella, che peraltro è partita molto molto bene a differenza della Primavera, e quindi secondo me sarà un test anche più indicativo, perché farlo fuori dai riflettori sarà sicuramente più utile. Come sta a TA? Ma a TA sta bene, in realtà ufficialmente non è mai stato infortunato, cioè lui ebbe un problema, se non erro, in Coppa Italia contro il Benevento a fine agosto, però poi, a parte quella problematica lì, non ha mai avuto, non ha mai risentito di infortuni che lo hanno costretto a degli stop. Lui non ha mai saltato una partita. Poi si può giustamente analizzare che non ha, tranne la gara con il Frosinone, mai concluso una partita al 90esimo, è sempre stato sostituito prima, però è anche vero che le altre le ha giocate tutte, ha saltato soltanto la Coppa Italia per motivi di gestione, ma non era nemmeno in quel caso infortunato, tant'è che poi col Napoli ha giocato dal primo minuto. Quindi lui non è infortunato, ha seguito un percorso individuale di potenziamento, lo ha fatto nei giorni scorsi, in questi giorni ha ripreso a lavorare con i compagni, e a questo punto la speranza è che a Genova abbia una condizione fisica migliore, lui come anche Gonçalves e quegli elementi che magari avevano proprio necessità di sfruttare questa sosta per mettere benzina nelle gambe.
1: Ho visto ieri che doveva spostare dei grandi pesi, secondo me l'hanno messo sotto perché vogliono
2: un allenamento
1: un
2: quasi rugbistico come tipologia, esatto, no? Quando esatto, sei dalla mischia,
1: almeno dalle immagini che ha messo la Fiorentina, sì. Ovviamente
2: vabbè, è un bel toro comunque Vieri, cioè
1: dovrebbe
2: fisicamente
1: un po', ecco, velocizzarsi quello sì,
2: sulla
5: questi
2: forza.
5: questi carrelli belli pesanti, sì.
1: Senti, Guido vuole sapere come è andata con la raccomandata, perché è preoccupato.
5: La raccomandata non si può ritirare il giorno dopo, bisogna aspettare 48 ore, però mi sono informato, perché grazie agli amici della nostra radio si può capire di che tipo sia la raccomandata. Io ho ricevuto sostanzialmente un avviso di giacenza ieri e ho pensato alle cose peggiori di tutte. In realtà il codice, che inizia con 620, fa riferimento a una comunicazione che deve essere aziendale o di un privato, quindi potrebbe serenamente essere
1: una lettera di licenziamento
2: semplicemente.
5: No, mai si usano le PEC per queste cose, infatti sembra strano, è più probabile che sia un documento o qualcosa,
2: l'assemblea di condominio, chi lo sa, ecco. Potrebbe essere la convocazione,
5: anche quella mi arriva via PEC,
2: e allora poi insomma,
5: anche le multe, che per fortuna non è che ne prenda molte, ma quelle che mi sono arrivate sempre via PEC.
1: Sì,
2: quelle
1: io.
2: Arrivano sempre, non ti preoccupare.
5: Però ecco, non è niente di atti giudiziari, non è Equitalia, non è l'agenzia delle entrate,
1: ecco, un grande sollievo questo. Allora, volevo leggere un messaggio di Alessio che su Vanoli dice: Vanoli un po' di credito ce l'ha per ora per quello che ha fatto l'anno scorso, no? Ma è un credito che può svanire rapidamente se non fa i risultati e non fa giocare bene la squadra. Bisogna essere molto chiari: per quanto mi riguarda, la Fiorentina deve sempre lottare per le prime 6 posizioni e giocare bene. La parola progetto è valida se ti qualifichi per le coppe, almeno la Conference. E qui si ritorna, no, al discorso Europa. Se la Fiorentina, pur essendo partita con 3 partite di handicap, perché non ha fatto nessun punto in quelle 3 partite,
2: -9
1: da -9 può comunque fare un grande campionato che la porti in Europa.
5: Beh, la Fiorentina di Prandelli partì da -17, poi ridotti a 15 o 18-15,
1: da 15 ridotti a -9, però no?
2: -19 ridotti a -15, se
5: ecco, esatto.
2: Ricordo, guarda, mi sembra proprio questo, sì.
5: Arrivò al quinto posto, mi sembra, al quinto o sesto posto,
2: sì, sarebbe arrivata addirittura in Champions League, sì, partì malissimo terza. Andrea, il ragionamento tuo, cioè l'analogia c'è tutta, perché nelle prime 4 partite ne perse 3 con -19 sul gruppone, ne vinse una, poi li ridussero quei 4 punti e poi iniziò una striscia incredibile e la portò a essere, sarebbe arrivata in carrozza in Champions League, ma si qualificò per l'Europa League.
1: E ricordo che Prandelli nelle sue conferenze stampa diceva che non bisognava ragionare di pancia, ma bisognava avere equilibrio. Questo è un insegnamento che mi porto sempre dietro.
2: Con la penalizzazione ragionare di pancia è pericolosissimo, perché vedevi che eri sempre sotto zero pur vincendo le partite, poi invece una costanza incredibile ebbe quella squadra. Ecco, potrebbe essere un esempio per quella di oggi, che insomma seguire, non dico fare così che è quasi impossibile, ma insomma avvicinarsi sarebbe un bel, e poi ci aiuterebbe a tenere Mastantuono, o sbaglio, perché
1: sì,
2: potrebbe essere legato a,
1: per cui poi
2: all'Europa.
1: Sì, cioè,
5: a lui devo dire che ha parlato stanotte,
1: sì,
5: dopo la vittoria sulla
1: ricordato,
5: Bolivia,
1: sì.
5: E ha detto delle cose secondo me molto importanti, cioè ha ammesso che il passaggio in Italia gli è servito veramente tanto,
1: che si diverte tra l'altro, un po' come parlava Ken il primo anno, no? Che qui
5: sì,
1: a Firenze aveva trovato una sua dimensione, si divertiva, stava bene, per
2: mi
1: cui
2: è piaciuta
1: questo,
2: la frase mi sento libero a Firenze,
5: sì,
2: giù dire, e quella mi è piaciuta molto, no? Perché un ragazzo giovane così deve essere libero di fare le giocate, di fare
1: l'anno
2: quello
1: scorso
2: che
1: poi il Real non andava bene, o sbaglio,
2: sì, ci furono dei problemi,
1: ci sono stati problemi,
2: chiaramente un
1: non
2: giovane così
1: l'ultima stagione o
2: con quella maglia addosso in quello stadio, però insomma l'ha testato questo, bene, ecco.
5: Questo humus, come avrebbe detto Corvino, mi fa pensare che comunque sia, se si dovesse arrivare, e si arriverà alla resa dei conti a fine stagione su che cosa fare con Mastantuono, se dipendesse da lui, ora che c'entra, magari Real Madrid gli prospetta un ruolo da protagonista per vincere la Liga e per vincere la Champions. Però se la Fiorentina dovesse comunque sia, con un piazzamento europeo, dargli le stesse opportunità di quest'anno, anzi ancora meglio, magari il ragazzo la sua fiche la mette ancora per un anno su Firenze, sulla Fiorentina. Ecco, io tenderei a escludere la possibilità che la Fiorentina lo acquisti a titolo definitivo, perché si tratta di un giocatore che costa 60 milioni, però la possibilità che possa restare un altro anno non è esclusa, anzi penso che la Fiorentina, che ha degli ottimi rapporti con Real grazie ovviamente agli uffici di Paratici, si possa anche permettere di rimettersi a sedere e di discutere la questione.
1: Senti Andrea, proprio a proposito di Mastantuono, ma se dovesse, come purtroppo arriverà all'ultimo tuffo prima della partita con il Genoa, chi potrebbe sostituirlo su quella fascia destra? Jimenez o un esterno?
5: Ma allora, l'amichevole contro il Sinja ci ha regalato un Jimenez esterno alto a destra,
1: sì.
5: Però secondo me pronti via ci potrebbe essere l'opportunità. Magari la Fiorentina intanto decide di cambiare modulo, quindi di rimanere col 4-3-3,
1: certo.
5: Quindi può serenamente spostare, che ne so, Gonçalves a fare l'esterno sinistro e a destra ci mette Gnotto. Se no, se dovesse giocare col trequartista, può mettere uno tra Tai e Gonçalves lì in mezzo, e sugli esterni Gnotto a destra e G a sinistra, ecco.
1: Eh sì, vediamo anche partita, come torna G la prima partita,
2: cioè,
1: per la cos'è, la Svezia ora?
2: Sì, della Svezia Under 21.
1: Esatto,
2: sì.
1: Svezia Under 21 è andata malissimo perché hanno perso 3-0, quindi non credo sia stata una grande partita,
2: diciamo,
1: neanche per
2: no,
1: lui, e vedremo in che condizioni.
2: Ma Pedrito
1: rientrerà.
2: Il nostro Pedrito, lo chiamo io Pedrito, ma si chiama in realtà Pote,
1: sì.
2: Il Pote Gonçalves, come sta davvero? Perché insomma anche lui aveva bisogno di lavorare tanto. Come sta andando in questo suo processo di ritorno in forma?
5: Allora, io nell'amichevole di domenica, che poi purtroppo è l'unico appuntamento di questa lunga sosta che abbiamo avuto per vedere un po' la squadra, l'ho visto benino, però d'altra parte affrontava una squadra d'eccellenza e quindi si fanno anche male un po' i paragoni,
2: certo.
5: Io mi baso molto anche su quello che lui ha raccontato alla Nazione nell'intervista che ha fatto,
1: sì,
5: a Riccardo Galli, dove ha raccontato molto onestamente che aveva bisogno comunque di un periodo di potenziamento.
1: Di 3 settimane, mi sembra, lui ha detto.
5: Sì, sì, ha proprio citato questo periodo qui, esatto.
1: E che quindi la sosta lo avrebbe aiutato.
5: Perfetta. Poi non so se a Genova partirà dal primo minuto, mi sembra un po' complesso, perché comunque non l'ha mai fatto in 90 minuti, o comunque non ha mai giocato un tempo intero, l'abbiamo visto soltanto per 20-25 minuti.
1: Rischi di dover sprecare un cambio, insomma, in corsa.
5: Sì. Detto che la Fiorentina affronta una delle peggiori difese del campionato, è una squadra che ha il peggior attacco del campionato, 3 gol fatti in 5 gare, quindi insomma numericamente la Fiorentina affronta una formazione di grossa difficoltà, quindi la sua qualità secondo me la può mettere al servizio della squadra fin da subito, però magari può essere serenamente anche un'opzione a gara in corso per alzare il livello dell'aggressività della Fiorentina nell'ultima mezz'ora, per esempio, potrebbe essere una soluzione. Sarà una gara molto complessa. Deciderà Vanoli, io credo che potrebbe essere sensato tornare al 4-3-3 mettere una mezzala in più, ovvero Attà insieme a Fagioli e Endur, o Ulai, vediamo poi chi giocherà, ma penso Fagioli, e magari utilizzare il passaggio al 4-2-3-1 a gara in corso, come peraltro ha fatto in tante circostanze l'allenatore quest'anno.
1: Certo, poi va anche capito come torneranno tutti questi giocatori, perché comunque sono sempre 3-4 partite delle nazionali. Fagioli una l'ha saltata ovviamente, però magari rigioca stasera, rigioca la prossima, non lo sappiamo, quindi bisogna anche vedere come tornano dalle nazionali. E prima di salutarti ti vado a leggere un messaggio sull'attacco. Dice Paolo d'Arezzo: buongiorno, secondo me alla Fiorentina per lottare per l'Europa manca un grande centravanti, in quanto Pellegrino lo ritengo solo un buon attaccante, mentre Beto non mi sembra adeguato. Ecco, che ne pensate, Andrea? Così poi ti salutiamo.
5: Ma che anche un ascoltatore stamani nella mia trasmissione ha fatto un discorso simile, però un altro ascoltatore ci ha ricordato che centravanti da 20 gol in Serie A penso che ce la possano avere due squadre, basta, che sono la Roma con Malen e Lautaro Martinez nell'Inter. Poi altre società che hanno un attaccante da 20 reti io non le trovo, per cui io penso che Pellegrino possa seriamente andare in doppia cifra se lui, Beto, Mastantuono, Consalves, che secondo me è uno che ha tanti gol nel DNA, sì, e ne fanno diversi, secondo me riusciamo a sopperire anche la mancanza del Luca Toni della situazione, perché io penso che i Luca Toni a 30 gol all'anno ci siano veramente pochi, cioè ce ne sono rimasti veramente pochi a giro, e se ci sono non costano esattamente 25 milioni come è stato pagato Pellegrino, ecco.
1: Allora, intanto ti saluto Andrea e ti ringrazio, Andrea Giannattasio, che è stato con noi e ha fatto un po' il punto su quello che sta accadendo al Viola Park. Grazie Andrea.
5: A voi, ciao.
1: E poi ti faccio rispondere anche a te, Tommaso, su questa dichiarazione, su questo commento che ha fatto, un messaggio che ha mandato Paolo d'Arezzo.
2: Secondo me sono due buoni attaccanti entrambi. Io non condivido ora questo scetticismo cosmico, chiamiamolo così, nei confronti di Beto, perché è vero, non ha iniziato bene la sua esperienza alla Fiorentina, le famose rovesciate mancate, no? Le prestazioni non certo esaltanti, però il potenziale c'è, è comunque un giocatore più esperto e deve comunque ritrovarsi, ma credo che possa dare il suo contributo anche lui a breve. E ora mi dispiace se è andato in nazionale, tra l'altro nazionale mi risulta abbia fatto una buona prestazione contro, mi pare, la Nigeria, se non mi sbaglio, pur non segnando, e quindi vedremo. Però io credo che è vero che in Inghilterra non ha fatto sfracelli, però ha fatto comunque i suoi 20 gol in Premier.
1: Poi magari in Italia
2: in tre anni
1: lui sono un po' pochi, cresciuto col campionato italiano tra virgolette, sì, quindi magari
2: sono pochi, però esatto, la differenza dei campionati la sappiamo. Le difese, mi direte, sono forse un po' meno attente in Inghilterra, però il livello è molto alto, quindi io penso che sotto le mani di Vanoli possa essere aggiustato anche Beto e darà il suo contributo con questa sua progressione che ha certe partite, magari mettendolo, inserendolo a gara in corso ti può aiutare, no, nel contropiede. Quindi aspettiamo a dire che Beto è un fiasco, chiamiamolo così, perché siamo soltanto all'inizio, insomma sono passate 5 partite di campionato.
1: Bene, allora riprenderemo i nostri discorsi con altri ospiti dopo un po' di pubblicità.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci tornati in diretta per la seconda ora di Viola Amore Mio, e ovviamente ci siamo io e Tommaso Borghini accanto a me, e abbiamo ascoltato Andrea Giannattasio e tutti si sono scatenati sulla signora in giallo, chi rimpiange invece chi vede volentieri Colombo, c'è, cioè, tuttora lo passano, tuttora
2: strepitoso,
1: e addirittura Vladimiro ci ha segnalato un'amicizia particolare, ecco, tra Andrea Giannattasio Natasio e la signora in giallo, per chi è,
2: ecco perché aveva
1: per chi
2: furia.
1: Ci sta guardando in video, ecco, Gian Natasio abbracciato dalla signora in giallo, mi fa molto ridere, grazie Vladimiro, ci hai tirato su un pochino il morale, abbiamo staccato un po' dai problemi del calcio, che ora poi non ce ne sono tanti per quanto riguarda la Fiorentina,
2: no,
1: in realtà,
2: però,
1: no, è un periodo...
2: però insomma bisogna ancora risollevarsi bene, Luciana, perché è un po' particolare, Firenze è sempre stata particolare, però siamo comunque 17esimi alla fine,
1: sì,
2: certe
1: sì,
2: conti,
1: esatto, se, uno va a
2: insieme
1: vedere,
2: ad
1: sì.
2: altre squadre, quindi alla fine non è un 17esimo posto reale, perché hai, mi sembra, 4 squadre affiancate, quindi la Fiorentina è in fondo perché ha una differenza rating in questo momento peggiore,
1: sì, perché
2: avendo
1: tu hai preso
2: incassato
1: tanti gol,
2: una marea di gol nelle prime 3 giornate, però ecco la situazione è questa. Cioè, hai un punto soltanto in più rispetto all'anno scorso dopo 5 partite, quindi bisogna pedalare, però ci sono sensazioni diverse, c'è una, tant'è vero, io sono molto sorpreso, anche non sorpreso perché non mi sorprende mai l'amore dei tifosi viola, però ho letto con piacere, ecco, diciamo così, che si è addirittura non bastano i biglietti degli per gli ospiti nello stadio per la prossima partita a Genova,
1: sì,
2: c'è una richiesta altissima, c'è tanta voglia di stare accanto a questa squadra, quella c'è sempre stata
1: sì,
2: ma ancora di più.
1: Guarda, ne parlavamo ieri con Federico De Sinopoli, abbiamo avuto ospiti io e Chiara Andrea Bevilacqua, e ci ha detto che ci sarà il tutto esaurito, il settore ospiti, parliamo sempre di
2: 1700
1: forse 1500,
2: sì, ho letto da qualche parte 1700,
1: sì, forse 1700, e anche
2: pochi,
1: a San Siro, che lì si è un po' ristretto il settore ospiti e quindi ci sono meno biglietti, però anche lì saranno sempre sui 1500,
2: quindi
1: quelli
2: insomma
1: che andranno in altri settori, suppongo. Allora, abbiamo il prossimo ospite, un amico e un gradito ospite sempre qui a Radio Firenze Viola, e soprattutto a Viola Amore Mio, Aldo Firicano. Ciao Aldo.
6: Lucianina, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: ciao,
1: sono
2: Aldo.
1: Con Tommaso Bordini accanto
6: Tommaso.
1: A me.
2: Ciao Aldo.
1: Ti coinvolgo subito in questo entusiasmo che, a prescindere da tutto, da come è iniziato male, eccetera, la Fiorentina, c'è comunque intorno a questa squadra. Lo dicevamo, saranno in tanti che andranno a Genova, tanti a San Siro, no? Nelle prossime partite. Mi aspetto il pienone anche per il Como, insomma, per le partite che ci saranno.
2: Con il ritorno di Ken anche da avversario, molto probabilmente, no?
1: Infatti.
2: Quindi sarà un tema ulteriore. Insomma.
1: Esatto. Chissà come verrà accolto, questo sarà un bel tema.
6: Male.
2: Si può dire già da adesso.
1: Ecco, tu lo percepisci, tu stai a Firenze come noi, lo percepisci parlando con i tifosi, andando in giro, questo maggiore entusiasmo che c'è quest'anno, nonostante sia iniziata veramente male la stagione?
6: No, ecco, secondo me dobbiamo partire un po' dall'inizio, perché c'era veramente un entusiasmo straordinario che è stato in qualche modo, come dire, soffocato dalla partenza della squadra, perché c'era davvero tanto entusiasmo, erano arrivati giocatori importanti, insomma di talento anche, e questa partenza è stato veramente un fulmine a ciel sereno, perché c'era veramente questa voglia di ripartire alla grande dopo una stagione abbastanza negativa, e secondo me quell'entusiasmo è rimasto ed è tornato fuori facilmente con l'arrivo del mister Vanoli e questi due risultati, tre risultati insomma, che hanno fatto intravedere il potenziale di questa squadra, e che quindi automaticamente, visto il grande amore, affetto, passione che c'è dalla parte del tifo verso la squadra, non mi sorprende che ci sia questa voglia di andare a vedere anche in trasferta.
1: Ah sì, invece che possibilità dai? Questa mattina ha chiesto a proprio Andrea Giannattasio se si riusciva ad andare, se insomma, la gente pensa di poter andare in Europa, ecco, il tuo, la tua opinione qual è?
6: Ma io sono dell'idea che insomma non bisogna porsi dei limiti, perché sarebbe riduttivo in un potenziale come quello che c'ha la Fiorentina, con tanti giovani di grande valore, però allo stesso modo non bisogna perdere di vista la realtà, perché questi giovani di cui stiamo parlando chiaramente possono essere una grande risorsa, nel senso che potrebbe esserci una crescita esponenziale. Però è anche vero che, appunto, dovendo fare un bagaglio di esperienze, magari in talune difficoltà si possa un po' perdere e depotenziare questo potenziale che c'è. Quindi secondo me non bisogna escludere niente, fermo restando però la prima cosa di rimanere coi piedi per terra e di fare un numero di punti necessario, che poi penso a quello che come la vede Vanoli. Da quando è arrivato ha detto la squadra c'ha un grande potenziale, ma dobbiamo far ciccia. Quindi io sono concordo pienamente con questo. La squadra deve in qualche modo assestarsi, conoscersi meglio e poi tentare magari nel girone di ritorno di, appunto, sfruttare questo grande potenziale che ha e che deve tirar fuori in tutti i modi, anche se, appunto, ci vuole anche forse un po' di tempo.
2: Aldo, se andando proprio nelle possibili scelte future di Paolo Vanoli, fa molto discutere, ha fatto discutere l'impiego di Vieri sulla fascia sinistra, no? Anche con il Napoli è stato, insomma, grande difficoltà, soprattutto quando ha giocato, cioè nel primo tempo, contro un brevilineo come Politano. Secondo te andrà avanti con questa soluzione, cioè ancora Vieri a sinistra all'insegna dell'equilibrio difensivo, oppure la accantonerà e darà più spazio a Valdepeñas, o altre soluzioni, non lo so, se vedi altre possibilità per la corsia mancina difensiva?
6: Ma io credo intanto che questa soluzione probabilmente sarà riproposta in qualche modo, perché per come è strutturata la squadra, quindi con un terzino destro che insomma spinge, mi riferisco a Jimenez, sì, ma anche il Gio Mario, insomma, che ha quelle caratteristiche, e rispetto a un giocatore Mastrantonio che giocando a piedi invertito comunque va dentro il campo, secondo me la necessità di tenere un difensore bloccato nasce appunto da questa conformazione della squadra, per mantenere equilibrio per tutto il discorso che si è fatto. Quindi non è una scelta che non rivedremo, secondo me, a mio parere, magari mi sbaglio, ma tutto dipenderà poi, secondo me, invece dalla crescita di Valdepeñas, perché secondo me Valdepeñas può diventare titolare, e a patto che migliori questa fase difensiva. Io penso che laddove Valdepeñas cresca in fase difensiva, tra l'altro con un allenatore che ha fatto quel ruolo, quindi magari lo può agevolare in questa crescita che ci vuole, a quel punto io credo che può essere che Valdepeñas diventi titolare e che la scelta diventi di far giocare sempre il ragazzo argentino, mi pare.
1: Spagnolo, Valdepeñas, dici?
6: Sì.
1: No, è spagnolo.
6: Spagnolo, di puntare decisamente su di lui, perché potendoti garantire un minimo di fase difensiva, poi già effettivamente dal centrocampo in su delle qualità importanti. Quindi secondo me questo ruolo di terzino sinistro dovrà appunto trovare queste conferme o smentite in queste due cose, la crescita di Valdepeñas e l'utilizzo di Vieri comunque bloccato, perché poi magari anche in costruzione si può costruire a tre, e quindi secondo me non potrebbe ripetersi questa cosa, io non lo escludo, ecco, nonostante le difficoltà poi trovate con Politano nella fattispecie nella partita col Napoli.
1: Certo, anche perché insomma poi dipende dalle partite, Politano effettivamente non è l'avversario adatto, forse per Vieri che è molto, molto lento, molto macchinoso, insomma, nonostante sia molto roccioso, ecco. E secondo te in questa ci proiettiamo anche un po' sul mercato, no? Questa difesa è assortita bene o a gennaio magari già manca qualcosa? Anche Niccolò Ceccarini già si sta muovendo, no, per cercare di capire se faranno qualcosa a gennaio. Secondo te manca qualcosa? Ricordiamo che abbiamo insomma Pongracic, Dragusin, Ranieri, lo stesso Vieri come centrali, e poi ci sono tutti gli esterni, ma manca qualcosa? Magari
6: secondo me no. Secondo me
1: è già
6: no.
1: Già ben assortita, intendi?
6: Sì, sì, no, secondo me no. Secondo me anche qui c'è un discorso da fare sulla crescita di alcuni giocatori, in particolare di Dragosin, che ha dato sicuramente qualche segnale di crescita.
1: Sì.
6: E credo che se lui continuerà o tornerà ad essere giocatore che si era intravisto nel Genoa, poi meritandosi di andare al Tottenham, e che quindi la difesa potrà contare su un punto fermo, credo che poi nel centro-sinistra, alternando anche i giocatori che ci sono tra Pongracic, Ranieri, lo stesso Vieri, insomma il reparto possa essere soddisfacente. Quindi non lo so se la Fiorentina andrà a intervenire, magari anche con uno scambio, però dal punto di vista numerico e anche per caratteristiche, appunto, premessa è che Dragosin diventi il giocatore leader, allora penso che il reparto possa essere a posto, almeno nei centrali.
2: C'è anche, secondo te, Aldo, forse non so se la pensi come me, cioè non si tiene in considerazione il fatto, per quanto riguarda la corsia mancina, anche che presto ci sarà a disposizione, spero presto, insomma in un paio di mesi,
6: non prestissimo,
2: però per gennaio, diciamo, no, dovrebbe essere,
6: esatto,
2: pronto.
6: Però poi
2: il mercato apre a gennaio, quindi
6: venendo da un infortunio, sì, magari Parisi quest'anno
2: lo vedi,
6: un po' di pazienza.
2: Lo vedi così, non alla Dodò, cioè, magari dentro subito, se ti ricordi, dopo qualche mese, dopo 7-8
6: sì,
2: mesi.
6: Sì, è soggettiva la cosa, ovviamente, perché fisiologicamente non siamo tutti uguali. Parisi negli ultimi 3-4 mesi di campionato probabilmente ce l'aveva a disposizione e potrebbe essere una valida alternativa. Però ecco,
2: come terzino lo vedi? Perché Vanoli l'anno scorso
6: assolutamente sì,
2: lo utilizzava alto.
6: No, quest'anno credo che l'utilizzo di Parisi sia terzino assolutamente, visto che poi di esterni insomma ce n'è abbastanza, e quindi mi aspetto che Parisi, quando tornerà, occuperà quel ruolo, compatibilmente appunto con il discorso fatto prima su Valdepeñas, Vieri, che anche João Mario, che può giocare a piedi inverso, insomma qualche soluzione c'è, bisogna poi verificare quale sarà la più utile per la Fiorentina nel proseguio del campionato.
1: In questo periodo di nazionali, ovviamente, hai seguito un po' la prestazione di Fagioli? Io, anche tu eri a cena fuori, come tanti fiorentini ovviamente che non amano granché la nazionale.
6: No, l'ho seguita e Fagioli...
1: Ecco, anche una posizione che può aiutare ad accrescere le potenzialità di Fagioli, anche in chiave viola, insomma, ad adattarlo anche a mezzala.
6: Ma a me Fagioli è sempre piaciuto dai primi tempi in cui l'ho visto con la Cremonese.
1: Sì.
6: Mi è sembrato sempre un giocatore importante, e poi vabbè, ho avuto dei passaggi per la Juventus, insomma, però il giocatore visto in nazionale mi sembra giocatore di grande livello, mi ricorda un po' Verratti per certi versi, questa capacità, come aveva la palla al piede, di non perderla mai, e nazionale si è, secondo me, evidenziata questa possibilità di vederlo giocare anche in un centrocampo a tre, anche abbastanza elastico, no? Dove i ruoli sono un po',
1: interscambiabili,
6: a rotazione, un po' di qua, un po' di là, un po' si abbassa, un po' si alza, c'ha le qualità per farlo, anche il dinamismo, perché è cresciuto anche da questo punto di vista. Insomma, il nazionale con quel centrocampo con Tonali e Frattesi mi è sembrato un centrocampo di grande livello, dove Frattesi veramente ha dimostrato che la Fiorentina può avere qualche rimpianto per non averlo preso, perché è un giocatore che, insomma, sa unire due fasi e lo fa molto bene. Tornando a Fagioli, mi aspetto che questo ragazzo continui a crescere anche in continuità, dove magari anche l'anno scorso è mancato, ha fatto tante partite buone, qualche volta è un po' mancato, e insomma la continuità poi per giocatori di un certo livello diventa una cosa indispensabile.
1: Senti, visto che abbiamo toccato argomento nazionali, che ne pensi di questo addio burrascoso di Ronaldo rispetto a quello invece festoso di Messi? Che poi leggevo sull'Arena un commento d'amico, dell'agente d'amico, che diceva: gli dèi devono capire da soli, no? Quando è il momento di lasciare. Piuttosto che farselo dire da altri, come in questo caso il CT ha preso le sue decisioni. Però ecco, ci poteva essere un addio alla nazionale un po' diverso?
6: Sì, sono d'accordo, poteva essere tutte e due le parti, nel senso che insomma, purtroppo l'età e il tempo del giocatore passa a un certo punto, e forse su un giocatore di questo livello magari, ecco, un'uscita anche un attimo anticipata, con appunto l'ovazione di tutto il Portogallo, ma anche credo del mondo intero, perché è un giocatore, è stato un giocatore
1: straordinario, certo,
6: fenomenale. Come insieme a Messi ha dominato la scena per più di 20 anni, e quindi forse andava gestita un po' meglio, chiaramente l'orgoglio.
1: Però ecco, Messi lui stesso, no, ha detto
6: sì,
1: lascio.
6: L'orgoglio, il carattere di un giocatore certe volte magari possono portare a vedere la realtà un pochino in maniera diversa, no? E quindi magari da questo punto di vista Messi e Ronaldo non sono uguali, e questo insomma era abbastanza palese, e che quindi questo addio al calcio è sempre molto faticoso affrontarlo, insomma da giocatore capisco, da giocatore di questo livello ancora di più, e insomma se per un attimo magari messo i panni di Ronaldo probabilmente sì, avrei smesso prima.
1: Ecco, il tuo addio al calcio com'è stato, Aldo? Ricordacelo.
6: Dai, me lo sono detto da solo.
1: Sì, hai capito da solo quando.
6: Sì, l'ho capito da solo, che ormai avevo già dato, quindi.
1: Hai un'ultima
2: cosa? Sì, l'ultima cosa, tornando sulla terra, ovviamente, si è parlato finora di Messi e Ronaldo.
6: Sì, di Marziano, ecco.
2: No, volevo parlare io con Aldo di Dodò, nel senso sapere come vede questa vicenda, visto si è parlato adesso dell'interessamento del Napoli per Dodò, che potrebbe andare al Napoli, però c'è già la questione del contratto, che a febbraio può firmare con chi vuole. Come la vedi questo addio, diciamo, prolungato a Firenze di Dodò, che comunque è stato un giocatore che in questi anni è stato importante, ha fatto parlare anche molto.
6: Ma io sì, voglio tornare a quando è stato acquistato Dodò, è un giocatore importante, è uno dei terzini destri in Europa, certo. Insomma, con un certo peso, quindi la vicenda parte da lì. Ci sono state delle stagioni buone, alcune meno buone, però comunque secondo me rimane come importante. Come la vedo questa vicenda? Credo che sia inevitabile che Dodò vada via, probabilmente che da gennaio, chiaramente è una vicenda che ci può stare nelle cose, no? Poi quando dopo un po' di tempo i rapporti si deteriorano, poi lui pensò, sono sicuro di questo, a un certo punto pensavo potesse andare al Barcellona, era sicuro, quindi magari la delusione di non essere andato in un club ancora più prestigioso della Fiorentina, insomma tutta una serie di cose, il nuovo contrattuale che non arriva, secondo me colla con una vicenda in un normale rapporto tra giocatore e società, che fanno diversi interessi per un certo verso, quindi niente, sarà inevitabile l'addio. Forse più a gennaio che a giugno, perché comunque arrivare fino a giugno senza giocare è lunga, anche se il giocatore può poi scegliere comodamente dove andare, però chiaramente forse a gennaio questa situazione si sbloccherà con buona pace un po' di tutti.
1: Senti, faccio una domanda in chiusura di cui abbiamo già parlato prima, era una provocazione quasi di Fede da Scandicci, una sua opinione su Vannoli, lui lo apprezza molto e dice: che ne pensate di un contratto a vita per Vannoli? Ecco, volevo sentire anche la tua opinione, così Fede si è ricollegato e può ascoltarti.
6: Ma a vita per un allenatore in Italia ritengo sia una cosa difficile da praticare sia per l'allenatore stesso ma anche per una società, quindi non credo che possa essere una cosa possibile. Un rapporto che lega a vita, diciamo, un uomo di calcio che può essere un allenatore o un dirigente, lo vedo più, ecco, dalla scrivania, nel senso che uno che può fare il dirigente può rimanere a vita in una squadra, l'allenatore, almeno in Italia, perché magari da altre parti la figura è valutata in maniera diversa, credo che sia una cosa veramente
1: sempre
6: difficile,
1: legato ai risultati, dai,
6: moltissimo legato ai risultati, insomma, quindi difficilmente penso sia in Italia, ma ormai credo anche in Europa, che un allenatore possa durare un lasso di tempo superiore 4-5, cioè ora
1: in Italia anche meno, no? In Italia anche meno,
6: poi... No, in Italia anche meno, ma anche quelli che sono vincenti, perché insomma, non so, Conte alla Juve penso che sia stato qualche anno.
1: Allegri lo stesso. Gasperini, ma oltre
2: Gasperini
1: loro...
2: 9 anni, Gasperini più di tutti forse, però
1: Gasperini è una
2: mosca caso
1: bianca.
2: Rarissimo.
6: Esatto, quindi va da sé che questa
1: la vedi dura, insomma,
6: diventa difficile.
1: Perfetto Aldo, io ti ringrazio di essere
6: Lucianina,
1: intervenuto.
6: Buona trasmissione, ciao Tommaso.
1: ciao Aldo Filicano. Allora, leggo un ultimo messaggio che riguarda CR7, visto che l'avevamo tirato in ballo, e poi facciamo una brevissima pausa. E la verità è che CR7 tutte le volte che sente parlare dell'alieno,
2: cioè
1: rosica, sì, per non dire gli scoppia il fegato. Beh, c'è sempre stata questa
2: rivalità,
1: d'altronde hanno rubato la scena del calcio mondiale per tanti anni, si sono alternati alla vittoria del pallone d'oro, insomma è ovvio, però per me Cristiano Ronaldo è proprio l'emblema del giocatore che ha faticato tanto per essere quello che è, cioè lui è un grande lavoratore, lavoratore, e fa una vita anche a livello alimentare eccetera da atleta, per cui invece Messi lo vedo più uno che
2: è basciato dal talento, madre natura, diciamo,
1: è uno dei più forti al mondo. Infatti bene, ci sentiamo tra qualche secondo, pausa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
7: Ciao Luciana, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Ma per quanto riguarda Mastantuono, secondo me, se riusciamo intanto a recuperare qualche posizione in classifica e poi successivamente a fare un bel campionato anche grazie alle sue prestazioni, secondo me Real Madrid un altro anno ce lo lascia. Io sono sicuro che lui sarebbe contentissimo, perché lo vedo veramente veramente contento di giocare, si danna l'anima per la squadra, è integrato benissimo e quindi ecco, io sono fiducioso sulla sua permanenza anche per il prossimo anno. Sempre forza Viola.
1: Grazie a Stefano. Tommaso, invece andiamo con un po' di anniversari,
2: un po' di Amarcord, facciamo un po' di Amarcord volentieri.
1: Mi piace sempre,
2: sai,
1: ascoltatori.
2: A me mi diverte sempre questo, le ricorrenze, chiamiamole così.
1: Sì?
2: Oggi, 1 ottobre, si potrebbe ricordare un caso particolare legato alla maglia della Fiorentina, se vuoi, e che riguarda anche un personaggio che ultimamente ne abbiamo parlato, perché ha avuto un incarico importante in federazione.
1: Immagino Giovanni Galli,
2: esatto,
1: capo delegazione dell'Under 18.
2: 18. Era il 1 ottobre 1978, la Fiorentina era di scena a Torino contro il Toro, era la prima di campionato, perché allora il campionato iniziava più tardi, c'era tutta la Coppa Italia prima, quindi il 1 ottobre, prima di campionato, 78-79, finì 1-1, gol di Paolino Pulici per i Granata, autorete di Mozzini per la Fiorentina. Il fatto particolare è che da poco tempo la Fiorentina aveva firmato un contratto con l'Adidas per quanto riguarda la fornitura delle maglie, cioè lo sponsor cosiddetto, oggi lo chiamiamo sponsor tecnico,
1: sì.
2: Allora non si chiamava così, cioè il fornitore delle maglie, però ancora le maglie per i giocatori non erano del tutto pronte. Chi invece ce l'aveva già pronta era Giovanni Galli, che un po' le faceva, così ha raccontato lui stesso, le faceva lavorare sempre dalle le sorelle di Via Gioberti, dove lui spesso Tortelli mi sembra di Via Gioberti, dove lui spesso, dove, che sono state fornitrici delle maglie della Fiorentina per tanti anni, ma lui era anche particolarmente, diciamo, interessato alla maglia, aveva sfoggiato

0: lo ritrae appunto con questa maglia a inizio partita, perché fu anche premiato in quell'occasione Giovanni Galli come miglior giovane della stagione precedente in Serie A. Era giovanissimo,
1: era giovanissimo
0: in quegli anni. Quindi questo è un ricordo che mi riallaccia poi, volendo parlare di storia della Fiorentina, non di magliette, ma volendo parlare della storia dell'inno della Fiorentina, al fatto che oggi, primo ottobre, è anche l'anniversario di nascita di Marcacci, Enzo Marcacci, classe 1919. Enzo Marcacci è importante nella storia della Fiorentina, perché pensate, è stato lui a scrivere le parole dell'inno. E allora si chiamava Canzone Viola, l'ha scritta proprio lui di suo pugno, aiutato un po' anche dal fratello che era più grande, perché lui aveva soltanto 12 anni quando scrisse queste frasi, queste parole che ancora oggi risuonano nello stadio della Fiorentina. Tutte le volte la Fiorentina gioca in casa, la prima volta risuonarono, fu cantato più che risuonato, fu cantato non dall'altoparlante ma cantato dalle persone allo stadio la prima volta nel 1931, il 2 novembre del 1931. Quindi insomma, quanti anni sono passati? È vero, per noi l'inno viola è del grande Narciso Parigi, no? Perché è lui che lo canta, gli ha dato voce, è indimenticabile quello che è stato ed è per i tifosi della Fiorentina e per la Fiorentina Narciso Parigi, che l'ha incisa tra l'altro a Milano, una delle prime incisioni la fece, e il controcoro glielo fecero alcuni giocatori dell'Inter. Pensate la storia com'è particolare, perché lui li conosceva molto bene in quel periodo in cui per ragioni di lavoro viveva a Milano, e li convinse a fargli controcoro sul coro della Fiorentina quando c'è Ale Viola, Ale, quel sottofondo sono giocatori dell'Inter nell'incisione originale. Però le parole furono scritte da Enzo Marcacci, di cui ricorre oggi l'anniversario di nascita. Per quanto riguarda una partita importante della Fiorentina, a cui era legato sicuramente anche Moreno Roggi, perché forse vi ricorderete che il procuratore che portò Moreno Roggi Fatite Rim a Firenze fu proprio Moreno Roggi, che tra l'altro aveva come secondo Antonio Di Gennaro nella sua esperienza breve ma intensa fiorentina, l'imperatore, oltre che ai fedelissimi collaboratori eccetera di nazionalità turca. Però c'era anche Antonio Di Gennaro e Moreno Roggi, che era appunto colui che lo aveva sostanzialmente proposto e portato alla Fiorentina. Siamo quindi nel 2000, primo ottobre del 2000, prima partita di campionato per Fatite Rim a Parma, e tra l'altro la prima partita dopo tanti anni senza Batistuta, perché Batistuta era stato ceduto, avevamo Nuno Gomez e Leandro come attaccanti, non c'era più Batistuta. Partita difficile contro il Parma dei Malesani, che passa in svantaggio la Fiorentina perché Marzio Amoroso segna subito, però c'è una reazione viola che porta al pareggio di Pierini e poi al vantaggio viola firmato dall'altro Amoroso, Cristian Amoroso, che segnò un bel gol. Non segnava tanto Amoroso, per la verità, quello fu uno dei suoi gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. Poi un rigore di Marzio Amoroso sempre portò il risultato sul 2-2. Fu una tipica partita alla Terim, no? Fatta di tante emozioni, di tante occasioni. Subito si capì insomma che tipo di allenatore fosse, anche se l'inizio non fu semplice per Terim, che poi venne fuori diciamo dopo un paio di mesi, perché poi ci fu il problema dell'eliminazione in Coppa UEFA eccetera. Però insomma, questo è bene ricordare.
1: Terim, che ho rivisto volentieri alla festa del centenario.
0: Sì, ha fatto piacere. Park, è sì, sempre innamorato della Fiorentina.
1: L'ultima veloce,
0: due compleanni, li cito velocemente. Il compleanno di Walter Mazzarri, che forse
1: tutti se lo ricordano,
0: è cresciuto diciamo dopo essere stato nel Follonica, se non mi sbaglio, nella Fiorentina, ha fatto parte della primavera della Fiorentina, era un numero 10 e in quell'epoca c'era Antognoni. Infatti alcuni simpaticamente diciamo dicevano che lui un po' imitasse Giancarlo, no? Come modo di giocare,
1: sì.
0: Certo, era difficile, però come taglio di capelli, come, ecco, questa era un po' la diceria che c'era a Firenze. Era comunque un buon giocatore, ha fatto la sua carriera, ha giocato anche nell'Empoli, Mazzarri successivamente, e non nella Fiorentina in Serie A, però è stato nelle giovanili della Fiorentina, quindi gli facciamo gli auguri. E infine compleanno anche di Alia Guagni, classe 1987.
1: Anche auguri ad Alia.
0: Facciamo gli auguri anche ad Alia, giustamente è stato un simbolo del calcio femminile a Firenze.

0: doppiaggio femminile e non solo, perché insomma ha avuto questa bambina attraverso tutto un processo che ha fatto,
1: certo,
0: da sola,
1: anche quello è...
0: ora fa la mamma,
1: ora fa la mamma,
0: se, insomma, si rimetterà magari però in forma, stata... e deciderà di calciare ancora qualche pallone, visto
1: era
0: che...
1: bravissima, era una giocatrice di grande grinta, anche sì, capitana della Fiorentina, è stata Alia, sì, Guagni, della Fiorentina anche scudettata, perché sì, ricordiamo, sì, che con... prima faceva parte della squadra precedente alla Fiorentina, che poi ci fu la, no, la, la trasformazione, diciamo, la fusione,
0: esatto,
1: e poi è stata un simbolo del calcio, quindi mi piaceva fare gli auguri anche ad Alia nel giorno del suo compleanno.
0: Perfetto, allora abbiamo in collegamento il prossimo ospite, anzi la prossima ospite, Brunella Ciullini, Ansa e Tutto Sport, collega di Ansa e Tutto Sport. Ciao Brunella.
2: Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
1: Ciao Brunella.
0: Brunella, ciao. Allora ti chiamo perché stai seguendo anche un po' la nazionale, quindi ti chiedo subito di Fagioli, quante possibilità ci sono di vederlo in campo domani sera e soprattutto come lo vedi dopo questa convocazione, dopo questo insomma periodo di convocazioni di nuovo in nazionale, che cosa può riportare alla Fiorentina dopo questo periodo appunto?
2: Ma allora, intanto al solito la rifinitura poi non è che abbia offerto grandi segnali o grandi indicazioni. Comunque, intanto Fagioli fa parte dei 23 che partiranno per Parigi questo pomeriggio e quindi parteciperà alla trasferta con e alla sfida di domani sera contro la Francia. Però le chance che possa essere riconfermato ci sono, perché ha fatto bene contro la Turchia lunedì, perché a centrocampo si è mosso bene, ha dato equilibrio insieme a Tonali e a Frattesi, e quindi non è escluso che Mancini possa davvero riconfermarlo, così come altri che sono stati protagonisti della partita di lunedì. E chiaramente qualche cambiamento ci sarà, perché dovrebbero e potrebbero rientrare alcuni di quei giocatori che sono rimasti a Coverciano a lavorare e a svolgere un programma preciso, come Barella, Mancini, lo stesso Barella e Mancini, perché comunque si tratta di giocatori che hanno esperienza e che possono dare un grosso apporto a questa nazionale bisognosa di riconquistare assolutamente i tifosi e soprattutto anche preservare la classifica della Nations League, che è importante.
0: Eh sì, tra l'altro la federazione non sta passando neanche, no, un miglior momento, si aspetta il 6 o il 7 insomma per capire se ci può essere il commissariamento della FIGC. Ieri si è dimessa anche la Bianchetti, Diana Bianchetti. C'erano state sempre polemiche, no, sull'incarico a questa atleta straordinaria in un altro sport, quindi era questo il dibattito che si era creato. Io penso che in federazione, in questa nazionale, ci sono tanti, no? C'è Ranieri, c'è Oriali che accompagna Mancini, per cui magari è stata fatta anche una scelta per non mettere un'altra persona che sapesse di calcio a dare pressioni, no? Quindi poteva essere anche utile in questo senso. Ecco, insomma, com'è la situazione?
2: Ma la situazione è caotica, chiaramente, perché appunto acuita dalle freschissime dimissioni di Diana Bianchetti, sì, che sembrava anche entusiasta, almeno dall'unico vero approccio che abbiamo avuto in questi giorni a Coverciano durante il ritiro della nazionale,
0: sì,
2: entusiasta, chiaramente aveva deciso di entrare in punta di piedi, perché comunque venendo appunto da un'altra disciplina e dovendo anche calarsi nella parte, per cui non semplicissima. Detto questo, le dichiarazioni, devo dire che insomma poi ho letto e anche seguito le ultimissime dichiarazioni del presidente federale Malagò,
0: sì,
2: che credo che ricoprirà questo incarico ancora per poco, perché la sensazione è che si vada verso il commissariamento, almeno stando a vedere quello che è successo, anche sta succedendo nelle altre federazioni, e poi comunque fa riflettere l'uscita del ministro Abodi, perché ha ribadito anche ieri che la politica non deve interferire nella vicenda, nelle questioni della FIGC, nello sport, eccetera eccetera, quando lui comunque è il primo a dimostrare assolutamente il contrario con le sue uscite, le sue dichiarazioni, i suoi interventi, perché mi sembra chiaro che in realtà invece la situazione caotica che si respira e che si avverte e che c'è all'interno della federazione nasce anche proprio dai pessimi rapporti e dallo scarso feeling, eufemismo, che c'è da sempre tra Abodi e Malagò. Quindi, tra l'altro, da quello che mi risulta, parlando anche con alcuni colleghi stamani a Coverciano, non risulta che i precedenti presidenti federali, lo stesso Gravina, ma anche Tavecchio, andando più indietro, sì, negli anni, siano stati tesserati, ecco, che poi è un po' il nodo della questione che francamente sta mettendo in bivico la posizione di Malagò. Credo davvero che questo governo stia mettendo le mani anche in situazioni e in settori di cui non dovrebbe competere. Basta sentire anche il commento che ha fatto lo stesso Abodi sulla posizione, sul futuro di Mancini come, sì, commissario tecnico, e anche quella francamente è una dichiarazione fuori luogo che non spetta a un ministro dello sport.
0: Certo, anche ha detto ovviamente che non è in discussione il futuro di Mancini, ecco, che anche lui era d'accordo su questo nome. Vado invece su Mastantuono, che ha giocato stanotte, Brunella e Scaloni lo coccola, lui dice dice di aver fatto bene a venire a Firenze, la Fiorentina si trova bene, si diverte. Questo può essere anche un messaggio alla dirigenza viola per tornare a parlare magari anche prima di giugno con quella spagnola del Real, per provare a trattenerlo a Firenze.
2: Se continua a crescere, a fare bene, a inserirsi, la società viola è giusto che ci provi. Francamente non la vedo così semplice per due motivi, perché qui parliamo di un talento che è stato pagato tanto dal Real Madrid, a conferma di quanto creda il club spagnolo in questo giocatore, in questo talento. Poi non dimentichiamoci che l'esplosione di Yamal con la maglia del Barcellona e con la maglia della Spagna è data la rivalità fra Real e Barcellona, una rivalità storica che sta facendo e ha fatto la storia del calcio. Penso che il Real Madrid farà di tutto per cercare di preservare e di riportare a casa i propri talenti, tra tutti anche lo stesso Mastantuono. Certo è che la Fiorentina giustamente dovrà provarci, purtroppo è rimasta anche scottata da alcune cessioni, da alcune AD su tutti i Caiodè, e quindi è chiaro che è una posizione completamente diversa, perché Mastantuono è in prestito secco, certo. Caiodè era e apparteneva alla Fiorentina, era di proprietà della Fiorentina, certo. Però è chiaro che le società poi adesso si stanno un po' tutte preparando a difendere o comunque a cercare di difendere i propri talenti. Ripeto, intanto la Fiorentina se lo deve godere, i tifosi della Fiorentina, esatto, se lo devono godere questo talento. Lui approfitterà e sfrutterà questa occasione, questa esperienza per cercare appunto di crescere, di imparare, di affinare ancor più un talento che è senza dubbio indiscutibile che è indiscutibile, e poi staremo a vedere. Non la vedo così semplice, detto fra me e voi.
0: Come direbbe Viviano, lo scorso anno un giocatore così lo guardavamo al bar. Tommaso Borghini, che è qui con me, sì, un'ultima considerazione.
1: Una domanda appunto legata proprio all'impegno dei giocatori in nazionale. La Fiorentina comunque ne ha diversi, rientreranno un po' tutti alla spicciolata. Ecco, secondo te, Brunella, ci sarà da parte di Vanoli nella partita di Genova in particolare la possibilità che lui magari opti per qualche scelta un po' diversa rispetto alle prime, proprio dando più spazio ai giocatori che hanno lavorato con lui in queste tre settimane che ci separano dall'inizio del campionato, e magari anche per il fatto che alcuni giocatori potranno essere un po' stranchi? Per esempio, lo stesso Mastantuono rientrerà abbastanza a ridosso con il discorso del fuso orario, eccetera eccetera. Ecco, ci potrebbe essere da questo punto di vista un po' di sorprese sulla formazione di Genova, secondo te?
2: Ma direi che è più che possibile, perché appunto, proprio perché alcuni giocatori arriveranno a ridosso della trasferta di Genova, trasferta tra l'altro delicatissima, importantissima, per ovvi motivi, e
0: anche per loro, insomma.
2: Certo, no, già, anzi, per la squadra ligure ancora di più per certi aspetti. Sì. Direi che sì, è possibile, perché tra l'altro appunto Vanoli sta approfittando di questa lunga sosta proprio per capire, conoscere più da vicino i vari giocatori che sono rimasti, molti dei quali non c'erano nella passata stagione, e io non mi sorprenderei, ecco, se il tecnico decidesse di cambiare qualcosa, anche perché poi tra l'altro subito dopo ci sarà un'altra partita importante al Franchi, se non ricordo male, con il Como, e quindi ripeto, qualche cambiamento ci sarà, devo dire. Ecco, approfitto del fatto che comunque va applaudita la Fiorentina, intesa come società, almeno per la scelta, la decisione di lasciare andare i propri giocatori, ma su tutti Mastantuono, che sarà presente alla gara di addio alla nazionale di quel magnifico campione che è Leo Messi, al contrario di quanto ha fatto la Roma con i propri giocatori argentini, penso a Molina e a Dybala, e quindi credo che
0: però gliene ha dati altri, questo
2: gliene ha dati altri,
0: ce ne sono
2: però,
0: altri tre, se non
2: credo
0: sbaglio,
2: che no, sicuramente, però insomma Dybala e Molina, oltretutto, insomma, se non sai, Molina ha anche partecipato all'ultimo mondiale, forse ci avrebbero tenuto, ecco, a essere presenti, soprattutto in questa gara d'addio, ecco, questo è. Però ecco, tornando alla Fiorentina, aspettiamoci qualche cambiamento di sicuro.
0: Bene, grazie Brunella Ciullini, Ansa e Tutto Sport, grazie mille.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie. Beh, effettivamente c'è molto dibattito.
1: Lo so. Certo, immaginati, sono tanti giocatori.
0: Anche Luca Calamai, in un caffè nero bollente della mattina, sì, ha fatto i complimenti, insomma, alla Fiorentina per questa scelta di lasciare Mastantuono giocare questa partita, giocare o comunque partecipare a questa festa, indipendentemente da chi gioca. E la Roma ha fatto altre scelte, d'altronde a tanti argentini diventava un po' difficile rinunciare a
1: tutti, averli tutti così a ridosso, diciamo, dal punto di vista della società. Lo ha potuto fare insomma, perché si trattava forse di un amichevole, di una cosa, diciamo, più che altro per celebrativa, ecco, credo, altrimenti non credo possa in altre situazioni, con qualificazioni o roba del genere, rifiutarsi di dare i giocatori. E soprattutto, però, secondo me ha sbagliato una cosa con Dybala, perché si parla comunque di un giocatore, un numero 10, anche se il 10 non l'ha mai indossato, però insomma, come lo vogliamo, è uno, insomma, che in una, secondo me, tra l'altro, giocatore esperto, avrebbe voluto esserci sicuramente. Non l'avrà presa benissimo, vedremo.
0: Anche,
1: meglio se l'avesse presa male,
0: oppure non aveva voglia neanche lui,
1: o forse non aveva
0: chi
1: voglia,
0: chi può dirlo. Noi
1: però mi sembrerebbe strano, ragazzi, per un argentino essere l'addio di Messi, e uno come lui, e comunque è uno che è uno giocatore di classe, io penso, io penso che per Dybala sarebbe stato molto importante.
0: Bene, il nostro tempo a disposizione è finito, io ti ringrazio.
1: Grazie a te, Luciana, alla prossima.
0: E noi ci sentiamo invece domani con te, alla prossima settimana.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Chi si compra?
2: Secondo me il ritiraggio alla Parche e fa male agli allenatori più che altro. Ne regge uno.
3: Io tipo sono uno di quelli che Michelangelo preferisco Caravaggio. Io pazzisco per Caravaggio, cioè perdo la testa.
4: Senza motivo, ma bro.
5: Fabio Cannavaro, Fabio Grosso,
6: Fabio Capello,
7: Fabio Caressa.
5: Sì, però guarda, veramente. Io vedo un articolo di 3 anni fa su scusami, di 3 anni fa, su, perdonami, sono bollito anche io. Viern Schnitzel mit Kartoffeln.
8: Wiener Schnitzel mit Kartoffeln.
5: Kartoffeln.
8: Kartoffeln.
9: Ciao, ciao, hola, hola.
1: Fabio Ferri.
5: Yeah.
10: Ha mai fatto il fabbro lei?
1: Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise. Hai capito o no?
4: Mi sembra c'è.
1: Chi si compra?
6: Che è sempre una buona domanda, poi, no? È sempre una buona domanda. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Firenze Viola. Si continua con questa lunga diretta di questo glorioso 1° ottobre 2026. Glorioso, ovviamente, perché è il compleanno di mia madre, quindi tanti auguri, mamma. Si parte dalle cose importanti e poi a scendere parleremo anche, come sempre, di calcio, di Fiorentina, perché no, di nazionale, visto che è un periodo in cui ci sta molto a cuore il tema azzurro di una nazionale che prova a ripartire dopo 3 mancate qualificazioni a mondiali. Ma ovviamente parleremo di nazionale al plurale, perché poi ci sono anche news da segnalare per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina impegnati in questo momento con le nazionali, da Mastantuono per arrivare a Beto, dall'Argentina quindi per arrivare fino alla Guinea Bissau, come dicono quelli bravi. Quindi davvero facciamo il giro del mondo oggi, state in mia compagnia, mia e solamente mia, perché l'ottimo Pietrone Lazzarini è alle prese con uno stato influenzale che lo mette in grande difficoltà. Quindi un saluto all'ottimo Pietro, che tornerà presto e che si riprenderà alla velocità della luce per tornare anche a condurre l'appuntamento di Chi si compra di oggi. Oggi invece il solo Fabio Ferri, sfortunati voi, ma anche un po' io, tutto sommato, che non ho il mio sodale a fianco. Al mio fianco o di fronte a me a supportarmi e sopportarmi invece l'ottimo Marco Tonelli, che oggi sì per davvero è in regia, non come settimana scorsa quando avevo scambiato l'ottimo Stefanino Heraguini per Marco Tonelli. Non ci sono grandi punti di contatto tra i due, ma si sa, insomma, io la mattina faccio un po' fatica a carburare. 348 7513 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche e soprattutto i vostri vocali, che sono gloriosi e nel momento in cui vengono raccolti dal Benve e inseriti nelle nostre copertine, fra l'altro copertina di grande livello quella di quest'oggi. 055 77 111 71 invece per telefonare, intervenire in diretta, per discutere anche, come sentivo in copertina, del fatto se sia meglio Michelangelo o Caravaggio, no? Perché qua ci occupiamo anche inevitabilmente di arte, e allora per farlo colleghiamoci con il più grande esperto del Rinascimento, ma soprattutto del Rinascimento del mercato, ovvero Niccolò Ceccarini. Ciao Nick. Grazie,
11: buongiorno,
6: mille di essere
11: Fabietto,
6: al mio fianco.
11: Buongiorno a te,
6: stamani.
11: Buongiorno a tutti. Ciao, ciao ragazzi, dico ragazzi in generale, perché anche se non c'è, come se ci fosse Pietrone nostro.
6: No, ma certo, Pietrone è qua spiritualmente, è qui con noi, lotta con noi, nonostante, come dicevo, un po' di influenza. Sì. Ma ci
11: non
6: sta.
11: Ci sta perché ci cosa sta. Lotti, ma va bene lo stesso. L'importante è lottare a prescindere, sì, questo va detto.
6: Secondo me sono più i suoi anticorpi che lottano contro i batteri, i virus portati da questo.
11: Non vorrei
6: inizio
11: essere
6: delle scuole.
11: Il suo anticorpo. Cioè, non vorrei essere il virus in questo momento.
6: Ah sì, perché dici lo stritola Pietro.
11: Ma Pietro ha appena saputo che c'aveva il virus lì intorno, secondo me il virus suona male per lui, perché quindi farà bene ad abbandonare quel corpo il più velocemente possibile, ecco.
6: Bene, bene, bene, assolutamente, ma questo più per appunto aiutare Chi si compra che per altro, ma anche immagino poi in realtà per le vicende domestiche di Pietro, che insomma è impegnato, sì, e affaccendato con 2 figli e tante cose da fare. Comunque al netto di questo, al netto, sì, del fatto che quest'oggi è una puntata sui generis di Chi si compra senza il nostro grande Pietro, io vorrei fare con te un punto della situazione, perché è sempre un po' il momento delle nazionali, un momento in cui sento anche i colleghi dice si trovano pochi spunti. Io penso che alla fine un giornalista debba fare questo, no? Nel momento in cui sembra che tutto dorma, che tutto tacia, insomma, deve far vibrare un po' il suo senso giornalistico e tirarli fuori un po' di temi, provare a essere interessante, tirare fuori dei temi di discussione e dei temi per anche chiacchierare amabilmente come faremo quest'oggi.
11: Quindi, sì, ma guarda, ieri sera io ho parlato per esempio di Amatucci, perché sentivo che ieri mattina era uno dei grossi rimpianti, perché viviamo spesso di rimpianti, cioè è stato il momento di Caiode, 48 ore sul rimpianto per Caiode, e ieri è stato il giorno del rimpianto di Amatucci, no? Che poi francamente sono due situazioni totalmente diverse. Io l'ho già detto, su Caiode secondo me bisogna sempre contestualizzare l'operazione di mercato anziché poi, diciamo, fare la retroattività dei ragionamenti, perché le cose accadono in un momento storico particolare, è inutile che poi si faccia tutti i chiaroveggenti il giorno dopo, quando le questioni naturalmente poi si sono avverate, sono magari esattamente al contrario di quello che uno aveva pensato in precedenza. In quel momento lì la Fiorentina ha venduto Caiode ad una cifra molto alta, per me 18 milioni di euro più 10% sulla futura rivendita. Caiode non stava vivendo un bel momento all'interno della Fiorentina, è stato venduto ad una cifra importante, vuol dire che se poi dopo dovesse essere rivenduto al doppio o a più del doppio, comunque la Fiorentina porterebbe a casa altri 3-4 milioni di euro sicuri. E quindi, se la situazione poteva essere quella, allora bisogna anche pensare che in quel contesto, avendo Fortini, avendo anche la possibilità di tenersi un altro tipo di giocatore, hanno fatto una scelta. Per me non è una scelta sbagliata, è una scelta che comunque ha portato dei soldi alla Fiorentina. Il discorso di Amatucci è un discorso che è stato venduto per 2,5 milioni di euro. Ieri parlavo con Dimitri Conti scherzosamente e lui ha detto: guarda Nick, è il 20%, perché a me mi hanno detto: guarda, il 20% sulla futura rivendita ce l'ha la Fiorentina. Dimitri, che è sicuramente più informato anche di me, dice: Nick, in realtà penso sia il 20% sulla plusvalenza della futura rivendita, fondamentalmente alla fine della fiera, in caso di cessione, secondo me ballerebbero un milione di differenza fra la plusvalenza e la percentuale sulla futura rivendita. Ma non è questo il contesto. Io credo che oggi rimpiangere sempre tutti quelli che sono andati via sia veramente sbagliato, perché io credo che la Fiorentina in passato, Fabio, l'ho detto mille volte, abbia fatto cose ben peggiori di una cessione di Caiode a 18 milioni di euro al Brentford. Per me, io la vedo in questa ottica qua. Poi naturalmente oggi si deve parlare perché fa una partita in nazionale, però mi viene da fare anche questo ragionamento. Io non lo auguro ovviamente a Caiode, perché è un ragazzo che si merita tutto questo, poi umile, semplice, ha sempre Firenze nel cuore, eccetera. Ma se domani lui gioca con la Francia e dalla sua parte lo sfondano e l'Italia prende 3 gol, che cosa diciamo?
6: Nel pieno isterismo del commento calcistico diremo che non va bene.
11: A 18 milioni di euro. Sai cosa viene detto? Meno male si è venduto a 18 milioni di euro, perché tanto non ha imparato a difendere tutti questi anni.
6: Però questa è un po' una affermazione, no, che faranno tutti i capitan senno di poi, perché col senno di poi è molto più semplice.
11: Allora, perché io non voglio fare il senno di poi, ti dico che in quel momento ci stava la cessione. Insomma, tu c'è qualche perplessità in più, ce l'ho anch'io. Perché secondo me questo ragazzo poteva far comodo all'interno del gruppo squadra, non so quanti margini di miglioramento avrebbe potuto avere, però se poi fai una scelta e non ci punti, d'altra parte bisogna anche rispettare quello che è il progetto della Fiorentina, perché sicuramente Paratici insieme ai suoi collaboratori hanno fatto una valutazione sbagliata, può darsi, ora lo scopriremo magari più avanti, però è normale che nel calcio si fanno anche delle scelte. Tra l'altro poi nei prossimi giorni vi racconterò anche chi sta trattando la Fiorentina, o quantomeno chi sta cercando di valutare per gennaio la Fiorentina a livello difensivo, quindi anche questo mi piace, perché vuol dire che il club è operativo ed è attivo sul discorso dei centrocampisti, è discorso anche sul centrale difensivo, perché secondo me lì qualcosa potrebbe accadere. A me piace sentire questa roba, perché da 7 anni a questa parte, a settembre, non avevo mai ascoltato un ragionamento del genere, quindi questi sono segnali. Poi ne dico anche un'altra: io penso che la Fiorentina in questo campionato abbia almeno 6 squadre più forti di lei davanti, quindi io sento già parlare di risoluzione dei problemi e che la Fiorentina possa andare tranquillamente in Europa. Io vi fermo e vi stoppo subito, perché se la Fiorentina dovesse andare in Europa è perché qualcuno davanti fallisce. Perché oggi non siamo una squadra in grado di poter andare direttamente in Europa, perché ce ne sono 6 più forti davanti e quindi al massimo puoi arrivare 7º. Ecco. Quindi è bene dirla questa cosa, perché poi va detta ora, non va detta tra 2-3 mesi. Quindi, però il fatto che si muova tanto mercato è importante. Ecco, per esempio Dodò è un altro argomento di mercato della Fiorentina, dovevano avere un appuntamento in questi giorni, in questa sosta con il suo agente. Al momento non mi risulta sia stato fissato un appuntamento. Il Napoli non lo prende a gennaio, questo ve lo dico, perché comunque il Napoli a gennaio non lo prende, perché casomai se lo prende, lo prende a febbraio per giugno. Quindi o rinnova il contratto entro, o se no il rischio che possa andare a fine stagione a scadenza e quindi all'altra squadra è abbastanza evidente. Però questo non significa che Dodò non sia del gruppo Fiorentina e che se abbia le sue occasioni verrà fatto giocare da Vanoli.
6: Su Dodò io ti chiedo, ma quanto è concreto l'interesse del Napoli? Perché insomma, nel corso di questa epopea, in questa dodoeide che abbiamo vissuto ormai da due anni a questa parte, no? Quando il rapporto si è forse un po' incrinato, abbiamo sentito dell'interesse del Barcellona, del Chelsea, dell'Inter, un po' di tutti, ma poi alla fine non si è fatto mai niente, quindi mi viene da dire non erano interessi così concreti.
11: Sì Fabio, sai, i procuratori sono bravi, no? Nel senso che comunque sia fanno circolare anche delle voci, e forse lì magari Bertolucci che è il suo agente è andato un po' lungo, perché quando gli ha detto a Dodò che c'erano queste possibilità, forse magari doveva spiegare che erano interessamenti più che veri e propri ipotesi o trattative, perché poi alla fine le offerte vere e concrete alla Fiorentina, insomma, c'è poco da fare, perché la voce della verità sono le offerte che arrivano ad un club per un giocatore. Quella è la voce credibile che può stabilire se un giocatore è bravo o meno, o quantomeno se un giocatore è talmente bravo da avere uno spessore di un certo tipo. Io non sto dicendo che Dodò non sia bravo, io non sto dicendo che Ken sia bravo, io non sto dicendo che Fagioli non sia bravo. Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che poi il giocatore viene analizzato sempre a 360 gradi da un club. La storia dice, Fagioli è arrivato alla Fiorentina, Fagioli per il quale te sai lo stimo non tanto, di più, però Fagioli è un giocatore che è arrivato alla Fiorentina e non ha ricevuto offerte. Ken è arrivato alla Fiorentina e a parte, diciamo, l'Alcazia, è arrivato solo l'offerta del Como. Ci sarà un motivo per cui su certe cose Ken, insomma, si è fatto vedere, anche Fagioli ha dimostrato, oggi è un giocatore da nazionale. Però che qualcuno si sia avvicinato concretamente per fare un'offerta è un dato di fatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi vuol prendere un giocatore lo analizza a 360 gradi. Magari ha visto troppi alti, troppi bassi invece che troppi alti, e dice devo spendere 30 milioni, non li spendo. Cioè, quindi questo per far capire che il mercato è fatto anche di queste valutazioni, quindi non è che uno debba dire che un giocatore è bravo o non è bravo, perché nessuno può dire che Ken non sia bravo, nessuno può dire che Fagioli non sia bravo, però i dati di fatto dimostrano che c'è qualcos'altro che quando vai a fare un'operazione ti ferma o ti frena, cosa che non è stata fatta su Kayode, perché Brentford
6: aveva un interesse
11: era convintissimo che sarebbe stato un giocatore da Premier.
6: Beh, non ha avuto tutti i torti il Brentford. Allora, intanto hai già risposto a quello che è la domanda che facciamo quest'oggi attraverso il nostro stato di WhatsApp, ovvero se firmereste per fare la Conference anche l'anno prossimo. Tu parlavi prima di una Fiorentina che comunque ha sei squadre almeno di fronte a sé, quindi di fatto firmeresti te per fare la Conference, perché vorrebbe dire arrivare.
11: Io dico che ci sono sei squadre più forti, però sei sempre meglio di me, Fabio, è un po' come nel volley, che tu segui in maniera eccezionale, come direbbe qualcun altro, però ti dico che alla fine non è solo il valore di un gruppo, perché non è, perché se ti avessi il libro più forte del mondo, l'opposto più forte del mondo,
6: te oggi mi vuoi far piangere,
11: più forte
6: via.
11: Del mondo, ho molte possibilità di vincere, ma non è detto che vinca al 100%, perché poi lo sport vede anche altre cose, tutto qua, e secondo me ci sono sei squadre più forti. Questo non significa che, perché dire anche che ci sono sei squadre più forti vuol dire che ci sono sei squadre potenzialmente davanti,
6: sì.
11: Però poi loro devono fare partite e devono vincere, e se non le vincono e te le vinci perché sei stato più bravo, se sei anche meno forte puoi andare anche in Europa, e questa è la risposta.
6: Fra l'altro ti ringrazio anche perché mi riporti indietro al 1997, quando alcuni poeti dicevano che tutti mi dicevano vedrai, è successo a tutti, però poi ti alzi un giorno e non ci pensi più, la scorderai, ti scorderai di lei, solo che non va proprio così. Ore spese a guardare gli ultimi attimi in cui tu eri qui con me, dove ho sbagliato e perché, ma poi mi sono risposto che non ho nessun rimpianto, Cecca, nessun rimorso. soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po', e questo sei te prima di andare a letto e pensi a Matucci, non a Caiode, che non considero.
11: No, io penso a Sassuolo prima di andare a letto.
6: Prima di andare a letto, guarda, fra l'altro sarebbe una bella, guarda, è un po' di tempo che penso di fare delle piccole pillole e di chiamarle così, prima di andare a letto, dove registro dei pensierini. Ecco, questo potrebbe essere un pensierino alla scecca. Venendo un po' alla squadra che attendiamo, no, in campo poi il 10 d'ottobre alla ripresa con il campionato che finalmente tornerà, io ti voglio chiedere anche un po' che cosa ti attendi dalla squadra, dal vanolismo, tanto ormai siamo in pieno vanolismo totale, cosa ti aspetti, se